0: Applicata per la prima volta agli agenti intervenuti per fermare l'uomo, non è uno scudo penale, dice il guardasigilli.
1: Questa immunità non esiste, quindi non c'è uno scudo penale. Al massimo si potrebbe parlare di scudo processuale.
0: Oltre alla vicenda di Bologna, ad alimentare lo scontro politico è anche il caso di Mario Roggero. Fratelli d'Italia rilancia sullo stop ai risarcimenti nei confronti di chi delinque. Le opposizioni restano invece all'attacco contro la proposta della Lega di allargare le maglie della legittima difesa. Ad intervenire anche l'Associazione Nazionale Magistrati, che denuncia minacce contro le toghe dopo la condanna del gioielliere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Diplomazia al lavoro, ma ancora attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Resta bloccato lo stretto di Hormuz. Due petroliere sono state date alle fiamme dalle guardie della rivoluzione. I voli all'aeroporto internazionale di Erbil in Iraq sono stati sospesi dopo che alcuni droni carichi di esplosivo sono stati abbattuti nei pressi del consolato statunitense.
3: Il segretario alla difesa statunitense Hegseth si presenta davanti al Congresso. È la prima volta dall'escalation del conflitto tra Stati Uniti ed Iran, un intervento per difendere la richiesta di 67 miliardi di dollari per coprire i costi della guerra. L'audizione arriva in un momento segnato da un crescente scetticismo alimentato dai costi, dalla durata e non ultimo dal numero di soldati americani rimasti feriti. Il Pentagono conferma siano quasi 100 nelle ultime due settimane. Intanto la Giordania dice di aver intercettato droni iraniani diretti verso obiettivi americani e si segnalano nuovi attacchi iraniani in Bahrain e Kuwait come rappresaglia ai bombardamenti americani in Iran. Entrambe le parti hanno colpito infrastrutture civili. In Kuwait i Pasdaran hanno bombardato impianti di desalinizzazione da cui proviene circa il 90% dell'acqua potabile. Ad aggravare il quadro anche la possibilità che i ribelli Houthi alleati di Teheran blocchino lo stretto di Bab el-Mandeb. Se accadrà ce ne occuperemo, ha detto il presidente americano Trump, che secondo Axios sarebbe ora un bivio: trattare una tregua di 10 giorni con l'Iran o rinforzare il fronte bellico in alleanza con Israele. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: In Italia, con la cronaca, i vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della bambina marocchina scomparsa nel pomeriggio di ieri nelle acque del lago di Como di fronte ai giardini pubblici del capoluogo Lariano. La bimba di quasi 10 anni si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Si era tuffata in acqua mentre giocava con alcuni coetanei a pochi metri dalla riva in un punto vietato alla balneazione. Lì il terreno scende a precipizio e tra il 2017 e il 2023 quello stesso punto del lago aveva già provocato 8 morti, tutti giovani e tutti stranieri. E sempre nel pomeriggio di ieri un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick-up guidato da un familiare stretto in Alta Valtellina durante la raccolta del fieno. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sfuggito al controllo dei genitori è finito per essere travolto dal mezzo. Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social ai minori di 15 anni, una novità assoluta in Europa che entrerà in vigore a settembre per tutelare la salute di bambini e adolescenti. Questa riforma, promessa da Macron e in misura di punta del suo ultimo mandato, obbligherà le piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età, un tema molto dibattuto. La legge prevede anche il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole superiori. E un problema serissimo della nostra sanità sono le liste d'attesa. I tempi per una visita, un esame stanno migliorando, aumentano visite ed esami che riusciamo a fare entro i tempi segnati sulla ricetta, ma restano anche tanti quelli che vanno oltre il tempo prescritto. Sentiamo.
4: Oltre 1.600.000 visite ed esami in più garantiti ai cittadini entro i tempi d'attesa nel primo semestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. È il dato secco che emerge dal primo bollettino dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali Agenas, che gestisce la nuova piattaforma nazionale di monitoraggio voluta con legge dal Ministro della Sanità Schillaci. A migliorare sono soprattutto le prestazioni urgenti da erogare entro 3 giorni e quelle brevi, cioè da garantire entro 10 giorni. e sono le prime visite oncologiche, quelle con la più alta percentuale di rispetto dei tempi, pari ora al 95,2%, così come migliorano la visita gastroenterologica e quella dermatologica, tra gli esami recupero, colonscopia e mammografia. Se le regioni sono tutte al lavoro, come tengono a precisare da Agenas, peggiorano Abruzzo, Calabria, Sardegna, Sicilia e provincia autonoma di Trento, ma a destare preoccupazione è soprattutto l'altro dato generale. Nel 2026 cresce addirittura il numero delle prenotazioni fatte oltre i tempi massimi di garanzia. Sono ben 2.811.000 e danno conto di una strada ancora decisamente in salita. Barbara Gobbi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Cultura come traino per il turismo e come volano di ricchezza per i territori, lo testimoniano i dati del rapporto annuale Federculture. Francesco Spano, direttore di Federculture, al microfono di Alessio Maurizio, effetto giorno.
5: Il 63% delle persone che si muovono nel nostro paese, turisti sia nazionali che stranieri, sono determinati, attratti da un desiderio di cultura. Il 63% del turismo è attrazione culturale e quindi il desiderio e il bisogno di partecipare, di vedere le tante cose belle che il nostro paese offre. Ma poi la cultura diventa anche volano della crescita, perché per esempio abbiamo rilevato che nei comuni che hanno una chiara impostazione e matrice a base culturale, il reddito pro capite è più alto della media nazionale, o comunque si pone alla testa e traina la media nazionale del reddito pro capite. Quindi anche ancora una volta la cultura non è soltanto strumento così di bellezza per la nostra vita, il che sarebbe già importante, ma è anche strumento di crescita e di coesione e di benessere.
2: Ed è tutto per questo Giornale Radio. Grazie a Carlo Salvatore in regia. Vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
4: uno splendido Milan.
5: Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan
6: con Leonardo Manera.
7: No, no, tira su, tiralo un po' su. Leonardo Manera, oh, sentite, si avvicinano le vacanze, il clima festoso di Leonardo Manera.
8: Per la verità io continuo a lavorare perché appena finisco qui venerdì no, lavoro mercoledì domani a Borgo San Dalmazzo e poi a Sanremo il giorno dopo. E venerdì vado via con mio figlio. Andiamo a Pioltello.
7: In che senso venerdì? Venerdì sei qua.
8: No, sì, ma venerdì sera parto. Vado a Pioltello una settimana con mio figlio.
7: A Pioltello? Sì. Ah, vai in vacanza a Pioltello. Beh, insomma, salutiamo tutti gli amici di Pioltello. Cosa si fa a Pioltello in vacanza esattamente?
8: Ci sono molti Maranza, dicono, a Pioltello.
7: Ma adesso salutiamo.
8: Faccio una vacanza tra i Maranza. La mia vacanza tra i Maranza.
9: Vabbè. La vita è così.
8: Bravo Beniamino.
7: Molto bene. Siamo qui, c'è Pietro Lacorte in regia. Vedo un Lorenzo Nespoli, una Miriam Lucchetti, un'Elisabetta
8: Fusconi.
7: Certo
8: che è proprio contro natura lavorare in questo periodo dell'anno.
7: Non l'avevo ancora detto.
8: Ormai vedi Milano anche non è semivuota perché tanti ancora lavorano.
7: Non l'aveva ancora detto.
8: Però è veramente contro natura. Cioè vedo, vabbè, contenti voi, fate voi dai.
7: Vabbè, vabbè. È contro natura anche lavorare in agosto. Tu lavori addirittura in agosto. Se è contro natura lavorare a luglio, figurati lavorare ad agosto.
8: È vero, io lavoro anche il 16 agosto a Lerici. Però è un posto
7: però
8: di...
7: non è contro natura, eh?
8: No,
7: se
8: però...
7: il 16 agosto grigliatona o lavoro?
8: Adesso il grande dilemma, perché il, cos'è, il 13 sì, lavoro sì. In Puglia. E ah, il, sì, il sì, 16
7: ah, dove? Viene... Trinitapoli.
8: E poi sacra. Il 16 sono a Lerici. Adesso quasi quasi me ne sto in giro perché ho 3 giorni vuoti. Cosa faccio? Torno a Milano, sto a Milano proprio il giorno di Ferragosto. Starò in giro rientrando.
7: Ma io il giorno di Ferragosto penso di essere a Milano. Se vuoi ci vediamo.
8: Siamo la grigliata al Parco Lambro con i peruviani.
7: No, la farei sul mio balcone. Solo che sul mio balcone piove tutti i giorni. Le cascate di acqua di quello di sopra. Non dico il nome ovviamente. Di quello di sopra, non proprio sopra il mio balcone. In alto, solo che nega

0: cascare tutta l'acqua, ma nega di essere lui. Evidentemente nega di avere le piante, nega di innaffiare le piante, nega.
1: La mia soluzione è farle morire, perché dopo un po' le mie piante muoiono. Perché se le hanno, non so perché, a un certo punto succede sempre che l'acqua che metto supera tutta la parte di terra, va giù. Finisce nel fondo del vaso. La terra non trattiene.
0: Metti troppa acqua.
1: No, ma anche se non ne metto.
0: Oppure la terra
1: metto,
0: è
1: certo,
0: un po'
1: secca, non tra... un po'. Perché passo dei giorni interi senza innaffiare. Poi invece quando innaffio ne metto una quantità enorme.
0: Ti durano molto le piante.
1: Sono morte tutte.
0: Chissà perché.
1: Non c'è una sola pianta che ha resistito più di un mese o due a
0: casa
1: mia.
0: Perché.
1: Già quando vado in un negozio di piante vedo le piante che si ritraggono. Hanno paura di essere prese da me. Io le prendo con fiducia. L'unica che mi resiste è un'edera di plastica che ho comprato, fa la sua bella figura, è lì da 3 anni tipo, e resiste.
0: Vabbè. Va bene.
1: Quindi cosa faccio? Da Trinità poi ritorno, sto in giro, torno a Milano.
0: Sta arrivando questo messaggio ogni 3 secondi, leggilo tu. Manera, sei un morto di fame. Manera, sei un morto di fame. Manera, sei un morto di fame. Manera, sei un morto di fame. Manera, sei un morto di fame.
1: Ma bisognerebbe capire chi è questo signore.
0: Si chiama Donato. Donato.
1: Signor Donato, bisognerebbe capire perché, non so qual è il motivo.
0: Soprattutto perché mandarcelo ogni 10 secondi per.
1: Ma vedi che alla fine anche quelli che ci ascoltano ormai in questa stagione avanzata sono un po' disturbati.
0: Ecco,
1: uno che ti manda 50 messaggi, lo stesso messaggio, ha dei problemi. Diciamo.
0: Salutiamo i nostri prodi e validi e sereni ed equilibrati.
1: Tranne questo Donato che evidentemente ha bisogno di qualche trattamento.
0: Se non vuoi salutarlo.
1: Non lo so, uno che ti manda 50 messaggi, tutti uguali.
0: Va bene,
1: stamattina
0: li manda a te, comunque non li manda. Cioè li manda alla radio, ma li manda a te. Comunque vai Pietro, vai.
2: Via le telefonate!
3: Yeah!

0: Un saluto anche al nostro regista Lorenzo Malinverni, siamo sul canale 6.3 del digitale.
1: Sono state variazioni negli ascolti nel passaggio dal 2.4.6 al 6.3, non si sa.
0: Una triplicazione degli ascolti. Un triplicamento, un quadruplicazionamento degli ascolti. Oggi voglio iniziare con una notizia che c'è sul Fatto Quotidiano, che ci leggerà eccezionalmente e ci descriverà il nostro Leonardo Manera e anche un suo ospite che spesso viene a trovarci.
1: Allora vediamo, ho trovato anche questo articolo. Sì. Non ci sarà più quel caratteristico afrore suino a pizzicare le narici di ospiti e frequentatori abituali del Borgo del Kashmir dell'Armonia di Brunello Cocinelli a Corciano, in provincia di Perugia.
0: Cioè, ci spieghi, Bernardo?
1: Ma naturalmente non si poteva accettare che in un borgo, diciamo, dedicato al Kashmir ci fossero anche dei maiali.
0: Ma non lo dica,
1: è chiaramente
0: un
1: ossimoro, maiale e Kashmir. E quindi giustamente abbiamo preferito, anch'io mi sono dato da fare, perché questi maiali venissero collocati altrove.
0: Cioè viene chiuso un allevamento di maiali perché è troppo vicino
1: al Kashmir di Brunello Cucinelli, che saluto e stimo, è il mio fornitore principale di Kashmir.
0: È stato nostro ospite anche.
1: No, ricordo bene, è l'unica puntata che ho seguito in vita mia di questa trasmissione stucchevole.
0: E lo scrive il Fatto Quotidiano, cioè da questa notizia sono andati fino al TAR, credo, cioè chiuso un allevamento di maiali.
1: Giudici, finalmente i giudici si sono comportati in modo lodevole. Siamo bravi.
0: Quindi niente più, cos'è che c'è la terza parola?
1: Afroe.
0: Niente più afrore di suini.
1: Afroe.
0: Una vittoria per Brunello Cucinelli.
1: Giustamente è stato respinto il ricorso dell'allevatore di maiali, che incredibilmente voleva continuare ad allevare i suoi animali vicino a Brunello.
0: Sì.
1: Bravo Brunello, hai ottenuto giustizia. La giustizia in Italia funziona.
0: Allora.

0: Vede i ritardi, ma prima o poi,
1: prima arriva poi colpisce, sempre. Prima o poi.
0: Ed è giusto che non ci sia più questo allevamento di maiali.
1: Il tema sicurezza tiene affrore. Il tema sicurezza tiene. Sì, va bene, adesso parlerà.
0: Sei tu che mi hai detto di iniziare così.
1: Sì, però io poi adesso ti ho detto di finire adesso.
0: Ma piango se stesso.
1: Adesso ti ho detto finisci di parlare così. Il tema sicurezza è il tema che tiene banco. Allora, io dico, prima di arrivare alla questione di Bologna, adesso ne parleremo. C'è il tema anche Roggero, non so se hai visto, caro Leonardo. Io non capisco perché tutte queste paginate, per esempio, per Elon Musk. Cioè, Elon Musk ha detto che altro che Roggero dovrebbero andare in carcere i giudici. Va bene, ma non si può. Semplicemente dire, ma sì, va bene, l'ha detto Elon Musk. Se l'avesse detto il ministro della giustizia mi preoccuperei, ci sarebbe un dibattito, ma chi se ne frega se l'ha detto. Anzi, mi viene in mente la vecchia rubrica La Carta Costa, così ha detto Elon Musk.
2: Ma chi se ne frega?
1: Cioè, si occupasse dei razzi suoi, non so come dire. E invece noi diamo un grande risalto, come per esempio tutto questo risalto per questo video che io manco ho visto, da Bimbi Minchia
0: che l'hai visto?
1: No, quello di Vannacci.
0: Sì.
1: Ho visto. Vedevo che Miriam Lucchetti e Lorenzo Espoli lo guardavano con un trasporto eccezionale. E io ho detto: vabbè, ma ragazzi, ma il tempo di giocare ai soldatini e delle biglie è finito. Ma adesso dobbiamo dare risalto, paginate a ste robe che tra l'altro ha fatto meglio Donald Trump. Già da qualche anno adesso,
0: meglio
1: nel senso è un'imitazione da Bimbi Minchia di quello che fa Donald Trump.
0: Perché tu devi sempre fare le cose per criticare Vannacci, però vabbè.
1: ma non l'ha fatto neanche lui,
0: lui l'ha ripostato sui suoi social, credo.
1: Miriam Lucchetti ci fa notare che lo hanno analizzato da addetti ai lavori. No, ve lo gustavate in redazione, guarda com'è Vannaccius se l'hanno chiamato tipo
0: ma
1: così.
0: Sì, ma chi se ne frega.
1: Il tema è, ma va bene, ci sta dentro tutto, ma perché paginate sui giornali?
0: Sai cosa mi viene voglia di fare quando sento parlare tutte queste cose? Di andare a vivere tra le stelle, luttuare tra le stelle. La vita sulla terra mi causa ansia, stress, reflusso gastro e io Senti come ci si rilassa.
1: No, adesso Raffaele è bello, accusa noi. Tante paginate. Io non lo sapevo, me lo dite voi. Dovremmo ignorare. Ho capito, Raffaele, se tu leggessi i giornali come è mio dovere fare tutte le mattine quando arrivo in redazione, troveresti le paginate. Se non leggi i giornali, questo è un problema più grave, Raffaele.
0: Ma chi legge i giornali ormai? Qua si informano tutti sui social.
1: È un rito quotidiano, però, un rito anche in vacanza. Tutti
0: mio figlio, 17 anni, le notizie le apprende esclusivamente dai social.
1: Mio figlio,
0: esclusivamente.
1: Anche, a TikTok.
0: E quindi.
1: Va bene, adesso vogliamo parlare di quello che è successo a Bologna, di tutte le annesse polemiche, delle discussioni, il caso della morte di Abderrahim Fakir durante un intervento della polizia al Pilastro a Bologna. Allora, intanto premessa, si racconta sui giornali che è il primo caso, non è neanche il primo, di scudo penale. Allora, scudo penale intanto è una formula giornalistica che non è esattamente quella corretta, però sapete che c'è il nuovo provvedimento per cui ci sono due agenti di polizia e quattro soccorritori volontari della Croce Rossa che sono iscritti in un registro particolare, il registro 45 bis, cioè quello delle annotazioni preliminari, che permette agli inquirenti di indagare, quindi le indagini vengono fatte, ma a chi invece è sospettato di aver commesso un reato per il momento viene concesso di non essere formalmente indagato finché non saranno accertate eventuali responsabilità. Quindi traduzione scudo penale, ma in realtà è una questione un po' più tecnica. Comunque con noi c'è l'avvocata che non è l'avvocato di famiglia che adesso segue la vicenda tragica ultima, in quel caso l'avvocato è Fabio Anselmo, che è l'avvocato anche del caso Cucchi, giusto per capire, ma l'avvocata Barbara Spinelli invece, che salutiamo. Buongiorno avvocata Spinelli, grazie di essere qui.
3: Buongiorno.

0: a tutte e tutti, grazie.
1: Lei è colei che ha seguito, diciamo, tutta la procedura per la richiesta di cittadinanza, di fatto, perché non era ancora cittadino italiano?
0: No, non era cittadino e ho seguito la richiesta di conferma del permesso di soggiorno.
1: Lei ha scritto una lettera molto accurata, anche molto umanamente vicina, perché chiaramente conosceva molto bene Fakir Abderrahim e immagino anche i familiari. Le chiedo questo: lei nella lettera per esempio scrive basta processare Fakir, non chiedetevi chi era e chiedetevi invece perché è morto. Ecco, questo è un punto importante, perché anche l'avvocato Fabio Anselmo dice i giornali non pubblichino la sua fedina penale, i precedenti, cosa che invece molti giornali fanno. Perché questo punto secondo lei è importante?
0: Perché il fatto di cui stiamo discutendo è la morte delle mani di una persona che si trovava temporaneamente privata della sua libertà personale in una fase di fermo, di arresto, di contenimento da parte delle forze dell'ordine. In realtà non era un fermo, un arresto, era più un intervento, diciamo, di emergenza, di contenimento, da quel che si è capito. E quindi qualunque fosse stata la persona in quella situazione, è del tutto irrilevante a qualificare la correttezza dell'operato di chi è intervenuto, cioè la corretta adozione delle pratiche di questa manovra appunto controversa, la corretta verificazione dei parametri vitali da parte di chi era presente e quant'altro. Detto ciò, però, ad onore della verità, vorrei anche aggiungere che le informazioni che sono circolate in questi giorni sono false. Io ho il casellario penale del mio assistito e i carichi pendenti, cioè le indagini in corso, e le posso dire che il mio assistito ha avuto delle condanne per stupefacenti e per un'evasione dei domiciliari e ha pagato il suo debito con la giustizia nel 2012. Dal 2012 ad oggi, cioè da 14 anni, la fedina penale del mio assistito è bianca. Non c'è stata nessuna condanna, non c'è stato nessun procedimento e non c'è nessun procedimento aperto. E la polizia, nel momento in cui diffonde le AFIS, cioè le informazioni di polizia, ammesso e concesso che siano vere, perché se non lo sono sarà un gran problema, e a me personalmente non risultavano quei precedenti, non lo può fare, perché ci sono regole molto precise per la diffusione dei precedenti penali da parte della polizia, e su questo sicuramente interverrà il garante della privacy.
1: Le chiedo però un passaggio, perché è importante per capire. Io ho letto un titolo sul Fatto Quotidiano che è questo, e ci sono anche varie testimonianze: era in crisi psichica, qualcuno ha parlato di crisi psicotica, ha parlato in questo caso anche di precedenti, un precedente credo a bordo di un treno, cioè il suo assistito, cioè, o meglio chiamiamolo Fakir Abderrahim, che è meglio insomma con nome e cognome, era una persona psichicamente in difficoltà, cioè in disagio psichico?
0: Allora, per come l'ho conosciuto io, il nostro rapporto è recente e non conosco la famiglia, ho avuto conoscenza solo diretta con lui. Negli ultimi 8 mesi la sua condizione psichica, per quanto umanamente preoccupato, era stabile. Io non ho visto segni di squilibrio gravi.
1: No, perché scusi, ci sono varie testimonianze di gente che diceva che urlava, dava testate, insomma, aveva un disagio.
0: Può succedere, nel senso che io non so qual era il suo stato in quel momento e non sappiamo a che cosa era dovuto questo stato, cioè la situazione diciamo immanente di una persona può essere molto diversa da quella ordinaria. Sicuramente se lui avesse avuto precedenti psichici io l'avrei dovuto segnalare al giudice, me l'avrebbe dovuto dire. E sapeva che sarebbe stato anche probabilmente un fattore di valutazione. Quindi diciamo, io quando gli chiesi della sua

0: situazione sanitaria a livello appunto di problemi che avrebbero potuto incidere sulla riconferma del permesso, non mi disse nulla. Poi sa, comunque i rapporti insomma tra un avvocato e un cliente e un assistito, per quanto siano fiduciari, sono limitati, però io le dico che era una persona in grado di fare ottimi ragionamenti e perfettamente in grado di comprendere le situazioni e intendere volere, quindi lasciamo all'autopsia verificare, insomma.
1: No, ma è chiaro, e lasciamo anche, ripeto, nessuno qua fa i processi e ho visto come al solito il dibattito molto molto divisivo, nessuno fa giudizi né nei confronti delle forze dell'ordine né dei volontari della Croce Rossa prima delle indagini.

0: Buongiorno a tutte e due, sono Daniele Corsi, falegname. Volevo dire che sono uno dei tanti disturbati che vi segue costantemente. Sono solidale. Buon lavoro.
1: E il falegname che è venuto a fare i lavori anche a casa mia.
2: Certo. E che si autodefinisce disturbato. Tu li hai definiti disturbati. Vergogna.
1: Sono rimasti pochi i falegnami ormai in Italia,
2: sai? No, adesso cambi discorso. Hai dato dei disturbati ai nostri ascoltatori. Vergognati.
1: Non ricordo, guarda, sì, veramente, sì. Non ricordo più.
3: Milan, lui nega perché non è lui che le annaffia, è l'innaffiamento automatico mal regolato.
1: L'irrigazione,
3: per cui
1: sì,
3: quando
1: automatica.
3: apre le cataratte, scende di sotto, quando lui torna trovo tutto asciutto perché è caldo, dice io non sono stato.
4: Ciao Manera, ti do un suggerimento se vuoi, dopo Trinitapoli te ne scendi giù nel Salento, che ti ospito gratuitamente per 2 o 3 giorni a Ferragosto nella mia campagna con piscina a pochi chilometri da Gallipoli. L'importante è che mi intrattieni gli ospiti 10 minuti ogni sera.
1: No, quello
4: va
1: no.
4: Bene? Sono disponibile, se vuoi mi richiami. Ciao.
2: Il
1: 16 io lavoro a Lerici, che è in Liguria, quindi penso, siccome non ho voglia di rientrare a Milano, credo che mi sposterò lentamente da Trinitapoli verso Lerici.
2: Perché non vai a fare il giullare di corte?
1: Sai che qualche anno fa ho
2: 10
1: fatto...
2: minuti ti ha chiesto, non di più. 10,
1: allora, qualche
2: 10.
1: Anno fa, sarà stato 3 anni fa, occhio. Ho fatto il giorno in Ferragosto lo spettacolo a Camaiore, sì, nella villa di un signore molto ricco, una villa molto bella. Il problema è che era i suoi
2: invitati. Sei rubato le suppellettili.
1: Il problema era che i suoi invitati, sì, erano tutti molto anziani, diciamo,
2: quindi
1: oltre gli 80 anni. Quindi pochissimi erano svegli. Davanti aveva una signora che avrà avuto intorno ai 90, secondo me, almeno 90.
2: Tipo se gli facevi l'uomo tra le stelle, quella signora un po'.
1: Quella signora per tutto il tempo, oltre i 90, era lì da in prima fila che faceva. Che russava. Oh! E ogni tanto anche aveva dei gemiti, dei rantoli. Era un misto fra russare e rantolio. Faceva. Oh! Oh!
2: Era quello lo spettacolo.
1: Era una bellissima villa,
2: sì,
1: a Camaiore, con una bella piscina. Anche il signore, tra l'altro, molto gentile. Però,
2: fermati
1: purtroppo...
2: adesso. Dobbiamo parlare di mare. Mare. Allora,
1: Camaiore è lì vicino al Lido di Camaiore.
2: Allora, c'è la solita battaglia che viene fatta ogni anno sul tema delle spiagge libere. Allora, io ho cercato di capire se esistesse una legge e non c'è una norma nazionale che stabilisce quanta percentuale di spiaggia deve rimanere libera, di libera fruizione dei cittadini. Allora, non esiste una norma nazionale, ma ci sono tante leggi regionali e ogni regione decide per quanto. Per esempio, in Puglia, mi ha colpito sapere che in Puglia e Sardegna c'è una legge regionale che stabilisce che il 60% di lidi di percentuale di coste dovrebbero essere libere. Sì. 60%.
1: In Liguria è il meno 10%.
2: No, e invece in Liguria il 40%.
1: Caspita, non me ne sono accorto.
2: Poi ovviamente il tema è che non vengono magari rispettate queste leggi, ma le leggi.
1: Però per esempio in Liguria, vicino a Noli, ecco, sì, devi scendere un po', ci sono delle stradine un po' impervie con dei gradini, ma ci sono delle spiagge libere bellissime con un mare meraviglioso.
2: Comunque pensa invece
1: Noli,
2: che
1: Bergeggi, quella zona.
2: In alcune regioni, tipo in Emilia Romagna, questo mi ha colpito, solo il 20% stabilisce la regione libere. Comunque vogliamo chiedere a Danilo Ruggero, che è presidente e uno dei fondatori di Mare Libero. Buongiorno Ruggero, eccoci qui. Buongiorno. La linea è caduta.
5: Problemi!
2: Se ne è occupato anche il Guardian, pensa, che ha parlato del sindaco di Spotorno, dell'altro sindaco di Bacoli, che fanno delle campagne per avere spiagge libere. Eccoci qui, Danilo Ruggero, buongiorno. L'abbiamo ritrovato.
6: Eccoci, buongiorno a voi, buongiorno ai vostri ascoltatori.
2: Allora,
6: che quando parliamo di spiagge libere bisogna dire innanzitutto che le spiagge nascono tutte libere. Le spiagge poi si dividono in spiagge libere o spiagge in concessione, ma le spiagge come bene pubblico nascono tutte libere.
2: No, rispetto su questo non c'è dubbio, è giusta la precisazione. Io posso avere l'accesso libero al mare, poi si sa che molto spesso finisce in rissa questo tentativo, ma l'accesso deve essere libero per tutti. Prego, Ruggia.
6: No, dicevo appunto, rispetto a quello che dicevate, chiaramente è così, cioè manca proprio una legge a livello nazionale che regolamenti questa quota minima, stiamo parlando di quote minime, poi ciascuna regione, ciascun comune chiaramente può decidere di ampliare questa quota. Dicevo, le spiagge nascono tutte libere, purtroppo, come dire, nell'immaginario collettivo alimentato un pochino, diciamo, ad arte da chi ha interesse a farlo, le spiagge libere diventano un po' le spiagge abbandonate, le spiagge sporche, eccetera. Quindi il nostro intento invece è proprio di ribaltare questo modello, cioè è la spiaggia libera che diventa la spiaggia più fruibile, che diventa la spiaggia più ampia, dove c'è socialità, dove c'è rapporto con la natura. C'era un'immagine bella che ho ascoltato qualche giorno fa, dove gli stabilimenti balneari, dove sono tutti allineati e inquadrati militarmente, ombrelloni, lettini, descritta molto bene anche nel recentissimo articolo del Guardian, definiti come condomini di sabbia. Quindi quello che noi chiediamo come associazione è fondamentalmente una cosa, cioè la spiaggia deve ritornare ad essere un bene pubblico principalmente, quindi a disposizione della collettività.
2: Ma io non capisco perché non si riescano ad avere delle soluzioni, per esempio io mi capita ogni tanto, vado almeno una volta all'anno a Ibiza qualche giorno, no? Che uno dice l'isola della perdizione, no, tu vai a Ibiza, ci sono le spiagge dove ci sono tutti gli chiamiamoli stabilimenti, cioè i lettini con l'ombrellone, quindi devi pagare, ma se tu vuoi, da cittadino libero, a fianco ti metti col tuo ombrellone e l'asciugamano, si convive, cioè non è che c'è la zona solo dello stabilimento e lì non può entrare nessuno.
1: Perché qui dicono paga il demanio, pago l'occupazione, quindi poi...
2: Ma ho capito, ma poi se vai anche lì a Ibiza al bar dello stabilimento, paghi al bar dello stabilimento la bibita.
1: Perché vorresti anche portarti via i panini senza pagare.
6: Certo, questo, guardi, questo è esattamente il modello che noi proponiamo. Cioè noi vediamo necessario proprio un cambiamento paradigmatico della gestione delle spiagge italiane, che purtroppo per tanti anni, per colpa della politica soprattutto, sono state ridotte a uno stato di privatizzazione di fatto. Quindi quello che deve accadere, secondo noi, ovviamente graduale, in modo, come dire, sopportabile e sostenibile, è proprio questo passaggio, cioè la spiaggia, se non è una

0: spiaggia libera, quindi gestita comunque dall'amministrazione pubblica o anche da enti del terzo settore, deve diventare una spiaggia dove c'è una concessione di servizi. Cioè se io ho un chiosco, un ristorantino, dove poi posso a richiesta noleggiare ombrellone, lettini, prendere un caffè, fare mangiare uno spaghetto con le vongole, va benissimo, ma se io arrivo col mio ombrellone, la mia sdraio, mi voglio mettere, devo avere lo spazio disponibile. Invece, di fatto, in Italia purtroppo questi spazi sono stati tutti occupati. Di fatto,
1: l'idea è questa del servizio, cioè voglio pagarmi 30 euro, 20 euro, 15 euro, 40 euro per stare comodo col lettino e l'ombrellone, bene, voglio risparmiare, mi metto lì a fianco, ovviamente senza accavallarsi, senza disturbare, ognuno si mette in un piccolo spazio.
2: Ma qui è difficile anche, no? Te l'ho detto. Che l'ultima volta che sono andato in Liguria mi è stato difficile anche transitare in un lido per raggiungere, sono stato inseguito dal bagnino.
0: questa purtroppo è una situazione che contraddistingue molti dei nostri territori, molte delle nostre spiagge. Addirittura a Ostia, a Roma, al mare di Roma, è stato coniato il termine lungomuro, perché oltre all'accesso era interdetta, è stata interdetta, lo è tuttora, anche la visibilità al mare. Quindi diciamo che questa privatizzazione deve essere, diciamo, deve essere modificata. Dobbiamo andare incontro a un modello di balneazione e di gestione che sia soprattutto sensibile alle esigenze della cittadinanza, cioè chi vuole andare al mare senza dover spendere, poi è liberamente può scegliere di acquistare altri servizi, eccetera. Però può farlo liberamente e gratuitamente. Un altro tema che volevo porre anche però è che non spesso viene menzionato in queste discussioni, è la tutela ambientale. Purtroppo noi stiamo parlando di habitat, di ecosistemi molto fragili, come abbiamo detto anche molto approfonditamente nella nostra ultima conferenza annuale. Sono beni fragili, noi abbiamo le spiagge che stanno scomparendo, le ultime stime dicono che entro il 2050 perderemo il 20% delle spiagge. E questo modello di gestione, diciamo, che ha previsto l'occupazione delle spiagge con ogni sorta di manufatti, dalle piscine alle palestre, ai campi da tennis, eccetera, compromette notevolmente la resilienza delle spiagge sia al fenomeno dell'erosione, che purtroppo sembra inarrestabile, e anche e soprattutto agli effetti dei cambiamenti climatici in atto, che aumentano la violenza delle mareggiate, dei venti, e quindi le spiagge, come dire, costituite nel modo in cui sono state, come se fossero dei resort a tutti gli effetti, no? Dove è possibile trovare anche la boutique o il parrucchiere, non è più sostenibile, dal punto di vista ambientale.
1: Sì, io auspico, vedo che il sottosegretario Edoardo Rixi, vice ministro alle infrastrutture, ha detto ci vorrebbe più equilibrio tra spiagge libere, appunto, e spiagge attrezzate. Io auspicherei un sistema misto, come ho detto, alla spagnola, però evidentemente invece si vuole andare solo nell'idea dare un po' di più di spiagge libere, un po' meno spiagge attrezzate, quando invece basta andare in Spagna per vedere che si può stare insieme sulla stessa spiaggia anche in formula mista, diciamo.

0: Ciao, sono una disturbata che vi ascolta tutti i giorni con le cuffiette allo sportello pubblico mentre lavora. Adesso sono in ferie, di tal maniera che sto in ferie 3 settimane, non mi ricordo nemmeno che lavoro faccio.
1: Ma dai, anche a Jesolo Lido in Veneto è così, si convive con gli ombrelloni e con quelli che vengono con l'asciugamano. Ah, mamma mia.
2: Dovrebbe essere la normalità, anche perché che fastidio dà uno se uno vuole prendere l'ombrellone e il lettino e uno no? Non capisco, vabbè. Comunque c'è Bruno ci chiama da Palermo, eccoci Bruno.
3: Sì, buongiorno.
2: Prego.
3: No, volevo dire che effettivamente le ragioni che voi esponete sono sicuramente condivisibili. C'è un solo problema, che tutti coloro che poi usufruiscono di queste spiagge libere non ne contribuiscono certamente alla pulizia. E quindi ogni volta si lascia l'immondizia, le bottiglie, la plastica che ormai... E io cerco poi di raccoglierla, ovviamente me ne ritorno a casa con questi sacchetti dell'immondizia e poi c'ho gli strali anche di quelli che abitano con me, perché dicono: ah, sei andato fuori e ti porti l'immondizia dietro, adesso dove la buttiamo? Insomma, è una tragedia.
2: Invece fa un servizio civile. Guarda che Bruno, anche Roberto ci scrive proprio questo: chi fornirebbe poi i servizi e soprattutto chi le terrebbe pulite? I comuni?
3: No, è un grosso problema.
2: È un grosso problema, forse però di civiltà di base degli italiani, perché accidenti.
3: Esatto. E allora a questo punto.
2: Ma poi scusa, sono libere, ma mettere dei cassonetti, cioè di raccolta.
3: Non li usano.
2: Allora uno alza le mani e dice: vabbè,
3: non alziamo le mani, perché io sono uno di quelli che
2: va a pulirlo.
3: Grande. Però quando me ne ritorno, cerco di raccogliere banalmente prendendo gli stessi sacchetti che hanno abbandonato. Uno si deve sforzare.
2: Grande merito civile. C'è da dire che io abito nella fighettissima Noloasa, Milano, quartiere Nolo, dove ormai è una discarica a cielo aperto.
4: È un po' diverso, perché tu ti vanti di abitare a Nolo, che però tu sei lì vicino.
2: No, butta, la gente butta vestiti, scarica le cantine, le butta per
4: forza,
2: strada.
4: Perché quando uno beve tanti spritz poi non è più lucido. Dice: cosa fai?
2: E non è che puoi per questo incolpare,
4: buttiamo via il divano dopo l'aperitivo,
2: almeno così. Non è che per questo puoi incolpare il servizio di pulizia di Milano se uno è un coglione che butta i vestiti per strada.
4: Quante volte abbiamo sentito queste polemiche stucchevoli? Andiamo in pubblicità. Giornale radio.
2: Sentiamo Carlo da Bologna.
4: Carlo da Bologna.
5: Eccolo Carlo da Bologna. Faccio una premessa: io sono dalla stessa parrocchia del sindaco di Bologna, però questa volta ha sbagliato in maniera clamorosa.
2: Che cosa?
5: Non si possono dare le occasioni agli antagonisti di fare delle manifestazioni di violenza su una questione così delicata come quella che è successa ieri. Bisogna aspettare innanzitutto che venga fatta l'autopsia per capire che cosa è successo, perché nonostante tutta la gente abbia visto i video non si sa cosa è successo.
2: Però mi scusi, lei dice adesso io non devo difendere il sindaco di Bologna, chi se ne frega, si sa difendere da solo, però ha detto, credo, facciamo una manifestazione, è morto un cittadino e quindi la comunità si ritrova. Non credo che abbia detto agli antagonisti: venite qui e fate casino.
5: Arrivavano, guardi, mia figlia ieri ha partecipato, è andata alle 7 di sera all'incontro lì in piazza Nettuno. Le ho detto: stai attenta, perché succede senz'altro qualcosa, tienti una via di uscita. Lei alle 8 era a casa, 8:30 è successo il casino.
2: D'accordo,
5: dietro.
2: Però c'è nel senso, io chiedo cosa dobbiamo fare allora come cittadini: abdicare all'idea di poterci riunire se desideriamo, per protestare o per solidarizzare? No, chiede una domanda proprio che faccio, cioè cosa dovrebbe fare un primo cittadino? Dire: non scendiamo in piazza perché è pericoloso? Dovrebbe dire così.
5: Non bisogna scendere in piazza quando non si sa nulla. perché non si sapeva nulla, non si sa nulla di quello che è successo.
2: Ma credo che fosse solo una solidarietà per un cittadino morto, non è che è una manifestazione per dire la polizia ha sbagliato, credo.
4: Beh, no, dai, però onestamente è così, cioè lo sai anche tu. Sì, dai.
2: Questo lo so, se cioè la manifestazione per dire è morto un cittadino,
4: sì,
2: in una
4: ma
2: situazione.
4: È chiaro che è una manifestazione che ha anche un altro significato, no?
2: Vabbè, vabbè. Write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it.

0: Milano, ma basta prevedere nell'appalto di concessione della spiaggia che quello che ha la spiaggia in concessione pulisca anche la spiaggia libera, ma è semplicissima la soluzione.
1: Se è in concessione, perché deve pulire la spiaggia libera che non è in concessione a lui?

0: se non è sua, cioè, quella spiaggia.
1: Cioè, io spendo 30 euro per avere l'ombrellone, i lettini, stare bello, largo, tranquillo. Arriva uno che non spende un euro,
0: eccolo
1: mi si piazza davanti con tutto il suo armamentario e mi nasconde il mare, ma
0: eccolo
1: porca miseria.
0: Eccolo.
1: Sono chilometri di spiaggia libera, va da lì.
0: Eccolo lì, vedi? Vedi? L'italiano medio in Spagna si può fare. E cosa sono? Sono campioni del mondo di calcio, non c'entra una minchia, però insomma mi è venuta così.
2: Eccolo qua a Milan. Ciao, lui va a Ibiza, è comunista, va a Ibiza, sulla spiaggia libera, ma chi la racconti? Ma chi la racconti, Milan? A Ibiza, è comunista, poverino.
0: Ma certo.
2: Buonisti.
0: È così. Allora, non sono comunista, mai stato in vita mia. Buonista, no, nel senso. Odio i cattivisti, questo sì, ma non sono buonista per contrasto.
3: Allora, lui va a Ibiza un fine settimana sì e uno
0: sì,
3: no.
0: Sì, certo.
3: Poi vive nel quartiere tutto di Nolo,
0: sì,
3: no? Fighetto, dove fa gli aperitivi
0: terra,
3: tutti i giorni.
0: Frigoriferi per
3: quindi
0: terra.
3: Fate uno più uno e basta.
0: Va bene, oh, non abbiamo sul tema Roggero, perché tiene banco ancora il tema di gioielliere, di cui tu non hai mai detto nulla perché non c'eri qui, non ci sei mai. Però vorrei sottoporvi, allora intanto ci sono le polemiche perché gli hanno trovato 50.000 euro credo bloccati in un conto a Tunisi, a lui e alla moglie, perché deve dare, questa effettivamente è la cosa che forse fa più scalpore, deve pagare credo fino a 780.000 euro, ne ha dati 300.000 ai familiari delle persone uccise. Però mi ha colpito, oggi c'è l'intervista a Carlo Nordio, ministro della giustizia, sul Corriere della Sera, e sentite cosa dice anche Nordio, no? Gli si chiede, Virginia Piccolillo, Roggero ha ucciso per legittima difesa o giustizia privata da Far West? E Nordio risponde: no, è stato quello che hanno detto i giudici nel merito con la conferma della Cassazione. Un omicidio volontario. Questo sotto l'aspetto giuridico. Ma allora io dico, poi dopo continua e dice c'è tutta la questione umana. Ma allora di che cosa esattamente stiamo parlando? Cioè anche il ministro della giustizia dice, come ieri anche Tajani, è stato

0: è un omicidio volontario questo.
1: Sì, è così.
0: Cioè, lo so che poi tristemente poi si possono fare tutte le considerazioni,
1: in tante
0: le
1: persone,
0: facciamo, però punto,
1: c'è l'idea,
0: cioè, come dire,
1: sì, insomma. No, in tante persone c'è l'idea che se tu comunque commetti un furto meriti di morire.
0: Vabbè, ma è questo, è questo,
1: no, però oggettivamente se la prendete per quello che è un'idea un po' eccessiva, insomma. Capisco tutta la frustrazione e tutto quanto, però l'idea che comunque tu possa inseguire una persona per strada, sparargli e questo sia normale,
0: ma io
1: forse
0: mi,
1: un,
0: mi
1: po',
0: viene,
1: un po' tanto
0: mi viene appunto da dire, se anche un ministro della giustizia dice appunto è quello che ha confermato la Cassazione, un omicidio volontario, mi chiedo allora tutto il resto che non stiamo a riepilogare, che è stato aggiunto e verrà aggiunto in questi giorni, tutte le sfilate di politici, lo candidiamo, è un eroe, io sto con Roggero, ma per carità, umanamente uno può stare con chi vuole, cioè, però mi chiedo se le stesse persone che lo fanno riconoscono che è un omicidio volontario, perché allora c'è tutto il resto, c'è il di più? Senso,
1: beh, è chiaro che c'è una battaglia politica.
0: Ma lo faccio come una provocazione: tu candideresti una persona che con la mano sinistra dici ha fatto un omicidio volontario, con la mano destra dici adesso lo candido?
1: Beh, prima di tutto Nordio comunque.
0: No, non Nordio, non in quel,
1: no, infatti
0: caso
1: dico, tu
0: no.
1: Dici la stessa.
0: No, nel senso, non sono idee un po' contrastanti. Ha commesso un omicidio volontario, ma
1: sì, però l'idea loro, però, di quella parte politica è di cambiare le norme e renderle, okay, più estensive in caso di legittima,
0: sì,
1: difesa.
0: Vabbè.
1: Quindi dicono prendiamo questo episodio per cavalcarlo e
0: dove,
1: estendere.
0: E dove lo metti il limite? Cioè si può, ma fai una legge in cui si può inseguire per 100 metri, 150,
1: no, ma
0: 200.
1: Anche secondo me è una reazione, insomma, eccessiva evidentemente. Però
0: vabbè, comunque chiamateci.
1: È lecito anche pensarla diversamente, no?
0: Come no? Intanto è il momento del monologo.
1: E non c'entra nulla. Ieri mi è venuta sta cosa, ho detto ma sì, perché non facciamo un monologo su questo?
0: Ma sì, ma perché quando mai fai le cose,
1: no,
0: inerenti?
1: Di solito sono sempre inerenti a quello di cui parliamo, sono sempre in linea.
0: Sì, sì,
1: ieri però non è vero di tutti i fenomeni in regia, quali fenomeni?
0: Ridono, ridono, rido, tranne Pietro La Corte, Ponzio Pirlato. Se ne lava le mani, va bene.
1: Mandami la base allegra. Ma quanti anni sono che c'è sta base? 10, 9?
0: Confermiamola anche prossimo, per il decennale, dai.
1: L'anno prossimo sarà il decimo anno di questa base. Non sappiamo neanche chi è l'autore, peraltro.
0: Va bene.
1: Sì.
0: Basta pagare la SIAE poi.
1: Una delle caratteristiche principali dell'essere umano è quella di saper immaginare, saper sognare, di essere visionari, di creare qualcosa che prima non esisteva. Pensate ad esempio a Fabian Tillman. Lui, Fabian Tillman, ha saputo immaginare qualcosa che prima non esisteva e che poi invece ha cambiato la vita di milioni, anzi probabilmente miliardi di persone. Fabian Tillman, l'inventore di YouPorn, che prima non esisteva e le persone avevano necessità di ricorrere ad altri strumenti. Pensate che allora esistevano ancora i cinema a luci rosse. Invece Fabian Tillman ha permesso a tutti i ragazzi di trovare soddisfazione a casa propria senza l'umiliazione di dover andare al cinema a luci rosse e dire che avevano già 18 anni, quando invece magari ne avevano solo 15, 16. E le cassiere del cinema fingevano di crederci. Vedevano questi ragazzini con la voce non ancora completamente formata, non ancora completamente da uomo, con due peli al posto dei baffi, due peli al posto della barba, e loro, le cassiere, i cassieri dei cinema luci rosse, fingevano di credere che quei ragazzini avessero già 18 anni. Ma Fabian Tillman invece era un visionario e ha avuto, grazie ai suoi sogni, la capacità di migliorare la vita di miliardi di persone nel mondo. Ma non è stata la sola invenzione fondamentale. La ruota fu inventata dai Sumeri più o meno nel 3500 a.C., ma dovettero passare moltissimi anni prima che qualcuno, pensando di mettere una ruota dietro l'altra, inventò la bicicletta. Era un barone tedesco il creatore della bicicletta, al quale non ricordo il nome, non lo voglio controllare. Poi il signor Benz, una quarantina di anni dopo, creò la prima automobile, che poi si diffuse rapidamente in tutto il mondo. In Italia, la famiglia Agnelli, proprio grazie all'automobile, poté arricchirsi e, tra le altre cose, comprare anche la Juventus. Quindi, da tifoso milanista, posso dire che se nella storia del calcio la Juventus ha vinto molti scudetti, la colpa in fondo dei

0: neri che nel 3500 a.C. inventarono la ruota. Però anche se sembra facile, ci vuole sempre un'intuizione, un guizzo inaspettato. Infatti la ruota risale più o meno al 3500 a.C., però le ruote al trolley vennero applicate solo intorno al 1970, prima non ci aveva mai pensato nessuno. E adesso tutti in casa abbiamo almeno un trolley che per trasportare carichi pesanti è sicuramente più comodo della valigia tradizionale. Allora, io mi sono chiesto cosa mi piacerebbe inventare, quale innovazione mi piacerebbe apportare per dare il mio contributo al progresso dell'umanità. Magari anche trasformando qualcosa che già c'è. Ci ho pensato a lungo, tutto il pomeriggio, e ho deciso che vorrei inventare un robottino da mettere nel water, appena sotto il livello dell'acqua. Per impedire che appunto sotto il livello dell'acqua nel water si crei calcare, che si crea sempre alla fine. Se non usi il water per un po' di tempo, di regola si crea il calcare che poi diventa difficile da mandare via quello sotto il livello dell'acqua. Invece col mio robottino, un robottino che spazzola lì sotto il livello dell'acqua, automatico, semovente, che per tutto il giorno spazzola il livello dell'acqua che c'è sotto il water, lì sotto il livello, e non si crea calcare. Secondo me è una bella invenzione.
1: Chiamateci anche nella seconda ora dopo il giornale radio.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Meloni sul caso Fakir, verità senza sconti, ma la violenza contro gli agenti è ingiustificabile. Schlein, lo Stato ha fallito e deve fare piena luce. Guerra in Iran, Exit chiede con urgenza 67 miliardi al congresso, droni contro il consolato USA, Erbil in Iraq, sospesi i voli. Ritrovato il corpo della bimba scomparsa ieri nel lago di Como, si era tuffata in un luogo vietato alla balneazione. La Francia vieta i social ai minori di 15 anni, è il primo paese europeo. Un saluto dalla redazione di GR24, Carlo Salvatore in regia, Alessandra Schepisi al microfono. In apertura alla vicenda della morte del 42enne Abderrahim Fakir domenica durante un intervento della polizia in zona Pilastro. Vanno avanti le indagini della procura che affiderà oggi l'incarico per effettuare l'autopsia, mentre continuano le polemiche seguite agli scontri che ci sono stati nella manifestazione di lunedì notte a Bologna. È irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice la Premier Meloni, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo. Su Fakir lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve ora fare piena luce, dichiara la segretaria del PD Schlein.
4: La Procura di Bologna, acquisiti nuovi filmati e testimonianze, prosegue le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, immobilizzato domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna dopo aver dato in escandescenze da due poliziotti che prima gli avevano spruzzato spray urticante. Oggi il conferimento dell'incarico per l'autopsia, che sarà determinante per capire le cause del decesso. Avviata dalla Procura di Bologna un'istruttoria sulle linee guida del Viminale per le tecniche di contenimento in casi simili, si apprende che saranno eseguiti accertamenti sul lavoro della centrale del 118 per capire perché sia stata inviata un'ambulanza con quattro volontari ma senza un medico a soccorrere Fakir, il quale forse era ancora vivo quando i poliziotti si sono alzati, afferma Fabio Anselmo, legale della famiglia della vittima. Nel fascicolo per omicidio colposo aperto a modello 45 bis, cioè senza indagati, sono sei le persone iscritte, i due agenti e i quattro sanitari. Nel registro separato le parti potranno nominare i propri consulenti. 64 gli agenti feriti lunedì nella manifestazione organizzata a Bologna, poi degenerata in guerriglia urbana. Ieri presidi e cortei pacifici per Fakir si sono tenuti a Milano, Firenze, Livorno e Pisa. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: È con un messaggio sui social che Giorgia Meloni interviene sui fatti di Bologna e lo fa soprattutto per condannare gli scontri di lunedì sera. Sulla morte di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine, scrive la Presidente del Consiglio. Il Ministro della Giustizia Nordio respinge invece le critiche alla norma applicata per la prima volta agli agenti intervenuti per fermare l'uomo. Non è uno scudo penale, dice il guardasigilli.
6: Questa immunità non esiste, quindi non c'è uno scudo penale. Al massimo si potrebbe parlare di scudo processuale.
5: Oltre alla vicenda di Bologna, ad alimentare lo scontro politico è anche il caso di Mario Roggero. Fratelli d'Italia rilancia sullo stop ai risarcimenti nei confronti di chi delinque. Le opposizioni restano invece all'attacco contro la proposta della Lega di allargare le maglie della legittima difesa. Ad intervenire anche l'Associazione Nazionale Magistrati.

0: Magistrati che denuncia minacce contro le toghe dopo la condanna del gioielliere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Diplomazia al lavoro, ma ancora attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Resta bloccato lo stretto di Hormuz. Due petroliere sono state date alle fiamme dalle guardie della rivoluzione. I voli all'aeroporto internazionale di Erbil in Iraq sono stati sospesi dopo che alcuni droni carichi di esplosivo sono stati abbattuti nei pressi del consolato statunitense.
2: Il segretario alla difesa statunitense Hegseth si presenta davanti al Congresso. È la prima volta dall'escalation del conflitto tra Stati Uniti ed Iran, un intervento per difendere la richiesta di 67 miliardi di dollari per coprire i costi della guerra. L'audizione arriva in un momento segnato da un crescente scetticismo alimentato dai costi, dalla durata e non ultimo dal numero di soldati americani rimasti feriti. Il Pentagono conferma siano quasi 100 nelle ultime 2 settimane. Intanto la Giordania dice di aver intercettato droni iraniani diretti verso obiettivi americani e si segnalano nuovi attacchi iraniani in Bahrain e Kuwait come rappresaglia ai bombardamenti americani in Iran. Entrambe le parti hanno colpito infrastrutture civili. In Kuwait i Pasdaran hanno bombardato impianti di desalinizzazione da cui proviene circa il 90% dell'acqua potabile. Ad aggravare il quadro anche la possibilità che i ribelli Houthi alleati di Teheran blocchino lo stretto di Bab el-Mandeb. Se accadrà ce ne occuperemo, ha detto il presidente americano Trump, che secondo Axios sarebbe ora un bivio: trattare una tregua di 10 giorni con l'Iran o rinforzare il fronte bellico in alleanza con Israele. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Italia, con la cronaca, i vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della bambina marocchina scomparsa nel pomeriggio di ieri nelle acque del lago di Como di fronte ai giardini pubblici del capoluogo Lariano. La bimba di quasi 10 anni si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Si era tuffata in acqua mentre giocava con alcuni coetanei a pochi metri dalla riva in un punto vietato alla balneazione. Lì il terreno scende a precipizio e tra il 2017 e il 2023 quello stesso punto del lago aveva già provocato 8 morti, tutti giovani e tutti stranieri. E sempre nel pomeriggio di ieri un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick-up guidato da un familiare stretto in Alta Valtellina durante la raccolta del fieno. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sfuggito al controllo dei genitori è finito per essere travolto dal mezzo. Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social ai minori di 15 anni, una novità assoluta in Europa che entrerà in vigore a settembre per tutelare la salute di bambini e adolescenti. Questa riforma, promessa da Macron e in misura di punta del suo ultimo mandato, obbligherà le piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età, un tema molto dibattuto. La legge prevede anche il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole superiori. E un problema serissimo della nostra sanità sono le liste d'attesa. I tempi per una visita, un esame stanno migliorando, aumentano visite ed esami che riusciamo a fare entro i tempi segnati sulla ricetta, ma restano anche tanti quelli che vanno oltre il tempo prescritto. Sentiamo.
3: Oltre 1.600.000 visite ed esami in più garantiti ai cittadini entro i tempi d'attesa nel primo semestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. È il dato secco che emerge dal primo bollettino dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali AGENAS, che gestisce la nuova piattaforma nazionale di monitoraggio voluta con legge dal Ministro della Sanità Schillaci. A migliorare sono soprattutto le prestazioni urgenti da erogare entro 3 giorni e quelle brevi, cioè da garantire entro 10 giorni. E sono le prime visite oncologiche, quelle con la più alta percentuale di rispetto dei tempi, pari ora al 95,2%, così come migliorano la visita gastroenterologica e quella dermatologica, tra gli esami recupero, colonscopia e mammografia. Se le regioni sono tutte al lavoro, come tengono a precisare da AGENAS, peggiorano Abruzzo, Calabria, Sardegna, Sicilia e Provincia Autonoma di Trento. Ma a destare preoccupazione è soprattutto l'altro dato generale. Nel 2026 cresce addirittura il numero delle prenotazioni fatte oltre i tempi massimi di garanzia. Sono ben 2.811.000 e danno conto di una strada ancora decisamente in salita. Barbara Gobbi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Cultura come traino per il turismo e come volano di ricchezza per i territori, lo testimoniano i dati del rapporto annuale Federculture. Francesco Spano, direttore di Federculture, al microfono di Alessio Maurizio, Effetto Giorno.
4: il 63% delle persone che si muovono nel nostro paese, turisti sia nazionali che stranieri, sono determinati, attratti da un desiderio di cultura. Il 63% del turismo è attrazione culturale e quindi il desiderio e il bisogno di partecipare, di vedere le tante cose belle che il nostro paese offre. Ma poi la cultura diventa anche volano della crescita, perché per esempio abbiamo rilevato che nei comuni che hanno una chiara impostazione e matrice a base culturale, il reddito pro capite è più alto della media nazionale, o comunque si pone alla testa e traina la media nazionale del reddito pro capite. Quindi anche ancora una volta la cultura non è soltanto strumento così di bellezza per la nostra vita, il che sarebbe già importante, ma è anche che strumento di crescita e di coesione e di benessere.
1: Ed è tutto per questo Giornale Radio. Grazie a Carlo Salvatore in regia. Vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, siamo qui sulle 10:49 minuti, caro Leonardo.
1: Pensavo, tu hai presente il gioco dei pacchi, quello che conduce Stefano De Martino,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: Uno ha un pacco e poi ci sono tutti gli altri partecipanti che hanno gli altri pacchi delle varie regioni. E a un certo punto arriva sempre il momento in cui il dottore, diciamo, cioè viene proposto al concorrente il cambio del pacco. Cioè vuoi cambiare il tuo pacco con quello, il pacco di un altro,
0: sì,
1: concorrente.
0: E
1: la cosa che mi colpisce sempre è che lì poi parte una musica sempre un po'... comincia sempre il concorrente a commuoversi, no?
0: Commuoversi.
1: Sì, no, perché dice, non so, magari il concorrente ha il pacco numero 16. Allora comincia a commuoversi. Vuole cambiare il suo 16 con un altro pacco. Dice, non so, perché il 16 è una data importante per me, perché è nato mio padre. Quindi...
0: Ah, beh.
1: Ma potrei cambiarlo col 17, perché il 17 è nata mia madre.
0: Accidenti.
1: Se cambio e prendo il 17 al posto del 16, sembra però che io abbia voluto più bene a mia madre che a mio padre, ma non è vero.
0: Sono drammi, però.
1: Io ho voluto bene anche a mio padre. È vero che mia madre mi ha fatto uscire dal suo grembo, ma mio padre mi ha insegnato la vita. Mi ha insegnato come stare al mondo mio padre, quando io andavo male a scuola e lui mi riempiva di schiaffoni per farmi studiare.
0: Ma non è proprio educativo.
1: Questo. Sempre, se mio padre non mi avesse riempito di schiaffoni non mi sarei mai laureato.
0: Molto bene.
1: Perché ogni volta che prendevo un voto brutto lui pam, pam, pam, grazie papà che mi ha insegnato la vita.
0: Sì,
1: e adesso
0: mio...
1: in cielo mio papà.
0: Sì,
1: e
0: mio
1: insegna
0: 17.
1: Agli angeli a dare schiaffi, grazie papà. E quindi non so se cambiare il 16 col 17. Oppure potrei cambiare il 16 col 23.
0: Ah, ecco!
1: Il 23 marzo, è importante per me il 23, perché il 23 marzo dell'86 sono uscito a cena da ragazzo con la donna che amavo.
0: Ah beh,
1: Giovanna.
0: Primo appuntamento.
1: Poi tornando a casa ho provato a baciare Giovanna, ma lei ha girato la testa dall'altra parte e mi ha dato il 2 di picche, e da allora non hai mai più voluto rivedermi.
0: Era il 23, no, allora,
1: scusi. Ma è solo grazie a quel 2 di picche che poi sono uscito con Maura, la mia attuale compagna,

0: 10 maggio.
1: Sì.
0: La nascita di banco del mio compagno all'elementare, Guglielmo.
1: Vabbè, ho capito.
0: Ogni mattina, prima di uscire di casa.
1: Ma no, ma...
0: Mia madre mi metteva in tasca 10 caramelle.
1: E Guglielmo?
0: Me le rubava tutte.
1: Allora non lo prenda 10.
0: Pensa se per tutta la vita avessi mangiato quelle 10 caramelle, oggi avrei il diabete.
1: Ah, quindi grazie al 10, effettivamente.
0: Grazie Guglielmo.
1: Grazie.
0: Che tutte le mattine, ma è importante anche il 10.
1: Ma anche con Coppini ruba.
0: Quello mi le dà mio padre con tutto. Grazie papà.
1: Scusi se rido, no? Poi.
0: Ma il 9 agosto è una data importante per il 9. Potrei cambiare anche il 16. Il 9 agosto.
1: 9. Cosa è successo il 9 agosto?
0: No, il 3, scusa. Il 9, 9 agosto è morta mia nonna Rosa.
1: Ah, poi.
0: La nonna Rosa.
1: Magari.
0: Io le volevo bene, mia nonna. Lei è morta presto, da giovane. Io sono contento perché mi ha lasciato una bella eredità. Ho potuto comprare la casa.
1: Ma
0: se mia nonna Rosa non fosse morta presto,
1: vabbè,
0: io sei
1: però...
0: ancora lì a pagare l'affitto.
1: Ma non lo dica così.
0: Grazie nonna Rosa che sei crepata presto.
1: No, crepata, no. Ma no.
0: Non so se cambiare il mio pacco o il 16 adesso.
1: No,
0: il 20.
1: Il 20.
0: Guarda che bel pacco, il 20. 38 anni. È il giorno che è nato mio zio.
1: Ragazzi, ma tutti i giorni c'è qualcosa.
0: Non l'ho mai conosciuto mio zio,
1: allora.
0: Perché vivi in Australia. Ma se l'avessi conosciuto mi sarei affezionato tantissimo a lui.
1: È una decisione complicata. Tra
0: non c'è
1: fanno...
0: niente.
1: Sì, scusi, fanno
0: io che... ringrazio il dottore, ma non so se cambiare pacco.
1: Sì, sì. Il 23 non esiste, le regioni sono 20. Ma come? Comunque...
0: Sì. E poi c'è il 4.
1: Il 4.
0: Mi sono menzionato il 4.
1: Ma perché?
0: Il 4 a Lombardia. Perché è la prima volta il 4 settembre di tanti anni fa.
1: Sì.
0: In cui ho messo la chiappa colore nella matrice. E ho smesso finalmente di rovinare i miei vestiti.
1: Vabbè, dai.
0: Fino a non sbagliavo un lavaggio, no. E veniva fuori tutti quei vestiti del cielo.
1: No, non mi sembra una gran data.
0: Il 24. Quella data.
1: Sì, vabbè.
0: Ho scoperto la chiappa colore.
1: Una data qualunque.
0: I vestiti non si sono rovinati più.
1: Vabbè, il 4 lo lascerei stare.
0: Non lo so. Dovrei cambiare il 16, che è la data di mia madre.
1: Va bene, ok.
0: Non so, dottore, grazie, ringrazio per l'offerta, ma ho ancora bisogno di un po' di tempo per decidere, per favore.
1: Ah, va bene, quindi
0: decidiamo un'altra volta.
1: Rimaniamo.
0: È troppo difficile, sono tutti i numeri che mi fanno emozionare.
1: Vabbè,
0: mi fanno emozionare tanto.
1: Ok, vabbè. fu così che si tenne il suo pacco. Cosa dobbiamo dire? Cioè,
2: Manera, sei un genio. Questa cosa dei pacchi e dei numeri andava fatta prima o poi da qualcuno. Dovevi essere tu.
0: Adesso ringrazio il dottore. Ringrazio il dottore. Ma adesso ancora qualche giorno per decidere di cambiare il pacco.
1: Vabbè, guardi, fino a venerdì.
0: Comunque poi... è un gioco.
1: Eh sì, si può vincere e perdere. Vabbè, comunque è pur sempre solo un pacco da aprire.
0: Sì. Tutti i numeri importanti della vita. Mamma, papà, lo zio, la chiappa colore.
1: La chiappa colore io lo lascerei stare. Vabbè, vabbè, dai, su. Vabbè, entro venerdì può decidere. Entro venerdì.
0: Ringrazio il dottore, ma rifiuto l'offerta e vado avanti.
1: Va bene, ci troviamo domani allora, alle 9.

0: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
1: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.

0: Sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
2: Regno Unito, tutti i numeri di Burnham, Libano e Medio Oriente, dal caos al disordine, Ungheria Reloaded, la UE è più vicina. Benvenuti a una nuova puntata.
3: Nessun luogo è lontano.
1: Di Gianpaolo Musumeci.
4: Tiszteltem honfitársaim, a magyar csodálatos nép, Európa erős és nagyszerű nemzete.
5: He will want to cut VAT from electricity bills.
6: On Tuesday, Lebanese President Joseph Aoun is meeting with U.S. President Donald Trump.
7: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
2: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì questo è il posto giusto? Buona giornata da parte mia e da parte di tutta la squadra. Antonio Taglia, Valentina Tenurlo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console c'è Anna Riva. Per la TV i montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia è di Etienne Perot. E per voi, come sempre, c'è il 349-238-6666 per porre domande e commentare i grandi temi che toccheremo anche quest'oggi. Sui social cercateci X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampazza, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram e se siete comodamente sul divano davanti alla televisione, posizionatevi sul canale 63 del Digitale Terrestre. ...16.08 e quasi 30 secondi qui a Milano. Saranno le 10.08 e 30 secondi in punto tra pochi istanti alla Casa Bianca, Washington, lì dove Trump riceverà a breve il presidente libanese Aoun. E sono le 17.08 e quasi 40 secondi nel villaggio di Zawtar al-Gharbiyeh, Libano meridionale, dove oggi l'esercito libanese ha iniziato il proprio dispiegamento.

0: In questa puntata di Nessun Luogo Lontano parleremo ancora una volta di Medio Oriente allargato, parleremo, vi darò le ultimissime dell'ennesimo attacco iraniano, la ritorsione di Teheran contro Bahrain e Kuwait, perché questi due paesi del Golfo, lo abbiamo spiegato già altre volte, sono i paesi più vulnerabili, sono i paesi più deboli, meno forti dal punto di vista economico, più piccoli anche dal punto di vista demografico, sono quei due paesi, insomma, più attaccabili, più facilmente attaccabili da parte del regime di Teheran, che evidentemente non si fa scrupoli nel colpire non soltanto gli alleati, i vicini, gli amici americani, ma la comunità internazionale nel suo complesso. Ma poi parleremo di Libano, lì dove finalmente, verrebbe da dire, si sta attuando quello che potrebbe essere un test pilota che potrebbe portare davvero la parola pace e a quel cessate il fuoco duraturo che il presidente libanese sta chiedendo agli Stati Uniti. Cosa sta accadendo? In alcune zone pilota, in alcune zone in cui si svolgerà questo test, l'esercito israeliano si sta ritirando e sta lasciando all'esercito libanese l'incombenza di garantire la sicurezza e provvedere al disarmo di Hezbollah. E forse il vero primo stress test per l'esercito libanese, che abbiamo raccontato molte volte, certamente non ha il livello, soprattutto in termini di armamenti, di altri eserciti occidentali. Staremo a vedere perché lo sapete, il 31 dicembre di quest'anno scade la missione UNIFIL, c'è l'ipotesi di una contingente, una missione bilaterale franco-italiana. Questo test da parte dell'esercito libanese e anche dell'esercito israeliano che deve ritirarsi e di Hezbollah che dovrebbe smettere di lanciare razzi diventerà a tutti gli effetti la prova del 9 per la stabilità nel paese dei cedri. Come sempre, tantissima carne al fuoco, allora se avete appetito iniziate a scaldare i polpastrelli. 349-238-6666, noi iniziamo il nostro racconto, andiamo a Londra, lo facciamo con questa voce.
1: Later this year, I will bring forward a new plan for Britain, a 10-year plan, laying out a path from where we are now to where I believe we all want Britain to be, wherever we're coming from, whatever party we support. But I can do something to give people some breathing space now, some help with the cost of living.
0: Si può sintetizzare il programma di governo di Andy Burnham in controllo, 28 secondi, sì, questo è il taglio scelto da Valentina Ternullo, ebbene sì, perché lo avete sentito, ha toccato i due temi principali, l'orizzonte temporale, 10 anni, non importa da dove voi britannici arriviate, so perfettamente dove voglio portare questo paese, e per iniziare inizierò, perdonate la ripetizione, a insistere e a cambiare quello che è uno dei problemi che tanti britannici vivono, cioè il costo della vita. Buongiorno e ben ritrovata a Giorgia Scaturro, corrispondente da Londra. Ciao Giorgia, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, abbiamo sentito un po' il programma di Andy Burnham sintetizzato in quel passaggio, in quella frase. Nel frattempo c'è stata la prima riunione di gabinetto, forse non ci sono particolari sorprese sul toto ministri, forse il paradosso interessante è l'aver affidato a John Healey, ex ministro della difesa, dimissionario nel governo Starmer, il portafoglio delle finanze, quasi a dire: ti sei dimesso da ministro della difesa con Starmer perché lamentavi l'assenza di soldi, sei la persona giusta per scavare il porcellino, il salvadanaio per tirar fuori i soldi, Giorgia.
2: Ma sì, ma intanto diciamo che, come dicevi, non c'è grandi sorprese nel toto ministri, però un pochino di delusione, posso dirlo, perché c'è questa nuova energia di Andy Burnham, ma non c'è tanta linfa nuova nel suo gabinetto. Sì. E soprattutto una cosa molto evidente è che ci sono ancora i vecchi giochi politici, alleati, nemici, no? Si fa squadra. Infatti una delle prime mosse è stata l'epurazione dei ministri di Starmer, licenziamenti o dimissioni vari e premiazione, diciamo, degli uomini più stretti attorno a Burnham. In questo caso Healey è stato, diciamo, il primo con le sue dimissioni in netta polemica contro Starmer, che in qualche modo ha dato la spallata, ha aperto la strada per poi lo scivolone, sì, di Starmer. Non a caso ha preso il posto più importante, il tesoro. È anche vero che comunque è un veterano nelle finanze, viene dal governo Brown quando era cancelliere, ha avuto 5 carichi importanti all'interno delle finanze, quindi è qualcuno con una forte esperienza e, come ripeto, molto vicino in questo momento anche a Burnham. Di lui sappiamo che ci aspettiamo quantomeno che ovviamente il budget in difesa venga rimpolpato e poco fa Westreetin, che ora è il ministro della difesa, incontrando proprio il nostro Crosetto, ha detto: la difesa in qualche modo incontra due delle priorità del governo Burnham. Innanzitutto la difesa può dare posti di lavoro e quindi può prendere un po' l'obiettivo di a livello sociale aprire nuove opportunità per tutti, e poi anche sul fronte della industrializzazione. Burnham è pro business, l'industrializzazione è la grande parola che sentiremo nei prossimi mesi, e in difesa c'è molto da fare. Con l'Italia in particolare sono impegnati in questo progetto che si chiama GCAP, sì. Global Combat Air Program. In questo momento Crosetto è seduto con Westreetin, l'ha salutato dicendo: sei al primo giorno di scuola. E quindi questo è un po' l'orientamento. Si prevede appunto che Healey e Streetin andranno d'accordo quanto a appunto investimenti in difesa, molto importante, perché sì, è vero che Burnham sta parlando alle periferie, sta parlando alla sinistra, alle pance del paese, però una cosa importantissima è deve assolutamente stringere coalizioni e partnership a livello internazionale, quindi deve riconfermare gli impegni in Ucraina, ma anche sul fronte in Oman, in Medio Oriente. Infatti poco fa Westreetin ha proprio sottolineato come l'impegno verso gli alleati non cambierà, resterà fermo la posizione del Regno Unito in Ucraina soprattutto, e nella lotta contro Putin, quindi questo a livello nazionale, ma anche per aiutare gli alleati a proteggersi dalla minaccia che è Putin in questo momento. E quindi si parla appunto di aumentare la capacità militare, partendo inizialmente come massimizzare il deterrente, e se poi questo non funzionerà, allora il Regno Unito si annuncia pronto a combattere e vincere insieme proprio agli alleati, e quindi l'Europa, staremo a vedere anche Donald Trump, certo, che comunque ha avuto un primo colloquio telefonico con Burnham, che ha poi descritto come interessante, dice che è andato molto bene.
0: Che fra l'altro Donald Trump, correggimi se sbaglio, è stato invitato a Manchester dallo stesso Andy Burnham.
2: Questa mi sfugge, ma immagino che non si farà perdere l'occasione.
0: Certo, non è un invito a Londra, non è un invito alla corte, ma insomma potrebbe essere sfizioso per lo stesso Donald Trump, che sappiamo essere facilmente seducibile su alcune corde. Giorgia, stai con noi un istante, perché Giulia Cannizzaro ha provato a raccogliere un po' di numeri di questo nuovo premierato britannico. Le ascoltiamo insieme.
3: $340 milioni di sterline spalmati su 3 anni. 1.200 nuove case e supporto per 3.000 persone. Sono questi i primi numeri annunciati dal nuovo premier britannico e leader laburista Andy Burnham, appena insediato al numero 10 di Downing Street. Obiettivo: risolvere la crisi abitativa e azzerare i senza tetto in Inghilterra. Ma quanto c'è di Manchester in questo esordio? Moltissimo. Nei 9 anni trascorsi come sindaco della Greater Manchester, Burnham si è guadagnato l'appellativo di Re del Nord grazie a metriche ed esperienze concrete che ora vuole replicare su scala nazionale. Come il calo di circa il 66% dei senza tetto registrato a Manchester nei suoi primi 5 anni di mandato, ottenuto grazie ai programmi locali A Bed Every Night e Housing First, o la B-Network, la radicale riforma del trasporto pubblico locale che prevede tram e bus unificati sotto controllo pubblico con l'istituzione di nuovi limiti al costo dei biglietti. Tra le prime misure allo studio della nuova squadra di governo capeggiata da Burnham figurano anche il salvataggio delle utility pubbliche a partire dalla più grande azienda idrica del paese, la Thames Water, ormai sull'orlo del fallimento, e importanti tagli alle bollette energetiche, con la riduzione dell'IVA dal 5% allo 0%, stimata intorno alle 45 sterline in meno all'anno. L'operazione, che comporta un costo di circa 850 milioni di sterline per l'anno fiscale 2026-27, verrà interamente finanziata cancellando il Programma Nazionale per la Digital ID, la carta d'identità digitale, un sistema centralizzato tramite app pensato inizialmente per i controlli sull'immigrazione e sul lavoro, avviato dal governo precedente, e che aveva creato non pochi malumori a causa del costo, circa 1,8 miliardi di sterline divisi su un triennio. Burnham, inoltre, ha confermato la creazione del Number 10 North a Manchester, una sede distaccata del governo britannico e dell'ufficio del primo ministro. L'obiettivo è chiaro: spostare il baricentro decisionale fuori dalla capitale. Così il nuovo premier britannico prova a convertire i numeri del welfare locale nel nuovo mantra di governo di Londra.
0: E così la nostra Giulia Cannizzaro ha dato i numeri in senso buono, insomma, per dare un perimetro a quella che è l'opera, sarà l'opera di governo di Andy Burnham. Con Giorgia Scaturri in diretta da Londra stiamo commentando le prime operazioni di lavoro, di governo proprio di questo nuovo esecutivo, e Giorgia Scaturri giustamente ricordava che in questo momento il nostro ministro della difesa Guido Crosetto è con il dimissionario ministro della difesa per britannico per parlare del GCAP, che è questo caccia di nuova generazione triangolato tra Regno Unito, Italia, Giappone, la Germania, dopo il fallimento dell'altro progetto, quello europeo, sta chiedendo a gran voce di entrarvi, e questo potrebbe essere un acceleratore anche industriale che farebbe gola al governo Burnham. Così rispondo a un ascoltatore che scrive: ma non è un controsenso?

0: mettere Gionigli alle finanze e dire che investeranno nel welfare. L'escamotage, se volete, un po' retorico, un po' pragmatico, perché è così, è dire attenzione che se rilanciamo la manifattura industriale anche bellica, beh, vuol dire comunque dare impulso industriale al paese. Poi uno può pensarla come vuole sull'industria bellica, ma questo è un dato. Giorgia, poi c'è questa manovra dell'abbattimento dell'IVA sulle bollette elettriche, che è poco più che simbolico forse per le famiglie britanniche, un discreto esborso per le casse pubbliche, però forse ci dà in qualche modo l'impronta di questo governo.
1: Sì, Burnham l'ha detto lui stesso oggi alla prima riunione di gabinetto. Questo mostra la nostra determinazione e, aiutatemi a dire la parola, reprioritizzazione.
0: Se stai chiedendo a me aiuto, cadi malissimo. Quindi, buona la prima, va benissimo.
1: Ma l'avete capita, quindi sì. Dare il senso delle priorità di questo governo. Adesso è poco, sono appena, come diceva Giulia giustamente, 45 sterline, 850 milioni, ma qui si apre la vorace della vragine della copertura, perché già è uscito l'OBR, che è l'ufficio di responsabilità del budget, che dice ma in realtà questo schema sugli ID digitali non era ancora stato finanziato, quindi stiamo togliendo soldi che ancora non erano stati trovati, quindi questo staremo a vedere un po' che cosa e comunque è un segno, una boccata d'ossigeno, diciamo, che deve dare un po' speranza ai britannici che comunque un aiuto sta arrivando. Burnham, ricordiamo, è solo il suo secondo giorno di lavoro, ha promesso che nei prossimi giorni darà un'idea precisa di come intende coprire le spese, soprattutto in opere sociali, infrastrutture, casa, creazione di posti di lavoro. Quindi aspettiamo a gloria, però ecco, sono già partite un po' di critiche dicendo che questo non è dire lo prendiamo da questo schema che ancora non è finanziato, forse è un po' una pista semplice. Fra l'altro sì. Qualcuno si appiglia anche al fatto che questa cosa, il successo dei senza tetto, avete fatto bene voi a dire i primi 5 anni ha avuto un abbattimento del numero dei senza tetto, però recentemente questi numeri stanno salendo di nuovo.
0: Giorgia Scaturro in diretta da Londra, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
1: Saluti a voi.

0: Nessun luogo lontano, la puntata di quest'oggi vi porta da Londra fino a Beirut, una lunga prima pagina dedicata alle nuove sfide del nuovo governo britannico di Andy Burnham, e poi in Medio Oriente, in Libano in particolare, dove le sfide sono quelle vecchie, sono quelle solite, sono quelle irrisolte da anni e ad anni. Una almeno è stata risolta a livello diplomatico: erano 20 anni che un presidente libanese non si incontrava col presidente americano. Sta succedendo in questi giorni, una 4 giorni del presidente libanese Aoun, che sta vedendo Trump, ha visto Rubio. Si sta parlando delle zone pilota, si sta parlando dell'esercito libanese, del potenziale ritiro di Israele dai territori occupati, 8-10 km circa a sud del Libano. C'è anche una sorta di parziale mistero su queste zone pilota, lo ripeto ancora una volta. Israele, che è penetrato nel sud del Libano per creare una zona tampone di sicurezza per evitare il lancio di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele, dice: io mi ritiro da 3 zone. Su queste 3 zone qua lasciamo fare l'esercito libanese e vediamo se è in grado di portare avanti il lavoro di sicurezza. Il punto è secondo quanto dichiarato dal Dipartimento di Stato americano, di queste 3 zone pilota, 2 zone pilota non sono occupate dall'esercito israeliano, e quindi non si capisce benissimo che cosa dovrebbe accadere su quelle 2 zone. Invece una terza, lì dove è presente il villaggio di Zawtar al-Gharbiyeh, lì sì sono presenti le forze israeliane e lì sì da poche ore si stanno dispiegando le truppe libanesi. Prima di andare in profondità su questo aspetto qua, vi devo anche dare conto del fatto che stanno andando avanti e non sono mai interrotti i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza. Un portavoce dell'esercito israeliano ha comunicato con una nota che domenica è stato ucciso nella striscia Asma Abu Tim, comandante di una cellula dell'ala militare di Hamas che si era infiltrato nel kibbutz di Niroz durante il massacro del 7 ottobre. Sull'altro fronte, 5 palestinesi all'alba di oggi sono stati uccisi a seguito di un raid israeliano contro un appartamento residenziale. L'agenzia cita foto mediche della striscia che riferiscono che una donna, un ragazzo e 3 bambine sono rimasti uccisi. Nel frattempo registriamo il fatto anche che, e a dirlo è la Associated Press, agenzia di stampa americana, che l'esercito israeliano sta costruendo e sta finendo di costruire una barriera di terra che sta separando il 50% della striscia di Gaza, consolidando la divisione del territorio palestinese. Nel frattempo Hamas ha nominato un nuovo leader, si chiama Khalil al-Layya, e succede Yahya Sinwar, che aveva guidato il gruppo durante il massacro del 7 ottobre, poi ucciso l'anno successivo. Ahia, 65enne, viene ritenuto uno degli esponenti dell'ala dura di Hamas. E poi torneremo anche sul Golfo per capire cosa sta accadendo. Nel frattempo Antonio Talia ha raggiunto lì a Beirut Michael Young. Michael Young è il direttore del Carnegie Middle East Institute. Peraltro l'abbiamo incontrato di persona anche a Beirut, è un profondo conoscitore di tutta la regione. Quanto vale questo stress test? Quanto vale questo progetto pilota? Cioè, da un villaggio libanese occupato dagli israeliani, gli israeliani vanno via, arriva l'esercito libanese. Può funzionare? Sentite.
1: We have to be very clear. There are basically 3 villages where the army has deployed.
2: Dobbiamo essere molto chiari. Ci sono sostanzialmente 3 villaggi in cui l'esercito è stato dislocato. Nessuno di questi è occupato dagli israeliani. Solo a Zawtar c'era una parte del villaggio occupata. E a quanto pare l'esercito israeliano si è ritirato. Quindi tutti questi villaggi di fatto erano villaggi in cui gli israeliani non erano presenti. Sono al di fuori della cosiddetta zona gialla, la zona che gli israeliani definiscono come la loro zona di occupazione. Dalla prospettiva dello Stato libanese, i libanesi dicono: gli israeliani ci stanno dando quello che era già nostro, ossia il controllo di un'area che il Libano controllava già. Quello che è importante sottolineare, però, è che 1 o 2 dei villaggi sorgono a sud del fiume Litani e non a nord. Quindi, dal punto di vista di Israele, si tratta a un certo livello di una concessione. Ed è una concessione perché i villaggi di Frun e Srifa si trovano a sud, ossia dove gli israeliani ritengono di avere il loro confine settentrionale. Ora, l'esercito libanese è assolutamente in grado di schierarsi in queste zone, ma la domanda più importante è: sarà capace di riportare indietro gli abitanti? L'esercito libanese deve dimostrare di poter fare due cose. Deve liberare terreno, ossia dimostrare che i negoziati possono spingere indietro gli israeliani da territori che avevano occupato, e deve dimostrare che questa liberazione permetterà agli abitanti di tornare nei loro villaggi. Of land will allow the inhabitants to return
0: to these villages. Michael Young dirige il Carnegie Middle East Center a Beirut, in Libano, raggiunto dal nostro Antonio Taglia. Vi davo conto del fatto che se questa è la situazione sul terreno, questa timida apertura, un laboratorio, un esperimento, un test, dall'altra parte una 4 giorni di visita del presidente libanese Aoun negli Stati Uniti, nelle parole di Donald Trump è andato molto molto bene. Marco Rubio, segretario di Stato, è stato molto chiaro, anche molto tranchant e forse semplicistico, dice: l'esercito libanese si deve schierare e deve disarmare Hezbollah, come se fosse facile. L'abbiamo raccontato, l'hanno raccontato i nostri ospiti a questi microfoni per lungo tempo, il vero problema è che si ritorni ai prodromi di una guerra civile in Libano, perché c'è una forte componente sciita anche nell'esercito libanese. Hezbollah è una milizia che difende soprattutto la parte sciita dei libanesi. Immaginate che cosa potrebbe voler significare uno scontro a fuoco tra miliziani di Hezbollah e l'esercito regolare libanese. Però facciamo il punto con Michael Young. A che punto siamo negli incontri tra il governo libanese, tra la presidenza libanese e la presidenza americana? Sentite.
1: What the Lebanese would like to do is to, first of all, develop a relationship between Aoun and Trump.
2: Quello che i libanesi vogliono ottenere per prima cosa è di stabilire un rapporto tra Aoun e Trump. Sappiamo che Trump è sensibile alle relazioni personali, non è qualcuno che opera all'interno delle istituzioni. Questa è la questione numero uno: fare in modo che Trump conosca il nome e la faccia di Joseph Aoun e sviluppare con lui un canale diretto, un contatto diretto. È importante dal punto di vista

0: libanese, perché i libanesi ritengono che solo Trump possa esercitare pressione sugli israeliani per farli ritirare da alcune parti del Libano. Come sappiamo, gli israeliani hanno già chiarito che non vogliono ritirarsi da alcune zone, vogliono mantenere quelle che chiamano zone di sicurezza in Libano e anche in Siria e a Gaza. Sappiamo che la scorsa settimana Trump ha detto agli israeliani che si devono ritirare da tutte queste zone. Nessuno vi vuole là, gli ha detto. Dalla prospettiva libanese, l'idea è di assicurarsi il sostegno di Trump per ottenere il ritiro dal Libano. Funzionerà? Non lo so. Dovremo vedere.
1: Il microfono è quello di Antonio Talia, la voce è quella di Michael Young, Carnegie Middle Center Institute da Beirut in Libano. Alcuni ascoltatori si esercitano su una speculazione. Cosa succederebbe se al posto di UNIFIL vi fosse una missione bilaterale franco-italiana? Che è l'ipotesi sullo sfondo. Un ascoltatore ricorda che, per esempio, rispetto ai suoi ricordi di anni e anni fa, la potenza di fuoco di Hezbollah è cambiata rispetto alle milizie presenti all'epoca, e ha perfettamente ragione. E allora, questo elemento qua, una forza bilaterale, Parigi più Roma, che vanno in Libano, può stabilizzare la situazione? Sentite ancora Michael Young.
0: L'idea di avere una forza esterna composta da italiani e francesi, a mio parere, sarebbe un passo molto positivo. Abbiamo visto cosa è successo quando americani e israeliani hanno deciso di voler porre fine alla forza ONU nel sud del Libano, UNIFIL. La situazione ha allarmato i libanesi perché i libanesi hanno capito che se non c'è una presenza internazionale nel sud, allora il governo israeliano può fare come meglio crede. Il piano B, quindi, è di avere una forza europea, e sarebbe una buona cosa, ma ancora non ci siamo arrivati. C'è ancora assenza di chiarezza su chi rimpiazzerà le forze UNIFIL, su quanti soldati saranno coinvolti e di quale nazionalità saranno. A essere onesti, non so se tutto questo coincida con il piano di Trump. Gli Stati Uniti non sono stati molto chiari sulla questione, mi pare. Di sicuro, gli americani hanno sostenuto la fine di UNIFIL, in parte perché al Congresso mancava il sostegno necessario per finanziarla. Oggi, se ci fosse una forza europea non finanziata dagli Stati Uniti, ci sarebbe meno opposizione da parte americana. Allo stesso tempo, negli Stati Uniti ci sono alcuni sostenitori di Israele che non intendono concedere potere in Libano alla Francia e ad altre potenze europee, perché questo significherebbe sminuire il ruolo israeliano. Il governo israeliano vuole controllare il terreno secondo le sue regole, non vuole vedere interventi esterni nel Libano meridionale.
1: Come promesso, in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, in cui abbiamo macinato migliaia e migliaia di chilometri, terminiamo il nostro viaggio in Europa, in Ungheria, a Budapest, e dobbiamo un po' riavvolgere il nastro perché è accaduto veramente un cambio di paradigma incredibile. Lunedì 13 luglio il Parlamento monocamerale ungherese ha approvato con 139 voti favorevoli, 6 contrari, nessuna astensione, un emendamento alla Costituzione che, tra le altre cose, ha previsto la rimozione dal suo incarico del Presidente della Repubblica, Tamás Suliok, fedele alleato dell'ex primo ministro Viktor Orbán. Peraltro questo emendamento alla Costituzione ha anche reinserito alcune dinamiche importanti per riavvicinare, mettiamola così, Budapest a Bruxelles. E poi c'è stato un altro aspetto, che Moghiar, il nuovo premier, ha provato a affidare a una celebre scacchista ungherese il ruolo di presidente. Di tutto questo vorrei parlare con Stefano Bottoni. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano. Lo ricordo, insegna storia dell'Europa orientale, Università degli Studi di Firenze, autore fra l'altro di Orbán, un despota in Europa, Salerno editrice.
2: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
1: Allora, professor Bottoni, è successo qualcosa di straordinario in Ungheria, almeno agli occhi di noi neofiti che non maneggiamo particolarmente bene la politica ungherese. C'è stato un cambio al vertice che però sembra essere proprio un cambio di paradigma totale. È così o ci sono delle sfumature che invece traggono in inganno?
2: Quello che è successo il 12 aprile 2026 è stato definito da alcuni una rivoluzione elettorale, da altri una rivoluzione costituzionale o non violenta. sicuramente molto

0: più di un cambio di governo, di un normale avvicendamento, è un cambio di sistema, un cambio di regime che ha implicazioni profonde sia dal punto di vista politico, ma anche economico, culturale e di politica estera. Quello che sta tentando di realizzare il nuovo primo ministro Peter Major è quindi una scommessa non soltanto sulla democrazia, ma anche nella capacità di portare un paese che era stato in gran parte urbanizzato, era stato condotto nelle logiche clientelari del sistema di Viktor Orban, di portarlo su binari democratici, di competizione, di cooperazione all'interno dell'Unione Europea. È una scommessa immensa.
1: Sì. Scommessa che parte dalla figura presidenziale in Ungheria, che però dobbiamo ricordare è una figura che non ha un fortissimo potere decisionale, può indirizzare la politica, però ha anche un potere, o quantomeno un significato fortemente simbolico.
0: Sì, credo che il riferimento sia allo sventurato casting della giornata di ieri con Agnes Polgár, una bravissima scacchista, tra l'altro con doppia cittadinanza ungherese israeliana, nessuna esperienza e nessuna opinione politica mai espressa in precedenza, che Peter Mojer, come a volte gli succede perché lui è così estremamente impulsivo, si è inventato tirandola fuori dal cappello per il suo casting personale, senza però verificare le condizioni nel paese, cioè lo spirito del paese rispetto a una simile candidatura e anche la disponibilità dell'interpellata, che infatti, vista la buriana che le si è scatenata addosso, non soltanto da dentro al partito tista di Peter Mojer, ma anche da settori estremisti, antisemiti dell'opinione pubblica, che hanno detto noi vogliamo un vero ungherese alla presidenza della Repubblica, ha preferito declinare. Questo ci suggerisce anche qualcosa, che questa è una grande startup politica, e come in ogni startup politica, come in ogni processo, come dire, creativo, dadaista, si fanno errori, si commettono ingenuità. Quella di ieri è stata una grossa ingenuità. Naturalmente siamo ancora in luna di miele con l'elettorato, però questo tipo di ingenuità nei prossimi mesi non saranno più consentite al primo ministro.
1: Insomma, un po' di azzardi, un po' di ingenuità, un po' di sperimentazione politica a tutti gli effetti in un'Ungheria che sembra sempre di più un laboratorio politico. Parlava di luna di miele tra l'elettorato e Magyar, ma è luna di miele anche tra Budapest e Bruxelles, almeno fino adesso, perché almeno a Bruxelles si è tirato un sospiro di sollievo con l'emendamento costituzionale che ha destituito il presidente, più una serie di introduzioni varie. Con Viktor Orbán che non gioca più il ruolo che giocava prima, però ci sono dei ma e dei però, professore.
0: Sì, diciamo, più se non è una luna di miele concreta, è un chiaro di luna, chiamiamolo così. Molte delle nubi che si addensavano su questo rapporto avevano per esempio portato alla di fatto esclusione dell'Ungheria da molti dei tavoli negoziali europei e, diciamo così, euroatlantici. Ecco, tutto questo sta rientrando, l'Ungheria torna nel gioco. Peter Mojer ha fatto un'enorme scommessa sulla capacità di riportare a casa una dozzina, se non di più, di miliardi di euro che l'Ungheria aveva perso negli ultimi anni come fondi di sviluppo e ricostruzione congelati per ragioni legate allo Stato di diritto. Questa scommessa dovrebbe essere vinta sputando lacrime e sangue fino alla fine di agosto. Resta un capitolo, secondo me, più problematico, più complesso, che è la politica estera e soprattutto l'integrazione europea dell'Ucraina.
1: Sì.
0: Su questo la posizione di Peter Mojer e di tutto il suo governo appare più in continuità con la linea negativa di Orban. In realtà credo che ci sia una sfumatura molto importante, che è data primo dal rapporto non tossico con la Russia, la metto in termini, diciamo, un po' espliciti e estivi per capirci. Questo governo non è agente e non prende le parti dei russi in questo conflitto, a differenza di quello precedente. Questa è una differenza molto significativa. Però c'è una continuità, per esempio la contrarietà a un ingresso anticipato, accelerato dell'Ucraina nell'Unione Europea rispetto a quei paesi come Albania, Serbia o per esempio Montenegro, che stanno facendo la trafila dell'integrazione europea ormai da molti anni. Questa è una posizione tecnica, è però uno scoglio che andrà risolto, andrà armonizzato in sede europea, uno per non scontentare ulteriormente Kiev, per non demoralizzare la leadership e la società ucraina in un momento così drammatico, e due per ridare slancio all'integrazione europea complessiva che, ricordiamoci, dall'ingresso della Croazia in poi fondamentalmente si è fermato, cioè non c'è stato in quest'ultimo decennio praticamente nessun passo avanti concreto, e manca ancora una roadmap complessiva, e a questo punto la nuova Ungheria di Modior dovrà dare il suo contributo fattivo concreto per la creazione di questa roadmap.
1: L'altro aspetto intrigante, lo ricordava molto bene il professore, il fatto che Peter Mogiar dice, ma insomma perché ci deve essere una corsia privilegiata per l'Ucraina, e lo abbiamo spiegato tante volte a questi microfoni, è un evidente segnale politico, è un tappeto rosso che viene srotolato con delle motivazioni che non hanno a che fare con tecnicismi, con la rispondenza a tutto ciò che chiede l'Europa. È anche vero che facendo così l'Ungheria si pone a capo forse di tutti quei paesi che da anni aspettano e che in qualche modo, come dire, si va a creare una sorta di patto tra Balcani e non soltanto, Balcani allargati, mettiamola così, forse per poi andare a rimettere un po' i puntini sulle i con Bruxelles e con l'Europa stessa, quasi, mi viene da dire, quasi un sud globale a livello europeo, mettiamola così.
0: Non lo so, non sono un geopolitico, un esperto di geopolitica, e a volte mi sembra che queste definizioni lasciano il tempo che trovo, per esempio anche la definizione del patto di Visegrad, che sembra indicare una falange indistruttibile di paesi e invece è un'alleanza totalmente informale di quattro paesi e governi che spesso sono assolutamente diversi tra di loro nelle loro varie posizioni e sfumature. L'Ungheria ha sicuramente forti interessi economici e strategici nei Balcani. Questo è un dato assodato per l'Ungheria. L'Adriatico, diciamo, da Trieste vediamo l'investimento importante ungherese cominciato da Orban e probabilmente finito fra pochi anni da Peter Mogiar sul porto di Trieste, fino alla, diciamo, fino all'Albania, fino al Montenegro. Questa sicuramente è una direttrice importante, però bisogna anche tenere presente di un'altra cosa che gli ungheresi sanno benissimo, che alle loro porte, ai loro confini, c'è un paese di 30, 40, chissà ormai quanti milioni di abitanti, l'Ucraina, in guerra. Se e quando questo paese uscirà da questa guerra devastante, da un lato sarà il paese più militarizzato, più sicurizzato e più dirompente nelle politiche di sicurezza europee, dall'altro però sarà, e so che sembra molto cinico dirlo oggi nel luglio 2026, il più grande business di ricostruzione dal secondo dopoguerra in poi. Orban si era giocato completamente le carte dell'Ungheria riguardo alla ricostruzione in Ucraina, con questo suo atteggiamento prono nei confronti della Russia. Naturalmente, se Peter Mogiar e i suoi vogliono rientrare in questo gioco, dovranno mostrare un'attitudine molto diversa.
1: Chiarissimo, lei lo chiama cinismo, io la chiamo realpolitik, la chiamo pragmatismo, relazioni internazionali. Grazie mille professor Bottoni, lo ricordo, Università degli Studi di Firenze, il suo ultimo libro Orban, un despota in Europa, Salerno Editrice. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima professore, grazie.
0: Grazie, di sentirci.

0: dopo aver percorso le migliaia di chilometri che avevamo promesso in questa puntata Nessun Luogo Lontano, è arrivato il momento di fermarsi. Lo faccio però rispondendo a un messaggio 349-238-6666 che chiedeva conto: ma detto tutto ciò, perché Budapest si avvicina di più a Bruxelles? Perché lo ha detto Peter Magyar, perché vuole tornare indietro, vuole recuperare i 10-12 miliardi di fondi europei che erano stati cancellati, messi nel congelatore, perché quell'emendamento costituzionale che ha accompagnato alla porta il presidente ha introdotto anche una serie di correttivi anche nel sistema di bilanciamento dei poteri che avvicinano di più Budapest a Bruxelles e faranno in modo, nelle intenzioni di Magyar, che non vi siano più delle sanzioni da parte dell'Unione Europea verso l'Ungheria. Tempo davvero scaduto, cosa ci guiderà nella puntata di domani? Lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, come sapete, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, ci sentiamo domani ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
1: Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Meloni sul caso Fakir, verità senza sconti, ma la violenza contro gli agenti è ingiustificabile. Schlein, lo Stato ha fallito e deve fare piena luce. Guerra in Iran, Exit chiede con urgenza 67 miliardi al Congresso, droni contro il consolato USA, Erbil in Iraq, sospesi i voli. Ritrovato il corpo della bimba scomparsa ieri nel lago di Como, si era tuffata in un luogo vietato alla balneazione. La Francia vieta i social ai minori di 15 anni, è il primo paese europeo. Un saluto dalla redazione di GR24, caro Salvatore in regia, Alessandra Schepisi al microfono. In apertura alla vicenda della morte del 42enne Abderrahim Fakir domenica durante un intervento della polizia in zona Pilastro, vanno avanti le indagini della procura che affiderà oggi l'incarico per effettuare l'autopsia, mentre continuano le polemiche seguite agli scontri che ci sono stati nella manifestazione di lunedì notte a Bologna. È irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice la Premier Meloni, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo. Su Fakir lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve ora fare piena luce, dichiara la segretaria del PD Schlein.
4: La Procura di Bologna, acquisiti nuovi filmati e testimonianze, prosegue le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, immobilizzato domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna dopo aver dato in escandescenze da due poliziotti che prima gli avevano spruzzato spray urticante. Oggi il conferimento dell'incarico per l'autopsia, che sarà determinante per capire le cause del decesso. Avviata dalla Procura di Bologna un'istruttoria sulle linee guida del Viminale per le tecniche di contenimento in casi simili, si apprende che saranno eseguiti accertamenti sul lavoro della centrale del 118 per capire perché sia stata inviata un'ambulanza con quattro volontari ma senza un medico a soccorrere Fakir, il quale forse era ancora vivo quando i poliziotti si sono alzati, afferma Fabio Anselmo, legale della famiglia della vittima. Nel fascicolo per omicidio colposo aperto a modello 45 bis, cioè senza indagati, sono sei le persone iscritte, i due agenti e i quattro sanitari. Nel registro separato le parti potranno nominare i propri consulenti. 64 gli agenti feriti lunedì nella manifestazione organizzata a Bologna, poi degenerata in guerriglia urbana. Ieri presidi e cortei pacifici per Fakir si sono tenuti a Milano, Firenze, Livorno e Pisa. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: È con un messaggio sui social che Giorgia Meloni interviene sui fatti di Bologna e lo fa soprattutto per condannare gli scontri di lunedì sera. Sulla morte di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine, scrive la Presidente del Consiglio. Il Ministro della Giustizia Nordio respinge invece le critiche alla norma applicata per la prima volta agli agenti intervenuti per fermare l'uomo. Non è uno scudo penale, dice il guardasigilli.
6: Questa immunità non esiste, quindi non c'è uno scudo penale. Al massimo si potrebbe parlare di scudo processuale.
5: Oltre alla vicenda di Bologna, ad alimentare lo scontro politico è anche il caso di Mario Roggero. Fratelli d'Italia rilancia sullo stop ai risarcimenti nei confronti di chi delinque. Le opposizioni restano invece all'attacco contro la proposta della Lega di allargare le maglie della legittima difesa. Ad intervenire anche l'Associazione Nazionale Magistrati, che denuncia minacce contro le toghe dopo la condanna del gioielliere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Diplomazia al lavoro, ma ancora attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Resta bloccato lo stretto di Hormuz. Due petroliere sono state date alle fiamme dalle guardie della rivoluzione. I voli all'aeroporto internazionale di Erbil in Iraq sono stati sospesi dopo che alcuni droni carichi di esplosivo sono stati abbattuti nei pressi del consolato statunitense.
7: Il segretario alla difesa statunitense Hegseth si presenta davanti al Congresso. È la prima volta dall'escalation del conflitto tra Stati Uniti ed Iran, un intervento per difendere la richiesta di 67 miliardi di dollari per coprire i costi della guerra. L'audizione arriva in un momento segnato da un crescente scetticismo alimentato dai costi, dalla durata e non ultimo dal numero di soldati americani rimasti feriti. Il Pentagono conferma siano quasi 100 nelle ultime 2 settimane. Intanto la Giordania dice di aver intercettato droni iraniani diretti verso obiettivi americani e si segnalano nuovi attacchi iraniani in Bahrain e Kuwait come rappresaglia ai bombardamenti americani in Iran. Entrambe le parti hanno colpito infrastrutture civili. In Kuwait i Pasdaran hanno bombardato impianti di desalinizzazione da cui proviene circa il 90% dell'acqua potabile. Ad aggravare il quadro anche la possibilità che i ribelli Houthi alleati di Teheran blocchino lo stretto di Bab el-Mandeb. Se accadrà ce ne occuperemo, ha detto il presidente americano Trump, che secondo Axios sarebbe ora un bivio: trattare una tregua di 10 giorni con l'Iran o rinforzare il fronte bellico in alleanza con Israele. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: In Italia, con la cronaca, i vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della bambina marocchina scomparsa nel pomeriggio di ieri nelle acque del lago di Como di fronte ai giardini pubblici del capoluogo Lariano. La bimba di quasi 10 anni si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Si era tuffata in acqua mentre giocava con alcuni coetanei a pochi metri dalla riva in un punto vietato alla balneazione. Lì il terreno scende a precipizio e tra il 2017 e il 2023 quello stesso punto del lago aveva già provocato 8 morti, tutti giovani e tutti stranieri. E sempre nel pomeriggio di ieri un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick-up guidato da un familiare stretto in Alta Valtellina durante la raccolta del fieno. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sfuggito al controllo dei genitori è finito per essere travolto dal mezzo. Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social ai minori di 15 anni, una novità assoluta in Europa che entrerà in vigore a settembre per tutelare la salute di bambini e adolescenti. Questa riforma, promessa da Macron e in misura di punta del suo ultimo mandato, obbligherà le piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età, un tema molto dibattuto. La legge prevede anche il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole superiori. E un problema serissimo della nostra sanità sono le liste d'attesa. I tempi per una visita, un esame stanno migliorando, aumentano visite ed esami che riusciamo a fare entro i tempi segnati sulla ricetta, ma restano anche tanti quelli che vanno oltre il tempo prescritto. Sentiamo.
8: Oltre 1.600.000 visite ed esami in più garantiti ai cittadini entro i tempi d'attesa nel primo semestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. È il dato secco che emerge dal primo bollettino dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali Agenas, che gestisce la nuova piattaforma nazionale di monitoraggio voluta con legge dal Ministro della Sanità Schillaci. A migliorare sono soprattutto le prestazioni urgenti da erogare entro 3 giorni e quelle brevi, cioè da garantire entro 10 giorni. E sono le prime visite oncologiche, quelle con la più alta percentuale di rispetto dei tempi, pari ora al 95,2%, così come migliorano la visita gastroenterologica e quella dermatologica, tra gli esami recupero, colonscopia e mammografia. Se le regioni sono tutte al lavoro, come tengono a precisare da Agenas, peggiorano Abruzzo, Calabria, Sardegna, Sicilia e Provincia Autonoma di Trento, ma a destare preoccupazione è soprattutto l'altro dato generale. Nel 2026 cresce addirittura il numero delle prenotazioni fatte oltre i tempi massimi di garanzia. Sono ben 2.811.000 e danno conto di una strada ancora decisamente in salita. Barbara Gobbi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Cultura come traino per il turismo e come volano di ricchezza per i territori, lo testimoniano i dati del rapporto annuale Federculture. Francesco Spano, direttore di Federculture, al microfono di Alessio Maurizio, affetto giorno.
9: il 63% delle persone che si muovono nel nostro paese, turisti sia nazionali che stranieri, sono determinati, attratti da un desiderio di cultura. Il 63% del turismo è attrazione culturale e quindi il desiderio e il bisogno di partecipare, di vedere le tante cose belle che il nostro paese offre. Ma poi la cultura diventa anche volano della crescita, perché per esempio abbiamo rilevato che nei comuni che hanno una chiara impostazione e matrice a base culturale, il reddito pro capite è più alto della media nazionale, o comunque si pone alla testa e traina la media nazionale del reddito pro capite. Quindi anche ancora una volta la cultura non è soltanto strumento così di bellezza per la nostra vita, il che sarebbe già importante, ma è anche che strumento di crescita e di coesione e di benessere.
3: Ed è tutto per questo Giornale Radio. Grazie a Carlo Salvatore in regia, vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno a voi, eccomi qui. Avete iniziato già la giornata e state già pensando, vero che si fa così, eh? Oggi faccio questo, faccio l'altro, devo ricordarmi. Guardiamo l'agenda. Sì, perché è normale, no? Iniziare la giornata pensando agli appuntamenti, agli impegni, a tutto quello che abbiamo da fare e poi la vita, come si dice, accade, la vita ci sorprende sempre, a volte cambia i nostri programmi, altre volte ci mette davanti delle possibilità che non avevamo neppure immaginato. E da qui che proprio vorrei partire questa mattina insieme al nostro ospite, Andrea Buzzi, viene a fare colazione con noi stamattina. Ciao Andrea.
2: Ciao Nicoletta, grazie mille.
1: È presidente della Fondazione Paracelso, che è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale che realizza e promuove progetti di assistenza clinica e sociale per gli emofilici e le loro famiglie. Ne parleremo. Ma intanto Andrea, a proposito di possibilità, se ti chiedessi di raccontarti a chi ci ascolta, senza partire dal tuo ruolo di presidente della Fondazione Paracelso, da che cosa cominceresti?
2: Beh, direi che per restare in tema, innanzitutto io sono emofilico, cioè sono affetto da questa malattia, che è una malattia genetica, e indipendentemente da tutto è una malattia appunto che io ho dal primo momento della mia vita e indipendentemente da tutto questa malattia ovviamente ha orientato e indirizzato la mia vita. Alle volte mi è capitato di sentirmi chiedere come sarebbe la tua vita se non fossi emofilico, e io non lo so perché sono un termine di paragone, per
1: sì,
2: così dire.
1: È quasi come, no? Siamo quasi nati insieme.
2: Siamo quasi nati insieme, esattamente.
1: Senti, ma convivere con una malattia come l'emofilia, una malattia comunque cronica, significa, immagino, trovare in qualche modo un modo nuovo di stare nella vita. Com'è stato per te?
2: Ma guarda,
1: anche se non era nuovo, perché tu ci sei cresciuto, però ci hai dovuto fare i conti.
2: Certo, e bisogna imparare a farci i conti, perché sono cresciuto ed è stato come tutto un'acquisizione, una lenta acquisizione di consapevolezza di che cosa significava essere emofilici e in che senso ero, cioè anche la differenza rispetto a quelli che non erano emofilici. Io racconto sempre, fra le cose più belle di questi anni, almeno per me, che mi hanno riempito l'animo di più in questi anni, sono stati 1000 incontri, 1000 progetti con i genitori, con i quali io avevo una porta di accesso fantastica. Questa è la grande scoperta ad un certo punto della mia vita, cioè io avevo quella cosa, il controllo o la conoscenza di quella cosa che li terrorizzava, cioè la malattia dei loro figli, ecco. E io racconto sempre ai genitori, un po' anche per sdrammatizzare, perché i genitori hanno il terrore che i loro figli si sentano in qualche maniera impediti o diversi o stigmatizzati. Allora lo stigma sociale bisogna imparare a gestirlo se c'è ed eventualmente evitarlo. Però la cosa importante da capire è che quando uno ha una malattia genetica, cioè nasce con quella malattia, inizialmente non ha nessuna percezione di diversità.
1: Certo.
2: Io racconto sempre che quando ero bambino io andavo spesso in ospedale, perché allora le cure per l'emofilia erano decisamente diverse da quelle carenti rispetto a quelle attuali, e certamente non mi piaceva andare in ospedale, però venivo ricoverato in un reparto di pediatria dove c'erano altri bambini. Quindi per me ogni tanto i bambini andavano in ospedale. Poi crescendo ti rendi conto che non tutti vanno in ospedale, non tutti hanno la malattia. Ad un certo punto la mia è pure una malattia rara, dici no, beh, qui non è che tutti, la maggior parte non ce l'ha. Ecco, questo lo raccontavo ai genitori un po' per farli ridere.

0: l'emofilia in Italia alla fine degli anni 60, avvocato Umberto Randi, una persona che io ricordo con grandissimo affetto, ecco, all'inizio degli anni 90 fece una specie di chiamata alle armi, era un signore che allora aveva più o meno l'età che ho io adesso, e disse: c'è qualcuno che vuole rimboccarsi le maniche e assumere questo ruolo. Io ricordo che gli risposi: io nella vita ho fatto il traduttore editoriale, quindi io gli risposi: ma io non so fare niente, però sono disponibile, se vuoi vengo ad attaccare i francobolli alle buste. Erano gli anni in cui si mandavano
1: È
0: le cose
1: vero,
0: per
1: che bello, vero?
0: corrispondenza, no? Ecco, in realtà che cosa ho imparato in quel momento? Che poi oltre che attaccare i francobolli alle buste, beh, quello che non sapevo fare lo si poteva imparare. E per me il punto di svolta è stato quando ho capito che la mia esperienza di vita e di malattia in particolare poteva essere riutilizzata a vantaggio di altre persone che avevano la stessa condizione. Cioè, oggi si parla di economia circolare, se posso permettermi, no? Forse fa un po' ridere dirlo rispetto ad una malattia, però abbiamo cercato di non buttare via niente, ecco, della malattia invece che cogliere ovviamente gli aspetti di disagio e insomma le cose non belle che le malattie provocano, però poi c'è stato un momento in cui poter utilizzare quell'esperienza, quelle riflessioni a vantaggio di qualcun altro ha dato un senso a
1: Certo.
0: questa condizione. Ecco, questo per me è stato il punto di svolta ed è stato l'enorme incentivo che mi ha spronato a cercare di inventare sistemi per raggiungere l'animo delle persone che vivono questa condizione e per provare a offrire prospettive, diciamo, migliori o prospettive positive.
1: Andrea, grazie per essere stato con noi per questa chiacchierata mattutina. Insomma, la vita non sempre segue i programmi che avevamo scritto, ma questo non significa che smetta di offrirci un futuro. Questo possiamo dire è un po' la massima di il pensiero che portiamo a casa dal tuo incontro.
0: È così, grazie mille a te
1: Andrea,
0: Nicoletta e agli
1: grazie a te.
0: ascoltatori.
1: Torna presto, ci vediamo a settembre. Grazie, grazie ad
0: Grazie.
1: Andrea Buzzi, presidente della Fondazione Paracelso. Grazie a voi che ci avete seguito. Gianmarco Ferronato, in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Ci vediamo e ci sentiamo come d'abitudine. Intanto voi state bene. Un saluto dalla vostra Nico.

0: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono a prescindere solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
1: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
2: Molto brave.
0: Quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui. Però
1: sono arrivata. Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E 2 che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
7: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
7: Accedi
6: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
3: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.

0: Io mi domando, ma perché continuo ad ostinarmi ad ascoltare Due di Denari che parla di investimenti, che parla di soldi, quando io non ho una lira? È bello anche così.
1: Ma perché siamo simpatici, ma soprattutto sì, perché portiamo degli ospiti super simpatici. Questa mattina veramente credo che potremo proporre ai nostri ascoltatori la miglior puntata dell'anno in quanto a simpatia del nostro ospite.
2: Ospite di valore mondiale, ma sì, mondiale mi pare riduttivo.
1: Riduttivo. Sicuramente lombardo, perché qua milanese.
2: In studio con noi qui in Viale Sarto 223 l'avvocato Eugenio Correale, direttore del Centro Studi Anaci Milano, Anaci Lombardia, ma firma storica, riferimento, come dire, luminare della materia, soprattutto, non so se suona riduttivo, ma della materia condominiale. E chi si occupa di queste vicende sa quanto c'è da fare. Buongiorno.
3: Non seguirete ancora a mettermi in imbarazzo?
1: No, abbiamo appena iniziato.
3: O la prima parte abbiamo finita.
2: No. Questa prima parte, anzi, la lasciamo un po' così stare, non la disturbiamo più di tanto, perché dobbiamo precisare che cosa è stato ascoltato prima della nostra sigla e poi perché abbiamo messo questa canzone che parlava appunto di uomini fortunati che vorrebbero essere fortunati.
1: Allora, partiamo con la prima notizia. Cosa abbiamo sentito nella pre-sigla? Abbiamo sentito un estratto della campagna di comunicazione del Fondo Studio voluto dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, gestito da CONSAP, che è un'organizzazione che peraltro noi ospitiamo anche spesso a Due di Denari, per conto del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. E che cos'è questo Fondo Studio? È un fondo statale che aiuta gli studenti meritevoli tra i 18 e i 40 anni, e l'altra volta, già parlando di questo tema, avevo fatto anche un po' di ironia sull'essere studente a 40 anni, ma in realtà si possono seguire dei master, quindi dei corsi di studio per migliorare la propria formazione professionale. Questo fondo studio consente di ottenere un prestito bancario garantito dallo Stato per finanziare università, appunto master, dottorati, corsi di lingue e anche gli ITS Academy. Un prestito che può arrivare fino a 50.000 euro, addirittura fino a 70.000 per studi all'estero, viene erogato a tranche annuali. La restituzione può avvenire in un periodo compreso tra i 3 e i 15 anni, proprio una modalità americana. Per chi si iscrive ad un corso di laurea o master, in genere è richiesto un voto di maturità di almeno 75 centesimi, quindi direi che un voto di 75 su 100, quindi diciamo che è anche abbastanza generoso, no? Perché il voto è anche non altissimo.
2: È raggiungibile, diciamo, non è un voto che escluda troppo.
1: Quindi è un'informazione di servizio che ci sembrava utile condividere in questa fase in cui magari qualcuno sta accarezzando l'idea tra settembre e ottobre di, allora, intanto iscriversi sicuramente all'università, ma magari far partire un nuovo percorso di studio, un master appunto o il dottorato, e quindi servono tanti soldini e questo può essere un valido aiuto.
2: La garanzia statale per questo fondo studio copre fino al 70% del finanziamento. Risultano pervenute più di 1.000 richieste di verifica dei requisiti sulla piattaforma digitale, bisogna andare su MyConsap, e ci sono già 356 richieste che sono state tutte istruite da Consap. E fino qui, caro avvocato Correale, non l'abbiamo ancora interpellata. Magari invece un consiglino su questa cosa che vado a dire ora potrebbe darcelo.
1: La storia di Copertina, che è stata accompagnata dalla canzone I Should Be So Lucky, insomma, vediamo un po' queste fortune.
2: Cioè io vorrei essere così fortunato, però non so, poi il comportamento è un po' da verificare. Quindi la vicenda avviene in Bari, in quel di Bari.
1: Ha delle cause a Bari, avvocato Correale?
3: Per la verità no, però a Taranto sì.
2: Beh, non è detto che non sia interessato Taranto. Le dico perché c'è un signore rimasto ignoto, o una signora rimasta ignota, che ha fatto un bel 5+1 al Superenalotto e non ha ancora ritirato la vincita.
1: Allora, ha comprato peraltro una schedina da 2 euro, quindi neanche un sistema super costoso, ma proprio quella che si ritira magari al posto del resto facendo un acquisto in un'edicola, in una tabaccheria. E quanto avrebbe vinto?
2: 596.000 euro.
1: E non ha controllato il biglietto.
2: Non lo so. Allora, noi dobbiamo avvisare questo vincitore o questa vincitrice che deve muoversi entro il 12 di agosto, perché a quel punto lì.
1: Ah, cioè,

0: scade il termine, non sono previste proroghe, quindi si attivasse perché...
1: La prescrizione della vincita, non lo sapevo che fosse così breve. È una decadenza.
2: È un termine assoluto. Ma voi state dicendo cose che mi interessano molto.
1: Ma lo vede che poi lei, non si finisce mai di imparare, avvocato.
2: L'università mi interessa perché gli amministratori non hanno un corso di laurea e stanno lottando per averlo.
1: Gli amministratori di condominio.
2: La vincita al
0: superenalotto.
2: Il superenalotto mi interessa perché quando congedo i miei clienti che dicono avvocato grazie, anche se la causa è comunque un momento, io dico sempre, ma d'abitudine, si ricordi che io curo pure la riscossione delle vincite all'Enalotto. Quindi lei vinca e io la assisterò.
0: Allora, noi ribadiamo che si muova entro il 12 di agosto.
1: Quanto risale la vincita, tra l'altro, Mauro?
0: È il 14 proprio... maggio.
1: Ecco,
0: 14 maggio, tabaccheria, do anche qualche indicazione, tabaccheria del quartiere Libertà a Bari. Però al 12 agosto bisogna che si presenti perché dopo il termine scade e, come ci ha dottamente precisato l'avvocato Correale,
1: decade.
0: Sì, decade, non c'è proroga, non c'è salvezza, non c'è niente, non c'è nulla da fare.
2: Non vorrei essere eccessivamente fantasioso, ma è accaduto un caso di sto genere perché litigavano sulla proprietà del biglietto. Il biglietto ce l'aveva uno, ma l'avevano pagato in due. E stavano correndo il rischio di perderlo tutte e due la vincita.
1: No, ma poi c'era stata anche la storia della coppia di cui forse avevano comprato. Lui aveva regalato il biglietto della lotteria a lei.
0: Era proprio così. Lui le aveva comprato un biglietto e gliel'aveva regalato, credo che fosse in occasione dell'8 marzo.
1: Esatto.
0: Dicendo, guarda, non ti regalo la solita mimosa che poi appassisce.
1: Ecco, bravo.
0: Ma ti regalo il biglietto. E poi il biglietto era vincente.
1: E lei aveva lasciato.
0: Perché poi nel frattempo i due si erano lasciati. Lui ha detto: beh, almeno una parte, però.
1: No, niente.
0: I regali non si restituiscono.
2: Morto poi.
1: Davvero, dice?
2: Ah, sì? Sì.
0: No, ha seguito anche il prosieguo.
2: No, ho seguito il giornale. Del resto, quando ti piovono 2 milioni di euro, puoi pure regalarne 100.000.
1: Ma per quale motivo? Cioè, ma se era un regalo proprio per l'8 marzo, vabbè.
0: Allora, 800 24 00 24,
1: per chiamarci su che temi?
0: Ma in realtà per chiamarci sui temi del condominio soprattutto, però se conoscete questo signore o signora che hanno vinto a Bari e volete così denunciarlo pubblicamente in radio, qualche milione di ascoltatori potrebbe mettersi sulle sue tracce. L'altro numero è il 349-238-6666, è sempre quello, 349-238-6666, e come sapete serve per inviare messaggi WhatsApp, che possono essere messaggi scritti, ma anche messaggi vocali. Soprattutto i messaggi vocali, mandateci sulle questioni di privacy, poi vi spieghiamo meglio, perché già ieri abbiamo fatto questa call to action, cioè insomma aiutateci, cerchiamo casi che riguardino il garante della privacy. Sapete cos'è? Vi ci siete mai imbattuti? Lei ha avuto occasione, avvocato, di interloquire con il garante della privacy?
2: Guardi, io sono un avvocato di antica scuola, ho fatto di tutto, civile, penale, amministrativo, tributario, corte dei conti, e la privacy con il condominio interviene moltissimo. Ho fatto più di un ricorso, o meglio, ho difeso in più di una situazione, e le dirò che c'è una ragione particolare perché il condominio incontri la privacy. Il condomino moroso che si arrabbia perché l'amministratore dice che è moroso. E prima del 2012 il mondo era in un certo modo, la gestione condominiale poteva essere riservata, quindi c'erano alcune regole. Dopo il 2012, con i registri condominiali, con il diritto di tutti i condomini ad appurare la situazione, soprattutto con la responsabilità sostanzialmente solidale, perché se tu non paghi, alla fine possono prendere pure me, l'amministratore più che il diritto ha il dovere di avvertire gli altri condomini di problematiche di morosità. Però tutte queste robe non sono ancora arrivate nella cultura del condominio medio, per cui accade che si facciano ricorsi al garante della privacy, talvolta fondate, fondatissime, non si possono mettere in bacheca condominiale all'udibrio generale le situazioni di morosità, altre volte infondate, perché l'amministratore ha il diritto di informare i condomini: guardate che c'è uno che non paga 50.000 euro,
1: ecco,
2: correte il rischio che vi arrivi qualcosa.
1: Se è rimasto indietro di una rata di 5 giorni, magari è ovvio che è inutile utile fare una comunicazione, una diffusione di questa informazione, se la problematica è onerosa e a carico di tutti,
2: sai,
1: in maniera importante.
2: Ormai il super bonus ce lo siamo salutato, per cui se il condominio rifà la facciata, quelli sono soldi che i condomini devono pagare, e se qualcuno ha dei problemi, c'è una situazione particolare, forse è il caso di dirle in una radio che è in diffusione nazionale. Accade che ci siano delle unità immobiliari che siano state prima sequestrate, poi vengono confiscate per problemi di mafia. E voi immaginate in quel caso la difficoltà che ha il condominio a riscuotere i quattrini. Come faccio a non comunicare il pericolo che c'è per una richiesta da parte dell'appartatore che avrà pure diritto ad essere pagato?
0: Allora, questa, devo dire che questa precisazione dell'avvocato Correale è quanto mai utile, perché proprio sull'aspetto del garante della privacy, uno di quelli meno conosciuti è anche quello relativo a finanziamenti, prestiti e richieste appunto di aiuti, di sostegni economici, perché a volte ci si vede bloccata una richiesta, che so, di un finanziamento, di un acquisto a rate, proprio perché risultiamo in qualche banca dati. Allora, anche qui c'è, non c'è responsabilità, azione da parte del garante, si può parlare con il garante? Vi è mai successo? Ditecelo, scrivetecelo, se ce lo volete dire in modo vocale. Vi facciamo una richiesta: se avete qualcuno di questi casi, scrivetecelo o mandatecelo per un messaggio vocale con WhatsApp durante la nostra trasmissione, di modo che l'ottimo, onnipresente, insostituibile Marco Lombardo possa fare tesoro dei vostri messaggi, che naturalmente resteranno assolutamente anonimi, come è rimasto anonimo il vincente, il vincitore di Bari o la vincitrice di Bari.
1: Tra l'altro,
0: tutto?
1: Sì, no, segnalo semplicemente che il messaggio vocale sanno come poterlo mandare al 349-238-6666. Se invece la testimonianza che vogliono condividere con noi è un pochino più articolata, scriveteci la vostra bella email all'indirizzo 2denari@radio24.it. Allora, prima di andare a parlare di estate in condominio, cercheremo di capire, è la, diciamo, puntata abbastanza tradizionale che facciamo in questo periodo dell'anno. Intanto parleremo della disponibilità che deve garantire in questo periodo o meno l'amministratore di condominio, le comunicazioni che deve lasciare ben chiare in bacheca, tutta la rosa dei possibili problemi che possono sorgere in questa fase, come li dobbiamo gestire se ovviamente il condominio si svuota, la città si svuota e magari abbiamo pochi punti di riferimento. Anche in questo caso 800 24 00 24 per i vostri interventi in diretta, o 349-238-6666 per i vostri messaggi scritti e vocali. Abbiamo anche un paio di notizie del giornale radio del risparmio, del condominio, dei soldi, chiamiamolo come vogliamo.
0: Forniamole quanto prima.
3: Che coppia che siete, Mauro e Deborah. Meraviglia. Anch'io mi ostino ad ascoltare Due di Denari, sebbene ho pochi soldi. Ma caso mai diventasse ricco, sono preparato, informato.
4: Beh, non è una novità che restano biglietti anche a lotteria da ritirare i premi, però potrebbe essere anche morto o morta, purtroppo.
5: E ci sono delle persone che se vincono 2 milioni di euro sono capaci di nemmeno dire grazie, o al massimo comprare solo una bottiglia di champagne e andare a fare il brindisi e si beve tutto il champagne solo lui. Ma se ci sono, ci sono.
1: D'altronde, Mauro, tu immagina di vincere anche cifre magari più modeste e lo metti a disposizione questa informazione, ma quanta gente potrebbe bussare alla tua porta per chiedere un aiuto, no?
0: Ma sai quanti amici improvvisamente sorgono così, come
1: io,
0: funghi?
1: Io qua invocherei la privacy e altro che, e con forza anche proprio, no? Farei un po' finta di niente, non sparirei immediatamente dalla circolazione, magari mi colloco in part time al lavoro, questo potrebbe essere già qualcosa che ti suggerisce, Mauro, che nella mia vita è successo qualcosa, però con gradualità, uscire di scena con gradualità.
0: Senza correre, no, come quando uno si allontana dopo un misfatto, dopo aver commesso un reato, senza correre per non destare sospetti.
1: Allora, Sole 24 Ore, affitti brevi, quali sono le notizie?
0: Allora, apertura, cioè titolo principale di oggi del nostro quotidiano, la stretta fiscale ora passa anche dai comuni. È una stretta fiscale o parafiscale? Perché, come spiegano bene Giovanni Parente e Giuseppe Latour, ci sono delle azioni dei comuni che cercano di limitare in qualche modo di scoraggiare il ricorso agli affitti brevi per via economica. Cioè, la Genova ad esempio ha aumentato da 3 a 5 euro la tassa di soggiorno. Questa maggiorazione viene applicata agli appartamenti ammobiliati a uso turistico. Da 3 a 4 euro per strutture di tipo bed and breakfast, affitta camere e case vacanze. Ma un altro fronte molto interessante di cui riferiscono Parente e Latour oggi è l'utilizzo della tassa rifiuti come disincentivo a utilizzare l'affitto breve, perché il presupposto, che peraltro viene contestato e l'articolo ospita anche una serie di precisazioni e di critiche da parte degli operatori del settore, il presupposto è che il turista, essendo con maggiore rotazione, presentandosi con maggiore rotazione, produca più rifiuti. In realtà chi si occupa del settore dice in realtà ne produce meno, perché sta meno in casa, di solito sta in giro, e quindi magari non è una cosa che riguarda quell'immobile, però la tassa rifiuti è un veicolo che piace ai sindaci maggiorare, così da disincentivare l'uso, che secondo loro magari è eccessivo, rischia di essere eccessivo, di questi appartamenti in affitto breve.
1: Io voglio subito qua convocare l'avvocato Correale, perché il tema avvocato immagino abbia arricchito l'attività dei vostri studi. Abbiamo visto in questi ultimi anni l'esplosione del mercato degli affitti brevi e tanti condomini effettivamente hanno visto un certo traffico negli androni, perché molti appartamenti sono stati messi a disposizione appunto di questo mercato. Qualcuno non ha nulla da obiettare, perché d'altronde uno del suo appartamento fa quello che vuole, se è un'entrata economica ulteriore, a patto che chiaramente non ci siano delle problematiche di molestie, di rumori eccetera. Dall'altra parte c'è chi invece impedisce nel proprio condominio di consentire questa attività. Qual è la giurisprudenza, che cosa dice intanto? Ci si può opporre?
2: Io vorrei dare prima di tutto una notizia che è relativa a Milano. Milano è una città dove ormai ci sono molti paperoni che arrivano per ragioni fiscali e che hanno bisogno di appartamenti dove probabilmente abiteranno poco, ma per i quali sono disponibili a pagare molto. E i condomini, i proprietari, non sono tutti quanti remissivi, attendisti, alcuni anticipano. Molti hanno capito che la forma di locazione che attualmente a Milano può, soprattutto per appartamenti di un certo tipo, dare una buona rendita è quella a questi soggetti, che non sono 10, 100, sono molti di più e che stanno costituendo una parte del mercato. Poi quella degli affitti brevi è un mercato che è diviso in due categorie. Gli affitti in nero.
1: Guardi, ecco, che a Mauro Meazza viene l'orticaria.
2: Quando ho sentito parlare
1: alle bolle già
2: di tassa rifiuti, di tassa di soggiorno e queste robe qui, io mi sono detto a quelli interessa poco. Poi ci sono gli affitti su piattaforma. Quelli sono affitti che sono regolari, sono tutelati, hanno certe regole, hanno certe, come dire, guarentigie, e che però per i locatori presentano lo svantaggio tipico di quando ricevi qualcosa e correttamente paghi pure le tasse. Quindi gli affitti su piattaforma vanno visti come redditività a fine anno, quanti soldi ti rimangono. Ma la domanda era un'altra: cosa pensa la giurisprudenza? La giurisprudenza pensa che la locazione per affitti brevi può essere assolutamente legittima, che eventuali clausole di divieto debbono essere contenute in regolamenti trascritti e le clausole debbono essere trascritte, ma che tutto questo interessa forse il 5% del contenzioso. Il 95% del contenzioso è fatto di altro, è fatto di quello che diceva Mauro, cioè le molestie che vengono determinate ed io direi pure una sciatteria di fondo da parte dei proprietari. Se tu dai in locazione un appartamento dove arrivano 6 persone, non puoi prevedere che possano arrivare in qualunque ora del giorno e della notte.
1: Bravissimo.
2: Perché se arrivano 6 persone alle 3 del mattino, suoneranno i campanelli di tutti i condomini perché non riescono ad entrare.
1: Esatto.
2: Il problema degli affitti brevi è in parte giuridico, quindi per un avvocato, come dire, materia molto molto propizia, è in altra parte è una questione di diligenza e anche di rispetto per gli altri condomini.
6: L'amministratore ha diritto o l'obbligo di avvisare i condomini quando si trova di fronte a un moroso?
7: Molti anni fa fu costituito un secondo condominio per la realizzazione di un ascensore di cui io non faccio parte volontariamente. Adesso i condomini di quel condominio

0: condominio vorrebbero fondere il condominio dell'ascensore col condominio principale per evitare chiaramente di pagare, diciamo, avere doppi costi, quindi per l'amministrazione, conti bancari, eccetera. Io potrei dovermi accollare anche spese di manutenzione o qualsiasi tipo di spese connessa all'ascensore in futuro? Per quanto riguarda questo tipo di fusioni, ci sono altri tipi di criticità?
1: Volevamo parlare delle questioni estive di condominio, ma poi, come al solito, gli ascoltatori si scatenano. Interessante questa cosa della creazione opportunistica del supercondominio.
2: Esatto. Non sapevo che si potesse fare come la... Pensavo più la fusione societaria, ma la fusione condominiale la prendo ora.
3: Inizierei con una frase elegante.
2: Sì.
3: Sgombriamo il campo. I condomini che non vogliono partecipare all'uso dell'ascensore non pagano. Con questo abbiamo sgombrato il campo dalla questione viva, concreta, reale. A sto punto possiamo dire che non esiste il condominio bis. Non può esistere, per l'ottima ragione che quell'ascensore mica sta sulla spiaggia. Insiste su un pianerottolo comune e occupa una tromba delle scale comuni. Quindi fa parte di quello che noi chiamiamo condominio parziale. Esiste un condominio parziale che è, come dire, è un nucleo delle parti comuni che non interessano tutti quanti, ma bisogna stare attenti. È vero che chi non lo vuole usare non paga, però è anche vero che la responsabilità per tutto quello che c'è a casa mia è mia. Per cui l'amministratore di condominio, seppure si sente dire abbiamo fatto il condominio bis, farebbe bene a dire: no, guardate, voi siete non il condominio bis, ma un condominio che fa parte del più ampio condominio. Del resto dubito molto che l'energia elettrica, che le manutenzioni, che tutto quello che comporta l'esistenza di un ascensore sia del tutto al di fuori dal controllo. Faccio un semplice esempio. La gabbia dell'ascensore può generare dei pericoli, possono determinarsi degli infortuni. La responsabilità di quegli infortuni è dell'amministratore di condominio, il quale fa bene a dire: chi non lo usa non paga, ma la responsabilità di tutto quello che è usato da più di un condominio è mia e io ho il diritto, anzi il dovere, di informarmene.
2: Sul fatto della, come dire, poteri dell'amministratore, l'amorosità, che era l'altra cosa che aveva scatenato, vorrei essere sicuro di aver capito bene. E allora, c'è un'amorosità in condominio. Il condomino, diciamo, l'amministratore non può mettere un avviso in bacheca o all'ingresso, questo naturalmente sarebbe una lesione della privacy, ma in assemblea può dire: il condomino XY non ha pagato le rate delle spese condominiali per tot euro?
3: Di più, ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 1130 bis, di darne conto nella notaria prerogativa. La legge dice esattamente che l'amministratore deve dare conto ai condomini di tutte le questioni pendenti, e la morosità è una delle questioni più spinose, quindi ha il dovere di segnalarlo. Poi diciamo la verità, molte volte si fa scandalo perché semplicemente la stessa cosa la si vede non dal balcone ma dalla finestra. Se tu ti riporti al balcone ti rendi conto che nel riparto che tutti i condomini ricevono, così come sta scritto quello che ho pagato, sta scritto pure quello che non ho pagato, per cui l'idea che siano coperte dalla privacy, le morosità, è un qualcosa che fa sorridere molto.
2: Ma poi quali azioni può fare l'amministratore o il condominio nella sua totalità nei confronti del moroso?
3: Deve.
1: Tanti decreti ingiuntivi.
3: Deve, perché ormai la legge prevede che l'amministratore, decorsi 6 mesi, ha l'obbligo, il dovere di chiedere il decreto ingiuntivo. La morosità condominiale è qualcosa di particolare, va gestita e va capita. Se io devo pagare 2.000 euro e l'amministratore mi fa decreto ingiuntivo, i miei 2.000 diventano 3.500. Se non riuscivo a pagare 2.000, probabilmente non riuscirò a pagare 3.500. Però se la morosità è più seria e più importante, e allora l'amministratore deve agire. Qual è la soluzione? Gestire le malattie secondo la loro gravità. Se si tratta di piccole morosità, vado in assemblea e mi faccio autorizzare a fare quello che si chiama piano di rientro.

0: una parolaccia, un'espressione incomprensibile, ma grosso modo vuol dire
1: 100 euro ogni tanto che si può ritornare.
0: Piuttosto che caricare i 1500 euro uno che ne deve 2000, la risolvo. Se invece la questione è più grossa, poi non dimentichiamo che non è che siamo in un periodo molto propizio per l'economia in generale, e allora anche la distinzione tra condomini che hanno una posizione molto tranquilla perché vivono di fonti certe di reddito e condomini che invece sono società commerciali va fatta, e là l'amministratore deve avere la professionalità che è tipica di chi sa distinguere le situazioni.
1: Allora andiamo un po' invece alle questioni estive della vita di condominio. Avvocato Correale, parleremo dei furti dal ponteggio, della sostituzione del custode, del controllo della corrispondenza, ma prima e di tante altre cose. Ma la prima domanda che le voglio fare è questa: il giorno di Ferragosto capita qualcosa di importante, un problema importante? Noi dobbiamo essere sicuri che l'amministratore di condominio sia immediatamente reperibile come il cardiochirurgo in zone di guerra, o gli possiamo concedere qualche giorno di tregua?
0: Ma bisogna intendersi sulla reperibilità. Dubito molto che l'amministratore possa spegnere il fuoco, dubito molto che possa tappare la tubazione che perde. Quindi sotto questo aspetto, piuttosto che la reperibilità dell'amministratore, vale molto l'elenco dei fornitori messo in bacheca e la raccomandazione ai fornitori più fedeli: siate disponibili anche in questa occasione. Devo dire una cosa simpatica: un amministratore, probabilmente per farmi uno scherzo, una volta mi ha inserito tra i fornitori.
1: Ah vabbè, allora lo mettiamo anche noi.
0: e questo mi ha come dire reso le vacanze più rapide,
2: ecco. Quindi era a disposizione l'avvocato, dice: se avete un problema legale, perché no, chiamate l'avvocato anche il giorno di Ferragosto.
0: Insomma, mettiamola come capita. Hanno telefonato all'amministratore, l'amministratore non c'era e subito dopo veniva l'avvocato. Ecco, certo. La vita è molto più.
1: Per quanti giorni può andare in ferie l'amministratore di condominio? Quante vuole, a patto che sia.
0: Probabilmente non c'è nessun'altra remora che non sia quella della sua fatturazione e della convenienza a curare il suo lavoro. Il punto è che occorre che si dia un qualcosa di sostitutivo. Poi parliamo in termini concreti. Ormai il telefonino ci accompagna anche mentre facciamo il bagno. Il telefonino non vuol dire soltanto rispondere alla telefonata, vuol dire anche leggere i messaggi e leggere apposta.
1: Allora, avvocato Correale, allora, fatto salvo il principio che a Milano ne vediamo sempre meno di custodi dei condomini, perché per risparmiare sulle spese purtroppo molto spesso è la prima voce che si cancella dal bilancio, però a parte questo, devono essere sostituiti necessariamente, oppure anche lì possiamo prevedere una portineria chiusa e basta, meno per 15 giorni d'agosto?
0: Beh, noi diciamo portiere, ma in realtà i servizi che vengono aspettati sono i più più diversi.
1: Esatto.
0: La custodia in senso classico direi che è stata uccisa soprattutto dal rinnovo dei contratti collettivi, perché una volta c'erano 24 ore al giorno, poi sono diventati 12, poi 11. Oggi legittimamente il mio portiere c'è quando c'è, e per la gran parte delle ore non c'è, quindi il servizio di custodia è già in sé ridotto. Poi ci sono gli altri servizi che vanno resi obbligatoriamente: il servizio rotazione sacchi non può essere sospeso perché è l'estate, il servizio di distribuzione della posta non può essere sospeso. Direi anzi che i condomini farebbero molto molto bene a tutelarsi, nel senso che il servizio di custodia viene normalmente sostituito con un'impresa oppure con una persona che si presta in qualche modo, ma che non conosce l'elenco dei condomini. E allora prevedere che la corrispondenza non possa essere accettata se non da un custode che abbia la mia delega scritta è una buona buona salvaguardia. Fortunatamente ormai abbiamo le PEC, molta roba viaggia con le PEC, quindi io la vedo. Ma la classica busta che viene consegnata da qualche parte in un condominio è una fonte di pericolo. Io ho dovuto imparare tardivamente tutto il regolamento del servizio postale per tutelare delle persone che avevano ricevuto, o meglio, alle quali era stata diretta una corrispondenza che loro non avevano mai visto, e in quella busta c'era

0: scritto che dovevano pagare certe somme, che potevano tutelarsi entro un certo periodo e così via. Quindi l'attenzione sulla consegna della corrispondenza, direi che è un qualcosa che va fatto, è previsto, ma lo dice il regolamento delle poste, che la corrispondenza raccomandata non possa essere consegnata se chi la riceve non abbia un'autorizzazione scritta dell'interessato. Ricordiamocelo perché è cosa buona.
1: Può un condomino sostituire il portiere temporaneamente nel periodo estivo? Si offre un condomino, dice: guardate, io sono a casa, sono magari, che so, un pensionato.
0: Una la domanda cosa... è così suadente che mi verrebbe voglia di dire sì, ma non posso.
1: Okay. Non
0: perché,
1: si può.
0: Perché noi non ci rendiamo conto di cosa riesca a fare la sfortuna. È 40 anni che da quelle scale non cade nessuno. Tu chiedi al portiere, a un condomino di sostituire e quello cade e non ha l'assicurazione sociale, non ha l'assicurazione e così via. Io risponderei alla domanda nel modo per me più tranquillizzante. Ricordate quantomeno di fare l'assicurazione. C'è un condominio di Milano dove avevano previsto marito e moglie. Per risparmiare la moglie non assicurata, chi si è fatta male?
1: La moglie.
0: Esatto.
1: Beh, certo, perché la sfortuna, come è noto, ci vede benissimo, mentre la fortuna è cieca. Esatto. E qualche volta anche smemorata, nel senso quello di Bari.
0: Molto attenti, perché sono attività che presentano margini di pericolo dei quali ci accorgiamo soltanto dopo.
2: Allora, un'altra raccomandazione che ci sentiamo di dare: tanti condomini sono in questo periodo, ma lo sono sempre, interessati da lavori, rifacimenti di facciate, ponteggi. Andiamo in vacanza, chiudiamo bene bene casa, ma il ponteggio rimane lì, e so, avvocato, che lei ci teneva a dare delle raccomandazioni a tutte.
0: Io darei delle raccomandazioni soprattutto ai miei amici ponteggi, amministratori di condominio. Il ponteggio è una delle strade preferite dai ladri per entrare negli appartamenti, per ragioni davvero misteriose. Comunque è così. La giurisprudenza ha iniziato dicendo che se il ponteggio è agevolato agevola le incursioni ladresche, ne risponde l'impresa. Poi la giurisprudenza è andata avanti e ha detto che ne risponde pure il condominio. Una sentenza addirittura ha condannato l'amministratore. Ecco. E allora a me interessa, se permettete, ricordare perché è stato condannato l'amministratore, perché non aveva inserito nel contratto d'appalto l'obbligo della impresa di inserire le tre misure di sicurezza che già giovano: altezza minimo dei 3 metri del primo livello calpestabile del ponteggio, antifurto e illuminazione notturna. Se ci pensiamo, non è che si tratti di rimedi difficili o costosi. Oggi un sistema d'antifurto è qualcosa di estremamente banale, estremamente diffuso, estremamente pratico, che lo si installi.
2: Una telecamerina temporanea, avvocato?
0: La telecamerina ha un problemino.
2: Ritorniamo alla privacy di prima.
0: No, direi di no. Esiste un articolo della Costituzione che dice che la mia difesa viene prima del diritto del ladro a non essere inquadrato. No, il problema grosso è che quasi sempre queste persone sono o travisate o comunque difficili da rinvenire. Per cui la telecamera giova poco, quello che interessa è l'allarme che immediatamente fa intervenire qualcuno. E devo dire che quando suona per errore il mio antifurto di casa mia, tutti i vicini sanno che non si tratta di nulla e non interviene nessuno. Allora occorre che ci sia l'avviso alla polizia o comunque a un istituto di vigilanza.
1: Il fatto che lei abbia citato adesso la questione della privacy mi fa venire in mente un caso molto frequente, che è quello della raccolta differenziata nei locali spazzatura. Di solito la raccolta differenziata è un altro motivo di alterchi durante le assemblee condominiali. Qualche volta si dice: vabbè, mettiamo una telecamera, così riprendiamo chi è che non fa correttamente la raccolta differenziata. Ma c'è sempre obiezione: ma la privacy ce lo impedisce. Ma si può mettere questa telecamera? È una cosa lecita, al di là che sia una cosa ragionevole, perché poi ci sarebbe tutto un problema di conservazione dei filmati e così via.
0: Lei mi induce a ripetere che non bastano le leggi, occorre anche un minimo di intelligenza nell'applicazione. La legge c'è, lo prevede. L'assemblea di condominio può prevedere la videosorveglianza delle parti comuni. Poi ci sono delle questioni che urtano contro il principio di ragionevolezza. Voi lo sapete che hanno vietato i sacchetti della plastica trasparenti perché è possibile in questo modo vedere l'indirizzo del disgraziatone che mette l'immondizia dove non dovrebbe metterla. E allora le cose si complicano nella pratica. Comunque la risposta alla sua domanda precisa è sì. Quando poi si tratta di andare a vederlo, là devo diventare un minimo un po' pedante. Il problema grosso è di stabilire chi è responsabile dei dati. Se è responsabile dei dati, della custodia dei dati, l'amministratore, l'amministratore può vederlo direttamente. Se invece si affida il sistema ad un ente terzo, quell'ente terzo deve essere autorizzato per darli.
1: Però si potrebbe, quindi
0: sì, ma non si fa.
1: Si potrebbe scovare chi mina la raccolta differenziata di tutto
0: vedo,
1: il condominio.
0: Vedo da quell'orologio che fra un po' ci saluteremo, e allora vorrei dire che è accaduto in un condominio di Milano che il trasgressore era una persona molto autorevole, direi anche la più autorevole del condominio. Spero che non mi senta, perché è una persona che sa che io so che lui sa.
2: E com'è finita?
0: È finita con tante scuse da parte dei condomini che hanno detto a Sua Eccellenza che gli è dispiaciuto molto averlo sorpreso.
1: Del resto ci insegnava già Orwell che alcuni animali sono più uguali,
2: più uguali degli
1: altri.
2: Ma cosa
1: e anche alcuni condomini
2: buttava di tutto
0: non lo dirò mai perché non lo posso dire.
2: È riconoscibile.
0: Sto a dire però che l'uomo, particolarmente l'uomo e non le donne, con l'età accusano dei problemi. Chi vuole capire mi ha capito.
2: Allora c'era Antonio da Napoli, voleva intervenire, sintetizzo io la sua domanda. Non vi abbiamo fatto intervenire in molti perché ci ponevate dei casi molto generici sulla vita di condominio, noi oggi ci volevamo soffermare sulle questioni estive, ma Antonio ci voleva raccontare che nel suo condominio sono in 8, avevano deciso di mettere l'ascensore, non tutti hanno voluto partecipare alla spesa, adesso hanno cambiato idea come si devono organizzare e si redistribuiscono.
0: Hanno diritto tutti i condomini di partecipare, è una parte della risposta che ho dato prima. Quello è un condominio parziale al quale tutti i proprietari di unità immobiliare hanno diritto di partecipare. Chi ha pagato prima ha già pagato, chi vuole entrare adesso paga grosso modo quello che avevano pagato gli altri, nel senso che paga quei soldi rivalutati e diminuiti delle spese di manutenzione.
2: Ecco, e quindi quando l'ascoltatore dice come ci dobbiamo organizzare, ci penserà l'amministratore di condominio.
0: Sì, quello è il motivo, è uno dei tanti motivi per cui quell'ascensore deve essere gestito dall'amministratore. Se qualcuno si fa male, se un terzo arriva in quello stabile e si fa male, sai Dio quanti infortuni accadono per via di malfunzionamento dell'ascensore, il terzo cita il condominio e al terzo interessa poco sapere se è un condominio parziale oppure no.
1: Se ha pagato qualcuno o non ha pagato qualcuno.
0: E allora il suggerimento è che l'amministratore prenda in carico la cosa e lo gestisca con la professionalità che ha e che può mettere in campo.
1: Grazie. Eugenio Correale, avvocato, direttore del Centro Studio Anacci di Milano, Anacci Lombardia, firma storica, posso dire che si firma storica adesso alle 24 ore?
0: Io sono in questo edificio che ho visto per la prima volta molti anni fa in una versione molto meno elegante di adesso, e questo mi fa capire che sono almeno 45 anni che me ne occupo.
1: Molto bene, e noi speriamo di contare su di lei, noi vogliamo contare su di lei per altri 45 almeno.
2: Ringrazio
0: per mille motivi, compresa la vitalità che lei mi attribuisce.
1: Grazie. Bene. Avvocato Correale.
2: E noi domani è mercoledì, e allora, come preannunciato, perché qua io mi aspetto tanti interventi degli ascoltatori, perché ormai tutti si dilettano in attività di content creator, ma sapete che ci sono anche delle regole a seguire per questa attività.
1: Dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, ve l'abbiamo detto.
2: A domani.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Meloni sul caso Fakir, verità senza sconti, ma la violenza contro gli agenti è ingiustificabile. Schlein, lo Stato ha fallito e deve fare piena luce. Guerra in Iran, Exit chiede con urgenza 67 miliardi al congresso, droni contro il consolato USA, Erbil in Iraq, sospesi i voli. Ritrovato il corpo della bimba scomparsa ieri nel lago di

0: di Como si era tuffata in un luogo vietato alla balneazione. La Francia vieta i social ai minori di 15 anni, è il primo paese europeo. Un saluto dalla redazione di GR24, caro Salvatore in regia, Alessandra Schepisi al microfono. In apertura alla vicenda della morte del 42enne Abderrahim Fakir domenica durante un intervento della polizia in zona Pilastro. Vanno avanti le indagini della procura, che affiderà oggi l'incarico per effettuare l'autopsia, mentre continuano le polemiche seguite agli scontri che ci sono stati nella manifestazione di lunedì notte a Bologna. È irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice la Premier Meloni, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo. Su Fakir lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve ora fare piena luce, dichiara la segretaria del PD Schlein.
1: La Procura di Bologna, acquisiti nuovi filmati e testimonianze, prosegue le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, immobilizzato domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna dopo aver dato in escandescenze da due poliziotti che prima gli avevano spruzzato spray urticante. Oggi il conferimento dell'incarico per l'autopsia, che sarà determinante per capire le cause del decesso. Avviata dalla Procura di Bologna un'istruttoria sulle linee guida del Viminale per le tecniche di contenimento in casi simili, si apprende che saranno eseguiti accertamenti sul lavoro della centrale del 118 per capire perché sia stata inviata un'ambulanza con quattro volontari ma senza un medico a soccorrere Fakir, il quale forse era ancora vivo quando i poliziotti si sono alzati, afferma Fabio Anselmo, legale della famiglia della vittima. Nel fascicolo per omicidio colposo aperto a modello 45 bis, cioè senza indagati, sono sei le persone iscritte, i due agenti e i quattro sanitari. Nel registro separato le parti potranno nominare i propri consulenti. 64 gli agenti feriti lunedì nella manifestazione organizzata a Bologna, poi degenerata in guerriglia urbana. Ieri presidi e cortei pacifici per Fakir si sono tenuti a Milano, Firenze, Livorno e Pisa. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È con un messaggio sui social che Giorgia Meloni interviene sui fatti di Bologna e lo fa soprattutto per condannare gli scontri di lunedì sera. Sulla morte di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine, scrive la Presidente del Consiglio. Il Ministro della Giustizia Nordio respinge invece le critiche alla norma applicata per la prima volta agli agenti intervenuti per fermare l'uomo. Non è uno scudo penale, dice il guardasigilli.
3: Questa immunità non esiste, quindi non c'è uno scudo penale. Al massimo si potrebbe parlare di scudo processuale.
2: Oltre alla vicenda di Bologna, ad alimentare lo scontro politico è anche il caso di Mario Roggero. Fratelli d'Italia rilancia sullo stop ai risarcimenti nei confronti di chi delinque. Le opposizioni restano invece all'attacco contro la proposta della Lega di allargare le maglie della legittima difesa. Ad intervenire anche l'Associazione Nazionale Magistrati, che denuncia minacce contro le toghe dopo la condanna del gioielliere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Diplomazia al lavoro, ma ancora attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Resta bloccato lo stretto di Hormuz, due petroliere sono state date alle fiamme dalle guardie della rivoluzione, i voli all'aeroporto internazionale di Erbil in Iraq sono stati sospesi dopo che alcuni droni carichi di esplosivo sono stati abbattuti nei pressi del consolato statunitense.
4: Il segretario alla difesa statunitense Hegseth si presenta davanti al Congresso. È la prima volta dall'escalation del conflitto tra Stati Uniti ed Iran, un intervento per difendere la richiesta di 67 miliardi di dollari per coprire i costi della guerra. L'audizione arriva in un momento segnato da un crescente scetticismo alimentato dai costi, dalla durata e non ultimo dal numero di soldati americani rimasti feriti. Il Pentagono conferma siano quasi 100 nelle ultime due settimane. Intanto la Giordania dice di aver intercettato droni iraniani diretti verso obiettivi americani e si segnalano nuovi attacchi iraniani in Bahrain e Kuwait come rappresaglia ai bombardamenti americani in Iran. Entrambe le parti hanno colpito infrastrutture civili. In Kuwait i Pasdaran hanno bombardato impianti di desalinizzazione da cui proviene circa il 90% dell'acqua potabile. Ad aggravare il quadro anche la possibilità che i ribelli Houthi alleati di Teheran blocchino lo stretto di Bab el-Mandeb. Se accadrà ce ne occuperemo, ha detto il presidente americano Trump, che secondo Axios sarebbe ora un bivio: trattare una tregua di 10 giorni con l'Iran o rinforzare il fronte bellico in alleanza con Israele. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Italia, con la cronaca, i vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della bambina marocchina scomparsa nel pomeriggio di ieri nelle acque del lago di Como di fronte ai giardini pubblici del capoluogo Lariano. La bimba di quasi 10 anni si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Si era tuffata in acqua mentre giocava con alcuni coetanei a pochi metri dalla riva in un punto vietato alla balneazione. Lì il terreno scende a precipizio e tra il 2017 e il 2023 quello stesso punto del lago aveva già provocato 8 morti, tutti giovani e tutti stranieri. E sempre nel pomeriggio di ieri un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick-up guidato da un familiare stretto in Alta Valtellina durante la raccolta del fieno. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sfuggito al controllo dei genitori è finito per essere travolto dal mezzo. Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social ai minori di 15 anni, una novità assoluta in Europa che entrerà in vigore a settembre per tutelare la salute di bambini e adolescenti. Questa riforma, promessa da Macron e in misura di punta del suo ultimo mandato, obbligherà le piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età, un tema molto dibattuto. La legge prevede anche il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole superiori. E un problema serissimo della nostra sanità sono le liste d'attesa. I tempi per una visita o un esame stanno migliorando, aumentano visite ed esami che riusciamo a fare entro i tempi segnati sulla ricetta, ma restano anche tanti quelli che vanno oltre il tempo prescritto. Sentiamo.
5: Oltre 1.600.000 visite ed esami in più garantiti ai cittadini entro i tempi d'attesa nel primo semestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. È il dato secco che emerge dal primo bollettino dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali Agenas, che gestisce la nuova piattaforma nazionale di monitoraggio voluta con legge dal Ministro della Sanità Schillaci. A migliorare sono soprattutto le prestazioni urgenti da erogare entro 3 giorni e quelle brevi, cioè da garantire entro 10 giorni. E sono le prime visite oncologiche, quelle con la più alta percentuale di rispetto dei tempi, pari ora al 95,2%, così come migliorano la visita gastroenterologica e quella dermatologica, tra gli esami recupero, colonscopia e mammografia. Se le regioni sono tutte al lavoro, come tengono a precisare da Agenas, peggiorano Abruzzo, Calabria, Sardegna, Sicilia e Provincia Autonoma di Trento. Ma a destare preoccupazione è soprattutto l'altro dato generale. Nel 2026 cresce addirittura il numero delle prenotazioni fatte oltre i tempi massimi di garanzia. Sono ben 2.811.000 e danno conto di una strada ancora decisamente in salita. Barbara Gobbi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Cultura come traino per il turismo e come volano di ricchezza per i territori, lo testimoniano i dati del rapporto annuale Federculture. Francesco Spano, direttore di Federculture, al microfono di Alessio Maurizio, affetto giorno.
6: Il 63% delle persone che si muovono nel nostro paese, turisti sia nazionali che stranieri, sono determinati e attratti da un desiderio di cultura. Il 63% del turismo è attrazione culturale e quindi il desiderio e il bisogno di partecipare, di vedere le tante cose belle che il nostro paese offre. Ma poi la cultura diventa anche volano della crescita, perché per esempio abbiamo rilevato che nei comuni che hanno una chiara impostazione e matrice a base culturale, il reddito pro capite è più alto della media nazionale o comunque si pone alla testa e traina la media nazionale del reddito pro capite. Quindi anche ancora una volta la cultura non è soltanto strumento così di bellezza per la nostra vita, il che sarebbe già importante, ma è anche strumento di crescita e di coesione e di benessere.
0: Ed è tutto per questo giornale radio. Grazie a Carlo Salvatore in regia. Vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
2: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
3: Rendere più efficienti gli aerei grazie a un rivestimento ispirato alla pelle dello squalo. Buonasera, benvenuti a Smart City. L'idea circola, per la verità,

0: da tempo, anzi ormai è prossima, diciamo, a passare dalla fase di sperimentazione su un numero ridotto di velivoli a diventare uno standard e insomma a diffondersi nel settore civile come realisticamente anche in quello militare. Allora vale la pena di ricordare che la pelle dello squalo ha parecchie proprietà sorprendenti, per esempio oltre all'attrito ridotto con l'acqua anche una notevole capacità autopulente, e queste proprietà sono dovute al peculiare disegno delle squame. In particolare la forma e la disposizione delle squame dello squalo fa sì che la pelle complessivamente presenti delle microscopiche scanalature che corrono longitudinalmente, quindi nella direzione della lunghezza del pesce, scanalature simili a quelle, diciamo, che potrebbe lasciare nel terreno un rastrello, ma naturalmente molto più fini, invisibili di fatto a occhio nudo. Ecco, queste scanalature conferiscono al predatore per eccellenza dei mari una capacità di scivolare nell'acqua con un attrito bassissimo che ha attirato da tempo l'attenzione dei ricercatori. Allora, così, passatemi la semplificazione, di aerei squalo parliamo con Gaetano Iuso, professore di fluidodinamica al Politecnico di Torino. Buonasera.
1: Buonasera Maurizio.
0: Gaetano, ci aiuti per cominciare a capire un po' meglio come funziona, perché parlando di attrito uno penserebbe che una superficie più liscia è e meno attrito c'è, invece non è così.
1: Non è così perché soprattutto quando il flusso nelle estreme vicinanze della parete è turbolento, l'attrito viene generato dal fatto che sono presenti delle strutture vorticose. La presenza di dei solchi, come tu
0: quindi
1: li hai chiamati,
0: dei vortici d'aria proprio a contatto con la superficie, è lì che si genera un attrito violento, diciamo.
1: Esattamente, perché i vortici spostano flusso verso la parete e questo si genera l'attrito. Ora, in presenza di solchi, ovvero di queste scanalature, in realtà una microrugosità, le creste della microrugosità tiene più lontano dalla parete queste strutture vorticose e quindi li indebolisce, li tiene più lontano e quindi viene a mancare quello che è lo sforzo di attrito nella sua interezza, e il risultato finale è una riduzione dello sforzo di attrito locale e quindi della resistenza globale e in particolare dalla componente di attrito, perché è su questa componente che lavora la tecnica delle microscanalature chiamata anche riblets.
0: Ecco, perché l'aereo incontra due tipi di resistenze, mi spiegavi prima, no?
1: Esattamente.
0: Una è questa dell'attrito, che tutti conosciamo, se uno passa una mano sul tavolo sente l'attrito, l'altra è dovuta invece
1: alla distribuzione di pressione, cioè una volta ottimizzata la forma del velivolo, l'aerodinamica la ottimizza, attorno al velivolo si forma una distribuzione di pressione e soprattutto poi dell'attrito. E
0: quindi,
1: poiché l'attrito copre il 50% della resistenza globale del velivolo, è importante puntare l'attenzione in questa direzione.
0: Ecco, quanto può contribuire questa pelle di squalo sugli aerei? Fino a che punto può rendere più efficienti gli aerei?
1: Risultati derivanti da attività di laboratorio, di carattere numerico, sperimentale e soprattutto anche di prove in volo al vero, iniziate addirittura attorno al 1990, dimostrano che è possibile ridurre l'attrito fino ad un 7-8% della resistenza di attrito, che riportata al globale può essere dell'ordine del 3-4%. E questo è un risultato grosso, perché considerate che per un velivolo, per esempio un 777, la riduzione dell'1% della resistenza globale del velivolo corrisponde praticamente ad un risparmio di circa 400 tonnellate di combustibile e di 1200 tonnellate di CO2 in meno per ogni velivolo e per ogni anno.
0: Caspita.
1: Quindi è chiaro che per le compagnie aeree è chiaro che diventa importante questo enorme beneficio che se ne ricava, tra l'altro riducendo l'inquinamento atmosferico e quindi il riscaldamento globale, quindi il problema
0: è molto chiaro, ecco, ed è qualcosa che sta avvenendo anche, no? Ci stanno lavorando in molti, mi pare di capire.
1: Sicuramente, perché sono già operativi velivoli nelle diverse compagnie aeree, per esempio c'è il Cathay Pacific Airways che ne ha già coperti diversi di Airbus 340, Lufthansa recentemente ha ricoperto parte della sua flotta, come pure la compagnia austriaca e la Swiss International Airline, che ha ricoperto praticamente 12 Boeing 777 con queste pelli.
0: Ecco,
1: perché in realtà poi,
0: ricordiamolo, abbiamo esaurito anche il tempo, che appunto tu parli di ricoprire perché si applica un po' come una decalcomania, qualcosa che si fa a posteriori, tra l'altro, no? Non richiede modifiche strutturali all'aereo, si tratta semplicemente di appiccicare queste specie di adesivi.
1: Esattamente. Esattamente, sono film di materiale plastico certificati peraltro e BASF che le commercializza, che vengono applicati successivamente, come ben dicevo.

0: singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Sara dalla cucina mi chiama ad alta voce per nome. Samuele, mia moglie non mi chiama mai per nome. O meglio, solo in poche occasioni.
5: C'era la moca sul fornello, Ian era proprio all'altezza della moca con il viso. Quando ha spruzzato tutto il caffè bollente, ha preso in pieno il viso di Ian.
4: Storie di scottature piccole e grandi in una puntata che si intitola Piccole e grandi ustioni.
6: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

Cominciamo la seconda puntata di questa ultima settimana della stagione di Matteo Caccia Racconta. Ripeto, ultima della stagione. Questo vuol dire che poi ci risentiamo con le vostre storie, con le storie originali, lunedì 7 settembre. Facciamo una piccola pausa, ma voi non fate una pausa da noi, perché noi per tutta l'estate, per le 6 settimane di fine luglio, agosto e primi di settembre, vi continuiamo a raccontare le storie. Sono le storie migliori che ci avete mandato in questa stagione. C'è una piccola variazione, però, insomma, piccola virgola, dipende dai punti di vista. Non siamo in onda alle 3 del pomeriggio, come sempre accade, ma alle 11 del mattino. 11. Ora, io so che voi state pensando, com'è che posso modificare la mia giornata in modo alle 11 del mattino da essere in macchina o essere già in studio oppure essere nelle condizioni di ascoltare? Allora, innanzitutto vi tranquillizzo sul fatto che c'è comunque sempre il podcast. Alle 3 del pomeriggio ci sarà un bellissimo programma che potrete ascoltare al posto nostro nell'attesa che ritorniamo, ma alle 11 del mattino, guardate, è un'opzione. Potreste immaginare di svoltare la vostra giornata in nostra funzione, altrimenti ci risentiamo il 7 di settembre ai soliti orari. Piccoli e grandi ustionati, si chiama la puntata di oggi. Partiamo con una storia che ci ha raccontato Samuele, il nostro ascoltatore, che racconta di una vacanza che a un certo punto va un po' storta per quei piccoli incidenti domestici che sembrano piccoli e poi in realtà hanno dei risvolti abbastanza rognosi. Tutto risolto, stiamo tutti bene adesso, è passato qualche anno e siamo tranquilli. Detto questo, però, noi vi raccontiamo questa storia. È una storia presa da un libro bellissimo che ha scritto Paolo Nori, che si chiama Grandi Ustionati, che racconta la storia di quando lui, dopo un incidente grave che ha già raccontato in varie fasi, anche in un podcast molto bello che si intitola Le due volte che sono morto, ci racconta proprio del momento in cui si trova in ospedale e a un certo punto la persona che lo ha salvato va a trovarlo. La puntata si intitola così, Piccoli e Grandi Ustionati. Benvenuti.

La nostra famiglia è composta oggi da mamma Sara, Ian, fratello maggiore, Isacco, mezzano, Esther, la piccola, ed io, che sono il babbo. Dobbiamo andare indietro nel tempo alcuni anni, quando Ian aveva 8 anni e Isacco 2. Decidiamo di trascorrere le nostre uniche ferie estive presso un B&B nelle vicinanze di La Spezia, per visitare le Cinque Terre assieme ad un'altra coppia, anch'essa con due figli. La casa dove alloggiamo è il casolare ristrutturato della famiglia di un amico totalmente immerso nelle vigne in cima ad una collina con un piccolo giardino, una zona giochi per bambini, in fondo al vigneto una piccola stalla con un paio di somarini e non poteva mancare un barbecue. Super organizzati, in particolare con cibo e bevande di tutto rispetto, iniziamo le vacanze. Visitiamo spiagge, i vari borghi, alla sera ci troviamo tutti assieme sotto al pergolato leggermente illuminato, a grigliare mentre i ragazzi corrono nei vigneti, vanno a vedere i somarelli, le mogli apparecchiano e se la raccontano, insomma tutto ciò che si fa in vacanza, ci si rilassa.

0: A livello familiare siamo una famiglia che piace viaggiare in autonomia, quindi si fanno le vacanze, si trova un posto, si parte un po' all'avventura, si decide giorno per giorno cosa andare a visitare, basato tanto anche sulla parte culinaria, quindi ci piace mangiare e bere bene, quindi abbiamo tutto l'iter, anche l'agriturismo, detto andiamo lì, prendiamo il loro vino, si mangia bene, le cinque terre. Eravamo strutturati perché con l'altro mio amico ci avevamo portati su una lombata intera di manzo, quindi 25 kg di carne per la sera.
1: Circa a metà della settimana decidiamo di stare in zona e di preparare il B&B. Non ricordo cosa avevamo preparato, penso trofi al pesto. Mentre chiacchieravamo, mia moglie va a preparare il caffè. Esce dalla cucina, si torna a sedere per alcuni minuti, poi torna dentro a controllare se il caffè è pronto, visto che avevamo a disposizione una moka. E qui inizia una nuova avventura. Sara mi chiama ad alta voce per nome. Samuele, Samuele. Mia moglie non mi chiama mai per nome, o meglio, solo in poche occasioni. Di solito è per cazziarmi sul casino che faccio nell'ambito domestico, oppure perché c'è un problema serio. E questa non poteva che essere la seconda opzione. Mi alzo velocemente, corro in cucina. Vedo Sara che aveva il grembiule sporco e davanti a lei Ian col viso ricoperto di caffè. In un attimo mi è trascorsa davanti agli occhi una vita di incidenti personali e di corsi di primo soccorso, come se stessi cercando un file. E l'ho trovato. Prendo Ian, lo metto sotto la doccia fredda, gli taglio la maglietta con le forbici, tutto mentre piangeva e mi diceva «Babbo, ho freddo». Dopo alcuni istanti chiedo a Sara «Come stai?». Mi risponde «Mi sono scottata anch'io, ma nulla di grave». Mi volto verso mio figlio. Il viso si stava raggrinzendo, la pelle sembrava che si sfogliasse come se fosse una muta di un rettile. A quel punto decido di portare all'ospedale entrambi, visto che la situazione era visibilmente complicata. Chiedo ai miei amici di tenermi Isacco e poi parto. Grazie ai comandi vocali cerco sul navigatore l'ospedale di La Spezia. Intanto cerco di rincuorare Ian che mi dice «Babbo, brucia!» e io gli rispondo, mentre lo guardo dallo specchietto retrovisore e noto continui peggioramenti. «Non ti preoccupare, hai la pelle come quella del babbo, ma stai attento a non toccarti il viso, ok?» E lui, da bambino ubbidiente, non si è mai toccato il viso nonostante continuasse a dirmi «Babbo, brucia!». Per non farci mancare nulla, mia moglie mi dice «Sto per svenire». Le rispondo «Ma veramente, ci manca solo questo, coricati ma stai sveglia». Intanto guidavo, sicuramente senza rispettare i limiti, e chiedendo ad uno come stava e all'altra se era ancora sveglia. Oggi, quando lo raccontiamo, ci ridiamo su, immaginando quel poveraccio alla guida con le mani sul volante che cercava di sdrammatizzare e di tenere sveglia la moglie, consapevole che doveva fare una scelta su chi prendere in braccio per primo e portarlo dentro.

0: Comunque alla fine nessuno è svenuto e tutti siamo entrati in ospedale e subito hanno visitato e curato Ian. Sara nulla di grave, salvo un grosso spavento. Ian invece ustione di primo e secondo grado al viso, dagli occhi in giù e al collo parte frontale laterale. Il medico ci dice di tornare il giorno dopo nel pomeriggio, che ci sarebbe stato il chirurgo per farlo vedere. Mentre torniamo verso il B&B, mi ricordo di questa garza che avevo usato anni prima in una ustione a un braccio. Ne parlo con Sara. Non è il suo campo, visto che lei è ostetrica, ma sicuramente sa di cosa si parla. Infatti mi conferma che potrebbe essere una soluzione, ma noi non siamo chirurghi e qui entra in gioco un altro amico, un chirurgo di cui ho sempre avuto una grande stima. Quindi lo chiamiamo. Fortuna vuole che non fosse in turno, risponde subito. Gli spieghiamo la situazione e ci dice cosa comprare e cosa fare. I suoi consigli sono stati di cambiare spesso le garze, circa ogni 4 ore, perché non si devono seccare. Di essere molto delicati, in modo da non staccare la pelle dal corpo e di tenere sempre unte le ferite con delle pomate. Cosa facile a dirsi, ma Ian aveva talmente tante garze sul volto che sembrava uno scafandro. Questo è stato poi il nome che abbiamo dato alla situazione e tutte le volte che c'era da fare la medicazione si diceva «Dai Ian, è ora di togliere lo scafandro!» Andiamo in farmacia, prendiamo bende e garze per scottature.
1: La preoccupazione grossa era che, visto che prendeva il collo una porzione, una grossa porzione anche del viso, la preoccupazione era quella di che rimanessero cicatrici o che ci fossero da fare degli interventi chirurgici, perché quanti dicono c'è da parlare con il chirurgo, comunque pensi subito alle cose peggiori.
0: A questo punto iniziano le nostre seconde vacanze. Ian non può stare al sole e ha il viso e il collo tutto bendato con la retina che gli copre anche tutto il capo in modo da tenere ferme le bende. Prima domanda, cosa facciamo? Dove andiamo? A casa? Decidiamo di restare e continuare l'iter della terapia con l'ospedale di La Spezia e di cambiare itinerari. La vacanza prosegue sicuramente non felicissima, ma scherziamo sullo scafandro, parliamo dell'incidente, delle avventure che avremo nei prossimi giorni, tra cui l'incontro col chirurgo. Tutti pensierosi perché vedevamo le ustioni e nonostante fossimo ottimisti, la paura di cicatrici e di un crollo psicologico era sempre nei nostri pensieri. Entriamo, li informiamo che avevamo provveduto in autonomia a fare delle medicazioni aggiuntive, ci dicono che abbiamo fatto bene ed il lavoro è stato fatto correttamente. Chiediamo quando sarebbe arrivato il chirurgo e ci dicono che non era presente. A quel punto, cercando di stare calmo, faccio notare che avevamo un appuntamento. Ci spiegano la situazione e ci danno un altro appuntamento per 2 giorni dopo. Ovviamente non particolarmente entusiasta dell'accaduto, ma in quel momento avevo un solo obiettivo, che era aiutare mio figlio. Continuiamo a fare le medicazioni in autonomia, andiamo a vedere i musei, alcune città, prendiamo il trenino, si va avanti ogni 4 ore, compresa la notte, perché lo dobbiamo svegliare, lo medichiamo e via, si torna a puntare alla sveglia. Scadono i 2 giorni, ma ci stiamo anche avvicinando alla fine delle ferie. In ospedale ci dicono «Oggi c'è il chirurgo», un grosso sollievo. Tra me e me ho pensato «Oggi o la va o la spacca». Gli tolgono lo scafandro, il chirurgo lo guarda, lo scruta e dice che è stato fatto un buon lavoro. Continuate così per alcuni giorni, non prendete sole per un anno, senza usare creme, ma non dovrebbero esserci ripercussioni estetiche. Felice, fiero della mia famiglia e di Ian, ancora oggi mi chiedo come un bambino possa avere una forza interiore così radicata che tante volte neanche un adulto possiede. Nonostante sapesse a cosa andava incontro, ogni volta che suonava la sveglia lui si alzava e si faceva medicare. I mesi dopo non sono stati facili, non tanto per le scottature, ma per la situazione psicologica. Ci sono state ripercussioni con delle sensazioni di ostruzione all'esofago, ci sono state tante versioni, ma nessuna certezza. L'importante è che si sono risolte e oggi Ian affronta la vita da rugbista.

0: Si chiama Bandages questo brano di Hot Hot Heat, perché chiaramente le bende sono un pezzo fondamentale del racconto di Samuele, della storia di Samuele e della storia di Ian e della sua famiglia. Pronto, ciao Samuele, buongiorno.
1: Sì, ciao Matteo, buongiorno a te.
0: Come stai tu e soprattutto come sta Ian?
1: Noi stiamo bene, benissimo, Ian sta bene, è qua a fianco a me, che vi saluta.
0: Salutacelo tanto.
1: Ok, perfetto.
0: E quanto tempo è passato esattamente, Samuele?
1: Allora, si parla del 2019-2020, adesso qualcosa mi posso perdere perché delle avventure abbiamo fatte tante. Comunque siamo sì, in quel periodo lì, quindi aveva 7-8 anni, no? Quindi parliamo di anni fa.
0: Senti, qual è stata la dinamica dell'incidente? Non è caduta la caffettiera, è uscito il caffè, dico bene?
1: Esatto, è uscito il caffè, praticamente era sul gas e a un certo momento, visto che mia moglie, se era poi presente mia moglie, io ero a tavola e praticamente ha visto qualche problema, che il caffè non usciva, poi quando sono arrivati lì che hanno controllato dove si avvita la moka è uscito il caffè, quindi caffè bollente.
0: Wow. Senti, perché tu eri così preparato con le manovre di soccorso? Hai fatto dei corsi? Cioè, perché sapevi già tutto?
1: Corsi qualcuno sì, ma più esperienza personale. Ho fatto dei lavori saldatore, mi sono scottato anch'io in modo non così esteso, ma comunque primo e secondo grado, ho avuto dei principi anche di terzo, non esteso, quindi la conoscenza di come si comporta la pelle era abbastanza, ero informato proprio sulla mia pelle, diciamo, e anche la conoscenza, perché poi sono una persona che gli piace conoscere le cose, a secondo se è olio, se è acqua, se è qualcosa, ci sono vari metodi
0: diversi.
1: Infatti la prima cosa che abbiamo fatto, esatto, prima cosa che abbiamo fatto, siccome era acqua sotto la doccia fredda, gelata, che mi ricordo che Ian piangeva dicendo freddo, però ho detto stai lì, è ancora presto, stai lì.
0: Senti, perché dici che i problemi sono stati più psicologici che fisici?
1: Perché la parte fisica l'ha risolta, diciamo, velocemente, nel senso che una volta passato il dolore, e devo dire che Ian è un ragazzo molto fortunato, perché ha una soglia del dolore molto alta, e quindi diciamo che la parte fisica del dolore l'ha sopportata bene. Guarito, ha avuto invece altre situazioni proprio psicologiche di paure, e soprattutto ha passato proprio un periodo lungo, dove si parla di qualche anno, dove faceva fatica a deglutire, comunque quando deglutiva sentiva un fastidio interno. Siamo andati a pronto soccorso più di una volta per vedere se c'era qualcosa capitato con il pesce, sembrava che avesse delle lische, ma realmente era solo un problema psicologico e di sensazioni, perché essendosi ustinato il collo ha passato dei mesi che quando deglutiva sentiva come qualcosa grattare, o comunque un'ostruzione, ma era solo dato dalla pelle che si stava ricostruendo.
0: Senti, per caso Ian è ancora lì accanto a te?
1: Sì, ancora accanto a me.
0: Ce lo passi che lo salutiamo, visto che sentiamo la voce,
1: certo,
0: anche del del protagonista di questa storia.
1: Sì, certo, lo passo.
0: Grazie.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Ian, come stai?
2: Bene.
0: Quanti anni hai oggi?
2: Io ho 12. Quest'anno però ne faccio 13.
0: Ne fai 13? E sei un rugbista?
2: Sì.
0: In che ruolo giochi?
2: Io faccio il 10, cioè mi danno uno dei mediani d'apertura, che di solito è quello che decide il gioco e fa muovere la palla.
0: Ma sei diventato rugbista perché era una cosa di famiglia? Perché papà lo era, oppure ti piaceva il rugby?
2: No. No, perché quando avevo 5 anni il mio papà non voleva che facessi calcio, quindi siamo andati a provare rugby e da lì mi è iniziato a piacere e poi l'ho continuato a fare.
0: Senti Ian, che ricordo hai di quei giorni che sono raccontati in questa storia? Dolore? Dolorosi?
2: Sì, ho provato tanto dolore, però mi ricordo soprattutto quando sono andato in macchina, che c'era l'aria condizionata accesa a palla. Poi quando mi hanno suonato all'ospedale, che ero bardato come una mummia in faccia.
0: È un periodo che ti ricordi, non l'hai cancellato dalla memoria.
2: Sì. Sì. E poi mi ricordo soprattutto che non potevo uscire, cioè certo. Non mi piaceva.
0: Immagino.
2: Che non potevo stare al sole e non potevo uscire.
0: Ian, grazie mille, ringrazio anche il tuo papà per averci mandato questa storia. In bocca al lupo per tutto e per la tua carriera di rugbista e quello che sarà. Un abbraccio, buona estate.
2: Okay. Ciao. Grazie, ciao.
0: Ciao.

0: Matteo Caccia racconta.
1: Paolo Nori, scrittore italiano dalla penna sopraffina, ha avuto due gravi incidenti nella sua vita. Due incidenti che ha anche raccontato in un podcast meraviglioso dal titolo Le due volte che sono morto. Uno di questi però lo ha anche raccontato in un libro. È un libro che si intitola Grandi Ustionati. Il reparto ospedaliero dove è finito dopo essere stato estratto dalla sua auto in fiamme. Ecco, in questo passaggio Paolo incontra una delle persone che da quell'auto in fiamme lo ha tirato fuori. Lui è Paolo Nori.

L'altro giorno mi viene a trovare un signore. Mi riconosci? Mi chiede. Ancora, ho pensato. No, gli dico, non ti riconosco. Io sono uno di quelli che ti hanno tirato fuori, mi dice, quel venerdì là. E mi racconta l'incidente per filo e per segno. Che c'era un'argenta con su due albanesi che mi hanno centrato nel serbatoio, che lui era a letto e si è svegliato di colpo, l'ha svegliato il rumore. Che è sceso di corsa in pigiama con altri due, hanno provato a tirarmi fuori la macchina, che era una palla di fuoco, che intorno c'erano delle persone che gli dicevano venite via, lasciate stare, che lui mi ha detto non se la sarebbe mai perdonato, che sentiva che dentro io facevo un rumore, che se non mi avessi tirato fuori avrebbe sentito questo rumore per tutta la vita, che poi alla fine sono riusciti a prendermi per la cintura, sollevarmi al di sopra della carrozzeria della mia macchina, che la capote di plastica era liquefatta, e mi hanno tirato fuori dall'alto, che dopo un secondo che mi hanno estratto la macchina è esplosa come nei film, che io quando sono uscito mi sono seduto tranquillo sul marciapiede ad aspettare l'ambulanza e gli ho detto guarda la macchina ha puttane, che poi ho guardato la mano sinistra che c'era la pelle che si staccava, guarda la mano gli ho detto, guarda che roba, che lui e gli altri due anche loro si sono ustionati le mani ma poco, che lui e un fratello gli è morto così in un incidente, che adesso io sono suo fratello, che tutto quel che è successo, il mio salvataggio, si è compiuto per volere di Allah, che lui quando torna di notte da lavorare adesso non riesce a tornare da solo e rivede le fiamme, che suo figlio ha 2 anni ma le capisce le cose, che quando sente frenare davanti alla casa si mette a piangere, si vede che pensa che sto ancora bruciando davanti a casa. Vivere non è attraversare un campo, diceva Pasternak. Aveva ragione, vivere non è attraversare un campo. È strano, io ho delle reazioni talmente inconsuete, io che non sono mai stato uno sentimentale, quando lui, l'egiziano, diceva quel che diceva, io mi dovevo sforzare per non mettermi a piangere, che mi veniva da piangere continuamente. Non devi piangere, pensavo, che tu non sei mai stato uno sentimentale. Poi c'erano in giro anche delle infermiere che facevano i loro mestieri, non stava bene farmi vedere, e allora tutti i momenti cambiavo argomento. Non ne avevo molti argomenti, non l'avevo mai visto questo egiziano, era difficile inventarsi le cose, poterne parlare. Che poi dopo ho pensato che è il posto che provoca delle reazioni sentimentali, non solo a me, a tutti. Che la prima volta che mi hanno messo in piedi sulle mie gambe dopo le operazioni, 5 passi dietro front, 5 passi, un'infermiera mi ha detto mia mamma che si è messa a piangere, quando mi ha visto che camminavo, dopo 30 giorni che mi vedeva sempre steso nel letto. Queste sono le nostre soddisfazioni, mi ha detto mia mamma che ha detto mentre piangeva, questa infermiera. Che qua dentro succedono di quelle cose. La prima volta che sono uscito all'aperto sotto il cielo con l'ortopedista, dovevo stare attento a dove mettevo i piedi. All'aperto, che la superficie del cortile dell'ospedale maggiore di Parma non è liscia, non è regolare come la superficie del corridoio del reparto grandi ustionati dell'ospedale maggiore di Parma. La prima volta che sono uscito all'aperto sotto il cielo, dopo 40 giorni che non lo vedevo il cielo, io dovevo stare attento a dove mettere i piedi. Il cielo non l'ho neanche guardato. Il cielo, la prima

Leggere prima di rimettermi a scrivere, io leggevo un casino. In questo reparto grandi ustionati anche 2 o 3 libri al giorno, avevo un sacco di tempo. Mi sarei fatto anche una cultura. Questi 40+ giorni di letture, se solo mi ricordassi quello che ho letto. Comunque, nel vago ricordo che ho delle cose che ho letto, la cosa più bella che ho letto qua dentro mi sembra l'inizio della prima canzone dell'album di Tom Waits, si intitola Big in Japan, Alto in Giappone, che sentirla come la canta lui non capivo niente di quello che dice. Poi nel libretto allegato al compact disc, il testo in inglese è facile, il testo. Ho lo stile, non ho la grazia, ho i vestiti, non ho la faccia, ho il pane, non ho il burro, ho la finestra, non ho lo scuro. Ma in Giappone sono alto, in Giappone sono alto, in Giappone sono alto. Ero lì che camminavo con Rocco per il corridoio. Rocco è un altro dei degenti di questo reparto grandi ustionati. Prima era pieno il reparto, adesso molti sono guariti, siamo rimasti in pochi ormai. Io, Rocco, un bambino di Modena e una ragazza di Monticelli. Rocco è qui da prima di me, si è messo in piedi prima di me. Cammina peggio, però anche sua mamma a Rocco gli dice sempre «Guarda Learco come cammina bene, impara da lui». Ero lì che camminavo con Rocco, io 48 giorni che sono qua dentro, lui quasi 80, ero lì che camminavo con lui, che da quando ci siamo messi in piedi, io con Rocco, appena possiamo, non facciamo altro che andare avanti e indietro per il corridoio. Eravamo lì che camminavamo, da dentro il cucinino dove stanno le infermiere quando non hanno niente da fare, abbiamo sentito un discorso che ci ha inchiodati, ci ha ridotto tutti e due all'immobilità. «Cosa facciamo?» diceva un'infermiera da dietro la porta, «che adesso stanno guarendo tutti». «Come stanno guarendo?» diceva l'altra infermiera. «Ah! Il bimbo e la ragazza di Monticelli sono quasi a posto. Rocco e Learco hai visto come van spediti, ormai sono pochi giorni». «Beh, almeno 20», diceva l'altra infermiera. «E se in 20 giorni non viene dentro nessuno? È già successo». «Ah beh, io in aspettativa non ci vado, beh. E neanche in geriatria a pulire delle merde», diceva la prima infermiera. «Ne teniamo qui uno, come abbiamo fatto con Giovanni. Ti ricordi con Giovanni?» diceva la seconda infermiera. «Mi ricordo sì, poveretto. L'abbiamo tenuto in ostaggio 15 giorni che era guarito». «E beh, faremo così anche stavolta», diceva la seconda infermiera. «Ne teniamo qua uno fino a che non entra uno nuovo». «Vabbè», diceva la prima, «io in geriatria non ci vado, su questo non ci piove».

0: Lui è ovviamente Tom Waits, che canta Big in Japan. Lui è ovviamente Paolo Nori. Il libro si chiama Grandi Ustionati. Io mi scuso con Paolo, mi scuso per i fan, con i fan di Paolo, che conoscono bene il modo che Paolo Nori ha di leggere i suoi testi, che ovviamente è irriproducibile e probabilmente anche molto più efficace di un altro modo qualunque di leggere i suoi testi. Ma insomma, tant'è, volevamo raccontare questa storia e ci ho provato.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Continuiamo a prendere estratti da quella serata che facciamo al Pinch di Milano, dove ogni primo lunedì del mese chiedo a delle persone di salire su un palco e raccontare in 5 minuti di tempo una storia, qualcosa che è successo loro che preferirebbero non raccontare a loro madre. Questa è la ragione per cui sentite un audio diverso, sentite l'eco, sentite il pubblico che ride o che applaude e soprattutto in questo caso sentite la voce di Claudio Caprara, che racconta di 5 amici, di una macchina spagnola, dell'Europa dell'Est, siamo nel 1984, e un'idea molto molto vaga di dove andare. Claudio ci porta in un viaggio, veramente un viaggio on the road, che finisce nel posto più simbolico della Guerra Fredda, il Checkpoint Charlie, dove anche un libro può diventare sospetto.

Buonasera. È una cosa che ha a che fare con i comunisti, ovviamente. Allora, la storia è del 1984. Avevo 24 anni. Sono di Imola, e anche questo qualcuno lo sa. Io e un gruppo di miei amici storici, insomma, che ancora oggi facciamo una volta all'anno un viaggio un po' nostalgico e invece un po' anche molto, diciamo, per cercare cose nuove, ci eravamo messi d'accordo per partire con la mia macchina, che era una Ronda. La Ronda era una macchina spagnola, uguale, identica alla Ritmo, però essendo spagnola costava meno della Ritmo, che era una Fiat, e la Fiat era troppo, diciamo, costosa per le nostre tasche. Erano le vacanze di agosto, quindi erano le vacanze più importanti, ma prima faccio un passo indietro. Era il 1984, era agosto, un mese e mezzo prima era morto Enrico Berlinguer, solo per contestualizzare il periodo, e una decina di giorni prima c'era stata una storia di cronaca, che anche qui nessuno di voi ricorderà, che riguardava il fatto che erano state trovate delle teste a Livorno attribuite a Modigliani. E poi dopo si scoprì che era una bufala clamorosa, però i giornali italiani sono stati pieni di questa storia per molto tempo. Esatto, anche perché uno dei più grandi critici italiani aveva detto che erano autentiche. Questo non c'entra niente con il resto della storia, perché sono le 7 di sera, partiamo in 5 su questa Ronda, abbiamo anche i bagagli sul portapacchi, partiamo e decidiamo di andare a Monaco. Arriviamo a Monaco attorno alle 3 del mattino e vediamo che c'è un po' di movimento e ci infiliamo in una festa di universitari a Monaco. Alle 6 e mezza del mattino siamo ripartiti e siamo andati verso Salisburgo. A Salisburgo bisognava fare un po' di cultura, quindi per tutto il giorno abbiamo fatto il giro della città, non eravamo mai stati a Salisburgo, e quindi alle 6 del pomeriggio decidiamo di cercare un posto dove dormire, perché eravamo partiti, insomma erano circa 48 ore che non dormivamo. Abbiamo trovato una casa in campagna molto bella e abbiamo detto: sono le 6 e mezza, dormiamo un'oretta e poi andiamo a cena. Ci siamo svegliati alle 9 e mezza del mattino successivo. Poi siamo andati a Vienna. Questo è uno di quei racconti on the road, cioè appunto siamo in un periodo della storia dove la macchina era tutto per quelli che abitavano in provincia. A Vienna ci divertiamo un sacco, il problema è che uno dei nostri amici aveva trovato una fidanzata temporanea e quindi utilizzava tutte le notti la casa, e quindi nessuno di noi poteva dormire perché c'era un'unica stanza in questa casa che ci avevano prestato. E poi dopo, a un certo punto, decidiamo di proseguire il viaggio. Uno dei miei amici che tornerà in questo racconto, che si chiama Raffaele, dice: andiamo a Bratislava, però non prendiamo l'autostrada, prendiamo la strada panoramica. Prendiamo la strada panoramica, servono 4 ore di viaggio in più, tutti si addormentano e io che guido vedo il panorama, ma insomma non fu un'idea particolarmente brillante. A Bratislava entriamo in una osteria. Uno dei miei amici decide di fare le foto, ma questa cosa non fu molto apprezzata, tant'è che uno ruppe una bottiglia di vetro e cominciò a inseguirlo con questa bottiglia rotta. Cioè, e questo fu, evidentemente non aveva molta voglia di essere fotografato. Ma a Bratislava succede anche un'altra cosa. C'è un dirigente del Partito Comunista di Bratislava che avvista questo mio amico che si chiama Raffaele e comincia ad abbordarlo dicendo: venite stasera a casa mia, facciamo una festa. Questo mio amico si insospettisce molto e alla fine decidiamo di scappare a gambe levate anche da Bratislava. E poi arriva il punto in cui dobbiamo decidere dove andare. Dovevamo decidere se andare ad Amsterdam, se andare a Berlino, se andare a Parigi. Cioè, quindi insomma le idee del viaggio non erano particolarmente precise. Decidiamo di andare a Berlino. Per andare a Berlino deve succedere una cosa molto, cioè, che adesso è quasi incomprensibile, cioè si deve passare dalla Germania Est, perché la Germania era ancora divisa in due, e da una parte c'era la libertà, la democrazia, ed era la Germania Ovest, e dall'altra invece c'era il comunismo. Arriviamo alla frontiera dalla Cecoslovacchia, si chiamava Cecoslovacchia. Arrivo. Nessuno di noi naturalmente sapeva il tedesco. Raffaele, che c'era stato da piccolo, dice: ci penso io. Parla con il doganiere e dice: noi possiamo fare in queste 24 ore quello che vogliamo, però dopo dobbiamo passare dall'altra parte.
Allora noi prendiamo la macchina, andiamo a Lipsia, andiamo a Dresda. Dresda era ancora il centro della città, era ancora devastato dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E proseguiamo, vediamo che ci sono questi cartelli con la scritta Transit, ma insomma non ci preoccupiamo troppo. Arriviamo a Berlino in modo abbastanza naturale, arriviamo in Alexanderplatz, ancora oggi c'è questo fungo enorme di 360 metri che credo sia ancora l'edificio più alto di Berlino. Andiamo a fare colazione in questa palla che gira e che ti fa vedere a 360 gradi il panorama della città, e poi dobbiamo passare dall'altra parte perché stanno scadendo le 24 ore e arriviamo nel posto più mitico della Guerra Fredda, il Checkpoint Charlie. Charlie ha a che fare con la storia di prima. E arriviamo, c'è una fila di 10 macchine, quindi neanche tanto. Arriva il nostro turno, questi ci guardano e ci guardano come se fossimo dei matti. Arriva il capitano che era nella stazione di fianco e dice: chi è il proprietario della macchina? Io dico: sono io. Viene anche Raffaele con me nella stazione perché lui sa il tedesco, e ci dicono: voi non dovreste essere qui, non dovreste essere qui oggi e non dovreste essere qui in queste condizioni. E quindi ci fermano per 5 ore, cioè insomma. Poi nel frattempo controllano la macchina, la smontano praticamente, e poi a un certo punto arriviamo ai bagagli. Vuotiamo i bagagli e quando arrivano ai miei libri si insospettiscono molto, perché io avevo un libro che si chiama Cocaina di Pitti Grilli e l'altro era una rivista di letteratura che aveva la copertina di cartone e aveva una scritta enorme: carte segrete. Fu un dramma, perché i miei amici dissero: ma che cazzo sei scemo a portare questi libri? E loro per un po' non capirono, poi dopo alla fine capirono che eravamo totalmente sprovveduti, ci fecero una multa da 50 marchi, che era una quantità di soldi enorme, però insomma ce la siamo cavata. Comunque non raccontate a mia madre che ho fatto una cosa del genere. Grazie.

Loro sono Talking Heads, che cantano Burning Down the House. Per chiudere una puntata che si intitolava Piccoli e Grandi Ustionati, grazie ancora a Claudio Caprara che ci ha raccontato la sua storia, grazie a voi che per tutta l'estate ci manderete le vostre storie, insomma quello che rimane dell'estate, però c'è gente che l'estate non l'ha ancora vissuta e quindi godetevi quest'estate che sta per arrivare, scriveteci le vostre storie, inviatele a matteocacciaracconta@radio24.it, l'unico programma della radiofonia nazionale, senti come mi slancio Paolino, l'unico programma della radiofonia nazionale che lascia veramente la parola alle persone che ascoltano, mica i vocali, mica i messaggini. E allora, volevo dire sta roba che quando... No, voi vi mettete lì, vi prendete il tempo, la pulizia mentale, la pulizia del vostro spazio, ci mandate la vostra storia, un paio di pagine, e noi la prendiamo, la leggiamo, cerchiamo di capire in che puntata infilarla, che storia metterci insieme per darle la dignità che ogni storia necessita, di cui ogni storia ha bisogno. Perfetto, mi sono fatto il pippotto da solo perché questa è l'ultima settimana di questa settima stagione di Matteo Caccia Racconta, nelle varie forme che ha preso ovviamente in questi anni da quando sono ritornato in questa meravigliosa casa che è Radio 24, e quindi Matteo Caccia Racconta @radio24.it, mandateci la vostra storia, grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Affidabile?
1: Sì.
0: Rispetta l'ambiente?
1: Sì. Indovina chi è?
0: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
1: Nasce.
2: Cresce.
0: Resta con te.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Undicesima notte di attacchi americani sull'Iran, Exet chiede con urgenza 67 miliardi di dollari al Congresso americano. Ritrovato il corpo della bambina scomparsa ieri nel lago di Como, si era tuffata in un luogo vietato alla balneazione. Meloni sul caso Fakir, verità senza sconti, ma la violenza contro gli agenti è ingiustificabile. Schlein dice lo Stato ha fallito e deve fare piena luce. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni ed è il primo paese europeo. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Carmelo Lauricella alla parte tecnica. Iniziamo da quello che sta accadendo nel Golfo Persico, nell'area del Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno terminato l'undicesima ondata di attacchi contro l'Iran, durante la quale sono stati presi di mira prevalentemente

0: appositi per droni e infrastrutture logistiche militari. Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti, lo Stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali, ma la realtà dice altro, indica un traffico molto limitato, limitato a poche unità navali ogni giorno.
1: Il segretario alla difesa statunitense Hegseth si presenta davanti al Congresso. È la prima volta dall'escalation del conflitto tra Stati Uniti ed Iran, un intervento per difendere la richiesta di 67 miliardi di dollari per coprire i costi della guerra. L'audizione arriva in un momento segnato da un crescente scetticismo alimentato dai costi, dalla durata e non ultimo dal numero di soldati americani rimasti feriti. Il Pentagono conferma siano quasi 100 nelle ultime due settimane. Intanto la Giordania dice di aver intercettato droni iraniani diretti verso obiettivi americani e si segnalano nuovi attacchi iraniani in Bahrain e Kuwait come rappresaglia ai bombardamenti americani in Iran. Entrambe le parti hanno colpito infrastrutture civili. In Kuwait i Pasdaran hanno bombardato impianti di desalinizzazione da cui proviene circa il 90% dell'acqua potabile. Ad aggravare il quadro anche la possibilità che i ribelli Houthi alleati di Teheran blocchino lo stretto di Bab el-Mandeb. Se accadrà ce ne occuperemo, ha detto il presidente americano Trump, che secondo Axios sarebbe ora un bivio: trattare una tregua di 10 giorni con l'Iran o rinforzare il fronte bellico in alleanza con Israele. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sul fronte dell'altra guerra, quella tra Ucraina e Russia, da registrare una notizia che riguarda l'avvicendamento alla guida delle forze armate ucraine. Il presidente Zelensky ha annunciato che Mykhailo Drapaty sarà il nuovo comandante in capo dell'esercito ucraino. Da giorni gli ucraini manifestavano a questo punto contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov, che negli ultimi 6 mesi aveva cambiato l'approccio alla guerra, facendo un maggiore affidamento sulla tecnologia con droni e robot. Veniamo all'Italia con la cronaca. È stato ritrovato ieri sera il corpo della bambina marocchina scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como di fronte ai giardini pubblici del capoluogo lariano. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Si era tuffata in acqua mentre giocava con alcuni coetanei a pochi metri dalla riva in un punto vietato alla balneazione. Proprio lì il terreno scende a precipizio e tra il 2017 e il 2023, nello stesso punto, c'erano stati 8 morti, tutti giovani e tutti stranieri. Ed ora la morte del 42enne Abderrahim Fakir. Domenica, durante un intervento della polizia in zona Pilastro a Bologna, vanno avanti le indagini della procura, che affiderà oggi l'incarico per effettuare l'autopsia, mentre continuano le polemiche seguite agli scontri che ci sono stati nella manifestazione di lunedì sera a Bologna. Irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice la presidente del Consiglio Meloni, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo. Su Fakir lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve ora fare piena luce, dichiara la segretaria del PD Schlein.
2: La procura di Bologna, acquisiti nuovi filmati e testimonianze, prosegue le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, immobilizzato domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna dopo aver dato in escandescenze da 2 poliziotti che prima gli avevano spruzzato spray urticante. Oggi il conferimento dell'incarico per l'autopsia, che sarà determinante per capire le cause del decesso. Avviata dalla procura di Bologna un'istruttoria sulle linee guida del Viminale per le tecniche di contenimento in casi simili, si apprende che saranno eseguiti accertamenti sul lavoro della centrale del 118 per capire perché sia stata inviata un'ambulanza con 4 volontari ma senza un medico a soccorrere Fakir, il quale forse era ancora vivo quando i poliziotti si sono alzati, afferma Fabio Anselmo, legale della famiglia della vittima. Nel fascicolo per omicidio colposo aperto a modello 45 bis, cioè senza indagati, sono 6 le persone iscritte, i 2 agenti e i 4 sanitari. Nel registro separato le parti potranno nominare i propri consulenti. 64 gli agenti feriti lunedì nella manifestazione organizzata a Bologna, poi degenerata in guerriglia urbana. Ieri presidi e cortei pacifici per Fakir si sono tenuti a Milano, Firenze, Livorno e Pisa. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: È con un messaggio sui social che Giorgia Meloni interviene sui fatti di Bologna e lo fa soprattutto per condannare gli scontri di lunedì sera. Sulla morte di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità, ma nulla può giustificare

0: giustificare la violenza contro le forze dell'ordine, scrive la Presidente del Consiglio. Il Ministro della Giustizia Nordio respinge invece le critiche alla norma applicata per la prima volta agli agenti intervenuti per fermare l'uomo. Non è uno scudo penale, dice il guardasigilli.
1: Questa immunità non esiste, quindi non c'è uno scudo penale. Al massimo si potrebbe parlare di scudo processuale.
0: Oltre alla vicenda di Bologna, ad alimentare lo scontro politico è anche il caso di Mario Roggero. Fratelli d'Italia rilancia sullo stop ai risarcimenti nei confronti di chi delinque. Le opposizioni restano invece all'attacco contro la proposta della Lega di allargare le maglie della legittima difesa. Ad intervenire anche l'Associazione Nazionale Magistrati, che denuncia minacce contro le toghe dopo la condanna del gioielliere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Parliamo di contratti di lavoro. L'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e i sindacati hanno firmato l'accordo per il rinnovo del contratto degli enti locali per il 2025-27. Il contratto riguarda circa 403.000 dipendenti e prevede fino a 150 euro di aumenti medi a regime e arretrati medi fino a 1.136 euro. Parliamo adesso sempre di lavoro. Anche a Milano il 76% delle dimissioni dei neogenitori riguarda le donne.
3: In fatto di diritti e lavoro al femminile, Milano non è diversa dal resto d'Italia. Nella capitale economica del paese, nel suo hinterland, il 76% delle dimissioni volontarie dei neogenitori riguarda le donne. È quanto emerge dai dati lombardi sulle dimissioni volontarie dei neogenitori nel 2025 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Milano da sola rappresenta più del 15% del totale del paese. Su un totale nazionale di oltre 50.000 convalide, oltre il 68% riguarda le donne, ma nell'area metropolitana di Milano la percentuale si alza. Su oltre 9.000 convalide, 7.000 riguardano le donne, cioè il 76%. Per la maggior parte di loro è l'assenza di servizi a fare la differenza, seguita dalla difficoltà di conciliare i tempi di vita e di lavoro. Per gli uomini invece la paternità rappresenta un input a migliorare la propria condizione professionale, perché quasi il 65% dei padri si dimette per andare in un'altra azienda. La CGIL di Milano sottolinea ancora una volta che è l'assenza di un vero welfare familiare il problema di questa disparità. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Notizie dalla Francia. Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, una novità assoluta in Europa che entrerà in vigore a settembre per tutelare la salute dei bambini e adolescenti. Questa riforma, promessa da Emmanuel Macron e misura di punta del suo ultimo mandato, obbligherà le piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. Un tema ovviamente molto dibattuto non solo in Francia, dove è stato anche approvato, ma in tanti altri paesi europei. La legge prevede anche il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole superiori. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, mancano pochi secondi alle 6:10, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata alla prossima edizione alle 6:59.
4: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ma buongiorno a voi, si comincia come ogni mattina con un buongiorno, con l'augurio di una buona giornata, ma oggi, complice anche un po' la confidenza che la frequentazione mattutina ci permette, parto da una domanda un po' da bar. Vi capita di svegliarvi la notte per andare in bagno? E qua si può anche scherzare, no? C'è chi dice, ho bevuto troppo la sera prima. C'è chi magari si ricorda qualche puntata di Obiettivo Salute in cui il nostro esperto del sonno ci ha raccontato che potrebbe essere anche un segnale di russamento, ma se ad alzarsi alla notte per fare pipì è un uomo sulla cinquantina, il pensiero corre subito alla prostata. In linea con noi oggi abbiamo il piacere di avere il professor Luca Sconfienza, che è tornato a trovarci. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletta.
1: Direttore dell'unità operativa di radiologia all'IRCCS Ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano. Professore, ma parliamo di prostata, perché parlare di prostata con lei, con un radiologo? Sicuramente a uno degli amici all'ascolto avrà pensato, no? Ma di solito la prostata, per la prostata vado dall'urologo, cosa c'entra il radiologo?
2: È un po' al centro sempre dei percorsi di diagnosi, perché molto spesso la parola finale sulla patologia, cioè quindi una diagnosi di una patologia, passa dalle mani del radiologo, perché sempre di più la radiologia in ambito prostatico ha un valore importante. Sicuramente l'urologo ha tutta l'esperienza clinica sulla patologia, molti urologi eseguono anche le ecografie, quelle transrettali, per andare appunto a fare una valutazione ecografica della prostata, che è fondamentale, importantissima, e oltre all'esame clinico, perché non ci dimentichiamo che comunque la palpazione della prostata è un atto estremamente importante che ci consente di andare a studiare una serie di anomalie.
1: Professore, questa necessità di alzarsi la notte per fare pipì è una questione che fa quindi differenze di genere?
2: Beh, decisamente sì, perché
1: non siamo tutti uguali la notte.
2: Esatto, nella donna non c'è questo organo, che è un organo esclusivamente maschile, e il risveglio notturno è proprio dato dal fatto che la prostata si ingrossa. Andando ad ingrossarsi, essendo una ghiandola che sta al di sotto della vescica, produce due effetti. Il primo effetto è che quello chiaramente di ridurre il volume della vescica, perché se al di sotto della vescica questa ghiandola, che è una castagna come dimensioni più o meno, piano piano cresce e diventa prima un mandarino, poi un'arancia, poi un pompelmo, chiaramente la vescica non ha più spazio per espandersi, quindi ovviamente invece di contenere una quantità di urina normale ne conterrà molto meno, e questo porta le persone ad andare a urinare più frequentemente. Nella notte ci si rende conto di più, perché ovviamente ci si sveglia, ci si alza, e quindi ci rompe anche un po' le scatole, chiaramente.
1: Immagino
2: questa cosa. E l'altro aspetto è che ovviamente la prostata è sempre al di sotto della vescica, e all'interno della prostata decorre questo tubicino che è l'uretra, che è quello che appunto porta l'urina dalla vescica all'esterno, e quindi va a comprimere questo tubicino, e quindi ovviamente è anche la minzione diventa più complicata, più lunga, e più difficile iniziare a fare la pipì, e anche poi la quantità di urina che viene emessa è molto molto minore, quindi quasi un filo, quasi delle gocce, quindi ovviamente con dei grossi fastidi.
1: Un bel disagio. Ma professore, esatto. Si può prevenire un destino quasi inevitabile con l'età? E ha una relazione con la sessualità, un impatto su questo?

0: effetti principali più che l'ipertrofia prostatica in sé, possono darlo i farmaci che vengono utilizzati per in qualche modo curarla, perché ci sono anche dei farmaci che vanno a ridurre gli effetti, i sintomi dell'ipertrofia prostatica. Questi sintomi che vengono chiamati in inglese LUTS, che
1: Sì.
0: sta per sintomi, disturbi del tratto urinario inferiore.
1: Ma professor Sconfienza, oltre ai farmaci?
0: Oltre ai farmaci, intanto la cosa importante è arrivare a una diagnosi certa, perché il tumore della prostata è una neoplasia estremamente frequente, molti uomini lo hanno e in moltissimi casi è una neoplasia, non silente, ma comunque che consente al paziente di convivere con la malattia tenuta a bada. Questo è importante da dire perché ovviamente prima di andare a intraprendere qualunque percorso terapeutico
1: Certo,
0: è necessario fare una diagnosi
1: dare
0: corretta.
1: un
0: Quindi,
1: nome al problema.
0: esatto, quindi in generale non basta dire ho la prostata ingrossata, è per questo anche qui che rientra la radiologia, perché oltre alla, l'abbiamo detto prima, l'ecografia transettale, la palpazione, quindi l'esplorazione rettale che viene fatta dall'urologo, dal medico di famiglia, dal chirurgo, insomma in generale si va a valutare la consistenza della prostata, sono fondamentali l'esame del sangue, che è quello che viene chiamato il PSA,
1: Sì.
0: che è l'antigene prostatico specifico, che ci dà già un'indicazione di una possibile presenza di una patologia, anche se è un antigene che si altera anche, per esempio, in casi di infiammazione della prostata, quindi può avere delle limitazioni,
1: Certo,
0: ma
1: intanto ci dice il valore, prof, che così.
0: diciamo che il PSA varia un po' anche in base all'età, ma tendenzialmente al di
1: Intorno.
0: sotto del 4-5 è un valore accettabile come limite. E poi però c'è la risonanza magnetica multiparametrica, che è quella che al momento viene data come lo standard, no? Quando abbiamo un sospetto, allora si fa fare questa risonanza e si vede la presenza possibile di un nodulo che può essere sospetto. Allora poi si va a indagare con la biopsia. Quindi questo è il quadro. Se però la prostata è normale, e quindi è semplicemente grossa,
1: È
0: quindi
1: sana ma grossa, ecco.
0: esatto, ci dà un impedimento meccanico, un'ostruzione meccanica, allora ci sono una serie di tecniche che possono essere utilizzate per andare a, disostruire l'uretra e quindi a liberare, il flusso
1: Ecco.
0: urinario e ridurre appunto i fastidi del paziente.
1: Professor Sconfienza, proprio con lei avevamo dedicato un video, uno dei video che ogni giorno trovate sul canale 63, così vi do dei riferimenti, potete naturalmente anche andare a rivedere il professor Sconfienza. Abbiamo parlato di ablazione, che cos'è, come si fa, come funziona e qual è la selezione del paziente, qual è il paziente ideale per questa tecnica, possiamo chiamarla così?
0: È una tecnica, relativamente nuova, nel senso che abbiamo iniziato a farla da non troppo tempo con questa modalità di cui adesso parliamo, ma diciamo che tutte le tecniche di riduzione della prostata, del volume della prostata, insomma, sono state utilizzate in tanti da molto tempo. Diciamo che in generale, fino ad adesso, molte di queste tecniche hanno la caratteristica di entrare con uno strumento all'interno dell'uretra e andare proprio a fare una specie, no, di sturamento, così se
1: Sì.
0: vogliamo dirlo in maniera semplice, dell'uretra, cioè del passaggio del canale dove passa l'urina. E questo ovviamente ha sicuramente il grosso vantaggio di avere un effetto diretto, cioè si va dentro, si amplia il canale e quindi si libera moltissimo. Ovviamente l'uretra è comunque anche una regione, una parte della prostata che è piuttosto delicata, quindi quando si va a intervenire dentro l'uretra, il paziente comunque può avere qualche fastidio, qualche disturbo, e quindi può comunque essere un pochettino fastidioso. Un approccio che però appunto noi seguiamo è

0: ci sono, insomma, siamo abbastanza innovativi in questo, ma ci sono altri colleghi che hanno fatto in altri modi, è fare proprio un'ablazione, cioè andare a fare proprio una bruciatura della ghiandola, esattamente in maniera molto simile a come si fanno le biopsie della prostata, cioè entrando con un aghetto sottile, molto sottile, dalla zona del perineo, quindi in maniera, diciamo, senza entrare
1: Sì,
0: all'interno dell'uretra
1: quindi
0: e
1: meno
0: utilizzandosi
1: invasiva.
0: meno invasiva, utilizzando la guida ecografica transrettale, si posiziona questo elettrodo all'interno dei due lobi della prostata. La prostata, diciamo prima, fatta più o meno come una castagna, no? Però quando diventa grossa diventa appunto un mandarino,
1: Sì.
0: se non in certi casi un'arancia, è divisa fondamentalmente in due e si introduce questo elettrodo e devo dire in maniera estremamente veloce e con... Diciamo, parliamo di 5-6 minuti, quindi è veramente una procedura molto veloce. In una blanda sedazione si inserisce appunto questo elettrodo all'interno dei lobi della prostata e si va a bruciare il tessuto, diciamo, in eccesso. Perché questo è importante? Perché dopo, cioè, dal momento che si fa questa procedura, il tessuto bruciato chiaramente inizia a morire, quindi quella parte di tessuto muore. E il corpo piano piano se lo riassorbe, cioè si crea fondamentalmente una specie di cicatrice.
1: Certo.
0: Può ritornare? Beh, sì, l'ipertrofia prostatica non è una cosa che, come dire, una
1: Si
0: volta che io ho
1: risolve,
0: fatto
1: fine,
0: qualcosa si
1: certo.
0: risolve, è una cosa,
1: Come?
0: diciamo, parafisiologica. Quello che non ci è dato di sapere è quanto e se poi piano piano questa prostata ricresce veramente, o quantomeno ricresce e riprende a dare fastidio, perché se poi
1: Magari no,
0: ricresce
1: certo.
0: ma continua. Sicuramente c'è una grossa variabilità in questo, devo dire che i dati a lungo termine ancora non ci sono, però diciamo mi sento di dire che questo può essere assimilato. Noi lavoriamo anche su altri organi, e la tiroide ad esempio è uno di questi, in cui quando andiamo a bruciare noduli tiroidei l'obiettivo è proprio quello di andare a ridurre
1: Ridurre le
0: il
1: dimensioni della
0: volume
1: ghiandola. Certo.
0: e quindi togliere il fastidio.
1: Professore, grazie per essere stato con noi. Le auguro una buona
0: Grazie a voi.
1: giornata. Noi ci vediamo e ci sentiamo come d'abitudine con Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Buona giornata a voi. Un saluto dalla vostra Nico.

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Stai zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
6: CNP Assicura, con noi puoi.
7: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
6: CNP Assicura, con noi puoi.
8: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
6: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
12: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 22 luglio. L'anticiclone subtropicale si ritira. Aria più fresca in quota, clima meno caldo e tempo spesso soleggiato. Da segnalare soltanto la possibilità di qualche rovescio temporale sugli Appennini e più locale sulle coste adriatiche centro-meridionali. Venti da nord e temperature in diminuzione su tutte le regioni. Scarica l'app di ilmeteo.it.
15: Zanzara Tour, avanti tutta.
16: Io mi rassegno al peggio.
17: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
18: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: How much cost my spritz, please?
0: Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
21: La polemica è tutta concentrata ancora su Bologna per le devastazioni messe in atto dopo la morte di Abderrahim Fakir mentre veniva arrestato dalla polizia. Si chiedono le dimissioni del sindaco Lepore, che si difende. Mentre la cronaca assorbe il dibattito politico, l'ufficio parlamentare di bilancio diffonde i dati sui redditi in Italia dal 1990. Meno 1,6% contro una media OCSE del più 35% in 36 anni. E in paesi paragonabili sono più o meno in media OCSE. Prosegue la guerra in Iran. In Ucraina Zelensky rimuove il capo delle forze armate che era entrato in contrasto con il ministro della difesa, a sua volta rimosso. E Trump, sostiene il New York Post, avrebbe proposto Gianni Infantino come segretario delle Nazioni Unite. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
22: Buon mercoledì, tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è Marco Santoro.

0: 24 mattino di Simone Spezia.
1: Lo so, può dare fastidio.
2: Addirittura lo fai dire dalla Presidente del Consiglio, Carmelo. E sì, poi... Sì. Quando usciremo tutti quanti da questa bolla di cronaca nella quale ci siamo infilati, che comprende la vicenda Roggero e tutte queste discussioni su legittima difesa, non legittima difesa e questa quantità enorme di falsità che viene diffusa sulla vicenda, vi faccio un esempio, stanno circolando su internet più o meno dappertutto post social che raccontano che avrebbe subito 7 rapine nel corso degli anni. La gioielleria di Roggero, ne ha subita una nel 2015. Grave, non è che sto dicendo che non sia grave, dico semplicemente che le 7 rapine non esistono. E che comprende anche la vicenda dolorosa della morte di Abderrahim Fakir, quest'uomo che, come sapete ormai perfettamente, aveva dato in escandescenza il quartiere Pilastro a Bologna ed è morto mentre gli agenti cercavano di ammanettarlo sdraiato per terra, o meglio sulla pancia, con i due agenti sopra e un'altra persona che lo teneva per i piedi. Una vicenda sulla quale non c'è ancora la minima chiarezza giudiziaria, si va per letture di quello che si è visto dal video e i giornali sono pieni anche di interviste ed elementi interessanti. Vi do un esempio, c'è un'intervista a un istruttore, a un ex istruttore delle scuole di polizia sul quotidiano nazionale, che racconta che quando si spruzza lo spray al peperoncino l'arresto dovrebbe avvenire in piedi. E perché? Perché quando spruzzi lo spray al peperoncino il rischio di una crisi respiratoria diventa più forte. E questo non vuol dire gli agenti sono brutti, cattivi e sono dei feroci fascisti che vogliono colpire gli stranieri, ok? Non vuol dire questo, giusto, perché sennò poi inizia l'inferno. Vuol dire semplicemente può darsi che sia stato commesso un errore in quell'arresto. È stato commesso, non è stato commesso, non lo sappiamo. Però già monta l'inferno su tutto questo. Dicevo, quando smetteremo e quando usciremo da questa bolla nella quale ci siamo infilati, forse potremo guardare con un po' più di attenzione a quello che giustamente sul Sole 24 Ore di oggi è l'apertura, ossia il fatto che dal 1990 i redditi degli italiani sono scesi dell'1,6% in termini reali. Se si contano anche part-time e via dicendo, l'effettivo calo di reddito è stato del 6,6%. Volete un paragone con gli altri paesi europei? Più 32% la Germania, più 33% la Francia, più 48% il Regno Unito, e dato che sono i paesi OCSE ci sono anche gli Stati Uniti, più 50%, la Spagna più 12,9%. E come abbiamo detto in più di un'occasione, è un tema del quale ci siamo occupati in più di un'occasione, questa è un'emergenza nazionale nella sostanza.

0: e che è collegata naturalmente a tanti elementi. Sì, c'è la componente fiscale, ovvio, siamo un paese nel quale si considerano redditi medi quelli da 25-30 mila euro l'anno, è ovvio, e saremmo tra le prime 7 potenze industriali del pianeta. Sì, certo, c'è la componente fiscale, naturalmente. C'è una produttività che scende da anni, anche quello detto mille volte. E non che la questione della sicurezza non sia un problema, chiaro, eh? È chiaro, ovvio, lo sappiamo tutti perfettamente. È un problema soprattutto nelle città. Però mi pare che questo, mettiamola così, montare la panna sia possa distrarci, no? Da quello che dalle cose con le quali ci confrontiamo quotidianamente. Buongiorno, si fa per dire. Si fa per dire, è mercoledì 22 luglio, sono le 6:37 minuti e 2 secondi. C'è Carmelo Lauricella in regia, c'è Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Luca Ferrero, la squadra dei 24 mattino. Mettiamo tutto insieme perché sennò poi io lo so come funziona, perché ormai funziona così. Allora, non c'è solo una condanna di quello che è avvenuto a Bologna l'altra notte, non c'è che da considerarlo gravissimo, ok? La manifestazione che c'è stata, manifestazione come vogliamo chiamarla, quelle 200 persone che hanno devastato un pezzo di città, degli imbecilli, anzi dei criminali che hanno anche dato fuoco alle biciclette del bike sharing, tanto per dare un'idea, oltre che a due auto, un'auto del comune, una cosa assolutamente priva di senso, il devastare per il devastare. E togliamo, sgombriamo il campo anche da questo, probabilmente il sindaco Lepore, le cui intenzioni credo che fossero buone, cioè io non credo che ragionevolmente un sindaco possa pensare di volere che 200 persone mettano a ferro e fuoco il centro della città, ragioniamoci anche su questo, però ha chiaramente, probabilmente ha sbagliato, probabilmente ha sbagliato a convocare quella manifestazione in quel momento, in quel luogo, ok? A poche ore di distanza da quello che era avvenuto. Probabilmente l'intenzione era buona, non lo so, cioè era l'intenzione probabilmente di calmare un po' gli animi di un quartiere difficile e di creare una manifestazione che non sfociasse in scontri come quelli che abbiamo visto al Corvetto quando c'è stato l'inseguimento e è morto Ramiel Gam, però evidentemente è stato un errore di valutazione, probabilmente anche grave. Va bene, mi sembra che di questo abbiamo parlato abbastanza, forse su questo si possono sentire anche un paio di voci, anche per ricondurre tutto, se volete, a quella che è la realtà della cronaca e quelli che sono gli elementi sul campo, anche perché sono un pezzo evidentemente di politica. Una manifestazione che è stata definita, abbiamo sentito ieri Paoloni del SAP, il Sindacato Autonomo di Polizia, che è definita una manifestazione irresponsabile. La SILP CGL invece era presente in piazza a questa stessa manifestazione. Ci sono delle riflessioni su come è avvenuto questo tipo di intervento e anche su come è stata tenuta per terra questa persona. Fabio Anselmo, che è l'avvocato della famiglia di Fakir, parla in onda, se non vado errato, dice come nel caso Magherini, per cui la Corte Europea ha condannato l'Italia, quel tipo di posizione non andrebbe tenuta per una persona che viene arrestata. Sentiamo.
1: Parlo di questo perché la Corte Europea, di cui nessuno parla, quest'anno ha proprio condannato l'Italia per quella morte che è identica a quella di Fakir. Cioè, condannando quel tipo di posizione cui è stato costretto, quel tipo di intervento, quel tipo di violenza, e riconoscendone l'illegittimità. Ho sentito far riferimento a una circolare del maggio di quest'anno del Ministero dell'Interno. In realtà l'illegittimità e la pericolosità di quel tipo di intervento ormai è scritta nelle scuole di polizia di Pescara da oltre 20 anni.
0: Così dunque Anselmo, l'avvocato della famiglia di Fakir. Come dicevo, mentre noi ci trastulliamo con tutto questo, si staglia l'ombra di un nuovo problema sull'economia mondiale, ed è quello che riguarda ancora una volta il petrolio. Come vi accennavamo già ieri, gli Houthi nello Yemen hanno deciso di bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb per il passaggio delle navi saudite. Sono state già bloccate 6 navi e questo potrebbe creare un nuovo problema evidentemente sul mercato petrolifero, in una fase nella quale la guerra in Iran prosegue. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi, l'esercito, dicono gli americani, ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni, sistemi di difesa aerei iraniani, per ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Bahrain e Kuwait. Laddove nel vicino Libano la tensione, nonostante l'accordo raggiunto, resta alta, le forze israeliane hanno aperto il fuoco vicino alle unità dell'esercito libanese nel distretto di Nabatieh, nel Libano meridionale. Un attacco che, dicono le forze libanesi, rischia di ostacolare l'attuazione dei passi di dispiegamento delle aree pilota, quelle che dovrebbero essere riprese in mano appunto dall'esercito libanese. La guerra in Ucraina prosegue. E nelle scorse ore la situazione politica in Ucraina si è fatta complessa, laddove il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso anche il generale, il capo delle forze armate, Oleksandr Sirsky. Il nuovo comandante in capo sarà il generale Mikhailo Drapati. All'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, anche lui rimosso, è stato offerto un nuovo ruolo nell'esecutivo. L'incarico riguarderebbe la supervisione del settore tecnologico con attenzione a sviluppi in ambito bellico. Fedorov e Sirsky, cioè l'ex ministro della difesa e il capo appunto di stato maggiore dell'esercito, erano entrati sostanzialmente in conflitto. Chissà, mi viene da dire, se tutta questa non sia poi alla fin fine una manovra per rimuovere Sirsky con una con maggiore delicatezza, per così dire. Il ministro della difesa polacco intanto ha dichiarato che di recente si è registrato un aumento dell'attività russa in prossimità dello spazio aereo polacco. 3 velivoli hanno tentato di monitorare il sistema di difesa aerea polacco per 3 giorni consecutivi. Una nave militare russa ha condotto nelle scorse ore un'esercitazione a 40 miglia nautiche dalle coste meridionali britanniche, sparando anche alcuni colpi di artiglieria in mare aperto. E poi ci torneremo in rassegna stampa. Per quanto riguarda l'Italia, ci sono 2 punti interessanti che riguardano la vita di tutti noi. Questo gelo dei redditi, del quale dicevamo, che emerge da una ricerca dell'Ufficio parlamentare di bilancio, appunto una media OCSE del più 35%, un calo dei redditi italiani dell'1,6%, con i tagli dell'IRPEF, già quelli del passato e anche quelli attuali, quelli del passato si intendono i famosi 80 euro di Renzi, che hanno contribuito in parte a mitigare tutto questo, ma senza avere un impatto definitivo. E poi le liste d'attesa. C'è una buona notizia e una cattiva notizia. Per quanto riguarda i primi 6 mesi del 2026, le strutture sanitarie pubbliche, quelle private accreditate, hanno erogato nei tempi di garanzia 1.600.000 visite mediche ed esami in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo vuol dire che la situazione migliora, ma ci sono quasi 3 milioni di italiani che attendono più del dovuto per visite ed esami, con le consuete enormi differenze che potrete immaginare da regione a regione. Il traffico.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
3: Buongiorno, buon mercoledì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. Oltre al traffico tipico in aumento, come sempre in questa fascia oraria, andiamo in Toscana per segnalarvi che sulla Firenze-Pisa-Livorno sono possibili rallentamenti per incidente tra Pontedera Ovest e Gello, disagi in direzione Livorno. Ci risentiamo qui tra un'ora circa da Lorenzo Zappullo, per il momento è quindi tutto, buon viaggio.
2: 24 mattino.
4: Il sindaco, te lo dice una di sinistra, se lo doveva immaginare. E in questo momento, non doveva fare niente, doveva solo rafforzare l'ordine.
0: Sì, è un buon punto, o semplicemente una visita nei luoghi dove quello è avvenuto, un incontro con i cittadini del luogo, forse sarebbe stato più opportuno.
5: Io mi chiedo perché nelle manifestazioni le forze dell'ordine non usino i droni. È quando il drone vede qualcuno che si comporta male, lo segue. Lo segue quando va a prendere la macchina, lo segue se qualcuno lo va a prendere, gli si prende il numero di targa e poi l'indomani lo si va a prendere a casa. Così sembra che questi qui non si sappiano chi siano, invece sanno perfettamente chi sono.
0: No, credevo che stesse per partire, caro ascoltatore, con una modalità russo-ucraina, cioè dice il drone non segue e poi un drone kamikaze. No, era solo per controllo.
6: Caro Spezia, temo che quel dato che hai detto riguardo gli stipendi non tenga in conto del reale potere d'acquisto degli stipendi, e quello è calato veramente molto molto.
0: No, scusami. Allora, parliamo di 26 anni e sono i redditi in termini reali. Quando diciamo in termini reali, è giusto? Guarda, mi dai l'occasione per chiarirlo. In termini reali vuol dire al netto dell'inflazione, cioè in questo dato è incorporato l'aumento dell'inflazione. Comunque, in una delle maggiori potenze industriali del pianeta, i redditi negli ultimi 36 anni sono calati dell'1,6%. Guardate, ragazzi, che è un dato gigantesco, soprattutto se rapportato con quello degli altri paesi europei. Cioè, se consideri la Germania ha fatto un più 32%, la Francia un più 33%, è un dato impressionante. Cioè, non è che serve, caro ascoltatore, peggiorarlo ulteriormente. È già un dato pessimo così. Non saprei come dirlo, non saprei trovare un dato peggiore sull'andamento dei redditi degli italiani. Meno 1,6% l'Italia, più 35% la media OCSE. Che cosa ci vogliamo dire più di così? Ci vuoi mettere qualcos'altro? Oh, scusami. Allora, c'è un paese che è un po' finito nell'ombra, a dire il vero, i cui rappresentanti sono stati recentemente ricevuti con un po' di onori in Europa per discutere del tema di quella manciata di migranti o di richiedenti asilo che si trovano nel nostro continente e che sono di quella nazionalità. Parliamo dell'Afghanistan. Afghanistan, che è sotto traccia, almeno in parte, in piccole sezioni della popolazione, sta provando a ribellarsi a un regime feroce che è quello dei talebani, un regime che pratica la limitazione di una serie di libertà e che mette in atto quello che è sostanzialmente un apartheid nei confronti delle donne. Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire, è tornata da poco dall'Afghanistan. Ieri abbiamo dato lettura del suo racconto da Herat, ci narrava appunto di questo tentativo di ribellione represso nel sangue. Lucia, buongiorno, grazie per il tuo lavoro innanzitutto.
7: Buongiorno a voi, grazie a voi.
0: Allora, ci racconti, tu sei andata a Herat, che da quel che racconti è un po' la capitale culturale dell'Afghanistan, lo sarebbe, diciamo, in un paese libero. Che cosa hai trovato e che cosa hai scoperto?
7: Ho trovato un paese che, rispetto appunto al 2001, peggiora, perché la stretta dei talebani si fa sentire sempre di più, anche quegli spazi piccoli di libertà, che era il fatto che, nonostante la legge, le donne potessero girare a volto scoperto, ormai è un'eccezione, E in particolare i talebani usano una strategia di, formalmente nel regime talebano tutto è vietato. Di fatto poi le cose si riesce a fare perché non tutte le province implementano quei decreti allo stesso modo. Si usano delle zone per testare la reazione della popolazione di fronte a un'implementazione. Adesso il laboratorio è Herat, che è un po' la città più inquieta, è vicina al confine con l'Iran, quindi c'è questa grande contaminazione, ha una grossa comunità Hazara, che è la minoranza sciita, che è tradizionalmente più aperta e ha avuto in passato appunto una serie di problemi con i talebani. A Herat è in corso ormai da maggio una stretta in cui queste pattuglie della polizia per la prevenzione del vizio controllano l'applicazione nel modo più drastico del codice di abbigliamento, che è un codice di abbigliamento assurdo, non stiamo parlando del velo o non velo, ma pantaloni, abito lungo sopra, cappotto, sopravelo, maschera, calze, quindi insomma il tutto con 40 gradi in media, quindi insomma è abbastanza complicato. E ci sono stati questi arresti di donne che per la cultura afghana è un gravissimo disonore che grava sulla famiglia, e questa cosa ha creato una reazione forte da parte di quella generazione bellissima, perché veramente una generazione bellissima, che è quella nata o cresciuta durante la controversa Repubblica filo-occidentale, che sono ragazzi fondamentalmente sotto i 25 anni, e maschi e femmine, perché questo è significativo, hanno organizzato via social ovviamente questo tentativo di protesta represso nel sangue, durissimamente, con arresti. Le persone che hanno partecipato di fatto hanno dovuto lasciare la zona e rifugiarsi in altre province. Però c'è questo malessere, questo sentimento che cova e che si manifesta in una serie di atti di resistenza quotidiana, che vanno dal continuare a non mettere la maschera, quindi a non coprire il volto, al soprattutto organizzare sistemi di scuole clandestine, che è la grande reazione delle donne.
0: Sì, perché non possono andare a scuola, perché non possono andare a scuola le donne.
7: Cioè, sì, la oltre cosa una più certa dura. Età, oltre una 12 età. Anni, oltre 12 anni tu non puoi andare a scuola, non puoi andare all'università, e quindi di fatto non puoi accedere alla gran parte dei lavori, oltre a quelli vietati, e queste ragazze che avevano comunque coltivato dei sogni, anche per molte famiglie era stato un fatto di poter mandare la figlia all'università, poter pensare di farla studiare, quindi anche i padri vivono questa frustrazione, queste ragazze si trovano senza nulla da fare a casa, esposte al rischio che vengano fatte sposare, perché di fatto pesano su famiglie che sono comunque poverissime, povertà aumentata dal taglio degli aiuti internazionali, dal blocco dei fondi, quindi tutta una serie di problemi. Eppure in questo contesto questa generazione continua a immaginare forme di resistenza, che sono appunto dallo studio su internet all'organizzare vere e proprie scuole clandestine che ciclicamente vengono chiuse e che poi rinascono in altra forma. E mi colpiva molto l'alleanza, che è quella che vogliono spezzare, tra ragazzi e ragazze della stessa età, i coetanei, perché anche i maschi vivono, come appunto quasi fosse sulla propria pelle, le depressioni delle sorelle, il fatto che soprattutto i talebani abbiano cancellato un'idea di un futuro possibile per tutti.
0: Sì. Addirittura allora, c'è stata una repressione nel sangue, tu racconti, che ha portato ad almeno 6 morti e 20 feriti gravi, ma naturalmente un bilancio clandestino, no? come tutte le informazioni che arrivano da là. E addirittura i talebani hanno costretto bambine di 12 anni a farsi riprendere a scuola con cartelli di lode alle leggi del regime, questo per dare, sì, no, per dare l'idea del livello di repressione. Poi sono andati casa per casa.
7: Sono andati casa per casa, hanno arrestato più persone di quelle che avevano partecipato alla manifestazione, e soprattutto non si sa quanti siano ancora in prigione, in che condizioni stiano. perché sono riusciti a secretare ogni informazione, hanno cancellato, appunto, negli arresti ha preso tutti i telefoni, hanno fatto, prima di attuare la carica, hanno distrutto tutte le telecamere a circuito chiuso, quelle rimaste in funzione poi sono andati a cancellare. La loro ossessione è la rete che non riescono a controllare, quindi volevano impedire che i video circolassero in rete e che alimentassero altre
0: Oh.
7: rivolte altrove.
0: Molto rapidamente, Lucia, e questo è un regime che ha ricevuto una serie di inaspettate aperture, no? Dall'amministrazione americana e recentemente anche dagli europei.
7: Esatto, c'è stata questa visita appunto a pochi giorni dalla repressione dei ragazzini, da questa manifestazione a Bruxelles, perché quello che interessa fondamentalmente è la questione profughi. I talebani hanno fatto una politica intelligente e molto spregiudicata sui profughi, hanno ripreso i profughi che erano in Iran, che sono stati deportati in massa, hanno ripreso i profughi dal Pakistan e hanno offerto all'Europa di poter riprendere, ufficialmente sono i profughi che hanno precedenti penali o delinquono o che non riescono a integrarsi, quindi è una formula molto, molto ambigua. Consideriamo che gli afghani che sono qua sono quasi tutte persone che hanno lavorato per la Repubblica quando noi eravamo lì e gli abbiamo
0: Sì.
7: promesso che li avremmo protetti.

0: Grazie a Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire, che è tornata dall'Afghanistan. Grazie veramente per questo racconto. Noi ci fermiamo, c'è GR24, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo dopo.
1: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
2: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
3: Grazie.
2: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
3: Faccio del mio meglio.
2: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
3: Aspetta.
2: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai ai ai.
6: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
9: Io sono Antonio Talia.
8: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
9: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
8: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
10: Sono le 7.
7: GR24, il Sole 24 Ore.
10: Gli scontri a Bologna dopo la morte di Fakir. Per Meloni alimentare l'odio contro gli agenti è da irresponsabili. Lo Stato deve fare piena luce, commenta Schlein. 11ª notte di attacchi americani all'Iran. La guerra è costata finora agli Stati Uniti 37 miliardi di dollari. Il segretario alla difesa Hegseth ne chiede al Congresso altri 67. È stato ritrovato il corpo della bambina scomparsa ieri nel lago di Como. Si era tuffata in un luogo vietato alla balneazione. La Francia, prima in Europa, vieta i social network ai minori di 15 anni. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Carmelo Lauricella alla parte tecnica e Enrico Pagliarini al microfono. 64 gli agenti di polizia feriti durante gli scontri nella notte fra lunedì e martedì a Bologna. Intanto vanno avanti le indagini della procura sulla morte del 42enne Fakir, deceduto domenica durante un intervento della polizia. La presidente del Consiglio Meloni dice che irresponsabile alimentare l'odio contro gli agenti, riferendosi alla manifestazione indetta dal sindaco Lepore, il quale replica: chiedere verità e giustizia non significa delegittimare chi indossa una divisa.
11: Sulla morte di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Giorgia Meloni interviene così sui fatti di Bologna con un messaggio sui social nel quale condanna in particolare gli scontri avvenuti lunedì, disordini per i quali il centrodestra punta il dito contro il sindaco Lepore chiedendone le dimissioni. È sbagliato parlare di scudo penale per gli agenti coinvolti nella vicenda, afferma invece il guardasigilli Nordio.
12: L'espressione scudo penale è assolutamente impropria, perché la

0: Lascia intendere una sorta di immunità. Questa immunità non esiste. Al massimo si potrebbe parlare di scudo processuale.
1: Contro Lepore, attacchi strumentali, replica il centrosinistra, che chiede di fare piena luce sulla morte di Fakir e prende le distanze dai responsabili degli scontri, ad alimentare polemiche tra gli schieramenti. Intanto è anche il caso di Mario Roggero. Le opposizioni criticano la proposta della Lega di allargare le maglie della legittima difesa. Ad intervenire è anche l'Associazione Nazionale Magistrati, che denuncia minacce contro le toghe dopo la condanna del gioielliere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Su Fakir lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce, dice la segretaria del PD Ellie Schlein. Intanto l'avvocato dei familiari dell'uomo, Fabio Anselmo, avanza il dubbio che Fakir non fosse morto quando gli agenti si sono alzati.
3: Dovrebbe avvenire oggi il conferimento dell'incarico per l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, accertamento determinante per capire come e perché abbia perso la vita il 42enne marocchino immobilizzato domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna dopo aver dato escandescenze da due poliziotti che prima gli avevano spruzzato spray urticante. Avviata dalla procura, che intanto ha acquisito altri video, un'istruttoria sulle linee guida del Viminale per le tecniche di contenimento in casi simili, si apprende che saranno eseguiti accertamenti sul lavoro della centrale del 118 per capire perché sia stata inviata un'ambulanza con quattro volontari ma senza un medico a soccorrere Fakir, il quale forse era ancora vivo quando i poliziotti si sono alzati, afferma Fabio Anselmo, legale della famiglia della vittima. Nel fascicolo per omicidio colposo aperto a modello 45 bis, cioè senza indagati, sono sei le persone iscritte, i due agenti e i quattro sanitari. Nel registro separato le parti potranno nominare i propri consulenti. Tra le questioni da analizzare, la distanza a cui è stato spruzzato lo spray urticante e i suoi effetti sul 42enne, il quale, da un primo accertamento, aveva ferite al capo e al volto che si sarebbe procurato prima della colluttazione con gli agenti. Sconosciute al momento eventuali patologie, è invece il risultato che Fakir avesse approcciato un centro di salute mentale senza però proseguire le cure. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E mentre si discute di grazia al gioielliere Roggero e di regole sulla legittima difesa, è diventata definitiva la condanna a 1 anno e 8 mesi di carcere per Marcellino Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio di Pavone Canavese in provincia di Torino, che nel 2019 ha ucciso un ladro sparando dal balcone di casa durante un furto all'interno della sua attività. La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino ha concesso al tabaccaio 74enne il beneficio della sospensione condizionale della pena. Parliamo adesso della guerra nell'area del Golfo Persico. Donald Trump dice che in Iran e gli Stati Uniti non hanno ancora finito, non hanno ancora visto nulla, finora siamo stati gentili. Queste le parole di Trump, ma finora il conflitto è costato agli Stati Uniti 37,5 miliardi di dollari e il segretario alla difesa Axet, in un'audizione al Congresso, ha richiesto nuovi fondi per 67 miliardi. Ieri ha parlato della guerra anche il segretario di Stato Rubio.
4: We are open-minded and always willing to engage in negotiated settlements of differences.
5: Gli Stati Uniti restano disponibili a una soluzione negoziata con l'Iran, ma agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati se Teheran non mostrerà serietà nei colloqui. Lo ha dichiarato il segretario di Stato USA Marco Rubio a Manila durante gli incontri dell'ASEAN, aggiungendo però che il problema che abbiamo in questo momento è che loro non sono seri nei colloqui. Intanto gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva, appena dichiarata chiusa dal Comando Centrale USA, che ha sottolineato come i raid puntino a degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello Stretto di Hormuz. E nel mezzo di una guerra che rischia di estendersi ulteriormente, il segretario alla difesa americano Pete Hegseth, in un'audizione al Congresso, tra le contestazioni di manifestanti, ha rimarcato l'urgenza della necessità di fornire al Pentagono un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Dal 22 settembre tutti i prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi non potranno più entrare nei Paesi Bassi. Il governo olandese ufficializza così una decisione annunciata lo scorso maggio. Negli ultimi 15 giorni anche Irlanda e Belgio hanno annunciato decisioni simili. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Mikhailo Drapaty sarà il nuovo comandante in capo dell'esercito ucraino. Da giorni gli ucraini

0: Manifestano contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov, che negli ultimi mesi aveva cambiato l'approccio alla guerra facendo un maggiore affidamento sulla tecnologia con droni e robot. Di nuovo in Italia è stato ritrovato il corpo della bambina di quasi 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como mentre era con la famiglia.
1: Era scomparsa nel primo pomeriggio senza più riemergere, inghiottita dopo un tuffo nelle acque del lago e dinanzi a numerosi testimoni. Il suo corpo è stato ritrovato nella serata dopo le ricerche partite tempestivamente e andate avanti senza sosta. La piccola di quasi 10 anni e di nazionalità marocchina era in gita con la famiglia in visita a zii e cugini residenti da anni nel Monzese. Stava giocando nelle acque di fronte al Tempio Voltiano nel tratto dei cosiddetti giardini al lago. In corrispondenza di un'ampia secca che raffiora ciclicamente, una zona in cui il fondale cambia però improvvisamente, teatro in passato di altri casi di annegamento e in cui per questo vige il divieto di balneazione. Tra il 2017 e il 2023 in quello stesso punto c'erano stati 8 morti, tutti giovani e tutti stranieri. Ogni giorno su quella spiaggetta, nonostante i cartelli che segnalano il divieto di balneazione, si riversano centinaia di turisti, quasi tutti stranieri. È l'unico tratto litoraneo in cui l'acqua risulta accessibile liberamente senza l'obbligo di pagare il biglietto d'ingresso, che invece è richiesto nei 3 lidi disponibili nel primo bacino. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Temperatura in calo nel nord Italia e anche sul versante adriatico, dove però i forti temporali e le violente grandinate provocano danni. Ieri grossi chicchi di grandine sono caduti nel Ferrarese, nelle Marche, nella provincia di Macerata e a San Benedetto del Tronto e in Abruzzo, nel Teramano. La siccità invece sta alimentando una crisi idrica che interessa molte aree del nord Italia. In Lombardia si contano 50 comuni in difficoltà, di cui 17 riforniti con autobotti. Nelle Marche sono 32. Situazione critica lungo tutto il fiume Po e nel Lago Maggiore. Al sud rimane grave la situazione incendi.
2: Il peggior nemico dell'uomo è l'uomo. Con queste parole il dirigente della Protezione Civile della Calabria, Domenico Costarella, ha denunciato il ritrovamento di inneschi ritardati utilizzati per appiccare gli incendi, candele con stracci imbevuti di liquido infiammabile, bottiglie trasformate in dispositivi incendiari e altri sistemi che confermerebbero l'origine dolosa di molti dei roghi divampati negli ultimi giorni in Calabria. In sole 36 ore i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 200 interventi, con incendi che hanno interessato tutte le province, in particolare quella di Cosenza e di Vibo Valentia. Nei casi più complessi è stato necessario anche l'impiego della flotta aerea dello Stato. L'emergenza ha investito anche la Sicilia, dove decine di roghi hanno impegnato Protezione Civile e Corpo Forestale. La situazione più critica si è registrata nel Catanese, con 11 interventi, mentre nel Palermitano le fiamme hanno danneggiato abitazioni e aziende agricole a Castronovo di Sicilia. Altri incendi hanno interessato le province di Agrigento, Siracusa, Trapani, Enna e Messina. In Sardegna, infine, un vasto incendio tra Villa Sorre e Villa Cidro ha richiesto l'intervento di un Canadair, ben 8 elicotteri regionali e 2 mezzi militari. Al termine della giornata, la Protezione Civile ha confermato per oggi l'allerta arancione su tutto il territorio regionale. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Le 7:10 minuti, cambiamo argomento. Viene contestata anche l'aggravante di aver agevolato l'Ndrangheta al funzionario amministrativo in servizio all'ufficio GIP di Milano, indagato per tentata truffa e falso per aver cercato il 16 luglio di appropriarsi di 989.000 euro confiscati. Il funzionario avrebbe cercato di far arrivare quella somma ad un uomo della Cosca Condello, condannato in via definitiva per associazione mafiosa. L'inchiesta sui dossieraggi e sugli accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine è arrivata la richiesta di processo della Procura di Milano per 74 imputati, 832 le persone offese, presunte vittime di spionaggi, tra cui molti personaggi noti.
3: Maxi richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Milano per il fascicolo Equalize, l'agenzia di spionaggio che avrebbe compiuto accessi abusivi a banche dati di rilievo nazionale. Gli imputati risultano 74 dopo la chiusura delle indagini di aprile. Tra questi ci sono Enrico Pazzali, ex titolare dell'agenzia investigativa, l'esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci, considerati i 2 fondatori, mentre l'ex super poliziotto Carmine Gallo è deceduto durante la fase di indagine. Tra gli altri nomi figurano anche Leonardo Maria Del Vecchio, il banchiere Matteo Arpe e Stefano Speroni, direttore affari legali di Eni. In sé intanto hanno raggiunto accordi con i PM

0: per chiedere patteggiamenti, mentre è stata stralciata a Roma la posizione di Cosimo di Gesù, che, secondo l'accusa, nel marzo 2020, nella qualità di generale della Guardia di Finanza, si sarebbe introdotto abusivamente in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza. Gli spiati risultano 832. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'ARAN, l'agenzia che negozia per conto dello Stato e i sindacati, hanno firmato l'accordo per il rinnovo del contratto degli enti locali per il triennio 2025-27. Il contratto riguarda circa 403.000 dipendenti, prevede fino a 154 euro di aumenti medi a regime e arretrati medi fino a 1.136 euro. I problemi, soprattutto sulle capacità cognitive causate dall'uso eccessivo dei social network, è ormai cosa nota. La lista di paesi che li hanno vietati, ma soprattutto che ne stanno discutendo, è lunga. Il primo in Europa ad approvare una legge è stata la Francia.
2: La Francia è il primo paese in Europa ad imporre ai minori di 15 anni il divieto di utilizzare i social network. La legge, approvata in via definitiva all'Assemblea nazionale con 279 voti a favore e 81 contrari, entrerà in vigore il 1 settembre per i nuovi profili, mentre le piattaforme avranno tempo fino al 1 gennaio 2027 per controllare quelli già esistenti. Il progetto, inoltre, estende ai licei il divieto di portare smartphone in classe.
3: La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants, de nos
2: La Francia apre la strada in Europa alla protezione dei nostri figli, dei nostri adolescenti, ha detto Emmanuel Macron al termine di un video pubblicato su X, dove sono stati riassunti in immagini i rischi per i più giovani legati all'utilizzo dei social, come l'anoressia, il cyberbullismo e le tendenze suicide. La restrizione non prevede sanzioni per utenti e i loro familiari, ma fa ricadere la responsabilità sulle piattaforme che potranno controllare l'età, come già avviene con i siti pornografici. Adesso Macron, che ha visto approvata l'ultima grande riforma del suo mandato, spera di convincere anche Bruxelles, che nei giorni scorsi ha evocato la possibilità di applicare una restrizione simile. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
1: Anche la Spagna, così come altri paesi europei, ha già annunciato di voler vietare i social agli under 16 in questo caso, intanto rende però agli under 18 quasi impossibile fumare.
4: Il governo spagnolo ha approvato un disegno di legge che modifica la normativa sul tabacco varata 16 anni fa. In attesa del via libera del Parlamento, che la Moncloa spera che arrivi prima della fine dell'attuale legislatura, prevista per il prossimo anno, il pacchetto di misure volute dal Ministero della Sanità introduce sostanziali riforme, aggiungendo ad esempio le spiagge, comprese quelle fluviali, alla lista degli spazi liberi da fumo, che già comprende terrazze di bar e ristoranti, parchi nazionali ed installazioni sportive. Viene anche stabilito il divieto di fumare in un raggio inferiore ai 15 metri nei pressi degli ingressi di edifici pubblici, ospedali, musei, biblioteche, scuole ed altri spazi. Il punto forte riguarda però l'equiparazione al tabacco di sigarette elettroniche e sacchetti di nicotina, la cui vendita viene proibita ai minori di 18 anni, pena multe fino a 600 euro, che dovranno essere pagate dai rispettivi genitori. Secondo il governo, la normativa garantirà un risparmio annuale tra i 100 e i 200 milioni di euro di spesa sanitaria, cifra che potrà così essere destinata ad altre cure. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata, la prossima edizione alle 7.59.
5: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
6: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili.

0: I redditi italiani fanno pena è perché tutti i governi che ci sono stati fino adesso, da destra a sinistra, hanno sempre fatto questa politica di sconti, sconticini, aiuti, bonus. L'economia deve ripartire come si deve, bisogna produrre ricchezza, non slogan elettorali basati su bonus, sconti, sconticini, perché come si vede non hanno fatto effetto.
1: Oh, mi sciolgo, caro ascoltatore, mi sciolgo, che bello!
2: Io mi chiedo, ma se si fa così contro gli agenti e se si criminalizza un'operazione di fermo, come si può pretendere che la gente poi non si faccia giustizia da sola, se nemmeno gli agenti ci fanno sentire protetti perché hanno le mani legate da tutte queste cose? Questa è la domanda che io mi pongo.
1: È un po' contorto, caro ascoltatore, oltre che l'espressione mani legate, in questo caso mi sembra un po' fuori luogo, con tutto il rispetto. Allora, diciamo che qua semplicemente si chiede di capire che cosa è successo, cioè se le procedure sono state rispettate, se sono state rispettate correttamente. Mi sembra che qua nessuno faccia la guerra agli agenti, nel senso che il rispetto nei confronti delle forze dell'ordine, a parte quei 200 mezzi criminali, se così vogliamo chiamarli, o imbecilli che hanno devastato la città, il rispetto per le forze dell'ordine mi sembra che ci sia sostanzialmente dappertutto, al di là della propaganda che vuole dire che non c'è, c'è, non c'è. Lasci stare, amico mio. Semplicemente si vuole capire se le procedure sono state rispettate in una situazione di quel genere. E soprattutto, mi scusi, insisto, cosa si può fare perché casi di questo genere non avvengano più? Cioè situazioni, persone in una situazione di chiaro disagio psicologico, psichiatrico, come la persona che è morta, quella Abderrahim Fakir, che lo era chiaramente, no? Dalla condizione, cioè i racconti precedenti sono di lui che gira all'interno di questo cortile dove ci sono i garage e prende a testate le porte, le serrande dei garage. Mi scusi, cioè è chiaro che una persona che non sta bene. Allora, come gestire situazioni di questo genere? Io capisco che non sia facile, no? In che modo?
3: Sì, è proprio un dato drammatico. E significa che le nostre imprese italiane, per essere competitive con quelle francesi e tedesche, praticamente hanno dovuto abbassare gli stipendi del 33%, in poche parole. Quindi per riuscire a mantenere una produttività, le imprese italiane hanno dovuto di fatto abbassare i salari ai lavoratori, una cosa drammatica veramente.
1: È un po' più complesso di così, caro ascoltatore. Poi io non so in tutto questo quanto ci entri, come dice qualcuno che ci scrive il nero, probabilmente anche un pezzo, no? Perché è chiaro che il paese è in sofferenza, però è chiaro che anche un paese che riesce ad uscire a cena, a fare gli acquisti, a tenere in piedi almeno parzialmente i consumi. E questo vuol dire che se tu hai un dato ufficiale che ti dice che i redditi sono scesi dell'1,6% negli ultimi, scusate, ho detto 36 anni, 34, perché i dati arrivano fino al 2024, 1990, e contemporaneamente riesce a mantenere mediamente uno stile di vita decente, beh, forse, no, forse... O si sono intaccati i risparmi in maniera radicale, ed è vero che si sono intaccati, ma non in maniera così radicale, e i numeri ce lo dicono, beh, allora forse qualcosina di nero c'è,
4: Questa sai quanto costano a questo paese gli aneddoti inutili?
1: Due punti di PIL. Sempre grazie a Corrado Guzzanti e agli sceneggiatori di Boris, perché sempre siano lodati. Le 7:22 minuti e 40 secondi, questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Le aperture dei giornali di oggi, mercoledì 22 luglio.

0: Il Sole 24 Ore sul gelo dei redditi in Italia, appunto meno 1,6% dal 1990, nei paesi OCSE la crescita è del 35%. Un mondo di fame, il titolo di Avvenire, in questo caso non si parla degli italiani ma si parla del pianeta, ancora 645 milioni di persone in sofferenza alimentare, il 7,8% della popolazione, i progressi sono troppo limitati. Migliorano Asia e Sud America, in Africa l'epicentro. Bologna, scontri e polemiche, il Messaggero. Meloni accusa lite su Bologna, il Corriere della Sera. Roggero, odio sui giudici, il titolo della Repubblica. Scontro sulla piazza violenta, Meloni no, chi alimenta odio, Quotidiano Nazionale, quindi tutti là, tutti su quello. Fakir, il faro dei PM sui soccorsi, l'ANM minacciati per Roggero. Apertura del... Domani. La Stampa, Fakir, la catena degli errori. Il Giornale, Meloni, ora tolleranza zero, giornale che oggi cambia il suo assetto grafico con uno stile, mi pare di poter dire, un po' più pulito, accompagnato da un editoriale del direttore, breve editoriale, noi banda di irregolari fuori dal coro, di Tommaso Cerno che intervista Giorgia Meloni in un'intervista che si articola su due pagine, nella quale si parla appunto anche di Bologna, ora tolleranza zero con chi sfascia tutto, voglio governi stabili, a sinistra gli inciuci, cornuti e mazziati, il titolo di libro, a Bologna 64 agenti feriti e 300.000 euro di danni. Asinelli è il titolo del Riformista, un riferimento alla città, naturalmente a Bologna torna il volto violento dei Propal dopo la morte di Fakir. Black Bloc è il titolo del Manifesto, la sinistra pacifica 70 agenti feriti, la Verità, Melonellum nel pantano, preferenze e ballottaggio, l'apertura del Fatto Quotidiano, mentre il Foglio apre con un pezzo delizioso di Luciano Capone che si intitola Derive del Gretismo, la nuova frontiera degli ambientalisti è odiare così tanto Israele da bloccare gli impianti green, il surreale caso di Biella nel quale racconta Capone gli attivisti di ultima generazione ma anche Lega Ambiente via dicendo stanno bloccando un impianto agrivoltaico di grandi dimensioni perché la società che lo dovrebbe fare è una società israeliana. Dunque, inizierei da una cronaca locale e andrei un po' nelle aule di tribunale perché c'è anche un caso collegato alla vicenda Roggero che secondo me è interessante e degno di riflessione, ma prima inizierei dalla provincia di Trento con il Corriere locale, edizione locale Corriere della Sera, il Corriere del Trentino, con Marzia Zamattio, spero di aver messo giusto l'accento, che racconta una storia. Guardate che questo paese è incredibile, e lo Stato è incredibile. È una storia pazzesca perché è un ex funzionario comunale di un comune che si chiama Aldeno, un piccolo paese, non so nemmeno quanti abitanti abbia, il quale ha fatto una cosa che si fa normalmente, banalmente, è andato a chiedere un anticipo del trattamento di fine rapporto. L'anticipo di un terzo, l'ha richiesto per motivi familiari, tutte le carte erano in regola, solamente che la procedura messa in atto per dargli questi soldi, per dargli questi 24.000 euro, è una procedura che è stata confusa, è stata sbagliata, ma lui non c'entra niente. Ebbene, è finito sotto processo della Corte dei Conti, la quale Corte dei Conti, dopo 4 anni, è arrivata a dire che, insomma, che questa persona naturalmente non c'entra niente, non è colpa sua, cioè ha solo chiesto il trattamento di fine rapporto, ma è intervenuta la giustizia penale e dunque la procura ha ravvisato il reato di peculato con frode nonostante i documenti fossero tutti regolari. L'uomo avrebbe incassato il denaro a fronte di una delibera che poi risulterebbe essere stata annullata. La difesa dell'ex funzionario, pur consapevole della correttezza del suo operato, ha optato per un accordo con il pubblico ministero per definire il prima possibile la sua posizione, che la Corte dei Conti ha certificato che fosse corretta, e ha deciso sostanzialmente di patteggiare, perché ha detto vabbè basta, riprendetevi sti 24.000 euro, sinceramente non so, sono passati motivi familiari, avrò un prestito dalla banca, mi organizzerò in qualche modo. Altra aula di tribunale, anzi, la stessa aula di tribunale che ha condannato Mario Roggero. Anzi, la stessa giudice che ha condannato Mario Roggero. è una vicenda che ha qualcosa di molto simile. Siamo sulle pagine torinesi di Repubblica e ne scrive Federico Gottardo. Era un'altra storia salita agli onori delle cronache ed era la vicenda di Franco Bonvin, forse lo ricorderete, era un tabaccaio che aveva ucciso il ladro che voleva entrare nella tabaccheria. Viveva in una casa appena sopra la tabaccheria, cioè in una casa su due piani, e vedendo arrivare il ladro, di fatto, in sostanza, aveva sparato dal balcone, poi era sceso giù e aveva sparato un altro colpo e il ladro era morto. Per il tribunale di Ivrea, Marcellino Franco Iachi Bonvin voleva farsi giustizia da sé perché il tabaccaio di Pavone Canavese, 74 anni, era uscito sul balcone e aveva sparato ai ladri che stavano entrando nel negozio sotto casa sua, uccidendone uno. Ma l'esito rispetto alla vicenda Roggero è stato completamente diverso. Iachi Bonvin non ha scelto il rito ordinario e il dibattimento pubblico, ma il rito abbreviato che si svolge a porte chiuse e consente lo sconto di un terzo della pena. Ed era stato condannato in primo grado a 5 anni di carcere per omicidio volontario. Poi il reato è stato riqualificato in omicidio colposo dalla Corte d'Assise d'Appello, presieduta appunto da Cristina Domaneschi, la stessa giudice che ha condannato Roggero. Ha considerato i colpi esplosi dal tabaccaio come legittima difesa putativa perché in sostanza ha sparato perché credeva di essere in pericolo anche se non lo era realmente. Per questo è stato condannato a 1 anno e 8 mesi, sentenza diventata definitiva in questi giorni, beneficia della sospensione condizionale e quindi non andrà in carcere. Un esito completamente diverso e che forse, mi pare di poter dire, testimonia che non è che ci fosse un pregiudizio nei confronti di Roggero da parte dei magistrati, i quali oggi tra l'altro denunciano di essere stati sotto attacco per questa decisione. Sono stati 6 anni di sofferenza, dice lui, se tornassi indietro non lo rifarei, ma sono sempre stato tranquillo perché sono convinto di essermi solo difeso come fecero mio padre e mio nonno. Dunque in appello sono arrivati il cambio di reato e lo sconto di pena, vedremo a meno che la procura non ricorra, cosa che non sembra, non ci sarà la Cassazione perché gli avvocati del tabaccaio hanno deciso di non ricorrere. E nel frattempo sulla vicenda di Mario Roggero emergono dei dettagli piuttosto interessanti in relazione alla situazione patrimoniale. Già nei giorni scorsi era uscito il dettaglio di questi 50.000 euro bonificati su un conto corrente in Tunisia intestato a lui e alla moglie. E sono dei soldi che i magistrati ritengono essere dei soldi che Roggero voleva sottrarre all'eventuale risarcimento da dare, alle spese per la giustizia, all'eventuale risarcimento da dare appunto ai familiari delle vittime, delle vittime, perché tecnicamente lo sono, dei rapinatori uccisi. Oltre che si sta approfondendo che fine abbiano fatto quei circa 500.000 euro che sono stati raccolti tramite la raccolta fondi lanciata per aiutarlo. È stato registrato dalla Guardia di Finanza il fatto che Roggero si è presentato anche davanti al notaio Gaia Frunzio di Alba sottoscrivendo un atto di cessione di quote di patrimonio alla moglie per evitare che potessero essere riconducibili a lui. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi su questo fronte. Intanto una pausa.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
4: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Class. SE con Service Care 2 incluso. Due anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 22 luglio. L'anticiclone subtropicale si ritira, aria più fresca in quota, clima meno caldo e tempo spesso soleggiato. Da segnalare soltanto la possibilità di qualche rovescio temporale sugli Appennini e più locale sulle coste adriatiche centro-meridionali. Venti da nord e temperature in diminuzione su tutte le regioni. Scarica l'app di ilmeteo.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: 24 mattino.
14: Spezia, forse gli italiani proprietari di case che hanno ricevuto una casa dai propri genitori o un aiuto dai genitori riesce a sopravvivere e andare anche una volta a mangiare una pizza. Quindi io vedo una ricchezza accumulata che piano piano si sta diluendo per le spese
0: comuni. C'è anche
14: quindi
0: questo.
14: È una situazione abbastanza tragica.
0: Sì, no, sono d'accordo, c'è anche questo sicuramente.
15: Questa storia è diversa da quella di Roggero. Questi stavano compiendo il reato e stavano minacciando la tabaccheria, di entrare in tabaccheria. Quello li ha inseguiti e li ha giustiziati a terra, gli ha sparato la nuca e poi li ha anche calciati. Non è legittima difesa questa.
0: Allora, su questo l'abbiamo detto mille volte, sì, quella non è legittima difesa, che le attenuanti sono state riconosciute. Ripeto, sulla vicenda Roggero stanno girando una quantità di balle, me lo faccio a dire così, che questa storia delle fake news inizia a disturbarmi, l'espressione fake news con tutto il rispetto, anche se avremo una trasmissione estiva che si intitola proprio così ed è molto carina, ve la raccomando, sarà settimanale, però insomma stanno girando un sacco di balle sulla vicenda Roggero. Detto ciò, era per dire che evidentemente se la giudice è la stessa, se il tribunale è lo stesso, se la situazione ha degli elementi paragonabili, forse non è che c'era un pregiudizio della giudice o dei magistrati nei confronti di Roggero. Forse semplicemente in due casi diversi e in due situazioni diverse, come dice lei, poi insomma giustiziati, non giustiziati, preso dalla foga, in un momento di follia, come vuole, è chiaro che sono due casi diversi e quindi non è che c'è una giudice che pregiudizialmente o dei giudici pregiudizialmente contro Roggero o a favore o contro, diciamo così, la legittima difesa. È una situazione più mediata, come sempre avviene. Come sempre è al di là delle propagande di una parte e dell'altra. Intanto fuori da questa appunto bolla di cronaca ci sono due questioni che riguardano tutti noi, che sono, non che la sicurezza non riguardi tutti noi, però sono: una è quella delle liste d'attesa. Ieri sono stati diffusi i dati di Agenas, ci sono due modi per raccontare i dati sull'andamento delle liste d'attesa nel primo semestre 2026 sul raffronto con lo stesso periodo del 25. L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali sottolinea che oltre 1.600.000 visite ed esami diagnostici in più sono stati garantiti entro i tempi di attesa, lo scrive Mauro Evangelisti sul Messaggero. È il frutto dell'aumento della produttività e di una migliore organizzazione dell'offerta. In modo speculare, scrive Evangelisti, ci sono stati 2.800.000 italiani condannati ad aspettare più di quanto previsto dalla legge per una visita medica, un esame nel servizio sanitario. Naturalmente sono le grandi variazioni che potrete immaginare, innanzitutto tra le singole specializzazioni e poi ovviamente tra le regioni. Prime visite nei tempi previsti regione per regione, per esempio, sono gli esami sono al 65% in Abruzzo, al 94% in Basilicata, all'84% in Calabria, parliamo degli esami naturalmente, e al 63% in Puglia, questo per darvi la misura, poi ognuno ha la sua ovviamente. E c'è un altro elemento che trovo interessante, lo nota Michele Bocci a pagina 17 della Repubblica, tra i pochi quotidiani. Da gennaio ad aprile dell'anno scorso risultano molte meno visite d'esame rispetto allo stesso periodo di quest'anno. Allora, il raffronto di questi dati, cioè il più 1.600.000 visite ed esami nei tempi previsti, è semestre su semestre, cioè quindi gennaio-giugno del 2025, gennaio-giugno di quest'anno. Succede che però da gennaio ad aprile dell'anno scorso risultano molte meno visite ed esami rispetto allo stesso periodo di quest'anno, perché le regioni, Agenas ha iniziato a ricevere i numeri dalle regioni proprio da gennaio 2025. All'inizio molte amministrazioni locali non inviavano rapporti completi, vi ricordate che ne avevamo parlato anche di questo, ce ne eravamo occupati qua a 24 mattino. Quindi sono dei dati non completamente paragonabili, cioè c'è il rischio di un difetto statistico forte. Gli unici dati paragonabili sono quelli di maggio-giugno. Sarebbe interessante scorporarli e avere questi due mesi per capire come sono andate effettivamente le cose. Però c'è questo dato, ne prendiamo atto e vedremo se riusciremo ad avere dei dati più dei dati normalizzati, mi viene da dire, dal punto di vista statistico e veramente paragonabili. E invece sono stati, come dire, perfettamente messi in ordine i dati sui redditi, e sono quelli di cui ci parla Gianni Trovati a pagina 3 del Sole 24 Ore. In un pezzo nel quale racconta che l'Italia ha perso da tempo il treno dei redditi, mosso da un incremento del prodotto interno lordo che ha spinto in avanti le retribuzioni negli altri paesi sviluppati, ma non da noi. Per tamponare i colpi della stasi infinita, i governi hanno utilizzato soprattutto la strada fiscale, con una lunga serie di interventi sull'IRPEF che hanno mitigato l'affanno dei titolari di buste paga più leggere, senza però affrontare le cause strutturali del problema, per la semplice ragione che non è questo il mestiere delle imposte, in un percorso che ora non mostra molti margini ulteriori di intervento. Dunque, ecco i dati, meno 1,6%. Dal 1990 al 2024, contro una media OCSE del più 35%, più 32 in Germania, più 33 quasi in Germania, più 33 in Francia, più 48 nel Regno Unito, più 50 negli Stati Uniti, più 13% in Spagna. Ma per ragioni comparative il calcolo è sviluppato in termini di retribuzioni lorde per dipendente a tempo pieno equivalente. È una misura statistica, full time equivalent. Quando si guarda la realtà più granulare, che tiene conto dell'evoluzione delle forme di lavoro e della diffusione del tempo parziale, il quadro cambia in peggio, scrive Trovati. Con questa metrica più puntuale, le retribuzioni lorde reali in Italia sono dimagrite del 6,6% e soprattutto sono state frammentate da una bomba della disuguaglianza che ha visto crollare del 40% quelle del decimo percentile, dove si incontra il 10% più povero. Mentre all'altro capo della graduatoria, il 90° percentile, ha registrato nello stesso arco temporale una crescita del 3,3%. E che ha consentito di tenere minimamente il passo con l'inflazione, ma non di crescere come si sarebbe dovuto fare, visto che in questi anni il PIL è cresciuto del 30%. come

0: Sulla questione della redistribuzione dei redditi è intervenuto e ha avuto un impatto, evidentemente hanno avuto un impatto gli interventi sull'IRPEF. Nel 1990 l'imposta cominciava a chiedere qualcosa a partire da 8.200 euro di reddito, mentre oggi si disinteressa delle dichiarazioni fino a oltre 16.000, cioè quasi il doppio, per dare un'idea. L'IRPEF annuale resta più leggera di quella d'antan, anche salendo lungo la scala dei guadagni, ma a 100.000 euro di reddito si applica un'aliquota effettiva di quasi il 35%, mentre quella nel 1990 ci si fermava sotto il 30%. A contribuire a questo cambiamento redistributivo, se così vogliamo chiamarlo, c'è stato il bonus da 80 euro di Renzi, poi criticato ma esteso dal Conte 2 giallorosso, e poi le riforme del centrodestra, con il primo modulo della riforma fiscale del 2023, del 2003-2005, con gli interventi degli ultimi anni, sfociati nel modello a tre aliquote con la fiscalizzazione del taglio del cuneo al 2025. Ne trae qualche conclusione politica anche da questi dati Lina Palmerini, sempre sul Sole 24 Ore a pagina 9, che racconta come nel suo Politica 2.0, che racconta come ci sia un inseguimento costante, pare di poter vedere soprattutto di Vannacci, sui temi della sicurezza. C'è la legge elettorale, l'annunciata riforma della legittima difesa e del risarcimento che spetta anche a chi delinque se viene commesso un reato a sui danni. Tutti i fronti hanno aperto un cantiere per frenare Vannacci, ma non si sa ancora quale verso prenderanno. Il fatto è che la maggioranza è caduta in una sorta di ipnosi che la distoglie dalla quotidianità degli italiani, che non è fatta solo di paura per scippi e rapine, ma soprattutto di case e famiglie da tirare avanti. E a certificarlo è stato ieri l'Ufficio parlamentare di bilancio, con il rapporto del quale tra l'altro abbiamo detto. Lo chiamano declino retributivo ed è imputabile al maggiore peso del terziario e delle forme di occupazione a tempo, mentre la riduzione dell'IRPEF ha dato sollievo ma non soluzioni. Ecco un fronte che può diventare la spina nel fianco del governo, ma il vantaggio è che nemmeno la sinistra presidia quel terreno con efficacia. Ha lanciato il salario minimo, ma come spiega l'UPB, i lati del problema sono tanti, dal fisco alla spesa. A settembre il campo largo offrirà le sue ricette, ma finora i lavoratori hanno solo avvertito una certa indifferenza bipartisan, scrive Palmerini. Il traffico.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food,
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo aggiornamento, buon mercoledì mattina. Andiamo nel capoluogo lombardo per segnalarvi che la A7 Milano-Genova, a causa di un incidente con mezzo pesante coinvolto, è al momento chiusa tra l'innesto con la tangenziale ovest di Milano e Assago, disagi in direzione Milano con code nella stessa direzione a partire dallo svincolo di Binasco. Sulla tangenziale nord milanese, code per incidente tra Nova Milanese e Cinisello Balsamo in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla A4 nel percorso Veneto, code per incidente all'altezza dell'innesto con la A13 in direzione Venezia, con ripercussioni e disagi per chi proviene dalla A13. Sull'autostrada del Sole nel percorso toscano, incolonnamenti per incidente tra Valdichiana e Chiusi in direzione della capitale. Infine rimaniamo in Toscana per segnalarvi che sulla Firenze e Pisa-Livorno si viaggia lentamente per incidente all'altezza di Empoli Ovest in ambo le carreggiate. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, ci risentiamo qui tra un'ora circa. Buon viaggio.
2: 24 mattino.
0: Buongiorno a Carlo Calenda, leader di Azione, bentornato, eccoci qua.
4: Buongiorno.
0: L'abbiamo chiamata perché vogliamo parlare con lei di questa legge contro la propaganda di guerra russa, ma prima un paio di spunti politici ce li consentirai. Uno non è politico, è quello di cui abbiamo appena parlato, ossia i dati che sono arrivati ieri dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che sono dei dati terrificanti, Calenda, cioè un meno 1,6% per i redditi, che poi un meno 6,6%, a dire il vero, contro un più 35% dell'OCSE. È il segnale di un paese che sono 24 anni, almeno 24 anni, che è completamente fermo da questo punto di vista.
4: Non è che sia proprio completamente fermo, è un paese che non ha una media, nel senso che se uno prende, mette insieme due dati, aziende che esportano di più, guadagnano di più, fanno più profitto, ma sono molto

0: Molto poche, per cui il modello di business italiano sta diventando un modello di natura turistico e commerciale. Il valore aggiunto del turismo e del commercio, in particolare i contratti che afferiscono a questi due settori, sono molto poveri. Quindi, quando noi vediamo i numeri aumentare degli occupati, dobbiamo considerare i settori in cui sono occupati. Questo è il primo fatto fondamentale. Il secondo, la produttività delle piccole imprese, di cui l'Italia è appunto con i pro e i contro la regina, è normalmente inferiore a quella delle medie e grandi imprese e di conseguenza gli stipendi sono inferiori a quelli delle medie e grandi imprese. Allora, affrontare questo fenomeno lo si può fare, ma lo si deve fare in modi differenti. Io penso che una scala giusta sia da un lato il salario minimo, di cui io sono molto convinto perché protegge i lavori paraschiavistici nel commercio, nelle cooperative in particolar modo, e nel turismo, e contemporaneamente però consentire di staccare le aziende che stanno facendo grandi profitti dalle aziende che ne fanno meno, in modo da avere almeno una parte che viene remunerata meglio con la contrattazione decentrata.
1: E questo potrebbe essere un punto. La leva fiscale mi sembra non fun cioè funziona solo parzialmente, Calenda, lo nota anche l'analisi dell'Ufficio parlamentare di bilancio, cioè un palliativo fondamentalmente.
0: Ma perché sono pochi i soldi in ballo, cioè lì noi non abbiamo, non
1: Cioè
0: facciamo
1: è
0: mai
1: la
0: la.
1: torta
0: Sì,
1: che è piccola,
0: la
1: fondamentalmente.
0: torta è piccola, ma soprattutto non la concentriamo, no? Perché, per esempio, una proposta che abbiamo fatto noi è: c'è un problema sui giovani, in particolare gli stipendi ai giovani, l'esodo dei giovani. Fai con quei 4 miliardi con cui abbiamo fatto la diminuzione del numero degli scaglioni fiscali, fai la detassazione completa dei giovani sotto 35 anni. Perché a quel punto tu hai un boost per i giovani, non solo, ma contemporaneamente i giovani ti consumano di più e quindi ti fanno crescere di più il PIL. Però tutte queste robe bisognerebbe poterle discutere con qualcuno e non gliene frega niente a nessuno, perché sta tutto il giorno a commentare fatti di cronaca, quindi non si sa con chi parlarne, capisce? È un po' disperante la situazione.
1: Senta, faccia commentare anche un caso di cronaca. Le chiedo un commento di un caso di cronaca a lei, ma in realtà politico. Ha sbagliato Lepore a organizzare quella manifestazione, secondo lei?
0: Ma certo che ha sbagliato, ma ha sbagliato perché, vede, a Bologna come a Torino, le amministrazioni di sinistra hanno corteggiato tutta l'area, chiamiamola extraparlamentare di sinistra violenta, cercando di farla diventare un pezzo istituzionalizzato della città, cosa che uno non riesce a fare. Quindi se li sono coccolati, gli hanno dati finanziamenti alle associazioni, eccetera, eccetera. Dopodiché hanno pensato, Lepore ha pensato, di poter gestire una cosa che era sbagliata per due ordini di ragioni. Primo, perché noi non sappiamo ancora cos'è avvenuto al pilastro, ok? E quindi non si organizza una manifestazione se tu non sai cos'è avvenuto, perché quella manifestazione diventa solo una manifestazione contro le forze di polizia, che infatti si sono fatte insultare, tirare addosso le cose, eccetera, un spettacolo vergognoso. Dopodiché Lepore, non pago di questa cosa, ha detto: se le istituzioni non daranno risposte, succederanno altre cose. Ma tu sei responsabile dell'ordine pubblico nel tuo comune? Ma cioè, non lo so, è un'enormità. Io penso che uno che fa una cosa del genere si debba dimettere. Non, ma perché questo è esattamente in queste città il fatto che alla fine, un po' per le coalizioni che c'hanno dentro, AVS e tutta questa roba qua, finiscono per essere ostaggio della sinistra extraparlamentare. Così è.
1: Senta Calenda, veniamo alla proposta di legge che avete presentato contro la propaganda di guerra russa. Obiettivo: colmare il vuoto normativo italiano nell'applicazione del regolamento europeo che appunto vieta la diffusione della propaganda di guerra russa. L'ha presentata tra l'altro insieme alla vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picerno. C'è l'AGCOM che viene individuata come organismo responsabile dell'applicazione del regolamento. È una legge che censura i contenuti russi, Calenda?
0: Ma no, assolutamente, è una legge che recepisce. Allora, non ci dovrebbe essere bisogno di una legge, ok? Perché cosa fa l'Europa? Identifica una serie di piattaforme, di contenuti che sono propaganda russa, tra cui Russia Today è il più semplice da spiegare. Questi contenuti sono sanzionati, quindi i contenuti, la diffusione di questi contenuti è sanzionata, fine, e quello è automaticamente operativo in Italia. Cosa succede? Cosa fa l'Italia, unico paese europeo? Non individua chi se ne deve occupare. Quindi, di fatto, quello che succede è che tu hai 200 eventi in Italia, organizzati da movimenti comunisti, anche dall'ANPI, da Dorsi, di Battista, eccetera, che fanno vedere finti documentari, per esempio, su Mariupol, dove non sarebbe successo niente, sarebbe tipo la Svizzera, un posto meraviglioso, dove non è morto nessuno. Quella roba lì, che negli altri paesi è vietata, ma si vieta perché interviene un'autorità a vietarla, in Italia manca il passaggio che non è indicata l'autorità che deve vietarla. E noi abbiamo fatto una cosa che non per cui non servirebbe una legge. Il problema è che il governo non lo fa. E la ragione per cui il governo non lo fa è perché la Lega, esattamente come a sinistra il Movimento 5 Stelle, non lo consentono perché vogliono che ci siano quegli eventi di propaganda russi.
1: E perché lo vogliono, secondo lei?
0: Ma perché sono legati alla Russia da tanti anni. Su Salvini non c'è bisogno che dico, perché credo che insomma, andava in giro con più magliette lui di Putin che una groupie dei Rolling Stones con le magliette di Mick Jagger. Ma al di là di questo, il Movimento 5 Stelle lo sappiamo, no? Conte l'ha spiegato, l'ha detto. Forse sono parole dal sen fuggite, ma l'ha detto su un palco insieme a tutti gli altri del campo largo e sono stati zitti. Ci stiamo inventando la minaccia russa. Ora io vorrei spiegare a chi ci ascolta che al di là dell'Ucraina, di cui magari a loro non frega nulla oppure importa. La Russia fa circa 3.000 attacchi cyber all'anno. Attacchi cyber non sono solo quelli che bloccano le infrastrutture o bloccano i conti correnti, ma sono quelli che prendono le informazioni necessarie a bloccare un conto corrente, i conti correnti, l'energia elettrica, se domani la Russia deciderà di attaccare l'Europa o un paese europeo. E questa cosa qua non è un atto amichevole, cioè la Russia sta già attaccando sia dal punto di vista cognitivo sia dal punto di vista cyber l'Italia. E noi non è che possiamo essere così fessi da non predisporre, come posso dire, dei limiti. E questo limite per me è il fatto che, che il governo russo non possa fare la sua propaganda in un paese che regolarmente attacca, perché sennò siamo pazzi.
1: Tra le cose che potrebbe fare la GCOM, secondo la vostra proposta di legge, c'è ordinare la rimozione dei contenuti, disporre il blocco dell'accesso a piattaforme digitali, servizi audiovisivi e siti internet, appunto russi, intervenire entro 24 ore e poi ci sono sanzioni per la diffusione di contenuti vietati, no?
0: Sì, è questo. Il contenuto è vietato. Chi diffonde quel contenuto è sanzionato. Questo è il principio che c'è in ogni paese europeo che è operativo. L'unico paese in cui non è operativo è il nostro. Questo è l'online, ma c'è l'offline. 200 eventi avvenuti sul territorio italiano, noi non sappiamo chi deve vietarli, cioè sappiamo che sono vietati per la nostra legge, perché lei sa che è un regolamento, quindi è immediatamente operativo, ma come sempre facciamo noi, manca l'implementazione, quindi chi li vieta? Nessuno
1: Però
0: ha il potere di
1: ripropongo la
0: farli.
1: domanda, Calenda, pur insomma, avendo una posizione abbastanza netta sul tema dell'Ucraina, non è censura questa, cioè
0: No,
1: abbia
0: no, non lo è
1: pazienza.
0: perché. E non lo è perché questo fa parte di un attacco di propaganda organizzato dal governo russo. Cioè, non si tratta di vietare a, che ne so io, Barbero di dire come dice che lui è comunista, che l'Ucraina, la NATO ha fatto scattare la guerra. Quelle sono opinioni personali. Di dire a Travaglio che lui non può sostenere che Zelensky è un nazista. Tutte queste opinioni sono del tutto legittime e non c'è prevista nessuna sanzione tranne quella che ci dovrebbe essere di natura morale. Quello che è vietato è che tu prendi un documentario manipolato dai russi per far vedere, per esempio, non lo so, i bambini ucraini felici deportati in Russia, felici e contenti. Quella roba là, che è un contenuto finto costruito dalla Russia, quindi non da un italiano, e vieti che quella propaganda possa avere luogo. Esattamente come avresti vietato durante. In Inghilterra, prima della seconda guerra mondiale, che Hitler potesse fare una propaganda su come si stava bene in Germania in Inghilterra. Questa è la situazione. Ma perché questa è la situazione? Cioè, e ripeto, la Russia ci sta attaccando. Mentre noi stiamo parlando oggi, come tutti i giorni, la Russia attacca, prende di mira fondamentalmente infrastrutture finanziarie, infrastrutture energetiche. E prende i dati che gli servono per bloccarle un domani. Allora, noi vogliamo essere, ce ne freghiamo, non ci interessa questo.

0: fatto è irrilevante, sarà irrilevante finché non accade. Ora, io avere che contemporaneamente consentire a questi, oltre di attaccarci, a venire pure a spiegarci quanto sono bravi, buoni, gentili e affettuosi, francamente mi sembra un po' un eccesso.
1: Grazie Carlo Calenda, leader di
0: Grazie.
1: Azione. Buona giornata, il giornale radio, a
0: Grazie.
1: dopo.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli €22.900 anziché €26.900. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben €6.000 di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli €29.900. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi hey, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai.
5: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo un euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
10: Sono le 8.
11: GR24, il Sole 24 Ore.
10: Gli scontri a Bologna dopo la morte di Fakir, per Meloni alimentare l'odio contro gli agenti è da irresponsabili, lo Stato deve fare piena luce, commenta Schlein. 11ª notte di attacchi americani all'Iran, la guerra è costata finora agli Stati Uniti $37 miliardi e il segretario alla difesa Exet ne chiede altri 67 al Congresso. Siccità e crisi idrica al nord, mentre al sud è ancora emergenza incendi. È stato ritrovato il corpo della bambina scomparsa ieri nel lago di Como, si era tuffata in un luogo vietato alla balneazione. La Francia, prima in Europa, vieta i social network ai minori di 15 anni. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Carmelo Lauricella alla parte tecnica. Sono 64 gli agenti di polizia feriti durante gli scontri nella notte fra lunedì e martedì a Bologna. Intanto vanno avanti le indagini della procura sulla morte del 42enne Fakir, deceduto domenica, lo ricorderete, durante un intervento della polizia. Il caso ormai è diventato anche politico. La presidente del Consiglio Meloni dice che è irresponsabile alimentare l'odio contro gli agenti, riferendosi alla manifestazione indetta dal sindaco Matteo Lepere, il quale replica: chiedere verità e giustizia non significa delegittimare chi indossa una divisa.
12: Sulla morte di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Giorgia Meloni interviene così sui fatti di Bologna con un messaggio sui social nel quale condanna in particolare gli scontri avvenuti lunedì, i disordini per i quali il centrodestra punta il dito contro il sindaco Lepore chiedendone le dimissioni. È sbagliato parlare di scudo penale per gli agenti coinvolti nella vicenda, afferma invece il guardasigilli Nordio.
13: L'espressione scudo penale è assolutamente impropria perché lascia intendere una sorta di immunità. Questa immunità non esiste. Al massimo si potrebbe parlare di scudo processuale.
12: Contro Lepore, attacchi strumentali, replica il centrosinistra che chiede di fare piena luce sulla morte di Fakir e prende le distanze dai responsabili degli scontri ad alimentare polemiche tra gli schieramenti intanto.

0: Intanto è anche il caso di Mario Roggero. Le opposizioni criticano la proposta della Lega di allargare le maglie della legittima difesa. Ad intervenire è anche l'Associazione Nazionale Magistrati, che denuncia minacce contro le toghe dopo la condanna del gioielliere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Su Fakir lo Stato ha fallito e deve ora fare piena luce, dice la segretaria del PD Schlein. Intanto l'avvocato dei familiari dell'uomo, Fabio Anselmo, avanza il dubbio che Fakir non fosse morto quando gli agenti si sono alzati.
2: Dovrebbe avvenire oggi il conferimento dell'incarico per l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, accertamento determinante per capire come e perché abbia perso la vita il 42enne marocchino immobilizzato domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna dopo aver dato escandescenze da due poliziotti che prima gli avevano spruzzato spray urticante. Avviata dalla procura, che intanto ha acquisito altri video, un'istruttoria sulle linee guida del Viminale per le tecniche di contenimento in casi simili, si apprende che saranno eseguiti accertamenti sul lavoro della centrale del 118 per capire perché sia stata inviata un'ambulanza con quattro volontari ma senza un medico a soccorrere Fakir, il quale forse era ancora vivo quando i poliziotti si sono alzati, afferma Fabio Anselmo, legale della famiglia della vittima. Nel fascicolo per omicidio colposo aperto a modello 45 bis, cioè senza indagati, sono sei le persone iscritte, i due agenti e i quattro sanitari. Nel registro separato le parti potranno nominare i propri consulenti. Tra le questioni da analizzare, la distanza a cui è stato spruzzato lo spray urticante e i suoi effetti sul 42enne, il quale, da un primo accertamento, aveva ferite al capo e al volto che si sarebbe procurato prima della colluttazione con gli agenti. Sconosciute al momento eventuali patologie, è invece il risultato che Fakir avesse approcciato un centro di salute mentale senza però proseguire le cure. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E mentre si discute di grazia, Mario Roggero e di regole sulla legittima difesa, è diventata definitiva la condanna a 1 anno e 8 mesi di carcere per Marcellino Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio di Pavone Canavese in provincia di Torino, che nel 2019 uccise un ladro sparando dal balcone di casa durante un furto all'interno della sua attività. La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino ha concesso al tabaccaio 74enne il beneficio della sospensione condizionale della pena. La guerra nell'area del Golfo Persico. Finora il conflitto è costato agli Stati Uniti oltre 37 miliardi di dollari. Il segretario della difesa americano Hexet ha chiesto al Congresso nuovi fondi. Ieri ha parlato della guerra anche il segretario di Stato Rubio.
3: Gli Stati Uniti restano disponibili a una soluzione negoziata con l'Iran, ma agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati se Teheran non mostrerà serietà nei colloqui. Lo ha dichiarato il segretario di Stato USA Marco Rubio a Manila durante gli incontri dell'ASEAN, aggiungendo però che il problema che abbiamo in questo momento è che loro non sono seri nei colloqui. Intanto gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva, appena dichiarata chiusa dal Comando Centrale USA, che ha sottolineato come i raid puntino a degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. E nel mezzo di una guerra che rischia di estendersi ulteriormente, il segretario alla difesa americano Pete Hegseth, in un'audizione al Congresso, tra le contestazioni di manifestanti, ha rimarcato l'urgenza della necessità di fornire al Pentagono un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Dal 22 settembre tutti i prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi non potranno più entrare nei Paesi Bassi. Il governo olandese ufficializza così una decisione annunciata lo scorso maggio. Negli ultimi 15 giorni anche Irlanda e Belgio hanno annunciato decisioni simili. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Mykhailo Drapaty sarà il nuovo comandante in capo dell'esercito ucraino. Da giorni gli ucraini manifestano contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov, che negli ultimi mesi aveva cambiato l'approccio alla guerra facendo un maggiore affidamento alla tecnologia con droni e robot. Di nuovo in Italia con una notizia dell'ultima ora. 6 persone sono state arrestate, 3 denunciate dalla polizia di Milano per detenzione di materiale pedopornografico, sequestrati oltre 200.000 file tra immagini e video. 5 degli arrestati sono residenti in Lombardia, 1 a Napoli. Parliamo ora del ritrovamento del corpo

0: La bambina di quasi 10 anni è scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como mentre era con la famiglia.
1: Era scomparsa nel primo pomeriggio senza più riemergere, inghiottita dopo un tuffo nelle acque del lago e dinanzi a numerosi testimoni. Il suo corpo è stato ritrovato nella serata dopo le ricerche partite tempestivamente e andate avanti senza sosta. La piccola di quasi 10 anni e di nazionalità marocchina era in gita con la famiglia in visita a zii e cugini residenti da anni nel Monzese. Stava giocando nelle acque di fronte al Tempio Voltiano nel tratto dei cosiddetti giardini al lago. In corrispondenza di un'ampia secca che raffiora ciclicamente, una zona in cui il fondale cambia però improvvisamente, teatro in passato di altri casi di annegamento e in cui per questo vige il divieto di balneazione. Tra il 2017 e il 2023 in quello stesso punto c'erano stati 8 morti, tutti giovani e tutti stranieri. Ogni giorno su quella spiaggetta, nonostante i cartelli che segnalano il divieto di balneazione, si riversano centinaia di turisti, quasi tutti stranieri. È l'unico tratto litoraneo in cui l'acqua risulta accessibile liberamente senza l'obbligo di pagare il biglietto d'ingresso che invece è richiesto nei 3 lidi disponibili nel primo bacino. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Temperatura in calo nel nord Italia e nel versante adriatico, dove però i forti temporali e le violente grandinate provocano danni. Ieri grossi chicchi di grandine sono caduti nel Ferrarese, nelle Marche, nella provincia di Macerate, a San Benedetto del Tronto e in Abruzzo, nel Teramano. La siccità invece sta alimentando una crisi idrica che interessa molte aree del nord Italia.
2: Le piogge delle ultime ore non riescono a sconfiggere la siccità, conseguenze dell'ondata di calore che si stanno facendo sentire per quanto riguarda soprattutto il Lago Maggiore e il Po. Alessandro Del Piano, segretario generale dell'autorità di bacino, al microfono di Effetto Notte.
3: Oggi la siccità la troviamo a nord, nella parte nord e settentrionale dell'Italia, la troviamo nei luoghi montani e la troviamo dove un tempo mai si sarebbe pensato di avere siccità. Questa una situazione che si ripresenta quest'anno e purtroppo non è più straordinaria, è da considerare ordinaria.
2: Il Lago Maggiore è vicino al limite minimo operativo. Le conseguenze si fanno sentire nell'agricoltura e nella disponibilità di acqua potabile, tanto che sono in emergenza almeno 50 comuni della Lombardia e 32 nelle Marche. Al momento sono stati riforniti di autobotti 17 comuni lombardi. Problemi anche in Veneto e Piemonte, in Molise, acqua razionata e rubinetti a secco per ore in diversi comuni. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24.
0: E al sud rimane grave la situazione incendi.
4: Il peggior nemico dell'uomo è l'uomo. Con queste parole il dirigente della Protezione Civile della Calabria, Domenico Costarella, ha denunciato il ritrovamento di inneschi ritardati utilizzati per appiccare gli incendi, candele con stracci imbevuti di liquido infiammabile, bottiglie trasformate in dispositivi incendiari e altri sistemi che confermerebbero l'origine dolosa di molti dei roghi divampati negli ultimi giorni in Calabria. In sole 36 ore i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 200 interventi con incendi che hanno interessato tutte le province, in particolare quella di Cosenza e di Vibo Valentia. Nei casi più complessi è stato necessario anche l'impiego della flotta aerea dello Stato. L'emergenza ha investito anche la Sicilia, dove decine di roghi hanno impegnato Protezione Civile e Corpo Forestale. La situazione più critica si è registrata nel Catanese con 11 interventi, mentre nel Palermitano le fiamme hanno danneggiato abitazioni e aziende agricole a Castronovo di Sicilia. Altri incendi hanno interessato le province di Agrigento, Siracusa, Trapani, Enna e Messina. In Sardegna, infine, un vasto incendio tra Villa Sorre e Villa Cidro ha richiesto l'intervento di un Canadair, ben 8 elicotteri regionali e 2 mezzi militari. Al termine della giornata, la Protezione Civile ha confermato per oggi l'allerta arancione su tutto il territorio regionale. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'ARAN, l'agenzia che negozia per conto dello Stato, e i sindacati hanno firmato l'accordo per il rinnovo del contratto degli enti locali per il triennio 2025-27. Il contratto riguarda circa 403.000 dipendenti e prevede fino a 154 euro di aumenti medi a regime e arretrati medi fino a 1.136 euro. I problemi, soprattutto sulle capacità cognitive causati dall'uso eccessivo dei social network, sono ormai una cosa nota. La lista di paesi che li hanno vietati, ma soprattutto che ne stanno discutendo, è lunga. Il primo al mondo è stato lo scorso anno l'Australia. Il primo in Europa ad approvare una legge è la Francia.
5: La Francia è il primo paese in Europa ad imporre ai minori di 15 anni il divieto di utilizzare i social network. La legge, approvata in via definitiva all'Assemblea nazionale

0: con 279 voti a favore e 81 contrari, entrerà in vigore il 1 settembre per i nuovi profili, mentre le piattaforme avranno tempo fino al 1 gennaio 2027 per controllare quelli già esistenti. Il progetto, inoltre, estende ai licei il divieto di portare smartphone in classe.
1: La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants, de nos adolescents.
0: La Francia apre la strada in Europa alla protezione dei nostri figli, dei nostri adolescenti, ha detto Emmanuel Macron al termine di un video pubblicato su X, dove sono stati riassunti in immagini i rischi per i più giovani legati all'utilizzo dei social, come l'anoressia, il cyberbullismo e le tendenze suicide. La restrizione non prevede sanzioni per utenti e i loro familiari, ma fa ricadere la responsabilità sulle piattaforme, che potranno controllare l'età, come già avviene con i siti pornografici. Adesso Macron, che ha visto approvata l'ultima grande riforma del suo mandato, spera di convincere anche Bruxelles, che nei giorni scorsi ha evocato la possibilità di applicare una restrizione simile. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
2: Mancano pochi secondi alle 8:14. Abbiamo concluso questa edizione di GR24. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata. Prossima edizione 8:59.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: 24 mattino.
7: Eccoci, caro Paolo, buongiorno, eh. Eccoci.
8: Ancora rido come tutte le mattine quando mi occupo delle trovate di Trump. Questa volta l'ho trovata su New York Post, che non è un giornale ultra credibile, però la proposta ci sta tutto, che vorrebbe mettere Trump al posto di Gutierrez, che adesso scade a fine anno come presidente degli Stati Segretari delle Nazioni Unite, vorrebbe mettere Infantino. Beh, questa mi è piaciuta parecchio, perché ovviamente la cosa non ha nessuna possibilità di realizzazione, però il fatto stesso che l'abbia proposta, la frase tra virgolette, quindi è sempre sotto la formula avrebbe intenzione, ma insomma, come proposta, Infantino, dopo la performance fatta ai mondiali di calcio e tutte le precedenti, mi fa parecchio ridere, mentre mi fa piangere il fatto che nessun giornale, tranne qualche schizzo qua e là, nessun giornale italiano dia una notizia, cioè un'analisi di questa uccisione di Lady Brexit. Chi è Lady Brexit? Ann Whitcomb, che è stata uccisa in realtà alcuni giorni fa, una 78enne esponente della destra britannica, che è stata soprannominata Lady Brexit, che è stata uccisa

0: il capo dell'esercito Sirski e a recuperare Fedorov che aveva licenziato da ministro della difesa ed è la seconda volta che gli succede perché aveva abolito o comunque molto limitati i poteri dell'autorità anticorruzione perché e se la prendeva con Andrei Yermak, che era il suo braccio destro alcuni mesi fa, e poi è stato costretto a licenziare Yermak e a ridare i poteri all'autorità anticorruzione. La seconda volta che c'è una manifestazione di piazza, questa volta è durata 6 giorni, e tutti i giornali di tutto il mondo, anche qualcosa sui giornali italiani, ho letto un articolo interessante di Paolo Brera su Repubblica, ma c'è anche sul Corriere della Sera, su tutti i giornali, riportano i fatti, in più i giornali americani e inglesi aggiungono anche un giudizio su Zelensky, dicendo che la seconda volta che ti capita, se ti capita una terza, te ne vai, nel senso che se tu fai un puoi essere un eroe nazionale, Zelensky passerà alla storia, ma che tu prenda delle decisioni e poi sull'onda di manifestazioni popolari sei costretto a rimangiartele, è un fatto che depone a sfavore della tua lucidità e della tua capacità di essere all'altezza del tuo ruolo, il che da una parte è sconsolante per Zelensky, dall'altra, come abbiamo già osservato, è una prova di democrazia dell'Ucraina e anche di democrazia dei giornali del mondo, perché quelli che sono andato a consultare sono i più filo-ucraini non sono andato a consultare i giornali italiani così, diciamo, antipatizzanti nei confronti della causa di Zelensky. Ma è la prova che c'è una parte di mondo libero che è ancora capace di giudicare, che se Zelensky incappa in clamorosi errori o anche in piccoli errori, come furono quelli dei casi di corruzione, gli dice il fatto suo. Insomma, è un fatto positivo. Vuol dire qualcosa sull'onestà
1: Sì. E
0: intellettuale?
1: nessuno vola dalle
0: Dimmi,
1: fine...
0: dimmi.
1: No, dico, nessuno vola dalle finestre per aver detto qualcosa di, diciamo, di diverso dal...
0: Bravissimo, bravissimo. Cioè, questa è una prova che esiste una parte. Vuoi dire soccombente? Sì, saremo soccombenti, vinceranno i filorussi. Nonostante ho ascoltato con interesse l'intervista di Calenda, nonostante queste iniziative di Calenda e Pino Picerno per riempire di contenuti, non già per fare nuove leggi contro i filorussi, ma di riempire di contenuti ed esecutività leggi che già ci sono. Ho capito perfettamente il messaggio di Calenda e Picerno, dice, lì ci sono delle leggi, ma nessuno le rende esecutive, mandano falsi filmati. Insomma, nonostante questo, è chiaro che è ampiamente possibile che questo sia un mondo soccombente, però è soccombente tenendo alte le bandiere liberali, cioè la capacità di criticare che non si vedono dall'altra parte. Dall'altra parte sono solo articoli contro Zelensky e articoli che sottacciono, dice, ma noi Putin l'abbiamo criticato nel 1902, nel 1814, l'abbiamo più volte criticato, se la cavano così, ma non c'è niente di analitico. Chiudo la parte internazionale su una cosa che domani avrà una sua importanza, credo, sui giornali, ma oggi ce l'ha un enorme rilievo sul New York Times e sul Wall Street Journal, che è in atto, sembra che sia in atto un accordo fra Stati Uniti e Arabia Saudita sul nucleare, e questi giornali ne parlano, soprattutto nel Wall Street Journal, con molta preoccupazione, perché dice, ma abbiamo dei problemi di proliferazione nucleare, l'epicentro della nostra battaglia contro l'Iran è appunto sul nucleare. Questo accordo non rischia di essere incauto? Giro la domanda agli ascoltatori, la giro anche a me stesso, vedremo solo domani, perché domani è l'ultimo giorno, facciamo il puntatone e poi andiamo in meritate ferie, tu a giocare a penny e se io a rodermi per il fatto di non essere in radio a commentare i fatti di ogni giorno. La notizia del giorno.

0: come tu hai già detto, su i giornali italiani è una lunga intervista di Tommaso Cerno, il direttore del giornale, a Giorgia Meloni, molto esauriente, ma a mio avviso non convincente su una parte che è centrale, che è quella su Roggero, il gioielliere mandato in prigione, dove dice, aperte virgolette, è evidente a tutti che c'è un tema di proporzionalità della pena. Come si può chiedere a un cittadino di avere sangue freddo quando è in pericolo la vita sua e dei suoi cari? Guardi Meloni, che è proprio questo il punto. Sulla proporzionalità della pena è stata data una condanna che è il minimo, questa condanna che gli è stata data proprio per la proporzionalità, meno di quello non si poteva dare. E quanto al non avere i nervi saldi, un conto è se tu sei in una gioielleria, cioè ti entra uno che mette mano, mette la mano in tasca e sembra che possa estrarre una pistola, e tu che hai i nervi a pezzi gli spari e lo uccidi, questo è un paio di maniche. Ma quello che abbiamo visto noi tutti è di un signore che esce, insegue i rapinatori, li uccide a sangue freddo, uno è caduto e lo uccide nonostante sia...
1: Sì, lo prende a calci in testa, mentre è ferito per terra lo prende a calci in testa, tra le altre cose.
0: Beh, insomma, questa è una cosa diversa. Possibile che Giorgia Meloni, che è pure persona intelligente, non si renda conto della differenza, cioè che uno abbia i nervi scossi, glielo concediamo, anzi glielo concede la sentenza, sia chiaro, è la sentenza che glielo concede, tant'è che è una sentenza al minimo, ma che uno vada in giro per la città poi a sparare a chi gli capita perché ha i nervi scossi è un altro paio di maniche, una cosa, lo capite? Insomma, io so che gran parte del nostro, dei nostri ascoltatori,
1: ma come molti ormai è una tendenza, cioè anche tutti i personaggi dello spettacolo, io sto con Mario Roggero, però poi bisogna andare a vedere la sostanza delle cose, tant'è vero, scusami Paolo, che ci citavo prima in rassegna stampa questa sentenza della quale dà conto soprattutto Repubblica Torino, che dà grande evidenza e che è stata emessa dalla stessa Corte d'Appello che aveva condannato Roggero e che riguarda un tabaccaio che aveva sparato a dei malviventi che stavano entrando nella tabaccheria, gli è stato dato 1 anno e 8 mesi per legittima difesa putativa, nel senso che ritenendo di poter essere a rischio a sparato, e alla fine siamo arrivati a 1 anno e 8 mesi di condanna, tra l'altro con la condizionale, quindi non farà un giorno di carcere.
0: Perfetto, passiamo all'altro caso, che è il caso di Bologna e della manifestazione dove sono avvenuti incidenti, che è qualcosa di limitativo chiamarli incidenti, e giustamente Alessandro De Angelis, che adesso è vice direttore della Stampa, che da quando è diretta da Di Rosa mi sembra frizzantina, nel senso che almeno riutilizza i giornalisti, non è fatta solo da collaboratori, è andata a intervistare Franco Gabrielli, che come sai è candidato a essere quel nome finto da mettere a capo del centro-sinistra, ove mai non si mettessero d'accordo Schlein e Conte, sì. E che però anche lui dice, essendo l'ex capo della polizia, no a processi sommari per Bologna, e molti a bassa voce, devo dire a bassa voce, Violante, sul Corriere della Sera, e sul Corriere della Sera c'è un articolo di Maria Teresa Meli dove, senza riportare i nomi, dice che molti nello stesso PD dicono che Lepore ha questo trucchetto di dire abbiamo fatto una manifestazione pacifica, poi ce n'è un'altra ben diversa da quell'altra violenta, oppure la frase che si sente dire era un corteo di mamme e di papà con i bambini in braccio e poi in coda al corteo dei delinquenti. Ragazzi, dovete farla finita, questa storia qui è vecchia come il cucco e non se la beve più nessuno, infatti molti sono anonimi, ma Graziano Del Rio dice se fai un'iniziativa del genere c'è il rischio che poi si intrufolino i delinquenti, Ma se non fai nulla, sembra che tu non abbia coscienza civile, cioè se non fai nulla per impedire che questi delinquenti si
1: Sì.
0: intrufolano. Non fate i furbi, la storia dei delinquenti che si intrufolano la sentiamo da anni. Antonio Pulito sul Corriere della Sera propone un patto bipartisan contro la violenza. Sì, siamo d'accordissimo, il patto bipartisan sarebbe magnifico, molti propongono patti bipartisan di tutti i tipi, però non è aria che facciano patti bipartisan, anche perché dentro il centro-sinistra c'è una rincorsa. Oggi c'è un interessante articolo di Antonino Liberato, al quale, mi scusi, Liberato, non credo, perché dice che Franceschini e Conte si sarebbero incontrati. Franceschini è
1: Sì.
0: un leader del PD, l'ex ministro della cultura, Conte il capo del Movimento 5 Stelle, e avrebbero ipotizzato un'intesa anti-Schlein, che l'ex ministro, cioè Franceschini, potrebbe aprire a Conte come capo della coalizione, in cambio Conte si impegnerebbe alla corsa di Franceschini per diventare Presidente della Repubblica. Sono cose che secondo me non stanno in piedi questi patti, io non mi fiderei, anche perché i patti o sono contestuali, che tu dai una cosa a uno e l'altro contemporaneamente dai un'altra cosa, oppure sappiamo come cominciano e sappiamo come finiscono. Quindi ipotizzo che non
1: Sì.
0: sia vera, però deve essere vero che i due si sono incontrati, si sono parlati, e che il tema dell'inadeguatezza della Schlein, che il continuo con quegli
1: Ma
0: scioglilingua, siamo.
1: lo scrive anche un discreto conoscitore di queste stanze, come di quelle stanze, come Mario Lavia questa mattina sull'inchiesta.it,
0: L'ho
1: l'ha visto?
0: visto.
1: Sì, infatti.
0: È chiaro che qualcosa si muove, e chi ormai non ha più ruoli e può uscire allo scoperto è Zanda, Luigi Zanda, che è stato capogruppo del PD, è un grande vecchio del PD, che intervistato da Ruggero Montenegro per il Foglio. Questo Ruggero Montenegro è bravo a seguire queste cose del PD. Dice insomma, dice che a lui gli sembra
1: Sì. Allora, leggo
0: che
1: testuale:
0: questa
1: quando
0: cosa.
1: Schlein e Conte dicono siamo pronti, tocca a noi, sono ridicoli. Così, testuale, inizia così l'intervista. Ma potrebbero avere
0: Siamo
1: ragione,
0: pronti.
1: eccetera, eccetera.
0: Sì, e poi dice anche ancora, ti leggo ancora dei pezzetti: si possono usare molti argomenti contro gli investimenti per la difesa, ma dire che non servono perché Putin è buono mentre l'Ucraina è cattiva, perché non si arrende, è puro putinismo, quindi è durissimo, capisci? Dice, se voi adottate, perché fino adesso Conte adotta questo argomento, la Schlein fa finta di non sentire la strategia dell'opossum, l'abbiamo detto più volte. E poi dice ancora, Schlein e Conte non sono dei leader, sono dei capi partito. I leader si impongono per carisma e pensiero politico, qualità che mancano. Tuttavia, tra i due c'è una grossa differenza. Schlein non si accorge che l'ex presidente si sta mangiando larghe parti del PD, con provocazioni quotidiane alle quali la segretaria non risponde mai, e questo è il punto, non risponde mai, virgola, aggiungo io, anche per colpa dei giornalisti che su questo tema non la calzano, capisci? Le lasciano dire quegli scioglilingua, l'Italia è il paese dove ci stanno più poveri al mondo, nessuno trova lavoro, e li dice in modo molto concitato, ma uno gli dice, senta un po', ma su questo punto, sollevato da Zanna, lei che cosa ha da dire? E poi gli domanda Montenegro, e se arrivasse un nome terzo, il famoso federatore del Campo Largo, è un percorso che andava costruito per tempo, oggi si dovrebbe scegliere un nome privo di carisma, siamo sicuri che porterebbe gli elettori a votare davanti a una soluzione del genere, Meloni stapperebbe champagne. Zanda oggi è stato magnifico. Poi voglio dire un'altra cosa che vi farà indispettire. Il video di Vannacci, che io rimprovero per i contenuti subliminali, orrende, però è stato di un'efficacia enorme. Da 3 giorni non si parla che di questo video. Ripeto, riprovevole, quanto volete, però vuol dire che Vannacci ha qualcuno che lo ispira, l'aiuta. Si dice che questo qualcuno sia Matteo Renzi. Allora cosa ha fatto? I due si sono sfidati a una gara di nuoto, appuntamento il 4 ottobre in Sardegna, per far vedere chi è più forte.
1: Vabbè, guardate, basta,
0: veramente
1: basta, non ne voglio
0: no,
1: più
0: no, sapere. Io lo voglio assistere, voglio a questa gara, una nuoto più triathlon. Ma come non vuoi sapere niente? Perché niente, la sfida è venuta da Renzi e dice Calenda, dice Vannacci, Renzi fa lo smargiasso e mi sfida, però lui pensa di avere a che fare con Calenda, Fratoianni, Bonelli e Bonaccini, ma io rilancio, ci facciamo 2 miglia nautiche, non lo vuoi sapere?
1: No, non lo vuoi sapere. Guarda, allora, sai da chi te lo faccio dire? Te lo faccio dire al vicepresidente della Camera, Giorgio Mulet. Carmelo,
2: si rende conto della minchiata galattica che ha detto?
1: Capito, è una minchiata, dai, questa storia di Vannacci e Renzi, dai, dai adesso.
0: Va bene, allora mi tengo una minchiata, allora chiudo su Iachetti, sì. Anzi no, è tardi, vabbè, Iachetti dice che vorrebbe vedere il ministro della sanità, cioè Orazio Schillaci, morto e
1: ho visto, sì, una roba, insomma,
0: sì. Tommaso Lorenzini sul Libero lo rimprovera, quindi io so, è un comico e quindi può dire quello che vuole, però effettivamente in questo periodo dire di uno che lo vuoi vedere morto io eviterei, anche se fossi un comico, un Grillo d'antano, Iachetti da adesso, lui lo dice, sì, perché le cure sono troppo lente, tutte le cose, eviterei di dire che vuole vedere morto,
1: direi.
0: Forse ha ragione in qualche modo Tommaso Lorenzini, ti ringrazio, ci sentiamo domani, ho
1: puntatone domani, caro Paolo, a domani, ciao,
0: grazie,
1: buona
0: ciao.
1: Giornata, ciao.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo!
8: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Auto Bank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
6: Hai prenotato?
8: No. Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
8: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
9: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
8: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: 24 mattino.
1: Ieri in rassegna stampa vi abbiamo dato conto di una sentenza che colpisce. Il Tribunale di Torino ha condannato in primo grado per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro un dirigente e un addetto al magazzino di un'azienda a Rivalta torinese. E perché l'hanno condannati? Perché un camionista che lavorava per questa azienda, un uomo di 59 anni, si tolse la vita il 13 marzo 2023 dopo, a quanto pare, dei mesi di turni massacranti fino a 60 ore settimanali. Si è parlato anche di percosse, di stress psicologico. Dunque viene riconosciuto in quella che fondamentalmente sembra essere quasi una causa di lavoro, che parte da una causa di lavoro, un reato come l'omicidio. pur colposo, sempre omicidio è, ed è tra l'altro un caso di suicidio. Parliamo di questo stamattina e, se volete, anche più largamente dell'estensione progressiva dei temi che riguardano il lavoro al diritto penale, con Giuseppe Santomauro, che è segretario generale della FILT CGL Piemonte, la quale tra l'altro, e voi eravate parte civile, Santomauro, no? Buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.

0: Sì, noi eravamo costituiti parte civile
1: Sì.
0: e questa è una storia, posso dire, incredibile, sembra davvero l'unico aggettivo corretto per definire questa storia. La
1: Adesso
0: racconto in breve.
1: aspetti, adesso gliela faccio raccontare. Mi faccio intanto salutare Giampiero Farasca, che è giuslavorista, scrive per il Sole 24 Ore. Lo conoscete perfettamente, voce nota da queste parti. Buongiorno Farasca, bentornato, eccoci.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti voi.
1: Allora, Santo Mauro, vada con la descrizione di questa vicenda.
0: Allora, Renato Fesce è un uomo di 59 anni, sano, che ha sempre fatto questo mestiere, ovvero il trasportatore, che nei vari cambi appalto si è trovato a lavorare con questa società AF Logistics. Siamo a Rivalta, è il 2021 e cominciano, insomma, con Pasquale Martucci una serie di problemi che prima come dire, si acutizzano nei confronti di altri colleghi, ovvero di minacce, di tentativi di soprusi di questo responsabile aziendale, e poi si concentrano su Renato Fesce, che fino al 2021 non aveva mai avuto nessun tipo di problema di salute, o almeno così dice la sua medico curante, che ha, come dire, relazionato per il tribunale. Nel 2021 arriva la prima gastrite, l'unico, diciamo, elemento collegabile a problemi psicologici o a stress, diciamo, psicologico, perché questo Pasquale Martucci non solo lo vessava continuamente, ma gli assegnava turni con un'ora di anticipo solo per la soddisfazione di vederlo andare a lavorare un'ora prima, senza aver nulla da fare, quindi non pagato. Lo ha schiaffeggiato di fronte ai colleghi nel piazzale per motivi futili e continuamente lo ha messo in ridicolo, assegnandogli peraltro anche turni massacranti, molto pesanti, ad personam praticamente, solo su di lui.
1: Sì. Oh, spiace su questo, mi scusi Santo Mauro, come intervento doveroso. Ora, qua siamo al primo grado di giudizio, naturalmente. Spiace qua non avere la voce della difesa di questa persona che ha nominato, questo Pasquale Martucci. Naturalmente, ripeto, siamo ancora in primo grado, ci sarà un secondo grado, immagino che farà ricorso e ci sarà eventualmente una Cassazione, però giusto per chiarire perché è necessario farlo. Prego, Santo Mauro, prosegua.
0: Assolutamente sì, io mi sto riferendo soltanto a quello che l'accusa, insomma, la Pubblico Ministero
1: Sì.
0: Salvati ha detto durante l'udienza, insomma. E praticamente dovuto a questa cosa c'è stato un primo tentativo di suicidio del Fesce che, ingerendo delle pillole, ha provato a suicidarsi, sventato fortunatamente dalla famiglia, un ricovero in ospedale con conseguenti, insomma, indagini dal punto di vista psichiatrico e psicologico, e poi un secondo tentativo di suicidio purtroppo andato a buon fine con la morte, insomma, del lavoratore. Ora, questa situazione si scrive in questo contesto, e in questo contesto, come dire, è stato giudicato colpevole Antonio Ferrari, fondatore e presidente del consiglio di amministrazione di AF Logistics, per 8 mesi di reclusione, pena aggravata dal giudice, perché l'accusa aveva chiesto, mi pare, 4 mesi, per non aver vigilato, per omicidio colposo, per non aver vigilato sulla salute di questo lavoratore. A Pasquale Martucci è stata quasi raddoppiata la pena, è condannato a un anno e 8 mesi per stalking e morte conseguente, e ad AF Logistics, cioè l'azienda, è stata comminata una pena di 42.000 euro pecuniaria, per l'assenza di procedure. Ecco, questa sentenza scrive un pezzo di storia,
1: Sì,
0: perché da oggi, chiedo
1: sì. No, prego, prego, prosegua, prosegua, prego.
0: scusa, perché dal giorno della sentenza, insomma, nasce finalmente l'obbligo per il datore di lavoro di considerare un rischio causale connesso alle vessazioni, ai turni di lavoro che devono prevedere dentro le procedure, per esempio, del documento di valutazione dei rischi.
1: Quindi, di fatto viene stabilito appunto che non dico che un suicidio può essere considerato un infortunio sul lavoro, ma siamo molto vicini a qualcosa di questo genere. Vorrei sentire Falasca, ma lo facciamo così gli diamo tutto il tempo dopo il traffico.

0: anticipiamo lievemente, via.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vi presenta Strade in diretta.
3: Buon mercoledì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. Sull'autostrada del Sole nel percorso toscano code per incidente tra Valdichiana e Chiusi in direzione della capitale. Sempre in Toscana, incidente e code segnalate sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est ed Empoli Ovest, disagi in direzione Livorno. Ci spostiamo al nord sulla A4 nel percorso Veneto, code per incidente tra Grisignano e la tangenziale di Mestre verso Venezia e tra Spinea e Padova Est in direzione Milano. Segnaliamo ripercorsi e code anche per chi si mette dalla 13 Bologna-Padova in direzione della A4. Sulla tangenziale ovest di Milano, lunghe code per incidente tra l'Autosole e Quinto De Stampi verso i laghi, in questo caso ripercussioni per chi proviene da ambo le carreggiate dell'autostrada del Sole. A causa della chiusura da diverse ore per incidente con mezzo pesante coinvolto della A7 Milano-Genova tra la tangenziale ovest di Milano e Assago in direzione del capoluogo lombardo, si segnalano code nella stessa direzione a partire dallo svincolo di Bereguardo. E sulla tangenziale nord di Milano infine si viaggia in coda per incidente tra Nova Milanese e Cinisello Balsamo in direzione Bologna. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto. A più tardi, buon viaggio.
2: 24 mattino.
0: Allora, siete già in due o tre che scrivete ma basta cambiare posto di lavoro. Io, come sempre, bisogna sempre stare attenti a non sindacare su quello che succede nella testa delle persone, sulle idee che hanno, innanzitutto anche sulle possibilità che hanno. Uno magari a 59 anni dice vabbè, mi faccio questi ultimi anni prima della pensione, oppure in quel momento non si trova, oppure è un momento particolarmente difficile, oppure il posto di lavoro è vicino, oppure ci sono delle questioni familiari che non lo consentono, non lo sapete, e quindi per favore evitiamo, no, di giudicare. In particolare in un caso come questo. Allora, Falasca, cosa ci racconta questa sentenza? È davvero storica, davvero così rilevante?
4: Sì, allora intanto voglio fare una premessa. Io non farò nomi, cognomi, nomi dell'azienda. Secondo me non è opportuno. So che è una battaglia persa questa, ma passiamo troppo tempo a commentare le vicende penali prima che siano decise in maniera definitiva. Questo non lo dico su questo caso. Questi sono giorni, come lei sa, molto caldi, no? Siamo tutti troppo concentrati sulle singole vicende penali. Però invece, quindi questo, io ripeto, mi staccherò da questa vicenda. Quello che è sicuramente importante è il principio giuridico che viene fuori dalla sentenza, con un'avvertenza: non sappiamo ancora le motivazioni, quindi conosciamo la condanna,
0: certo,
4: conosciamo i fatti, le motivazioni arriveranno entro ottobre, quindi dobbiamo andare un po' attentoni. Quello che sembra di capire è che, e questo è l'elemento veramente innovativo, il Tribunale ha ritenuto che il cosiddetto nesso causale tra lo sfruttamento, diciamo le condizioni disumane di lavoro, e il suicidio sussista appunto questo nesso causale, cioè il suicidio non è un fatto personale del dipendente, ma è qualcosa indotto da quelle condizioni di lavoro, e questo in effetti sarebbe un salto di qualità dal punto di vista delle tecniche giuridiche. E l'ha detto lei prima, non è una novità però la tendenza. Negli ultimi anni il diritto del lavoro sempre più sta finendo dentro, diciamo, le aule dei tribunali penali. Abbiamo visto la pervicacia e, diciamo, le tecniche innovative, ad alcuni molto criticate, della Procura di Milano. Quindi sappiamo quante inchieste sono state
0: pensavo proprio a quelle Falasca,
4: sì. Il cosiddetto sfruttamento del lavoro, l'articolo 603 bis. Quindi dobbiamo interrogarci su cosa sta accadendo. Cioè, il diritto penale sta facendo la supplenza al diritto del lavoro, forse anche addirittura al ruolo del sindacato o degli ispettori del lavoro? Non lo so, io non ho una risposta a questo, però noto che c'è uno spostamento molto forte delle tecniche. Mi faccia dire che la questione diciamo dei turni massacranti di lavoro e quant'altro comunque è una questione molto seria, che ci fosse stata oppure no questa sentenza sarebbe stata una questione di cui ci saremmo dovuti occupare, perché oggi c'è questo problema in alcuni settori dell'economia.
0: Sì, la logistica soprattutto, ma non solamente quella, no Falasca, naturalmente qua.
4: Sì, diciamo che abbiamo io come sa ne ho questo pallino, no?
0: Sì.
4: Siamo tutti alle 9 del mattino, siamo tutti attenti ai diritti, poi appena attacchiamo cominciamo a ordinare furiosamente prodotti che vogliamo, sì, gratis in 6 ore a casa. Ricordiamoci che se c'è quel tipo di sfruttamento, cioè quel tipo di ritmi, è perché c'è una domanda fortissima di quei servizi che devono essere velocissimi e avere un costo irrisorio. Quindi c'è una circolarità in questi comportamenti che chiama in causa tutti.
0: Senta, Santomaro, ma voi come sindacato non lo vedete rischioso questo ingresso a piedi uniti? Diciamo, partiamo da questa sentenza, ma se vuole il tema è decisamente più largo, del diritto penale nel diritto del lavoro, nelle vicende che riguardano il mondo del lavoro?
5: Guardi, ci sono settori dell'economia, come diceva, come veniva detto poc'anzi, insomma, che sono permeati da una serie di infiltrazioni della criminalità organizzata, ma anche solo dello sfruttamento e del caporalato. Noi possiamo intervenire fino a quando, come dire, si tratta di contrattazione di diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, insomma, possiamo intervenire in maniera anche dura, fermando la produzione, ma non possiamo in nessun modo impedire, come dire, fisicamente che questo accada. Gli unici che possono intervenire in questo modo sono è la magistratura, e quindi da questo punto di vista per noi non è assolutamente né un limite né un problema. Se la magistratura interviene anche penalmente su questioni rilevanti che, come dire, non possono essere gestite in maniera contrattuale, per noi è un vantaggio, non è un limite. È chiaro che, come dire, devono intervenire poi tutta una serie di situazioni che noi dobbiamo mettere in campo per migliorare quella condizione una volta, diciamo, pulito il campo.
0: Il nesso causale, Falasca, tra il togliersi la vita e appunto una questione correlata al lavoro, tanto da arrivare all'omicidio colposo, però mi sembra un passo in più, cioè anche rispetto alle interpretazioni ritenute innovative da parte dei magistrati milanesi sul tema del caporalato, tanto per dare un'idea, o di alcuni istituti utilizzati dai magistrati milanesi sui quali si è discusso molto. Ci sono anche giuristi che si sono schierati contro questo sistema, giuristi che sono a favore, via dicendo. Qua mi sembra sia un passo un filino oltre, non lo so, prego.
4: Sì, io penso che la vicenda, diciamo, durerà a lungo in appello e in Cassazione, perché qui ovviamente ritorno al fatto che bisognerà leggere molto bene le motivazioni, perché il suicidio come gesto drammatico è un gesto chiaramente di natura personale. Qui viene, presumo, viene collegato, diciamo, la Corte pensa che il lavoratore sia stato spinto al suicidio da una situazione dalla quale non riusciva o riteneva di non essere in grado di uscire, e quindi il collegamento con la mancata valutazione dello stress da lavoro correlato. Questa è la questione che capiremo meglio quando saranno spiegate le motivazioni. Ho la sensazione che la parola fine ce la darà la Cassazione. Se posso, però, vorrei commentare quello che è stato detto poco fa, perché siamo tutti d'accordo sul fatto che se c'è un reato deve intervenire diciamo la Procura della Repubblica, gli inquirenti, la sanzione penale e quant'altro. Attenzione però a non chiamarci fuori. L'organizzazione del lavoro è un tema che invece riguarda direttamente soggetti diversi e non può essere demandata a un tribunale penale. E che vuol dire l'organizzazione del lavoro? Vuol dire che di certi fenomeni, di certi ritmi, di certe modalità organizzative tutti hanno gli strumenti per accorgersene e per intervenire, altrimenti ci facciamo, diciamo, deleghiamo tutto al tribunale penale e nessuno di noi si occupa di quello di cui si deve occupare. Non lo dico direttamente al sindacato, lo dico a tutti gli attori del sistema, perché c'è un rischio in questa penalizzazione del diritto del lavoro.
0: Mi scusi, le faccio rispondere. Dicono Fasca, lei è un sindacalista? No, non è un sindacalista, è un giuslavorista. Dice, la insultano per la frase siamo tutti responsabili perché ordiniamo le cose che vogliamo entro 6 ore, ma non, lei non ha detto che siamo tutti responsabili, ha detto semplicemente bisogna starci un po'.
4: Ma io non parlavo del fatto del suicidio, siamo responsabili delle situazioni, dei turni eccessivamente massacranti in alcuni settori dell'economia. Lo ripeto, io penso, adesso poi è un'opinione che si può discutere, ma io penso che abbiamo tutti un pezzo di responsabilità. Il consumatore non può chiudersi gli occhi e le orecchie e poi criticare cose che lui ha appena premiato, e questo ne sono convinto, quindi mi spiace che qualcuno mi insulti.
0: Sì, no, vabbè,
4: per fortuna abbiamo il diritto di critica anche da parte degli ascoltatori, sì, quindi sì. Fanno bene,
0: sì,
4: a non essere,
0: carità,
4: d'accordo.
0: Poi c'è, qualche volta eccedono, diciamo nei toni, non nella critica è sempre piacevole, legittima, utile. Due voci.
6: Mi piacerebbe sapere perché non è andato via.
7: Io ci sono passato in una situazione del genere, ho avuto un esaurimento nervoso, ho perso anche i capelli, ma poi mi sono messo in testa che se dovevo stare male io, chi ha causato questo doveva stare peggio di me, e alla fine ho avuto io la vittoria.
0: Sì, però non tutti e non sempre, caro ascoltatore, hanno questi strumenti. La sentivo Falasca, non hanno,
4: sì,
0: gli strumenti per poi uscire da una situazione di quel genere.
4: Noi dovremo qui capire poi che tipo di indagine è stata fatta sulla situazione psicologica,
0: sì,
4: della persona, cioè, che ha fatto questa scelta drammatica.
0: Sì, anche Santo Mauro voleva dire qualcosa su questo. Sì.
5: In aula sono emersi dei dettagli, ovvero della depressione maggiore che poi questo lavoratore, insomma, ha contratto dopo le vessazioni, dopo le angherie, che descrivono un quadro clinico di una persona fragile che non è più in grado di uscire da quel vortice. È un po' come la sindrome dell'innamoramento del proprio carnefice, no? Quindi a un certo punto tu ti trovi dentro un quadro che non riesci più a dirimere, cioè dentro una matassa che non riesci più a dirimere, fino a che non ti sembra l'unica soluzione il suicidio. E l'altra questione che volevo sottolineare, io ero in aula, e ovviamente la difesa ha contestato il nesso causale tra un atto volontario, quello di togliersi la vita, e una responsabilità del datore di lavoro. Ma credo che, come dire, la dottoressa Salvati, che è la pubblico ministero che ha seguito la pubblica accusa, insomma, abbia spiegato perfettamente come una persona sana, completamente sana, che in 57 anni di vita non ha mai avuto un problema psicologico, si trova a precipitare fino al suicidio in un problema psichiatrico importante, sia sufficientemente chiaro che non poteva essere, a 59 anni non credo che facesse tant'altro rispetto all'andare a lavorare o passare il tempo con la propria famiglia, non fosse, come dire, imputabile a nessun altro tema se non a quello del lavoro. E quindi, come dire, in questo caso specifico, sì, è stato molto semplice più o meno, risalire alle responsabilità. Se posso aggiungere solo un'altra battuta rispetto proprio al sindacato, al sindacato e alle responsabilità penali. Io mi riferivo ovviamente ai reati,
0: sì,
5: quindi tutti i reati che devono essere condannati penalmente, il sindacato non può aggredirli. Chiaro che sull'organizzazione e su tutto il resto noi ci siamo. Sì. Certo che ci aiutano le condanne rispetto ai reati penali che vengono svolti dalle aziende.
0: Sì, qua siamo forse un po' in equilibrio, mi pare di poter dire, Santo Mauro e Falasca, nel salutarvi, tra le due cose, c'è una questione che atteneva all'organizzazione del lavoro, i meccanismi interni dell'azienda, l'eventuale intervento del sindacato, ove ci fosse stato là naturalmente. Racconta un collega di Falasca, un giuslavorista, dice sono un suo collega, bisogna vedere se l'azienda era stata avvisata. In un caso analogo noi abbiamo licenziato e sospeso lo stalker che stava per indurre al suicidio un lavoratore a lui assegnato. Un'altra storia terribile, e molti racconti stanno arrivando da voi ascoltatori che riguardano il vostro ambiente di lavoro. Ora, probabilmente non ce la faremo nell'arco di questa settimana, che è la settimana di chiusura della trasmissione, ma vi prometto a settembre su questi temi torniamo, perché mi sembrano, al di là del singolo caso naturalmente, molto rilevanti. Il Giornale Radio, a domani alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
5: SNP Assicura, con noi puoi.
6: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
5: SNP Assicura, con noi puoi.
6: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
5: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Ma dove va con quel veicolo?
10: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
9: Però, che design e che capienza.
10: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
9: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti. Le belle idee non ci vengono solo di legno.
11: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
12: Sono le 9.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: L'esercito israeliano conferma la costruzione di una barriera per spezzare in due la striscia di Gaza. Undicesima notte di attacchi americani all'Iran, il segretario alla difesa Hexet chiede al Congresso 67 miliardi per il Pentagono. Ritrovato il corpo della bambina scomparsa ieri nel lago di Como, si era tuffata in un luogo vietato alla balneazione. Siccità e crisi idrica al nord, mentre al sud è ancora emergenza incendi. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini al microfono, Pietro Lacorte alla parte tecnica. L'esercito israeliano ha costruito un'imponente barriera di sabbia che separa il 50-70% della striscia di Gaza sotto il suo controllo dalle aree controllate da Hamas. Lo ha confermato questa mattina l'esercito, che in precedenza non aveva fatto annunci pubblici, confermando così la notizia data ieri dalla Associated Press, che aveva diffuso immagini satellitari che mostrano la barriera. Undicesima notte di bombardamenti nell'area del Golfo Persico. Nelle ultime ore ha parlato della guerra anche il segretario di Stato americano Rubio.
14: Gli Stati Uniti restano disponibili a una soluzione negoziata con l'Iran, ma agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati se Teheran non mostrerà serietà nei colloqui. Lo ha dichiarato il segretario di Stato USA Marco Rubio a Manila durante gli incontri dell'ASEAN, aggiungendo però che il problema che abbiamo in questo momento è che loro non sono seri nei colloqui. Intanto gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'undicesima notte consecutiva, appena dichiarata chiusa dal Comando Centrale USA, che ha sottolineato come i raid puntino a degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. E nel mezzo di una guerra che rischia di estendersi ulteriormente, il segretario alla difesa americano Pete Hegseth, in un'audizione al Congresso, tra le contestazioni di manifestanti, ha rimarcato l'urgenza della necessità di fornire al Pentagono un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Veniamo all'Italia. 6 persone sono state arrestate e 3 denunciate dalla polizia di Milano per per detenzione di materiale pedopornografico, sequestrati oltre 200.000 file tra immagini e video. È stato ritrovato ieri sera il corpo della bambina marocchina scomparsa nel pomeriggio nel lago di Como in un punto vietato alla balneazione. La bambina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti. Ed ora le indagini per la morte di Ebedrahim Fakir domenica durante un intervento della polizia in zona Pilastro a Bologna.
15: Dovrebbe avvenire oggi il conferimento dell'incarico per l'autopsia sul corpo di Ebedrahim Fakir, accertamento determinante per capire come e perché abbia perso la vita il 42enne marocchino

0: immobilizzato domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna dopo aver dato in escandescenze da due poliziotti che prima gli avevano spruzzato spray urticante. Avviata dalla procura, che intanto ha acquisito altri video, un'istruttoria sulle linee guida del Viminale per le tecniche di contenimento in casi simili, si apprende che saranno eseguiti accertamenti sul lavoro della centrale del 118 per capire perché sia stata inviata un'ambulanza con quattro volontari ma senza un medico a soccorrere Fakir, il quale forse era ancora vivo quando i poliziotti si sono alzati, afferma Fabio Anselmo, legale della famiglia della vittima. Nel fascicolo per omicidio colposo aperto a modello 45 bis, cioè senza indagati, sono sei le persone iscritte, i due agenti e i quattro sanitari. Nel registro separato le parti potranno nominare i propri consulenti. Tra le questioni da analizzare, la distanza a cui è stato spruzzato lo spray urticante e i suoi effetti sul 42enne, il quale, da un primo accertamento, aveva ferite al capo e al volto che si sarebbe procurato prima della colluttazione con gli agenti. Sconosciute al momento eventuali patologie, è invece risultato che Fakir avesse approcciato un centro di salute mentale senza però proseguire le cure. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Temperatura in calo nel nord Italia, sul versante adriatico, dove però i forti temporali e le violente grandinate provocano danni. Ieri grossi chicchi di grandine sono caduti nel Ferrarese, nelle Marche, nelle province di Macerata e a San Benedetto del Tronto e in Abruzzo nel Teramano. La siccità invece sta alimentando una crisi idrica che interessa molte aree del nord.
2: Le piogge delle ultime ore non riescono a sconfiggere la siccità, conseguenze dell'ondata di calore che si stanno facendo sentire per quanto riguarda soprattutto il Lago Maggiore e il Po. Alessandro Del Piano, segretario generale dell'autorità di bacino, al microfono di Effetto Notte.
3: Oggi la siccità la troviamo a nord, nella parte nord e settentrionale dell'Italia, la troviamo nei luoghi montani e la troviamo dove un tempo mai si sarebbe pensato di avere siccità. Questa è una situazione che si ripresenta quest'anno e purtroppo non è più straordinaria, è da considerare ordinaria.
2: Il Lago Maggiore è vicino al limite minimo operativo. Le conseguenze si fanno sentire nell'agricoltura e nella disponibilità di acqua potabile, tanto che sono in emergenza almeno 50 comuni della Lombardia e 32 nelle Marche. Al momento sono stati riforniti di autobotti 17 comuni lombardi. Problemi anche in Veneto e Piemonte, in Molise, acqua razionata e rubinetti a secco per ore in diversi comuni. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24.
1: Le 9:06 minuti, siamo all'apertura dei mercati finanziari in Europa. In diretta c'è Deborah Rosciani.
4: Buona mattinata a tutti. Le borse europee proseguono il loro periodo incerto. Anche questa mattina si riparte con un segno meno prevalente. Parigi in calo dello 0,12%, Francoforte meno 0,04%, Milano meno 0,25% sul FTSE MIB. L'Europa non segue il trend manifestato ieri sera a Wall Street, invece largamente positivo. Sono giornate fitte di trimestrali. Oggi è una giornata davvero decisiva per gli Stati Uniti perché arrivano i conti delle big tech, Alphabet, IBM, Tesla, Texas Instruments, ma anche in Europa non siamo da meno perché arrivano i conti dei colossi. Questa mattina abbiamo già i risultati del primo semestre del Banco Santander, la prima banca europea per capitalizzazione. Sono conti molto importanti, conti record. Piazza Affari, vediamo chi sta partendo bene questa mattina. Unipol più 1,30, Eni più 0,9, in rialzo di oltre un punto e mezzo Finecobank, Monte dei Paschi, Tenaris, Mediobanca più 0,48, mentre i cali più accentuati li registriamo su Amplifon meno 1,7, in calo di oltre un punto STM, Avio e Moncler, che pure appunto è un settore, quello del lusso, che si sta continuando a tenere sotto osservazione. Il petrolio, tanto per cambiare, continua a crescere. Anche questa mattina il livello è molto alto, $93.3 al barile il Brent a Londra, $86.5 il greggio americano. Direi che per ora è tutto.
1: È tutto anche per questa edizione di GR24, tra poco 1 Nessuno 100.000, nel giornale radio torna alle 10.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
3: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su Mercedes-Benz.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: 1. Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan.
1: Con Leonardo Manera.
2: Senti, senti il clima. Le vacanze che si avvicinano. Non per Pietro la Corte, meno male. Un po' colombiana, messicana questa.

0: Riccardo, non sei felice? Senti un po'.
1: Oggi per me è l'ultimo giorno in studio.
0: Ah.
1: Perché domani trasmetterò da Borgo San Dalmazzo. E dopodomani non so se da Sanremo o Arenzano, dipende se riesco a spostarmi un po' da Sanremo. Però oggi.
2: Vergogna!
1: È l'ultima volta che vengo qui in studio. Ma se vuoi salto anche domani, dopodomani.
0: No.
1: Domani
0: no,
1: mi hai detto che c'è Giada Messetti che trasmette da non so dove.
0: Beh, non lo sappiamo, ce lo dirà.
1: E quindi con due collegamenti è complicato. Non so se per dare maggiore qualità alla trasmissione è meglio se io evito. Scusate, mi è venuto un ruttino perché ho mangiato una banana.
0: No, ma vabbè, ma ragazzi.
1: Perché al piano, quando si arriva sotto.
0: Ecco, come Giada Messetti ha definito il situazionismo di Leonardo.
1: Quando si arriva sotto c'è il bar e ci sono anche delle banane che vengono offerte e anche delle mele. Se
0: però,
1: non sbaglio.
0: Abbottonati la camicia, che non sei già in spiaggia.
1: Ma scusa, oh. Oh.
0: No, ma inquadratelo anche in TV sul canale 6-3.
1: Ho la catenina della, che mi regalò mio zio quando feci la Crazy, ma c'è anche la data. Maggio,
0: sei praticamente nudo, Leonardo Manera nudo.
1: 1976.
0: Sì.
1: E questa è la catenina con questo volto di Gesù che è molto, mi piace molto.
0: Va bene, sì, però non per far vedere il volto di Gesù, non è che devi denudarti coi pelazzi. Vabbè, è un'immagine ributtante, ma per alcuni e alcune
1: in
0: magari
1: passato è anche piaciuta.
0: Ecco.
1: In passato, adesso perché ormai invece è andata, però
0: è andata. C'è Pietro La Corte in regia. È andata anche questa. Vedo Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli. Ci siamo. Siamo tutti vicini alle vacanze.
1: Io per me è l'ultimo giorno in studio.
0: Sì. L'abbiamo capito.
1: Domani Borgo San Dalmazzo e poi
0: forse Sanremo
1: o Arenzano.
3: Va bene. No.
1: Abbiamo capito. E dopo basta, l'anno prossimo si vedrà. Ieri abbiamo registrato un promo, però questo non vuol dire nulla.
0: Beh, no, il promo è come aver firmato un contratto. Hai fatto
1: vediamo
0: il promo.
1: Cosa succede quest'estate, se sopravviverò alle serate di Trinitapoli,
0: Lerici. Va bene, dai.
1: Trinitapoli.
0: Va bene, rimettimelo. Va bene.
1: Rimetti la musica che mi slaccia.
0: No.
1: Quella
0: no.
1: Di
0: te ne mettiamo un'altra. Vai, Pietruzzo. Dai, chiamateci all'800 24 0024. Tanto avete capito di cosa si parla anche oggi.
1: No, io non ho capito.
0: Tu dovresti saperlo da scaletta, potevi partecipare alle riunioni. Comunque, il caso Bologna.

0: Un pezzettino? Leonardo, le vacanze sono finite, siamo pronti a ripartire.
1: E anch'io sono pronto, quest'anno carico come non mai, perché ci saranno anche tante novità, per esempio.
0: E poi?
1: Ma soprattutto.
0: E anche. E queste sono le grandi novità che ci attendono dal 7 settembre. Non possiamo spoilerare tutto, insomma.
1: Notavo che ho detto gli accenti giusti, cioè sono stato corretto come edizione, mi pare. Nel promo, fammelo risentire. No, giusto un attimo.
0: Leonardo, le vacanze sono finite, siamo pronti a ripartire.
1: E anch'io sono pronto, quest'anno carico come non mai, perché ci saranno
2: perché
1: anche tante novità, per esempio. No, non è vero, non è
0: per, poi,
1: avrei dovuto dire per esempio,
0: ma soprattutto,
1: non esempio. Vabbè,
0: e
1: ho sbagliato.
0: Anche,
1: ho sbagliato.
0: Ma sei di Salò e di Milano, quindi va bene così. Va bene così, anzi va bene così. Dai, chiamateci se
1: oggi
0: volete.
1: Chiamateci su quello che volete. Non perché tanto ormai la stagione è finita. Adesso comincia. Cosa va la settimana prossima al posto?
0: Al posto
1: di uno nessuno 100.000.
0: L'avevo già detto anche ieri, te lo sei dimenticato. Ci saranno dei frullatini
1: di un'ora?
0: No,
1: o
0: di mezz'ora. Poi una mezz'oretta di That's America.
1: E poi?
0: E poi nella seconda ora, senti, collegati da lunedì prossimo alle 10 e...
1: Cosa c'è dalle 10? Dalle 10
0: venerdì,
1: alle 11?
0: Venerdì sarà nostra ospite la responsabile dei programmi, Alessandra Scaglioni, saprà tutto e ci dirà tutto, sciorinerà tutto il palinsesto estivo, va bene, dal primo...
1: Ma io non sono qui venerdì, sono a Sanremo o ad Arenzano.
0: Ascolterai.
1: Domani a Borgo San Dalmazzo.
0: Sarai comunque...
1: Ah, non so, stasera a Borgo... Stasera a Borgo San Dalmazzo.
0: No, ma sbagliati pure, presentati domani, eh. Io domani sarò invece a Lodi in piazza, un incontro sul giornalismo con il nostro mitico Franco D'Assisti, se volete venire alle 21 a Lodi. Domani però, mentre tu oggi a Borgo San Dalmazzo.
3: Dottor Milan.
0: Sì.
4: Buongiorno.
0: Allora,
1: Federico Taddi alle 10.
0: Bene, parleremo della questione di Bologna sicuramente ancora tra poco. Fammi dire, tanto i temi che reggono sui giornali sono Bologna e Roggero. Allora, la questione Roggero, fatemi dire una cosa che so che farà arrabbiare molti, ma meditate prima di arrabbiarvi. Oggi ho letto questo titolo, vengono fatti sondaggi, sai che pare il 90% sono per la grazia per Mario Roggero, il 92%, l'88%, insomma, gli italiani. Ecco, ho letto questo titolo, il popolo vuole la grazia, questo titolo sulla Verità, il popolo vuole la grazia, ma però attenzione. Da quando in qua il popolo decide?
1: E da quando c'è la democrazia tendenzialmente?
0: No, appunto, il popolo decide attraverso le istituzioni democratiche elette. Il popolo vorrebbe la pena di morte se si facesse. Il popolo vorrebbe non pagare le tasse. Sì. Il popolo vorrebbe stare in vacanza. Vorrebbe il posto auto gratis. Il popolo. Fammelo dire così con educazione. Le persone, se prese singolarmente, spesso sono anche intelligenti, non sempre. Il popolo è stupido nella massa.
1: Eccolo qua.
0: Sì, al popolo viene messo un argine che si chiama democrazia. Il popolo ha liberato Barabba. No? E quello è il popolo. Poi ci sono le istituzioni elette dal popolo, sì. Che
1: d'accordo, però è anche vero che le istituzioni non dovrebbero discostarsi troppo da quello che desidera il popolo,
0: sì,
1: attraverso il voto, perché la sovranità appartiene è un bene inalienabile del popolo
0: che si esercita
1: nelle forme, però appartiene a un bene inalienabile, quindi alla fine non puoi avere delle istituzioni che decidono in modo totalmente opposto a quello che decide il popolo, questo a prescindere
0: quindi
1: dal
0: tu
1: merito.
0: Tu faresti i sondaggi, non so, volete pagare, fai un bel sondaggio, popolo, volete pagare le tasse?
1: Ma guarda, che io non sono così sicuro che la maggior parte direbbe no, non vogliamo pagare, a fronte ovviamente, volete pagare le tasse, a fronte non avere nessun servizio, dai.
0: Hai spiegato già un concetto che, come scrive oggi Michele Serra, comporta il capire, e capire è faticoso.
1: Ho capito, allora governate in 10 sempre voi e basta.
0: Ma no, ho detto la democrazia.
1: Fate voi sempre, che decidete per il meglio, no? Che siete l'elite, la creme.

0: Vabbè. Non urlava. Quindi non è detto che anche lì Gesù o Barabba sia andata veramente così.
1: Va bene, il popolo. Allora adesso invece veniamo alla questione Bologna. C'è una questione politica che ieri un ascoltatore effettivamente ci aveva già posto con una testimonianza diretta da Bologna. No? Ti ricordi una frase?
0: No, non ricordo.
1: Assurda, sì, per te. Un ascoltatore che aveva detto: mia figlia è andata in piazza e secondo me il sindaco ha sbagliato a convocare quella piazza. Oggi la polemica politica è proprio su questo, cioè il sindaco Matteo Lepore che si difende in un'intervista al Quotidiano Nazionale, dice: non potevamo lasciare la piazza solo alle persone violente che magari avrebbero fatto comunque qualcosa. Noi abbiamo convocato una piazza democratica, una piazza, no? Però insomma, invece Giorgia Meloni, anche intervistata oggi dal Giornale, dice: quella convocazione è stata una messa alla gogna delle forze dell'ordine. Vabbè, questo è il tema politico sul quale, se volete, intervenire. Noi però vogliamo convocare, e lo ringraziamo, lui oggi è un consigliere regionale del PD in Veneto, ma è stato per credo 13 anni direttore della scuola allievi agenti di Peschiera del Garda. È Giampaolo Trevisi, che salutiamo, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Tra l'altro proprio in questo periodo, luglio, si ricorda anche il G8 di Genova 2001, lei su questo ha scritto anche un libro, perché è stato testimone diretto, lo voglio subito ricordare, si intitola Faccia a faccia, Genova 2001, il poliziotto che potevo non essere. Quindi insomma, lei di manifestazioni di piazza se ne intende, se ne occupa da tanto. Senta Trevisi, intanto la domanda che tutti si fanno, senza fare processi, perché noi non li facciamo qui, ma i video li possiamo vedere e commentare. Crede che ci sia una preparazione adeguata delle forze dell'ordine in generale nell'intervenire anche in azioni di contenimento, di fermo delle persone?
2: Guardi, io sono ormai diversi anni dopo purtroppo i tragici casi di Aldovrandi, che viene fatto all'interno delle scuole di polizia proprio si chiama modulo contenimento persone non collaborative, insomma è un modo un po' arzigogolato di definire però un modulo che è fatto da lezioni teoriche e pratiche, lezioni teoriche fatte dai medici della polizia di Stato e dai magistrati sulla difesa, sull'uso legittimo delle armi, e lezioni pratiche che vengono fatte in palestra con istruttori che simulano persone appunto non collaborative per mille motivi diversi, per uno stato psichico, perché ubriachi, perché in crisi di astinenza, e gli operatori che tentano l'approccio con queste persone. È ovvio che avviene tutto in palestra, in un contesto simulato, però ecco, ci si è lavorato molto. Quindi io sul contenimento persone non collaborative, il medico della polizia dice che cosa non deve essere mai assolutamente fatto per evitare che si possa arrivare a delle conseguenze tragiche come purtroppo quelle di Bologna. Quindi su questo si è fatto tanto e si continua a fare. Poi io ho una visione un po' in generale, che purtroppo adesso i corsi di polizia per questo desiderio di fare sempre più agenti sono secondo me troppo brevi rispetto al passato, e quindi in generale è una preparazione minore rispetto a quanto avvenisse anni fa.
1: Forse gli agenti coinvolti hanno 28 e 23 anni, non so se la giovane età associata, immagino quindi a una non lunghissima esperienza, possa in questo senso avere un ruolo.
2: Guardi, io sottolineo la non lunga esperienza, perché il fatto che siano giovani presuppone il fatto che sicuramente avranno fatto questo corso, questo modulo di cui le parlavo, che è un modulo che affronta anche alcuni aspetti psicologici, no? Il primo approccio deve essere di dialogo, sperando che in qualche modo col dialogo si possa arrivare a una soluzione senza arrivare al contenimento, quindi di sicuro l'hanno fatto. L'esperienza certo manca. Io purtroppo quello che dicevo sempre ai miei allievi è che noi alla fine gli davamo una valigetta con tanti attrezzi dentro e poi stava a loro decidere quali attrezzi utilizzare, però è ovvio che il contenimento di per sé rimane una delle fasi più delicate di quanto possa accadere a un operatore di polizia.
1: Ma adesso da capire di alcune di queste tecniche ci può dire, siccome ha detto spieghiamo quello che non va assolutamente fatto, ce lo può dire? Molti hanno parlato per esempio di questa presa a terra con la faccia a terra, invece secondo molti bisognerebbe di fronte a una crisi respiratoria subito mettere sul fianco una persona, cioè ci aiuti a capire tecnicamente cosa va fatto.
2: Sì, diciamo che tutto ciò che avviene testa, petto, torace in genere non dovrebbe essere fatto, no? Il fatto, io ricordo

0: piuttosto che stringere il braccio intorno al collo o schiacciare il viso per terra. E, è chiaro che è una scuola, sono delle linee guida che vengono date, poi nel momento in cui c'è l'intervento, a seconda poi della reazione di un soggetto che, come in questo caso, poverino, era abbastanza evidente, avesse una forte crisi psichica,
1: Sì, psicologo, sì.
0: diventa tutto molto, molto, molto complicato. Io francamente non so, perché non ho letto gli atti, non ho seguito, non so se gli agenti avessero a disposizione anche il taser, che poteva essere una soluzione, che anche questo è il
1: Credo di no, cioè
0: taser.
1: credo che non l'abbiano utilizzato, poi non
0: Ecco,
1: so
0: che
1: se.
0: non l'abbiano utilizzata, poi col senno di poi, perché adesso leggevo che probabilmente lo spray urticante potrebbe, che hanno usato all'inizio, potrebbe aver provocato anche una reazione allergica, non lo so. Adesso ecco, io, infatti quello che dicevo è giusto, come diceva lei prima, abbiamo visto il video e lo commentiamo, però ecco, io credo che quello che serva più di tutto adesso è un po' di silenzio, no? Nel senso, poi è chiaro che bisogna fare, voi fate il vostro lavoro ed è giusto commentarlo, però ecco, serve un profondo silenzio per la persona che non c'è più, perché rimane comunque di una tristezza infinita e penso pure ai suoi familiari e anche nel rispetto degli operatori. Insomma, io credo che ecco, la speranza è che possano arrivare al più presto alcuni riscontri di indagine, no? Tra le perizie che vengono fatte, tra l'autopsia e le testimonianze, stanno avendo altri video. Ecco, a me la cosa che fa in qualche modo avere una sorta di speranza sul fatto che si possa arrivare alla verità e che l'operatore ha azionato la propria body cam, no? Che è questa piccola telecamera, e che ovviamente, come giusto che sia, i video sono stati dati alla magistratura. Questo credo che dimostri, no? Che l'intento ovviamente non era certo chissà quale, era quello di intervenire, e di intervenire nel migliore dei modi. Purtroppo è andata nel peggiore dei modi e quindi adesso si dovranno capire se ci sono delle responsabilità.
2: Senta, quando vengono, diciamo, addestrati gli elementi delle forze dell'ordine per queste situazioni, ecco, si considera anche l'elemento, diciamo così, psicologico, nel senso che a un certo punto immagino che anche in loro possa subentrare la paura, la preoccupazione anche, per la propria incolumità. C'è un momento in cui si avverte questo, cioè in cui dal momento, diciamo, puramente professionale, la persona che fa parte delle
0: Certo.
2: forze.
0: Sì, certo, questo è il dato principale. Io guardi, quando si tratta di queste cose, ci davo sempre Antonio Montinaro, che era il capo scorta del giudice Falcone. Pochi giorni prima della strage disse che lui aveva paura, ma nonostante avesse paura non era un vigliacco. E quindi no, non devi avere quella paura che ti fa girare le spalle o che non ti fa intervenire, però paura c'è. Paura c'è perché purtroppo c'è un intervento di fronte a una persona, come in questo caso, evidentemente, insomma, fuori di testa per mille motivi, e quindi non sai mai le reazioni. Sono persone, come dicono gli stessi psicologi, in quel momento occorrerebbero forse 7-8 persone per fermarle, perché hanno dentro di loro una forza incredibile, e la disperazione. E quindi c'è la paura di non essere in grado, e tanto fa l'esperienza e l'esperienza su strada. È chiaro che la giovanità degli agenti può, come dicevamo prima, in questo senso aver influito non so quanti tentativi fatti. Quello che mi ha lasciato perplesso sul video in generale è il discorso anche di vedere anche le altre persone, no? Che
1: Sì.
0: stavano lì intorno nel momento in cui questa povera persona gridava, e
1: Ecco,
0: sembrava quasi un atteggiamento passivo,
1: però
0: ma.
1: su questo Trevisi, si dice i volontari della Croce Rossa, il 118, si legge devono intervenire, questo secondo protocollo, ma ci corregga se sbagliamo, solo quando la persona è stata messa in, certo, dovrei dire sicurezza, anche se in questo caso è la parola proprio inadeguata, cioè sia stata ammanettata, questo a tutela dei soccorritori del 118. Quindi sono stati lì inermi oppure hanno atteso finché.
0: Ma guardi, anche su questo c'è, perché poi ci sono quelli che in condizioni normali dicono che i primi a intervenire dovrebbero essere proprio gli operatori sanitari, no? Perché forse rispetto a vedere subito una divisa, la persona che in qualche modo ha bisogno in quel momento di aiuto e di essere probabilmente di fronte alle uniformi del 118 diventa pure più collaborativo. Lui credo, da quello che ho saputo, che avesse danneggiato un'auto, ci fossero già stati elementi che facevano ritenere che fosse difficile da contenere, forse i primi a intervenire siano stati i poliziotti. Io non credo che loro, ecco, in qualche modo aspettavano che la persona fosse in qualche modo, tra virgolette, contenuta, no? Ecco, così si dice. Non sono intervenuti, e se non dicono

0: nulla sugli agenti, figuriamoci se dico nulla sul 118. Non c'era un medico. Oggi
1: Sì,
0: leggevo delle
1: sì,
0: dichiarazioni del
1: sì.
0: presidente del 118 che probabilmente avrebbe valutato una situazione in maniera diversa. Ecco, l'unico fatto che mi sento di dire è che nel momento in cui si sentiva che gridava aiuto, aiuto, probabilmente io, operatore del 118, mi sarei avvicinato un po' di più, no? Nel contesto e nell'agitazione del momento a capire che cosa stesse accadendo. Però ecco, così come quando gioca la nazionale di calcio siamo tutti allenatori, quando
1: Sì,
0: succedono queste cose
1: chiaro.
0: siamo tutti operatori di polizia, operatori del 118, quindi francamente, ecco,
1: Non è facile, chiaro,
0: preferisco
1: chiaro.
0: aspettare che, per capire
1: No,
0: bene.
1: ma noi intanto la ringraziamo. Ripeto, Giampaolo Trevisi per 13 anni è stato direttore della scuola allievi agenti di Peschiera del Garda. Ricordo appunto, gliela faccio fare una battuta sul G8 di Genova, visto che sono proprio 25 anni, lei ne ha scritto questo libro, Faccia a Faccia. Per molti quello è stato forse il buco nero del rapporto tra Stato, istituzioni, forze dell'ordine e popolo, no? Lei
0: Sì, io
1: condivide.
0: la ringrazio pure della domanda. Condivido, guardi, e fra l'altro la condivido in un giorno particolare. Io proprio la mattina di 25 anni fa, quindi parliamo dopo la notte della Diaz, mi svegliai convinto di lasciare la Polizia di Stato, insomma, perché quella notte io mi resi conto che qualcosa non aveva assolutamente funzionato. E sono rimasto in polizia perché sono rimasto in polizia per quel 99,9% dei poliziotti che sono delle grandi donne e dei grandi uomini dello Stato. E questo libro nasce dopo una delle notti più brutte. Io dicevo che dopo le notti in cui ho perso i miei genitori, questa è stata la notte più brutta della mia vita. E credo che per tutto il paese sia stato davvero, siano stati davvero giorni terribili, insomma. Da quei giorni però bisogna ripartire, e quei giorni non bisogna mai dimenticarli proprio perché non accadano più cose del genere.
1: Grazie davvero Giampaolo Trevisi, per essere stato con noi, per Faccia a Faccia Genova 2001, il poliziotto che poteva non essere, è dell'edizione People, e grazie per essere stato qui a raccontarci delle cose, anche dei dettagli importanti, senza voler fare processi, però degli aspetti tecnici importanti li abbiamo appresi. Allora, voi chiamateci, ecco,
2: Ma non
1: ascoltate,
2: per gli
1: non
2: argomenti
1: per,
2: di
1: no,
2: oggi,
1: per
2: in
1: tutto.
2: generale, per la
1: Anche
2: vostra vita.
1: se volete dire, come ha detto Leonardo e come ha detto un ascoltatore o vari ascoltatori, che io sarei l'espressione delle elite che governano il popolino,
2: Sì, è
1: radical
2: vero.
1: chic, hanno capito proprio il senso del
2: È
1: discorso
2: così.
1: che ho detto.
2: Ti poni un gradino più in
1: No, no,
2: alto,
1: no, no, no.
2: in modo
1: Mi
2: presuntuoso e
1: pongo sul
2: arrogante.
1: gradino della democrazia.
2: Ti poni sempre su un gradino più alto. Gli
1: Voi
2: altri sono lì a.
1: volete quello della dittatura del popolo che porta Barabba a essere liberato, perché gli
2: Non
1: altri
2: è
1: erano
2: vero che non
1: afoni,
2: hanno scelto
1: afoni,
2: Barabba.
1: erano afoni, non si facevano.
2: L'altra era la maggioranza silenziosa,
1: Sì.
2: ma il popolo avrebbe scelto Gesù, solo che la minoranza rumorosa ha scelto Barabba. Gli altri erano tutti lì a dire: no, secondo me
1: Sì.
2: merita Gesù,
1: Va
2: merita.
1: bene,
2: E gli altri
1: molto bene.
2: gridavano. Questo è sempre il discorso maggioranza, minoranza silenziosa, maggioranza silenziosa e
1: Ok.
2: minoranza rumorosa. I più rumorosi erano i sostenitori di Barabba, gli altri dicevano: no, dai, no.
1: No, dai, Barabba, no. La riscrittura delle
2: Il
1: scritture di
2: Vangelo
1: Leonardo
2: apocrifo
1: Magnelli.
2: secondo Leo.
1: Dai, andiamo in
2: No, dai,
1: pubblicità.
2: no,
1: No.
2: Barabba, no, dai.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Yes, I'll send it straight away with info set sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmare con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
5: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
15: Perché? Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
17: Buongiorno, stavo seguendo radio con Milan.
18: Lola Boom, the film, set in San Pancrazio. With Leonardo Manera.
19: Cos'è un copione comico?
18: Uno, nessuno, 100 Milan. Un programma discutibile.
20: Fly, John Connery.

0: buongiorno, poi spengo la radio perché non ti si può ascoltare.
1: Grazie, buongiorno. Beh, adesso come fa? Non lo ascolta più.
2: Buongiorno a tutti. Però male era quella vestaglia il tempo del Covid, che c'era la trasmissione non in presenza. Ah, è migliore. Viva la vestaglietta!
1: Ma non era in TV, però trasmettevi alla casa in vestaglietta, dai.
3: Milan, guarda che del popolo fai parte anche tu.
1: Certo.
3: Quindi sei stupido anche tu, tanto sì, sì, quanto gli altri. Non è che sei superiore,
1: sì, sì,
3: tu.
1: Sì, sì. E infatti è questo che non avete capito. Il popolo, ho detto, le persone singolarmente possono essere intelligenti, perfino tu, caro ascoltatore. Il popolo nella massa è stupido. Mai far governare le masse.
4: Ma non è vero,
1: la
4: scusa,
1: psicologia,
4: mamma
1: delle
4: mia,
1: folle.
4: Ma veramente.
1: Vabbè, ma ci hanno, ragazzi, scritto migliaia di saggi sull'ignoranza delle folle.
4: Ma che valutazioni tanto al pezzo che fai, tanto al chilo. Ma scusa, ci sono stati fior di referendum che hanno fatto, dove il popolo ha votato,
1: ma
4: tipo
1: l'istituzione democratica,
4: se cioè, ho capito, ma lì ha votato il popolo in modo diretto, ha votato tipo quello sul divorzio, ha votato in modo corretto secondo me, ma quindi non è che il popolo è stupido, dai.
1: Fai governare il popolo,
4: no.
1: Fai governare il popolo,
4: popolo è stupido, ma dai.
5: Uno dei problemi dell'Italia è che noi andiamo a giustificare sempre le persone che commettono dei delitti, e quando non sappiamo cosa fare chiediamo la perizia psichiatrica. Improvvisamente in Italia sono diventati tutti pazzi.
6: Beh, scusa, è maniera, però quello che diceva Milan è essenziale. L'esercito all'interno della cornice della Costituzione.
4: Sì, lo so.
6: Un popolo non è che si decide di lapidare, tutta l'Italia decidesse di lapidare una persona.
1: Ma Nera vuole così, vuole
6: la
1: così.
6: La Costituzione non lo permette.
1: Ma Nera vuole così. Popolo, volete lapidare Pietro la Corte per
4: alcuni temi sui quali il popolo, attraverso la democrazia diretta del referendum, si è espresso per il meglio. Quindi dire veramente il popolo è stupido.
1: Se è per questo il popolo vota, e tutti votiamo ogni 5 anni e eleggiamo le persone, i parlamenti, mica ho detto di eliminare, quello è il
4: poi
1: modo
4: non abbiamo
1: in cui
4: la contro, non abbiamo la controprova.
1: No, ma voglio dire, quello è il modo in cui il popolo governa, ma non è che ogni provvedimento singolo, volete Roggero in carcere o no? Chiediamo al popolo, volete le vacanze ad agosto, a luglio, chiediamo al popolo.
4: Tu sei così sicuro che se venisse fatta la domanda volete Roggero in carcere o no, vincerebbero?
1: I sondaggi dicono 80%, 90%, 92%, 98%. E poi appunto il popolo non è che tutto andrebbe a votare, quindi si esprimono sempre quel 30-40%. Comunque vogliamo parlare invece un po' della politica e dei social. Allora, ho letto questa cosa che mi ha molto incuriosito sulla stampa qualche giorno fa, e cioè che in vista delle prossime elezioni i partiti, tutti i partiti, starebbero identificando chi più chi meno i vari influencer che potrebbero indirizzare vari elettori verso quel partito, quell'altro partito, e che per carità si discuteva anche prima, siamo sempre al cellulare, dice
4: tutto il giorno, Leonardo. Tutti, anche qui. Gente che ti dice no, ma io lo guardo poco, poi stai con loro mezza giornata e vedi che sono sempre lì attaccati al naso col cellulare.
1: E questo è vero, stiamo tutti al cellulare.
4: Oh,
1: bisogna capire, mi chiedo, io sono un po' scettico, ma evidentemente è così. Ci sono molte persone che stanno tanto al cellulare e decidono anche che partito votare, che personaggio votare, in base evidentemente a TikTok, al social, al meme, alla storia del giorno, alla storia su Instagram. Comunque ne parliamo con Bruno Giussani, che è esperto di innovazione tecnologica, giornalista, autore di La mente sotto assedio, come non lasciarsi manipolare nell'era dell'intelligenza artificiale. Buongiorno Giussani, ben ritrovato, eccoci.
7: Buongiorno.
1: Allora, per esempio sui giornali c'è tutta questa vicenda del video legato a Vannacci o Vannaccius, no? Che è creato con l'intelligenza artificiale, ma davvero questi video, questa che viene definita slopaganda, incide sulle persone, orienta le persone?
7: Ma intanto dobbiamo chiarire di cosa stiamo parlando, no? Parliamo di un video falso generato con intelligenza artificiale, dove si vede Vannacci, che è messo in scena come un imperatore romano, si presume, nel Colosseo, e che ordina l'uccisione dei suoi opponenti politici che stanno in mezzo all'arena legati a dei pali. E tutto questo è messo in scena veramente con una serie di elementi di immagine e di linguaggio molto molto imperiali. Adesso, se noi guardiamo il singolo video, è molto probabile che non abbia un impatto importantissimo, anche se quelli che lo liquidano come "ma no, è semplicemente satira", evidentemente tendono a sminuire l'impatto dell'insieme di queste tecnologie, cioè tecnologie che permettono di creare dei video o delle fotografie false, talvolta visibilmente false, come in questo caso, subito riconoscibile come qualcosa creato dall'intelligenza artificiale, ma molto spesso non così evidentemente false, cioè la possibilità di mettere nella bocca di un politico delle parole che non ha mai detto, per esempio, in un modo molto, molto verosimile, e cose del genere. L'insieme di questo fenomeno conta, non il singolo video, ma l'insieme del fenomeno, che porta tutta una serie di elementi di trasformazione del linguaggio politico, di sdoganamento di linguaggi violenti, di atteggiamenti demagogici e queste cose che erano considerate inaccettabili soltanto qualche mese o qualche anno fa, e che oggi fanno parte delle immagini che noi vediamo passare sui telefonini, visto che ho parlato dei telefonini, sì, ma anche su tutti gli schermi costantemente durante la giornata.
1: Io questo lo posso capire, possiamo fare un discorso su il degrado del livello del dibattito, eccetera. Il passo successivo, cioè quello di pensare che leader politici in generale, non sto pensando solo a Vannacci, possano orientare il voto attraverso questa tipologia di interventi, è davvero così?
7: Ma no, certo, anche se non è direttamente misurabile su un singolo video, si tratta veramente del contesto informativo nel quale noi ci muoviamo, che è fatto di una grande quantità di informazione falsa o manipolata sviata, compresi i testi, fra l'altro, non soltanto le immagini, fotografie e video, una grande quantità, una percentuale massiccia, dell'ordine di grandezza della metà delle informazioni e dei contenuti che circolano sui social sono generati dall'intelligenza artificiale. Quindi dobbiamo guardarlo nell'insieme, come cambia il linguaggio politico nell'insieme. Cosa significa un video come quello di Vannacci? Significa occupare lo spazio mediatico. Infatti ne stiamo parlando anche noi, ne hanno parlato tutti i giornali e tutti i media ieri, eccetera. E mentre ci occupiamo di Vannaccius, come è stato soprannominato, non ci occupiamo dei problemi del paese, dei problemi dei partiti e queste cose. Quindi c'è un elemento di viralità e di occupazione dello spazio informativo. E poi sono dei messaggi molto chiari. Per esempio, questo video suggerisce chiaramente alla base di coloro che pensano di votare per Vannacci alle prossime elezioni, o che lo trovano un personaggio forte, potenzialmente eleggibile, eccetera, suggerisce che gli avversari politici non sono soltanto avversari da combattere con le idee e nelle urne, ma sono dei nemici, li si delegittimano, li si mettono legati a un palo, pronti ad essere sdoganati da un leone.
1: Sì,
7: questi sono messaggi politici molto molto profondi per rapporto a come noi ci relazioniamo alla politica.
1: È il meccanismo dei social, oggi ne scrive appunto Michele Serra, l'algoritmo dei social funziona così, non c'è dialettica, approfondimento, capire è una perdita di tempo, si deve stare o di qua o di là. Quindi in questo
4: non ci sono neanche antidoti, no, a questa nuova situazione. Mi pare.
7: No, purtroppo non ce ne sono, non vedo come l'uso di queste tecnologie possa essere controllato, a meno di bandirle con delle misure draconiane, con delle multe draconiane alle aziende che le producono e queste cose, perché ci sono migliaia di applicazioni per creare video e immagini, e poi ci sono naturalmente i social, che sono uno strumento estremamente potente per farle circolare, e ci sono incentivi molto forti per farle circolare. Da un lato incentivi economici per quelli che fanno video e immagini non di carattere politico, e dall'altra incentivi di manipolazione e di occupazione dello spazio politico e mediatico.
1: Sì, a me ha colpito invece l'altra notizia che è uscita sulla stampa appunto 2 giorni fa, per la quale, secondo la quale, molti partiti, quasi tutti, stiano cercando gli influencer giusti per attrarre elettori.
4: Anche immagino gli elettori più giovani.
1: Sì, ma per carità, va bene tutto, però Un tempo magari si partiva dai programmi, vogliamo fare questo.
4: I programmi si è visto che non si possono realizzare, quindi tanto vale affidarsi agli influencer.
1: Però,
4: io la vedo così.
1: Vabbè, ci dobbiamo affidare agli influencer, Giussani.
7: Sì, beh, cercare gli influencer, come dire, che sono adiacenti al proprio partito, alla propria linea politica, è un po' come cercare i commentatori dei giornali che sono, o della televisione, che sono adiacenti alla nostra visione politica, e cercare di tenerseli vicini, eccetera. Io penso che c'è anche un altro fenomeno che non stiamo ancora considerando, è che cominceremo a vedere degli influencer virtuali, cioè falsi finti, influencer finti. Video creati magari dai partiti stessi, dai gruppi e dai team social media dei partiti stessi, per avvicinare un certo tipo di pubblico, per portare avanti un certo tipo di discorso, eccetera. Questo, cioè, è l'aspetto in qualche modo meno allegorico e più pratico, ma comunque problematico, del stesso meccanismo che ha prodotto il video di Vannacci, fondamentalmente.
1: Ma staremo a vedere, sarà una campagna elettorale, per carità, poi in Italia siamo sempre in campagna elettorale, quindi in Svizzera no, Giussani, si vive.
7: In Svizzera andiamo a votare 4 volte all'anno,
1: poi il referendum,
7: anno.
1: Certo.
7: Che siano i referendum, le iniziative o le elezioni ai livelli locali o ai livelli federali. Però anche qui, per esempio, nell'ultima tornata di votazioni, che era un paio di mesi fa, sono circolati molti falsi video che cercavano di indirizzare l'opinione in una direzione o nell'altra per rapporto all'oggetto che era in votazione. Quindi anche qui vediamo questo fenomeno svilupparsi. Meno polarizzato per il momento in Italia, perché il sistema politico è un sistema diverso, un sistema di concordanza, è un sistema molto meno legato all'alternanza fra un polo e l'altro, maggioranza e opposizione, però cominciamo a vederli anche qui.
1: Vabbè, lo diciamo alla nostra Elisabetta Fusconi, che ci parla solo delle meraviglie della Svizzera. Anche lì, come ci dice Bruno Giussani, ci sono i video.
4: L'unica soluzione è smettere di votare, ecco, così ci togliamo il problema.
1: Beh, guarda che allora smettere no, perché dobbiamo ribadire l'importanza del voto, ma come vedi gli italiani, insomma, ti stanno seguendo sempre di più, si vota sempre meno. Bruno Giussani, grazie. Ricordo il libro La mente sotto assedio, come non lasciarsi manipolare nell'era dell'intelligenza artificiale.
4: Io mi lascio manipolare volentieri.
1: Edizioni Casa Grande, leggetelo. Sì, Leonardo Manera è contento di farsi manipolare. Così. Perché Pietro La Corte scuote la testa? Perché
4: è tutta la vita che vengo manipolato.
1: Il manipolato Leonardo Manera è un arrendevole.
4: Si è arreso alla vita. Alzo bandiera bianca.
1: Si è arreso all'intelligenza artificiale, si è arreso al corso degli eventi, al corso dell'età. Guarda che l'anno prossimo, per i tuoi 60 anni, dobbiamo fare la festa
4: di uscita dall'adolescenza.
1: Della tua adolescenza.
4: Sì. Nel mio armadio una serie di bandiere bianche.
1: Arriva bene in forma. Bandiere bianche, ti sei arreso. Una serie di bandiere.
4: Ho solo bandiere bianche nei miei armadi, mi arrendo.
1: Vabbè, andiamo al traffico.
8: Ci sono sempre problemi.
9: Sì. Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
10: Buon mercoledì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Strade in diretta. In Lombardia la A7 Milano-Genova rimane chiusa da diverse ore per incidente con mezzo pesante coinvolto tra la tangenziale ovest di Milano e Assago in direzione del capoluogo lombardo. Per questo motivo al momento si registrano lunghe code pari a circa 10 km sempre in direzione Milano a partire dallo svincolo di Bereguardo. Ci spostiamo sulla A4 autostrada Serenissima, dove per incidente si viaggia in coda tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Lunghe code per incidenti infine anche sull'autostrada del Sole nel percorso toscano tra Valdichiana e Chiusi in direzione della capitale. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto. Strade in diretta tornerà alle 10.45. Buon viaggio.
9: 1 Nessuno 100 Milan.

0: problemi del paese sono il gasolio, se fai da te, a 2,130 euro, signori. Servito sono 2,03 euro, signori.
1: Leo, una curiosità, ma come fai a ricordarti 2 ore circa di spettacolo tra battute, racconti, quindi quello che tu fai in teatro? Che io non riesco neanche a ricordarmi la poesia Mi illumino d'immenso. Per me già questo è il limite. Come fai a ricordarti 2 ore?
2: Questo è un grande tema, gliel'abbiamo chiesto varie volte risposto. Che ricorda le cose che sono importanti, e quello è il suo lavoro, quindi, ho detto bene. Sono i cassetti.
3: Ho voglia di un caffè adesso.
2: Ah, non ricordi l'intervento dell'ascoltatore?
3: Posso smettere un attimo prima che vado nel piano di sotto?
2: No, adesso,
3: perché non so se poi. Allora io vado a prendere il caffè durante la pausa del giornale radio, e se faccio un po' tardi.
2: No, ce la fai, ce la fai. Allora, prima dell'ascoltatore, la notizia che ha sconvolto Elisabetta Fusconi, che è attratta da questo lato, diciamo, trash della politica, è un lato trash della politica. La notizia che oggi ho visto anch'io, io avevo veramente soprasseduto, ma lei ha detto è importantissimo. Allora, Vannacci e Renzi il 4 ottobre in Sardegna si sfideranno in 2 miglia nautiche a nuoto e poi mezza maratona. Voi vi rendete conto a che livello è la politica italiana? Cioè, Renzi ha lanciato la sfida,
3: che è dimagrito,
2: sì?
3: È molto, ci tiene molto, no, a dimostrare che lui fisicamente è in forma, che è bravo a fare i palleggi a calcio.
2: Ma tu ti rendi conto?
3: Renzi ha lanciato la sfida
2: a Vannacci sui social. Vannacci l'ha colta, e il 4 ottobre si sfideranno in Sardegna. Chi vincerà? Sì, un direttone, faremo una maratona mentale.
3: Ma guarda che invece ci sarà una grande attenzione mediatica su questo.
2: Tu renditi conto del livello non solo della politica italiana, del giornalismo italiano, quindi
3: tu ne
2: ci
3: fai
2: mettiamo
3: parte anche tu.
2: Infatti,
3: tutta Radio 24 sarà concentrata su quella, ne parleremo anche noi.
2: No, Radio 24.
3: Gigi Donnelli ci farà uno speciale.
2: No. Il Sole 24 Ore e Radio 24 daranno la notizia.
3: So che Gigi Donnelli sta già organizzando uno speciale.
2: No, Gigi Donnelli proprio è l'ultima, è agli antipodi rispetto a questo tipo
3: di notizie. Gigi Donnelli con inviato Sergio Nava.
2: Sì, vabbè.
3: Questo è. So già che stanno già organizzando.
2: Non sarà così.
3: E noi lì a seguire come spettatori in prima fila, tu e io.
2: Questo è il livello della politica italiana. Giuseppe da Varese, buongiorno Giuseppe. Eccoci.
4: Sì, buongiorno
2: prego,
4: a voi.
2: Prego.
4: Ma guarda, io voglio intervenire in merito a quello che sentivo prima in radio, detto da lei. Dottor Milan,
2: sì.
4: Allora, lei parlava del popolo, penso in relazione al fatto che ci fosse una statistica di circa il 90% delle persone che sono a favore della grazia al signor Roggero. Allora, mi ha lasciato un po' perplesso quello che lei diceva in merito al popolo. Ora, se ho capito bene, lei ritiene il popolo in quanto tale come una massa di i deficienti, ignoranti, quello che ho sentito.
2: Sì. Singolarmente perché, il potere dato alle masse nella storia ha creato solo disastri.
4: Sì, mi permetto, allora, premetto che io non voglio prendere nessuna posizione in merito alla questione Roggero, perché è molto delicata, per cui va fatta un'analisi molto approfondita. Però dissento totalmente da quello che lei dice sul popolo.
2: E va bene.
4: Allora, lei vuol dire conosce la Costituzione, l'articolo 1 della Costituzione recita che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
2: Esatto, e io ho detto questo, cioè il popolo, mai dare il potere al popolo, cosa ho detto nel finale del discorso? L'argine del potere al popolo si chiama democrazia. Quindi non il potere alle masse, ma alla democrazia, quindi alle istituzioni.
4: Allora, c'è un po' di confusione. Allora, premetto che tanto qui non si tratta di un popolo che si scalda in una piazza e vota Barabba anziché Gesù. Si tratta di persone che individualmente hanno espresso una propria opinione attraverso i social.
2: Va bene.
4: Se ho capito bene. Individualmente sa cosa sta dicendo, a mente fredda e quant'altro. Comunque sia, le forme in cui il popolo esercita questa sovranità sono diverse, ovviamente nei limiti della Costituzione. Una di queste è il referendum. Io vi inviterei a fare un referendum oggi,
2: sì,
4: e quindi votare su in cosa? Merito alla grazia o meno, signor Rogero.
3: Ecco,
4: ripeto,
3: no, era una cosa che dicevo io prima. No, ma lui sta dicendo per vedere se il popolo voterebbe sì oppure no. Anch'io ho dei dubbi,
2: ecco,
3: sono d'accordo con lei.
2: Io invece dico, non voglio vivere in un sistema democratico nel quale il popolo decide se dare la grazia o no a Rogero. Questo è il senso,
3: sì,
2: del discorso.
3: Ma stava dicendo
2: ma
3: un'altra cosa.
2: Niente, siamo in grave ritardo. Vai, giornale.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
12: ai ai ai,
13: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
12: evviva!
13: Vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
14: Ufficio cose smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Le 10 e un minuto.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: L'esercito israeliano conferma la costruzione di una barriera per spezzare in due la striscia di Gaza. Undicesima notte di attacchi americani all'Iran, il segretario alla difesa Axet chiede al Congresso 67 miliardi per il Pentagono. Ritrovato il corpo della bimba scomparso ieri nel lago di Como, si era tuffata in un luogo vietato alla balneazione. Una buona giornata dalla redazione di GR24, iniziamo dalle dichiarazioni dell'esercito israeliano di questa mattina, facciamo il punto nel nostro primo servizio.
20: Le forze di difesa israeliane hanno costruito un'imponente barriera di sabbia che separa il 50-70% della striscia di Gaza sotto il loro controllo dalle aree controllate da Hamas. Lo ha confermato l'esercito israeliano, che in precedenza non aveva fatto annunci pubblici dopo la notizia data dall'Associated Press, che aveva diffuso immagini satellitari che mostrano i cambiamenti topografici nell'enclave. Secondo le immagini, negli ultimi mesi l'IDF ha costruito oltre 23 chilometri di strade che attraversano la striscia, spesso in zone dove un tempo sorgevano comunità palestinesi, demolite da tempo dalle forze di difesa israeliane. La provvisoria linea gialla si è quindi stretta come un cappio, diventando di fatto un confine definitivo. Le forze armate dello Stato ebraico hanno dichiarato che la funzione del terrapieno è quella di proteggere le proprie truppe e le comunità comunità israeliane sorte vicino alla frontiera ufficiale di Gaza. Intanto Save the Children denuncia che almeno 19 bambini palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane nel territorio palestinese occupato dall'inizio di luglio, mentre secondo il Ministero della Salute di Gaza dal 7 ottobre sono 73.293 i palestinesi uccisi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Undicesima notte di bombardamenti nell'area del Golfo Persico. L'estensione delle operazioni militari sta costando agli Stati Uniti decine di miliardi e per questo il segretario alla difesa degli Stati Uniti Hexet, parlando ad una commissione del Senato americano, ha difeso la richiesta dell'amministrazione Trump di ulteriori 67 miliardi di dollari di finanziamenti per il Pentagono. Veniamo all'Italia. 88 migranti sono sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa, tre i barconi soccorsi dalle motovedette di Frontex e della Guardia di Finanza. Due delle barche sono partite dalla Libia, una dalla Tunisia. Sei persone sono state arrestate e tre denunciate dalla polizia di Milano per detenzione di materiale pedopornografico, sequestrati oltre 200.000 file tra immagini e video. È stato ritrovato ieri sera il corpo della bambina marocchina scomparsa nel pomeriggio nel lago di Como in un punto vietato alla balneazione. La bambina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti. Di nuovo all'estero, tenui segnali di apertura da parte del governo indiano alle richieste di un movimento di protesta giovanile.
0: Alla fine, dopo intere settimane a far finta di nulla, il ministro indiano dell'istruzione Dharmendra Pradhan finalmente ha parlato. O meglio, ha scritto sui social che il governo è disposto a discutere dei problemi sollevati dal Cockroach Janata Party, il partito popolare degli scarafaggi. Che tanto basti a placare la protesta degli ultimi giorni è quantomeno dubbio. Quello delle blatte è un movimento giovanile che è rapidamente diventato la sfida politica più seria affrontata dal terzo governo Modi. Lunedì hanno tentato di marciare sul Parlamento e sono stati dispersi con la forza dalla polizia. Ieri hanno ricevuto l'appoggio del leader dell'opposizione Rahul Gandhi, che è stato fermato e subito dopo rilasciato dalle forze di sicurezza. Il partito degli scarafaggi è nato sul web, da principio con intenti satirici per stigmatizzare l'indifferenza dell'establishment indiano per i problemi dei giovani, alle prese con un sistema scolastico disfunzionale, corrotto e sottodimensionato rispetto alla domanda. Ma è diventato una forza in grado di portare in piazza decine di migliaia di persone che al ministro dell'istruzione non chiedono promesse, ma dimissioni. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Un'ultima notizia riguarda OpenAI, l'azienda che ha creato ChatGPT ha reso noto che i suoi modelli di intelligenza artificiale avanzata sono andati fuori controllo durante test di sicurezza violando autonomamente Hugging Face, una popolare piattaforma per programmatori. L'azienda di San Francisco ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. Sono le 10:06 e tutto per questa edizione, la prossima alle 11:00.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
2: Radio 24 presenta le poesie di Uno, Nessuno, 100.000.
3: Se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno pensieri e meno pene.
4: Noi condividiamo.
3: E il mondo ne sarebbe assai più bello.
4: Ma ora siamo davanti alla corte d'assise e lei è imputato di 16 omicidi. Allora vorrei ricordarle che lei di questo si deve occupare.
5: Uno, Nessuno, 100.000.

0: giornale.
1: Che ho dato con un minuto e mezzo di ritardo, quindi ho evitato, per evitare messaggi tipo questo, di togliere la linea un minuto e mezzo prima, quando avrei dovuto, all'ascoltatore.
2: Niente, voglio intervenire a proposito del potere al popolo. Andate a leggere La fattoria degli animali e lì troverete tutto. Certo.
1: Anche La fattoria degli animali non è male,
3: Ma Vera, ma dice che avevi studiato diritto pubblico, diritto costituzionale, uno dei primi esami di giurisprudenza. Abbi pazienza, ma il referendum è abrogativo in Italia, serve ad abrogare le leggi fatte dal Parlamento.
4: Sì, certo, grazie.
3: La giustizia è separata dal potere politico e amministrativo. Sì. Insomma, che hai studiato? Fammi capire.
4: Ma lo so benissimo anch'io che il referendum è abrogativo, però si è trovata ad abrogare alcune leggi, quindi a decidere in merito a quelle leggi.
1: Ma
4: no?
1: Io non sto dicendo che il popolo non deve avere vedi sempre la logica o bianco o nero. Mica ho detto che il popolo non deve avere nessuna voce in capitolo su nulla. Ha voce in capitolo andando a votare e leggendo le istituzioni democratiche. Ma non voglio un paese in cui a stabilire se ci voglia la grazia o no per Ruggero debba stabilirlo il popolo. Lo stabiliscono una persona, il presidente, che ha la prerogativa. Lo stabiliscono i magistrati se debba andare in carcere oppure no, i tribunali, gli avvocati, i difensori, quelle istituzioni, non il popolo. Non lo chiedo al popolo, cioè lo chiedo, faccio un sondaggio.
4: Tu, come tutti i radical chic, hai una grande disistima del popolo. Disistima.
1: Lo chiedo al popolo. Ci leggo un sondaggio e poi dico: il 90% del popolo dei sondaggiati vuole questo. Va bene, grazie, giro pagina e tengo conto zero di questa cosa.
4: Istituzioni. Come se poi le istituzioni fossero fatte tutte da persone cristalline, particolarmente illuminate, dagli illuminati.
1: No, ma va.
4: Gli illuminati, invece che onorevoli senatori, sistema, deputati, chiamiamoli illuminati. Allora, sistema, illuminato, signor illuminato.
1: È il sistema meno imperfetto che per ora abbiamo trovato. Quello perfetto ci stiamo attrezzando. Noi.
4: Io ho un'idea un po' diversa invece del popolo. Che il popolo, come diceva anche Charlie Chaplin, lui lo riferiva al pubblico del cinema o in generale al pubblico teatrale. Charlie Chaplin dice che il pubblico è un mostro senza testa, che non si sa, che singolarmente ognuno dei componenti può avere un'opinione diversa, ma tutti insieme prendono una stessa direzione, che però non si sa qual è. Cioè, nel senso, può essere positiva o negativa, non è sempre
1: meglio
4: quella.
1: Meglio non verificarla.
4: Non è sempre quella, diciamo, più dannosa che dici tu. A volte può anche essere una direzione unanime del popolo come entità unica, meglio, che però prende le migliori decisioni.
1: Nel dubbio meglio non testarla. Ma vedi che, come ha detto Charlie Chaplin, ho detto anch'io, singolarmente le persone sono intelligenti,
4: però non è detto che sempre il popolo prenda la direzione più demagogica. A volte può prendere anche la direzione più, tra virgolette, giusta.
1: Sì, a volte no, ripeto, meglio non
4: come
1: verificarlo
4: mai. Anche le singole persone a volte possono prendere la decisione più facile oppure quella più complessa.
1: Meglio non rischiare di verificarlo.
4: Io sto con Charlie Chaplin.
1: Io sto con la democrazia e anche con Charlie Chaplin sicuramente e anche col popolo nei limiti suddetti.
4: Bravo, bravo, ce l'abbiamo qui il fenomeno. Abbiamo qui il fenomeno che è contro il popolo, il nemico del popolo.
1: No, non sono contro
4: Alessandro, Maria Mira, nemico del popolo, e poi gli danno una trasmissione anche da condurre, questa la dice lunga. C'è il popolo non vuole mai,
1: alla quale lei partecipa purtroppo ogni
4: tanto. Sono l'ultimo rappresentante e unico del popolo, altro che Vannacci che mi copia il programma. Geppo. Allora,
1: Geppo, caro, un insulto. Geppo era un grande mio fumetto preferito.
4: Guarda come continua a cianciare. Vuole un Ferrero Rocher?
1: Cosa c'è?
4: Moncieri da mangiare, così almeno si riempie la bocca e non interrompe quelli che veramente difendono gli interessi del popolo italiano. Mandiamogli l'inno sarebbe del mio partito, lei, gentilmente.
1: Quello che difende gli interessi degli italiani sono lei.
4: Pisci anche tu, pisci anche tu, vota pisci anche tu. Super sovranista italiano. Ti difende ogni giorno, è bellissimo. Mi vengono i brividi, mi sciricciano i peli sugli avambracci ogni volta che sento questo inno meraviglioso. Partito super sovranista italiano.

0: No, l'unico
1: è bella questa musica o no? Certo, no. Le parole ancora di più. Igori, no! Mi è caduto il caffè.
2: Ha rovesciato il caffè. Attenzione, spero sui pantaloni.
1: Questi sono i poteri forti che intervengono.
2: Quello che lei merita, il caffè sui
1: volevo
2: pantaloni.
1: Volevo un caffè a tutti i costi e questo è il potere forte che mi ha fatto anche perdere il caffè al quale tenevo tanto. Attenzione.
2: Usi pure la scaletta. Per
1: perché io sono Geppo Garogio, l'unico che dice le cose che bisogna dire veramente.
2: Sì.
1: Che parla chiaro. È inutile che ci giriamo intorno. Non abbiamo bisogno di questi poteri forti, di questi governi dell'UE, dell'Agnè, di Blerava, Fava.
2: Ma che l'Agnè, la Fava?
1: Non parliamo della BCE, la Banca Centrale Europea, che non è capace di far niente.
2: Sì.
1: Allora, siamo tutti d'accordo che c'è l'inflazione, no? Costa tutto di più. Invece di passare tempo a ricordarci che non possiamo più permetterci neanche un ghiacciolo, basterebbe che la banca lì centrale europea stampasse più soldi, li impacchettiamo in mattoncini da 100 euro, li facciamo distribuire casa per casa dai reader, così fanno anche qualcosa di utile che non sia portare le pizze a Radica Chic. Va bene? Questo è il modo di operare, è vero o non è vero?
2: No,
1: è falso. Eccolo qua, certo, che i Radica Chic come lei, signorini come lei, che non hanno voglia di fare due passi, allora ci vanno a portarla quattro stagioni da ridere.
2: No, io no.
1: Direttamente sulle terrazze vista mare.
2: Come sai, io no.
1: Perché le terrazze Radical Chic
2: abito a Milano, quindi
1: esattamente, ma in una terrazza così alta che vede anche Bali dalla sua terrazza, va bene, altro che mai, vede quello di Bali, non quello della Liguria. Io ho fondato un partito perché Salvini, la Lega, è troppo moderato, speravo in Vannacci, è troppo moderato anche lui. Non basta mandare a casa tutti gli immigrati, va bene, bisogna far espatriare tutti quelli che non rispettano le nostre leggi, anche se sono di Sondrio, di ovunque. Come facciamo? Facciamo delle prove pratiche. Per esempio, sei di Sondrio?
2: No, però
1: è un'ipotesi. Ma prendi magari il cappuccino alle 5 di pomeriggio, via, espulso.
2: Ma perché?
1: Non è il paese giusto per te.
2: Ma sei
1: il
2: di Sondrio, cosa c'è?
1: Anche se sei italiano, diciamo, no? Se non sei extracomunitario, sei di Termini Imerese.
2: Sì.
1: Sei di Penne.
2: Sì.
1: Sei di Penne?
2: Sì, sono di Penne.
1: Sei di Penne? Sì. Sa dov'è Penne?
2: Sì, in Abruzzo.
1: Nelle Marche.
2: No, in Abruzzo.
1: Ma non importa, Marche, Abruzzo, Italia.
2: Sì, vabbè.
1: Prendi il cappuccino alle 5 di pomeriggio?
2: Sì.
1: Espulso!
2: Ah,
1: via! È inutile che stiamo tutti qua, ci facciamo venire il mal di stomaco perché non riusciamo a far rispettare le nostre leggi. Cosa dicevano i latini?
2: Oh, mamma mia.
1: Libera nos col malox, liberati di loro e vedrai che ti passa il mal di stomaco.
2: Lo diceva Ligabue anche.
1: No. E poi non mi interrompo, abbandono lo studio in un battibaleno.
2: Sì.
1: Allora, io se vado in un posto, cosa faccio? Mi adatto alle usanze del luogo. Per esempio, vado in Inghilterra o vado in Irlanda, mi ubriaco subito. Questo mi adeguo.
2: Gli stereotipi, lei proprio procede per stereotipi.
1: Lei ha mai visto un irlandese lucido?
2: Sì.
1: Mai.
2: Sì.
1: No, gli irlandesi è pericolo con la pinta.
2: Con la Guinness,
1: hai mai visto un irlandese senza pinta in mano?
2: Sì.
1: Mai. Allora, questi gli extracomunitari, gli amici suoi, no? Lì dove abita lei.
2: Va bene.
1: Riempi i nostri supermercati di couscous con dentro magari i grilli, e a volte vedi pacchetti di couscous che saltano giù dallo scaffale e ci sono ancora i grilli ancora vivi.
2: Ma non dica
1: no, è così, sentiamo un po'. Lei sicuramente,
2: ma sentiamo un po' chi?
1: Lei è sicuramente uno di quelli, la vedo io.
2: Sì.
1: E dicono che gli immigrati ci portano ricchezza, fanno bene al nostro paese, sono delle risorse.
2: Ma
1: complimenti, le risorse.
2: Vabbè, ma dice quello penso io senza saperlo.
1: Allora, secondo lei queste risorse, questi immigrati così illuminati, potevano scegliere di abitare ovunque nel mondo e si sono insediati nel deserto?
2: Ma cosa c'entra?
1: Ma le sembra,
2: ma lei fa,
1: ma le sembra un modo di ragionare particolarmente illuminato?
2: Di una profondità proprio.
1: Potevano andare ovunque, dei bei posti,
2: chiaro,
1: delle belle città, no? Con i fiumi, con gli alberi.
2: Lì,
1: e invece no, sono lì. Dove andiamo? Nel deserto.
2: Ma non
1: complimenti,
2: è che
1: ma
2: deserto,
1: che illuminati.
2: Che
1: e noi diciamo che questi sono delle risorse.
2: Vabbè.
1: Ah, se potevano scegliere ovunque, forse io due dubbi me li farei.
2: Dubbi, sì. vabbè. No. Io faccio un dubbio su di lei.
1: Chissà che è stato il primo genio che ha chiamato tutti gli altri e ha detto: ragazzi, piazziamo le nostre tende beduine qua, Garozzo, che si schiatta dal caldo.
2: Se ne può andare.
1: L'acqua non c'è, ma il tramonto è bello.
2: Io spero a settembre di non rivederlo.
1: Garozzo non ci sta, non nasconde la polvere sotto il tappeto e tantomeno usa il tappeto per spostarsi.
2: Nel naso. Lei nel naso.

0: grazie.
1: Questi vanno a vivere nel deserto e poi vogliono insegnare a noi cosa fare nelle nostre belle città.
0: C'è Carmela.
1: Attenzione,
0: da Torino,
1: abbandono lo studio.
0: Bravo. Carmela da Torino, buongiorno. Lasci perdere.
2: Buongiorno,
0: Carmela.
2: Buongiorno.
0: Lasci stare.
2: Io in realtà sono di Catania, però mi trovo a vivere in questo momento.
0: Vabbè,
2: sì,
0: vabbè,
2: sì, sì. Allora, io volevo intervenire a proposito del gioielliere Rogero.
0: Sì.
2: Mi dispiace umanamente, capisco tutto, però lo definirei un po' il pistolero piagnone. Cosa intendo? Cioè, lui usa la forza, spara, va a minacciare i genitori del fidanzato, della figlia, fa giustizia da sé e poi non si prende la responsabilità di quello che compie. Lui cosa vorrebbe? Essere portato in trionfo dopo che ha ammazzato due persone alle spalle, ha dato dei calci in faccia a una persona che sarà anche sicuramente un ladro, ma è una persona. E comunque, voglio dire, si fa il carcere con dignità, entra e poi, come ha detto Travaglio, cioè la grazia la si chiede dopo che è scontato un terzo della pena.
0: Sì.
2: Vuole essere portato
0: la grazia si può chiedere,
2: lo facciamo filare lo mettiamo sull'altare insieme a Sant'Agata a febbraio, veramente mi sembra un atteggiamento veramente poco dignitoso, anche da parte di un pistolero, voglio dire. Io pretendo.
0: Dopodiché, Carmela, si può chiedere la grazia anche subito, insomma, non è che debba scontare per forza un terzo della pena. Come molti dicono, si deve pentire. In realtà non è prerogativa per chiedere la grazia il pentimento. Certo, aiuta, è chiaro che un ravvedimento aiuta il Presidente della Repubblica, forse a prendere in considerazione in un modo diverso una richiesta di grazia. Comunque, Carmela, grazie per questo. Va bene, ma vogliamo adesso parlare di caffè, visto che Leonardo Manera ha preso e rovesciato peraltro un po' di caffè qui in diretta nello studio di Radio 24. Siamo partiti da una notizia che è questa: l'inflazione comporta un aumento dei prezzi e quindi anche un aumento dei prezzi delle cialde del caffè. Tu hai la cialda o la moca a casa?
1: La moca e anche la macchina del caffè. Eccolo, però con le capsule, non con le cialde.
0: Va bene, le
1: capsule. Sono diverse. Conta la capsula, conta la cialda.
0: Fatti servire da Francesco Sanapo, che torna con noi, fondatore di Ditta Artigianale e tre titoli come miglior barista d'Italia e campione italiano dell'assaggio di caffè. Buongiorno, buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno, Francesco. Buongiorno, che bella presentazione, grazie.
0: Ma tutto meritato. Allora, è la grande domanda. Sanapo già era venuto una volta, ci ha veramente edotto sul mondo del caffè.
1: Non ricordo
3: quando si parla di caffè, ci sono io.
1: Quando è stato? Quando è venuto? Non ricordo.
0: Manera non ricorda niente. Questo
1: cos'era? Un
0: Francesco.
1: Paio d'anni fa, forse.
0: Dobbiamo partire.
3: Sì,
0: più o meno.
3: Non ricordo il periodo esatto, ma so che è stata una bella chiacchierata quando si parlava del caffè.
1: Che giorno era? Non ricordo.
0: Allora, intanto, cialda o moca o capsula? Questo è il grande dibattito.
1: Cialda, no, in assoluto, direi.
0: Vabbè, fallo dire a Sanapo.
3: Allora, io posso semplicemente dirvi che esiste una differenza grandissima sotto l'aspetto gustativo e aromatico, quindi faccio la parte del tecnico. Allora, quello che vi posso dire è che cialda e capsula sono dei monoporzionati che comunque vanno a standardizzare il gusto, quindi se andiamo alla ricerca di un'esperienza eccellente, dimentichiamocela, perché andiamo a standardizzare, come se compriamo gli spinaci surgelati piuttosto che gli spinaci dall'ortolano, no? O dal contadino. Avranno senza dubbio più complessità, più gusto, più aroma. Stessa cosa nel caffè. Nel caffè, se noi compriamo un caffè in grani e lo maciniamo sul momento, c'è un'esplosione di aroma che si può sentire già dalle mie parole, per l'entusiasmo che lo dico.
0: Quindi dal punto di vista del gusto non c'è confronto.
3: La moca vince, ma anche poi sotto quell'aspetto romantico, questo profumo che esce nelle case degli italiani, è un prodotto che rappresenta il made in Italy, ha un valore.
0: Qui Francesco entriamone, perché il milanese imbruttito ti dice: uè, fammi il caffè, due minuti, devo andare, via.
1: Poi c'è anche l'aspetto, lei dice macinato al momento, quindi andrebbe comunque preso in grani e macinato al momento. Perché
3: sono pronto anche a rispondere al milanese imbruttito sotto un aspetto economico, no? Quindi andiamo a toccare quella scena economica che ci dice che un caffè in cialde o capsule arriva a costare dai 40 ai 60 euro al chilo, anche 90 euro al chilo.

0: filo in alcuni brand. Ora, non, magari non sono preciso, vedo un range molto
1: Sì.
0: ampio perché c'è un range molto
1: E
0: ampio,
1: invece il
0: però
1: caffè in grani?
0: un caffè in grani ti costa, può andare dalle 20 euro alle 30 euro al
1: Ma
0: chilo, forse
1: infatti,
0: qualcosa in più
1: però
0: per il
1: ieri
0: caffè
1: sui giornali
0: eccellente,
1: si
0: no?
1: parlava proprio di questo, del tema del costo.
2: Però lei dice quello in grani da macinare al momento, perché invece quello già macinato, anche quello ha dei problemi.
1: Perde un po'.
0: Ottima domanda, ottima domanda. Allora, senza dubbio, l'ideale sarebbe, però ora qui mi accuserete di essere troppo nerd, l'ideale sarebbe conoscere quella data di tostatura. La data del. Beh, allora, la cosa migliore che suggerisco è andate in una bottega e vi comprate il caffè in grani e ve lo fate macinare sul momento dell'acquisto. Questo ne preserva l'aspetto aromatico, quindi sarebbe bello tornare come si faceva una volta. Poi i macinini in casa, se ci pensate, le nostre nonne, o io addirittura
1: Io me
0: mia
1: lo ricordo,
0: mamma, ce
1: mia
0: l'aveva il
1: mamma
0: macinino in
1: c'era.
0: casa, quindi non è una cosa così lontana, è solo che la fretta, la frenesia dei giorni nostri porta ad avere l'utilizzo del monoporzionato contro l'esperienza. Però io mi
1: Sanapo,
0: auguro che il costo possa ritornare a.
1: a far
0: Dica, dica.
1: capire, no? C'è una domanda, il nostro Pietro da Corte vi chiede se il caffè della Moka contenga più caffeina. Il caffè.
0: Allora, la caffeina, cerco di renderla proprio semplice, la caffeina si estrae con acqua, quindi quanto più acqua è solubile, quindi quanto più acqua ci passa, più caffeina avremo in quella tazza di caffè. Quindi nella moka, se ci facciamo una tazzona piena di caffè, avremo più caffeina, però a pari contenuto, espresso, estratto in cialda o in capsula o liquido preso dalla moka, non c'è più caffeina.
1: Non c'è più
0: Anche
1: caffè.
0: me,
1: Va
0: no,
1: bene.
0: esatto.
1: E tu, Leonardo è venuto qui con un caffè preso dal bar e poi l'ha buttato per altro via.
2: Secondo lei qual è la quantità corretta per un amante del caffè da bere al giorno?
0: Ma io dico, non fate come me, ma no, scherzo, ma comunque 3-4 caffè al giorno non fanno male.
1: Ma
0: Non.
1: perché lei proprio lo ama il caffè, cioè proprio una
0: Io, è la mia
1: passione.
0: vita, è la mia vita. Faccio tutto. Io spendo 6 mesi l'anno andando a giro nei paesi di origine a cercare i migliori caffè, a parlare con i produttori. Li porto in Italia, li tosto nella mia
2: I
0: bottega
2: produttori? Ah
0: e
2: no,
0: li
2: i caffè.
0: condivido poi.
1: Porta i
0: No, i
1: produttori
0: produttori,
1: e li
0: poi
1: tosta nella bottega, no?
0: il loro caffè.
1: Beh,
0: E
1: insomma.
0: quindi diciamo che ho dedicato la mia vita a questo
2: E
0: e
2: com'è, che bilancio
0: vorrei.
2: fa adesso dopo aver dedicato la sua
1: Adesso
2: vita?
1: entra in campo Sigmund Manera che deve
0: Porto la bandiera italiana perché vorrei riscrivere,
2: Rifarebbe
0: o non
2: tutto?
0: riscrivere,
2: Oh,
0: non
2: non.
0: riscrivere. Porto la bandiera italiana per dare valore a questo Made in Italy del caffè che è stato grandissimo nella nostra storia e che deve continuare ad
2: Ma perché il
0: esserlo.
2: Made in Italy? Ecco, ci spieghi questo. Perché il Made in Italy del caffè, visto che poi lo importiamo da altri paesi?
0: Sì.
2: Che cos'ha di caratteristico l'Italia?
0: L'arte della tostatura, no? Noi italiani siamo stati dei pionieri nel valorizzare appunto la tostatura, la miscela, quindi unire più caffè per creare un gusto. Questa qui è un'arte tutta italiana che è stata di grande valore nella storia, poi l'industrializzazione magari ne ha fatto perdere un po' il romanticismo e spetta a me, nuova generazione, riportare questa attenzione al gusto del caffè. Quindi quando domani andate nei vostri bar a prendere un caffè, chiedete da dove viene
2: Io
0: quel caffè,
2: spesso
0: fate più
2: riscontro
0: domande.
2: quando vado a bere il caffè al bar che spesso ha un gusto un po' bruciacchiato che io non amo
1: Quelle credo
2: molto.
1: siano la pulizia anche delle
2: Da
1: macchine.
2: cosa può dipendere questo?
0: Una l'ha detta appunto la pulizia delle macchine, l'altra può essere una tostatura troppo spinta e le tostature troppo spinte io non ne sono un grande fan, ok? Quindi quando vedete questi caffè pieni di olio, tostati scuri, senza dubbio portano solo amarezza in tazza, solo questo gusto bruciato. Quindi
1: Beh, quindi
0: cercate quei
1: sono
0: caffè tostati meno.
1: l'ideale per Manera, portano amarezza in tazza. Manera
2: E
1: dice di
2: invece
1: essere una persona amara.
2: ci sono degli infusi di caffè che non vengono fatti proprio con la moka, con la macchina del caffè?
0: Sì, anzi, devo dire che nell'ultimo quinquennio sono esplosi anche in Italia questi metodi di estrazione differenti, quale il caffè filtro, quindi prendendo da una cultura anglosassone, Però alla fine quello che ne godiamo tutti noi amanti del caffè, non solo, è di questo caffè più leggero, molto più complesso, dove le note gustative
2: E si
0: sono molto
2: trovano in
0: più
2: giro questi?
0: importanti. Sì, a Milano, vabbè, nella mia caffetteria, ma non vorrei fare un
2: No,
0: messaggio
2: dica dov'è che io
0: promozionale,
2: vengo a
0: però
2: provarla.
0: venite a trovarmi, mi fa
2: In
0: piacere
2: che via
0: condividere
2: è?
0: la
2: Non ci dica
0: passione
2: l'indirizzo,
0: per...
2: ci dica la via. A
0: Corso Magenta, ditta artigianale,
2: che
0: perché sono
2: altezza più o meno? Dove c'è conciliazione
0: accanto al
2: lì?
0: Bar Magenta, così facciamo
2: Ah, il
0: pubblicità
2: Bar
0: anche ai
2: Magenta
0: nostri
2: lei. No,
0: diritti.
1: accanto al Bar
0: Accanto,
1: Magenta. Allora,
0: proprio
1: no,
0: di
1: io
0: fronte al Bar Magenta.
2: come si chiama?
1: Smettila,
0: Ditta
1: concluderei.
0: Artigianale, ditta
1: Ditta
0: artigianale.
2: Vado, oggi
1: l'abbiamo
2: vado.
1: detto anche all'inizio.
2: Non
1: Concluderei
2: ricordavo.
1: questa chiacchierata dicendo al nostro Lorenzo Nespoli, ci manda in chat questa. A Firenze sono andato nel locale di Sanapo, mi sono fatto macinare il caffè per la moca clamoroso. Ecco,
0: Esatto, anche a Firenze. Ora ho
1: clamoroso.
0: parlato di Milano, ma anche a Firenze ci siamo. Se no,
1: Grazie.
0: seguitemi sulla mia pagina Instagram, la mia personale,
1: Sì.
0: chiedetemi tutto quello che volete sul caffè. Sanapo
1: Esatto.
0: Francesco e io rispondo.
1: Risponde, ditta artigianale. Grazie Francesco, un abbraccio ovviamente.
0: Grazie.
1: Vedo una Deborah Rosciani pronta
2: È
1: per
2: venuta
1: il
2: l'altra
1: caffè.
2: sera a vedermi al Castello Sforzesco,
1: Sì,
2: c'era
1: questo
2: anch'io.
1: Questo l'avevi già detto
2: È
1: anche
2: stata
1: l'altra volta.
2: gentile, l'unica di Radio 24, è stata molto gentile.
3: Fa bene a rimarcarlo che io
1: Sì,
3: sono
1: va
3: gentile. È stato anche bravo, anche un pochino commovente.
1: Cioè, è scoppiato l'amore dopo un anno di insulti.
3: Adesso non esagererei, ecco, però chissà.
2: Nessuna.
3: Comunque io sono un abitante di Caffelandia e vorrei dire che
1: Molto bene, molto bene. Andiamo a capire come va la borsa.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
6: SNP Assicura, con noi puoi.
7: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
6: SNP Assicura, con noi puoi.
8: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
6: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
9: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
10: Grazie.
9: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
10: Faccio del mio meglio.
9: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
10: Aspetta.
9: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
3: Buona mattinata, da Deborah Rosciani. Il primo elemento del giorno da considerare è il nuovo balzo del prezzo del greggio sulla scia delle tensioni in Medio Oriente, tema che sicuramente traina i titoli del settore sui principali listini europei, ma contribuisce anche ad alimentare la preoccupazione generale per questa situazione che non si risolve e che peraltro potrebbe essere anche presa in considerazione molto seriamente domani dalla riunione della Banca Centrale Europea, perché non potrà nel lungo termine o anche nel medio termine non avere effetti sull'andamento generale dei prezzi. Il Brent a Londra è poco sotto i 94 dollari al barile, il greggio americano è sopra gli 87. Nonostante questo, però, le borse europee, dopo una partenza negativa, non solo hanno cambiato direzione, ma anzi si stanno rafforzando, con Parigi che sale addirittura adesso dello 0,8%, Francoforte più 0,67%, Milano più 0,61%. Lo dicevamo poco fa, i titoli dall'oil in crescita, Eni più 2,19%, Aris più 2,06, Saipem più 1,86%, peraltro per Saipem c'è stato anche la firma di un contratto importante in Costa d'Avorio per 260 milioni di dollari, in rialzo dell'1,9% anche Unipol, Inuit più 1,90%, Italgas più 1,57%. Andiamo a vedere invece i peggiori titoli, una giornata che guarderà con grande attenzione alle numerose trimestrali importanti in arrivo dai mercati, in particolar modo agli Stati Uniti. Questa questa mattina in Europa abbiamo avuto i conti record del Banco Santander, tornando ai peggiori titoli del momento a Piazza Affari: Moncler -1,60, Amplifon -1,35, calo di un punto per Prismian e Poste Italiane. È tutto.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
13: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
15: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
16: Cari cittadine e cari cittadini, voglio ringraziare
17: uno, nessuno, 100 Milan,
16: un punto di riferimento non solo in Italia, ma in Europa, nel mondo.
17: Voglio ringraziare.
16: Grazie.
1: E rimette Draghi, il nostro Pietro La Corte. Appena si profila la crisi di governo, lui bam, bam, bam, Draghi.
2: Sì.
1: I poteri forti, poi chi li rappresenta? Io, Alessandro Milan o Pietro La Corte? Draghi.

0: A proposito di caffè, l'anno scorso ho fatto un giro in Colombia, in una fattoria dove producevano il caffè. Eravamo una quindicina di persone più o meno da tutto il mondo. Il proprietario, e anche che ci faceva da guida, ha detto: beh, una cosa vi voglio dire, però se volete gustare un buon caffè, questi due signori, che eravamo io e mia moglie, ha detto quelli sono i maestri della tostatura. Se volete un buon caffè, ha detto, questo qui è buono e tutto, ma andate in Italia, un caffè italiano è il migliore. E io mi sono sentito le stelle. Ciao, grazie.
1: Vabbè. Allora, questa cosa, Leonardo, dovresti ricordartela. Noi siamo in ferie da venerdì.
2: Certo. E oggi è l'ultimo giorno, sì, che io vengo in studio. Sì, perché poi stasera, domani trasmetto da Borgo San Dalmazzo e dopodomani da Sanremo o da Renzano, devo vedere dove.
1: Però c'è dove gente che al nostro posto lavorerà anche in agosto. Tipo, ne abbiamo due qui, Giampiero Chesten e Gaia Grassi,
3: per esempio.
1: Ben ritrovati.
4: Grazie.
1: Perché voi sarete in onda invece in agosto. Qui su Radio 24.
4: Capita,
5: ma molto volentieri.
3: Siamo molto felici.
5: Sì, ci sta. Vabbè. Lavoriamo persino la domenica.
1: Esatto. Perfino la domenica, è vero. Siete in onda tutte le domeniche dal 2 agosto dalle 10 alle 11 con l'estate in 10 mosse.
3: Vademecum per stupire, che torna una seconda stagione.
2: È un orario complicato perché poi vi spezza il weekend anche, cioè dovendo fare la mattina dalle 10 alle 11 è un problema.
5: Sì, non è abbastanza presto da dire poi c'ho tutta la giornata, però comunque
2: non avete voglia di rinunciare a questo programma.
5: Allora io credo secondo che il sacrificio avvicini a, non so,
2: Dio.
5: Sì, anche. Sì. Dicono di sì.
3: Comunque poi non abbiamo anche una certa, quindi non possiamo neanche più fare il dritto, tipo che magari il sabato sera
2: è un problema.
3: Si esce.
2: Io chiederei subito a Alessandra Scaglione di farvi cambiare orario e collocazione.
3: No, ma se ci aiuti magari.
1: No.
2: Ma sarebbe meglio, non so, il venerdì dalle 2 alle 3.
1: Perché poi fate il weekend.
3: Partiamo dalla macchina direttamente.
1: No, lui è noto come lo scompigliatore. Lasciamo stare, dalle 10 alle 11, dal 2 agosto, ogni domenica, l'estate in 10 mosse, vademecum per stupire.
2: Ma lo fate in diretta?
5: Naturalmente no.
1: Tutto questo per dire che stiamo dicendo una buffonata. Spiegateci un po' il senso di questo programma che torna per il secondo anno.
3: Sì, torna per il secondo anno. Abbiamo preso ogni puntata, abbiamo due ospiti e questi due ospiti ci regalano 5 curiosità, 5 consigli per passare l'estate permettendo di stupire la gente, quindi magari di fare bella figura durante una cena, di essere per esempio i più, si può dire fighi, sì. Più fighi del sotto l'ombrellone, dei vicini di ombrellone, stupirli magari.
5: Però non sono consigli di stile, non è che
3: non soltanto a livello di bellezza, diciamo, anche quello abbiamo parlato anche di come,
5: ma è un caso.
1: Tipo gli argomenti da trattare.
3: Che trattiamo sono, senza spoilerare troppo, partiamo da, non so, per esempio nell'arte, lo sai che c'è molta nell'arte, ci sono simboli sessuali che legati alla sessualità dall'arte antica e poi all'improvviso scompare, dopo il Medioevo scompare.
1: Cioè, quindi uno ti ascolta e poi sotto l'ombrellone si fa figo.
5: Esatto, fa un po' brillante,
3: esatto, dice: ma lo sai che, non lo so, la sirena bicaudata, tutte queste cose qua, va a raccontare e dopo te lo spiego. Ne parleremo proprio oggi.
1: Si parte dall'arte.
3: Poi ci sono anche però cose più, ma ad esempio arriva la stagione del fantacalcio e quindi andremo anche a spiegare un po' di consigli su come creare la rosa vincente
5: col papà,
3: con il fondatore del fantacalcio. Poi parleremo come al solito di animali, che in estate gli animali sai che vanno sempre molto.
5: Come tratti il cinghiale che fa il bagno con te, ad esempio, quando sei in spiaggia, ci sono tutta una serie di modalità diciamo per entrare in rapporto col suino.
3: Sì, oppure cammini sulla battigia e incontri la sacca del diavolo.
1: Mi piace che Gaia Grassi dica la battigia e non il bagnasciuga, che c'è questo grande errore che si porta avanti quando Mussolini fece anche questo errore di chiamare la battigia bagnasciuga, e da allora gente come Manera, essendo di Salò, chiama bagnasciuga la battigia.
2: Comunque Salò non c'è nel bagnasciuga nella battigia.
1: No, ma era per Salò. Vabbè, questa la spieghiamo. un'altra volta. Però Giampiero, poi insomma diteci qualcos'altro
5: per
1: insomma.
5: Esempio
1: no, senza spoilerare
5: naturalmente certo. Ma tipo i consigli per fare la valigia in modo la valigia sul letto, quella del lungo viaggio, no? Devi farci stare tutto quanto. Ci sono dei consigli di un'esperta in ordine, come si mette a posto l'armadio, che in questo caso ci spiega come si fa, cioè, per esempio
1: per
5: il bagaglio
1: per far entrare più robe
5: robe e per non portarsi via le cose inutili, che bene o male,
1: ecco, questo è il grande tema. Io in genere quando faccio un viaggio, adesso si va col bagaglio a mano, quando facevo quelli magari un po' più lunghi scoprivo che il 60% dei vestiti non sarebbero bene stati necessari, in senso,
5: è vero
1: sarei sopravvissuto anche con
3: infatti ci sono dei consigli molto utili per capire anche quanti capi portare.
1: 10 cioè, mutande ma sistema. No, me ne portane 3 esatto. E lavatele no per
5: sì, dire. Oppure le giri, sai come scherzando.
1: Non siamo alla zanzara,
2: cioè, ma si possono lavare nel lavandino, poi è estate, c'è caldo, le stendi un momento al sole,
3: asciugano, esatto. Di maniera, che bravo.
1: Beh, Giampiero aveva dato un'altra soluzione, ma appunto
5: no, ma
1: quindi, ma tra l'altro ho visto nel sottotitolo anche per avere il perfetto kit di sopravvivenza intellettuale.
5: Beh, forse abbiamo sparato
3: un po' alto. Era una volta che c'era il dritto famoso tra il venerdì e c'era il sabato sera e la domenica mattina. Beh, comunque sì. Suonava bene, no? Senti come l'hai letto bene.
1: No, ma infatti sono per stupire i vicini di Ombrellone, e questo ce l'avete detto. Ma sugli ospiti si può dire qualcosa o no? I nomi?
3: Sì,
1: ma
3: allora ci sarà per esempio Marco Maccarini, che ci parlerà dell'arte di camminare. Visto che adesso in estate si...
1: Ma camminare nel senso...
3: Sì, il cammino, sì, sai che tipo si fanno sempre i cammini ormai, no?
1: Trekking.
3: Sì, non solo trekking, anche i cammini, tipo, sai che adesso fanno molto di moda fare i cammini.
1: Cammino di Santiago.
3: Esatto. Esattamente. Poi ci sarà Gianluca De Angelis, il comico, che ci darà dei consigli su come sopravvivere alle app di incontri.
5: Poi avremo Sinergo, che è un noto esperto di cinema e serie, che trasmette su YouTube, e ci faremo dire non i film più belli o le serie più belle, ma al contrario quelle più brutte. Ah. Hai visto che schifo quella serie lì?
1: E sopravvive tipo il 14 agosto, sei da solo e vuoi proprio farti del male.
3: Esattamente.
5: Un approccio così nichilista alla visione. Poi chi altro avremo?
3: Poi abbiamo Ariele Frizzante,
5: certo.
3: Che ci racconterà anche lui un po' come sopravvivere all'amore, come, ecco, una cosa divertente è come non rimanerci sotto, visto che in estate iniziano gli amori, no? Spesso ci sono gli amori, a volte finiscono, però ci sono anche quelli un po' così, e quindi come non rimanere sotto agli innamoramenti estivi.
1: Allora, l'appuntamento, ripetiamo, seconda stagione dell'estate in 10 mosse, da domenica 2 agosto, è confermato l'orario? Sì, Leonardo.
2: Non lo so, dopo sento la scaglione.
1: Domenica 2 agosto dalle 10 alle 11, Gaia Grassi, Giampiero Kesten.
5: Esatto,
1: mi raccomando, ascoltate, noi dobbiamo andare al traffico mentre qui distruggo un mouse. Vi ringraziamo tanto.
3: Grazie a voi per averci ospitato.
1: E buon ascolto.
3: Aspettiamo tutte e tutti.
6: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
7: Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento, bentrovati. Per le conseguenze di un incidente in cui è rimasto coinvolto un mezzo pesante, in Lombardia la A7 Milano-Genova rimane chiusa tra la tangenziale ovest di Milano e Assago in direzione del capoluogo lombardo. Si segnalano per questo motivo lunghe code pari a circa 10 km a partire da Bereguardo nella stessa direzione. Sulla A4 autostrada Serenissima, code a tratti per incidente tra Brescia Est e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sull'autostrada del Sole, due distinti incidenti. Il primo provoca code tra Parma e Fidenza in direzione Milano, il secondo tra Ceprano e Pontecorvo, disagi in questo caso in direzione Napoli. Infine in Toscana code per incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli Est e Empoli Ovest in direzione Livorno. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo, Strade in diretta, tornerà alle 11.45, buon viaggio.
6: State ascoltando un programma ideato e condotto da...
8: Gente ignobile, inesperta, abietta, servile, priva per propria natura di cognizione, di governo, di giustizia e di religione.
6: Alessandro Milan.
8: Questo è il punto dolente.
6: Leonardo Manera. Uno. Nessuno. 100.000. Una trasmissione
8: ripiena di arroganza e di superbia.

0: Allora, con questo clima andino, oserei dire, io vorrei salutare il ritorno di un regista. Abbiamo parlato di Christopher Nolan, dell'Odissea, nei giorni scorsi. Anche noi abbiamo un regista che vogliamo lanciare, è il nostro Elenio Mariotti, che fa film altrettanto adrenalinici.
1: Sono tutti film pieni di adrenalina.
0: Come quelli di Nolan.
1: Di pathos. Cioè, li faccio perché proprio anch'io sono appassionato al genere.
0: Sì, come Nolan appunto.
1: E mi piace anche tenere gli spettatori attaccati alla sedia.
0: Incollati.

0: che non riescono proprio. Cioè, tu vedi anche quando finiscono i miei films,
1: sì,
0: che la gente non si alza, no?
1: Si è addormentata forse.
0: Questo non lo so, non è che vado lì a controllare.
1: È svenuto.
0: Però perché c'è, magari anche la tensione, lei sa che la tensione, sì, quando una tensione.
1: Ha dei brutti scherzi, sì.
0: Cioè, sono tutti così i miei films, no?
1: Films. E plurale inglese, films. Sì.
0: Quello nuovo mi, sì, sono superato.
1: Perché lei ne sforna uno ogni 20 giorni praticamente.
0: Vuol, sì, sentire la trama?
1: Beh, il titolo intanto.
0: Allora, naturalmente al cardiopalma, come tutte le cose che faccio, sì, sono così anche nella mia vita privata, no? Io sono un po' una testa calda.
1: Sì. Lei è una testa calda, sai che non l'avrei mai detto, la immaginerei una persona posata, una
0: ma
1: persona,
0: io, cioè, mi sento un po' una testa calda anche,
1: ah, è una testa calda.
0: Allora. Cioè, io sono sprezzante anche personalmente, uno che è sprezzante dal rischio, no?
1: Sì.
0: Cioè, metto per esempio i contenitori di carta stagnola nel microonde, sono sprezzante dal pericolo.
1: Ah, che fanno tutte le scintille proprio.
0: E anche mi ricordo, cioè, quando così, no? Allora,
1: molto bene. Sì.
0: Torniamo al mio film.
1: Il film.
0: Il titolo è Lama affilata.
1: Ah, Lama affilata.
0: È ambientato in un luogo tipico del genere thriller, cioè il banco salumeria di un supermercato. Il protagonista chi è? Mi serve qualcuno che non ha tanti capelli, perché il protagonista deve fare il salumiere.
1: Ce l'abbiamo, Leonardo Manera.
0: Che potrebbe essere. E ormai ho comprato il cappellino. Cioè, se ha troppi capelli poi non ci stanno sotto il cappellino, magari cado nella fetatrice mentre sta tagliando il crudo.
1: Okay.
0: E voi direte, vabbè, ma è fission. Sì. Ho capito che è fission,
1: sì,
0: ma poi il cappello si vede nell'inquadratura, non sta bene il cappello, non il cappello, no?
1: Sì.
0: E gli spettatori sono attenti, no? Allora, io tra l'altro adesso, no,
1: sentite che l'adrenalina come pulsa in questo film già dal titolo. Due spettatori,
0: no,
1: come
0: gli spettatori
1: giocati,
0: sono, no? Attenti,
1: sì,
0: tutte le cose che stanno dicendo adesso Christopher Nolan per l'Odissea, che non è proprio risposta.
1: No, ma non lo metta nella stessa frase.
0: Io ci avevo pensato
1: film
0: a Matt Damon per fare salumiere, perché
1: Damon, sì,
0: ma purtroppo era già impegnato a fare Ulisse. Mi ha detto, ma guarda, non posso venire a fare Lama filata perché devo finire le riprese dell'Odissea.
1: Sarebbe Odisseo più che Ulisse, però vabbè.
0: Prima Siena.
1: Sì.
0: Siamo davanti al banco salumeria, no? Quello del centro commerciale.
1: Con i numerini.
0: Passa una signora col carrellino, quello che tiri a mano, ma il carrellino è già pieno.
1: Aia.
0: E il marito le dice, meno male che dovevamo prendere solo due cose. E lei gli risponde, è che se non ci penso io alla spesa, tu piuttosto muori di fame. Io non muoio di fame, piuttosto vado a mangiare dal Sandro, che sua moglie cucina meglio di te.
1: Vabbè.
0: Questo è un dialogo anche ad alta,
1: sì, sì,
0: tensione,
1: sì,
0: no?
1: Questo sì, crea un po' di tensione familiare poi.
0: Nel frattempo il salumiere chiama il numero 66 e qui c'è il primo plot twist.
1: Perché?
0: Nessuno risponde.
1: Aia, succede spesso.
0: Allora chiama una volta, due volte, 66, niente.
1: Niente.
0: Le persone in fila si guardano.
1: Omertose.
0: Anche gli spettatori in sala si guardano. Qualcuno esce perché non è in grado di sopportare la tensione. Questa scena dura 14 minuti.
1: Urca! Cioè, chiamano sempre il 66 per 14 minuti.
0: Naturalmente. Finché uno che è lì davanti al banco dice, sono io il 66.
1: Sveglia.
0: Aveva girato il bigliettino, pensava di avere 99.
1: Ah, ecco.
0: E allora voi direte, tutto è bene, quel che finisce bene, ma invece no.
1: Dopo
0: perché il signore
1: minuti
0: chiede un etto di culatello, due etti di cotto per i bambini. Salumiere dice, questo è uno spettacolo, si scioglie in bocca, lo vuole assaggiare? E gli fa assaggiare il culatello. Intanto lui ordina anche una fetta di quartirolo della mozzarella di bufala. Finito? Chiede il salumiere. Finito, dice il signore.
1: Anzi.
0: E però qua c'è il secondo plot twist.
1: Attenzione.
0: Mentre sta andando via si accorge che si è dimenticato di prendere anche una vaschetta di olive.
1: Ah.
0: Solo che il salumiere a quel punto sta già servendo il 67.
1: Aia.
0: E allora il salumiere chiede se non può dargli solo le olive, visto che ormai ha già fatto la coda. E la signora del 67 risponde, no, adesso aspetta il suo turno, deve riprendere il bigliettino.
1: E quindi?
0: Un bambino intanto dà una manata allo scaffale delle uova, fa cadere due confezioni.
1: Sì.
0: ripassa la signora col carrellino. È sempre più pieno, infatti adesso anche il marito sta portando roba in braccio.
1: Mi sto innervosendo.
0: Intanto invece contro la moglie, dicendo che la moglie di Sandro fa la spesa online, se la fa portare a casa.
1: Come mica fa la spesa?
0: Online, a casa se la fa portare. Scarica di adrenalina. Livello di tensione sostenibile solo da quelli che hanno già visto gli altri miei film.
1: Sai che più adrenalina lei crea nervosismo. Crea nei
0: e qui
1: film.
0: Finisce con sta scena della signora che aveva col carrellino e il marito che porta delle cose in braccio e si avviano. Sì. Insieme però, insieme. Verso la cassa.
1: E non si potrebbe neanche chiamare un cortometraggio, perché invece...
0: No, noi, io sono un sostenitore delle scene realistiche.
1: Realistiche.
0: No, che tu fai
1: la
0: vedere.
1: Durata del film
0: è la durata vera di quello che può succedere.
1: Ah, quindi un'ora e mezza.
0: Adesso stiamo cercando finanziamento.
1: Ah.
0: Magari qualche centro commerciale che vuole finanziarsi.
1: O qualche azienda di prosciutti, qualche prosciuttificio.
0: Io credo che il ruolo del cinema sia questo, sì. Creare un'alta tensione.
1: Sì, e lei ce
0: infatti,
1: la fa.
0: Io penso di sì, cioè creare delle suggestioni, tensione, che la gente va via, dice vabbè dai, ho speso bene i miei soldi.
1: Se va via, se non rimane lì incollata. Grazie Elenio Mariotti, ricordiamo Lama Affilata. Che numero è di film? Sesto, settimo?
0: Ma un di più.
1: Di più. Una filmografia proprio importante.
0: Però riconosciuto in qualche festival, prima o poi anche.
1: Sì. Elenio Mariotti, grazie per essere stato qui con noi. Con lei concludiamo anche questa puntata di Uno Nessuno 100 Milan. Ci saluti Leonardo Manera, quando lo vede che da oggi non si presenta più in studio fino al 7 settembre, quindi è l'ultima puntata che fa in studio e quindi...
0: Magari lo prenderò come protagonista. So che ha già fatto un bel film anche Lollabunn, no, ha avuto un grande successo nelle sale cinematografiche, sì. Sono stati pagati anche tutti gli attori,
1: molto
0: le
1: bene.
0: Maestranze
1: e profumatamente soprattutto
0: sono state tutte pagate. E poi non si è più visto il produttore.
1: E va bene. Una volta che ha pagato può anche scomparire. Grazie. Ci sentiamo e ci vediamo domani alle 9:00.

0: No, domani è impossibile.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid. Tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai,
5: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
1: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
6: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.

0: OpenAI avverte: i nostri modelli di intelligenza artificiale sono andati fuori controllo e hanno hackerato un'altra piattaforma. Il ministro Tajani ribadisce: inaccettabili le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. Valutiamo le proposte di Bruxelles sui prodotti provenienti dagli insediamenti illegali. Una sessantina di feriti lievi a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, per una violenta grandinata ieri sera. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. OpenAI, l'azienda produttrice di ChatGPT, ha fatto sapere che i suoi modelli di intelligenza artificiale avanzata sono andati fuori controllo durante i test di sicurezza, violando autonomamente una popolare piattaforma per programmatori. L'azienda di San Francisco ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti e ha annunciato che condurrà un'indagine congiunta con la piattaforma di condivisione di codice e modelli di AI Hugging Face, vittima appunto del cyberattacco. Il 4 agosto ospiteremo in Italia una nuova sessione di dialogo sul Libano, lo ha annunciato il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara. Tajani, che ha anche annunciato una riunione a Roma il 28 e 29 luglio dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati, in questo caso parliamo dunque di Israele e popolo palestinese. E nelle ore in cui le forze di difesa israeliane hanno costruito un'imponente barriera di sabbia che separa il 50-70% della striscia di Gaza sotto il loro controllo dalle aree controllate da Hamas, Tajani è tornato a condannare le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania.
1: Altro fronte su cui continuiamo a concentrare la nostra attenzione è quello della Cisgiordania, dove la situazione continua a deteriorarsi. Per questo ribadiamo con chiarezza che l'espansione degli insediamenti illegali e le violenze dei coloni sono inaccettabili. Continuiamo a lavorare in ambito europeo affinché si possa raggiungere l'unanimità sulle proposte di sanzioni nei confronti del ministro Ben-Gvir e dei coloni responsabili di atti di violenza. Stiamo inoltre valutando con attenzione insieme ai nostri partner le ulteriori proposte avanzate dalla Commissione europea riguardanti i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali.
0: La cerimonia congiunta fra Stati Uniti e Canada, prevista venerdì per celebrare l'inaugurazione del ponte internazionale che collega Detroit e Windsor in Ontario, è stata annullata dopo l'annuncio di Donald Trump di un dazio del 50% sulla maggior parte dei prodotti canadesi. Il presidente ha accusato il Canada di discriminare ingiustamente automobili, alcolici e prodotti lattiero-caseari statunitensi. Calabria, Sicilia, Sardegna sono le regioni più colpite in queste ore dagli incendi. Incendi che, lo ricordiamo, sono innescati nella maggior parte dei casi dall'uomo e non c'entrano con le alte temperature, che però rendono in queste ore più difficili le operazioni di spegnimento e di contenimento delle fiamme. Fiamme che, spinte dallo scirocco, hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento e costretto oltre 100 persone a lasciare le case. E qui invece c'entrano i cambiamenti climatici che stanno intensificando i fenomeni meteo estremi. Una sessantina le persone ricorse alle cure mediche per la grandinata record che ha colpito San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno, distrutte auto e coltivazioni, grandinate che hanno interessato gran parte della costa marchigiana. Le ultime piogge non hanno invece dato sollievo al Po e al Lago Maggiore, sempre più a corto d'acqua e sempre più caldi. Il Lago Maggiore è vicino ai limiti minimi operativi. Nel delta del Po aumenta l'intrusione del cuneo salina, cioè l'acqua salata che risale il fiume. In Lombardia si contano 50 comuni in difficoltà, di cui 17 riforniti con autobotte. Alessandro Del Piano, segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale del Po, al microfono di Roberto Giordano in Effetto Notte.
2: Rispetto all'anno scorso è peggio, rispetto a qualche anno prima è simile, siamo intorno a 25 km di intrusione salina, cioè per 25 km partendo dalla foce non è possibile utilizzare l'acqua del Po come normalmente si fa per usi irrigui. perché essendoci del sale, dopo l'agricoltura si brucia. E questo accade perché in po' c'è troppa poca acqua che non spinge a sufficienza l'acqua del mare verso l'esterno. A Ponte Lagoscuro dovrebbero passare 450 metri cubi al secondo perché l'acqua del mare stia nel mare. Ne passano in questo momento 300. Siamo arrivati a 250 qualche settimana fa, qualche giorno fa. Quindi siamo certamente sotto la soglia dell'emergenza e quindi dobbiamo avere a che fare appunto con stati come questo. La Regione Veneto ha dichiarato lo stato d'emergenza.
0: È tutto per questo GR24, vi lascio a due di denari, ci ritroviamo a mezzogiorno.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: L'accredito della retribuzione su un conto intestato esclusivamente alla lavoratrice potrebbe effettivamente contribuire a rafforzare l'autonomia economica e rappresentare uno strumento utile anche nella prevenzione di situazioni di dipendenza economica. È opportuno e importante che l'attuazione della misura non comporti costi aggiuntivi, monetari e non, per le lavoratrici o i lavoratori interessati e le rispettive famiglie. Per esempio il conto di base, immaginando come strumento possibile il conto di base per i consumatori, è gratuito solo al di sotto di limiti ISEE previsti specificamente, che sono 11.600 euro annui, però il lavoratrice e il lavoratore non vi avrebbe diritto se è già in possesso di un altro conto, anche se cointestato. Quindi una riflessione su questo, sull'assicurare che appunto questo obbligo non implichi costi aggiuntivi per la lavoratrice o la famiglia, forse è utile.
7: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
8: And the Oscar goes to Due Denari!

0: rimani.
1: Buongiorno.
2: Rimani.
1: Ecco, rimani
2: in piedi o ti metti seduto?
1: No, mi sono messo seduto, però come si confà quando ascoltiamo questi monumenti della musica leggera italiana, in segno di rispetto, poiché non sono più tra noi.
2: Lo capisco.
1: Allora, il tema è proprio rimani il verbo. O non rimani?
2: Rimani nel posto di lavoro o hai paura che qualcuno te lo sottragga da sotto il sedere?
1: Eh sì, perché quest'oggi la collega e amica Cristina Casadei sul Sole 24 Ore, nella abituale pagina appunto del mercoledì, Lavoro 24, ci segnala che secondo il People at Work 2026 di ADP, di ADP Research, 4 occupati su 5 di italiani temono che il proprio posto di lavoro sia a rischio di eliminazione. Mm-hmm. Allora, non è che questo succede, che queste ansie siano solo italiane, perché questa indagine ha coinvolto 39.000 lavoratori in 36 mercati differenti, per cui l'Italia era solo uno di questi 36. Però nel nostro paese il livello di fiducia risulta un po' più basso rispetto agli altri. La media europea sta al 21%, quella mondiale al 22%, da noi invece siamo a un 20%, quindi leggermente meno del dato globale. Nel nostro paese in particolare i dipendenti non si limitano a chiedersi se avranno un lavoro oggi, ma se i loro ruoli resteranno rilevanti nel tempo, e molti non sono fiduciosi rispetto alle prospettive future.
2: Allora, futura, ecco qua dove dovevamo arrivare.
1: Futura. Certo.
2: Allora, prima cosa, convochiamo i nostri ascoltatori sull'argomento. Immagino che siano molto attenti a quella che potrebbe essere la propria prospettiva professionale. Dove vi collocate? Vi sentite sicuri del vostro posto di lavoro oppure no? Raccontateci e diteci che tipo di lavoro fate e perché siete preoccupati o fiduciosi, appunto, o poco fiduciosi sul vostro futuro alla luce anche di questa nuova grande rivoluzione industriale che si sta consumando, che è quella legata all'innovazione tecnologica di intelligenza artificiale. Ma volevamo spiegare anche a chi apparteneva la voce che abbiamo ascoltato in presigla. In primo luogo perché è una voce amica di Due di Denari, e cioè quella di Magda Bianco, capo dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, che ieri è intervenuta in Senato nel corso di una delle audizioni appunto sui disegni di legge numero 763, 1595 e 1937. Sono tutta una serie di disposizioni che il nostro ordinamento sta prevedendo appunto in materia di conto corrente. L'audizione era di fronte alla Commissione Finanze e Tesoro appunto del Senato. Allora, proprio nello specifico si discuteva di due disegni di legge. Il primo, quello sull'accesso ai servizi bancari, un disegno di legge numero 1595 che già approvato dalla Camera e adesso all'esame del Senato, che obbligherebbe le banche ad aprire un conto corrente. Quindi se tu vai in banca e vuoi aprire un conto, la banca non ti può dire no. Se non gli piacciamo, la banca non può negarci.
1: Se ne deve fare una ragione.
2: Esatto. E contemporaneamente non può appunto vietare la chiusura. Il dispositivo di legge appunto vieta la chiusura arbitraria dei conti con saldo attivo. Quindi se io ho provvista sul conto, la banca, se lo stesso non gli piaccio, non può obbligarmi appunto alla chiusura nel caso decide appunto di volerlo fare. E poi è intervenuta anche sull'altro nostro grande cavallo di battaglia del periodo. Mauro, te lo lascio a te perché poi io sembro di parte.
1: No, però è vero che abbiamo più volte segnalato questa iniziativa del parlamentare, appunto, nel gergo per gli amanti delle questioni, disegno di legge 763, obbligo per i datori di lavoro, è una proposta, di cui si sta discutendo in Parlamento, prevede l'obbligo per i datori di lavoro di accreditare lo stipendio su un conto corrente esclusivamente personale del lavoratore, quindi ad esempio non i conti correnti congiunti. L'obiettivo è per quello di contrastare la violenza economica, quindi diciamo che soprattutto riguarda lo stipendio accreditato alle lavoratrici, perché sappiamo che lì più spesso si verificano poi temi di violenza economica, questioni di controllo molesto sulle entrate della lavoratrice, e quindi l'idea che il Parlamento sta discutendo è obblighiamo i datori a dare tutto su un conto corrente personale.
2: Esatto, la dottoressa Bianca, appunto, della Banca d'Italia, però ha detto sì, noi, come dire, sposiamo lo spirito della norma, attenzione però naturalmente agli oneri che potrebbero emergere da una disposizione di questo tipo, non si devono scaricare chiaramente sui consumatori, esiste già uno strumento che potrebbe essere adatto a questa finalità, il conto corrente di base, che però ha delle specificità che si devono considerare. Allora, io vedo che già questi temi potrebbero subito caratterizzare le prime trasmissioni della ripresa dei due dinari all'inizio di settembre, Mauro, e quindi quando abbiamo terminato la trasmissione riprendiamo la nostra agenda del risparmio e cominciamo a compilare le giornate del mese di settembre, quindi a mettere già in agenda i temi che potremo sviluppare. Volevo solo fare un'altra osservazione prima lanciare i temi di oggi. Non ti sei accorto che ho tagliato tutti i capelli? Io lo voglio denunciare pubblicamente, perché per chi mi vede sul canale televisivo 63 sono totalmente diversa da ieri. Sì. Né te né Marco vi siete accorti, io non vedevo l'ora di dirlo in diretta e quindi di strigliarvi per la penultima puntata, perché ancora ne abbiamo due,
1: la terzultima puntata. No,
2: ma
1: però,
2: ma è possibile che non si veda niente?
1: È giusto.
2: Cioè, le ho tagliate di 5 centimetri.
1: Non potete capire, è una questione di genere. Noi, di sesso maschile non siamo attrezzati per questo tipo di rilevazione, cioè, ma probabilmente io mi vedo tutta
2: diversa da ieri, perché è come se mi fossi fatta da nera a bionda da un giorno all'altro, tagliati tutti, niente.
1: Io mi cospargo il capo di cenere, confido nell'ausilio e nel supporto degli ascoltatori, anche di Pietro Lacorte, che in quanto a capelli non ha niente da invidiare a nessuno.
2: No, esatto. Comunque io volevo dirti che ti ho fatto questa sigla perché so che il tema piace tanto agli ascoltatori, adesso riscateniamo, certo. Voglio vedere quanto sono attenti stamattina.
1: Allora, una volta un ascoltatore rispetto a questa ramanzina scrisse: state tranquille perché sotto i 15 centimetri di differenza
2: siete,
1: non ce ne accorgiamo. Allora, di che parliamo però? Tutto ciò premesso, cioè già abbiamo lanciato due temini mica da poco: conto corrente dedicato per evitare casi di, diciamo, eccessiva invadenza del compagno, del marito nei conti della moglie e della compagna. Poi c'è la questione: vi sentite tranquilli sul vostro posto di lavoro? Adesso si va in ferie, tornerò, ci sarà ancora la mia scrivania, sì, il mio posto? O invece, che so, l'intelligenza artificiale avrà già comportato un rimescolamento complessivo, esatto, e mi avranno cambiato
2: una
1: mansione?
2: Una rimodulazione del nostro mestiere.
1: E poi oggi vorremmo anche parlarvi di lavoro autonomo, perché c'è una cosa interessante da parte dell'INPS e ve la segnaliamo. È un simulatore proprio dedicato ai lavoratori autonomi. Qualche volta ci accusate di non essere attenti a questo mondo, invece cerchiamo di esserlo, di fare del nostro meglio.
2: Ma anche i content creator sono in qualche maniera dei lavoratori autonomi.
1: Sono dei lavoratori autonomi, a volte diventano addirittura delle imprese, cioè i content creator, per dirla in italiano, sono quelli che lavorano producendo contenuti digitali, cioè possono essere TikToker,
2: YouTuber,
1: una parola italiana non si trova, però insomma il senso è, sono dentro quelle cose lì,
2: social,
1: producono
2: esatto.
1: Video, producono contenuti digitali, questi contenuti vengono seguiti, magari uso un esempio che può risultare molto così importante, avete presente Open Fund?
2: OnlyFans. Ecco, si vede che non lo pratichi. Ti ricordi neanche il nome.
1: Ormai sono troppo anziano anche per questo. Allora, avete presente OnlyFans? Ecco, OnlyFans è un contenitore di content creator, cioè di persone che mettono a disposizione delle performance digitali e da questo ricavano del denaro. La notizia è: attenzione, perché bisogna pagarci le tasse.
2: Ma dai,
1: sì.
2: Ma guarda che brutte persone che sono quelli dell'Agenzia delle Entrate che vanno a chiedere di pagare le tasse a questi lavoratori che vogliono divertirsi sui social, guarda.
1: Lavoratori o lavoratrici che siano, però l'Agenzia delle Entrate dice che bisogna pagare e ce lo confermerà una specialista, una professionista del fiscale, la dottoressa Laura Ambrosi, dottore commercialista, firma del Sole 24 Ore, proprio di recente insieme ad Antonio Iorio, altro commercialista e firma del Sole 24 Ore, hanno firmato un importante importante articolo che ha aperto la sezione di norme e tributi, da cui abbiamo preso ispirazione.
2: E non pensiate di fare i furbi, perché ci avete pure il codice Ateco assegnato, e quindi adesso non si scappa più questa magica parola che io ho scoperto durante il Covid, perché c'erano i codici Ateco che lavoravano e quelli che invece potevano stare chiusi in casa purtroppo a non far nulla, perché non è che evochiamo quel periodo con grande piacere, però insomma questo termine io l'ho scoperto in quel periodo, quindi codice Ateco assegnato alla, al content creator. Allora, ribadiamo i numeri, poi andiamo alla prima notizia e poi al primo ospite. 800 24 00 24 per intervenire su tutta questa marea di argomenti che vi abbiamo proposto questa mattina, oppure 349 238 6666. Ma non vuoi salutare la signora Luisa?
1: Voglio salutare la signora Luisa, che propone addirittura di fare una tesi di laurea su due denari, la cosa ci lusingherebbe tantissimo. Grazie Luisa. Proporremo la cosa magari all'Università Bicocca, che sta qui attaccata, la farebbero anche alla svelta.
2: Molto bene.
1: Oppure all'Università Cattolica, a cui io sono molto legato.
2: Benissimo.
1: Posso ringraziare Antonio?
2: Certo.
1: Uno di quelli che mi hanno subito manifestato solidarietà.
2: Per
1: dice: potevi dire che Deborah è talmente radiosa che la sua luce ti ha accecato e non riuscivi a cogliere il dettaglio dei capelli.
2: Adesso vedi, non dirmelo, questi commenti così spontanei.
1: Questo
2: io non
1: dice
2: li accetto.
1: Antonio.

0: inviare dei curriculum molto mirati, spiegare all'azienda perché vuole lavorare per quel tipo di azienda e quindi proporsi proprio con una specificità, perché credo che sia proprio questo l'atteggiamento che il mondo del lavoro apprezza. Quindi evitate il curriculum a pioggia generico mandato a 150 aziende, perché le aziende se ne accorgono e non vi prendono in considerazione. Quindi fare, non so Mauro se tu sei d'accordo con questo tipo di suggerimento, sì, proprio una selezione, una scrematura molto precisa del tipo di lavoro che si vuole fare e raccomandarsi da soli per questo.
1: L'altro consiglio che di solito ci danno coloro che si occupano più da vicino delle risorse umane è quello di stare molto attenti a quella che chiamano job description, cioè insomma che lavoro serve, che lavoro sta effettivamente cercando quell'azienda, quella persona, quel professionista, perché se il nostro curriculum in qualche modo incontra bene quella richiesta, allora quello è già un invio che può avere maggiori probabilità di successo. Ce lo dicono spesso gli responsabili di risorse umane che sono nostri ospiti.
0: Allora corriamo perché abbiamo una veloce notizia in breve e poi andiamo al primo ospite di oggi.
2: Caro Meaz, ma tu cosa hai fatto nella vita per meritarti la nostra Deborah?
3: Io sono d'accordo con Deborah Rossani che conto corrente non deve essere intestato per due persone, solo a uno. E anche i libretti del risparmio, anche gli investimenti economici devono essere sempre separati, ognuno al suo nome, non in due.
4: Tengo buste paga da 40 anni. No, non oso pensare quando la mia impiegata andrà a telefonare a tutte le lavoratrici e gli dirà che si devono aprire un conto intestato solo a loro, tutte le lamentele e i casini che verranno fuori. Questa legge ha delle belle intenzioni, ma creerà più fastidio di quelli che saranno i problemi che risolverà.
5: Ma il sondaggio è interessante, la precarietà è una cosa che ormai fa parte di questi secoli. Però il punto secondo me è che le aziende non ci adeguano sufficientemente al futuro e quindi questo ci fa sentire molto precari, perché lo vediamo intorno a noi che il futuro cambia e molto spesso considerano la formazione un costo e questo ci fa sentire fuori dal mercato del lavoro.
6: Deborah, lascia Mauro, vieni con me a New York a metà agosto.
0: Ciao.
1: Sì,
0: ti saluto. No, aspetta. Tu fai le notizie e io vado con il signore.
1: Prima ti devo dire che il garante della privacy ha sanzionato 4 società perché hanno violato proprio la normativa sulla privacy.
0: Ma guarda.
1: Sì, le società sono Est Energy e sì, era ed Est Energy, poi hanno adottato provvedimenti anche nei confronti di Cerve e di Experian Italia. Ma la cosa mi portava a segnalartela e segnalarla agli ascoltatori, perché io mi chiedo quanti di noi sapevano, io ad esempio non lo sapevo, che si poteva adire, cioè rivolgersi al garante della privacy anche in casi di rapporti con queste società fornitrici, ad esempio di elettricità e gas.
0: E certo, dipende come usano i nostri dati, sai che diciamo c'è questo mercato anche dei dati tra una società ad un'altra, proprio per magari cercare di conquistare nuove quote di mercato, ed effettivamente sono temi nuovi probabilmente che però vale la pena esplorare. Noi lo faremo con un lavoro apposito specifico, come dice Mauro, sì, tale per cui abbiamo bisogno del vostro aiuto, quindi alzi la mano chi sa davvero cosa fa il garante della privacy in questi giorni. Vi stiamo chiedendo se conoscete questa autorità, se avete mai avuto bisogno del suo intervento, spam, telemarketing aggressivo, furto d'identità, utilizzo improprio dei vostri dati personali, come nel caso in cui queste società che sono state sanzionate. Raccontatecelo, scriveteci a duedidenari@radio24.it. C'è un altro tema molto delicato. Sapete che le persone che non sono più tra di noi, che magari hanno redatto testamento appunto per impartire delle istruzioni precise su come devono essere gestiti i propri beni terreni quando loro non ci saranno più, ebbene sappiate che in realtà dovremmo dare delle disposizioni anche per quello che riguarda la nostra identità digitale, le password, tutto quello che ci identifica appunto nel nostro profilo digitale, perché quando non ci saremo più, andare a ripescare la nostra vita digitale, anche banalmente le nostre foto, Mauro, sui
1: certo,
0: cloud, non si possono recuperare. Quindi sappiate che è molto delicato anche il tema del testamento digitale. Quanto ne sapete?
1: Ditecelo. Allora, noi andiamo con il nostro primo ospite rapidamente.
7: Parliamo di lavoro.

0: Parliamo di lavoro con il dottor Antonio Pone, che è direttore centrale della Direzione Centrale Entrate di INPS. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: L'abbiamo convocata perché dai primi di luglio, dal 3 luglio, l'INPS ha messo a disposizione un simulatore di calcolo dei contributi per artigiani e commercianti. Tra l'altro il servizio è ad accesso libero, non servono credenziali, e sostanzialmente con questo voi volete favorire, diciamo, coloro che vogliono intraprendere un'attività, appunto, che comporta l'iscrizione e gestione autonoma di artigiani e commercianti, perché lì uno può sapere prima qual è la contribuzione dovuta, quali sono i mesi da indicare, anche per, non solo per i titolari, ma anche per eventuali collaboratori. Ci può spiegare meglio, dottor Pone?
1: Assolutamente, si tratta dell'ultima di una serie di simulatori di utility che abbiamo messo a punto per aziende intermediarie, in questo caso invece incentrando l'attenzione su soggetti che ancora non sono lavoratori autonomi, ma che si accingono a potenzialmente diventarlo, in una logica di agevolare quelle che possono essere le valutazioni economiche che devono effettuare nel momento in cui aprono un'attività. All'interno del portale, che è in corso di ristrutturazione, noi questa sezione utility simulatori la evidenzieremo particolarmente, perché ha una ricca gamma di strumenti accessibili di cui auspichiamo l'utilizzo. In questo caso si tratta sostanzialmente di un servizio cosiddetto ante-login, come giustamente veniva ricordato, cioè senza necessità di identificarsi, in cui, a fronte dell'inserimento di alcuni dati che vengono chiesti all'utente, parliamo in particolare dal reddito presunto, cioè il reddito che si presume di ricavare dal tipo di attività svolta, la data di inizio dell'attività e quindi i mesi di potenziale riferimento per la contribuzione e del numero eventualmente di familiari, di collaboratori, insomma, che possono essere coinvolti, consente a questi potenziali lavoratori autonomi interessati quindi all'iscrizione a queste gestioni, artigiani e commercianti in particolare, di simulare quello che sarà il costo, l'importo dei contributi dovuti, e vengono presi in considerazione anche elementi che incidono sull'imposizione contributiva, inclusa l'adesione a specifici regimi contributivi, in particolare ovviamente il regime ordinario, ma anche il regime forfettario e il regime previsto per i pensionati over 65, che come sapete prevede un dimezzamento delle aliquote
0: del pagamento dei contributi, certo.
1: Esatto, a seconda del reddito che viene inserito, se è superiore al minimale i mesi vengono accreditati in modo proporzionale al reddito e ai versamenti presumibili che appunto si ritiene di effettuare. Quando il regime indicato, il regime forfettario, il numero dei mesi accreditato è invece ovviamente corrispondente inferiore, perché hanno delle regole, il regime forfettario, diverse di computo. Diciamo che la finalità di questo servizio è consentire di valutare ex ante quello che è l'onere della contribuzione previdenziale nel caso di avvio di attività lavorativa, che dia appunto adito all'iscrizione alle gestioni artigiani e commercianti.
0: Su questo punto, quello del regime forfettario mi sembra particolarmente interessante, perché in questo modo uno può decidere se, fatte tutte le convenienze possibili, anche la convenienza di copertura previdenziale, cioè di contributi, gli torna oppure non gli torna, insomma, perché poi chiaramente avrà magari un importo minore, ma anche un riconoscimento di periodo ai fini previdenziali inferiore.
1: Esattamente, quindi diciamo le regole del gioco a questo punto gli potranno essere note ex ante. A seconda degli importi reddituali che ritiene di inserire, potrà fare delle simulazioni di quello che sarà da un lato il costo e dall'altro lato anche il numero delle mensilità accreditate. È un servizio, come dicevo, ante login, quindi al fine dell'accesso, l'accesso è libero all'interno della sezione imprese liberi professionisti, all'interno della voce simulatore calcolo contributi artigiani e commercianti.
2: Dottor Pone, il servizio è partito da poco, sicuramente fare un bilancio è molto prematuro, siamo in piena estate, ma avete già notato una vivacità, insomma, nella ricerca di queste informazioni che sono così delicate, e effettivamente chi considera la possibilità di esercitare il lavoro autonomo magari non sempre ha piena contezza di quanto dovrà versare, quindi questa è proprio probabilmente anche la voce più delicata di una possibile scelta.
1: Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo registrato un vivo interesse e contavamo, al netto del periodo particolare, quindi agosto, sicuramente un periodo in cui probabilmente diciamo un potenziale interessato all'avvio di un'attività di lavoro autonomo magari potrebbe essere meno concentrato su questo tema, ma il nostro obiettivo era a fine ottobre quindi alla fine di un trimestre intero sostanzialmente, di tirare una linea, verificare il numero degli accessi, verificare l'interesse. Come dicevo all'inizio del collegamento, però, stiamo cercando di operare anche in una filosofia, tra virgolette, che su questo tema tenga conto del ciclo di vita nella gestione di un'azienda e anche di un'attività di lavoro autonomo, nel senso che all'interno di quello che sarà il portale imprese intermediari che andremo a rilasciare quest'autunno, abbiamo previsto anche un accorpamento di quelli che sono i servizi forniti in una logica di ciclo di vita dell'azienda, e quindi ci sarà una sezione che sarà dedicata proprio allo startup aziendale, no? E ovviamente di lavoro autonomo. Quindi cercheremo di rendere anche più visibili questi strumenti, perché spesso il loro livello di utilizzo è inferiore a quello potenzialmente atteso in relazione al fatto che non sono conosciuti. Quindi grazie anche per l'opportunità di oggi che ci consente di presentare un servizio.
2: Come si chiama il portale che rilascerete in autunno?
1: Imprese intermediari.
0: Ottimo. E quindi sarà, diciamo così, un portale.
1: È la versione evoluta dell'attuale portale aziende intermediari, tenendo conto però, come dicevo, di una filosofia diversa in cui i servizi che noi mettiamo a disposizione, che sono utilizzati correntemente ovviamente da decine di migliaia di aziende, questi servizi qui saranno enucleati secondo una modalità diversa che terrà conto appunto anche del ciclo di vita dell'azienda e anche della distinzione tra fisiologia, che ne so, regolarità contributiva, eccetera, e progressivamente lo scivolare all'interno di condizioni diverse, come può essere per esempio la crisi d'impresa, che avrà una sua sezione del portale ad hoc con due piattaforme molto interessanti che magari speriamo in futuro di avere la possibilità anche in questa occasione, in questa sede, di potervi presentare.
2: Altro che prendiamo già appuntamento per
0: non
2: fine ottobre.
0: Non ha che da chiederlo.
2: Esatto, cioè noi qua
0: Non deve neanche chiederlo, perché si consideri
1: perfetto,
0: già invitato. Praticamente ci sarà un analogo del portale della famiglia, però questa volta dedicato al portale delle imprese e delle professioni. Più o meno l'idea, detto male.
1: È l'input che abbiamo ricevuto dal presidente Fava, esattamente. Quindi l'abbiamo prontamente realizzato e devo dire, ne siamo assolutamente convinti sotto il profilo dell'utilità, perché chiaramente anche la facilità di accesso e soprattutto, come dire, l'enucleazione secondo logiche coerenti col ciclo di vita e quindi con le fasi, col bisogno dell'azienda, può aiutare l'utilizzo di servizi, soprattutto di quella parte che dicevo prima sono utilities, no? Per esempio noi abbiamo tantissimi simulatori, un elenco che ormai ha raggiunto una ventina di possibili strumenti, tools che aiutano nel calcolo, per esempio della contribuzione eccedente il minimale, piuttosto che per verificare se il lavoratore o non è assoggettabile a massimale contributivo, no? Oppure la compatibilità della Teco con i codici di autorizzazione. Sono tantissimi strumenti che vogliamo siano utilizzati di più, proprio perché tra virgolette sono messi a disposizione nelle aziende nella logica di anticipare i calcoli di convenienza economica nelle decisioni.
0: La ringraziamo, lei è atteso quando vuole, non deve neanche telefonare, si presenti
2: quando
0: direttamente.
2: Quando tira la liga, detto prima, del trimestre, e noi saremo pronti qua a tirarla insieme all'INPS.
0: Antonio Pone, direttore centrale della Direzione Centrale Entrate dell'INPS, grazie di essere stato nostro ospite.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Di corsa alle borse, da borsa di corsa.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
2: Torna nuovamente a preoccupare la situazione internazionale, la situazione medio orientale, la situazione in Iran, al punto che il Brent a Londra in questo momento è a $95 al barile, gli tocca proprio in questo istante, il greggio americano a 88. Nonostante questo, però, oggi il mercato azionario preferisce guardare in positivo e soffermarsi in particolar modo sui conti delle società. Questa mattina a comunicare i dati tra le varie aziende europee, la banca più capitalizzata d'Europa, il Banco Santander, i conti sono da record e grazie a questo arrivano anche i nuovi acquisti sui titoli del settore bancario. Gli indici: abbiamo Parigi in rialzo dello 0,7%, Francoforte più 0,56%, Milano più 0,75%. I maggiori acquisti però vanno di nuovo sui titoli del settore energetico, ma anche sulle telecomunicazioni. Inuit a Piazza Affari più 3,48%, Eni più 2,40%, Campari più 2%, Tenaris più 1,94%, Saipem più 1,84%, peraltro ha firmato anche una commessa rilevante in Costa d'Avorio, mentre tra i titoli peggiori figurano Moncler meno 1, Lottomatica meno 0,9%. Oggi dagli Stati Uniti iniziano le big tech a comunicare i conti. È tutto.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Due di denari.
15: Ma perché voi donne pensate di essere sempre al centro dell'attenzione del mondo? Vi tagliate i capelli e noi dobbiamo dirvi qualcosa?
2: Perché lo siamo?
0: Ma comunque io quando vado al barbiere le donne della mia famiglia non mi si filano di pezza.
2: Io
0: quindi
2: te lo dico sempre, tutte le volte mi accorgo che ti arrivi con il ciuffo tutto quanto spettinato.
0: Va bene, dottoressa Ambrosi, sì. Lei ha tagliato i capelli di recente, in questo caso le faccio i complimenti.
2: Così senza vederla.
16: Buongiorno, non li ho tagliati di recente.
2: Ecco, no, perché stamattina...
0: Però sta molto bene, glielo dico così in generale.
2: Ha ricevuto un'altra l'ennesima reprimenda perché io li ho tagliati minimo di 5 centimetri e non si è accorto di niente, quindi tutte le volte mi tocca sollevare la questione di queste disattenzioni.
0: No, non l'abbiamo chiamata per questioni tricologiche, però.
2: Leggiamo però questi messaggi che sono belli. A me è piaciuto quello di Claudia che ci racconta che conosce una coppia che ha un conto corrente cointestato, quindi poi questa coppia che condivide anche queste informazioni con gli amici, anche questo colpisce, dove viene accreditato solo lo stipendio della moglie e che viene usato per tutte le spese della famiglia, mutuo compreso. Il marito ha un conto corrente intestato solo a lui, dove riceve il suo stipendio, che però non viene toccato, e dice che quelli sono da considerare risparmi familiari. Certo, sulla carta mi sembra un'ottima scelta, nelle questioni pratiche io vorrei vedere se succede qualcosa all'interno di questa famiglia, la signora si ritrova col conto corrente sempre al limite e lui invece ce lo avrà ben pingue. Purtroppo ci sono queste donne, dice Claudia, che accettano questi soprusi e vanno difese da se stesse. Claudia, io sono totalmente d'accordo.
0: Allora, mettiamo da parte per un momento questo tema che, come può sentire il dottore Ambrosi, ci è molto caro in realtà, perché lo stiamo portando avanti anche rispetto ad alcune resistenze che dicono ma poi si raddoppiano i costi e così via, perché vorremmo parlare invece di un contributo che lei e il dottor Antonio Iori avete presentato sul Sole 24 Ore il 14 luglio, dedicato all'attività degli influencer. E come dicevamo in apertura di puntata per presentare questo tema, si potrebbe riassumere con: forse non tutti quelli che guadagnano mettendo contenuti su internet e quindi sono dei creator e fanno parte parte della cosiddetta creator economy, ecco, forse non tutte queste persone, uomini, donne che siano, sanno che il fisco ci guarda, anche l'INPS in realtà le guarda e diciamo così l'Agenzia delle Entrate è pronta a esigere il tributo, in questo caso appunto dovuto per questa attività. La cosa interessante da cui eravate partiti è che anche se uno percepisce denaro dall'estero, da piattaforme che sono situate all'estero, comunque i redditi vanno

0: dichiarati e su questi redditi vanno pagate le imposte. Prego.
1: Esatto, sì. Allora, sicuramente partiamo da questa dell'estero. C'è questa direttiva DAC che sostanzialmente è stata anche recepita in Italia, in base alla quale c'è uno scambio, mettiamola così, di informazioni estero-Italia, Italia-estero evidentemente, e quindi questo tipo di informazioni, tra cui flussi finanziari piuttosto che digital economy, vengono comunque rese note alle varie agenzie, chiamiamole fiscali, nella specie in Italia l'Agenzia delle Entrate, e quindi anche il discorso di questi scambi esteri diventano palesi in Italia. Per scambi esteri basta pensare al classico influencer che, non so, promuove un determinato prodotto anche di un'azienda magari nota o meno nota, però estera. Quindi in questo caso non c'è più da pensare che si tratti di scambio di pubblicità nascoste, o che possano rimanere nascoste. Sicuramente però la digital economy, o comunque i creator, come li vogliamo chiamare, youtuber, influencer, piuttosto che insomma chi opera nel mondo dei vari social, è, non dico sotto la lente del fisco, perché è sotto la lente come tutti i contribuenti, ma ha acquisito un proprio ruolo, cioè tant'è vero che adesso ha uno specifico codice ateco, no? Sappiamo che i codici ateco distinguono, individuano le varie attività che si possono svolgere, no? Dal, non so, il commercialista, l'avvocato, il giardiniere, l'impresa edile piuttosto che l'idraulico. Adesso esiste anche il codice specifico per chi fa questo tipo di lavoro. Questo dà proprio l'idea che effettivamente è diventato un lavoro, una prestazione, quindi il content creator adesso ha un ruolo. Quando è che diventa rilevante questo ruolo anche sotto il profilo fiscale? Diciamo che la regola generale, che riguarda in realtà tutti i contribuenti, quindi non solo gli influencer, è che la produzione di un reddito, di regola, salvo rarissime eccezioni, deve essere tassata. Questa è la regola generale.
0: Potrei dire dovrebbe, magari, però così.
1: Ok, dovrebbe essere tassata. Diciamo che il primo distinguo è capire l'abitualità, cioè se io svolgo questa attività con sistematicità e abitualità, allora io svolgo una vera e propria professione o impresa. Se invece è occasionale, comunque la mia prestazione, non per questo non deve essere tassata, ma ha, diciamo, un regime leggermente diverso. Questo distinguo sicuramente potrebbe essere il primo elemento che potrebbe risuonare quasi come campanello d'allarme per l'agenzia, perché oggi l'agenzia ha tutta una serie di strumenti, ma non rispetto solo agli influencer, ma in generale a tutti i contribuenti, che consentono di avere già una panoramica, diciamo così, di quel determinato soggetto sotto il profilo reddituale. Quindi, ad esempio, se io dichiaro un reddito, immaginiamo 10.000 euro l'anno, ma ho flussi finanziari di entrata nei miei conti correnti di 100.000, questo evidentemente potrebbe generare un'anomalia meritevole di indagine, mettiamola così. Per quanto riguarda nello specifico gli influencer, ha assunto rilievo perché, a parte alcune sentenze di merito che inizialmente hanno riguardato personaggi molto noti, per i quali anche solo la loro immagine poteva avere un valore, chiamiamolo promozionale, no? Sì. Cioè, immaginiamo, io che non sono conosciuta da nessuno, promuovo un prodotto, probabilmente la mia pubblicità vale niente. Evidentemente, se un soggetto molto famoso, molto noto, magari in tutto il mondo, promuove lo stesso prodotto, ha evidentemente un impatto diverso. Un po' come magari tanti anni fa si pensava alla pubblicità: un conto è fare la pubblicità sulla piccola radio locale o TV locale, un conto era farla magari sulla
2: Radio 24, che, ecco.
1: Esatto. A Radio 24, esattamente. Chiaramente cambia il valore, no? Questo ha portato sì che anche l'agenzia, adeguandosi, diciamo, ai tempi, evidentemente ha iniziato a fare dei controlli più mirati per questo tipo di attività, e quindi a valorizzare in un qualche modo anche queste prestazioni. Perché dico valorizzare? Perché in realtà dobbiamo ricordarci che in ambito tributario esiste La presunzione ha un suo valore, quindi non sempre l'accertamento è fondato solo su elementi certi. Mi spiego meglio.
0: No, aspetti, allora, perché credo di aver capito il punto delicato qui, è questa proprio, credo, parte dal ragionamento della divergenza che faceva tra alcuni indicatori di reddito disponibile e invece quanto poi viene detto nel modello redditi o nel 730. Però tutto questo glielo faccio spiegare dopo il traffico.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. In Lombardia, per le conseguenze di un incidente con mezzo pesante coinvolto, rimane chiusa la A7 Milano-Genova nel tratto compreso tra la tangenziale ovest di Milano e Assago in direzione del capoluogo lombardo. Lunghe code al momento pari a 10 km nella stessa direzione a partire dallo svincolo di Bereguardo. Sempre in direzione Milano, inoltre, si segnalano incolonnamenti per incidente tra l'innesto con la A12 e Busalla. Parliamo ora della tangenziale est di Milano, dove un incidente sta provocando code tra Cologno Monzese Est e Cologno Monzese Ovest in direzione Bologna. Sulla A4 autostrada Serenissima, code per incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Parliamo ora dell'autostrada del Sole, code per incidente tra Ceprano e Pontecorvo, disagi in direzione Napoli. Infine concludiamo con la A14 Adriatica, code per incidente tra Faenza e Cesena Nord in direzione Taranto, e vi segnaliamo infine che per veicolo in fiamme è al momento totalmente chiuso lo svincolo di Foggia in entrambe le direzioni di marcia. Da Lorenzo Zappullo per il momento è quindi tutto, ci risentiamo alle 12:45. Buon viaggio.
2: Due di denari.
4: Magari a settembre, ma vi prego di mettere la vostra attenzione sulle partite IVA che nascono obbligatoriamente per poter lavorare. Esempio, presso quei call center di vendita che obbligano alla partita IVA chi vi partecipa.
5: Una curiosità, ma il pagamento delle aziende agli influencer quando viene fatto in settimane di vacanza, annualità di palestra, oggetti, telefoni, profumi, quella roba lì non viene tassata? Come ci si arriva?
6: La famosa questione del consumo del pasto al ristorante, io ti faccio il video sui social ma non voglio pagare. Diciamo che adesso i ristoratori credo che non siano molto più propensi ad accettare questo scambio, chiamiamolo così, però...
1: Però sì, anche questo comunque fa reddito, diciamo, lo spoileriamo da subito, nel senso che infatti questa è una delle principali difficoltà legate agli accertamenti, perché stavo dicendo, l'agenzia da un lato potrebbe, diciamo così, astrattamente avere dei dati più o meno certi, no? Immaginiamo i versamenti su conti correnti bancari, oppure attraverso non so, un questionario inviato a varie aziende, magari aziende scoperte attraverso la consultazione pubblica del sito di quel determinato sito, dico io, pagina, insomma, social di quel determinato influencer, va a contattare le varie aziende per avere magari informazioni che possono essere legittimamente reperite da parte del verificatore attraverso dei questionari, seguendo le procedure normative che sono previste. Quindi ciò che non può fare l'agenzia e la Guardia di Finanza è un controllo, diciamo, nascosto, cioè io mi fingo non so, un potenziale imprenditore che vuole far promuovere quel prodotto all'influencer e magari recupero informazioni tipo ma quanto ti fai pagare il post, quanto la storia, eccetera. Questo non lo possono fare i verificatori, però possono ottenere informazioni aprendo formalmente diciamo delle verifiche specifiche, e quindi magari inviando dei questionari all'azienda X, all'azienda Y, chiedendo magari quanto hanno pagato, com'era il contratto, e quindi informazioni di questo tipo. A questo poi si possono aggiungere la parte, chiamiamola presuntiva. La parte presuntiva potrebbe derivare ad esempio da indici di anomalia molto evidenti, cioè io magari sono un influencer con numerosissimi follower, però nonostante io faccia magari una ricca attività di promozione di numerosi prodotti, ho un reddito particolarmente basso. In questo caso potrebbero nascere quindi le presunzioni E potrebbero, uso il condizionale perché poi è rimesso al giudice questa valutazione anche alla luce di altri elementi, potrebbero avere un proprio valore. Infatti troviamo ad esempio alcune pronunce di merito per adesso, in base alle quali è stato, non so, ridotto il valore attribuito a ciascun post da parte dell'organo accertatore, nella specie l'Agenzia delle Entrate. Cioè ha detto: io vedo che tu hai un'anomalia, hai tanti follower, fai tante promozioni, ma i redditi bassi, quindi io presumo che in base a tutti i post che tu hai fatto, hai preso, dico io, 2000 euro a post e hai fatto, non so, 100 post, quindi io ti accerto tot.
6: Ma posso chiedere, dottoressa Ambrosi, no, mi scusi, adesso la faccio terminare, ma esiste, sulla base di tutte queste indicazioni che lei ci ha dato, una serie di requisiti di base a seguito dei quali, una volta rispettati, scatta proprio lo status di content creator?
1: Allora, secondo me non esiste, nel senso che non è che esiste il content creator. È chiaro che più uno ha follower, più probabilmente ha influenza, ma ciò che rileva, quantomeno ai fini fiscali, è la promozione di beni, che può essere anche sotto forma di regalo, perché quello nel caso va tassato. È sempre molto difficile andare a stabilire se effettivamente vada tassato o meno, richiamando la domanda che è stata fatta un attimo fa, perché occorrerebbe capire il rapporto tra io ti mando il regalo e tu sei obbligato a promuoverlo. Allora, se io ti mando il regalo e tu sei obbligato a promuoverlo, diventa un bene tassato, perché è una sorta di corrispettivo in natura. Se invece io ti mando il regalo e spero che tu mi dica almeno grazie facendolo vedere, non esiste questo rapporto e quindi non rientra in un'attività professionale. Sul discorso del numero minimo, del quantitativo minimo, secondo me potremmo eventualmente rientrare in un discorso di abitualità o meno, ma anche qui non dipende, a mio avviso, dal numero di follower, perché faccio l'esempio: io potrei non avere follower o averne pochissimi, ma magari fare solo attività di promozione su qualche canale specifico. Mi sembra che esiste TikTok forse, o anche Amazon, che ha delle pagine apposta per la promozione da parte di questi soggetti. È chiaro che se io percepisco del denaro per promuovere dei beni, quello per me è reddito, a prescindere che io abbia un follower o 100.000 o 100 milioni. Anche lì va vista, a mio avviso, anche al contrario, cioè immaginando che io abbia 1 milione di follower, che non ho, ma immaginando che io abbia 1 milione di follower, se non promuovo nessun prodotto, ma faccio, che ne so, attività divulgativa di informazioni, piuttosto che, cioè, non percepisco reddito in nessun modo, non per questo devo tassare il nulla, evidentemente, perché è chiaro che in ambito fiscale va tassato il reddito sotto qualunque forma, quindi che sia, certo, in denaro o in natura.
0: Quindi non è che conta il numero dei follower. Cioè Deborah ed io potremmo, ad esempio, purtroppo non è così, ma secondo me perché ancora non si sono accorti di quanto siamo bravi,
1: sì. Certo.
0: Avere per i nostri,
6: punterò sui miei capelli,
0: per le nostre puntate che sono reperibili sempre in podcast sul sito di Radio 24, su tutte le piattaforme, potremmo avere milioni e milioni di follower.
6: Invece abbiamo ancora, però, i profili dei poveretti, no,
0: non percependo nulla per questa attività, sì, appunto con naturata il nostro lavoro. Se posso fare una domanda, la cosa però può valere anche al contrario: io faccio l'influencer, dichiaro quello che percepisco, però ho delle spese, perché le luci, certo, per farmi riprendere, sì, i vestiti,
1: allora,
0: e così
1: questo
0: via.
1: Secondo me potrebbe, no no, allora è chiaro che
6: vuoi
1: nel momento in cui
6: deduzioni fiscali, vuoi pure gli sconti fiscali,
0: sì, voglio
6: per le
0: riconoscerlo,
6: spese.
0: Come
1: giusto,
0: spese per la produzione del reddito, chiedo alla dottoressa se si può.
1: Sì, certo che si può. Allora, anche lì si può, tanto quanto io la classifico come attività professionale o attività d'impresa, perché è chiaro che se io la qualifico come attività occasionale, la deduzione delle spese segue un regime un pochino particolare. In una situazione ordinaria, dove io davvero faccio l'influencer, faccio le promozioni, quindi è il mio lavoro, ok, a prescindere dal quantitativo di reddito, ma è il mio lavoro, a parte essere obbligata all'apertura della partita IVA e quindi anche al pagamento dell'IVA, ho la possibilità di dedurre il costo e di detrarre l'IVA che pago. Chiaramente devono essere costi inerenti, un po' come funziona per qualunque attività. E qui interessante, sembrerebbe anche carina in realtà, soprattutto magari per noi donne, è il caso di una valutato da un giudice di merito per adesso, di una influencer che deduceva l'acquisto dei vestiti, nel presupposto che dice: io ho l'immagine comunque legata alla moda, non posso fare post non vestite in un certo modo, e quindi si deduceva il costo dell'acquisto degli abiti. Il giudice di merito in questo caso, diciamo che li ha fatti contenti a metà, l'agenzia e la contribuente, perché ha ritenuto di riconoscere la deducibilità nella misura del 50%, nel presupposto che effettivamente dice: per il tipo di ruolo e di immagine che hai devi necessariamente acquistare. Quindi anche in quel caso, sebbene in un'azienda normale l'acquisto del vestito, sebbene sicuramente con la contabilità creativa c'è chi lo deduce, ma in linea di massima non è un costo deducibile, è vero che probabilmente in certi tipi di attività e

0: quindi considerando anche questo tipo di attività che probabilmente è nuova nel panorama nostro, delle attività, sicuramente ha un suo senso ritenerlo inerente.
1: Vedi,
0: questo
1: Deborah,
0: evidentemente.
1: Se tu fossi un influencer avresti potuto portare in deduzione le spese per il parrucchiere.
2: Certamente, adesso
1: che
2: ci sarà
1: molto così
2: esatto.
1: Ben pettinato ieri.
2: Sarà molto felice la mia commercialista di esaminare con me questo nuovo problema adesso della mia dichiarazione dei redditi.
1: Ecco,
2: cosa
1: vorrei
2: ci rimane
1: che,
2: da dire?
1: Però il messaggio finale, non so perché mi scrive un mio omonimo che dice che siamo diventati la succursale d'Agenzia delle Entrate. A me risulta che le imposte si dovrebbero pagare, poi per carità ognuno si regola secondo coscienza. Il messaggio finale mi pare che sia: attenzione, perché se avete un'attività vera da TikToker, da influencer, da creatori di video, di contenuti digitali, guardate che vanno versate le imposte e l'agenzia ha modo di controllare. Questo mi pare il messaggio finale. Poi ci sono tutte le incertezze del caso, ma
0: anche perché poi in tutto questo c'è sicuramente da valutare la difesa, perché ovviamente per difendere il content creator, allora innanzitutto bisogna vedere come l'agenzia ha qualificato la sua attività, se professionale o occasionale, e a seconda difendersi, perché evidentemente non è la quantità, cioè se io faccio un unico post, sebbene per quell'unico post possa prendere tanti soldi, non necessariamente rientro nell'attività abituale, quindi professionale in senso abituale, ma magari rimane comunque occasionale. Quindi questo è il primo elemento, e da qui potrebbe già nascere una riduzione della pretesa, perché nel momento in cui l'agenzia ritiene che la mia sia abituale, probabilmente aggiunge anche una pretesa ai fini IVA, e invece magari se rimane occasionale questa IVA non c'è. E dopodiché occorrerà capire se effettivamente tutto è fondato su elementi, chiamiamoli certi, perché evidentemente se io ho ricevuto un bonifico sul conto corrente dall'azienda X per la promozione, non l'ho dichiarato, è anche difficile difendersi,
1: dire
0: perché comunque
1: che non
0: il bonifico
1: è così, certo.
0: Esatto. È chiaro che se invece l'accertamento dell'agenzia è fondato su presunzioni, può esistere un margine di discussione.
1: Certo.
0: Ecco.
1: Allora, se ottimo. Volete riascoltare tutto questo, parlo specialmente con chi è creator o vuole diventarlo, c'è il podcast, e magari questo diventerà un podcast con milioni e milioni di follower, ma come ci ha spiegato la dottoressa Ambrosi, non è detto che questo la trasformi in una protagonista creator economy. Grazie Laura Ambrosi, commercialista esperta per il Sole 24 Ore, grazie davvero dottoressa.
0: Grazie a voi.
2: Noi torniamo domani con l'ultimo giovedì di questa stagione di Investire Informati, quindi non mancate.
1: Forse vado dal barbiere.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Sono le 12.
7: GR24, il sole 24 ore.
8: No della Giunta per le autorizzazioni della Camera all'acquisizione delle chat fra il deputato di Fratelli d'Italia Delmastro e il ristoratore Caroccia, la protesta dei 5 Stelle. OpenAI avverte: i nostri modelli di intelligenza artificiale sono andati fuori controllo e hanno hackerato un'altra piattaforma. Trovato morto a Parigi l'uomo sospettato di essere il reclutatore di modelle per il pedofilo Epstein. Nuovo disegno di legge sul fumo in Spagna, sigarette elettroniche equiparate al tabacco, ampliate le zone di divieto per gli under 18. Ancora una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat fra il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro e il ristoratore romano Mauro Caroccia. Dopo il voto della Giunta, la pratica passa all'Aula di Montecitorio che emetterà il verdetto definitivo. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del Governo in segno di protesta, mostrando cartelli con la scritta "fuori le chat". La procura voleva visionare messaggi sulla gestione del ristorante Le Cinque Forchette, di cui Delmastro era socio. Oggi le quote sono tutte nelle mani di Miriam Caroccia. Per gli inquirenti, quel locale sarebbe stata l'ennesima attività messa in piedi dalla famiglia Caroccia per riciclare i fondi del clan camorristico guidato da Michele Senese. Un'undicesima ondata di attacchi americani contro l'Iran, e puntuale arriva la rappresaglia di Teheran. Il segretario alla difesa americano Hexet batte cassa al Congresso, chiede un pacchetto di 67 miliardi di dollari. Intanto Israele divide in due la striscia con una muraglia di sabbia.
9: Attacchi di rappresaglia da parte di Teheran contro Bahrain, Kuwait e Giordania, che intercetta 4 dei 6 missili lanciati dall'Iran dopo l'undicesima notte di bombardamenti USA. Mentre nel mezzo di una guerra che rischia di estendersi ulteriormente, il segretario alla difesa americano Pete Hegseth, in un'audizione al Congresso, tra le contestazioni di manifestanti, dichiara che finora la guerra all'Iran è costata a Washington 37,5 miliardi di dollari, rimarcando l'urgenza della necessità di fornire al Pentagono un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari. Intanto a Gaza, le forze di difesa israeliane confermano di aver costruito un'imponente barriera di sabbia che separa il 50-70% della striscia sotto il loro controllo dalle aree controllate da Hamas, trasformando in confine definitivo la cosiddetta linea gialla. Secondo le immagini satellitari diffuse da Associated Press, negli ultimi mesi l'IDF ha costruito oltre 23 chilometri di strade che attraversano la striscia, spesso in zone dove un tempo sorgevano comunità palestinesi demolite da tempo dalle forze di difesa israeliane. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: E nelle ore in cui lo sentivamo, le forze di difesa israeliane hanno costruito l'imponente barriera, il ministro degli esteri Antonio Tajani è tornato a condannare le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. Ribadiamo che l'espansione degli insediamenti illegali e le violenze dei coloni sono inaccettabili, ha detto Tajani. Stiamo valutando le ulteriori proposte avanzate dalla Commissione europea riguardanti i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali. Tajani ha anche annunciato che il 4 agosto l'Italia ospiterà una nuova sessione di dialogo sul Libano. OpenAI, il creatore di ChatGPT, ha definito senza precedenti un incidente informatico registrato durante un test di un sistema di intelligenza artificiale e ha spiegato di essere al lavoro per correggere il problema per il futuro.
10: Per la prima volta un sistema di intelligenza artificiale generativa ha messo a segno un attacco informatico in modo autonomo. In un test eseguito la scorsa settimana per mettere alla prova due modelli, il nuovo GPT 5.6 Sol e un sistema più potente e non ancora rilasciato, e verificare in che misura fossero in grado di concatenare vulnerabilità e portare a termine un attacco informatico, è accaduto quello che molti esperti e le aziende del settore dell'intelligenza artificiale avevano da tempo avvertito sarebbe presto diventato realtà. Il test era progettato da OpenAI per fare lavorare i modelli in un ambiente protetto e isolato, ma questi sono riusciti autonomamente ad andare online e a violare Hugging Face, una piattaforma molto popolare tra gli sviluppatori software. Le due aziende sono al lavoro per comprendere fino in fondo e risolvere il problema, e non è chiaro se OpenAI dovrà affrontare conseguenze legali a seguito della violazione, anche se non ci sono state conseguenze gravi. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Daniel Siad, presunto reclutatore del pedofilo Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua casa vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di reclutare giovani modelle per consegnarle al pedofilo americano. 5 donne hanno sporto denuncia contro di lui. Un sedicenne è morto nella notte fra Bosnasco ed Arena Po, in provincia di Pavia, investito da un'auto mentre viaggiava su un monopattino elettrico lungo la via Emilia. Il ragazzo, Mohamed Ahmed Khalif Salah, un giovane libico residente a Stradella, sarebbe stato senza casco e con un monopattino senza luci. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte. Alla guida dell'auto un uomo di 72 anni che viaggiava nella stessa direzione. Diventano più severe le norme contro il fumo in Spagna, equiparate al tabacco le sigarette elettroniche, e per gli under 18 sono sempre più limitate le aree in cui possono fumare.
11: Il governo spagnolo ha approvato un disegno di legge che modifica la normativa sul tabacco varata 16 anni fa. In attesa del via libera del Parlamento, che la Moncloa spera che arrivi prima della fine dell'attuale legislatura, prevista per il prossimo anno, il pacchetto di misure volute dal Ministero della Sanità introduce sostanziali riforme, aggiungendo ad esempio le spiagge, comprese quelle fluviali, alla lista degli spazi liberi da fumo, che già comprende terrazze di bar e ristoranti, parchi nazionali ed installazioni sportive. Viene anche stabilito il divieto di fumare in un raggio inferiore ai 15 metri nei pressi degli ingressi di edifici pubblici, ospedali, musei, biblioteche, scuole ed altri spazi. Il punto forte riguarda però l'equiparazione al tabacco di sigarette elettroniche e sacchetti di nicotina, la cui vendita viene proibita ai minori di 18 anni, pena multe fino a 600 euro, che dovranno essere pagate dai rispettivi genitori. Secondo il governo, la normativa garantirà un risparmio annuale tra i 100 e i 200 milioni di euro di spesa sanitaria, cifra che potrà così essere destinata ad altre cure. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
8: Le informazioni tornano alle 13 in Effetto Giorno.

0: inoltre spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.
2: È italiana?
3: Sì.
2: È affidabile?
3: Sì.
2: Rispetta l'ambiente?
3: Sì. Indovina chi è?
2: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
4: Nasce.
5: Cresce.
2: Resta con te.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Anche oggi continua il nostro speciale estate con consigli e qualche idea utile per partire più sereni e restare in forma. L'estate, lo sappiamo, è sinonimo di vacanze, viaggi, nuove esperienze, anche a tavola. Ma sappiamo anche che cambiare alimentazione, mangiare fuori più spesso, affrontare anche degli spostamenti o cambiamenti, visitare paesi con abitudini diverse, può mettere un po' in difficoltà il nostro intestino, che è abitudinario, ha un carattere tutto suo, ma condiziona, quanto sappiamo bene, la salute generale. Ne parliamo oggi con il professor Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista, che è tornato a trovarci. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a te, Nico, e a tutti gli ascoltatori.
1: Perché il nostro intestino è così sensibile a tutti i cambiamenti? E in modo particolare
2: perché? È un comodone.
1: È proprio così.
2: Quello che succede è che il nostro intestino, in particolare la sua composizione del microbiota, è abituato a dei ritmi alimentari, è abituato a ricevere certi cibi e nel

0: contesto ambientale, familiare, cittadino al quale noi lo sottoponiamo è più o meno sempre uguale a se stesso, per cui gli alimenti che abitualmente mangiamo sono gli stessi. Cosa succede se noi, come succede con i viaggi, cambiamo abitudini, cambiamo orari? A volte basta anche solo cambiare il ciclo circadiano legato ai fusi orari, a scombinare la funzionalità del nostro intestino. Poi c'è il classico rischio di andare a affrontare l'assunzione di alimenti che vengono manipolati in un contesto di batteri completamente diverso dal nostro. E quindi ci possono essere dei batteri ai quali noi non siamo abituati ad affrontare, e invece ci ritroviamo anche senza che questo implichi un alimento contaminato, ma semplicemente la manipolazione, soprattutto se andiamo magari a mangiare in paesi dove l'attenzione igienica nei mercatini o nello street food non è così attenta, rischiamo di avere un ingresso del nostro intestino di batteri che non sono consoni alle nostre abitudini, che possono avere il sopravvento su quelli che abbiamo nell'intestino.
1: Professore, come possiamo aiutare il nostro intestino, questo amico comodone, come lei l'ha definito?
0: Questo amico comodone lo possiamo aiutare cercando, nel limite del possibile, almeno di rispettare più o meno gli orari ai quali siamo abituati a mangiare, nel limite del possibile. Dobbiamo evitare assolutamente i cibi crudi. Stiamo attenti all'acqua, perché soprattutto d'estate, che tendiamo a bere tanto perché fa molto caldo, l'acqua è un veicolo di batteri. Quindi il consiglio è quello di utilizzare sempre bottigliette sigillate chiuse, non bere dai rubinetti, e soprattutto attenzione al ghiaccio, perché il ghiaccio viene fatto con l'acqua del rubinetto.
1: Certo.
0: Quindi rischiamo di stare attenti a prendere la bibita chiusa sigillata, poi ci mettiamo il ghiaccio e il ghiaccio è il veicolo
1: È vero.
0: dei batteri. Quindi attenzione ai crudi, attenzione
1: All'acqua.
0: all'acqua, alle bevande in genere e al rispetto degli orari.
1: Professore, grazie per essere stato con noi. Buone vacanze, ci sentiamo a settembre.
0: Grazie, buone
1: Buone
0: vacanze a
1: vacanze
0: tutti.
1: anche a lei. E lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Vi auguro una buona giornata e un buon ascolto. Un saluto da Nico.

0: this world.
1: Meloc, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Oggi vi ripropongo una puntata che secondo me è fondamentale per capire il nostro rapporto con l'immagine che di noi abbiamo. Un'immagine costante, ripetuta, reiterata, un'immagine che naturalmente sulla quale ogni volta noi interveniamo per renderla migliore di quello che siamo. Usiamo dei filtri, usiamo delle inquadrature, ci mettiamo sempre in degli scorci o in dei set che possono valorizzare la nostra presenza, il nostro carisma. Il problema è che noi ci abituiamo troppo a questa nostra immagine artefatta e verrà un giorno in cui ci guardiamo allo specchio e diciamo: chi è quella persona?
3: Quanto è distorta l'immagine corporea sui social e quali danni crea? Le immagini proposte sui social possono essere davvero molto dannose, perché non stiamo solo guardando delle foto, ma interiorizziamo un modello. Il cervello non distingue sempre tra il reale e quello costruito, e se vede qualcosa tante volte si abitua e la considera vera.
4: Non devono effettuare il trattamento per forza, ma devono saper consigliare, devono saper gestire la persona, perché molte volte l'immagine è falsata. Siccome abbiamo più il cellulare in mano che vederci allo specchio, bisogna far capire che la nostra immagine reale è diversa.
2: Oggi parliamo di percezione della propria immagine. Avete sentito parlare una psicologa da medicina.it, un medico estetico preso da Rai, Storie Italiane. Il problema, i medici estetici sono quelli che per primi l'hanno percepito, della errata percezione che abbiamo di noi quando ormai siamo sovrastati da nostre immagini che produciamo digitalmente. Io della mia vita, dai primi 30 anni della mia vita, avrò 10-15 foto. Degli ultimi

0: tre giorni della mia vita avrò 200 foto, perché sto in vacanza con mio figlio, quindi facciamo tante foto. Questo significa che noi siamo sovrastati da una molteplice massa enorme di immagini di noi stessi, che passano però attraverso uno smartphone che vuole farci contenti, che pubblichiamo le nostre foto su delle piattaforme che vogliono farci contenti, ci danno mille possibilità di farci sembrare diversi da quelli che siamo. Quindi noi ci innamoriamo dell'immagine che vediamo riprodotta con il giusto punto luce, con il giusto filtro, con l'obiettivo che ci accarezza e ci rende migliori, e quindi pensiamo che quella sia la nostra faccia. Un amico mio, chirurgo estetico, mi dice: certo, se le donne, o le donne, non generalizziamo, nel senso, i miei pazienti avessero una reale percezione di quello che sono dopo che ci ho messo le mani, io non lavorerei più, perché chiaramente loro seguono un modello, e proprio per questo, soprattutto le generazioni ultime, sembrano fatti tutti con lo stampino, tutti uguali, perché c'è un modello, un prototipo, che è un modello artificialmente costruito attraverso appunto delle alterazioni della realtà alle quali tutti si stanno in qualche maniera. La maggior parte delle persone, soprattutto quelli abituati a percepirsi digitalmente sin dalla più tenera età, si stanno adeguando. Vi faccio un esempio, entrando ancora una volta nel personale, poi non parlerò più di me, parleremo con il nostro ospite, per farvi capire esattamente cosa significa. Io, fra i tanti interventi che mi sto facendo in questo periodo, un periodo sfigato, mi faccio praticamente un'operazione al mese più o meno, mi sono anche fatto le cataratte ad entrambi gli occhi. Un intervento semplicissimo, però un intervento meraviglioso. Il fatto che mi abbiano messo dei cristallini bionici mi fa vedere la realtà come non l'ho mai vista in vita mia. Vedo il mondo come lo vedessi in un film in 4K, colori mai visti, la natura mai vista, sto in montagna, vedo un cielo come me lo immaginavo soltanto nei sogni, l'intensità dei colori, l'intensità delle immagini, non porto più occhiali, leggo benissimo, ma il rovescio di questa medaglia è che le persone mi circondano, ne vedo anche il minimo punto nero che non avrei mai visto, vedo ogni ruga, ogni rughetta, ogni alterità. E poi la cosa più terribile, la prima volta che mi sono guardato allo specchio con i miei occhi bionici, dico: ma chi è questo vecchio putrefatto? Ho visto me come non m'ero mai visto. E perché? Perché le cataratte che coprivano i miei cristallini putrefatti mi danno di me un'immagine tutto sommato come se avessi avuto un filtro Instagram, che in qualche maniera mi dava un me migliore, meno deteriorato dal passare del tempo. Adesso mi vedo implacabilmente in ogni mia ruga e mi rendo conto che io ho viaggiato, probabilmente da quando ho messo la prima volta gli occhiali, 11 anni, in una realtà alterata. La realtà concreta, reale, la vera visione oggettiva del mio volto è quella che vedo adesso, con i cristallini sintetici. 800240024, siete anche voi innamorati della vostra immagine riprodotta? Vi rendete conto che la vostra faccia è un'altra cosa? Beh, chi mi ascolta ha un'età media che va sui 50, 60, 70 anni, quindi probabilmente è un problema come ha dietro le spalle, ma le generazioni più giovani come usciranno dal trip del filtro di Instagram? Professor Giuseppe Riva, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, professor Giuseppe Riva è professore di psicologia generale e psicologia della comunicazione all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove dirige lo Human Technology Lab. Autore del libro, cito il suo ultimo libro, Crescere connessi, una sfida per genitori e figli, il Mulino 2026, che è un libro che dà la guida in quella che dovrebbe essere una mediazione nella conoscenza del mondo digitale da parte soprattutto dei genitori. Ma andiamo al punto che più mi interessa, per cui ho fatto certo questa lunga presentazione. Allora, lei, un gruppo guidato da lei appunto, nel campus di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, ha messo a punto uno studio che in qualche maniera è la trasposizione sul digitale della mia banalissima e senile espressione organica, più o meno la stessa cosa di me con i cristallini nuovi, che mi vedo finalmente come sono, e un ragazzo o una ragazza che è abituato a vedersi su Instagram filtrato e non conosce più la realtà del suo corpo.
1: Quello che è venuto fuori dagli studi che abbiamo fatto, abbiamo preso un campione di circa 95 giovani adulti, sia uomini che donne, e con un'età media di 26 anni, e le abbiamo fatto fare delle illusioni corporee, che è un po' l'equivalente del cristallino, cioè le abbiamo fatto sperimentare un corpo diverso da loro e un volto diverso da loro, una cosa che si può fare grazie alla realtà virtuale. Noi qui in Cattolica abbiamo uno dei centri più avanzati in Europa per questo tipo di tecnologia.
0: E cioè, mi vedo con una faccia che non è la mia, completamente diversa da quello che ho normalmente.
1: Cosa succede?

0: mai presi impreparati. È questo?
1: È proprio così. Cioè, quello che emerge chiaramente è che quando noi pensiamo al corpo pensiamo a qualcosa di fisico, di oggettivo, ma in realtà le neuroscienze hanno mostrato che il corpo è una costruzione mentale che il nostro corpo costruisce utilizzando una serie di segnali interni, il battito cardiaco, le informazioni che ha la temperatura del nostro corpo, con una serie di segnali esterni. Ecco, quello che sembra da questi studi è che progressivamente i social ci staccano dai segnali interni del nostro corpo, perdiamo la sensazione di capire cosa sta succedendo al nostro corpo, l'interocezione, come la chiamiamo noi psicologi, e invece prevale la dimensione esterna, l'immagine che arriva dai social. È come se questi social
0: non ci sentiamo più dentro, il nostro corpo è fatto di un dentro e di un fuori, no? Il fuori lo percepiamo con la vista e anche con gli altri sensi quando entriamo a contatto con altre realtà materiali, il dentro lo percepiamo soltanto noi, sentiamo che c'è qualcosa dentro, il dentro scompare, rimane solo, diciamo, la skin, la parte esteriore, che però è molto condizionata dall'immagine che abbiamo.
1: Esattamente così. E questo l'altra cosa interessante è che c'è un effetto dose, cioè più la gente, più il giovane passa il tempo sui social, più questo effetto aumenta. Quindi, diciamo, è la prima volta che emerge una chiara connessione tra il tempo che si passa sui social e un'alternazione significativa della propria esperienza corporea.
0: Questa è una cosa abbastanza singolare e nuovo, perlomeno mai stata così approfondita e studiata con una sperimentazione. Ai social abbiamo dato tutte le possibili responsabilità del mondo, di cambiare il nostro punto di vista, di essere assoggettati, avere un algoritmo che si impone sulle nostre scelte, dandoci l'illusione di avere sempre quello che noi vogliamo e via dicendo. Però adesso parliamo proprio di una mutazione concreta, reale. Noi abbiamo parlato tante volte della fase evolutiva attuale, che è una fase velocissima, percepita, è una fase che dura da due decenni più o meno e ne abbiamo tutti esperienza, non è mai accaduta una cosa del genere. Le fasi della nostra evoluzione non erano mai percepite da una sola generazione e noi la stiamo percependo. Non è soltanto una mutazione nella capacità di relazionarsi, nel cambiare l'equazione spazio-temporale perché è tutto più veloce, possiamo gestire tante relazioni, ma stiamo anche modificando proprio la nostra percezione di noi stessi. 800240024, vorrei che chi mi ascolta ci trasferisse la sua esperienza. Vi guardate ancora allo specchio o vi guardate soltanto nel riflesso del vostro telefono? Questo accade a tutte le generazioni, vedo persone settantenni che continuano a farsi immagini, a fare foto, a scambiare foto, a guardare gli altri attraverso le foto anche dei nipotini, anche dei figli, viste attraverso le immagini che ci mandano, sono una visione alterata. Vedendoli poi nella visione reale, siamo comunque condizionati da questa visione, come io sono condizionato dai miei nuovi cristallini. Vediamo di capire un pochino meglio qual è l'effetto, un effetto particolare che hanno questi ragazzi proprio sottoposti a uno stress visivo di un'immagine che non è la loro. Quanto ci mettono e come cominciano a percepirsi diversi? Perché questa è soltanto la fase sperimentale che avete fatto voi, ma poi ci saranno le conseguenze sulla psiche, sull'insoddisfazione, la frustrazione. Chi si vede diverso la propria immagine digitale a questo punto farà di tutto per rifar combaciare la realtà con la visione alterata e quindi dai con chirurgia estetica, dai con senso di insoddisfazione di se stessi, immagino.
1: Beh, assolutamente, cioè il primo, se io non mi riconosco, non riesco a capire chi sono, è chiaro che questo genera in me un senso forte di insoddisfazione che può portare a depressione. Noi sappiamo che molti giovani oggi soffrono di questo senso di depressione, ansia, perché non mi sento all'altezza. Se non sono il modello a cui aspiravo di arrivare, da una parte appunto cerco di arrivarci usando la tecnologia, quindi diciamo i filtri se devo fare un post sui social oppure la chirurgia estetica se devo entrare nel mondo reale. E quindi questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è che però io non sento più i miei segnali corporei, e questo è l'altro punto che non è meno importante. I segnali corporei sono fondamentali per capire le emozioni che noi abbiamo, per riuscire a capire se stiamo bene o stiamo male. E quello che succede se noi perdiamo la capacità di cogliere questi segnali, molto, molto probabilmente

0: non ci accorgiamo di quello che sta succedendo, ossia quello che di solito succede è che gli effetti degli stati emotivi vengono o spenti del tutto e quindi si cade in una sensazione di apatia, oppure vengono amplificati. E il soggetto non ha più la capacità di cogliere diciamo i momenti di gioia, di infelicità, la fame, la sete, cioè sono tutti quei segnali che ci dicono che abbiamo un corpo e che dobbiamo gestirlo, in qualche modo vengono progressivamente spenti.
1: Adesso non so se è materia della ricerca di cui stiamo parlando, però anche i disturbi alimentari che secondo una varia disposizione, un vario livello di serietà, di intensità, scolgono molte persone oggi. In parte possono avere radice anche in questo fatto, perché 20 anni fa si parlava comunque di disturbi alimentari, ma non c'era questo tipo di problema. Oggi si aggiunge a questo tipo di problema, vedo un corpo naturalmente perfetto, perché i filtri me lo fanno meraviglioso, e quando poi nella realtà me lo vedo diverso, comincio allora a intervenire, smetto di mangiare pensando di poter raggiungere quella dimensione ideale.
0: Beh, i disturbi alimentari sono disturbi complessi dove entrano in gioco anche dimensioni familiari, relazionali, però è indubbio che non riuscire a sentire il segnale del proprio corpo e soprattutto non essere soddisfatti del corpo che abbiamo è alla base, diciamo, del senso di diciamo esperienza di disturbi dell'immagine corporea che sono spesso collegati diciamo al mondo dei disturbi alimentari. Chiaramente disturbi alimentari sono temi complessi, però è indubbio che i social possono creare un contesto in cui questi disturbi possono, diciamo, svilupparsi.
1: Una cosa mi interessa, nello studio, il vostro campione, è indifferente il genere delle persone sottoposte appunto all'esperimento o ci sono delle differenze fra maschi e femmine?
0: No, per quanto riguarda la dimensione del volto, no, non c'è differenza, cioè entrambi i soggetti hanno questa incapacità, cioè di solito si pensa appunto che il fuoco sul corpo sia una cosa, una prerogativa tipicamente femminile. In realtà quello che ci dice lo studio è che questo senso di, diciamo, separazione dalla propria identità è qualcosa che non dipende necessariamente dal sesso.
1: Ma sentiamo Andrea da Varese, prima telefonata molto veloce che siamo vicini alla chiusura della prima parte. Andrea.
2: Ok. Buongiorno Gianluca. Ascolta, innanzitutto tutto buongiorno. Ascolta, io ti dico la verità, quando mi guardo nelle foto che faccio sui social mi vedo molto bene.
1: Quanti anni ha Andrea?
2: Quando parto da una vitrina,
1: quanti anni
2: mia,
1: ha,
2: dico
1: Andrea?
2: Aia.
1: Capito? Andrea, quanti anni ha? Le sto domandando.
2: Io 51.
1: Anni ha? Ah, 51. Quando passa 51. Davanti a una vitrina?
2: Dico, allora te l'ho detto, se mi guardo sulle foto dei social, perfetto, tutto qua. Mi passo da una vitrina e dico, quello sono io. Mamma mia, dico, speriamo che non mi incontri nessuno. Ti devo dire la verità, quando faccio le foto per i social, anche se ho 51 anni, mi comporto come un ragazzino, mi faccio fare tipo 150 foto, lo sai, e poi mi metto come un ragazzino a cercarle tutte. No, proprio più, dall'immagine come dici te, digitale, tutto perfetto, ma nella realtà quando mi vedo è terribile. È vero che dicono anche che esiste il morfismo, cioè tu mi vedi in una maniera e quell'altro mi vede in un'altra maniera, però io non mi ci vedo proprio, capito?
1: Allora Andrea, la prima telefonata ci è arrivata, è perfettamente combaciante con il risultato dello studio dello staff del professor Giuseppe Riva. Andrea ha 51 anni, quindi non è un ragazzino, quindi evidentemente questa sensazione omologa anche le varie generazioni, non soltanto ragazzino, 51 anni, si fa centinaia di foto per trovare quella giusta da pubblicare e si innamora come Narciso della propria immagine digitale e quando si vede realmente riflesso in una vetrina prova lo sconcerto, dice quello non sono io. Ci fermiamo qua e riprendiamo tra un istante dopo le informazioni della borsa.
3: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
4: SNP Assicura, con noi puoi.
5: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
4: SNP Assicura, con noi puoi.
5: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
4: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota.

0: Toyota e gli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto! Partiamo!
4: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
2: Hai prenotato?
3: No!
5: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi deghi cucinare per 16.
7: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare. Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Nonostante l'azione di disturbo che continua a fare l'andamento del prezzo del petrolio, questa mattina di nuovo molto alto il Brent a Londra, $94 al barile, a 87 adesso il greggio americano, per la situazione medio orientale che non lascia intravedere nessuna possibile soluzione nell'immediato, abbiamo le borse europee che invece corrono sulla scia dei risultati di bilancio che stanno comunicando le aziende, tutte molto apprezzabili. Questa mattina, per esempio, a rassegnare i conti è stato il gruppo bancario spagnolo Santander, che ha registrato un utile netto record di 7,3 miliardi di euro nel primo semestre dell'anno. Ricordiamo che questa è la prima banca europea per capitalizzazione, elemento che sostiene i titoli del settore. Anche i titoli del settore petrolifero inevitabilmente corrono in borsa, tutto questo mentre aspettiamo le trimestrali americane del settore tecnologico. Oggi conosceremo i risultati di Alphabet, di IBM, di Tesla, di Texas Instruments e quindi molta attenzione di nuovo agli Stati Uniti. Le borse europee: Parigi sale dello 0,99%, Francoforte più 0,7%, abbiamo Bruxelles in rialzo di oltre un punto, poco sopra la parità Amsterdam e Milano in rialzo dello 0,96% sul FTSE MIB. I titoli che stanno sostenendo Piazza Affari: le telecomunicazioni di Inwit più 4,30, Unipol più 2,25, Campari più 2,13, Saipem più 1,91%. Il gruppo peraltro si è aggiudicato un nuovo contratto di perforazione offshore in Costa d'Avorio per 260 milioni di dollari, Eni più 1,71, Stellantis più 1,71%. Le vendite invece questa mattina prevalgono su Prysmian meno 0,8, meno 0,6% per Moncler e Poste Italiane. Per ora è tutto.
16: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
17: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
18: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: avere una foto non ritoccata sul telefono significa che tu ti vedi bene solo vista modificata così. Io sono ricorsa alla chirurgia dopo che me la sono rivista rifatta da un filtro. Io continuo ancora tuttora, dopo averlo fatto, a modificarmelo perché lo vorrei sempre più piccolo. Non c'è nessun chirurgo che su questo aspetto mi potrà mai rassicurare.
3: Lei è venuta da noi proprio con la foto dicendo che voleva quello e il dottore gli ha detto che poteva tranquillamente continuare a utilizzare le applicazioni perché nel suo caso, per esempio, l'idea di naso che lei voleva non era fattibile per quelle che sono le caratteristiche comunque del suo volto.
19: È molto interessante perché mentre stiamo presentando uno studio importante fatto dal team diretto dal professor Giuseppe Riva, che abbiamo in collegamento, che insegna psicologia generale e psicologia della comunicazione alla Cattolica del Sacro Cuore di Milano, uno studio interessante che parla proprio dell'erosione digitale corporea. Hanno preso un gruppo di giovani adulti, l'hanno sottoposti a una, diciamo, dieta digitale in cui vedono il loro corpo rappresentato diversamente da quello che era, attraverso un visore immagine di realtà virtuale, e si vedono con volti e corpi che non erano i loro. Si è notato che alla fine uno non vede più la differenza e si abitua al corpo digitalmente ricostruito, dimentica quello che è il suo corpo di origine. Questo spalmato nella realtà quotidiana di giornate, ore, mesi, anni, nel culto alla propria immagine digitale, che deve essere sempre perfetta, sempre rispondente a un modello estetico corrente, a un certo punto non si riconosce più il proprio corpo. Questa signora vuole un naso come lo vede rappresentato nelle versioni digitali, taglierà, non sarà mai contenta. Altri, come dice appunto il professor Giuseppe Riva, perdono anche l'ascolto del proprio corpo. Il nostro corpo è una parte esteriore, una skin, una pelle, che è quello che vediamo quando ci vediamo allo specchio, è una parte che sentiamo. Io in questo momento mi è uscita un'ernia, però dopo domani, tanto per fare l'elenco dei miei interventi, e me la sono sentita. Sentivo quando tossivo, c'era qualcosa che non andava, cioè il mio corpo mi dava un segnale, e questo è importante. Ma quando uno si ferma all'aspetto esteriore e insegue un modello che non esiste, si perde anche la cognizione dei segnali interiori, e questo fa parte di una mutazione non soltanto cognitiva, ma reale, concreta, che si comincia dalla percezione e si prosegue nel trascurare appunto alcuni segnali. Siamo diversi per 20 anni di emancipazione digitale, che è bella, ma però va tenuta sotto controllo. Sentiamo Luca da Bologna velocemente.
20: Grande Nicoletti, sei grandissimo, guarda, era solo una piccola considerazione. Il punto è molto semplice, sai, io non ho i social, sono un tecnico fotovoltaico e lavoro, ma vedo che da una parte aumentano le cose di estetica e dall'altra parte, camminando per la strada, vedi delle facce da social, gli occhi rifatti, le ciglia, e vedi queste facce che sono tutte lì pronte per essere social, quindi le due realtà si stanno mischiando. Perché
19: è molto interessante, perché si perde la cognizione di quale sia il prototipo e quale sia la riproduzione.
20: Ho incontrato una cliente l'altro giorno, aveva la faccia da social, due grandi labbra, gli occhi, ma dico, ma chi è? Ma cosa fa? Poi vedi sui social, è il social. Quindi, scusami, è solo una cosa che una sta entrando nell'altra. E non è più due, ma è una sola, il social, la faccia da social.
19: Ma esattamente quello che sono le conclusioni dello studio del professor Giuseppe Riva. Stavo dicendo, si perde la cognizione, quale sia il prototipo, quale sia la riproduzione. La riproduzione prevale, si sovrappone al prototipo, e c'è questa corsa, questo affanno a tornare nuovamente somiglianti alla propria riproduzione, quindi si interviene sul corpo. Arturo da Palermo.
21: Sì, ciao Luca, ti seguo dai tempi di Golem, perciò sono un tuo fan. Allora, io sono un fotografo di jazz, mi occupo di fotografia jazz da molti anni, ho fotografato grandi artisti e mi è capitato alcune volte che ci sia stata in alcuni artisti sicuri del proprio essere, quindi della loro personalità, mi hanno ringraziato. Altri invece addirittura rifiutavano l'immagine pur non essendoci nulla di tecnicamente non valido, magari per le locandine promozionali ricorrevano a fotografie alterate con intelligenza artificiale per apparire più belli. Quindi il dilemma è sempre: è meglio apparire o essere? E in fotografia questo ora si sta amplificando, questo dubbio.
19: Diciamo che apparire appaga molto e paga sul piano delle relazioni e della propria successo sociale. Ben apparire dà successo sociale. Benessere, bisogna in qualche maniera trovare il canale giusto e trovare qualcuno che dia valore a quello che tu sei. Sappiamo che la società è ingiusta e il mondo è giusto.
21: I grandi artisti ti garantisco che non avevano questi problemi. Uno fra tutti, Ron Carter, che ho fotografato e che mi ha abbracciato per la gratitudine, cioè era sicuro del suo essere e non gli interessava apparire. Quindi dipende anche dallo spessore della persona e della personalità.
19: Sì, oggi grandi artisti, il fiorfiore dei nostri letterati, discutono in un pulmino su una frase detta da uno di loro riguardo l'aspetto esteriore di una collega morta. Questo è il livello oggi dell'arte letteraria, almeno nel nostro paese, quindi non ci meravigliamo. Allora, torniamo al professor Giuseppe Riva. Professore, ha sentito alcune testimonianze prese tra le telefonate che ci stanno arrivando, confermano in realtà che il vostro studio non solo è applicabile a giovani adulti, ma è estensibile a tutta l'umanità che in qualche maniera ormai fa parte di questa fase evolutiva digitale.
0: Ma in effetti è quello che notiamo anche noi, cioè noi ci siamo concentrati sui giovani adulti perché apparentemente è l'età in cui è più visibile questo effetto, cioè ormai un giovane adulto che ha 25-26 anni ha fatto 6, 8, 10 anni di social. Quello che emerge è che non è un problema di età, in questo periodo si discute molto, bisogna far entrare i social ai 16, 14, 18, ma qui quello che in età ci accorgiamo è che indipendentemente dall'età il modo con cui usiamo i social rappresenta un cambiamento del nostro essere corporeo, quindi forse non è soltanto un problema di vietare ai minori, ma probabilmente dobbiamo spiegare a tutti gli utenti, non solo i sedicenni, che usare i social va fatto in maniera ponderata.
19: Una volta lanciai la provocazione e ebbi anche su questo reazioni potenti quando dissi: cominciamo a vietare i social agli anziani. Parlavo delle truffe, degli innamoramenti impropri con truffatori, via dicendo, che forse anche loro sono abbastanza sprovvisti della capacità congenita di gestire il digitale. Questo però rientra con quelli che sono gli studi più importanti che lei ci ha trasmesso, quello proprio della mediazione del mondo digitale nelle nuove generazioni, ma non soltanto le nuove generazioni. Serve a questo punto una mediazione concreta e reale, perché noi stiamo parlando come fosse un fenomeno divertente, interessante, ma stiamo parlando di giovani adulti che hanno davanti la porzione ancora più interessante e più cospicua della propria vita. Come gestiranno la propria vita, schiavi di questo progetto irreale, la loro realtà?
0: Questo è la grande sfida dell'uso delle tecnologie, cioè l'obiettivo del nostro studio è segnalare questo tipo di problemi, cioè, perché quello che normalmente passa l'idea, sì, i social, ma in realtà il problema principale è, non so, la dipendenza da social, le truffe online, le fake news. In realtà quello che emerge dagli studi che stiamo facendo qui in Cattolica è proprio la dimensione dell'esperienza di sé che viene alterata da queste tecnologie, e questo ci fa pensare che occorra una formazione specifica su come usare la tecnologia e sui suoi effetti. Io da tempo spingo per cercare di far entrare l'idea della patente digitale, perché l'idea che a 16 anni un giorno uno improvvisamente abbia la consapevolezza di cosa vuol dire essere sui social è un'illusione. Probabilmente è molto più efficace dire: vuoi entrare sui social? Studia, cerca di capire che cosa ti può capitare, quali sono i rischi e quali sono le soluzioni possibili, in modo tale da evitare dei problemi, perché indubbiamente
19: pensa esattamente quello che disse Karl Popper 30 anni fa riguardo la televisione: ci vuole una patente per cominciare a fare la televisione, allora è lo strumento più potente di diffusione della realtà. Oggi la televisione non esiste più, se non con i telefilm, le piattaforme digitali e i poveretti che ancora guardano i telegiornali. Ma detto questo, oggi mi sembra molto più importante e profondo, perché la televisione tutt'al più creava ipnosi e poteva in qualche maniera omologare i punti di vista. Oggi io sto capendo, ascoltando lei, che parliamo proprio di una rivoluzione e di un cambiamento fisiologico, perché nel giro di una o due generazioni questa percezione ci cambierà anche la compagine generale, tutto il nostro apparato neurale. Allora, ci fermiamo un istante, professore, dobbiamo dare le informazioni del traffico, riprenderei fra un istante proprio su questo fatto. La modificazione della relazione, quando manca il red rationem della risposta corporea, l'odore che sentiamo, l'effetto che ci faccia al tatto, la risposta dei nostri apparati sessuali, beh, in realtà è tutto più facile, assolutamente, si fa a distanza e interagiscono i nostri avatar, non interagiamo più noi con la nostra mente e il nostro corpo. Un istante.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vi presenta Strade in diretta.
22: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. In Lombardia la A7 Milano-Genova rimane chiusa per un incidente in cui è rimasto coinvolto diverse ore fa un mezzo pesante nel tratto compreso tra la tangenziale ovest di Milano e Assago in direzione del capoluogo lombardo, con code nella stessa direzione a partire da Binasco. Sempre sulla A7 ancora in direzione Milano, code per incidente tra l'innesto con la A12 e Busalla. Ci spostiamo sulla A4, autostrada Serenissima, code per incidente tra Brescia Centro e Desenzano in direzione Venezia. Sull'autostrada del Sole un incidente sta provocando incolonnamenti tra Ceprano e Pontecorvo in carreggiata in direzione Napoli. Parliamo della A14, autostrada Adriatica, in direzione Bologna, code per incidente tra Castel San Pietro e San Lazzaro, in direzione Taranto, code pari a circa 2 km tra Faenza e Forlì. Infine, rimaniamo proprio a Forlì per segnalarvi che la tangenziale est di Forlì è al momento chiusa al traffico per incidente all'altezza dell'innesto con la provinciale numero 4, disagi in direzione via Golfarelli. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo, Strade in diretta tornerà alle 13.45. Buon viaggio!

0: Vlog.
1: Ma comincio col ringraziare Anna Riva e Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonte e Alessandro Chiappini a Roma, sono i colleghi che mi seguono in questa diretta. Ricordo che io sono collegato con il professor Giuseppe Riva, che insegna psicologia generale e psicologia della comunicazione alla Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che presenta lo studio di un team da lui coordinato che parla di questa digitale, dell'erosione digitale dell'identità corporea, quanto il contatto con la nostra immagine digitale eroda la percezione che abbiamo del nostro corpo, sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista dei segnali che ci dà il nostro corpo. E questo porta sicuramente a una proposizione di nuova umanità, non soltanto nella percezione di sé e degli altri, ma in tutte a cascata le circostanze che in qualche maniera condizionano la nostra relazione. Ci siamo lasciati noi, professore, in cui lei diceva che questo incide molto sulla relazione. È un trend che ormai stiamo seguendo da vari anni. Le persone stanno sovrapponendo una relazione basata sulle nostre costruzioni digitali piuttosto sui nostri aspetti corporei. Perché? Perché è meno impegnativa, non c'è mai un redde rationem e si percepisce una persona in fondo come questa vuole essere in qualche maniera rappresentata e come noi amiamo che sia rappresentata una persona che suscita le nostre emozioni. Mi viene da pensare che il vostro studio logicamente è legato alla realtà, al momento più percepita e più seguita dai ragazzi o anche dalle persone, che è l'immagine digitale che va nelle varie piattaforme, tra cui Instagram, che però già comincia a essere una piattaforma che non è più al centro delle tante attenzioni. Perché? Perché da pochi anni a questa parte è sempre più popolare e più generalizzato l'uso di sistemi di intelligenza artificiale anche per costruire realtà che si vedono. Ormai chiunque può fare costruire un proprio alter ego, una skin digitale di se stessi, e chiunque può essere illuso che quello che vediamo sia realtà quando è una costruzione sempre più perfetta. State valutando anche di allargare il vostro studio a quello sarà l'effetto della intelligenza artificiale nella sua capacità di costruire realtà assolutamente simili e verosimili rispetto alla realtà che riproducono?
2: Assolutamente sì, anche perché ci siamo accorti a partire dai nostri studenti che oggi l'intelligenza artificiale è diventato una specie di psicologo disponibile 24 ore al giorno. Cioè, quello che notiamo è che se oggi i giovani adulti, ma anche gli adolescenti, devono chiedere qualcosa, un'informazione banale, come gestire la lite con la mia fidanzata, una volta lo chiedevano l'amico, adesso lo chiedono a ChatGPT. E sempre più spesso l'intelligenza artificiale sta diventando un amico digitale a cui parlare di sé, chiedere consigli, con tutta una serie di effetti. Adesso non abbiamo ancora completato lo studio che abbiamo in corso, ma quello che emerge chiaramente è che rispetto a un amico l'intelligenza artificiale tende a essere molto più compiacente. Un'intelligenza artificiale non ti critica mai, non ti dice mai è sbagliato. E questo cosa fa?
1: Rende per secondarci, almeno i sistemi che vengono messi a disposizione, a cui si può usufruire, non ci vogliono contraddire, vogliono in qualche maniera farci contenti.
2: Assolutamente, per cui anche quando un soggetto sbaglia in maniera radicale viene sempre rassicurato. Questo è stato un problema a un certo punto, perché quando i soggetti con manie suicide si confidavano all'intelligenza artificiale, per lungo tempo l'intelligenza artificiale non diceva no, vai da uno specialista, fatti aiutare, diceva no, che bella idea, ma perché? Cerchiamo di capire.
1: Suggeriva sistemi di suicidio più efficaci.
2: Esattamente.
1: Sono ancora cause in corso su queste cose.
2: Sono
1: qua.
2: Cause in corso su questo. Quindi quello che
1: però
2: emerge
1: questo, in tutti i campi, noi interroghiamo ormai l'intelligenza artificiale se abbiamo mal di testa per capire cosa abbiamo.
2: Certo.
1: Prima di chiamare un medico, chiunque va a guardare l'intelligenza artificiale, che sarà questo, uno deve fare un'operazione, chiede all'intelligenza artificiale esattamente cosa accade, non lo chiede più al medico, poi ti arriva in pochi istanti, non è nemmeno il minimo di timore di chiedere a uno specialista qualcosa per magari passare da pauroso, passare da persona che dispone problemi. Ma tutto questo, tutto quello di cui abbiamo parlato, compresa l'intelligenza artificiale, a questo punto lo dico a una persona che studia la psiche umana, crea realmente anche in questa fase della nostra evoluzione un mutamento fisiologico? Cioè noi in fasi passate ci è venuto il pollice opponibile, ci sono caduti i peli, abbiamo cambiato la dentatura, abbiamo cambiato la postura, abbiamo cambiato tante cose. Il cambiamento che avviene probabilmente molto più velocemente che nelle epoche precedenti, in questa fase evolutiva, che è l'evoluzione digitale, sarà un cambiamento forse non visibile se non in forme estetiche non determinate da aspetti naturali, dall'alimentazione, dalla maniera di porsi, così, ma da un modello che ci siamo creati da noi, ma nel nostro cervello cambierà qualcosa, avremo un cervello diverso da quello che avevano semplicemente i nostri genitori, i nostri nonni?
2: Io sinceramente penso di sì, cioè anche perché l'intelligenza artificiale oggi anticipa molto spesso l'attività del cervello. Noi psicologi sappiamo che il cervello è diviso in due, c'è una parte intuitiva, automatica, e una parte razionale. Ecco, oggi prima ancora che queste due parti del nostro cervello entrino in gioco, abbiamo l'intelligenza artificiale che ci fornisce una visione del mondo che è sicuramente parziale, non è completa, cioè rispetto al passato in cui noi eravamo personalmente a scegliere il mondo che ci interessava e a cercare di capire che cosa di questo mondo fosse rilevante, oggi questo lavoro ce lo fa l'intelligenza artificiale. Se io vado su Google, una volta mi veniva data una lista di indirizzi a cui andare a guardare, oggi mi viene fornito un testo in maniera strutturata che di fatto rappresenta la mia visione del mondo. E l'altra cosa che fa la tecnologia, che non ci accorgiamo, è proprio lavorare per la massimizzazione del comfort. Cioè nella vita di tutti i giorni, gli psicologi hanno sempre detto che una delle caratteristiche per il cambiamento più importante è uscire dalla zona di comfort, mettersi in gioco, provare ad essere diversi. Ecco, quello che oggi fa la tecnologia in realtà è cercare di minimizzare l'attrito, lo sforzo. L'intelligenza artificiale ci fa pensare di meno, i social media ci permettono di essere senza doverci mettere in gioco. Ecco, quello che avviene anche nel nostro cervello è che progressivamente lo sforzo, l'attrito viene percepito sempre di più come un problema e non come un'opportunità per essere diversi.
1: Noi abbiamo avuto mutazioni simili nel passato, l'uso e l'invenzione della scrittura ha fatto sì, come ciò che faceva tremare i filosofi del passato, la nostra memoria in qualche maniera è cambiata, non abbiamo più bisogno di tenere delle cose a memoria, ma abbiamo degli archivi esterni a noi, delle periferiche della nostra memoria a cui possiamo accedere facilmente. La cosa si è radicalizzata quando la digitalizzazione del sapere ha reso sempre più potenti questi archivi. Noi abbiamo a disposizione quello che un secolo fa non avevano a disposizione nemmeno le università più illustri, l'abbiamo a disposizione immediatamente. Quindi questo ancora di più indebolisce la nostra capacità fisiologica di mantenere in memoria dati. Quindi ci svuoteremo di dati, affideremo sempre qualcosa di esterno che però è legato alle fonti energetiche, all'obsolescenza dei supporti, via dicendo. Ecco, lei si immagina già un uomo fra 20, 30, 40, 50 anni, quanto tutto questo poi trasparirà anche nel comportamento, nella maniera di relazionarsi, nella maniera anche di riprodursi probabilmente?
2: Beh, quello è un po' la sfida. Io da ricercatore sto proprio cercando di capire questo, che cosa succederà, quali sono i rischi e l'opportunità davanti a questo mondo, perché se pensiamo per esempio all'intelligenza artificiale è evidente che l'intelligenza artificiale oltre a essere un potenziale problema è anche un'opportunità incredibile. Cioè l'intelligenza artificiale, chi l'ha usata sa benissimo che ci consente di fare cose che prima non potevamo fare. Quindi il problema vero è non essere né troppo apocalittici né troppo integrati, dobbiamo riuscire a capire come sfruttare questi strumenti.
1: Che la giusta misura nel gestire il proprio futuro sarà quello di avere equilibrio. Io la ringrazio, professor Giuseppe Riva, la sigla ci distacca drasticamente e con gli ascoltatori ci sentiamo domani.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert sign.
5: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
6: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
8: evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo 1 euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.

0: Effetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Caso del Mastro, la Camera boccia la richiesta dei PM sulle chat con il ristoratore Carroccia, protestano i senatori del Movimento 5 Stelle. Tajani, Roma al centro del dialogo per la pace, ospiterà vertici sul Libano e sulla soluzione a due stati tra Israele e Palestina. OpenAI lancia l'allarme sui suoi modelli di intelligenza artificiale, in un test avrebbero colpito la piattaforma sociale Hugging Face. Spara ai ladri in fuga fermato, un custode del bolognese aveva il porto d'armi scaduto. Incendi in Sicilia, decine di roghi da Catania ad Agrigento, evacuate oltre 100 persone. Il caldo intanto molla la presa sull'Italia, ma l'arrivo delle perturbazioni colpisce le Marche alle prese con vento e grandine extra large. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. Ben ritrovati con il punto di metà giornata. In apertura la politica con il caso del Mastro, l'ex sottosegretario della giustizia dimessosi per la vicenda delle società aperte con la figlia di Mauro Carroccia, condannato come prestanome della Camorra, fatti su cui sta indagando la Procura di Roma. Ebbene, questa mattina la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di acquisire le chat tra lo stesso Del Mastro e il titolare del ristorante Carroccia. I magistrati chiedevano di acquisire questi messaggi, che sono appunto al centro della vicenda che riguarda i rapporti tra il parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore.
2: In Parlamento si riaccende lo scontro sul caso di Andrea Del Mastro. Su richiesta della maggioranza, alla Camera la Giunta per le autorizzazioni a procedere stamattina ha bocciato la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Mauro Carroccia, il ristoratore romano condannato perché ritenuto un prestanome del clan senese, un voto che ha fatto insorgere le opposizioni, alimentando tensioni anche a Palazzo Madama, dove per protesta i senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo, arrivando quasi allo scontro fisico con alcuni esponenti di Fratelli d'Italia. Dure critiche arrivano anche dal PD, che accusa la premier Meloni di continuare a proteggere i suoi compagni di partito. Sulla stessa linea Alleanza Verdi Sinistra, che parla di scudo da parte della destra per ostacolare il lavoro della magistratura sulla vicenda che ha costretto Del Mastro a dimettersi da sottosegretario. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: I volontari della Croce Rossa, giunti per soccorrere Abderrahim Fakir a Bologna, sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo. Lo precisa oggi la stessa Croce Rossa italiana, ne fa sapere nel pieno rispetto del lavoro dei magistrati, ma la Croce Rossa fa sapere di ritenere doveroso ribadire e precisare che, secondo le informazioni in possesso e contrariamente a quanto dichiarato ieri e riportato da alcuni organi di stampa, l'equipaggio di soccorritori ha praticato manovre di rianimazione nei confronti di Fakir nel momento in cui è stato possibile intervenire fino all'arrivo dell'automedica. Intanto però la questione continua a sollevare anche dibattito politico.
3: Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco di Bologna Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia senza che ci fosse stato neanche modo di appurare eventuali responsabilità. Lo ha detto la premier Meloni in un'intervista al giornale, riferendosi alla manifestazione di domenica scorsa a Bologna per Fakir, degenerata in guerriglia urbana con una sessantina di agenti feriti. Episodio per cui il vice premier Salvini è tornato ad evocare la cauzione per chi organizza eventi pubblici. È importante che quella piazza ci sia stata e si capirà, ma non lasceremo più spazio ai violenti e agli antagonisti, le parole del sindaco Lepore, il cui operato è stato difeso da Elly Schlein. Una persona morta in stato di fermo è un fallimento dello Stato ed è lo Stato a dover far piena luce, ha detto la leader del PD. Sulle forze dell'ordine c'è un pregiudizio, ma tutti gli episodi sono documentati e siamo tranquilli, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
4: Esiste questo pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. verità, noi non abbiamo timore di nulla.
3: È intanto prevista per venerdì l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, lo ha comunicato il legale della famiglia Fabio Anselmo, denunciando lungaggini legate alle novità sul fascicolo modello 45 bis che prevede uno scudo perché agisce in presenza di una causa di giustificazione, dunque anche per gli agenti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Nel corso dell'informativa oggi alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, il ministro degli esteri Tajani ha annunciato due iniziative dell'Italia. A Roma, il 28 e il 29 di luglio, si terrà la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati per quanto riguarda il conflitto tra Israele e Palestina. L'altra iniziativa invece è una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 di agosto. Intanto però undicesima notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran.
5: Attacchi di rappresaglia da parte di

0: Teheran contro Bahrain, Kuwait e Giordania, che intercetta 4 dei 6 missili lanciati dall'Iran dopo l'11ª notte di bombardamenti USA. Mentre nel mezzo di una guerra che rischia di estendersi ulteriormente, il segretario alla difesa americano Pete Hegseth, in un'audizione al Congresso, tra le contestazioni di manifestanti, dichiara che finora la guerra all'Iran è costata a Washington 37,5 miliardi di dollari. Rimarcando l'urgenza della necessità di fornire al Pentagono un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari. Intanto a Gaza, le forze di difesa israeliane confermano di aver costruito un'imponente barriera di sabbia che separa il 50-70% della striscia sotto il loro controllo dalle aree controllate da Hamas, trasformando in confine definitivo la cosiddetta linea gialla. Secondo le immagini satellitari diffuse da Associated Press, negli ultimi mesi l'IDF ha costruito oltre 23 chilometri di strade che attraversano la striscia, spesso in zone dove un tempo sorgevano comunità palestinesi, demolite da tempo dalle forze di difesa israeliane. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: OpenAI, il creatore di ChatGPT, uno dei principali agenti di intelligenza artificiale, ha definito oggi senza precedenti un incidente informatico che ha registrato un test dei suoi modelli di intelligenza artificiale e ha spiegato di essere al lavoro per correggere questo problema per il futuro.
2: Per la prima volta un sistema di intelligenza artificiale generativa ha messo a segno un attacco informatico in modo autonomo. In un test eseguito la scorsa settimana per mettere alla prova due modelli, il nuovo GPT 5.6 Sol e un sistema più potente e non ancora rilasciato, e verificare in che misura fossero in grado di concatenare vulnerabilità e portare a termine un attacco informatico, è accaduto quello che molti esperti e le aziende del settore dell'intelligenza artificiale avevano da tempo avvertito sarebbe presto diventato realtà. Il test era progettato da OpenAI per fare lavorare i modelli in un ambiente protetto e isolato, ma questi sono riusciti autonomamente ad andare online e a violare Hugging Face, una piattaforma molto popolare tra gli sviluppatori software. Le due aziende sono al lavoro per comprendere fino in fondo e risolvere il problema, e non è chiaro se OpenAI dovrà affrontare conseguenze legali a seguito della violazione, anche se non ci sono state conseguenze gravi. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca con intanto una notizia che ci porta nel bolognese: ha messo in fuga i potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola. I proiettili sono andati a vuoto e si sono conficcati nella parete dell'azienda dove lavorava. È accaduto a Crespellano, nel bolognese, domenica mattina, notizia però diffusa soltanto oggi. A sparare un 63enne italiano, custode dell'azienda, che però è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente e possedeva un'arma, ma con un porto d'armi che era scaduto nel 2014. Adesso andiamo in Sicilia, tra Sicilia e Calabria, dove ci sono incendi devastanti.
3: L'emergenza incendi continua a colpire il sud Italia, con situazioni particolarmente critiche tra Calabria, Sicilia e Puglia. A Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, resta l'allerta per il vasto rogo in contrada San Nicola. Il sindaco Giampaolo Jacobini parla di una situazione ancora critica e di una vera e propria guerra contro il fuoco. Le fiamme hanno minacciato le abitazioni di Lauropoli, costringendo all'evacuazione precauzionale di diverse famiglie, poi rientrate grazie al lavoro dei vigili del fuoco, Protezione Civile e Calabria Verde. In Sicilia l'emergenza è ancora più estesa. A Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, oltre 100 persone sono state evacuate dopo che le fiamme hanno raggiunto il centro abitato. Preoccupazione anche per la presenza di un deposito di ossigeno e di una stazione di servizio, mentre la statale 118 è stata chiusa al traffico. Notte difficile anche nel Palermitano, dove incendi e blackout hanno interessato vaste aree. Restano sotto osservazione Montana Longa, Monreale e San Martino delle Scale, con il fuoco che continua a minacciare abitazioni e rifugi per animali. Gravi danni anche in Puglia, nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Distrutti boschi, pascoli, campi di grano. Le fiamme sono state domate dopo ore di lavoro, ma il bilancio ambientale e agricolo è pesantissimo. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Come cambia il commercio nel nostro paese dal rischio desertificazione con la chiusura di sempre più frequente di negozi nelle nostre città al boom invece dei discount? Confcommercio ha tracciato oggi un bilancio della situazione.
4: Il commercio italiano

0: Zambia si rafforza sul piano economico ma perde presenza fisica sul territorio. Questa è la fotografia che emerge dal primo rapporto Confcommercio sul commercio in Italia elaborato dall'Ufficio Studi della Confederazione presentato a Roma, che prende in considerazione l'arco temporale tra il 2018 e il 2025. Il fatturato complessivo è salito del 25%. Crescono soprattutto i discount alimentari, che registrano anche la crescita numerica più marcata, più 7,4%. È un fatturato più che raddoppiato, confermando la ricerca di convenienza da parte delle famiglie. Cresce anche il numero di attività legate all'e-commerce e il porta a porta. Diminuisce però il numero dei negozi fisici, 100.000 negozi in meno dal 18 al 25. Il calo riguarda soprattutto gli ambulanti e i piccoli negozi alimentari. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.
1: Il mondo del commercio sta vivendo una fase di profonda trasformazione. Servono però misure per contrastare la riduzione del numero dei negozi, perché la desertificazione commerciale è un fenomeno che rischia di minare la coesione territoriale.
0: Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È tutto alle 13:13 minuti, ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
7: Effetto giorno.
2: Ecco le notizie di oggi. Caso del Mastro, la Camera boccia la richiesta dei PM sulle chat con Carroccia, proteste del Movimento 5 Stelle. Tajani, Roma al centro del dialogo per la pace, ospiterà due vertici sul Libano e sulla soluzione a due stati. OpenAI lancia l'allarme sui suoi modelli di intelligenza artificiale, in un test avrebbero colpito una piattaforma social. Incendi in Sicilia, decine di roghi da Catania ad Agrigento, evacuate oltre 100 persone. Il caldo intanto molla la presa, ma all'arrivo delle perturbazioni colpisce Marche alle prese con vento e grandine extra large. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Questi titoli principali delle notizie di oggi. 349-238-6666. Vi ricordo, come sempre, anche oggi potete stare con noi per commentare su WhatsApp i principali fatti della giornata. Allora, ripartiamo, come avete sentito anche dai titoli, un po' dalla situazione per quanto riguarda clima e meteo. L'ondata di caldo sta mollando la presa sull'Italia, oggi sono 6 le città da bollino rosso, ma come sempre capita, il maltempo diventa la successiva emergenza, perché l'arrivo delle perturbazioni sta provocando, picchiando forte soprattutto nelle Marche, dove ci sono stati insomma nubifragi con forte vento, pioggia e grandine extra large, mentre se volgiamo lo sguardo a sud dell'Italia, un collegamento con la siccità sicuramente alla base anche di questo fenomeno altrettanto grave, che sono gli incendi. Avete sentito poco fa nella cronaca della giornata, incendi tra Catania ed Agrigento, in particolare ci sono anche un centinaio di persone che sono state fatte evacuare. Palermo si è risvegliata.

0: in una cappa di fumo, insomma, monitoreremo questa cosa. Intanto cerchiamo di approfondire un po' questi temi con Giorgio Sestili, fisico dell'atmosfera, divulgatore scientifico. Buongiorno e ben ritrovato, Sestili.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, prima di tutto le vorrei chiedere, perché insomma, diciamo, alcune cose cominciano a essere chiare per tutti: il collegamento tra il grande caldo e l'arrivo delle perturbazioni, le energie che si scontrano e i fenomeni di pioggia estrema. Meno chiaro è se c'è un collegamento, qual è, tra il clima che cambia e questi incendi molto forti che stiamo vedendo per esempio adesso in Sicilia.
1: Ma il collegamento ovviamente c'è, ma non è così diretto, nel senso che un riscaldamento globale non può accendere un incendio. Quello che può fare però è creare le condizioni affinché in termini probabilistici un evento sia più frequente, sia più probabile. Nello specifico quello che avviene è che le temperature aumentano e aumentando provocano maggiori fenomeni di evaporazione dal suolo. Quindi noi abbiamo suoli e boschi sempre più secchi, una vegetazione sempre più secca e quindi di conseguenza abbiamo un territorio che è più esposto a fenomeni appunto di incendi. L'innesco a quel punto però chiaramente può essere umano, può essere accidentale o in alcuni casi può essere anche naturale. Il punto però è che abbiamo dei territori che sono più vulnerabili e più esposti a questi fenomeni.
0: Chiarissimo. Senta Sestili, invece venendo a collegamento molto più diretto tra il clima e il meteo da questo punto di vista, questi fenomeni estremi che hanno colpito in queste ore le Marche, ma non solo, con nubifragi, forte vento, piogge e grandine di insomma, anche 15 centimetri di diametro, che credo non si fosse mai vista una roba del genere. Che cosa, cosa determina questa, come si crea la grandine, cosa determina l'estremità del fenomeno in questo caso?
1: Ma l'estremità del fenomeno è dettata da fenomeni fisici molto semplici, se vogliamo, da comprendere. Alla base di tutto c'è il calore, ci sono il calore e l'umidità. Il calore è energia. Di conseguenza, quando noi abbiamo grandi ondate di calore al suolo, come quelle che stiamo vivendo in questi giorni, è facile che questo calore, come sappiamo, salga verso l'alto, salga anche molto rapidamente e formi delle nubi che vengono chiamate cumulonimbi. Sono delle nubi che si sviluppano in verticale e possono raggiungere anche i 10-15 chilometri di altezza e all'interno di queste nubi ci sono delle fortissime correnti ascensionali, quindi dal basso verso l'alto, e l'umidità che sale dal suolo sale in queste nuvole, chiaramente salendo per tutti questi chilometri nell'atmosfera arriva a temperature molto basse, al di sotto degli 0 gradi, sì. E quindi queste che sono goccioline d'acqua che salgono dal suolo congelano e entrano all'interno di queste nubi in delle correnti vorticose, quindi salgono, ghiacciano, poi a causa del peso riscendono e si crea un meccanismo per cui fino a che non diventano abbastanza grandi queste, che ormai non sono più goccioline d'acqua ma sono palle di ghiaccio, non diventano abbastanza grandi da vincere queste moti convettivi e quindi cadere a terra, continuano a generarsi e ad aumentare di grandezza. Quando sono abbastanza grandi, cadono al suolo, certo, per l'effetto della forza di gravità, ma quello che stiamo assistendo è che appunto questi fenomeni spesso sono sempre più impattanti, con chicchi di grandini sempre più grandi, proprio perché stiamo trasportando sempre più calore in alta atmosfera.
0: Una descrizione chiarissima del fenomeno. Ma senta Sestili, ma siamo all'interno di un percorso, forse questa è anche una valutazione, glielo chiedo, ma insomma sua personale, ma anche in base alle sue conoscenze, alle serie storiche, a un percorso che può peggiorare anche per quanto riguarda questo fenomeno della grandine. Siamo partiti a chicchi grandi come un'oliva, anche meno, poi un po' di più, un po' di più, adesso vediamo delle robe di 20 centimetri. Cioè, fisicamente ci possono essere fenomeni ancora più estremi?
1: Purtroppo sì, ma questa non è una mia valutazione personale, questo è quello che ci dicono i dati dell'IPCC, quindi diciamo il panel intergovernativo.

0: quindi a questo dovremmo abituarci purtroppo.
1: Abituarci, ma anche cercare di cambiare alcune strategie, se stili, insomma, l'adattamento, la mitigazione, eccetera, eccetera. Che cosa si può fare, cosa si potrebbe fare anche, insomma, in tempi medi, oltre a diminuire le emissioni, ma insomma, nelle città, insomma, nelle zone di cui abbiamo parlato, per ridurre questi fenomeni? L'impatto forse.
0: Ma allora le strategie di mitigazione e adattamento sono veramente tantissime e andrebbero poi calibrate sui singoli aspetti. Per quanto riguarda in generale la mitigazione ai cambiamenti climatici, sicuramente gli esempi, diciamo, più importanti sono la riduzione delle emissioni di gas serra, l'utilizzo delle energie rinnovabili e non dei combustibili fossili, cercare di investire tanto nell'efficienza energetica degli edifici, delle infrastrutture e quindi nella loro anche elettrificazione. C'è poi un tema che non riguarda la mitigazione, sì, ma l'adattamento, perché appunto a noi andremo di fronte a questi fenomeni inevitabilmente e per esempio oggi abbiamo parlato della grandine. Sulla grandine si devono sviluppare dei modelli di allerta precoce, quindi cercare di identificare in anticipo la possibilità di questi fenomeni, avvertire la popolazione, perché abbiamo visto che oggi ci sono state delle persone ferite da questa grandine, esattamente come per i terreni agricoli vengono già utilizzate, ma dovranno essere sempre più diffusi delle reti antigrandine capaci di proteggere i raccolti, perché poi i danni in termini di raccolti sono veramente enormi per chi insomma ha questo tipo di economia. Contro la siccità, per esempio, altro tema enorme, sì, di questi giorni, c'è tutto il problema di mettere in atto, di migliorare le infrastrutture, innanzitutto di trasporto dell'acqua, perché noi disperdiamo tantissima acqua, sia potabile, quindi quella che poi arriva nelle nostre case e beviamo, ma sia per l'irrigazione, quindi per esempio sviluppare dei sistemi di irrigazione di precisione che quindi evitino l'utilizzo di tanta acqua che invece viene sprecata e va perduta.
1: Va bene, io mi fermo qua, grazie Giorgio Sestile, lo ricordo, fisico dell'atmosfera, divulgatore scientifico, abbiamo fatto il punto un po' su clima e meteo oggi, mercoledì 22 luglio.
2: Prosegue anche il nostro impegno per sostenere e promuovere la prospettiva di una soluzione a due stati che convivono in pace e sicurezza. Insieme al ministro degli esteri saudita, il 28 e il 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto lo scorso anno. La riunione avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili e che è cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
1: Ecco, questo era il ministro degli esteri Tajani, che ha parlato oggi in commissioni esteri e difesa di Camera e Senato e ha dato questo importante annuncio. Edoardo Greppi, professore emerito di diritto internazionale all'Università di Torino, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
1: Allora, la situazione medio orientale resta molto negativa, molto ingarbugliata, sia la guerra Stati Uniti-Iran, sia il Libano, sia Gaza, ci sono notizie su tutti i fronti, sorvoliamo su queste strette notizie di attualità, ma è d'attualità questo annuncio di Tajani, Greppi, che adesso parleremo poi di cos'è questa conferenza, alleanza globale, ecco, per la soluzione a due stati, però insomma rilancia un po', no, anche la capacità, la presenza italiana di avere un peso diplomatico.
3: Certo, sicuramente questa è una buona notizia perché rilancia un'iniziativa di diplomazia multilaterale che fa riferimento per questo annuncio alla cosiddetta dichiarazione di New York adottata nel settembre dell'anno scorso dall'Assemblea Generale dell'ONU, che rilanciava la prospettiva dei due popoli, due stati. Il problema ovviamente è che negli anni questa prospettiva dei due popoli e due stati è stata ridotta da molte parti purtroppo a un semplice slogan politico, privo di contenuto e apparentemente privo di prospettive. L'idea che adesso viene avanzata di rilanciare questa prospettiva con un'iniziativa diplomatica forte, a me sembra un'ottima, una buona notizia. Ecco, dal punto di vista delle origini, questa dichiarazione era stata preparata da Francia e Arabia Saudita l'anno scorso, ma aveva visto il voto

0: favorevole di 142 stati, tra cui l'Italia. Certo non è buona notizia il fatto che allora tra i 10 voti contrari c'erano Israele e gli Stati Uniti, quindi è un, il rilancio di questa prospettiva parte ovviamente in salita sotto il profilo della diplomazia.
1: Senta Greppi, ma cosa possono fare questi 142 stati per ridare fiato a questa prospettiva dei due stati, che sembra veramente sempre sembrata, sembra ancora oggi l'unica in grado di riportare un equilibrio, una pace giusta, no, in Medio Oriente, nel momento in cui però i fatti insomma sono quelli che sono? La Cisgiordania, che dovrebbe essere la parte grande di questo stato palestinese, non esiste quasi più, tra insediamenti legali e illegali dei coloni israeliani, e Gaza, è notizia di queste ore, è divisa a metà con un muro dal di qua del quale c'è Israele, l'esercito israeliano. Ecco, questi 142 stati favorevoli che strumenti hanno in mano per fare pressione?
0: Ma la soluzione due popoli, due stati, come lei ha anticipato, è la più sensata e ragionevole. Talora purtroppo nella dinamica delle relazioni internazionali la soluzione più sensata e ragionevole non è quella che goda di migliori prospettive. All'epoca, quando è stata adottata, siamo nel settembre dell'anno scorso, erano appena stati annunciati da Netanyahu nuovi insediamenti in Cisgiordania, e questi insediamenti dei coloni allontanano la prospettiva anziché avvicinarla, e di questo tutti credo siano ampiamente consapevoli. La prospettiva però è affidata alla buona volontà di chi ci mette le mani e chi appoggia delle iniziative diplomatiche. Purtroppo qualunque tipo di soluzione passa attraverso negoziati lunghi, faticosi, difficili. La risoluzione adottata a New York aveva un forte significato politico e ha avuto un seguito immediato, perché all'Assemblea Generale, nelle sedute successive, sono state avanzate da parecchi stati delle proposte serie, e soprattutto molti stati, tra cui anche stati molto importanti, hanno annunciato di riconoscere lo Stato di Palestina. Il riconoscere lo Stato di Palestina vuol dire, quanto più stati li riconoscono, vuol dire spingere nella direzione per cui la Palestina venga associata ai negoziati. Cioè, finora noi abbiamo assistito a iniziative negli ultimi anni in cui il bullo della Casa Bianca si presenta come quello che ha la soluzione in tasca e a portata di mano, ma nessuno fa notare che negoziati che non vedano sedere al medesimo tavolo anche le rappresentanze palestinesi sono privi di...
1: Ecco, ma certo, questo è chiaro, il suo ragionamento è anche condivisibile, mi sembra, ma chi potrebbe rappresentare, chi rappresenta oggi i palestinesi? C'è una rappresentanza?
0: Questa è l'altra grossa difficoltà, cioè la comunità internazionale riconosce l'autorità nazionale palestinese, la quale in certi contesti è un'autorità semplicemente sulla carta, e la dichiarazione dell'anno scorso in realtà prospettava una soluzione in cui si diceva che Hamas deve cedere le armi, e Hamas a quanto pare ha appena nominato anche un nuovo capo politico, non sembra che abbia alcuna intenzione di cedere le armi.
1: Era questo anche uno dei compiti del Board of Peace, monitorare a questo passaggio dopo la firma di ottobre, ma per ora non si vede.
0: Che poi è questa congrega di affaristi, come ha efficacemente detto il presidente Mario Monti in un'intervista qualche tempo fa. Cioè, oggettivamente non è probabilmente quella la via per arrivare a una soluzione, però il fatto stesso che Israele abbia con dichiarazioni molto pesanti votato contro a questa dichiarazione dell'anno scorso non fa presagire nulla di buono, perché finché le due parti in causa non offrono spiragli per un reciproco riconoscimento, i riconoscimenti altrui sono un segnale politico importantissimo, i riconoscimenti da parte dei numerosi stati,
1: ma certamente limitati dallo Stato.
0: Il reciproco non aiuta, ecco, e la diplomazia, certo, il segnale che lei ha annunciato è un segnale molto importante, perché è un segnale di rilancio di una diplomazia, è un segnale che vede anche l'Italia finalmente provare a giocare un ruolo di primo piano, e anche questa è una buona notizia. E poi cerchiamo di essere ottimisti, anche se il quadro complessivo non è che autorizzi e incoraggi all'ottimismo, però l'unica soluzione non passa per le armi, ma passa per la diplomazia.
1: Mi devo fermare qua, grazie Edoardo Greppi, professore di diritto internazionale all'Università di Torino, dunque insomma la notizia l'ha data Tajani questa mattina con questo annuncio di questa duplice iniziativa non solo italiana ma che sarà ospitata dall'Italia, la Alleanza Globale per la Soluzione dei Due Stati, speriamo davvero, e poi anche un'iniziativa sul Libano, una nuova tappa dei dialoghi tra Israele e Libano, speriamo che per quanto riguarda il tema della soluzione a due stati, questa occasione dell'Italia sia proprio quella per dare più forza a questa prospettiva che al momento appare, come diceva giustamente anche Greppi, in condizioni quasi di coma irreversibile, ecco, per usare una bruttissima espressione, ma insomma siamo ottimisti, staremo a vedere. 13:33, ci fermiamo, 349-238-6666, aspetto il vostro parere, a tra poco.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
2: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
3: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare perché sono in pronta consegna
3: e devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
2: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi non ci credi.
5: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
6: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
7: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: I segnali incoraggianti in arrivo dalla stagione delle trimestrali favoriscono il ritorno dell'ottimismo sui mercati europei. Così a metà seduta le borse viaggiano in rialzo sui massimi di giornata, con Milano e Parigi su di un punto e Francoforte di mezzo punto. In un clima di rinnovata euforia per l'intelligenza artificiale sale l'attesa per i conti delle big tech americane, Alphabet in testa. Sullo sfondo restano le tensioni in Medio Oriente, mentre gli investitori studiano le nuove mosse di Donald Trump sui dazi. Sull'azionario milanese bene i petroliferi con il rialzo del greggio, mentre svetta Inuit in aumento di oltre 4 punti. Bene anche Campari e Unipol, mentre il risico bancario torna protagonista con una moltiplicazione di ipotesi più o meno suggestive. Sul valutario l'euro è poco mosso in area 1,14 dollari, lo spread è stabile a 82 punti, mentre il rendimento decennale risale al 4%. Stefania Arcudi da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
14: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
15: Grazie.
14: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
15: Faccio del mio meglio.
14: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
15: Aspetta.
14: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
16: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
17: Effetto giorno.
1: Eccoci qua alle 13.37, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Allora andiamo velocissimamente al 349-238-6666. Dunque, ma perché due popoli e due stati dovrebbero preludere alla pace? Ucraina e Russia sono due popoli e due stati, scrive Massimo. È un argomento anche questo. Poi, nelle Marche, ma ieri a Ferrara le macchine sono state distrutte dalla grandine. Sì, abbiamo parlato delle Marche, ma non solo, perché la grandine c'è stata anche in altre regioni, ha fatto bene a ricordarcelo. Poi un ascoltatore dice, Alberto dice collegare gli incendi con il caldo estivo è ridicolo, dice Alberto. Non credo che sia ridicolo, il professor Sistile ha spiegato, la miccia degli incendi è senz'altro indipendente dal clima, dipende da varie cose, spesso sono incendi dolosi, ma la siccità, questa sì, strettissimamente collegata al clima che cambia, favorisce, e come se favorisce, gli incendi. Basta pensare che se ci fosse più umidità e più corsi d'acqua, meno in secca, ci sarebbero meno aree incendiabili. Insomma, comunque, non lo dico io, ma l'abbiamo sentito poco fa dal professore. Allora, alle 13.38 invece ci occupiamo di un'altra vicenda che è milanese, ma non solo, riguarda i concerti, i grandi eventi. Dopo la grandinata, a proposito, che c'è stata sabato sul concerto di Bad Bunny a Milano, che si è interrotto, la gente è dovuta defluire, sono stati fatti aspettare un po', poi sono andati via sotto l'acqua, insomma c'è stato un po' di disagio, ma questa cosa ha semplicemente riacuito un problema che c'è legato all'opportunità di fare, di continuare a organizzare grandi eventi in questa struttura che è l'ippodromo La Maura, all'interno del parco del treno di Milano, nella parte ovest della città, ma nel mirino delle critiche da tempo, perché per una serie di ragioni troppo vicino ai centri abitati, i limiti di decibel imposti per questo dal comune rendono spesso poco udibili i concerti stessi, si vede male, si sente poco, e anche entrare e uscire è un problema via di parcheggi, insomma non ci sono i mezzi, eccetera. Ne parliamo con Enrico Fedrighini, che è consigliere comunale del gruppo misto di Milano, ambientalista storico di Milano. Fedrighini, buongiorno e benvenuto.
15: Buongiorno e grazie a voi.
1: Perché insomma, in queste ore diversi consiglieri comunali hanno criticato questa cosa, l'uso dell'ippodromo. Sala, il sindaco Sala, ha detto sì, insomma il piano sicurezza che lui ha predisposto ha funzionato anche in questo caso, però dice l'ippodromo sicuramente non è la soluzione ideale per questi eventi, e si parla anche della possibilità che il comune acquisisca quest'area per farne un parco e quindi finirla coi concerti. Perché non è adatta quest'area fondamentalmente, Fedrighini? E dove fare eventualmente concerti così grandi? Perché in Italia spazi non ce ne sono molti.
15: Ma in realtà il sindaco Sala forse non lo ricorda, 3 anni fa, su mia proposta, il Consiglio Comunale ha approvato un documento in cui diceva 2 cose. Stabilire un numero massimo di pubblico ammissibile all'interno della Maura. Non si tratta di vietare i concerti, si tratta semplicemente di fare quello che anche uno studente medio al primo anno di urbanistica al Politecnico capirebbe, e cioè la quantità di persone che possono arrivare in una certa zona dipende da come è strutturata, da dove è collocata questa zona, eccetera. Pensate che i concerti alla Maura per 80.000 persone implicano la chiusura di alcune fermate della metropolitana, cioè non il potenziamento, la riduzione del trasporto pubblico. Per due giorni consecutivi i mezzi di superficie non possono andare. Avevamo ragazzi che dovevano andare a scuola e non potevano, non avevano il mezzo. Questo perché? Perché non c'è stata la capacità, adesso sembra che il sindaco ci stia ragionando, e questo era stato proposto nel documento di 3 anni fa, di porre un limite massimo. Noi abbiamo una verifica che i concerti che si sono svolti alla Maura con un afflusso di 15, massimo 20.000 spettatori non hanno comportato particolari problemi.
1: Però scusi Fedrighini, si potrebbe obiettare che concerti da 15-20.000 persone le posso fare anche nell'ippodromo di San Siro o addirittura anche a San Siro stesso, quindi la Maura non servirebbe.
15: Il secondo tempo, la seconda questione, no, sì. Ma la Maura è comunque una cosa che è remunerativa. Per concerti con pubblici superiori, oltre allo stadio Meazza, abbiamo l'area sede di Expo, l'area di Milano Fiera Ro.
1: Ecco, dove si svolgono... interessante, perché lì quanti posti potenzialmente ci sono?
15: Ma lì ci sono quasi 70.000 posti, 70.000... si è svolto un concerto di io non sono un esperto di gruppi, di musicisti latini, che nel 10 luglio, l'unica data, assurdamente l'unica data, quella è un'area strutturata con 6 linee di ferroviarie, capolinea della metropolitana, 15.000 posti auto, collegamenti stradali con viabilità primaria e tutto.
1: Sembra un'area molto adatta e anche abbastanza grande, quasi la capienza che ha la Maura, con molti meno problemi. Perché non si usa quella e non si abbandona l'altra, allora, secondo...
15: Questa è una bella... credo che ci siano dei rapporti e delle competizioni a livello di organizzatori, però attenzione, l'area di Ropero c'è in Fondazione Fiera a Milano, in cui c'è dentro il comune. La cosa è inspiegabile, perché l'amministrazione comunale lasci mano libera a privati di organizzare le proprie aree, concetti come la zona della Maura, a spese poi della città, cioè loro riempiono tutto quanto, hanno tot metri quadrati che possono far entrare spettatori fino a 80.000 spettatori. Poi quello che succede un metro fuori è un problema che a loro non riguarda la città.
1: L'ippodromo La Maura è della società SNAI, la società, ma quindi
15: SNAI che l'affitta.
1: Mi sta dicendo che invece l'area di Roffiera è un'area, cioè sarebbe il comune a
15: Fondazione Fiera Milano, che il comune di Milano ha 3 dirigenti nei vertici di Fondazione Fiera Milano, e può sicuramente muoversi da questo punto di vista. Abbiamo fatto dei sopralluoghi anche,
1: quindi
15: spingendo per
1: incasserebbe il comune, cioè gli enti pool, gli enti locali, anziché pagare un privato.
15: Certo. Soprattutto si metterebbero a frutto quelle infrastrutture straordinarie pagate con denaro pubblico, che azzererebbero qualunque tipo di impatto acustico, ambientale, di traffico, di mobilità, di disagio, eccetera. Oggi noi, quando ci sono concerti di 80.000 persone a Maura, la gente non può uscire ed entrare a casa. Io ho ricevuto il messaggio di una signora che abita in via Sembenelli, mi ha detto: io mi sono, un incidente domestico, mi sono rotto il polso,
1: non sono potuto andare. Del municipio Pelucchi si è espressa contro questa situazione qua, per un'altra soluzione. Io mi fermo qua, ringrazio Enrico Fedrighini, consigliere comunale del gruppo misto del Comune di Milano, che in questo momento, giusto Fedrighini, lei non sostiene la giunta sala, giusto per specificare questo.
15: Sono in maggioranza, io sono in maggioranza, però sono contro alcune furbate. Una di queste furbate, attenzione, chiudo, è l'acquisto della Maura. Dire di voler acquistare la Maura per farne un
1: chiudiamo
15: parco.
1: Chiudiamo su questo 30 secondi, perché questa è la proposta di sala, mi sembra proprio di oggi. Acquisirla per farci un parco, perché cosa c'è di sbagliato?
15: Allora, acquisirla per 20 milioni di euro, quindi quasi 30 euro al metro quadro, un'area che ne vale in base ai rapporti, che vale 6 euro al metro quadrato, pagarla 5 volte tanto, seconda cosa, quasi nessuno se ne è accorto o se ne ricorda.
1: Velocissimo,
15: nel progetto
1: però.
15: Stadio presentato nel progetto stadio del futuro stadio sono scomparsi i parcheggi per 200 pullman di tifosi,
1: quindi serve un'area per fare i parcheggi.
15: Qualcuno sta già pensando di farlo lì alla Maura, quindi altro che parco.
1: Grazie Fedrighini, buon lavoro, a presto. Ci fermiamo qua, tra pochissimo Giulia Crivelli con Effetto Mondo.
17: Monge, la famiglia italiana del pet food,
9: vi presenta Strade in diretta.
18: Bentrovati sulla 14 Adriatica, code di 2 km per un incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione della 1. Code di 6 km per incidente sull'autostrada del Brennero tra l'Avio e Rovereto Nord in direzione del Brennero. Sulla 7 Milano-Genova si verificano code per 2 diversi incidenti tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo, e code per incidente anche tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Code a tratti per lavori sulla 10 Genova Ventimiglia tra il Benga e Andora verso Ventimiglia, e nella stessa direzione tra il Bissola e Savona. E tutto, torniamo tra un'ora più tardi.
17: Effetto Mondo.

0: That's the president of the United States right there. Posting fake AI images of him being a wannabe rock star. It's so embarrassing for the United States, I can't even tell you.
1: Giulia, buongiorno. Buongiorno. Cosa abbiamo ascoltato?
2: Insomma, sappiamo che sì. Donald Trump di notte si dedica molto a Truth. A volte scrive dei messaggi che hanno a che fare con l'attualità, con le sue decisioni di politica interna e internazionale. A volte si diverte con l'intelligenza artificiale generativa per quanto riguarda le immagini. E qui, ieri notte, ha postato questo video dove in persona il chitarrista dei Journey, e la canzone era Don't Stop Believing, quindi non smettete mai di crederci, ma guardatevelo, perché è proprio completamente trasformato nel chitarrista, quindi con i pantaloni aderenti con la bandiera americana, i suoi capelli ancora più lunghi di come sono in realtà, svolazzanti, suona la chitarra, suona le varie tastiere. E il giornalista che lo commenta dice: questo è il presidente degli Stati Uniti ed è imbarazzante. Quanti video costruiti appunto con l'intelligenza artificiale abbia postato Donald Trump, lo sappiamo, video, immagini, lo ricorderete, nei panni di Gesù, nei panni di varie divinità, esatto. Quindi forse questo non stupisce. In realtà Donald Trump nella giornata prima di questa notte di Truth matta e disperatissima, utilizzo del social Truth matto e disperatissimo, aveva incontrato, di questo naturalmente parlano i giornali americani, il presidente libanese Aoun, e questo si inserisce, se vogliamo, in un modo erratico di fare politica estera degli Stati Uniti, perché sapete quanto l'alleato americano di Israele abbia invece guardi con molta, molta preoccupazione ai rapporti tra Stati Uniti e Libano e al ruolo che il Libano può avere nell'attuale guerra nel Golfo. Quindi, e a proposito di guerra del Golfo, qui dobbiamo venire al segretario alla guerra. Donald Trump nei suoi post su Truth lo chiama così, in realtà sappiamo che non è mai stato rinominato, il Pentagono non è mai stato rinominato, continua a essere il Dipartimento della Difesa e quindi Pete Hegseth, segretario alla difesa, così come appare il suo il cartello sotto di lui e quando fa queste audizioni in Senato. Una importantissima c'è stata ieri, erano diversi mesi che non andava di fronte ai senatori. E in particolare il senatore John Ossoff, che è una star nascente, se vogliamo, del Partito Democratico, gli ha fatto delle domande molto, che cercavano insomma di costringerlo a dire che le dichiarazioni fatte nelle prime settimane dopo il 28 di febbraio sono state completamente smentite. È appena passata la undicesima notte di bombardamenti degli Stati Uniti sull'Iran, lo stesso Hegseth è stato costretto a dire che finora la guerra è costata 37,5 miliardi di dollari, ma secondo la maggior parte degli analisti la cifra in realtà è molto più alta. Intanto ha chiesto subito altri 70 milioni, però sentiamo come Ossoff lo inchioda alle sue stesse dichiarazioni.
3: Mr. Secretary, you stated that on day 14 of this conflict, in the second week of the conflict, you stated that Iran's military had been, quote, destroyed and, quote, made combat ineffective. Was that an accurate statement? Yes or no?
2: E quindi gli dice: al 14° giorno dopo la guerra, quindi due settimane dopo il 28 di febbraio, lei disse pubblicamente che la capacità militare dell'Iran era stata completamente distrutta. E adesso lo considera oggi, visto che siamo alla fine, quasi fine di luglio, una dichiarazione accurata? Sì o no? Questa domanda in forme diverse gliel'ha fatta, non abbiamo tempo di farlo sentire, ma andate a sentirlo con le vostre orecchie e vedere con i vostri occhi questo scambio. Gliel'ha fatta credo almeno 10 volte, sempre citando dichiarazioni di Hegseth e sempre chiedendogli: era una dichiarazione accurata o no? Sì o no? E Hegseth non riesce a rispondere, risponde tra l'altro con il trucco che gli cola, perché in questo assomiglia molto a Donald Trump. Pete Hegseth, sappiamo, è molto vanitoso, ha portato al Dipartimento della Difesa tutta una specie di piccola squadra per il suo trucco e parrucco. quindi era truccato pesantemente come sempre, però evidentemente era in difficoltà, sudava, non credo fosse un problema di aria condizionata che negli uffici americani non c'è, e quindi era veramente, sudava freddo, ecco, diciamo così, e quindi si vede anche appunto il trucco che cola. Sono in realtà temi serissimi, anche perché il Pentagono smentisce le stime sui feriti, non quelle sui morti, perché quello è impossibile, che sono 17 ormai, sui feriti che sarebbero 500, 600, secondo alcuni addirittura 1000 soldati americani feriti. Quindi su queste cifre Donald Trump per ora non si è espresso, però vedremo, perché naturalmente il tempo corre velocissimo verso le elezioni di midterm, e pesano naturalmente anche i rialzi ennesimi e ricominciati dei carburanti.
4: Dove ci vuoi portare
2: ti
4: adesso,
2: porto nel
4: Giulia?
2: Regno Unito, sì, dove sappiamo il nuovo primo ministro Andy Burnham sta facendo i suoi primi passi. Financial Times dice che ha già fatto una mezza tassa in, ha già fatto un mezzo passo indietro su quello che aveva dato quasi per scontato, cioè un aumento delle tasse per i problemi di budget che gli Stati Uniti, che il Regno Unito ha, e invece ha detto che dovremo dimostrare una maggior disciplina fiscale, quello stesso termine che aveva usato il neo scelto cancelliere dello scacchiere, ex ministro della difesa, proprio due giorni fa. Quindi vedremo appunto come proseguirà questo. Intanto grandi contestazioni sul fronte ambientale interno al partito del Labour, perché come sapete Andy Burnham quasi certamente ridarà l'autorizzazione alle trivellazioni nel mare del nord, una cosa che Starmer aveva invece bloccato. Gli ambientalisti sono contrari, ma in realtà quelli interni al partito Labour, perché come spiegano gli analisti, nelle ultime elezioni amministrative se c'è stata una sorpresa è stata quella dell'affermazione di un partito veramente, un partito verde che non esisteva così con questa rilevanza elettorale da molti anni nel Regno Unito, segno probabilmente che c'è una parte di popolazione, quasi certamente quelli più giovani, gli elettori più giovani, che ai temi ambientali invece guardano e come. Quindi Burnham, che è noto per essere insomma un abilissimo politico e quindi anche con doti da equilibrista, vedremo come affronterà questa questione.
4: Che altro, Giulia?
2: Beh, ti porto invece in Germania, perché in Germania, come l'abbiamo sempre detto, la Germania è sempre stato il paese, e noi lo vediamo dalle prime pagine dei giornali, più attento agli sviluppi della guerra in Ucraina. E oggi c'è stata un'ulteriore mossa di Zelensky, che ha silurato quel capo di Stato Maggiore che secondo molti a sua volta era stato, per i contrasti con il ministro della difesa, mantenuto e invece licenziato settimana scorsa l'altro ministro, con le conseguenti dimostrazioni di piazza. Sentiamo come la vede il corrispondente da Kiev della Welt.
5: Das ganze, Christoph, sieht aus wie eine innenpolitische Krise, oder nicht?
6: Es ist eine innenpolitische Krise hier in Kiew und es geht ums Militär und ums Verteidigungsministerium. Ich will jetzt versuchen, das Ganze nicht zu kompliziert zu machen, aber ein wenig ausholen muss ich doch.
2: Tu, a te che piace il tedesco, Alessio, sì. Quindi il corrispondente dice: è una crisi politica interna questa, non voglio farla zu kompliziert, troppo complicata, certo, però un po' di storia ve la voglio fare. E quindi ripercorre, ma l'abbiamo sentito dire spesso, come era diventato popolare questo 43enne, quindi giovane ministro ucraino, scelto peraltro da Zelensky, poi licenziato, proteste di piazza perché invece incontrava il favore di buona parte della popolazione ucraina, il modo di gestire la guerra, soprattutto più tecnologica, con meno perdite di vite umane. E quindi adesso Zelensky è in un vero e proprio impasse, perché sappiamo che anche in passato ha ascoltato le proteste di piazza, perché sa che comunque anche il suo è un equilibrio delicato sul consenso, visto che l'Ucraina è di fatto una democrazia, le persone scendono in piazza e protestano. Siccome prima o poi ci saranno elezioni di nuovo, questa, secondo il corrispondente della Welt, appunto è una crisi politica interna, e da che i tedeschi, come ripeto, stanno seguendo molto da vicino.
4: Ma proprio qualche secondo con un titolo per
2: allora
4: chiudere.
2: In Francia, naturalmente sapete la notizia, più che il fatto che la legge sull'agricoltura difesa dal primo ministro Le Cornu comunque ha diviso la maggioranza, e però c'è naturalmente la notizia, un successo per Macron, del divieto ai minori di 15 anni dei social, e i giornali spiegano la Francia è il primo paese europeo, in assoluto era stata l'Australia, che non è un paese europeo, a introdurre un divieto simile, e probabilmente Spagna, Grecia e Danimarca saranno i prossimi paesi.
4: Giulia Crivelli, grazie, è tutto. La puntata di oggi termina qua, con Filippo Aureggi in regia e Jacopo De Franchi in redazione. Ciao a tutti.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
11: Sono le 14.
0: GR24, Il Sole 24 Ore.
11: GR24, ben ritrovati con gli aggiornamenti. Volontari della Croce Rossa Italiana giunti per soccorrere Abderrahim Fakir a Bologna sono intervenuti con manovre di rianimazione e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo. Lo precisa oggi la stessa Croce Rossa Italiana. La manovra spiega è avvenuta dal momento in cui è stato possibile intervenire fino all'arrivo dell'automedica. Intanto il ministro dell'Interno Piantedosi chiarisce ancora sui fatti avvenuti a Bologna. Noi non abbiamo nulla, timore di nulla. E c'è un'altra polemica politica oggi sul caso del Mastro, perché alla Camera è stata bocciata la richiesta dei PM sulle chat con il ristoratore Carroccia, la protesta dei senatori del Movimento 5 Stelle. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato nel corso di un'informativa commissioni esteri e difesa di Camera e Senato che l'Italia sarà al centro del dialogo per la pace, perché ospiterà ben due vertici a fine luglio per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina e poi ad agosto una nuova sessione del dialogo tra Libano e Israele. OpenAI lancia l'allarme: i suoi modelli di intelligenza artificiale in un test avrebbero colpito la piattaforma social Hugging Face, e OpenAI annuncia un'indagine interna per capire l'accaduto. Incendi in Sicilia: sono decine i roghi attivi da Catania ad Agrigento, dove sono state fatte evacuare almeno un centinaio di persone. È tutto per questo breve aggiornamento, vi lascio a tutti convocati.

0: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
5: CNP Assicura, con noi puoi.
6: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
5: CNP Assicura, con noi puoi.
6: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
5: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
7: Anche degli aspetti finanziari dei budget, però ci sono fatte delle eccezioni che possono riguardare il nome che, diciamo, in queste ore è così prepotente.
8: Guardiola.
7: Sì, per ovvi motivi, non sto qui a spiegare, ma non è detto che questa cosa vada in porto, però credo comunque che sia stato giusto aprire un dialogo.
9: Ok, Peppe Guardiola, ma se poi non si qualifica per l'europeo, chi chiamiamo? Nostra signore, voi.
10: Dobbiamo convocare la banda.
11: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Nueva York!
2: Most successful World Cup they've ever had. They never sold tickets at that level so quickly. I spoke to Johnny. He's fantastic.
3: Si te quieres divertir.
4: This referee is a little bit suspect if you check his past. I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect. Yes, I asked for a review by FIFA.
5: El día de la final, que vas a saludar a Trump, ¿no? O sea...
6: sí, a ver, no tengo ganas de que me metan en la cárcel. Saludarlo en un momento en el que estemos todos muy contentos y que pase muy rápido y olvidarme de... La gente sabe perfectamente cómo opino. Me encantaría hacer muchas cosas, pero aunque la gente piense que soy todopoderoso, no tengo tanto poder.
7: Troverà di fatto a premiare la Spagna, con la quale ha avuto nell'ultimo periodo, diciamo, relazioni diplomatiche non semplicissime. Trump e Infantino. Sentiamo lo stadio. E adesso vedremo, insomma, come verrà recapitata. Viene consegnata
8: a quattro mani.
7: Presidente Trump e il presidente della FIFA Infantino. Stretta di mano. E adesso esauriti i protocolli, vediamo dove si va a collocare Trump. Si mette anche lui di lato.
9: Come va Bonnie, va a essere del pop con reggaeton e dembow.
10: You should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out. But then what you do is you, which I was very nice to get them in, but Johnny also had another idea. He said we could do it China and the United States for next time. We do them China, United States, so you have a nice short flight in between games.
11: Vabbè, oggi vogliamo alto tra Trump, Borja Iglesias. Sì, aveva detto lo incontro, speriamo che passi presto, di essere tutti contenti e che finisca presto questo incontro, disse Borja Iglesias. Un po' stretto la mano a Trump, ha ritirato la Coppa del Mondo. Tra Trump, Borja Iglesias e Pierluigi Pardo, che abbiamo sentito. Ciao Pier, buongiorno.
12: Ciao. Chi è l'intruso?
11: Borja Iglesias, evidente.
12: Borja Iglesias è un personaggio, non so se ti presentare gli altri ospiti, è un personaggio sfizioso, nel senso che è un calciatore molto impegnato, diciamo, politicamente sul fronte dei diritti civili, insomma, molto progressista, molto di area, diciamo, sinistra, per dire una volta, ma adesso destra e sinistra sono categorie, ma sa, per capirci, sicuramente in quel campo lì, e con Bardem, grande attore che lo ha più volte omaggiato, sì. Si sono incontrati durante il mondiale, sono state storie social, quindi il fatto che abbiamo sentito la sua voce non è casuale, perché all'interno della nazionale spagnola, chiaramente, come in qualsiasi ambito, in qualsiasi gruppo umano, ci sono sensibilità diverse. Ad esempio, non so se avete visto un'immagine invece nella quale in maniera un po' maliziosa i giornali spagnoli facevano vedere una stretta di mano sbrigativa fra Alex Baena e Pedro Sanchez, perché lì invece probabilmente ci sono, diciamo, sensibilità diverse, ma chiaramente ognuno è la democrazia, bellezza. Però, insomma, no, perché, da questo punto di vista è sicuramente una figura non banale, nel senso che è uno,
11: diciamo,
12: che
11: l'immagine della Spagna progressista, ormai la squadra del popolo, del socialismo contro gli argentini, che sono la squadra del potere, stranamente. Ma questi sono altri discorsi, se volete li facciamo, 800 24 00 24. Poi diamo un volto alle voci, come quella di Antonio da Biella, che è un nostro carissimo ascoltatore, che spesso chiama. Ha chiamato anche Domenico, ha detto: Antonio da Bologna. No, come da Bologna, sono da Biella, ma mi ha scritto Bologna. Buongiorno Antonio, grazie di essere venuto a trovarci.
13: Grazie sì. Genta, grazie a voi di avermi invitato, a lei e alla redazione, mi fa molto piacere.
11: Ma piacere nostro, anzi, se volete anche voi, nella prossima stagione ricominciamo, tutti convocati chiosso a radio24.it, così vi vediamo e ci conosciamo anche di persona. Un volto alle voci. Simone Sandri lo conoscete tutti, è collegato in volto e in voce. Ciao Simone, buongiorno.
14: Buon pomeriggio Carlo.
11: Ciao, in solo in voce Marco Belinazzo.
15: Eccomi, ciao Carlo, buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio a voi che siete in vacanza. E senti, quel che resta del mondiale, mentre si spengono gli echi della festa del dolore sportivo per l'Argentina, rumore delle polemiche tutto intorno. Ecco, volevo chiedere a Pierluigi che personalmente che sensazione ha ricavato e ha portato a casa dal Mondiale americano. Ne hai vissuti diversi, abbiamo visto i tuoi racconti, i tuoi video con Ambro, eccetera, ma intimamente che Mondiale hai trovato, che America hai trovato?
12: Sono stato pochi giorni, quindi Simone ne sa 100.000 volte più di me. Beh, insomma, l'America, innanzitutto c'è New York e poi c'è il resto dell'America, quindi certo, credo che sia una cosa, ci sono mille Americhe, ma insomma su queste cose sicuramente Simone e tanti altri sono più preparati di me. Ma no, io ho visto un mondiale sicuramente affetto da gigantismo, però io vorrei essere, visto, approfitto delle due presenze che sono quanto mai indicate per fare questo ragionamento, ci sono tante cose che non ci sono piaciute, che non mi sono neanche piaciute proprio a me. Detto questo, quanto fattura sul mondiale? 15 miliardi? Allora, possiamo anche decidere che questa cosa non vada bene, che tutto il mondo non dovrebbe essere misurato in termini di soldi, però quando poi ci saranno le elezioni, se Infantino trionferà un'altra volta, la spiegazione è abbastanza semplice. Cioè, questo mondiale affetto da gigantismo, ripeto, e da cose che non mi sono piaciute, la cosa di Balogun è surreale, l'idea che ci sia un presidente che deve consegnare lui la coppa con gli altri due che non la consegnano e che dica la prossima volta faccio da solo e Gianni mi ha detto facciamo con la Cina, cioè insomma voglio dire, no, ecco, non, tutte cose abbastanza surreali.
11: Sì.
12: Detto questo è stato un successo, cioè io credo che, o meglio, io credo che quelli che poi dovranno decidere di Infantino diranno che è stato un successo, perché 15 miliardi il mondiale precedente credo fosse sui 7, Benignazzo sa tutti i numeri a memoria, quindi forse mi può subito correggere, ma insomma rispetto a 2-3 mondiali fa si è decuplicata la quota degli incassi. Questi soldi rifiniscono in massima parte nei bilanci delle federazioni. Chi deve votare sono le federazioni. Secondo voi come va a finire? Per me va a finire che il prossimo mondiale sarà a 64 squadre
11: e come che nel 2038 saranno stati uniti a Cina.
12: No, nel 2038, sì, no, ma nel 2038 probabilmente non ci saranno più le qualificazioni, lo giocheranno tutti per il mondo mondiale. Tutti. Poi se mi chiedi se mi piace o se tutte le cose mi hanno convinto, insomma, della hydration break abbiamo parlato 100 volte, è una roba che ha un impatto sulla partita. Ecco, alcune cose non hanno un impatto sulla partita. Il countdown che mi fa orrore, sembra Capodanno, però alla fine non cambia niente, la gente è felice, fa 9, 8, 7, 6, eccetera, eccetera, e sono tutti contenti e non ha impatto sulla partita. Le rose in campo col bandierone tutti e 26,
11: bello,
12: non mi è neanche dispiaciuta, quello è bello, sì. Alcune americanate, tutto sommato anche l'Halftime Show, sì, si può discutere, ci sono stati 10 minuti in più di riposo per i giocatori, ma insomma non credo sia stata una cosa così determinante. Altre cose hanno pesato, Balogun rimane una macchia e un precedente pericoloso, quindi tante cose molto discutibili, però

0: Attenzione, perché sennò ci facciamo i ragionamenti fra di noi e ci perdiamo il senso. Il senso è che il calcio tira sempre di più e la FIFA è riuscita dal
1: A
0: fenomeno calcio a
1: monetizzare.
0: spremere il massimo possibile. Chi dovrà
1: Assolutamente.
0: votare è quello che riceverà
1: Ma
0: i
1: già
0: soldi.
1: adesso, no, ma sono cominciati già i giochi, no, con Infantino, che a meno che non vada a fare segretario generale delle Nazioni Unite, come ho letto da qualche parte, insomma, ha già sostegno di Africa, Asia, Sud America. Ecco, volevo girare tutte queste considerazioni a Simone dal lato americano.
2: Sì, ho una prospettiva, esatto, hai detto bene, dal lato americano. Da prospettiva americana, secondo me è stato un mondiale straordinario, al netto delle polemiche che ha illustrato benissimo Pierre. Tra parentesi, ricordiamoci che veniamo dal mondiale meno inclusivo, più strano e più assurdo della storia, che è il mondiale in Qatar, il mondiale invernale, a proposito di proteste che non ci sono state, per cui ogni volta diciamo arriviamo al punto del non ritorno, però sembra che scaviamo sempre più in basso, perché queste sono le prospettive. Detto questo, a me è piaciuto vedere i tifosi negli Stati Uniti, vedere i tifosi di tutte le varie nazioni. Mi è piaciuto vedere questo interesse pazzesco per il calcio. La finale ha fatto 66,4 milioni di audience tra Fox e Telemundo, la televisione spagnola, che è il più grande evento sportivo, eccezion fatta naturalmente per il Super Bowl, dal 1994, dalle Olimpiadi invernali 1994. Io sono in America da 30 anni e non avrei mai pensato che 66 milioni di americani si sarebbero messi a vedere una partita di calcio. Per cui è una cosa che secondo me è utile anche per l'impatto globale del calcio, avere gli Stati Uniti come un player importante.
1: Certo.
2: A differenza di io e Pierre abbiamo delle opinioni diverse sull'hydration break. Secondo me questo è stato un ottimo inizio, così come magari il recupero esagerato dei mondiali del Qatar, oppure la quinta sostituzione, che sono cose che è vero che hanno un impatto importante sul campo, però secondo me lo sport deve migliorare, lo sport fa progressi, e secondo me è un progresso. L'idea, questa cosa potrebbe dare l'idea di un time out. Ormai il calcio è l'unico sport senza time out. Secondo me questa cosa potrebbe essere anche una cosa positiva per il calcio del futuro. L'halftime show è stato accolto soprattutto in Europa, vedo, molto tiepidamente. A me è piaciuto, a me piace l'idea anche di attrarre nuove audience, grazie anche a una cosa come l'halftime show. E siamo in un contesto in cui lo sport è show business, lo sappiamo, vediamo l'NBA, ma anche noi, io e te, Carlo, siamo abbastanza vecchi purtroppo da ricordarci la ribellione che c'è stata nel 93 per il primo posticipo televisivo, perché dicevano che era una cosa assurda, che il calcio non si poteva giocare in due una giornata in due periodi diversi. Invece ormai siamo ovviamente abituati. Secondo me, probabilmente ci abitueremo anche al Lifetime Show, e a me personalmente piace anche abbastanza.
1: Sì, io non sono particolarmente, sono reazionario da alcuni punti di vista, da altri no, ci ragiono sopra. Hydration Break va benissimo, tra l'altro Marco Bellinazzo mi insegna che ha permesso a Fox, vendendo quegli spazi pubblicitari, di coprire più della metà dei 485 milioni di dollari spesi per i diritti, il che non è poco. Basta che venga regolamentato, insomma, il calcio è un luogo in cui per spostare una matita ci vogliono degli anni e mille riunioni. Qui si è detto, vabbè, facciamoli bere e vendiamo la pubblicità. E quindi facciamoli bere e poi intanto con l'altra mano vendiamo la pubblicità, ma senza che si noti poi tanto, anche se si è notato. Ecco, sono molti questi gli aspetti da così, Marco,
3: Guarda, Carlo, io diciamo per sintesi, rimando all'intervista che ho fatto domenica, che numero due della FIFA, Romy Guy, il Chief Business Officer della FIFA, cioè l'architetto economico del Mondiale, ha rilasciato al Sole 24 Ore, domenica 19 luglio. Il titolo, tanto per essere, come dire, criptici, era: è stato un evento epocale, il calcio non sarà più lo stesso. In quell'intervista c'è tutta appunto la struttura nuova economica del calcio, che in questi mondiali ha trovato un suo momento in parte di sperimentazione, in parte chiamiamolo così di sublimazione nell'ottica dello show business. E a proposito del cooling break, della pausa per rinfrescarsi, la chiamo all'italiana, i dati per esempio in Italia di quella pausa sono paragonabili al Festival di Sanremo, all'audience del Festival di Sanremo, e questo in termini di interesse pubblicitario vale un'enormità. E quindi diciamo, io non mi meraviglierei se tra un po', al di là delle

0: condizioni climatiche ce lo ritroveremo in tutte le principali leghe, che lo introdurranno per aumentare i propri ricavi in termini di appeal per i business e per gli sponsor a 360 gradi.
1: Sì, però, però Marco, siamo tutti d'accordo con Pierluigi, e io lo sono pienamente, che questo modifica le regole del gioco, perché
0: non c'è dubbio, non è una banalità. Assolutamente, siamo in un'altra dimensione del calcio. Noi abbiamo una visione, mi ci metto anch'io, no? Molto romantica, tradizionalista, comunque legata a un certo modello. Il modello che sta portando la FIFA non è quello, dobbiamo accettarlo, e la FIFA di Infantino ha i numeri, al di là di quello che politicamente non ci piace, ha i numeri economici, lo ricordava Pier. Io dico appunto che non è che le federazioni voteranno o si schiereranno per Infantino, cioè in realtà non hanno nemmeno bisogno, perché non ci sarà nemmeno un altro candidato nel prossimo marzo, cioè quindi Infantino ce l'avremo fino al 2031, o se ci darà un'abolizione di ogni limite, e quindi chissà per quanto, perché il modello economico è quello: 11 miliardi e mezzo di ricavi, 14 miliardi di fatturato sul quadriennio, soldi che per l'80-85% finiranno alle federazioni, in particolare alle federazioni meno sviluppate. Forse dovremmo iscriverci, diciamo, a questo elenco per avere un po' di fondi prima o poi, però per esempio quello che diceva Romy Gai, e in questo è molto significativo, è che il mondiale, a differenza di ogni altra competizione calcistica, non deve essere solo una competizione calcistica, ma una festa che racconti storie, come quella di Curaçao, di Capoverde, dell'Uzbekistan, e noi europei in qualche modo dobbiamo adeguarci, perché siamo minoritari in questo processo di trasformazione del calcio.
1: Sì, un luogo dove si raccontano storie, che però deve essere anche minimamente democratico. Questi mondiali negli Stati Uniti non lo sono stati economicamente, per il prezzo dei biglietti lo
2: sappiamo.
1: Posso
2: dirti?
1: Certo,
2: dimmi
1: quello che vuoi.
2: No, questo volevo dirti, ci stavo pensando da qualche minuto, ma non è un meccanismo molto diverso? L'altro giorno parlavo con Matteo Zuretti, che Simone conosce benissimo, appunto siamo stati io e Ambro a parlare con questo bravissimo dirigente italiano del sindacato della NBA dei giocatori, cioè oggi si sta andando verso un tipo di modello con questo dynamic pricing, dove andare allo stadio ormai è una cosa da ricchi, cioè è inutile girarci attorno, in qualche caso da ultra ricchi. E insomma, questo è un tema, perché insomma io qua c'ho Lorenza che ogni giorno mi parla di Le Corbusier o di Fagliardo, che attraverso il calcestruzzo armato le abitazioni o le case popolari in Colombia, fatte però bene, belle, hanno costruito la democratizzazione attraverso l'architettura. Qui si sta andando verso un tipo di modello dove veramente la democratizzazione va a farsi benedire, dove e non sto facendo un discorso veramente corporativo, la televisione diventa, la televisione a pagamento che costa 30 euro al mese, 40 euro al mese, quello che è, diventa lo strumento per le persone normali, anche della middle class, e dove allo stadio a un certo punto ci possono andare soltanto gli straricchi o gente che decide di fare una follia per andare a vedere una partita, perché i prezzi non soltanto della finale ma anche di molte altre partite col dynamic pricing schizzano via. So che questo è un tema sul quale l'UEFA ha un'idea molto diversa.
1: Sì, certo.
2: E vorrei chiedere anche a Bellinazzo se ci sono novità da questo punto di vista, cioè se è possibile che diciamo la filosofia europea e l'UEFA possa provare in qualche modo a mettere in discussione la leadership di Infantino. E questa è una cosa che mi fa un po' orrore, no? Nel senso che non mi piace, poi io sarò progressista, che te devo dire, però
1: è un tema
2: 4.000 euro per andare a partita.
1: Pier, questo discorso vale anche per le Olimpiadi. Le abbiamo visto in Italia con Milano Cortina, dove era comunque roba da ricchi, anche se non così ricchi come i mondiali americani. Le prossime Olimpiadi a Los Angeles, vediamo. Insomma, mi sembra che tutto stia andando in quella direzione lì. Poi se ci dicono, ma no, è bello perché raccontiamo storie popolari. Sì, raccontiamo storie popolari, ma le si guardano da lontano. Non so che idea hai, Simone, e poi Marco.
3: Sono d'accordissimo, infatti secondo me il vero problema è quello dello sport in generale e dello show business in generale negli Stati Uniti, perché giustamente Pier diceva sono un progressista, se pensiamo che la lega più progressista in America, ma probabilmente al mondo, dell'NBA, e i prezzi dell'NBA sono assolutamente alle stelle, grandi artisti progressisti, Bruce Springsteen, Taylor Swift, per gli americani diventa più conveniente andare a comprare un biglietto in Europa e andare in Europa a vedere i loro concerti, per cui è un problema.

0: spazi assolutamente come dire liberi. Detto questo, Romiga appunto diceva: attenzione, nel prossimo mondiale le cose saranno diverse, nel senso che cambiano i mercati di riferimento, ci sarà il mercato europeo, ci sarà il mercato sudamericano, ci sarà il mercato africano e probabilmente i prezzi saranno diversi. Ogni mercato ha le sue regole. Il mercato americano ha risposto, il mercato americano e il mercato mondiale negli Stati Uniti ha risposto con il 99,7% sì, di riempimento degli impianti, e di fronte a questo uno alza le mani perché dice vince il mercato. Dopodiché siamo tutti d'accordo che non ci piace, però davanti a questi numeri due riflessioni in qualche modo bisogna farsele. E per rispondere alla tua domanda, la UEFA in questo momento con 55 voti su 211 della FIFA complessivi, che determinano le maggioranze e gli indirizzi, ha poco da fare, ha poco spazio se non all'interno dei campionati europei, in cui ci sono molte istanze di molte tifoserie raccolte per esempio in Premier sull'idea di calmierare i prezzi in trasferta, ma non solo, almeno per i settori popolari.
1: Sì, no, ma diciamo che allora la FIFA ha riempito i suoi forzieri e questo è un punto, è anche un merito, no? Politicamente possiamo dire non ci ha fatto una gran figura, dal caso Balogun all'Iran, ai toni dello stesso Infantino e di Trump da convention aziendale, come dicevo l'altro giorno. Quella che emerge è un'immagine, insomma, di un governo del calcio abbastanza totalitario, però, Pierre, sia dal punto di vista regolamentare che dal punto di vista economico, del trend del business, tutte queste cose qui, cioè ne emerge qualcosa. Facciamo così perché lo diciamo noi, e voi o vi adeguate uguale.
2: No, ma assolutamente, però poi se noi ci mettiamo dei panni delle 211 federazioni, in qualche modo anche di quelle europee, perché poi, come diceva giustamente Marco, l'80-85% degli introiti tornano, e insomma è chiaro che poi quando arriveranno questi soldi, quando arriva il bonifico, le varie federazioni dovranno riconoscere, magari non apprezzeranno certe cose, ma dovranno riconoscere che sì, dal punto di vista prettamente di business la cosa ha funzionato. No, il tema dei biglietti insomma è fondamentale. Io mi iscrivo al partito di Belinazzo, forse gratis no, ma secondo me la sensibilità europea, qui c'è un grande tema, ci vorrebbero 54 trasmissioni e potremmo forse anche farle, perché c'è veramente il tema di capire che cosa vogliamo che sia lo stadio. Per come sono, per come penso io, e penso che la stragrande maggioranza degli nostri ascoltatori, la sensibilità che abbiamo in Europa, vede nella tifoseria, anche nella tifoseria calda, non violenta ovviamente, ci mancherebbe altro, ma calda, nelle coreografie, nella partecipazione, nell'appartenenza, un elemento fondamentale. Io tante volte ricordo, abbiamo citato quella, non mi ricordo se era Milan-Atalanta o Milan-Cagliari, quella volta in cui in diretta è stata plastica, no? C'era il tifoso del Milan disperato, e c'era il turista con la sciarpa del Milan e la maglia del Milan che sorrideva con la squadra che perdeva. Ecco. Allora io capisco benissimo che quei soldi li servano, che qualsiasi società non è che ha il dovere di guardare agli altri mercati, perché se oggi, eppure il tifoso più accanito deve essere contento se il suo presidente guarda quei mercati, perché quei mercati sono fondamentali per trovare risorse, comprare buoni giocatori, vincere i campionati e vincere le coppe. Quindi non facciamo discorsi populisti, quella roba lì serve, però serve un equilibrio. Io credo che i tifosi veri, i tifosi accaniti, i tifosi che vivono per la squadra e che giustamente vogliono spendere 30-40 euro per un biglietto, non di più, per vedere una partita in curva, facciano parte dello spettacolo. Quindi la provocazione di Marco è giusta, cioè nel senso che sono, non ti dico che andrebbero pagati, adesso lo scavalco, però fanno parte, per come la vedo io, dello spettacolo, certo, di una grande partita. Il derby senza coreografie, senza curve, è una partita monca. Sappiamo quello che sta succedendo alla Lazio, lì c'è una situazione particolare, però se veramente la Lazio l'anno prossimo avrà 2000 tifosi allo stadio, 1000 tifosi allo stadio perché gli altri protestano, e sarà un problema, ma sarà un problema per tutti.
1: No, ma
2: sarà
1: certo,
2: un problema per la squadra in campo, ma sarà un problema anche per lo spettacolo, perché il calcio vive se c'è, per quello che succede in campo, ma anche per il contorno dei tifosi, che è un contorno meraviglioso.
1: Sì, insomma, si tratta di un equilibrio. Dici, vendo un prodotto e se lo vendo a tantissimo lo vendo uguale, oppure vendo un prodotto però devo stare attento a venderlo ad un prezzo giusto, perché altrimenti diventa un prodotto troppo elitario. Intanto sono già iniziate le grandi manovre per il mondiale a 64 al prossimo giro, dureranno 2-3 mesi, non sapremo più dove mettere le partite, però vedrete che si arriverà lì, perché già è stato deciso. Mi preme sentire l'opinione di Simone e infine di Marco su questa immagine molto totalitaria che emerge.

0: scorge del governo del calcio. Come ho detto prima, non è un dibattito, una discussione. Possiamo cambiare delle cose? No, loro dicono adesso facciamo così perché lo abbiamo deciso noi. Voi zitti a pedalare.
1: È vero, però io ripeto, l'abbiamo visto in Qatar. In Qatar di colpo abbiamo trovato questi recuperi di 10 minuti,
0: sì.
1: Ci siamo un pochino adeguati, che comunque hanno avuto un impatto, perché se vediamo quanti gol sono stati segnati nei recuperi lunghi, per cui io lo dico un po' da disincantato, perché secondo me è già iniziato questo processo, è già iniziato. Se posso solo chiudere dicendo, uno dei grossi problemi è esattamente quello dei biglietti di chi vogliamo allo stadio. Un altro dei problemi, e per il quale non dobbiamo guardare con occhio troppo critico l'halftime show, ed è il grande problema anche della NBA, è la cosiddetta capacità di attenzione delle nuove generazioni. Le nuove generazioni fanno fatica a vedere una partita intera. Io vedo con mio figlio, quando lo porto a vedere una partita NBA ed è appassionatissimo di basket, dopo un po' si annoia. Il motivo per il quale c'è bisogno di queste cose, come potrebbe essere un halftime show, è anche per quello. Per cui dobbiamo anche capire che il pubblico del futuro non è il pubblico del passato, del calcio, dello show business in generale.
0: Questo è un discorso molto ampio e che certamente ha diritto di cittadinanza, Marco.
2: Guarda, sarò brevissimo perché sarebbe veramente lungo il discorso. La FIFA di Infantino ha sposato le grandi autocrazie, ha sposato un progetto di calcio diverso, probabilmente il meno europeo della storia del calcio, e di fronte a questo io credo che l'Europa debba in qualche modo rispondere. Non ha i voti nell'assemblea della FIFA per far valere le sue ragioni, ma alla cultura, alla tradizione e alla forza economica comunque, perché ricordiamo, la FIFA fa 11 miliardi e mezzo, 14 miliardi nel quadriennio, la UEFA per sua fortuna ha la Champions League che nel quadriennio ne vale 20 di miliardi, è ancora la forza economica e la cultura, la tradizione per imporre la sua visione del calcio, e bisogna che vengano ripristinate, come dire, quelle radici popolari in tutte le sue ramificazioni e versioni che conosciamo, se vogliamo conservare qualcosa di diverso semplicemente dagli sport americani. Il calcio è qualcosa di diverso.
0: Grazie ragazzi, grazie davvero, discussione molto interessante.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Simone Sandri, grazie Marco Bellinazzo, a Pierluigi Pardo che ritroviamo domani, Antonio Dabiella invece sta qui con me, poi chiacchieriamo un po', arrivo anche per Carlo Pelegatti, vedo che ha un libro in mano, poi diciamo di cosa si tratta.
3: Perfetto.
0: Eccetera, eccetera, eccetera.
3: Grazie.
0: Borsa.
4: Non telefono, non chiamo.
5: Ok, ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
6: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
5: Ecco, bravo mister.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Deghi trovare il prezzo migliore?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Deghi scegliere, cliccare.
11: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta... Borse in diretta.
14: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Il mercato americano oggi dovrebbe aprire di nuovo in calo a causa del nuovo aumento dei prezzi del petrolio. Gli investitori guardano però anche a un'altra giornata ricca di trimestrali aziendali. Oggi rassegnano i conti big del settore tecnologico per quello che riguarda invece l'Europa e l'Italia. Stamattina sono arrivati i conti del colosso bancario spagnolo Santander, per la verità è la più grande banca europea in termini di capitalizzazione. In Italia arrivano oggi i conti di Moncler, domani STM ed Unicredit. Naturalmente il prezzo del petrolio, come vi dicevo, rappresenta ancora l'elemento di maggior disturbo, leggermente in calo rispetto alla mattinata, $93,8 al barile il Brent a Londra, il greggio americano 86,6. Andiamo all'andamento delle borse europee, in particolar modo su Parigi e Francoforte, che nonostante tutto questo però viaggiano in rialzo discreto. Parigi oltre un punto, Francoforte più 0,54, Milano più 0,98% sul FTSE MIB. Oggi acquisti convinti su Inuit più 5, Campari più 2,70, Unipol più 2,52. Saipem, grazie anche ad un importante accordo offshore in Costa d'Avorio, segna un rialzo del 2,48%, più 2 per Enel, più 1,83% per Eni, Banca Monte dei Paschi più 1,80. I cali più pronunciati invece, almeno fino a questo momento, su Prysmian meno 1,46, STM meno 1,31, meno 0,3% per Lottomatica e Davio. Ricordiamo che domani è la giornata della Banca Centrale Europea. Per ora è tutto.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da €5,400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
15: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.

0: sono anche degli aspetti finanziari di budget. Però ci sono fatte delle eccezioni che possono riguardare il nome che, diciamo, in queste ore è così prepotente.
1: Guardiola.
0: Sì, per ovvi motivi, non sto qui a spiegare. Ma non è detto che questa cosa vada in porto, però credo comunque che sia stato giusto aprire un dialogo.
2: Buon pomeriggio. Io non so come si può riproporre Mancini dopo che se n'è andato come se n'è andato e dopo che aveva ottenuto quello che adesso stiamo dicendo, cioè la gestione di tutte le nazionali dall'Under 17 in poi. Ci dimentichiamo presto di queste cose.
3: Cioè, se il tema è Andrea Pirlo e la prima scelta era Guardiola, in come andare, diciamo, al ristorante, cercare la torta pastiera e poi dire vabbè, è finita la pastiera, mi prendo una caramella al malto. Ma che ci azzecca? E soprattutto perché Pirlo? E a questo punto teniamo Baldini. Ma che significa? Che tipo di curriculum ha?
4: Whatsappatori, per salutare Carlo Pellegatti che ci ha raggiunto.
5: Buon pomeriggio.
4: Buongiorno nel suo angolo. E c'è Antonio Labiella, come che ho presentato prima, tifoso milanista, che facciamo
5: Fandan,
4: nonché grande amico di Maurizio Mosca. Giocava nella squadra di Maurizio Mosca, ha scritto anche un libro che è quello lì, dopo ne parliamo, sulla squadra di Maurizio Mosca. Abbiamo convocato anche, caro Carletto, uno dei miei migliori amici, pochi amici veri tra calciatori e allenatori, o ex tali, Filippo Galli, lui è un amico. Ciao Phil.
6: Ciao,
5: buongiorno Filippo, ciao.
6: Colgo l'occasione per scusarmi con Carlo perché c'era una sua chiamata e poi non l'ho richiamato.
5: Vero, mi scuso, vero, ma a me quando uno mi chiede scusa perché non ho... benissimo. Ma poi anche se non mi chiede scusa, voglio dire, mancherebbe altro.
6: Correttezza.
5: Sei gentile.
6: Siamo oltre.
4: Da dove vuoi cominciare con Filippo?
5: Filippo uguale Guardiola. Lui... scusa, non voglio dire sciocchezze, hai giocato insieme o sbaglio?
6: No, io non ho giocato insieme, però, lui arrivò a Brescia dopo, io quando l'anno successivo...
5: E perché questa tu, quando io penso a te e Guardiola, vi penso grandi amici, perché?
6: Beh, perché io sono stato, quando lui era al Bayern Monaco, siamo andati un po' a studiarlo, oltre ad aver studiato il calcio spagnolo e lo abbiamo... diciamo riprovato ad implementare nel contesto Milan negli anni in cui sono stato responsabile di settore giovanile, quindi
5: perfetto,
6: un esempio da seguire dal mio punto di vista.
5: Allora, ognuno dal suo parere. Carlo Genta, parlando appena prima della trasmissione, dice tanto non viene. Io sono più possibilista, perché se Paolo è andato là, il rapporto, voglio ricordare che gli ha dedicato la Coppa dei Campioni del 2009, dopo quello che era successo a Paolo a livello di tifosi, e finiva la carriera proprio il 31 maggio del 2009. Va là, parla. Io, se non ho intenzione di venire, dico: Paolo, guarda, ti ringrazio, sei gentile, non è una questione di soldi. Gli si dice che Paolo Maldini abbia detto: ti lascio un po' di più spazio, ti do un grande gruppo insieme. E mi sembra strano, quindi io ci spero. Fai giurisprudenza tu tra le nostre due posizioni, Filippo.
6: Io chiaramente sarei tutta la vita per avere Guardiola qui. Non so se siamo pronti per avere Guardiola, perché io purtroppo sento anche da nomi illustri del
5: pronti
6: nostro...
5: in che senso?
6: Pronti in che senso? Perché non abbiamo un pensiero calcistico legato a quello che è.
5: E non si può partire? Una volta?
6: Sì, si può partire in tutto, assolutamente, magari non partendo esattamente dal vertice, o comunque se partiamo dal vertice, mettiamola così, dobbiamo certamente poi ricostruire dalla base, cercando poi di incontrarci.
5: Ecco, stavo dicendolo io.
6: Per avere un qualcosa che sia duraturo nel tempo,
5: certo.
6: Perché portare Guardiola senza avere anche a livello di settore tecnico, dei vari corsi, dei contenuti dei corsi, delle idee di calcio e di metodologia adeguate, secondo me servirebbe a poco, sarebbe mettere una pezza e lasciare che poi tutto il resto rimanga tale. E quindi mi auguro che arrivi Guardiola, sarà difficile, immagino, però Maldini e Leonardo certamente hanno anche l'aspetto economico-finanziario, perché si dica che non sia così importante, però credo che abbia il suo perché e il sostegno da parte del Presidente della Federazione, forse qualche possibilità l'abbiamo. Dopodiché c'è il tema Pirlo.
5: Mi interessava.
6: Allora, Mancini, l'avete detto voi, posso essere d'accordo più o meno, ci sta. Conte è un'altra persona, è un altro allenatore, scusate, è una persona ovviamente con una forte personalità, ed è chiaro che probabilmente vorrebbe, non dico carta bianca, ma certamente ha una forza, ha una, uno
5: e anche sul piano economico non vuole guadagnare meno dell'ultima volta.
6: Ma non lo sì, probabilmente anche questo è un tema, però ecco, Pirlo invece non è uno yes man, chiaramente, per carità, però è un allenatore, un CT che sa di avere bisogno di una guida, che potrebbe essere Maldini, potrebbe essere Leonardo, e che quindi ha bisogno lui stesso, se dovesse essere chiamato, ad entrare in un gruppo di lavoro che sia coeso, no?
5: Ma con Pirlo si costruisce il nuovo calcio italiano?
4: Soprattutto.
6: Allora, secondo me non lo costruisce neanche da solo con Guardiola, nel senso che se non si crea, ripeto, una struttura sotto che va avendo. Noi siamo ancora all'idea, e l'ha detto, ripeto, anche qualche allenatore importante nostro, che dobbiamo tornare a saper difendere. Oggi l'ha dimostrato la Spagna, la miglior difesa la si fa tenendo il pallone, dominando la partita in quel senso. Poi bisogna saper difendere, per carità, non è che non si sappia difendere. Allora io dico che, ripeto, la cosa che l'italiano ha notato della Spagna è che ha subito un gol, sì. Non ha notato che ha fatto la partita, che ha voluto comandare la partita, i ritmi della gara. Questo è il problema nostro culturale, e se non lo cominciamo a tirar su, scusate in un termine un po' strano, dai settori giovanili, da tutto un contesto, dalle scienze motorie, dove si fa anche lì cultura calcistica, dal settore tecnico, non andiamo da nessuna parte, non creiamo le basi per il futuro.
4: Sì, ci sono anche basi culturali che sono molto diverse dalla Spagna a noi, quindi secondo me non puoi prendere un foglio con scritto su quello che fa la Spagna e replicarlo qui, perché ci sono mille varianti, mille situazioni.
6: No, però non si dice questo, però se continuiamo a pensarla così non cambieremo mai, ripeto, cioè non possiamo continuare a dire difendiamo bene, facciamo contropiede, la butto lì.
5: No, però ti dico una cosa, scusa Filippo, però sì. Hai ragione, ha giocato il calcio organizzato, però tirando la riga, ancora una volta diciamo che chi non prende gol vince i campionati e vince.
6: Sì, ma come non hanno preso gol? Tenendo la palla, ecco. Tenendo la palla, non difendendosi con il pullman davanti o con l'autobus davanti alla porta, accidenti.
5: Certo.
4: No, ma assolutamente, questo è chiaro, è plastico. Questo è plastico, Filippo.
6: Però ci giriamo sempre attorno, ragazzi, ci giriamo sempre attorno, ma poi torniamo là. Ma però bisogna saper difendere. Oggi il calcio va nel tutto sbagliato, poi domani cambia, ma il calcio va nella direzione che bisogna fare un gol in più, fare un gol in più, non ce n'è. E allora saper attaccare è molto più difficile di saper difendere.
5: Sicuro.
6: Perché difendere devi rompere, lo dico da difensore, per carità.
4: No, ma questo è tutto chiaro, ma come ha vinto la Spagna mi sembra, insomma, basta guardare una partita, lo ha fatto con un centrocampo che ha dominato tutti gli altri, li ha smontati, e una grande organizzazione quando la palla ce l'avevano
5: senza
4: gli avversari,
5: senza un centravanti straordinario.
4: Ma forse non è neanche necessario per quel modo di giocare lì, questo non lo so. Volevo sentire Antonio Dabella cosa ne pensa della questione CT, e poi, perché io ho diverse altre cose sul punto.
1: Allora, saluto il signor Filippo Galli.
6: No, già il signore che l'ha messo in croce, Filippo, va bene.
1: Va bene. No, tre riflessioni. La prima, il nostro Milan, sono tifoso rossonero, Galli. E il nostro Milan di Arrigo prendeva pochi gol, ma giocava, come sa benissimo Galli e come sa meglio di me anche Pellegatti, un calcio propositivo spettacolare. Quindi puoi prendere pochi gol anche giocando in un certo modo, e questo è quello che ha fatto la Spagna, pur non avendo Van Basten in mezzo. La seconda cosa, la differenza fra CT e selezionatore, scusate, fra CT e allenatore, che questo è un altro bel problemino, perché il CT tipo Guardiola o ha un Maldini e un Leonardo che vanno dalle società di Serie A e chiede più tempo per la nazionale, o altrimenti, come fu anche nel caso del nostro Arrigo Sacchi, riesce a ottenere risultati perché è stato un fenomeno, ma non ha mai inciso nel gioco come aveva fatto nel nostro Milan, no? Quindi sì. È vero che uno come Guardiola, come si fa a dire
4: scalda
1: di no?
4: No, ma certo, grande immagine dal punto di vista dell'immagine.
1: Però è un altro lavoro. Quello che lui ha fatto finora è stato un altro lavoro.
5: Sarà un fatto emotivo, ma in questo momento, scusa Filippo, abbiamo bisogno anche
4: di emotività.
5: Di una emotività e di una Pier Capponi suona le tue trombe e noi suoneremo le nostre campane. Francia e Germania, suonate le vostre trombe. Klopp, Zidane, noi suoniamo le nostre campane.
4: Allora, tutto molto bello, state qui, traffico, e torniamo su questo.
5: Un saluto da Pier Capponi.
4: Anche da Zidane.
7: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
8: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
9: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 63 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
10: Tutti convocati anche in TV.
9: Siamo anche in diretta video su sito e app di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24 e sulla app da Zoom.
11: Non è poca cosa.
12: Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Vi presenta Strade in diretta.
14: Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente sulla 4 Milano Venezia si verificano code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. Per ripristino incidente sulla 7 Milano Genova si procede incolonnati per 2 km tra il bivio per la 12 Genova Rosignano e Busalla in direzione Milano. Sulla 1 nel tratto Bologna Firenze si verificano code di 5 km a causa di un incidente tra Calenzano e la variante di Valico in direzione Bologna. In direzione Firenze per un veicolo in avaria si viaggia lentamente tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano. Sulla 24 Roma Teramo, a causa di un veicolo in fiamme, si viaggia incolonnati tra Colle d'Aria Sergi verso Roma. Infine code per incidente sulla 3 Napoli Salerno tra Torre Annunziata e Torre Annunziata Nord in direzione Napoli. Questi maggiori disagi, Strade in diretta torna tra un'ora.

0: che sia la volta buona allora che cominciamo anche noi in Italia a far giocare chi sa giocare a calcio, che non cerchiamo solo ragazzi del 1,90 m e che siano dei velocisti, ma cerchiamo gente che sappia giocare a calcio, e noi in Italia l'abbiamo sempre avuta.
1: Allora, qui stiamo mettendo insieme un sacco di cose, siamo tra Guardiola e Pier Capponi.
2: E Filippo Galli
1: e Antonio D'Abbiana.
2: Filippo, però è vera, io ho frequentato, avevo il mio figlio che giocava a promozione, prima categoria, non è un problema, poi qualcuno andava in qualche squadra, però ci sono certi settori giovanili che prendevano giocatori, se tu eri alto in

0: Tanto ti prendo, c'è un episodio, pensa, è il portiere che ha fatto quella parata, mi sembra o su Chessy o su Muntari, non mi ricordo, a Cagliari, veniva proprio da Cusano Milanino, si chiamava Costi, un nome del genere.
1: No, si chiamava Crosta.
0: Crosta l'avevano preso, era alto, l'hanno preso, poi hanno detto facciamogli fare il portiere. Cioè, hai capito?
2: Sì, sì.
1: Costa era un ragazzo che però era nel nostro centro giovanile, se non voglio errare.
0: Sì,
1: sai,
0: sì, certo, certo.
1: Di una stupidaggine, però sì, Costa lo ricordo.
0: Però era partito perché era alto.
1: No, vabbè, io questa cosa l'ho sempre combattuta, forse uno dei pochi, nel senso che ho sempre cercato di dare priorità
0: al piede.
1: Sì, alla conoscenza, ma al di là del piede, sì, alla conoscenza, alla voglia di saper apprendere, di voler apprendere continuamente, no? Non necessariamente, perché poi anche quello, anche perché poi non dobbiamo, come posso dire, mettere una croce addosso ai precoci, no? Perché poi se uno è precoce, bravo, è forte fisicamente, ma sa giocare e ha voglia di migliorarsi, il precoce continua a migliorarsi, nonostante
0: certo,
1: sia un precoce.
0: Certo.
1: E il tardivo, se non è in grado di migliorarsi, rimane tardivo, ma il spesso dobbiamo metterlo nelle condizioni, avere più pazienza per poter permettergli di crescere, di migliorarsi, di comprendere spazio, tempo e di avere una tecnica che sia funzionale allo spazio e al tempo. E invece noi abbiamo ancora l'idea, quando io sento parlare 9 persone su 10 in Italia, ma anche nelle trasmissioni, parliamo dobbiamo fare più tecnica, e pensano ancora alla tecnica, che è il muro, che è il palleggio, che è un pallone per uno. No, non è quella roba lì, togliamoci dalla testa.
0: Anch'io pensavo così.
1: Non è più quella roba lì, perché un tempo si faceva così, perché gli studi, le ricerche, gli stili di vita erano differenti. Ma è questa cosa qui, se non la portiamo all'interno del settore tecnico, poi diranno che siamo già avanti nel settore tecnico, ma queste cose invece ancora non si pensano, si lavora ancora vecchio stampo, dai.
0: Ma vabbè, sai perché a me piace l'idea di Guardiola? Perché è un acquisto berlusconiano.
2: Sì, non lo so, ma lo so che tu la pensi, ma ti conosco. Ma ti
1: tu
2: conosciamo,
1: riconduci tutto lì.
0: Come mi ha preso così, Rivaldo, so, Ronaldo.
2: Mi sei entrato qui.
0: Ha preso Laudrup, che non serve. Cioè, un anno avevamo Raduccio, Iuppapella. Sì, sì, questa
2: non lo
0: cosa
2: so
0: meravigliosa.
2: Cose ti ingrifano, ma lo
0: sì.
2: Sei arrivato qui già.
0: Momento.
2: Spettinato.
0: Sì, sono spettinato. Perché, capito? Quindi, sai, Guardiola. Cioè, per me è un gesto che l'Italia torna a quella che ha vinto le, che non quella, sì. Capito?
2: Io sono meno sognatore, più pragmatico.
0: È l'alternativa, però, scusa, è l'alternativa non è che Guardiola vai da Klopp. Allora io e te discutiamo.
2: Sì.
0: No, l'alternativa, ma io metto Mancini, cioè Guardiola.
2: No, ma sono d'accordo. Poi vale il rilievo.
0: Poi, scusa, un'altra cosa. Ma dopo lui pensa di essere il piano. No, lui non pensa niente. Se scelgono Pirlo, va là all'allena. Non è che fa l'offeso perché avevano scelto un altro.
2: No,
0: come dice Allegri. Posso citare Allegri o non si può più citare?
2: Ah no, per favore.
0: Perfetto.
2: Perché non si può più citare?
0: Non lo so, perché magari, ecco, ci sono le categorie.
2: No, ma allora, appunto, ci sono le categorie. Quindi vale il rilievo che ha fatto,
1: sì,
2: prima
1: poi
2: Antonio.
1: C'è anche una proposta di gioco differente, indipendentemente dalle categorie.
2: Sì, no, ma certo, devi sapere anche cosa vuoi dalla vita, devi avere i giocatori giusti per farlo, non c'è dubbio. Però, Filippo, vale anche il rilievo che faceva prima Antonio, cioè è un modo di lavorare e di allenare che bisogna vedere se va bene, no. Non dico per la nazionale italiana, ma per una nazionale. Questo è un rilievo. E l'altro rilievo,
0: che vale per tutti, però, per Pirlo,
2: vale
0: per Mancini,
2: valeva anche per Spalletti, secondo me. E l'altro rilievo è, ok, Guardiola, io a parte il fatto che citi straniero subito, non vedo perché no.
0: Ma sì, ma ancora quelli stranieri, bianchi, alti, gialli, verdi.
2: Anche se Bonfiglio ha detto, no, preferisco citi italiano. No, io preferisco uno bravo.
0: Bravo.
2: E più bravo è, meglio è.
3: Certo.
2: Poi, però, ecco, abbiamo parlato di Mancini, ora ha fatto quello che ha fatto, ma secondo me lui era una figura, ad esempio, di commissario tecnico che aveva un grande senso, anche perché è molto contemporaneo, cioè andava a cercare i talenti dove c'erano,
0: aveva
2: se ne
0: coraggio,
2: aveva visione. Poi un giorno si è svegliato e ha detto voglio diventare ricco, è andato dove è andato Phil.
0: Ma non è la questione di diventare ricco, non è mancare, non è la tempistica, è cioè, modo, capisci?
2: No, ma certo, tutto quanto, ma, però insomma, o la condanniamo all'ergastolo e quindi non...
0: No, ma oggi giorno, tu sei un uomo di mondo, diceva Alessandro Manzoni.

0: di prigione, di mondo.
1: Dalla prigione sportiva dovrà pure uscire Filippo.
2: Ma no, io non me la sento di condannare, certo. Ma Roberto Mancini, ma ci mancherebbe, insomma, poi ognuno, ci sono dei momenti particolari nella propria vita che uno fa delle scelte che magari non tornerebbe o comunque le ha fatte e sono figlie di quel momento, io cioè non farei...
1: No, ma nemmeno io, per quello.
2: Come posso dire quello che sì... Che
1: però
2: sì,
1: per dirti, come figura, cioè se ti mi dici, certo, mi dici Pirlo, io non capisco sinceramente perché Andrea Pirlo...
0: E perché lo voleva già 3 anni fa.
1: Ma perché? Cioè che non, mi sfugge sinceramente il motivo.
2: Non lo so, io ti faccio un esempio, ti porto il mio pensiero. Quando io venni nominato responsabile del settore giovanile del Milan, scelsi come allenatore della primavera Giovanni Stroppa.
0: Sì,
2: perché nell'idea di calcio formativo che avevamo come gruppo di lavoro era che Giovanni Stroppa aveva avuto da una parte Sacchi come allenatore e aveva avuto nella sua carriera anche Zeman ed era lavorava nel settore giovanile, aveva davvero nei più piccoli, adesso non ricordo più se avesse sotto i giovanissimi addirittura, e ho scelto lui, fu una scelta come posso dire forte, no? Perché non era c'era allora Granchi, Chicco e Vani che faceva gli allievi, c'erano altri, Stefano Eragno, insomma, però questa scelta aveva quelle ragioni, aveva,
1: certo,
2: quel senso,
1: certo.
2: Non so poi quale possa essere, evidentemente
0: non hai sbagliato,
2: e Leonardo hanno un pensiero di questo genere rispetto a Andrea Pirlo, forse avranno parlato, avranno visto il lavoro che ha fatto nella breve peraltro esperienza nei club che ha avuto,
1: anche lì siamo breve esperienza nei club, non fortunatissima, insomma adesso serve un uomo per le larghe intese, no? Serve in un momento di profonda crisi di governo, insomma serve
0: Draghi.
1: Serve Draghi. Ma infatti secondo me serviva Draghi in federazione, è arrivato Draghi.
0: Bravo.
1: Draghi
0: bravo,
1: su quella poltrona lì, Maldini e Leonardo condividono
0: la scelta. Sì, non è per far politica, ma è sempre l'uomo
2: io dico solo una cosa, ragazzi, io spero che la persona che appunto è stata eletta, Malagò, abiliti davvero al cambiamento e al di là della scelta di Guardiola, abiliti al cambiamento all'interno del settore tecnico, all'interno di tutte quelle che sono le come posso dire le modalità con cui si apprende a giocare a calcio. Siamo rimasti indietro.
0: Ma e quanti neanche lo diciamo?
2: No, guarda, io almeno ho provato ad implementarlo, ma io con un gruppo di lavoro, per carità, dal 2010, quindi 16 anni fa.
0: E come hai vissuto questi 16 anni che non ti hanno dato retta?
2: No, da eretico.
0: È vero che ha fatto il libro, è vero. Ma gli eretici finiscono sul rogo di solito.
2: Esatto, va bene, sto bruciando ancora adesso. bruciare.
1: Ciao Filippo, grazie davvero.
0: Ciao Filippo, bravo Carezzas, Filippo, lo conosci Filippo?
2: Carezzas lo conosco poco, non è la versione greca di Caressa, quindi siamo già a posto.
0: Va bene, grazie.
2: Concedetemi la battuta.
1: Ciao Filippo,
0: ciao.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Antonio, mi fa vedere quel libro?
3: Certo.
1: Un secondo?
3: Volentieri.
1: Così. Mi dice cos'è?
3: È un libro che noi ex giocatori e amici di Maurizio abbiamo scritto in suo ricordo, e ognuno di noi c'è una pagina nella quale c'è l'aneddoto. Io racconto di quando l'ho conosciuto, che avevo 15 anni, reduce da una bigiata il sabato mattina dal liceo classico Manzoni per andare al Leone 13° a giocare con degli ex alunni.
0: Ah. E lì è del Manzoni anche lui allora?
1: Sì. Siamo tutti una...
0: Lei quindi, di che anno del Manzoni?
3: 73-74. Poco prima.
0: Io 63-69.
1: Va bene, dopo questa grande reunion anche scolastica, io ti saluto.
0: C'è Matteo Salvini del Manzoni, sì. Tanti sono
3: Mentana.
0: Del Manzoni. Mentana del Manzoni.
3: Mentana, sì, sì.
0: Signore.
1: Io devo chiudere il programma, però se volete vi lascio abilmente.
0: Chiudo la notizia Milan. Il Milan come priorità ha, così ve lo dico, il trequartista di destra. Calcolando Gonzalo Ramos davanti, Pulici a sinistra. Per punto interrogativo, vogliono Carezzas, ma c'è il Borussia.
1: Ecco, fantastico, grazie a Gianmarco Ferronato, al signor Antonio Dabbiella che è venuto a trovarci, Claudia Schiattone in redazione, grazie. Tiampero in regia televisiva, ci sentiamo domani.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della...

0: Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza.
1: Chili Red al tramonto, magica!
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi, amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
8: ai, ai, ai.
9: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
8: Evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo 1 euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
11: Sono le 15.
12: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Monterotondo, malore in piscina, muore un bimbo di 5 anni durante un centro estivo. Attentato a Ranucci, riesame conferma arresti e metodo mafioso. Piantedosi sulla vicenda Fakir, c'è un pregiudizio contro le forze dell'ordine. Un saluto dalla redazione di GR24 ed Alessandra Schepisi. Tragedia stamattina in una piscina comunale di Monterotondo vicino Roma. Un bimbo di 5 anni mentre si trovava in acqua assieme ad altri 15 bimbi partecipanti ad un centro estivo ha accusato un malore. Inutili le manovre di rianimazione. Stando alle prime informazioni, il bambino si sarebbe immerso nella piscina esterna all'impianto coperto, una vasca per i piccoli con l'acqua molto bassa. Poco dopo avrebbe accusato il malore. Sul posto i carabinieri che hanno avviato accertamenti per chiarire cause e dinamica. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i 4 accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre 2025. I 4 restano in carcere. I loro avvocati avevano chiesto dunque l'annullamento della custodia cautelare e la revisione dell'ipotesi accusatoria di associazione per delinquere con metodo mafioso. E intanto proseguono le verifiche interne della RAI sulle eventuali violazioni del codice aziendale da parte della trasmissione Report. L'Aula del Senato voterà il 30 luglio sulla relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, che oggi ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Delmastro e Mauro Caroccia. Il caso è quello dell'ex sottosegretario alla giustizia, dimessosi per la vicenda della società aperta con la figlia di Mauro Caroccia, condannato come prestanome della Camorra. Dure proteste delle opposizioni, in particolare del Movimento 5 Stelle con parapiglia in aula e occupazione dei banchi del governo. E resta ancora alto il dibattito politico sulla morte di Abderrahim Fakir, con il centrodestra che chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Lepore, chiamato in causa per avere convocato la manifestazione alla quale sono seguiti episodi di guerriglia. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza a chiedere verità non delegittima alle forze dell'ordine. Anche il ministro dell'interno Piantedosi interviene sul caso: non abbiamo timore di nulla, è tutto documentato.
1: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
0: Dal rischio desertificazione al boom dei discount, Confcommercio traccia un bilancio della situazione degli ultimi anni.
2: Il commercio italiano cambia, si rafforza sul piano economico ma perde presenza fisica sul territorio. Questa è la fotografia che emerge dal primo rapporto Confcommercio sul commercio in Italia elaborato dall'Ufficio Studi della Confederazione presentato a Roma, che prende in considerazione l'arco temporale tra il 2018 e il 2025. Il fatturato complessivo è salito del 25%. Crescono soprattutto i discount alimentari, che registrano anche la crescita numerica più marcata, più 7,4%, e un fatturato più che raddoppiato, confermando la ricerca di convenienza da parte delle famiglie. Cresce anche il numero di attività legate all'e-commerce e il porta a porta. Diminuisce però il numero dei negozi fisici, 100.000 negozi in meno dal 18 al 25. Il calo riguarda soprattutto gli ambulanti e i piccoli negozi alimentari. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.
3: Il mondo del commercio sta vivendo una fase di profonda trasformazione. Servono però misure per contrastare la riduzione del numero dei negozi, perché la desertificazione commerciale è un fenomeno che rischia di minare la coesione territoriale.
2: Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo giornale radio. Ci risentiamo alle 16.

0: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente. Però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone. E con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: L'ultima volta che piansi avevo 12 anni, al funerale di mia nonna. Il mio migliore amico mi diceva sempre: sei come una roccia, ma una roccia è fredda, non può abbracciare nessuno.
4: Dal prendersi cura di una bambina sola, adesso abbiamo 3 centri di riabilitazione con 70 bambini.
3: Storie di amici africani e di supermercati coreani in una puntata che si intitola Finalmente ho pianto.
5: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Riccardo ci ha mandato una storia che sembra andare in una direzione e invece va in tutt'altra. È una storia che arriva dal cuore dell'Africa, è una storia che parla di un'esperienza come giovane cooperante, che racconta l'incontro con delle persone che vivono altre vite in altri continenti e semplicemente perché tu ti puoi spostare, loro no, perché non hanno la possibilità, puoi arrivare a casa loro e vedere come vivono, vedere chi sono, vedere come vivono la vita, come vivono i traumi, come vivono le esperienze, come trascorrono il loro tempo. E quindi sembra appunto la storia di un uomo che vive in Africa, che sta in Africa per un lungo periodo, conosce due ragazzi, diventa loro amico. Secondo una definizione amicizia probabilmente poi è storta, va probabilmente molto allargata rispetto a quello con cui noi siamo abituati. E poi invece parla d'altro. Parla della capacità di nemmeno lasciare andare, ma di far sì che le cose accadano dentro di noi, di lasciarle accadere dentro di noi, che poi è semplicemente all'esterno, a chi ci vede all'esterno vuol dire vederci commuovere, vederci piangere, che è quello che appunto Riccardo dice e racconta, ma lo fa attraverso una storia bellissima, attraverso un incidente d'auto in cui devono correre con una persona che è stata investita in un ospedale. Insomma, una storia veramente bellissima. E poi ne abbiamo approfittato per raccontarci invece, per far raccontare invece una storia ad un'autrice americana, ma che per metà è coreana, per farci raccontare da lei che cosa prova quando va in questo famoso supermercato di cose asiatiche, orientali, tra cui in cui c'è il cibo coreano. E lei aveva imparato da sua mamma a cucinare coreano e quello è il posto in cui lei, quando vuole piangere, va per piangere. La puntata si intitola Finalmente ho pianto. Benvenuti.

0: È il 2012, ho 32 anni e sto lavorando da alcuni mesi in una piccola città del sud della Tanzania chiamata Awassa per una ONG italiana su progetti per lo sviluppo delle aree più povere della città. A 32 anni ho già visto molte cose in giro per il mondo e ci ho fatto l'abitudine e soprattutto provare emozioni forti non fa proprio per me. Ricordo precisamente che l'ultima volta che piansi avevo 12 anni al funerale di mia nonna. Il mio migliore amico sin dai tempi dell'infanzia mi diceva sempre: sei come una roccia, sappiamo tutti che possiamo affidarci a te e sentirci protetti, ma una roccia è fredda, non può parlare e soprattutto non può abbracciare nessuno. Ne ero consapevole, ma uscire dalla mia zona di conforto era davvero troppo spaventoso per me. In questo contesto ho un bellissimo rapporto con due ragazzi locali, Dagem e Daniel, di circa 15 anni. Sono entrambi ragazzi di strada, orfani, e sono stati letteralmente salvati dalla project leader della ONG, una straordinaria donna di origine italo-etiope di nome Saba. È il periodo delle vacanze estive e i ragazzi vengono quasi tutti i giorni nel mio ufficio per fare due chiacchiere. In quel periodo la mia ragazza, Rossella, viene a trovarmi dall'Italia. È bionda e con enormi occhi verdi. Potete immaginare come ci passiamo tranquillamente inosservati in mezzo ai locali. Ci chiamano sempre Farengi, come fanno con tutte le persone con la pelle bianca, e significa letteralmente straniero, ma in una sorta di modo affettuoso, e va bene così. Sembriamo decisamente due Farengi. Dagem è l'epitome del ragazzo di strada, rude, duro, forte, silenzioso, ma puoi vedere attraverso i suoi occhi che nel suo cuore ci sono rabbia e gioia, odio e amore. Daniel è l'opposto, non ho idea di come possa essere cresciuto così vivendo per strada. È una specie di angelo con un enorme sorriso. Daniel è quello che di solito parla e mi chiede: Riccardo, vogliamo chiederti un favore. Abbiamo appena ricevuto il nostro primo stipendio dalla panetteria in cui lavoriamo tutta l'estate e vogliamo chiederti se puoi tenere tu i nostri soldi. Non solo perché la tua casa è più sicura della nostra, ma soprattutto perché abbiamo paura di spenderli in cose stupide di cui non abbiamo davvero bisogno e vorremmo chiedere il tuo consiglio ogni qualvolta vogliamo comprare qualcosa. Vorremmo anche che tenessi tu i soldi dei prossimi stipendi.
1: Questa richiesta stupisce su due tipologie di livelli. Uno generale, che è proprio una questione in cui uno straniero, per lo più bianco, in una regione in cui i bianchi erano davvero pochi, potesse prendersi in carico la fiducia di questi due ragazzi che non avevano mai avuto una figura di riferimento durante la loro vita. Dall'altra parte c'è una questione personale, morale ed emotiva in cui io mi trovo di fronte al fatto che loro colgono qualcosa che forse neanche io avevo colto di me stesso, e mettendomi di fronte a questo fatto compiuto mi danno la possibilità di guardare dentro alle piccole crepe che si stavano formando dentro di me.
0: Mentre mantengo l'atteggiamento da fratello maggiore e mentre accetto la loro proposta e dico loro che è una decisione molto saggia e che sono molto fiero di loro, il mio cuore si ferma dentro di me e sento qualcosa che non avevo mai sentito prima e che avevo sempre cercato di soffocare. Mentre cerco di processare dentro di me tutto questo, fortunatamente decidiamo di invitarli a rimanere a cena e cucinare tutti insieme mi salva. Dopo 10 giorni è il compleanno di Daniel, chiedo ai ragazzi di unirsi a noi in una gita in giornata in un piccolo villaggio a un paio d'ore di strada da Awassa. Sono già stato lì circa 3 mesi prima in un centro di recupero per minori disagiati e mi hanno chiesto di portare loro alcuni materiali della città. Quel giorno decido di seguire un consiglio di alcuni amici etiopi che mi hanno detto: se devi fare un lungo viaggio in macchina, noleggia un'auto con un autista etiope, perché se hai un incidente e qualcuno si fa male, anche se non è colpa tua o anche se uccidi una mucca che vaga per la strada, vai in prigione e non sai per quanto ci resterai. Decido di ascoltarli, anche se sono abituato a guidare in giro per la città. Sono a mio agio a guidare nei paesi stranieri. L'ho fatto diverse volte in Africa, in Asia, Stati Uniti, anche in paesi in cui si guida sul lato sinistro.

0: Arriva il giorno e l'autista viene a prenderci, ci porta al piccolo villaggio. Consegniamo il materiale di cui avevano tanto bisogno e facciamo una lunga camminata fino a una delle più belle cascate che abbia mai visto. Noi Farengi abbiamo gli scarponi da trekking e i ragazzi sono in infradito e sono costretti a fermarsi in continuazione per aspettarci. Corrono come gazzelle. La cascata si chiama Ropi ed è incredibilmente carica d'acqua, con una potenza straordinaria e soprattutto è completamente rossa. Sembra che un pittore abbia preso la terra rossa tipica dei paesi dell'Africa subsahariana e l'abbia usata per dipingere il fiume. I ragazzi sono senza parole, fermi immobili a fissare questo spettacolo incredibile. I loro occhi sono diversi, sembra che stiano guardando un alieno sciare nel deserto. E in quel momento capisco una cosa. Realizzo che Dagem e Daniel non sono mai usciti da Awassa in tutta la loro vita. Hanno trascorso i primi 15 anni della loro esistenza nelle strade di una piccola città. È un mescolarsi di gioia, tristezza e rabbia, uno scontro tra la felicità di avere regalato loro una meravigliosa esperienza e il non essere in grado di fare molto di più. Passiamo una splendida giornata, pranziamo con lo staff del centro, carichiamo la nostra roba sul fuoristrada e cominciamo il viaggio di ritorno. Siamo tutti esausti e all'interno della macchina regna il silenzio mentre l'autista ci riporta verso casa. I ragazzi dormono, ma posso vedere che sembra quasi che sorridano mentre riposano tranquilli.
1: Se uno viene accompagnato su una strada per la prima volta, una strada africana, si chiede dove vadano tutte queste persone che camminano. Si dice che l'Africa sia in cammino, ma non si sa bene dove. Questo non so se sia vero. So però che le strade sono piene su entrambi i lati, in qualsiasi momento, che tu sia in città o che sia distante chilometri e chilometri dal paese abitato più vicino, di persone che camminano, di qualsiasi età, di qualsiasi genere e con qualsiasi cosa, che può essere un carretto, che può essere una gallina o qualcosa del genere.
0: Adesso avete il quadro. Stiamo viaggiando verso casa e sono circa le 4 del pomeriggio. Io sono sul sedile del passeggero, i ragazzi Rossella sono sui sedili posteriori. Come vi ho detto, siamo tutti abituati alle strade africane. La gente che cammina sul ciglio, le mucche, i babbuini, i carretti trainati a mano, ma all'improvviso qualcosa va completamente storto. L'autista sta guidando a circa 70 km all'ora e il tempo si ferma, si congela per un momento che sembra essere un'ora intera. Una giovane donna comincia a correre attraversando la strada dal lato destro verso quello sinistro senza minimamente guardare nella nostra direzione ed è a non più di 20 metri dal fuoristrada. Senza alcun motivo corre verso quello che avremo poi in seguito capito essere suo figlio che sta camminando in tutta sicurezza sul lato opposto della strada. L'autista fa qualcosa che oggi posso definire solo come un vero miracolo. Frena il più forte possibile. Le ruote si bloccano in un istante e riesce in qualche modo a indirizzare il fuoristrada mentre scivola sull'asfalto, proprio in mezzo, tra la donna e il bambino. Oh, Mother Earth, with your fields of green.

Come al rallentatore, la scena è questa. Io e l'autista vediamo la donna cominciare a correre perché stiamo entrambi guardando avanti. I ragazzi stanno dormendo e si svegliano all'improvviso spaventati dal suono della frenata. Quando la donna sente il fischio delle ruote bloccate che scivolano sull'asfalto, è già esattamente al centro della carreggiata. Fa ancora un passo, un ultimo passo, ma impercettibilmente più lento dei passi precedenti. E quando il fuoristrada la raggiunge, il suo corpo è a non più di 10 cm dal cofano, ma il suo volto è esattamente alla stessa altezza dell'enorme specchietto retrovisore del lato passeggero. È morta, non c'è alcuna possibilità che sia sopravvissuta all'impatto. Questo è il mio pensiero, ne sono sicuro, è morta. Sono sicuro che possiate immaginare il suono di un enorme specchio che cade al suolo e si disintegra in mille pezzi. Quello stesso suono attraversa il mio cervello in quel momento, come mille chiodi, e la sensazione è che lo specchietto retrovisore le sia passato attraverso il cranio. Il fuoristrada si ferma, l'autista scende immediatamente, chiedo a Rossella e ai ragazzi se stanno bene. Sono impauriti, non hanno capito cosa sia accaduto esattamente, sono come paralizzati, ma stanno bene. Dico loro di non muoversi, scendo dalla macchina. Faccio solo 10 passi nella direzione dove credo sia il corpo della donna e un gruppo di persone ha già circondato il corpo e l'autista. Meno di un minuto, 11 persone stanno correndo verso il fuoristrada. C'è sangue ovunque, ma non so come, la donna è viva e cosciente. Un minuto dopo siamo in 12 all'interno del fuoristrada. I ragazzi nel baule, 4 persone, compreso il sindaco del villaggio, un fratello della donna e 2 passanti tengono la donna sulle loro gambe, premendo una sorta di asciugamano sulla sua testa. L'autista guida e io e altri 2 passanti siamo schiacciati sul sedile del passeggero. Stiamo andando a tutta velocità verso l'ospedale che dista almeno 1 ora e mezza da dove siamo ora. È viva. Voglio dire, è viva e cosciente e ripete senza sosta un lamento in lingua amarica, un lamento senza fine. Capirò in seguito come mai tante persone siano salite in macchina. Alcune di loro hanno approfittato del passaggio perché andavano nella stessa direzione e alcune, è brutto da dire, cercavano il modo di sfruttare la situazione e racimolare qualche soldo. Arriviamo all'ospedale, caricano la donna dentro uno degli edifici in mattoni, l'autista li segue, noi scendiamo dalla macchina, cominciamo ad aspettare. Aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Finalmente ho l'opportunità di controllare come stiano davvero i ragazzi e resto pietrificato quando mi accorgo che si stanno comportando come se niente fosse accaduto. Il mio cervello completa il puzzle. Sono orfani, hanno vissuto per strada per anni, sono abituati alla sofferenza, sono abituati al dolore e alla morte. Capirò in seguito che ciò che stava succedendo all'interno dell'ospedale era che i dottori stavano cercando di capire se la donna sarebbe sopravvissuta o meno, con raggi e test approssimativi. L'autista stava pagando per ogni test e ogni analisi e alla fine i dottori decidono, non so sulla base di cosa, che sarebbe sopravvissuta. L'autista consegna altri contanti al sindaco, ai membri della famiglia della donna, rientra al posto di guida e semplicemente partiamo. Non sapremo mai più nulla, da nessuno, sulla donna e su quanto accaduto. Arriviamo in città che è già ora di cena, siamo affamati, la mia mente è ancora sotto shock e cerca di elaborare le immagini senza sosta. Abbiamo, o meglio, probabilmente soprattutto io, bisogno di concentrarmi su altro e porto tutti a cena fuori in un piccolo e accogliente ristorantino locale. Finita la cena, riportiamo i ragazzi a casa e sto cercando di trovare nella mia testa il modo giusto per scusarmi con loro, per averli trascinati in una situazione così traumatica, per averli spaventati così profondamente e aver inciso nelle loro menti dei ricordi così orrendi. Ma Daniel si volta, mi stringe la mano, mi guarda negli occhi e mi dice col suo immenso sorriso: «Grazie Riccardo, è stato il miglior compleanno di tutta la mia vita». Mi colpisce dritto in mezzo al petto. Sento le mie emozioni fondersi una dentro l'altra: gioia, sollievo, fratellanza, stanchezza, commozione e tante altre. Ho 41 anni oggi e guardando indietro a quei giorni capisco che sono stati un punto di svolta nella mia vita, anche se al tempo ancora non lo sapevo. 2 giovani ragazzi che hanno superato difficoltà che non possiamo neanche immaginare, hanno infranto l'anfora dove custodivo gelosamente le mie emozioni. Sarò onesto, non è stato come premere un bottone e sono diventato il maestro delle emozioni, ma da quella piccola crepa le emozioni hanno cominciato a scendere goccia dopo goccia, una dopo l'altra. È stato un lungo viaggio dentro di me, ma oggi posso sedermi in cima a una montagna delle Alpi qui in Italia, guardare i colori dell'alba e piangere un po', semplicemente perché è meraviglioso e non dimenticherò mai dove questo viaggio ha avuto inizio.

0: Ciao Riccardo, buongiorno e benvenuto.
1: Ciao Matteo, ciao, buongiorno.
0: Quanti anni sono passati dalla storia che ci hai mandato?
1: 15 almeno.
0: 15 sì, anni. E che ricordo hai di quel tempo della tua vita?
1: Diciamo che è stato un momento di svolta della mia vita personale, non tanto per quello che ho fatto dopo essere tornato, diciamo, in Italia dall'esperienza in Etiopia, ma per un percorso personale che

0: Sì, ed è il primo desiderio che hai ancora prima di partire. È un desiderio, una convinzione che hai e poi ti rendi conto che ovviamente non è possibile e non è una brutta cosa, è semplicemente un cambio di focus che si specializza nel salvare chi riesci. Ma e non è detto neanche che tu riesca a salvare qualcuno, nel senso letterale della parola.
1: Certo, chiaro.
0: Bisogna dare il contributo a un processo, e a un'attività, a qualcosa che è più grande di te.
1: Si riesce a convivere con il fatto che delle volte, con la frustrazione che deriva dal fatto che vorresti appunto salvare 1, 2, 10 e delle volte non riesci neanche quello?
0: Si riesce, perché dopo un po' che si vive in questi contesti ci si focalizza sulle cose positive che derivano anche da eventuali fallimenti.
1: Senti, cosa fai oggi quindi esattamente? Cosa fa la tua organizzazione?
0: Allora, l'organizzazione, diciamo che io sono vicepresidente a titolo volontario e faccio tutto un altro lavoro, mi occupo di intelligenza artificiale. Okay. Però diciamo che la nostra associazione è partita piccola dai due fondatori che volevano trasferirsi in Tanzania con una bambina orfana disabile per prendersi cura di lei, e dopo circa una ventina d'anni abbiamo 3 centri di riabilitazione e accoglienza per circa 70 bambini che vengono tutti i giorni nella città di Iringa, nel sud della Tanzania.
1: Senti, invece, rispetto alla storia che ci hai mandato, abbiamo notizie? Sei rimasto in contatto? Sai qualcosa dei due ragazzi, Daniel e Dagem?
0: Allora, indirettamente sì. So che Daniel è andato all'università e si è laureato, e Dagem invece all'università, era quello un po' più diciamo difficile, più legato alla strada. L'ho sentito spesso e nonostante le difficoltà ha trovato un lavoro, una casa e si è trasferito nella città principale.
1: Riccardo, ti ringrazio moltissimo per la storia e per la chiacchierata. E dici solo come si chiama la tua organizzazione, così di cui sei vicepresidente, così insomma la promuoviamo un po'.
0: Volentierissimo. Si chiama Nyumba, che vuol dire casa in Swahili, ali, quindi la casa con le ali.
1: Grazie mille Riccardo, in bocca al lupo per tutto.
0: Grazie.
1: A presto.
0: Grazie mille.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao.

0: Loro sono My New Band Believe con Target Practice. Per chiudere questa parte di puntata che si intitola Finalmente ho pianto, ora le borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Radio 24.
1: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
2: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
1: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
2: Stiamo parlando anche di guerre stellari e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La geopolitica dello spazio, disponibile sulla app e sul sito di Radio 24
1: e sulle principali piattaforme audio.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno ma anche...

0: che come avere un angolo ufficio in casa?
1: Deghi, semplicemente andare su deghi.it.
0: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
3: E te lo porto io!
0: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta... Borse in diretta.
11: Come preannunciato un'ora fa, l'apertura di Wall Street è negativa, meno 0,7% sul Nasdaq, Standard & Poor's meno 0,27%, Dow Jones meno 0,12%. A frenare gli operatori finanziari, di nuovo il tema internazionale e anche le iniziative di Trump su fronte internazionale, l'applicazione di nuovi dazi, in questo caso nelle ultime ore la decisione nei confronti del Canada, ma naturalmente pesa in particolare l'aumento del prezzo del petrolio, si comincia a far sentire anche negli Stati Uniti. Tutto questo ricordando che la settimana prossima si riunisce la Federal Reserve. Intanto notiamo però miglioramento perché il Dow Jones prova a passare in territorio positivo. L'Europa invece, nonostante le quotazioni del petrolio, viaggia in rialzo deciso, Parigi sale dell'1,21%, Francoforte più 0,7%, Milano in rialzo di un punto. Abbiamo avuto buone notizie sul fronte societario, in particolar modo la solida trimestrale del Banco Santander, la banca per capitalizzazione più importante d'Europa. Oggi aspettiamo e domani anche importanti trimestrali italiane, STM, Unicredit e poi Moncler. Inuit, miglior titolo di Milano più 5, più 3 per Saipem, Unipol più 2,7, Campari e Tenaris in rialzo di 2,5 punti, questi protagonisti della seduta a Piazza Affari. In termini positivi, in termini negativi abbiamo Prismian meno 1,6, STM meno 0,8, meno 0,7% per l'ottomatica e Poste Italiane. Per ora è tutto.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
15: Grazie.
14: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
15: Faccio del mio meglio.
14: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
15: Aspetta.
14: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
16: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
17: Matteo Caccia racconta.
18: E dopo Riccardo, che finalmente riesce a piangere, restiamo dentro il pianto come forma di memoria. Michelle Zauner, dopo la morte della madre, si ritrova a piangere da H-Mart, che è un supermercato coreano, tra alghe, ramen, ravioli e sapori d'infanzia. Cerca qualcosa che non è solo cibo. Cerca sua madre, le proprie radici e un pezzo di casa. State con noi. Da quando mia madre è morta piango da H-Mart. Per chi non lo sapesse, H-Mart è una catena di supermercati specializzata in alimenti asiatici. La H sta per Han Au Reum, un'espressione coreana che si può tradurre più o meno con una spesa abbondante tra le braccia. H-Mart è il posto in cui i Parachute Kids vanno a cercare esattamente quella marca di ramen istantanei che ricorda loro casa. È il posto in cui le famiglie coreane comprano le gallette di riso per preparare il Taeokguk, una zuppa di manzo con cui si accoglie l'anno nuovo. È l'unico posto dove puoi trovare un'enorme vasca di aglio già sbucciato, perché è l'unico posto che capisce davvero quanto aglio ti servirà per il tipo di cucina che mangia la tua gente. H-Mart è la liberazione dall'unica corsia etnica dei normali supermercati. Qui non mettono i fagioli Goya accanto alle bottiglie di sriracha. Piuttosto è probabile che mi troviate a piangere davanti ai frigoriferi dei Banshan, ricordando il sapore delle uova di mia madre marinate nella salsa di soia o della sua zuppa fredda di ravanello. Oppure nel reparto surgelati, con in mano una pila di sfoglie per ravioli, a pensare a tutte le ore che io e mamma abbiamo passato al tavolo della cucina a ripiegare carne di maiale tritata ed erba cipollina dentro quella pasta sottile. A singhiozzare vicino agli alimenti secchi, chiedendomi: sono ancora coreana se nella mia vita non è rimasto nessuno da chiamare per chiedere quale marca di alghe compravamo. Quando ero piccola, con un padre caucasico e una madre coreana, mia madre era il mio punto d'accesso alla nostra eredità coreana. Anche se in realtà non mi ha mai insegnato a cucinare, i coreani tendono a rinnegare le misure precise e a dare soltanto istruzioni criptiche del tipo «aggiungi olio di sesamo finché non sa di quello della mamma». Mi ha cresciuto con un appetito distintamente coreano. Questo significava un apprezzamento esagerato per il buon cibo e una forma emotiva di alimentazione. Eravamo esigenti su tutto. Il kimchi doveva essere perfettamente acidulo, il cibo caldo doveva essere servito bollente, altrimenti tanto valeva considerarlo immangiabile. L'idea di preparare i pasti per tutta la settimana era un affronto ridicolo al nostro stile di vita. Inseguivamo le voglie giorno per giorno, mangiavamo seguendo le stagioni e le feste. Per il mio compleanno mi preparava la zuppa di alghe, un piatto tradizionale per celebrare la propria madre, che è anche ciò che di solito mangiano le donne dopo il parto. Quando arrivava la primavera e il tempo cambiava, portavamo fuori il fornello da campeggio e friggevamo sul terrazzo strisce di pancetta di maiale fresca. Il cibo era il modo in cui mia madre esprimeva il suo amore. Per quanto potesse sembrare critica e crudele, spingendomi di continuo a diventare quella che lei riteneva la versione migliore di me, riuscivo sempre a sentire il suo affetto irradiarsi dai pranzi che mi preparava e dai pasti che cucinava per me, esattamente come piacevano a me.

Io parlo a malapena coreano, ma da H-Mart mi sento molto fluente. Riempio il carrello di ogni merendina che abbia una confezione lucida decorata con un cartone familiare. Penso a quando mamma mi mostrò come piegare la piccola tessera di plastica che si trovava dentro i sacchetti di Jolly Pong, come usarla a mo' di cucchiaino per spalmarmi in bocca il riso soffiato al caramello. E a come quello inevitabilmente mi cadeva dentro la maglietta e si spargeva per tutta la macchina. Il mio lutto arriva a ondate e di solito viene innescato da qualcosa di arbitrario. Posso raccontarvi con il volto impassibile com'è stato vedere i capelli di mia madre cadere nella vasca da bagno o delle 5 settimane che ho passato dormendo negli ospedali. Ma incrociatemi da H-Mart mentre un bambino corre verso di me stringendo in entrambe le mani confezioni di Pyeong Twiji e io crollo. Quei piccoli frisbee di riso soffiato erano la mia infanzia. Un tempo più felice, quando mamma era lì e dopo la scuola li sgranocchiavamo insieme, quei dischi simili al polistirolo. Piango quando vedo una nonna coreana mangiare noodles ai frutti di mare nella zona ristorazione. I capelli grigi, crespi, gli zigomi sporgenti come la sommità di due pesche. Le sopracciglia tatuate che si arrugginiscono man mano che l'incostro scoloriscia. Mi chiedo come sarebbe stata mia madre a 70 anni. Se avrebbe avuto la stessa permanente che si fanno tutte le nonne coreane, come se fosse una tappa dell'evoluzione della nostra razza. Se devo essere sincera, c'è molta rabbia. Sono arrabbiata con questa vecchia donna coreana che non conosco, perché lei può vivere e mia madre no. Come se la sopravvivenza di questa sconosciuta fosse in qualche modo collegata alla mia perdita. Perché lei è qui a risucchiare rumorosamente dei noodles piccanti e mia madre no? Altre persone devono sentirsi così. La vita è ingiusta e a volte aiuta a incolpare qualcuno in modo irrazionale. A volte il mio lutto è come essere stata lasciata sola in una stanza senza porte. Ogni volta che ricordo che mia madre è morta è come se andassi a sbattere contro un muro che non cede. Non c'è via di fuga, solo un muro duro contro cui continuo a schiantarmi ancora e ancora, il promemoria della realtà immutabile che non la rivedrò mai più. Gli H-Mart si trovano di solito lontano dal centro della città. Dentro ci sarà una sorta di zona ristorazione, un negozio di elettrodomestici e una farmacia. Di solito c'è un banco di cosmetici dove comprare trucchi e prodotti coreani per la cura della pelle, con bava di lumaca e olio di caviale. Di solito c'è anche una finta panetteria francese con caffè, bubble tea e una serie di pasticcini luminosi che hanno sempre un aspetto molto migliore del sapore. Ultimamente il mio H-Mart di riferimento è a Cheltenham, una cittadina a nord-est di Filadelfia. La mia routine è andarci in macchina a pranzo nei fine settimana, fare scorta di spesa per la settimana e cucinare qualcosa per cena con qualsiasi prodotto fresco mi abbia ispirata. Mi chiedo quante persone da H-Mart sentano la mancanza della propria famiglia. Quante ci stiano pensando mentre riportano i vassoi dai diversi chioschi. Se stiano mangiando per sentirsi connesse, per celebrare quelle persone attraverso il cibo. Quali non siano riuscite a tornare a casa in aereo quest'anno o negli ultimi 10 anni. Quali siano come me a sentire la mancanza di persone scomparse per sempre dalla loro vita. A un tavolo c'è un gruppo di giovani studenti cinesi, soli, senza famiglia, in scuole americane. Si sono messi insieme per prendere l'autobus e fare 45 minuti fuori città verso i sobborghi di un paese straniero per mangiare ravioli in brodo. A un altro tavolo ci sono 3 generazioni di donne coreane che mangiano 3 tipi di stufato. Figlia, madre e nonna immergono i cucchiai nel dolsot l'una dell'altra. Si allungano sopra i vassoi, con le braccia sulla faccia dell'altra, pizzicando con le bacchette i diversi banshan. Nessuna di loro presta attenzione o dedica il minimo pensiero al concetto di spazio personale. C'è un ragazzo asiatico che sta mandando fuori di testa la sua ragazza, introducendola a un mondo tutto nuovo di sapori e consistenze. Le mostra come mangiare una zuppa fredda di noodles che è più buona se prima ci aggiungi aceto e senape piccante. Le racconta di come i suoi genitori siano arrivati in questo paese, di come guardasse sua madre preparare quel piatto. Donne con la visiera intanto lavorano dietro i banconi senza fermarsi. È un posto bellissimo, sacro, una mensa piena di persone provenienti da ogni parte del mondo, sradicate in un paese straniero, ognuna con una storia diversa. Siamo seduti qui, in silenzio, a mangiare il nostro pranzo, ma so che siamo tutti qui per la stessa ragione. Cerchiamo tutti un pezzo di casa o un pezzo di noi stessi. Ne cerchiamo un assaggio nel cibo che ordiniamo, negli ingredienti che compriamo. Poi ci separiamo. Portiamo il bottino nei nostri dormitori o nelle cucine di periferia e ricreiamo un piatto che non si sarebbe potuto preparare senza quel viaggio.
H-Mart è il posto dove puoi trovare la tua gente sotto un unico tetto odoroso, dove puoi avere fiducia che troverai qualcosa che non puoi trovare da nessun'altra parte. Negli ultimi 5 anni ho perso sia mia zia sia mia madre per un cancro. Così, quando vado da H-Mart, non sono soltanto a caccia di seppie o di 3 mazzi di cipollotti per $1. Sto cercando la loro memoria. Sto raccogliendo le prove che la metà coreana della mia identità non è morta quando sono morte loro. In momenti come questo, H-Mart è il ponte che mi guida lontano dai ricordi che mi perseguitano. Teste da chemioterapia, corpi scheletrici. E mi ricorda chi erano prima. Belle, piene di vita, mentre mi mostravano come succhiare un'uva coreana dalla sua buccia e sputarne i semi.

0: Loro sono Wet Leg che cantano Supermarket e questa storia che ha scritto Michelle Zauner invece è uscita per il New Yorker, si intitolava semplicemente Piangere da H. Mart. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare, a far raccontare una storia raccontata dal vivo sul palco di Don't Tell My Mom.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati sulla 19 Palermo-Catania, il traffico è bloccato per un incendio all'altezza di Resuttano in direzione Catania. Sulla 2 del Mediterraneo per un incidente, traffico bloccato con code tra Lauria Nord e Lauria Sud in direzione Reggio Calabria. Sulla 3 Napoli-Salerno per incidente si procede in colonnati tra Torre Annunziata e Torre Annunziata Nord in direzione Napoli. Per un veicolo incendiato code sulla 24 Roma-Teramo tra Colledara e Assergi in direzione Roma. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma per incidente si verificano code tra Valdichiana-Arezzo verso Firenze. Infine code per incidente sulla 7 Milano-Genova tra il bivio per la 21 e Castelnuovo-Scrivia in direzione Milano. È tutto, torniamo tra circa un'ora più tardi.
2: Matteo Caccia racconta.
0: Siamo in un liceo classico veneziano. C'è un professore di matematica convinto di avere compiuto un miracolo didattico e una studentessa che sa una sola cosa, ha un unico argomento che conosce, è la sfera. Siamo sul palco del Pinch, siamo a Don't Tell My Mom, la serata che ogni primo lunedì del mese invita persone a raccontare storie da quel piccolo palco, un piccolo praticabile, molte persone davanti, 5 minuti di tempo, puoi solo raccontare, non puoi leggere e devi raccontare una storia che preferiresti non raccontare a tua madre. Il prossimo ospite, o meglio l'ospite che c'è stato a Don't Tell My Mom la scorsa volta, la prossima voce che sentite raccontare da quel palco è Giorgia Fazzini, che racconta una vendetta scolastica preparata con grande pazienza, con grande talento e una solidissima geometria.
4: La mia è una storia di ignoranza e strafottenza. Allora, la mia è una vendetta e lo voglio dire a lettere cubitali e spero che il coprotagonista di questa storia insieme a me ascolti se andrà su Radio 24, perché sono 27 anni che sogno che arrivi il momento per dirglielo. Figuratevi, liceo piuttosto bigotto, il liceo bigotto dei due che abbiamo a Venezia. Siamo ancora nel Novecento, l'anno prima che arrivi il nuovo millennio, quindi col bug alle porte, eccetera. Io sono l'ultimo anno al liceo. Allora, per farvi capire, noi arriviamo all'ultimo anno di liceo, che ai tempi era la terza liceo, non il quinto anno, che avremmo dovuto essere in due classi 51 e arriviamo ad essere fusi perché ne siamo rimasti 21. Questo era il livello di competitività brutale che primeggiava al liceo classico Marco Foscarini di Venezia. Cosa succede? Succede che in quel liceo classico noi, viva Dio, avevamo solo 2 ore di matematica, 2 in tutta la settimana, e nell'ultimo anno la nostra professoressa della parte B delle due cose che si erano fusi, eccetera, va in pensione, per cui abbiamo il nuovo professore per l'ultimo anno per 2 ore a settimana. Normalmente uno dice, ma chi se lo... Però lui no, perché lui era convinto di essere, tuttora credo che lo sia, iniziamo a salutarlo, questo professore che non nominerò, ma lui capirà se ascoltasse mai Radio 24. Lui credeva di essere un filo sotto, che ne so, per dirne un Ronaldo, un filo sotto, Ronaldo quello vero. E, quindi arriviamo, eccetera. Io, matematica non era esattamente in cima alle mie priorità nella vita, e quindi essendo soltanto 2 ore a settimana, arrivo al secondo quadrimestre con un arrabattamento sugli scritti. Non andrò in maniera didascalica a raccontare come facevo gli scritti in matematica, lo potrete capire, soprattutto perché adesso faccio la direttrice generale e sono stata direttrice amministrativa, quindi non andrò a dire che a matematica copiavo. E poi faccio un'interrogazione. Questa interrogazione, fatalità, capita sull'unico argomento che desta in me una qualche interesse.

conoscesse, che è la sfera, cioè geometria, e non solo geometria dentro matematica, proprio la sfera. La sfera mi piace un casino, scopro che la geometria solida, credo, era la mia passione, eccetera, e quindi mi entusiasmo e scopro della sfera tutto, e lo so raccontare meglio di lui, quindi faccio un'interrogazione straordinaria. Arriva la fine dell'anno, nel frattempo mia sorella, sciaguratamente come mia madre, mio padre e i miei nonni, figlia dello stesso liceo classico, ha una serie di sue vicissitudini, fa molte assenze, e questo professore, che sciaguratamente era anche il suo professore da sempre di matematica, diciamo che non collabora a che venga promossa. Io la prendo un attimo a male. Poi appunto diviene anche il mio professore, dico, ah sì, tu bocci mia sorella, va bene. Si arriva alla fine e io, complice uno scritto, ero di quelle che, come dire, si aiutava ma senza essere sborona, cioè io raggiungevo la sufficienza, me la portavo a casa a posto così. Una interrogazione nella sfera straordinaria, morale, per la prima volta in 5 anni, e tutti in un liceo in cui eravamo al massimo 200 sapevano tutta la storia di prima, sapevano chi cazzo era mio cugino, mia nonna, tutta la mia famiglia, eccetera, sapevano anche di me, di matematica, non me ne poteva fregare meno. E arriva il momento dell'anno, quella straordinario momento sul finale in cui, se sei indecisa sul voto, ti dicono che vuoi fa? E io arrivo indecisa sul voto tra il 7 e l'8, che ai tempi, nel 900, l'8 era il massimo, cioè poi hanno iniziato a essere di manica larga, a dare i 10, 10 meno, vabbè. Quindi arriva questo professore, fa l'elenco di tutto quanto e a sorpresa, Fazzini. Lei vedo, con anche sua grande sorpresa e un malcelato orgoglio dentro di sé, e qui inizia a arrivare il finale. Lei è tra il 7 e l'8 e sul display della sua fronte compare, ma quando mai l'hai visto neanche un 7, figurati l'8. Però mi fa la domanda di routine, che cosa vuole fare? E a quel punto si balena la vendetta più crudele, e sapendo quanto lui si credesse, penso, ma vuoi vedere che quest'uomo, nell'ingenuità della sua ibris, e chi ha fatto il classico sa che cosa significa, pensa dentro di sé, hai visto? Capra 4 anni in matematica e con me tra il 7 e l'8. È merito mio. E io penso, e facciamoglielo credere. E gli dico, ma sa, professore, per la prima volta la matematica ha trovato in me una risposta. E quindi, che le devo dire? Ci provo, mi butto. E lui, sconvolto, mi guarda, tronfio ormai della sua ubris che gli usciva, li colava dalle orecchie e fa, ma certo, se è vendetta, deve essere vendetta superba. E quindi ho pensato, ma che mi preparo? No. Vado, mi guarda e io dentro me ho pensato, scommettiamo? Scommettiamo che lo fa con tutti che sapevano benissimo che io non sapevo altro che... Vado lì, lui mi guarda e a quel punto stravinco perché lo dice, mi guarda e mi fa, senta Fazzini, io non me l'aspettavo sinceramente che lei non solo arrivasse a questo livello, ma in più addirittura si offrisse volontaria. Scelga lei. A quel punto davanti a una classe sbigottita, io anch'io passavo le altre materie, non certo matematica, davanti a una classe sbigottita io mi alzo in piedi e con passo fermo lo guardo e gli faccio, senta, non si ricordava. E io a quel punto, in un silenzio teatrale, meraviglioso, e dosando le parole, dico, quasi quasi, parlerei della sfera. Ora non saprei ripetervela quella sfera, ma vi giuro, io sono legatissima alla sfera, e non solo perché ho sempre giocato a calcio e anche a pallacanestro tuttora. Gli ho raccontato la sfera come nessuno ha mai sentito parlare della sfera, e vendicando mia sorella ho preso 8 e mi sono diplomata in maniera piuttosto scena, però con un cazzo di 8 in matematica. Perché mia madre non lo deve sapere, e vi prego non dite a mia madre che di geometria so solo la sfera, di matematica e geometria so solo la sfera, perché non lo deve sapere? Per 2 motivi. 1, mia madre ha insegnato 42 anni matematica. 2, siccome Venezia è un paesone, quell'uomo da ormai credo 15 anni, almeno 10 anni, ha cambiato casa ed è venuto ad abitare sotto di noi. Ora, potete immaginare, sono 27 anni che io sogno il momento migliore per dirgli questa cosa, che non andava detta piano, non andava detta l'anno dopo, non andava detto in un contesto piccolino così di

sbaglio, per strada, sulle scale, andava detta così. E io spero vivamente che lui ascolti Radio 24 e senta questa storia, perché la prossima volta sulle scale... Fazzini, salve prof!

Loro sono Cigarettes After Sex, che cantano Cry. Io ringrazio moltissimo Giorgia Fazzini che ha raccontato questa bellissima storia, così come ringrazio tutta la redazione di questo programma, Anita Panizza che lo scrive insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, grazie a Paolino Corleoni che fa il sound design e grazie a Luca Micheli che invece sceglie le musiche. Io vi ricordo che questa è l'ultima settimana di questa stagione in cui trovate questo programma alle 15 del pomeriggio. Alle 5.20 credo che rimanga, ma questo non lo sappiamo, sperabilmente lo scopriremo a breve. Per le prossime 6 settimane estive saremo in onda alle 11 della mattina, avete sentito bene, 11 della mattina, con il meglio delle storie di questa stagione, e poi ci risentiamo il 7 di settembre al solito orario. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, perché è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Buongiorno a tutti da Massimo De Donato. Torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. La sicurezza stradale non è solo un elenco di divieti e di regole da rispettare, ma è anche il risultato di una pianificazione urbana strategica e di riforme che forse non sono più rimandabili. Tematiche che sono state al centro del quinto forum di The Urban Mobility Council a Milano e delle quali parleremo questa sera all'interno della nostra trasmissione. L'appuntamento con Smart Car come al solito alle 20:55. Non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai,
5: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
4: Perché?
7: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono... a prescindere solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere nel...
10: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
11: Molto brave.
9: quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui.
10: Però
9: brava, sono arrivata.
10: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
11: In onda ogni domenica alle 6:30.
10: E in podcast con qualche contenuto in più.
11: Tante voci diverse, quindi.
10: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
11: E 2 che non cambiano mai.
10: Le nostre.
12: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6:30 su Radio 24.
13: Sono le 16.
12: GR24, il sole 24 ore.
13: Caso Del Mastro, la giunta per l'autorizzazione della Camera boccia la richiesta dei PM sulle chat con il ristoratore Caroccia, protesta in aula dei 5 Stelle, voto in aula il 30 luglio. Tajani, Roma, il centro del dialogo per la pace, ospiterà i vertici sul Libano e sulla soluzione a 2 stati tra Israele e Palestina. Grandinate, danni e feriti nelle Marche, danneggiate le casette dei terremotati. Un saluto dalla redazione di GR24 e da Alessandra Schepis. In apertura alla politica, con il caso Del Mastro che torna ad essere terreno di scontro. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato come prestanome della Camorra. La decisione finale spetterà all'Aula del Senato, che voterà sulla relazione della giunta il 30 luglio.
14: In Parlamento si riaccende lo scontro sul caso di Andrea Andrea Del Mastro, su richiesta della maggioranza alla Camera, la Giunta per le autorizzazioni a procedere stamattina ha bocciato la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Mauro Caroccia, il ristoratore romano condannato perché ritenuto un prestanome del clan senese, un voto che ha fatto insorgere le opposizioni, alimentando tensioni anche a Palazzo Madama, dove per protesta i senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo, arrivando quasi allo scontro fisico con alcuni esponenti di Fratelli d'Italia. Dure critiche arrivano anche dal PD, che accusa la premier Meloni di continuare a proteggere i suoi compagni di partito. Sulla stessa linea Alleanza Verdi Sinistra, che parla di scudo da parte della destra per ostacolare il lavoro della magistratura sulla vicenda che ha costretto Del Mastro a dimettersi da sottosegretario. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
13: Il Consiglio UE ha scelto nel corso della riunione degli ambasciatori dei 27 l'italiano Carlo Comporti come candidato alla presidenza dell'ESMA, l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. La scelta non costituisce un via libera definitivo, ma va confermata dal Parlamento europeo. Un riconoscimento per Italia e governo, ha commentato il ministro dell'economia Giorgetti. E nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha annunciato due iniziative dell'Italia a Roma il 28 e 29 luglio, la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati e anche una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto, così il ministro sulla Cisgiordania.
15: Prosegue anche il nostro impegno per sostenere e promuovere la prospettiva di una soluzione a due Stati che convivano in pace e sicurezza. Insieme al ministro degli esteri saudita, il 28 e il 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto lo scorso anno. La riunione avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili e che è cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
13: E dalla Sicilia alla Sardegna, emergenza incendi. Un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. A Cagliari evacuato l'ospedale Brozzo. Il caldo intanto comincia a mollare la presa, ma l'arrivo delle perturbazioni colpisce le Marche alle prese con vento e grandine.
16: Il maltempo nella Maceratese ha creato disagi anche nelle casette del post terremoto. A Pieve Torina, nella Maceratese, una violenta grandinata ha devastato le soluzioni abitative d'emergenza, le SAE, che dal sisma che ha colpito il centro Italia nel 2016 ospitano decine di famiglie. I chicchi di grandine hanno sfondato tetti e guarnizioni, provocando infiltrazioni d'acqua all'interno delle abitazioni. La situazione più critica si registra nella frazione Appennino, dove tutte le case sono state danneggiate e sono coinvolte circa 50 persone. Danni anche nell'area di Casavecchia, con altri 20 residenti interessati. In tutto sono una settantina le persone coinvolte. Il presidente della provincia di Macerata, Alessandro Gentilucci, ha annunciato la richiesta dello stato di calamità. Le prime squadre per mettere in sicurezza le coperture sono già al lavoro, con l'obiettivo di evitare l'evacuazione degli abitanti. Oltre alle abitazioni, la grandine ha danneggiato colture, automobili, vetri e alberi, creando disagi anche alla viabilità dell'entroterra maceratese, con effetti segnalati anche in altre località come Visso e Castel Sant'Angelo sul Nera, ma anche in alcuni comuni abruzzesi. Per chi vive ancora nelle casette del post sisma, è l'ennesima emergenza dopo 10 anni di attesa per il ritorno alla normalità. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: È deceduta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. Ed è tutto per questo giornale radio, il prossimo alle 17:00.

0: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
4: Guerra in Iran, stretti sempre più stretti. L'Arabia Saudita e il nucleare, Zelensky e l'esercito. Benvenuti a una nuova puntata.
5: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
6: After Hormuz, the next pressure point is Bab el-Mandeb, the narrow gate that can jam global trade.
7: President Donald Trump has approved one of the most significant US-Saudi agreements in years.
8: It is then the biggest shakeup in Ukraine's military leadership since Russia's full-scale invasion of Ukraine.
9: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console, Anna Riva. Per la TV, i montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia di Etienne Perrot. Per voi, come sempre, per domande e commenti, 349-238-6666, potete farlo sui social, X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Come sapete c'è la nostra pagina Facebook, come ben sapete c'è il nostro canale Instagram e come vi dicevo c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. E come sapete su Spotify trovate la nostra playlist Nessun Metallare Lontano. Ogni tanto la ricordo, siamo oltre 400 brani, oltre 24 ore di tour mondiale alla scoperta della miglior musica pesante. Mettete pure mi piace, siamo a 5702, in realtà abbiamo 3 puntate per arrivare a 6000, che era l'obiettivo di questa stagione. Dubito che ci arriveremo, però magari se i polpastelli sono caldi ce la faremo. Detto ciò, torniamo seri perché sono le 16.08 e 30 secondi in questo istante a Milano, le 17.08 e quasi 40 secondi a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, che ha raggiunto un nuovo accordo con gli Stati Uniti per l'arricchimento autonomo del proprio combustibile nucleare.

Nei giorni scorsi il Regno Saudita ha raggiunto e ha stipulato un accordo che peraltro rincorreva da parecchi anni, già ai tempi dell'amministrazione Biden, ma non soltanto. Un accordo cioè sul accrescimento del nucleare sul proprio territorio, una collaborazione per la costruzione di centrali nucleari sul proprio territorio, insomma per divenire a tutti gli effetti una potenza nucleare. Non si parla naturalmente di nucleare a scopo bellico, ma nucleare a scopo civile. Il punto è che l'accordo siglato dall'amministrazione Trump con il Regno Saudita di Bin Salman non ha tutti quei vincoli particolari che governano invece questo tipo di accordi. Gli Stati Uniti ne hanno a decine in giro per il mondo e nel 2009 ne fu stipulato uno molto molto simile, per esempio con gli Emirati Arabi Uniti. Perché mancano questi vincoli? Perché si lascia così tanta carta bianca all'Arabia Saudita? Giusto per dire uno di questi vincoli, con gli Emirati Arabi Uniti è previsto per esempio un controllo ispettivo degli ispettori dell'AIEA periodico, proprio per valutare il tasso di arricchimento e per monitorare che comunque il nucleare viene utilizzato per scopi civili. All'interno della Vision 2030 il regime di Bin Salman si intesta una vittoria quantomeno simbolica, quantomeno politica al momento, perché poi l'amministrazione Trump deve passare dal Congresso per dare il semaforo verde a questa importantissima iniziativa che non è stata molto ripresa dalla stampa italiana, ma a nostro parere, qui a Nessun Luogo Lontano discutiamo tutti i giorni dei grandi temi prima di confezionare la puntata, è una notizia bomba a tutti gli effetti. Lo dico senza doppi sensi, naturalmente. Notizia bomba perché? Perché la guerra scatenata da Israele e gli Stati Uniti contro il regime iraniano aveva tra i vari pretesti o tra i vari obiettivi quello di annichilire il programma nucleare iraniano. Ora immaginate cosa staranno pensando i Pasdaran quando vedono che i sauditi, acerrimi nemici e che contendono l'egemonia nella regione, hanno siglato con gli Stati Uniti proprio un accordo sul nucleare. E a proposito, cosa staranno pensando i Pasdaran in un momento in cui i due stretti, quello di Hormuz e di Bab al-Mandeb, sono sostanzialmente molto, molto stretti, se non addirittura chiusi. Hormuz è in pratica chiuso. Bab al-Mandeb, la minaccia Houthi si sta facendo più stringente. Cercheremo di capire cosa comporta questo per il commercio globale, ma cosa comporta anche in termini di leva geopolitica. L'abbiamo ripetuto molte volte, non c'è bisogno che tu metti 5, 6, 7, 10 navi da guerra e blocchi fisicamente lo stretto. Basta la minaccia. Quale armatore dotato di coraggio o imperizia o troppa audacia rischia la propria vita, quella del proprio equipaggio, del proprio carico, cercando di andare a vedere se la minaccia degli Houthi è reale o immaginaria? Parleremo anche di questo. Parleremo anche dei fantasmi che si aggirano per la politica, non soltanto di Kiev, perché Volodymyr Zelensky ha ceduto alle pressioni della piazza, ha destituito il capo di Stato Maggiore, che era quello che aveva fatto a cazzotti, metaforicamente, con il ministro Fedorov. C'è un nuovo capo di Stato Maggiore, basterà placare le piazze? Staremo naturalmente a vedere. Inoltre registriamo, dal punto di vista della strategia bellica di Kiev, una serie di attacchi anche all'Amazon russo, segno che Kiev comunque continua a cercare di addossare, di far pesare il costo della guerra anche nella federazione russa. Tantissimi temi, naturalmente, come succede da ormai verrebbe da dire da 4 anni e mezzo in questa puntata in Nessun Luogo Lontano, per cui andiamo lesti. Voi scaldate i polpastrelli, 349-238-6666, noi iniziamo il nostro viaggio.

0: Viaggio che inizia con il freno a mano tirato, perché continuando a raccontare della minaccia degli Houthi su Bab al-Mandeb, della chiusura sostanziale dello stretto di Hormuz, non possiamo dire andiamo a ve le spiegate. Cerchiamo di capire che cosa significa questo. Il professor Oliviero Baccelli, responsabile dell'area trasporti, centro di ricerca Green dell'Università Bocconi. Professore, grazie mille per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, io qualche giorno fa parlavo di questa possibilità, cioè sia Bab al-Mandeb e quindi di conseguenza a salire Mar Rosso e poi Suez, sia Hormuz chiusi come uno scenario orrorifico per il commercio e la logistica mondiale. È così oppure mi sono lasciato cogliere dall'allarmismo immotivato?
1: No, è proprio così, anche perché ovviamente ci sono delle chiare ripercussioni sul settore dell'energia, perché lo stretto di Hormuz è particolarmente critico sia per il petrolio che per il gas, ma lo stretto di Bab el-Mandeb, che poi conduce verso il canale di Suez, è fondamentale anche quale alternativa di Hormuz, e poi ovviamente è la direttrice principale per le relazioni fra Asia ed Europa, e quindi bloccare anche quella direttrice ha delle ripercussioni più vaste su tanti altri settori oltre a quelle energetiche.

0: energetico.
1: La voce è una prima pennellata ed analisi, il professor Oliviero Baccelli, Università Bocconi. Professore, in questi mesi di crisi, gli attori coinvolti hanno cercato delle alternative per bypassare, come giustamente ricordava, lo Stretto di Hormuz. Abbiamo spesso raccontato la pipeline saudita, quella emiratina, di dimensioni anche diverse, però il risultato è sempre quello: si cerca un'alternativa e poi si ricade sempre in un choke point, come se la via del mare fosse comunque quella privilegiata. Ed è strano che sia la geografia, ancora una volta, a farla da padrone, no? In questi anni in cui si parla di corsa allo spazio, super tecnologia, i droni, i robot, eccetera, e poi siamo vincolati dalla fisicità di questo globo. Lei vede una soluzione da questo punto di vista?
0: Sicuramente non a breve, anche perché sostituire la capacità della flotta nel settore delle rinfuse liquide e ancora di più nel settore del gas naturale liquefatto è estremamente complesso. La realizzazione di nuove pipeline o di gasdotti è lunga e articolata, e anche quelli che sono stati utilizzati per bypassare Hormuz attraverso il Mar Rosso, ma verso l'Asia, si ritrovano di nuovo a dover passare da Bab el Mandeb, da nord verso sud in questo caso. E anche in questo caso ovviamente ci si trova di fronte a un problema serio. Quindi anche le alternative terrestri si trovano a dover avere delle gravi limitazioni di capacità e ovviamente di flessibilità che non c'è.
1: Insomma, c'è un problema di risorse scarse e limitate. Quando parlo di risorse non intendo né gas né petrolio, ma vie percorribili. E poi c'è un problema di orizzonte temporale, nel senso che trovare un'alternativa richiede molto molto tempo. Le crisi, purtroppo, professore, quando bussano alla porta, richiederebbero o di averci pensato prima o una risposta immediata. Un aspetto tragicamente affascinante di questa crisi è il fatto che, lo dicevo prima, non c'è bisogno che, e fra l'altro chi è a casa collegato sul digitale 63 del canale 63 del digitale terrestre vede i barchini degli Houthi, bastano mezzi veramente risicati per bloccare un intero stretto, basta una semplice minaccia per evitare che gli armatori si arrischino a passare di lì. Com'è possibile che per anni ci siamo cullati su vie così vulnerabili, in effetti?
0: Ma in effetti il problema serio è che nel corso del tempo le tecnologie sono cambiate, quindi il fatto che si siano sviluppate così in maniera massiccia i droni, ad esempio, che sono a disposizione anche di terroristi, tra virgolette, di secondo livello come gli Houthi, ha reso tutto più vulnerabile. Quindi c'è una diffusione di armi non convenzionali che ha reso particolarmente vulnerabili alcuni passaggi. Dopodiché, ovviamente, ci sono temi molto critici legati alla dipendenza, perché l'intero continente asiatico dipende in maniera significativa dalle risorse energetiche di quell'area in modo specifico, e questo aspetto ovviamente ha reso più fragile il sistema nel suo complesso, cioè una
1: Certo.
0: fortissima dipendenza da una sola area.
1: Certo. È un po' il crocevia del mondo, il Medio Oriente allargato, in particolare con i due choke points, i paesi del Golfo, la penisola arabica. Il professore Oliviero Baccelli, che ringrazio per questa analisi, al quale però vorrei porgere l'ultima domanda, che ha a che fare con: a chi farà più male nel globo questa doppia chiusura, ammesso e concesso che rimarrà tale, perché possiamo aspettarci colpi di scena da una parte e dall'altra? Perché la maggior parte, per esempio, dei cargo bloccati dagli Houthi che dal Mar Rosso viaggiavano verso sud questa volta erano diretti in India e in Cina, per esempio. È possibile che sia più l'est del mondo a battere i pugni sul tavolo dicendo questa guerra deve finire perché fa più male a noi che all'Occidente?
0: Sicuramente, ma attenzione, premessa: nessun paese al mondo può essere considerato immune rispetto alle ripercussioni di questa crisi, perché ovviamente gli effetti sono sui prezzi e quindi sull'inflazione dei prodotti energetici su scala globale, per cui tutti sono impattati. L'Asia ancor di più, perché India, Giappone e Cina sono più vulnerabili rispetto ad altri contesti come l'Occidente, in quanto sono più dipendenti specificamente da quell'area geografica, sia per il petrolio che per il gas, e non hanno sviluppato in maniera così articolata, come ad esempio l'Europa, gasdotti o oleodotti che
1: Certo.
0: possono costituire un'alternativa. Per cui sicuramente il territorio più fragile probabilmente è già ben chiaro a tutti, ed è l'India.
1: Sì.
0: Dopodiché anche altri stati dell'Asia, in modo minore, sono impattati, sempre in maniera significativa. Poi ci sono delle categorie di prodotti che sono impattate in maniera più specifiche come quelli legati a

0: ai fertilizzanti,
1: sì,
0: che innesta una catena di inflazione e di difficoltà in una filiera, quella alimentare, che però va a colpire ad esempio in maniera molto importante la sponda sud del Mediterraneo, l'Egitto. L'Egitto sta perdendo in maniera significativa ricavi dal canale di Suez, ha una serie di prodotti che costano in maniera molto più elevata rispetto al passato, prodotti essenziali, e fa fatica a mantenere la produttività nel settore agroalimentare ed è storicamente fortemente dipendente dalle importazioni in questo ambito. Per cui l'Egitto, ad esempio, è un altro stato certo, che ha delle ripercussioni significative.
1: Anche perché, professore Bocelli, aggiungo questa osservazione. L'ultima volta che l'Egitto, è così come altri paesi del Nord Africa, si sono trovati di fronte a una crisi, diciamo, economico-alimentare, era il 2011, e quel 2011 è esploso con tutta la potenza e la violenza che noi tutti ben ricordiamo. L'ultimo punto davvero, poi la lascio, sennò sembra che ogni volta è l'ultima domanda, ma poi non è vero. Perché continuo a essere, forse in maniera molto naive, stupito dal fatto che, e lo porto su un altro esempio, i cavi sottomarini sono incredibilmente vulnerabili molto spesso. Cioè, nel campo della logistica, della gestione dei flussi, siamo stati bravissimi a trovare delle soluzioni incredibili, a connettere l'intero mondo. Ci siamo cullati per anni bypassando il tema della sicurezza. Crede che sia il momento in cui, complice anche i drammatici tempi che raccontiamo, in cui gli investimenti in sicurezza ritorneranno a essere prioritari? Parlo dal suo punto di vista, dal suo autorevole osservatorio, naturalmente.
0: Beh, sicuramente tutte le infrastrutture sottomarine sono al centro di grandissimi investimenti e la filiera italiana, a partire dai cavi, ma anche tutte le tecnologie per poter stendere i cavi sottomarini, è particolarmente forte e competitiva su scala mondiale. Abbiamo uno dei primi tre produttori al mondo da questo punto di vista, per cui sicuramente sarà essenziale investire e diversificare in questa direzione. L'Italia potrà trarne dei benefici anche in termini industriali e di ricadute sulle tecnologie. L'Italia, al centro del Mediterraneo, ha anche un interesse a supportare questa iniziativa per supportare il sistema europeo nel suo complesso, certo, nelle relazioni principali sia verso l'Africa ma anche verso altri continenti, avendo questa posizione geografica così privilegiata.
1: Esattamente, insomma, la geopolitica nel suo senso più stretto, geoeconomia per meglio dire. Grazie mille al professor Oliviero Baccelli, responsabile area trasporti, centro di ricerca Green, Università Bocconi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima professore, grazie.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: (349) 238 6666. Adesso virtualmente andremo a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, per darvi conto della notizia che è una bomba a tutti gli effetti, perché questa sigla di accordo, vedremo se sarà ratificata dal Congresso, è un cambio di paradigma per l'intero Medio Oriente allargato. Di cosa stiamo parlando? Di un'Arabia Saudita nucleare. È qualcosa che va a sparigliare le carte negli equilibri. Vado ai vostri messaggi, però nel frattempo qualcuno scrive: la minaccia degli attacchi a Sham e con barchini è nota da decenni. Quello che è cambiato davvero è il tramonto della deterrenza occidentale, soprattutto americana. Tutti hanno imparato che basta imporci costi sociopolitici rilevanti per mettere in crisi la nostra determinazione. Concordo su quasi tutto quello che dice e scrive il nostro ascoltatore, casomai fosse come dire importante la mia opinione o la mia concordia. È vero che sono note da decenni, però si è abbassato il costo, si è diffusa la tecnologia, i droni sono un'arma formidabilmente democratica, basta guardare Hezbollah che con 4 lire li assembla e sono particolarmente efficaci e particolarmente velenosi. È vero anche che è cambiato la deterrenza occidentale, però penso anche che forse è cambiata più quella americana di quella occidentale tout court, perché staremo a vedere la missione europea Aspides cosa e quanto riuscirà a fare. Quando si sono mosse le coalizioni internazionali, in qualche modo hanno avuto un impatto sul terreno. Quello che vedo è non tanto logoramento della deterrenza occidentale quanto quella americana, assolutamente. Prova ne sia quello che sta accadendo in Iran, siamo all'11° giorno, ieri abbiamo assistito a una rapporto di Pete Hegseth davanti al Congresso che era qualcosa di incredibilmente imbarazzante per l'amministrazione Trump. Dopo 11 giorni di raid americano ha sconfessato se stesso dicendo sostanzialmente che i raid non sono riusciti a fare quello che pure lui mesi fa aveva annunciato, cioè aver annichilito la potenza militare iraniana.

0: senza tutti quei perimetri di garanzia, quei lacci e lacciuoli, direbbe qualcuno, che invece questi accordi hanno dato. Uno su tutti, gli sauditi potranno arricchire il nucleare in casa loro per i fatti loro e senza i controlli, per esempio, della IEA. Che cosa significa questo per la monarchia di Bin Salman e per l'Arabia Saudita?
1: La ricerca di Riyadh di un programma nucleare civile è in corso da oltre un decennio e Riyadh vuole per l'appunto sviluppare questo programma sotto la supervisione statunitense perché Washington ha quell'expertise consolidata che i sauditi stanno cercando. Sì. Quindi gli Stati Uniti sono in grado di offrire all'Arabia Saudita tecnologie avanzate e il know-how necessari. I principali timori in tema di proliferazione, come tu ricordavi anche prima, riguardano per l'appunto il possesso del know-how, dell'expertise per arricchimento dell'uranio e riprocessamento del combustibile nucleare esaurito, che per l'appunto sono dei punti che, secondo quanto riportato dalle varie testate giornalistiche, entrerebbero all'interno di questo accordo raggiunto tra sauditi e statunitensi. E riflettono comunque la posizione saudita. Riyadh vuole da sempre ottenere garanzie formali dagli Stati Uniti in merito al riconoscimento del diritto saudita allo sviluppo di un programma nucleare civile avanzato, e sottolineo avanzato in quanto è incluso il sostegno all'arricchimento dell'uranio sul piano domestico.
0: Sì.
1: Ed è una richiesta che, come ricordavi anche tu parlando anche delle altre collaborazioni che gli Stati Uniti hanno in essere con attori regionali, in primis gli Emirati Arabi Uniti, è una richiesta che si inserisce nel quadro più ampio del rifiuto saudita ad aderire al cosiddetto gold standard previsto dall'accordo 123 dell'Atomic Energy Act degli Stati Uniti, che quindi vincolerebbe la cooperazione nucleare americana all'impegno dei partner a rinunciare all'arricchimento e al ritrattamento.
0: Certo. Questo il quadro, ma in estrema istanza hai già messo un po' di ingredienti interessanti, perché paragonando quello che è l'accordo tra Stati Uniti e Emirati Arabi Uniti, guardando le relazioni, lo stato di salute tra Riyadh e Abu Dhabi, pensando all'Iran stesso, verrebbe da dire che questa mossa nel lungo periodo, l'accordo è trentennale, potrebbe dare maggior slancio, maggior forza a una Arabia Saudita che in questo modo giocherebbe un'egemonia molto forte, perché ieri parlavamo dell'accordo, diciamo, STEP, che è qualcosa di molto informale, però è un qualcosa che mette insieme a questo punto un colosso energetico come l'Arabia Saudita, una potenza nucleare come il Pakistan, la Turchia, il secondo esercito della NATO, l'Egitto, il paese più popoloso del mondo arabo. Beh, se ci mettiamo anche il nucleare civile dei sauditi, questo step sta facendo uno step in avanti, perdona il gioco di parole. Allora, siccome immagino la risposta richieda un po' di tempo, ti proporrei questo: diamo i numeri in senso buono, sempre. Sono quelli della borsa, poi torniamo.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Il rally del petrolio non darà tregua ai mercati finanziari. Il Brent a Londra a $94, il greggio americano a 87, però oggi queste quotazioni agitano particolarmente Wall Street.

0: Mentre l'Europa procede indisturbata da questa mattina, concentrata particolarmente sui dati di bilancio che sono in corso di pubblicazione da parte di grandi società. Oggi è toccato per esempio alla spagnola Santander con utili record, dati davvero importanti per la banca in termini di capitalizzazione più importante d'Europa. Andiamo però a Wall Street, dove il quadro appare contrastato. In questo momento il Dow Jones è a più 0,18%, meno 0,13% lo Standard & Poor's, meno 0,30% il Nasdaq in netto miglioramento nella giornata in cui comunicheranno i conti IBM, Tesla ed Alphabet. I listini europei sostenuti i rialzi di Parigi più un punto, Francoforte più 0,6, Milano più nel 10%. Domani è la giornata della BCE, nelle prossime ore a comunicare i conti saranno Moncler, STM e Unicredit domani. Inuit, miglior titolo di Milano in rialzo di 4,5 punti, Tenaris più 3,39, Saipem con l'importante accordo in Costa d'Avorio segna un rialzo di 3 punti, più 2 abbondanti per Unipol, Banca Mediolanum, Eni ed Enel, mentre tra i ribassi più accentuati vanno segnalati oggi quelli di Prismia meno 2, Moncler meno 0,82, meno 0,8%. Anche per l'ottomatica per ora è tutto.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto! Partiamo!
4: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
2: Hai prenotato?
3: No!
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Nessun luogo è lontano

0: La guerra in Iran, siamo all'undicesimo giorno di raid da parte degli statunitensi sul regime iraniano che non sembra mostrare cenni di cedimento, anzi al contrario pare che uno dei alleati delle milizie proxy, anche se il cordone ombelicale non è così solido, sto parlando dei ribelli Houthi yemeniti, hanno dato corso a quella che era l'invito iraniano, cioè dopo aver bloccato lo stretto di Hormuz, gli iraniani hanno detto agli Houthi bloccate Bab al-Mandeb. Così sembra che stia avvenendo. Quadro orrifico, lo stavamo raccontando nella prima parte di Nessun Luogo Lontano, ma poi un'altra notizia ha catalizzato la nostra attenzione perché un accordo siglato tra Riyadh e gli Stati Uniti promette un impegno insieme per una trentina d'anni per sviluppare il nucleare civile, ma senza tutta quella serie di controlli che altri accordi dello stesso tipo avrebbero. Cosa significa per la monarchia saudita? Quanto peso geopolitico in più potrebbero avere, soprattutto se, come raccontavamo nei giorni scorsi, quell'alleanza STEP, Turchia, Egitto e Pakistan, che ha già un'arma nucleare, porterà una nuova formazione, un nuovo consesso nel Medio Oriente allargato. Emily Tasinato, analista alla Fondazione CSF, esperta dei paesi del Golfo, si sta formando un nuovo equilibrio nel Medio Oriente, sarà un'Arabia Saudita più pesante da questo punto di vista?
1: Sicuramente ci sono una serie di considerazioni che dobbiamo per l'appunto considerare, perdonami il gioco di parole, per cercare di capire perché i sauditi sono così interessati a sviluppare il proprio programma civile. La questione, la dimensione simbolica che riporta quindi anche al tema del, nu-

0: nucleare come elemento di grande valore simbolico e di prestigio per un paese che, come accennavi anche te prima, ambisce a ritagliarsi un ruolo di potenza regionale
1: Sì.
0: e di potenza energetica globale attraverso quegli investimenti, tanto nel settore degli idrocarburi, delle energie rinnovabili, idrogeno, minerali critici, nucleare. Quindi, in primo luogo, risponde anche alla necessità di ridurre la dipendenza dal petrolio per la produzione di energia, al fine di soddisfare la domanda in rapida crescita di elettricità, quindi trainata da questa economia del futuro che comprende settori quali intelligenza artificiale, infrastrutture per i data center, lavorazione di minerali critici e manifattura avanzata. Ovviamente a questo si associa anche il tema propriamente della sicurezza. Quindi, sebbene l'Arabia Saudita attualmente manca della base tecnica per una rapida proliferazione, l'insicurezza regionale potrebbe accelerare, potremmo dire, degli appetiti nucleari e quindi questo porrebbe il programma nucleare saudita per scopi appunto civili anche come una risposta nazionale alle esigenze di sicurezza, quindi in un certo senso porsi come un pilastro della strategia di deterrenza del paese. E a tale riguardo concludo, proprio come l'Iran, Riyadh rivendica il diritto sovrano dell'arricchimento e lo considera, in quanto firmatario del trattato di non proliferazione, come un elemento non negoziabile del proprio programma nucleare.
1: Certo. Il problema vero, come giustamente sottolinea un ascoltatore, Guido, si firma Guido dal Vietnam, l'accordo Stati Uniti-Saudi sul nucleare è uno schiaffo di Trump a Israele. Non so se è uno schiaffo di Trump diretto a Israele, ma di sicuro Israele non vede di buon occhio l'accrescimento, il maggior peso geopolitico di qualsiasi attore nella regione. È evidente che a Israele non piace l'avvicinamento del Libano, all'amministrazione Trump, è evidente che non piace che l'Arabia Saudita abbia preso questo. Vediamo quanto prodromico corso in cui si fanno relazioni, si fanno amicizie anche con altri paesi. Penso al Pakistan, appunto, che è anche una potenza nucleare. Cioè, tutte quelle medie potenze regionali, se acquisiscono un peso specifico maggiore, possono essere un problema per gli equilibri e possono essere un problema per Israele. Staremo a vedere. Io ringrazio come sempre Emily Tasinato, Fondazione
0: Grazie a voi
1: CSF.
0: per
1: Grazie mille.
0: l'invito.
1: Alla prossima.

0: Aggiungo per completezza che, ripeto, se perdonatemi se sono ripetitivo, ma questo puzzle mediorientale che è stato sparigliato più e più volte si potrebbe ricomporre in maniera molto molto diversa, perché l'Arabia Saudita era quel paese che era addirittura d'arrivo per firmare i piani di Abramo, ma non lo ha fatto. A questo punto non soltanto c'è probabilmente la presa di posizione che sarà molto dura da parte di Israele, che fa dell'ambiguità sul nucleare una delle sue cifre, ma anche lo stesso piano di Abramo sostanzialmente così verrebbero a sgretolarsi a metà del loro corso, come già, voglio dire, col 7 ottobre è stato preso a picconate sostanzialmente. Insomma, è un momento questo di transizione molto molto molto delicato, in cui l'Iran è molto indebolito, il progetto della mezzaluna sciita è assolutamente indebolito, nessuno nella regione vuole che l'Iran abbia il nucleare. Cosa succede? Emerge una potenza che già era una potenza media regionale in antagonismo con gli Emiratini, che sono molto vicini a Israele, che dice: io voglio il mio nucleare. Chi sono i miei amici? La Turchia. Badate bene, la Turchia, quel membro della NATO che aveva comprato i missili S-400, che ogni tanto fa la voce grossa, per usare un eufemismo, con Israele, che ha quell'ambiguità strategica anche in seno alla NATO, con l'Egitto e con il Pakistan. Insomma, stiamo veramente ridisegnando completamente tutto il gioco delle alleanze, e ci torneremo. Chi sta invece ridisegnando gli equilibri interni è Volodymyr Zelensky, perché che cosa ha fatto? Nella notte di martedì ha rimosso dall'incarico il capo dello Stato Maggiore, il generale Oleksandr Sirskiy, sull'onda delle massicce proteste di piazza che abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Lo ricorderete, l'ex ministro oramai della difesa Fedorov con Oleksandr Sirskiy non aveva un rapporto idilliaco, c'erano contrasti sulle visioni generali, c'era anche un po' un nuovo contro un vecchio che andavano a cozzare. Cosa succede? Dopo aver silurato Fedorov, viene silurato anche Sirskiy. Chi è il successore? Mikhailo Drapaty, 43enne, un generale che fa parte della nuova generazione di alti ufficiali ucraini, tanto che Fedorov si è rallegrato e complimentato per questa nuova nomina. Cosa sta accadendo? Come dobbiamo leggere tutto questo? Davide Maria De Luca, Firma del Domani, Voce di Nessun Luogo da Kiev. Ciao, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora, ho provato a riassumere un po' quello che è accaduto. Ci aiuta a capire dal punto di vista politico se è un colpo di spugna di Zelensky al vecchio establishment, oppure se si sta semplicemente in maniera situazionale barcamenando, cercando di accontentare le piazze, non scontentare Fedorov, eccetera eccetera.
1: No, mi sembra che hai riassunto molto bene tutta la questione. Io direi che la mia impressione, almeno, qui brancoliamo tutti nel buio, ognuno di noi cerca di capire cosa sta succedendo in queste ore molto frenetiche. Io sono d'accordo con la tua seconda spiegazione, la netta impressione che Zelensky si stia barcamenando in una situazione che non si aspettava, che non è sicurissimo come gestire. I resoconti che abbiamo dal suo staff, dalla sua cerchia interna, che ci raccontano insomma come sono andate un po' queste ultime settimane, 10 giorni di questa crisi, ci parlano di una situazione assolutamente caotica, inaspettata. Voi pensate che il rimpasto di governo che ha dato avvio a tutto questo bailamme è stato annunciato non domenica scorsa, quella ancora prima, la sera, da Zelensky con un messaggio su Telegram. Zelensky poi è partito, se n'è andato da Kiev, aveva una riunione in Europa, e lui pensava di aver chiuso la vicenda così, e dal giorno dopo è scoppiato questo putiferio di manifestazioni, proteste eccetera eccetera, che lo ha costretto nel giro di poco appunto a licenziare quello che era uno dei suoi più stretti alleati, almeno all'interno delle forze armate. Quindi sì, io credo che sia una situazione in cui Zelensky cerca di barcamenarsi, in cui Zelensky si sente come leader relativamente fragile, e l'ultima cosa che mi sento di farti notare, sì, in questa prima ricognizione della situazione, è che c'è una grossa differenza con quello che accadde l'anno scorso. L'anno scorso, esattamente in questi giorni, ci furono proteste di piazza ancora più grandi di queste contro la decisione di Zelensky di mettere sotto controllo governativo le agenzie speciali anticorruzione. Zelensky, come questa volta, tornò sui suoi passi completamente, ritornò completamente sulla sua decisione, ma all'epoca ci fu una fortissima pressione dell'Unione Europea, sottile, sotto banco, sì, ma anche aperta. In questi giorni non abbiamo visto niente del genere, anzi ti posso assicurare, perché ci ho parlato qui a Kiev, i funzionari dell'Unione Europea hanno avuto istruzioni precise di non avvicinarsi nemmeno alle proteste, perché l'Unione Europea ha ritenuto questa una questione squisitamente ucraina, in cui sarebbe stato problematico politicamente intervenire. Quindi questa è proprio, diciamo così, una vittoria dei manifestanti ucraini e della stampa europea americana, che ha sostenuto il licenziamento di sé. Sierski.
0: La voce, il racconto e l'analisi di Davide Maria De Luca, firma del Domani, in diretta da Kiev. Hai perfettamente ragione a comparare i due eventi. È anche vero che hanno un sapore politico molto molto diverso, perché quel passo falso di Zelensky sull'agenzia anticorruzione avrebbe impattato sull'ingresso e impatterà, o avrebbe potuto impattare sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Il più fresco rimpasto di governo è effettivamente qualcosa che ha a che fare con dinamiche politiche, con la cerchia di collaboratori, eccetera, eccetera, per cui giustamente l'Unione Europea dice teniamoci lontani prima di essere presi a schiaffoni. Vorrei tra pochissimo, adesso andiamo a sentire per un secondo come se la cava che la guida, tornare su quella che è la strategia ucraina, che pare si stia ampliando, perché da sabato scorso l'esercito di Kiev sta prendendo in mira i centri logistici di smistamento di Wildberries, che è il gigante dell'e-commerce russo, che è qualcosa che fattura un 3% del PIL russo, pensate, e questa cosa, insomma, potrebbe avere un ulteriore impatto. Traffico, poi torno da te.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vi presenta Strade in diretta.
4: Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente sulla 1 nel tratto Firenze-Roma si procede incolonnati per 2 chilometri tra Valdichiano e Monte San Savino in direzione Firenze. Sulla 10 Genova-Ventimiglia per un veicolo in avaria si procede incolonnati per 2 chilometri tra Varazze e il Bivio per la 26 Genova-Gravellona-Toce in direzione Genova. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova per un incidente per materiali dispersi. Si verificano code tra Genova-Bolzaneto e il Bivio per la 10 in direzione del capoluogo ligure. Infine, per lavori sulla tangenziale est di Milano si procede incolonnati tra Carugate e Cernusco sul Naviglio in direzione della 1 Milano-Napoli. Questi maggiori disagi al momento, a più tardi.
3: Nessun luogo è lontano.
0: Continua intanto la guerra in Ucraina, al di là dei rimpassi di governo, delle manifestazioni di piazza.

0: E la strategia ucraina amplia i propri obiettivi, non con qualche ambiguità, perché davo conto del fatto che sono stati presi di mira i centri logistici Wildberries. Perché ambiguità? Perché da un lato uno potrebbe dire, beh, insomma, stanno colpendo Amazon, sono centri di smistamento e logistica per gli acquisti di e-commerce, è un obiettivo civile, è un crimine di guerra. In realtà, secondo alcune fonti giornalistiche, tra cui anche Le Monde, molti oggetti e tecnologie dual use sarebbero transitate proprio e transitano proprio da quei centri. Questione apertissima, naturalmente. Questo sta causando una qualche reazione, una qualche commento, oppure in Ucraina la sensazione e il mood è: siamo stati bombardati per 4 anni e mezzo, anche su obiettivi civili, beh, insomma, lo facciamo. Davide Maria De Luca.
1: Beh, assolutamente, assolutamente, è questo secondo sentimento. I russi sono 3 anni almeno che bombardano nei centri di magazzini di Nova Poshta, che è uno spedizioniere, il principale spedizioniere ucraino privato, tra l'altro l'unico che praticamente fa spedizioni alle soglie della prima linea. Lo trovi, sì, trovi i camion Nova Poshta a 10-15 km dalla prima linea. E i magazzini di Rosetka, che è invece l'Amazon o Wildberries, sì, ucraino. Quindi per gli ucraini sono abituatissimi che questi magazzini vengano considerati obiettivi militari dalla Russia, anche se evidentemente non lo sono. Poi, insomma, possiamo andare a vedere se i criteri di proporzionalità sono rispettati, eccetera, eccetera. Beh, insomma, io credo che distruggere 10.000, 100 madri di magazzino, perché ci sono dentro 10 scatole di droni che qualche organizzazione di volontari sta spedendo, certo, ai soldati al fronte, insomma, mi sembra un po' fuori dalla proporzionalità. E gli ucraini ora stanno applicando, diciamo così, la stessa strategia contro questi magazzini russi, che sono ancora più grandi, di una società che ha un fatturato ancora maggiore. Io credo comunque che le aspettative, sia da parte dei russi che dagli ucraini, che questi attacchi portino a cambiamenti strategici di alcun peso, ecco, io sarei molto prudente su questo. Siamo, secondo me, ancora in una fase in cui i bombardamenti aerei e questa escalation di attacchi che stiamo vedendo fanno parte di una sorta di dialogo brutale che sta avvenendo. Gli ucraini stanno dicendo ai russi: guardate noi cosa possiamo colpire, e i russi in parte stanno dicendo agli ucraini: guardate cosa noi possiamo colpire e preparatevi, perché quest'inverno faremo ancora di peggio se non vi arrendete.
0: E insomma, questa è la diplomazia 5.0, quella fatta con la tecnologia, i droni, i raid, i bombardamenti, non quella a cui eravamo affezionati, forse quella fatta di tavole rotonde e di tanti fogli. Grazie mille Davide Maria De Luca per essere stato con noi, come sempre. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Allora, tra poco va dei messaggi, 349-238-6666. Vi davo conto poc'anzi del fatto che ieri Pete Hegseth, di fronte al Senato sulla strategia dell'amministrazione Trump in merito alla guerra in Iran e alla ripresa delle ostilità, siamo all'undicesimo giorno di raid americani sull'Iran senza particolari successi, è stata particolarmente spinosa per Pete Hegseth, anche perché si è parlato di numeri e Hegseth, ministro della guerra, sottosegretario segretario alla difesa, ha chiesto altri 67 miliardi di dollari in più per sostenere la guerra. Ufficialmente ne hanno già spesi 37, siamo a delle cifre veramente incredibili. La cosa fondamentale di questa audizione, lo dicevo brevemente prima, è che Hegseth ha sconfessato se stesso, cioè ha denunciato pubblicamente il fatto che, perché non rispondeva alle domande dei senatori, i bombardamenti per ora sono totalmente inefficaci, o quantomeno non sono stati efficaci come nei piani o come rivendicato all'inizio del conflitto dallo stesso Hegseth. Peraltro ha parlato anche Trump, stava partendo con l'Air Force One, quello nuovo, stavolta quello donato dai paesi del Golfo, che aveva problemi di sicurezza, l'aveva lasciato in Turchia, adesso l'ha ripreso, stava andando a commemorare alcune vittime, alcuni soldati caduti appunto nella guerra in Iran, dicendo l'Iran pagherà un prezzo per questi militari morti. Allora, torniamo però sul caso ucraino. Di guerra in guerra, ai noi. Andrea Macchioni ha raggiunto Victoria Dovichenko, è la responsabile del programma Future of Ukraine del Centro per la Geopolitica Università di Cambridge, Regno Unito. Quali sono le aspettative nei confronti del nuovo ministro della difesa e del nuovo comandante delle forze armate ucraine? Sentite.
2: Yevgen Kmara, che adesso è diventato il nuovo ministro della difesa e ex capo ad interim delle SBU, il servizio di sicurezza, è il centro centro operazioni speciali Alfa. In questo senso lui non è una persona nuova tra i militari, quella che è molto importante, ma anche molto rispettato della società ucraina. Zelensky ha inoltre incaricato Drapati di garantire una transizione istituzionale

0: istituzionale ordinata, continuare le operazioni a lungo raggio, riformare il sistema dei corpi d'armata, rispondere alle richieste di equipaggiamento dei comandanti di prima linea per la fornitura di armi e attrezzature, ma certamente anche dei drone, nuovi sistemi, e presentare una strategia di difesa aggiornata e chiudere il più possibile il cielo agli attacchi russi. Certamente qua si parla di una cooperazione con i partner dell'Ucraina, fornire una visione reale del processo di mobilitazione. Direi qua che non è soltanto un programma per drapate, ma anche una cooperazione con il ministro Khmara, e vediamo se questo sarà bastante di due personalità importanti, Khmara e certamente Drapati, di cooperare e coordinare insieme. Il vero banco di prova non riguarda le persone, ma le cornici istituzionali. Senza una chiara ripartizione funzionale delle competenze tra ministro e Stato Maggiore, e senza un cambiamento della cultura militare, che tuttora percepisce il controllo civile come un'ingerenza illegittima, lo stesso conflitto ha una prospettiva di riprodurre anche con Khmer e Drapata.
1: Al microfono di Andrea Macchioni, l'analisi di Victoria Dovichenko, dirige il programma Future of Ukraine a Cambridge, centro per la geopolitica dell'università, appunto, della cittadina britannica. Torniamo al siluramento di Sirski. Zelensky ha ceduto alle pressioni delle piazze o era un cambiamento già preventivato? E soprattutto, non è un segno di debolezza da parte di Zelensky? Sentite.
0: Diciamo che la rimozione di Sirski non era stata annunciata come piano immediato, ma era già nell'aria da mesi per via del conflitto strutturale con ex ministro della difesa Fedorov. Ma le proteste ne hanno accelerato drasticamente dei tempi. Inizialmente, come sappiamo, Presidente Zelensky aveva scelto di sostenere Sirski contro Fedorov, presentando la vicenda come un contrasto personale piuttosto che istituzionale. Solo dopo le proteste partite in difesa di Fedorov si sono progressivamente spostate verso la richiesta esplicita delle dimissioni di Sirski. In questa maniera dobbiamo dire che Zelensky non apparisce debole per sé, ma diciamo che è molto sensitivo, anzi sono state percepite veramente a sensitività tale tipo delle decisioni, senza, diciamo, chiara spiegazione alla società, ma anche dei militari, ma degli esperti, perché è stato fatto adesso. Io ho tenuto la domanda più popolare per me da questi sei giorni dagli esperti media stranieri: perché queste dimissioni sono state adesso, cioè in questa maniera, quando la metà del luglio è molto importante di prepararsi con i partner, diciamo, per l'autunno ma anche l'inverno. In sintesi possiamo dire che rende difficile per Zelensky negare l'effetto della mobilitazione popolare, ma anche il popolo ucraino ha dimostrato che è il popolo che è quello che decide le prospettive, ma anche il futuro del paese.
1: La tempistica è sospetta, ma come ricordava Victoria Dovichenko, la mobilitazione popolare potrebbe portare a ulteriore scontento. La defenestrazione di Fedorov lo ha fatto, e quindi Zelensky si è trovato gioco forza a dover trovare un nuovo combinato disposto tra Ministero della Difesa, guida dello Stato Maggiore. Un momento delicato anche coi partner, lo ricordava molto bene Victoria Dovichenko al microfono di Andrea Macchioni. Prova ne sia il fatto che, me la segnala Antonio Tale questa volta, è un'agenzia Reuters, Zelensky ha appena incontrato l'ambasciatore statunitense in Ucraina, Whitaker, per discutere la licenza per la costruzione di sistemi Patriot, che sulla carta, come sapete, tecnicamente l'Ucraina avrebbe già ottenuto. Poi bisogna andare a valutare la tempistica, eccetera, e anche soprattutto l'accompagnamento tecnologico, perché non sono sistemi d'arma che come dire, puoi replicare in maniera così semplice. Gli ultimi due minuti di trasmissione li dedico a tutti i messaggi al 349-238-6666. Qualcuno scrive: sarebbe ora di dare la parola agli elettori, facendo riferimento al fatto che ancora non si sta votando in Ucraina. Qualcun altro: secondo me volete dare troppe spiegazioni. Se gli ucraini o i russi sono nella condizione di far male all'avversario, lo fanno senza tante considerazioni o messaggi impliciti. Sì, però c'è una strategia. o quantomeno. Da parte ucraina è molto molto visibile la strategia. Una l'aveva messa molto bene in luce proprio lo stesso Fedorov, ha detto: c'è la penisola di Crimea, beh, noi la rendiamo un'isola con i bombardamenti e i disturbi sui droni, con i droni, sul ponte di Kerch, eccetera eccetera. L'altra strategia nel Mar Nero, beh, rendere il Mar Nero non più un mar parzialmente russo, cioè praticamente eliminare la minaccia della flotta russa proprio nel Mar Nero, andare a colpire San Pietroburgo proprio durante i giorni del forum, appena prima del forum è così importante, andare a colpire questi centri logistici, le raffinerie di carburante, cioè c'è un disegno molto molto preciso. Dall'altra parte, quello che ci sembra di poter dire dopo 4 anni e mezzo, all'inizio c'era un disegno molto preciso che era prendersi Kiev, evidentemente non è riuscito. Tra mille errori dal loro punto di vista, probabilmente dal punto di vista dei russi, si è un po' sparato a zero, perché non si vede colpendo un sacco di volte obiettivi civili. Qualcuno scrive: gli ucraini manifestano principalmente e soprattutto perché non vogliono andare in guerra, ora che hanno abbassato l'età alla leva, altro che amore per un ministro. Ma non lo so, gentile ascoltatore, le chiedo, era lì a Kiev, era a Kharkiv? Perché le immagini che ci sono arrivati, i report che sono arrivati dai nostri colleghi giornalisti dicevano esattamente questo, vedevamo cartelli con i simboli dei droni. Fedorov era molto molto amato, giovanissimo, rampante, aveva dato una serie di aveva introdotto una serie di innovazioni importanti proprio nel sistema di difesa, quindi... non lo so, ogni tanto sono sempre stupito da chi ne sa più di chi è lì magari in prima linea, che ha questi microfoni, non parlo di me naturalmente in questo caso, ha raccontato quello che accade in Ucraina. Ma tant'è, lo sapete, quello che ci guida, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, ci sentiamo domani ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
2: Le monde est fait d'herbivore et carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai ai ai,
3: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
5: Senti, assicura, con noi puoi.
6: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
5: SNP Assicura, con noi puoi.
6: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
5: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo 1 euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
10: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. Questo è Effetto Estate, io sono Andrea Ferro e dal 27 luglio vi do appuntamento tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 19.30 qui su Radio 24.
11: Sono le 17.
0: GR 24, il Sole 24 Ore.
11: Fakir, Croce Rossa e soccorritori hanno cercato di rianimarlo. Piantedosi, c'è un pregiudizio contro le forze dell'ordine. Ucraina, cambio della guardia, vertici della difesa, Drapati il nuovo comandante delle forze armate. Auto sulla folla Modena, Monica Esposito muore dopo 2 mesi di terapia intensiva, aveva 55 anni. OpenAI lancia l'allarme sui suoi modelli di intelligenza artificiale, sono andati fuori controllo e hanno hackerato un'altra piattaforma. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Skepis. I volontari della Croce Rossa hanno provato a rianimare Fakir, ma le sue condizioni erano già disperate, lo affermano fonti della Croce Rossa, mentre resta sempre alto il dibattito sulla morte del 41enne sulla manifestazione a Bologna, dove 64 agenti sono rimasti feriti.
12: Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco di Bologna Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia senza che ci fosse stato neanche modo di appurare eventuali responsabilità. Lo ha detto la Premier Meloni riferendosi alla manifestazione di domenica scorsa a Bologna per Fakir, degenerata in guerriglia urbana con una sessantina di agenti feriti. È importante che quella piazza ci sia stata e si capirà, ma non lasceremo più spazio ai violenti e agli antagonisti, le parole del sindaco Lepore. Sulle forze dell'ordine c'è un pregiudizio, ma tutti gli episodi sono documentati e siamo tranquilli, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
13: Esiste questo pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne
14: presume da parte di alcuni la non legittimità, noi non abbiamo timore di nulla.
12: Emerge intanto che i 4 volontari della Croce Rossa sono intervenuti con manovre di rianimazione in meno di un minuto per soccorrere Abderrahim Fakir. Una volta finite l'operazione di contenimento dei 2 poliziotti, aveva funzioni vitali ancora rilevabili, ma le sue condizioni erano già disperate, affermano i 4 che sono iscritti nel fascicolo modello 45 bis senza indagati, ma per omicidio colposo, insieme ai 2 poliziotti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: E ora in Ucraina, dove è in corso un terremoto ai vertici militari. Il presidente Zelensky ha nominato un nuovo capo delle forze armate dopo tensioni interne e manifestazioni, mentre la guerra con la Russia continua con attacchi reciproci.
15: Volodymyr Zelensky formalizzerà oggi le decisioni che dovrebbero completare il cambio della guardia generazionale ai vertici della difesa in Ucraina. Mikhailo Drapaty, 43 anni, è il nuovo comandante delle forze armate al posto del controverso Oleksandr Sirsky, finito al centro di uno scontro con l'ex ministro della difesa, il 35enne Mikhailo Fyodorov. Scontro tra diverse scuole di pensiero, tradizione e innovazione su come condurre la guerra contro la Russia. Trovatosi in mezzo, all'inizio il presidente Zelensky ha costretto Fyodorov alle dimissioni, per poi piegarsi alle proteste di piazza e silurare Sirsky. La scelta di Drapaty al comando dell'esercito è stata definita da Fyodorov una boccata d'aria fresca, la voce del cambiamento che non poteva essere ignorata, un cambiamento di cui Fyodorov intende essere protagonista in un ruolo che l'esperto di trasformazione digitale sta trattando con Zelensky per continuare la sua rivoluzione tecnologica delle forze armate. Anche se i droni non sono tutto, avverte Sirsky andandosene. Consegno al mio successore un esercito che non solo tiene la linea, ma che sta avanzando. Mi auguro che l'offensiva prosegua. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
11: In Italia con la cronaca è deceduta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La donna non era mai uscita dalla terapia intensiva e i suoi organi verranno donati. OpenAI, il creatore di ChatGPT, ha definito senza precedenti un incidente informatico registrato durante un test di un sistema di intelligenza artificiale e ha spiegato di essere al lavoro per correggere il problema per il futuro.
16: Per la prima volta un sistema di intelligenza artificiale generativa ha messo a segno un attacco informatico in modo autonomo. In un test eseguito la scorsa settimana per mettere alla prova 2 modelli, il nuovo GPT 5.6 Sol e un sistema più potente e non ancora rilasciato, e verificare in che misura fossero in grado di concatenare vulnerabilità e portare a termine un attacco informatico, è accaduto quello che molti esperti e le aziende del settore dell'intelligenza artificiale avevano da tempo avvertito sarebbe presto diventato realtà. Il test era progettato da OpenAI per fare lavorare i modelli in un ambiente

0: tetto è isolato, ma questi sono riusciti autonomamente ad andare online e a violare Hugging Face, una piattaforma molto popolare tra gli sviluppatori software. Le due aziende sono al lavoro per comprendere fino in fondo e risolvere il problema, e non è chiaro se OpenAI dovrà affrontare conseguenze legali a seguito della violazione, anche se non ci sono state conseguenze gravi. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto, ci risentiamo alle 18 in linea Focus Economia.

0: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
5: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo, non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
4: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
5: Io sono Paolo Benanti.
4: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
5: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
6: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
7: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
8: Questa sarà la domanda che vi rivolgerò da lunedì 27 luglio alle ore 18 su Radio 24. Dal 27 luglio al 6 settembre, dalle 18 alle 19.30, ci sarà come stai, e non rispondere tutto bene, perché molto spesso la risposta è sempre tutto bene, tutto a posto, ma come stai davvero? A me interessa sapere come stai. Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 5721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
9: Avanti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
10: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
9: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
10: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
9: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
10: Tutto inutile, tutto inutile.
11: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini.

0: presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
1: Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.

17:10 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, andando come sempre dall'ultimo tema a passo di gambero, ci occuperemo, oggi ci sono vari dati di carattere economico, però ci occuperemo soprattutto tra oggi e domani del settore turismo. Perché? Beh, da un lato perché sono le ultime puntate non in diretta, perché poi anche la prossima settimana il programma entrerà in versione estiva e durerà un'ora, ma sarà in diretta, però iniziamo a fare i primi bilanci di previsione sul settore turismo. E l'altro tema è tutto il tentativo che il governo sta facendo di recepire la direttiva europea, e mi riferisco, scusatemi, al tema balneari e quindi stabilimenti balneari. Da un lato manca ancora il bando tipo nazionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per uniformare le procedure di assegnazione delle concessioni dei balneari marittimi. Il modello è stato presentato alle associazioni di categorie, fatto sapere il Ministero, e si attende la formalizzazione delle linee guida dell'Ordine dei Commercialisti. E anche ANCI ha detto: stiamo attendendo il varo definitivo del bando nazionale. Nell'attesa, ANCI intesa come Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, nell'attesa si procede in ordine sparso, perché ci sono alcuni sindaci che stanno fermi in attesa appunto che vengano uniformate le procedure, altri hanno scelto di non rinviare. C'è sostanzialmente la Liguria, per esempio, una delle regioni più avanti nelle gare, una decisione presa tra l'altro per evitare strascichi dopo la sentenza del TAR regionale, che non è stata favorevole all'ultima proroga nazionale per le validità delle concessioni fino al 30 settembre. E la Regione Liguria quindi ha stilato un vademecum non vincolante per fare ordine. E ci sono altri enti che invece hanno scelto una durata fino all'anno prossimo provvisoria, quindi Veneto, Friuli, Toscana, Marche, Emilia Romagna, Lazio, Campania. E tra l'altro lì abbiamo visto gli uscenti sono stati riconfermati nel 70% delle assegnazioni. In alcuni lotti si è presentato un solo concorrente, quindi l'attuale gestore. Nel restante 20-30% dei casi ha vinto un nuovo gestore. Questi sono i dati però relativi solo a quei comuni che hanno messo in gara gli stabilimenti balneari, perché Areco e Chiavari, per esempio, su una dozzina di concessioni 5 hanno avuto un cambio. Non mancano però le incertezze, e poi c'è tutto il tema dei ristori. Più o meno tutti li prevedono, no, ma non è detto che passino il vaglio delle regole europee. Per esempio, ad Arma di Taggio, nel Sanremese, il comune ha previsto che il concessionario uscente, se perde la gara, dovrà demolire a sue spese le opere non amovibili, ma avrà diritto a un indennizzo per il 20% versato già al passaggio di testimone a carico del nuovo balneare per gli ultimi 5 anni di gestione e le opere non ancora ammortizzate. Il problema è che queste, come capite già da questa descrizione, è che in attesa dell'intervento del Ministero si sta andando in ordine sparso, cioè ogni comune decide, appunto Arma di Taggio ha deciso in questo modo, altri hanno deciso di non decidere, altri hanno messo a gara, Spotorno, il sindaco ha detto che porterà il 40% la quota di titolare libero e libero attrezzato, tagliando gli stabilimenti da 34 a 25. E poi invece a Bacoli il sindaco punta a restituire l'80% di uso gratuito dell'Arenile. A Posillipo pure sono stati ampliati gli spazi, quasi 50%. A Rimini il nuovo piano punta a garantire il 37% di sabbia libera, ma a parità di concessioni. In sostanza, l'ISPRA ha individuato in 644 i comuni costieri. Il Ministero dei Trasporti ne classifica 654 a vocazione marittima prevalente. Legambiente fa notare che solo il 33% delle coste italiane è oggetto di concessioni. Questo lo dice il Ministero, però il calcolo è stato effettuato sul totale delle coste, lo sappiamo, è una cosa ridicola. Anche i porti o zone non balneari, zone rocciose non accessibili. Perché? Perché c'è un altro
aspetto di cui poi parleremo, questa necessità di andare a gara arriva dalla Bolkestein di 20 anni fa, però c'è tutto il tema anche delle spiagge libere, perché le percentuali con altri paesi sono imbarazzanti. In Francia, per esempio, tu hai un accesso alle spiagge libere che è più che doppio in molti casi rispetto a quello italiano. In Emilia-Romagna, Campania e Liguria gli stabilimenti balneari occupano più del 70% degli arenili, mentre le differenze appunto con la Francia e con la Corsica e con altri paesi, anche con la spiaggia, sono oggettivamente incontestabili, ma ne parleremo. Questo è un aspetto, domani toccherà il turismo. Invece, andando sempre a ritroso, parleremo del tema petrolio, accise, perché c'è di nuovo polemica sul tema delle accise, nuovi tagli di carburanti. Il ministro Giorgetti oggi ha detto valuteremo, c'è il meccanismo delle accise mobili, quando entrerà in funzione lo valuteremo, al momento non le ho. Da quello che capiamo c'è da un lato la delega data al governo per andare a negoziare in Europa l'utilizzo dei margini di bilancio aggiuntivi. Dall'altra poi c'è tutta la parte che riguarda l'introduzione delle accise mobili. Cosa vuol dire accise mobili? Vuol dire che nel momento in cui il prezzo del petrolio, del sottostante, della benzina quindi, aumenta molto, avendo tu sul prezzo finale un terzo legato al prodotto, tutto il resto sono accise e IVA. Ora, l'IVA è una percentuale, se aumenta molto il valore su cui si applica, lo Stato va a incassare di più. Allora, le accise mobili vengono ridotte, come abbiamo visto nel passato, perché? Perché tanto lo Stato incassa quello che avrebbe incassato con un benzina 1,8 e un gasolio 1,9, tutto il resto invece che incassare di più lo sterilizzi come? Riducendo le accise, che invece sono fisse. I famosi 20 centesimi di inizio di prima misura. E parleremo anche di questo. Nel frattempo poi c'è tutto il tema di quello che abbiamo ottenuto a Bruxelles, perché a Bruxelles abbiamo ottenuto, diciamo, sostanzialmente di avere un impegno per un totale di 14 miliardi, sono più o meno mezzo punto percentuale, un po' più di mezzo punto percentuale di PIL, 7 miliardi per la difesa da un lato, e dall'altro lo 0,6 dovrebbe essere di PIL, 7 miliardi per la difesa e 7 miliardi per l'energia. In questo caso vi sarebbe la possibilità appunto di non considerarli all'interno del deficit, però questo non... Bisogna capire se si potrà, ma ne parleremo, utilizzare questi 7 miliardi da destinare alle misure sull'energia al taglio delle accise, perché Bruxelles non è di questo orientamento, le dice no, sono iniziati 7 miliardi per aumentare per esempio l'efficienza della rete elettrica, aumentare la quota di rinnovabili e quant'altro, ma non per intervenire una tantum sulle accise, perché quello non è un intervento sull'energia. Fermo restando che sulle accise, così qualcuno si arrabbierà subito, c'è molta polemica perché sono un costo alto, noi abbiamo speso già 3 miliardi, che viene distribuito in maniera non progressiva, cioè anzi è quasi regressivo, ne gode molto chi ha automobili potenti, consuma molta benzina o gasolio, ma potrebbe anche permettersi, diciamo, di sopportare l'aumento del pieno, e ha un vantaggio in proporzione più alto perché consuma di più rispetto al cittadino che invece ha un'utilitaria e ha difficoltà di carattere economico. In questo senso si dice che sono quasi regressive, perché aiutano chi in realtà, visto il tipo di automobile, potrebbe resistere o reggere un aumento del prezzo del carburante. So già l'obiezione che mi viene fatta, c'è tutto il mondo di chi lavora, penso ai rappresentanti di commercio, ma non solo, di chi usa la macchina come strumento di lavoro perché si sposta in continuazione, magari non ha un'automobile di altissima cilindrata, ma consuma e macina tanti chilometri. Vabbè, alcuni suggeriscono di dire fate misure mirate, se tu hai un utilizzo della macchina per motivi di lavoro, si può pensare a degli incentivi o degli sconti lì.
È molto grezzo come meccanismo quello delle accise, perché costa tanto ai contribuenti, alle casse dello Stato, e va a dare un beneficio anche a chi oggettivamente non ne ha alcun bisogno, ed è un beneficio inutile in quel caso. Però ne parleremo, e questo per quello che riguarda i temi di questa puntata. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre. In apertura, quindi tra pochissimo, invece il rapporto di Confcommercio, oggi diffuso sull'andamento dei negozi soprattutto, ma parleremo anche di dell'andamento dei consumi. Sono stati persi dal 2018 al 2025 96.000 esercizi commerciali.

Allora, partiamo come sempre dai mercati finanziari. Per quello che riguarda la giornata, di nuovo ottimismo. Qualcuno mi sta già scrivendo sull'intelligenza artificiale, adesso vi arriverò, guardate un attimo. Allora, questa mattina l'Asia era invece più incerta, perché Hong Kong, però sappiamo che Hong Kong in questo momento non è così indicativo, però ha perso l'1,1%, Tokyo meno 0,34%. Invece in apertura gli indici europei erano molto incerti, addirittura Milano ha aperto anche in calo, meno 0,30%, verso le 10 mattina hanno girato in positivo a partire da Milano, che adesso infatti guadagnano 0,90%, sostenute tutte le borse dai titoli dell'energia, per cui ha girato in positivo non solo Milano ma anche Parigi, più 1%, Francoforte più 0,60%. L'America, l'America è invariata sull'S&P, invariata sul Nasdaq, leggermente positiva sul Dow Jones, più 0,20%. Euro su dollaro, che un po' che non lo diamo, qualche giorno è sempre a 1,14, è fermissimo. E allora andiamo sui titoli, visto che citavo i titoli del comparto energetico, ma non solo, perché in realtà abbiamo Inwit che guadagna il 4,22% in Italia, poi Tenaris più 2,80, Mediolanum più 2,1, Eni più 2, Unipol più 1,90, Monte dei Paschi più 1,70, come Enel, Campari più 1,5, Leonardo più 1,60%.

Ancora Estimac Electronics è l'1,5% di rialzo, Fineco pure e Italgas anch'essa più 1,5%. Fronte opposto di chi perde invece, devo dire la verità, oggi non c'è una direzione chiara del mercato. Abbiamo Prismian nei cali che perde l'1,40%, poi l'automatica meno 0,50%, Poste pure, Diasoni meno 0,40%, Banco BPM meno 0,35%. Ancora notizie che riguardano il gruppo Fincantieri, perché la controllata norvegese, la Vard, che è tra i principali costruttori di navi speciali, ha firmato un contratto per progettare e costruire due navi multifunzionali.

60 milioni di dollari. Parliamo di Saipem, ma adesso andiamo sul petrolio, la parte meno bella. Perché? Perché il Brent è ampiamente sopra i 90 dollari al barile, a 94, più 3%, come il WTI è a 87. Questo vuol dire che dal 27 febbraio il rialzo del petrolio è stato a questo punto, rispetto al 27 febbraio, siamo a un più, 30, più 29% sul Brent, più 30% sul WTI. E Teheran ha detto che l'attacco ai siti nucleari iraniani espanderà la guerra nella regione. C'è stato un attacco americano, secondo la stampa iraniana, contro l'isola di Larak, situata nello stretto di Hormuz. Trump ha detto che ogni volta che l'Iran sparerà a Hormuz verrà colpito un ponte o una centrale elettrica iraniana. I prezzi, allora, la benzina questa mattina in media 1,949 euro al litro, siamo un più 16,5% rispetto al costo del 27 febbraio. Il gasolio in modalità self-service è 2,124 euro al litro, più 23,5% sul 27 febbraio.

Dunque, qualcuno mi sta scrivendo già delle spiagge, i costi. Dunque, mi scrivono vari ascoltatori, guardate che io faccio 100.000, faccio 35.000 chilometri all'anno e l'impatto è importante per lavoro. Io non ho detto che non si debba intervenire, però ho detto che è molto grezzo come intervento quello sulle accise, cioè voglio dire, tu puoi farlo a fronte come c'è stato dopo l'attacco all'Iran, ricorderete l'impennata dei prezzi, si era arrivati sul petrolio che tuttora, e spero che non venga battuto, resta il record di questo periodo, $126 il barile tra il 29 e il 30 aprile. Per carità, A, non puoi pensare di continuare a usare questo strumento perché costa tanto. B, sull'efficacia sull'atteggiamento regressivo ho parecchi dubbi, perché avvantaggia chi ha meno bisogno e non dà un grande beneficio a chi ha molto bisogno. C, c'è anche chi fa osservare che con un prezzo calmierato, quindi ridotto grazie alle accise, il consumatore tende a non risparmiare, nel senso che vede un prezzo sostanzialmente uguale e non ha la percezione del caro energia e quindi di dover ridurre i suoi consumi, un po' il tema che viene spesso evocato per l'acqua quando costa troppo poco. Sì, è vero che c'è anche questo effetto di magari dire vabbè, ma a questo punto non mi costa tanto di più il pieno. Mi sembrano i primi due quelli più importanti, cioè il costo complessivo, quanto può andare avanti e in generale anche la regressività dell'intervento. Bene, andrebbe bene, si fa per dire, perché il gas è a €62 a megawattora ad Amsterdam, più 5%, un anno fa era la metà, 32, così come era 32 il 27 febbraio, tant'è che insomma questo prima o poi andrà a ripercuotersi. Oggi non lo si vede sul PUN, però insomma che a 100, oddio, lo si vede anche sul PUN, scusatemi, che è a 181 euro a megawattora, e quindi l'elettricità domani verrà venduta a questa cifra, un anno fa era 113, e allora se tu prendi questi 65-67 euro in più è più o meno il 50-60%, che è più o meno quello che è un po' di meno, ma insomma rispecchia l'aumento del costo del gas ad Amsterdam, perché l'elettricità ha come prezzo di riferimento base, diciamo così, il gas. E con questa carrellata di notizie non belle sul fronte energetico andiamo su meteo e pubblicità, poi qualche altra notizia di carattere generale, e iniziamo col primo approfondimento. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Chased every frame.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmare con InfoCert sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign.
3: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. L'atmosfera sarà stabile, pertanto non sono previste precipitazioni degne di nota. Il cielo sarà poco nuvoloso o con maggiori annuvolamenti lungo i rilievi. Caldo ancora intenso al sud. Domani tempo in prevalenza soleggiato, ma in serata peggiora su basse Marche, Abruzzo, Molise e Puglia con temporali. Scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Allora, vacanze?
8: Ah, non puoi capire! Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica!
7: Ma ne hai viste di tutti i colori?
8: No, solo quelli di Mini.
9: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi, amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
13: evviva!
14: Vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
15: Focus Economia.

17:34 minuti, altre notizie di carattere internazionale. Dunque, guardate, vedo molti messaggi di chi mi dice: io faccio 80.000 chilometri e non sono ricco, chi se ne frega se ne... il taglio delle accise avvantaggia anche i ricchi, intanto favoriscono anche quelli come me. Altri mi scrivono: sono tassisti, guardi che io faccio il tassista e non recupererò mai i costi che sto avendo. Per carità, non ho detto, e altri obiettano: mi scusi, ma perché si dice che c'è un costo per le casse dello Stato se le accise mobili in realtà vanno solo a sterilizzare gli aumenti? Devo dire che questa obiezione la girerò volentieri a Gianni Trovati. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu con la benzina a 1,80 euro immaginavi di incassare tra accise e IVA, poniamo 100, se la benzina aumenta del 20%,

0: 100, tu hai due possibilità: o incassi 120, quindi più di quello che avresti incassato senza la guerra in Iran, oppure dici no, continuo a incassare 100 e quel 20 in più vi rinuncio sterilizzando alcune accise. E allora il ragionamento che fanno alcuni ascoltatori è: ma perché ci dovrebbe essere un esborso in più se diciamo in assenza di guerra tu avresti comunque incassato 100? Questo è anche molto interessante, adesso vi arriviamo. Volevo restare ancora sull'economia internazionale qualche minuto. Nuovi, il Canada ha annullato la cerimonia con gli Stati Uniti prevista per venerdì per celebrare l'inaugurazione del ponte internazionale Gordie Howe che collega Detroit e Windsor in Ontario. Beh, te credo, Trump ha annunciato un dazio del 50% sulla maggior parte dei prodotti canadesi, cosa si aspettava? I fiori? E poi il Brasile ha detto: la nostra risposta non sarà la vendetta sui dazi di Trump, ipotizzati al 25%. Nel frattempo Messico e Stati Uniti continuano a rivedere l'accordo commerciale nordamericano al NAFTA. Però nel frattempo Ferrero ha investito in America, ma in Messico, 86 milioni di dollari nel suo impianto che è a San José Iturbide, nello stato di Guanajuato. Dati europei, rallenta anche in Gran Bretagna l'inflazione. Continua a dire che rispetto alle attese stiamo vedendo che l'inflazione non... noi abbiamo avuto un dato anche di inflazione ferma, sempre al 3%. In Francia e in Germania è andata anche un po' in calo. Ha rallentato in Gran Bretagna a giugno al 2,6 contro il 2,8% di maggio. I motivi? Varie ipotesi. Alcuni segnalano che magari a giugno il petrolio è iniziato un po' a raffreddarsi. In realtà a me sembra che tutti i dati che riceviamo non si stia generando inflazione interna, cioè l'inflazione che noi vediamo è tutta importata dai beni energetici, che sono aumentati molto. Non la vedi nel carrello della spesa, non la vedi nei beni di largo consumo, perché immagino uno stia, sia la grande distribuzione che i produttori che tutti gli altri, stiano molto cauti prima di aumentare i prezzi dopo le mazzate che sono arrivati in questi anni, un più 20%, ma nel caso del calo della spesa siamo andati anche al più 40% dal 22 adesso. E continuiamo a ripetere che il potere d'acquisto, il reddito è sotto il livello del 2020, forse c'è anche si è molto cauti prima di ritoccare i listini. E comunque scende al 2,6%. Nel frattempo il nuovo governo britannico di Andy Burnham ha annunciato che da gennaio verrà ripristinato il tetto massimo di 2 sterline, 2,35 euro per le tariffe degli autobus nella maggior parte dell'Inghilterra. Poi si continua a discutere a Bruxelles di intelligenza artificiale, definita un'arma geopolitica, e l'Europa deve sviluppare più rapidamente le proprie alternative ai modelli statunitensi, altrimenti rischia di essere tagliata fuori da capacità strategiche, ha detto la vicepresidente della Commissione Europea Hanna Virkkunen. C'è poi questo caso con cui alcuni dicono è uno spartiacque nell'evoluzione dell'intelligenza artificiale, lo ha detto Pierluigi Paganini. Perché, che cosa è successo? OpenAI, che è l'azienda che produce ChatGPT, ha reso noto che i suoi modelli di intelligenza artificiale avanzata sono andati fuori controllo durante un test di sicurezza, violando autonomamente una popolare piattaforma per programmatori, cioè hanno hackerato, senza che nessuno gliel'avesse chiesto, una piattaforma per programmatori. È un incidente informatico senza precedenti. E a me fa impazzire, perché quando io li definisco apprendisti stregoni, quando senti questi comunicati, non ce l'aspettavamo, è esattamente l'apprendista stregone. Lasciamo stare tutte le implicazioni sociali, organizzative. E quindi OpenAI ha detto: condurremo un'indagine congiunta per capire che cosa è successo, assieme al Hugging Face, che è la vittima del cyberattacco. E secondo un esperto che magari contatteremo Si chiama Pierluigi Paganini, professore di Cyber Security presso l'Università Luis Guido Carli. Quello che è accaduto rappresenta uno spartiacque nell'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Non stiamo più parlando di modelli capaci solo di generare contenuti o assistere un operatore, ma di sistemi che possono pianificare un'intera sequenza di azioni, adattarsi agli ostacoli, individuare vulnerabilità sconosciute e modificare autonomamente la propria strategia per raggiungere un obiettivo. È la conferma che le capacità considerate soprattutto teoriche adesso stanno diventando realtà. E poi aggiunge, sempre commentando quello che è successo alla Hugging Face: se un livello di autonomia di questo tipo finisse nelle mani di gruppi criminali o attori statuali, il panorama delle minacce cambierebbe profondamente. Gli attaccanti potrebbero condurre operazioni molto più rapide, sofisticate, difficili da prevedere, mettendo sotto pressione modelli di difesa progettati per contrastare avversari umani e non sistemi capaci di apprendere e adattarsi in tempo reale. E la novità più rilevante è il livello di autonomia mostrato. Il modello non si è limitato a eseguire comandi, ma ha analizzato l'ambiente, superato ostacoli, modificato il proprio approccio in funzione delle condizioni incontrate. E quindi da lì ha hackerato, senza che gli fosse stato chiesto, un'altra piattaforma. Se tutto questo vi fa sentire tranquilli, boh, a me sembrano apprendisti stregoni, stanno facendo sta pozione magica. Ho già detto molte volte che il tema è di carattere sociale, come cosa faremo fare. Ho letto un rapporto di McKinsey, no? Il 60% delle ore di lavoro. Bene, cosa faranno i dipendenti in quel 60% di ore che non servono più? Si formano, si informano, approfondiscono, studiano, vanno ai convegni, vanno a incontrare i clienti, stabiliscono nuove strategie, benissimo, aumenti la produttività. In alternativa li licenzi. E poi non ho ancora capito perché un'azienda sarà più competitiva dell'altra se tutte e due adotteranno lo stesso sistema di intelligenza artificiale, e non ho capito cosa faremo fare ai giovani se tutto l'entry level sarà fatto dall'intelligenza artificiale. Ora si somma pure questo, cioè che OpenAI dice: ah, non ce l'aspettavamo, siamo tutti contenti, voglio dire, se non ve l'aspettavate voi, figuratevi noi, cioè state maneggiando dinamite senza sapere esattamente la portata. Beh, chiudo su questo perché adesso basta con l'intelligenza artificiale. C'è un ranking, una classifica che viene fatta ogni anno sui passaporti più potenti. Cosa sono i passaporti più potenti? Quelli che ti permettono di andare nella maggior parte dei paesi senza visto o senza altri problemi. Nel 2006, questo dovrebbe segnarselo Trump, che però non mi sembra che faccia nulla per rendere simpatico il passaporto americano. Parlavo con un tour operator, mi ha detto che i cali dei visitatori negli Stati Uniti arrivano anche dall'Italia perché, diciamo così, non è stata fatta un'operazione simpatia da parte del presidente americano, e questo tocca anche le scelte di viaggio in alcuni casi, perché magari hai meno voglia di andare negli Stati Uniti dei MAGA, o magari ci vuoi andare perché sei un MAGA, non lo so. Però dicevo, il passaporto americano nel 2006 era il più potente, visto che garantiva l'accesso senza visto a 130 paesi, imbattibile. Sono cambiate le cose e quindi è sceso al decimo posto in 20 anni come potenza, perché appunto non garantisce più lo stesso accesso. La posizione in testa è Singapore. Il passaporto di Singapore permette l'accesso senza visto o con visto all'arrivo in 192 paesi. Segue il Giappone, secondo passaporto più potente, Corea del Sud, accesso a 188 stati. Per quanto riguarda l'Italia, il nostro è messo bene, perché scendiamo al quarto posto, ma insomma a livello mondiale, pari merito con Germania, Francia e Spagna, garantisce nel nostro passaporto l'accesso senza visto a 186 paesi. Questo potrebbe essere una notizia interessante, visto che uno si muove in questo periodo. Però detto ciò, andiamo su traffico e poi iniziamo col primo approfondimento, quindi il primo rapporto di Confcommercio sul commercio in Italia. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food. vi presenta Strade in diretta.
2: Bentrovati sulla 22 del Brennero. Per incidente si verificano code di 4 km tra Bolzano Sud e Degnaora in direzione Modena. Si verificano code di 2 km per incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Rovigo e Occhiobello in direzione Bologna. Per un incidente segnalato sulla tangenziale di Mestre si procede in colonnati tra Terraglio e il raccordo Marco Polo verso Trieste. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per ripristino incidente. Si viaggia lentamente tra Cattolica e Pesaro Urbino in direzione Taranto. Infine, per materiali dispersi segnalati sulla 7 Milano-Genova, si procede in colonnati anche sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Nervi e il bivio per la 7 in direzione Genova. Queste le principali notizie, a più tardi.
1: Focus Economia.

Dunque, parleremo dopo dell'intervento del ministro Giorgetti al Question Time della Camera, spese per la difesa, spese per l'energia. Ha festeggiato, devo dire giustamente, il fatto che all'ESMA, l'autorità europea degli strumenti finanziari dei mercati, la presidenza sia stata assegnata a un italiano, bocca al lupo. Si tratta chiaramente di Comporti, Carlo Comporti, era candidato assieme alla collega danese Karen Dorothea Belschkow.

0: Ecco, Giorgetti, al di là della parte, vorrei far ascoltare un intervento del ministro Giorgetti solo su una cosa, perché di energia e difesa parleremo fra poco, sulla tassa sui piccoli pacchi, perché Giorgetti ha chiarito che si cumulerà quella italiana con il dazio europeo, scusatemi. L'hanno differita al 1 ottobre 2026. E quindi i 2 euro che scatteranno si cumuleranno al dazio introdotto dal Parlamento europeo per spedizione di valore fino a 150 euro. Quindi, da come capisco io, va a 5 euro, perché sono 3 dell'Europa già scattati e 2 dell'Italia. Sentiamo questo passaggio.
1: Voglio chiudere argomentando circa l'intensa discussione che c'è stata a livello europeo rispetto a questa cosiddetta tassa pacchi, che è stata concepita come misura per far fronte a quella che è un'autentica invasione che negli ultimi mesi si è ulteriormente rafforzata di piccole spedizioni di modesto valore da paesi asiatici che rischiano di distruggere completamente la distribuzione commerciale europea. Naturalmente la discussione su questa e altre misure in materia di commercio internazionale prosegue e dovremo assumere una decisione a livello nazionale, ma coordinata a livello europeo, rispetto alle misure che ogni paese ha assunto per quanto riferimento a questa tassa.

0: Dunque, parliamo del primo rapporto di Confcommercio sul commercio in Italia. Qualcuno mi chiede, ma il passaporto svizzero? Ho capito, il passaporto svizzero è quinto e dopo quello italiano, che è quarto, come accessibilità in tutto il mondo, come forza del passaporto. Torniamo a noi. Allora, meno 14,5% il numero di negozi in Italia dal 2018 al 2025. In 7 anni ci sono stati persi 96.000 negozi, soprattutto gli ambulanti meno 27%, i piccoli negozi alimentari meno 18%. La rete però adesso è più strutturata, nel senso che il fatturato complessivo è cresciuto del 25%, boom per discount più 100%, e-commerce più 42%, in difficoltà gli ipermercati meno 8,5%, gli ambulanti meno 15%. Ora, la cosa interessante, chiedo a Mauro Lusetti, vicepresidente di Confcommercio e presidente di Conad. Buonasera Lusetti.
1: Buonasera a lei.
0: Per non essere troppo, diciamo, negativi, ho visto che però voi dite, attenzione, il calo del numero di negozi non si traduce in un calo di occupati, perché nel caso dei supermercati, dei grandi punti vendita, c'è stato un più 8,3%. Allora verrebbe da dire, non è che siamo di fronte ormai da anni a una trasformazione classica. Adesso lasciamo, io ho attaccato moltissimo la non gestione degli Airbnb, per esempio la distruzione nei centri storici di quasi tutte le città italiane della rete sociale, che non vuol dire solo il mini market per chi affitta l'Airbnb, vuol dire il negozio di calzature, vuol dire la merceria, vuol dire tutto quello che fa di un'attività commerciale una rete poi all'interno di un tessuto sociale. Per cui, lasciando stare la non gestione, gli errori e gli eccessi, ma non è un fenomeno abbastanza fisiologico ormai?
1: No, è un cambiamento strutturale che segue il cambiamento delle abitudini del consumatore. Non è una cosa normale. La crisi delle grandi superfici e la riscoperta della prossimità sono elementi che seguono un cambiamento strutturale delle abitudini del consumatore. Questo è un dato, perché siamo di fronte a un invecchiamento della popolazione, non nascono bambini, e quindi questi fenomeni che sono legati all'andamento della demografia incidono in maniera consistente sulle abitudini, sulle modalità di consumo, e quindi c'è questa riscoperta anche della prossimità. Tenga conto che oggi un consumatore non va più solo in un punto di vendita, ma mediamente ne frequenta da 6 ai 9. Perché il livello di propensione al consumo è rimasto più o meno stabile ormai da alcuni anni, però sono aumentate le esigenze che cerca di soddisfare utilizzando più fondi.
0: Quindi mi scusi Lusetti, per capire anch'io, voi dite, va bene, sono stati persi 96.000 esercizi commerciali, c'è stato un calo soprattutto negli ambulanti, ma anche nei piccoli negozi alimentari, meno 18%, però, se ho ben capito, c'è un risveglio del negozio di prossimità per una popolazione più anziana e per un insieme di motivi, ho capito bene?
1: Lei ha capito bene, ma quello che si vuole sostenere con la presentazione della ricerca di stamattina è sfatare un luogo comune di un settore che è fermo, che è arretrato. È un settore che si sta evolvendo con dinamiche che sono quelle dettate anche dall'evoluzione del consumatore, è un settore che sta investendo in maniera rilevante nel rinnovamento della rete, nella definizione di nuovi formati, per cercare di dare risposte adeguate a quelli che sono i nuovi bisogni del consumatore, che non è solo il consumatore anziano, benestante e in buona salute, ma sono i giovani che oggi, che la generazione Z o comunque le fasce di popolazione più giovane, che fanno la spesa in maniera totalmente diversa.
0: Ma mi faccia capire, Lusetti, ma mi stai dicendo che i giovani, ma sono interessato, i giovani riscoprono più il negozio di prossimità? Perché io pensavo che magari... Chiedo.
1: No, non ho detto questo. I giovani fanno una spesa in maniera diversa. Okay. E nella diversità ci sta anche il fatto che non vanno a fare la spesa nella grande struttura per cercare qualche cosa che riguarda il benessere e la cura di sé, ma vanno nei negozi specializzati, drugstore oppure, come stanno nascendo, i negozi specializzati in questa direzione. Noi stamattina ne abbiamo aperto uno, ma non vorrei fare pubblicità.
0: Senta, quindi, se ho capito bene, il problema grosso ce l'hanno paradossalmente i supermercati classici, cioè noi abbiamo visto...
1: Ce l'hanno le grandi superfici, sono in crisi.
0: Ah, sì,
1: I supermercati classici, i superstore, i supermercati hanno... Oggi hanno tassi di crescita rilevanti perché rispondono a questo doppio bisogno, una facile fruibilità e un assortimento.
0: Quindi,
1: molto completo.
0: Allora, per far capire a tutti, i negozi di prossimità stanno conoscendo anche una seconda stagione, un risveglio.
1: Sì, perché c'è questo fattore dei format specializzati.
0: Sì, dei format specializzati, perfetto, qui non è più il pizzicagnolo come si chiamava a Firenze una volta, che vende un po' di tutto ma si specializza in alcuni prodotti e quindi ti è utile. Dall'altro lei mi dice i supermercati vanno bene perché hanno quindi chi va male? Quando lei dice grandi superfici cosa intende?
1: No, gli ipermercati di grandissima dimensione,
0: okay,
1: che fino a qualche anno fa sembravano essere invincibili, invece oggi stanno chiudendo, i francesi sono andati via, sono fuggiti a gambe levate.
0: Allora, mettiamolo così, visto che lei fa anche il presidente della Conad, ma se io le dicessi che nel mondo della GDO si sta sviluppando un fenomeno meno di grandi ipermercati, supermercati, perché neanche li facesse solo i francesi, e un po' più di supermercati, in passi il termine, medi, quasi di prossimità?
1: È una fotografia che è, come dire, ha ancora dei tratti sfumati, ma è una fotografia che si avvicina alla realtà.
0: Ok, quello è interessante. Quindi negozi di prossimità perché si stanno specializzando.
1: Guardi che anche i discount sono negozi di prossimità, perché sono negozi da 800 a 1500 metri che hanno un bacino d'azione che è assolutamente...
0: Sì, no, ma io pensavo alla prossimità, dicevo proprio un negozio di, dove io magari posso arrivare anche a piedi o in bici, insomma in prossimità,
1: certo,
0: in quel senso,
1: certo.
0: Bene, i supermercati perché stanno rimodellando l'offerta magari con volumi più piccoli, e le grandi superfici invece soffrono, quelle che erano state che avevano trainato la rivoluzione del commercio degli ultimi anni, Lusetti.
1: Certo, noi fino a qualche anno fa, fino sicuramente a un periodo pre-pandemia, eravamo abituati a pensare e immaginare che l'ipermercato fosse l'ammiraglia della distribuzione. Così non è stato, il consumatore è cambiato, sta cambiando e quindi ha una necessità e dei bisogni che non riesce più a soddisfare nella grandissima struttura. Tenga conto che c'è anche un grande problema di mobilità e quindi raggiungere di mobilità e di grandi spese.
0: Ecco, qualcuno mi dice guardi che però le salumerie, le macellerie non esistono più, solo qualche salumeria si è convertita a panificio, gastronomia.
1: Ma perché abbiamo un concetto di specializzazione che è legato al pizzicagnolo, come diceva lei.
0: Okay.
1: La specializzazione è un concetto molto ampio che va al di là dell'alimentare.
0: Cioè, magari il negozio alimentare diventa anche, fornisce cibo e fa anche gastronomia.
1: No,
0: non fa,
1: mi dica. Allora, la demografia ci dice che ci sono meno bambini, quindi nascono 1 milione meno di bambini rispetto agli anni 60. Bene, in ogni famiglia non ci sono più bambini, ma un cane, un gatto e un canarino ce l'abbiamo tutti.
0: No, ho capito cosa vuol dire.
1: E quindi
0: abbiamo visto sorgere molti
1: specializzati.
0: Il pet store, sì, ho capito benissimo. Meno salumieri, ha ragione, l'ascoltatore non è... pizzicagnolo si dice a Roma, non a Firenze. Adesso mi verrà in mente il modo in cui si diceva Firenze. Intanto ringrazio il vicepresidente di Confcommercio, presidente Conad, Mauro Lusetti, e lascio la linea al GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Sono le 18.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Mario Roggero resta in carcere, il Tribunale di Torino boccia la sospensione della pena. Fentanyl rubato all'Israelitico di Roma, due custodi dell'ospedale indagati per il furto di 80 fiale. Caso del Mastro, no della maggioranza all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il ristoratore Carocci, 5 Stelle occupano i banchi del governo. Donald Trump torna a minacciare l'Iran, per ogni nuovo attacco a Hormuz colpiremo un ponte o una centrale. Un saluto dalla redazione di GR24 e da Alessandra Schepisi. Nessuna sospensione della pena per Mario Roggero. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Secondo il magistrato di sorveglianza Elena Massucco non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Intanto il procuratore capo di Milano Marcello Viola invita ad abbassare i toni da parte di tutti e lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro. La procura stringe il cerchio sul futuro del fentanyl all'israelitico di Roma. Due custodi dell'ospedale sono indagati per la scomparsa delle 80 fiale. Quanto scrive il quotidiano La Repubblica, gli investigatori cercano ora di capire chi fosse il destinatario del farmaco e quale rete clandestina possa averne alimentato il traffico. Il furto avvenne tra l'11 giugno, data dell'ultimo controllo delle giacenze, e il 23 giugno, quando il personale della farmacia si accorse dell'ammanco. E ora il caso del Mastro, tornato al centro dello scontro politico dopo che la Giunta, per le autorizzazioni della Camera, ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario e Mauro Carocci, ristoratore romano detenuto per mafia.
8: Il no della maggioranza alla richiesta della Procura di Roma riaccende lo scontro politico su Andrea Del Mastro. L'esponente di Fratelli d'Italia era stato costretto alle dimissioni da sottosegretario alla giustizia proprio per i suoi rapporti d'affari con Caroccia, ritenuto un prestanome del clan senese. Spetterà all'Aula della Camera il 30 luglio la decisione definitiva sull'uso delle loro chat, ma il voto della Giunta per le autorizzazioni ha fatto insorgere il centro-sinistra, le cui proteste sono arrivate anche a Palazzo Madama, dove i senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo, costringendo la presidente di turno a sospendere la seduta.
9: Questo governo sta aiutando la mafia e non si può continuare a lavorare con...
10: Sospendiamo la seduta. Occupiamo i banchi. Sospendiamo la seduta per 5 minuti.
8: La smettano di dire che si ispirano a Borsellino, incalza il leader pentastellato Conte. Dure critiche arrivano anche dal PD, che accusa Meloni di continuare a proteggere i suoi compagni di partito, mentre da AVS Bonelli parla di casta meloniana degli intoccabili. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: E ora la guerra in Medio Oriente, sempre più alta la tensione, Stati Uniti e Iran si susseguono minacce e attacchi incrociati.
11: Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte o una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco della Repubblica Islamica contro una nave nello stretto di Hormuz. Parole di Donald Trump nel giorno del rientro in patria delle salme dei militari americani morti negli attacchi in Giordania e Iraq. L'Iran colpirà con più forza gli interessi di Stati Uniti e alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Il monito che arriva intanto dal comando centrale iraniano dopo la minaccia di Trump di bombardare le infrastrutture nucleari del regime come quella di PKX Mountain, in cui però Teheran nega di avere attività nucleari in corso. Il fuoco incrociato continua anche sul campo dopo l'undicesima notte di attacchi americani anche sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz, e nuovi missili intercettati in direzione Giordania. Mentre la Casa Bianca prepara un vertice Trump-Netanyahu a Washington per la prossima settimana, il ministro degli esteri italiani annuncia: ospiteremo a Roma il 4 agosto una nuova sessione di dialogo tra Libano e Israele.
12: Siamo convinti che la diplomazia resti l'unica strada percorribile.
11: Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Ed è tutto, prossimo giornale radio alle 19, la linea torna a Focus Economia.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
4: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
7: Io sono Antonio Talia.
6: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
7: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
6: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
8: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
9: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona, bene. Se no, arrivederci, grazie. Next.
10: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
11: Focus Economia.

0: 18 e 9 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, accise, benzina che ha toccato di nuovo ampiamente sopra i 2 euro il gasolio, 2,124 euro al litro, e la benzina 1,949 euro, siamo a un più 23,5% rispetto a 27 febbraio per il gasolio, più 17 per la benzina. Il ministro Giorgetti in audizione al Parlamento, perché il governo ha chiesto alla vigilia della pausa estiva vi sarà il voto in Parlamento per dare al governo il mandato a negoziare in Europa l'utilizzo di maggiori margini di bilancio aggiuntivi. E allora il governo ha fatto sapere che chiederà uno scostamento dello 0,3% per le spese all'energia e dello 0,3% per le spese alla difesa. E sono 14 miliardi, 7 miliardi per l'energia, 7 miliardi per la difesa. E poi, ora su questo anche perché molti hanno visto in questa mossa un modo per far digerire, diciamo così, anche le spese per la difesa, affiancando una somma equivalente di spese per l'energia. Ora uno si chiede, va bene, allora questi 7 miliardi potranno essere utilizzati per le accise? Mica tanto. Comunque sentiamo intanto il ministro Giorgetti chiedere da un lato ci sarà maggiore flessibilità nell'Unione Europea, quindi poter spendere in difesa energia senza tagliare da altre parti, perché questo, diciamo, non verrà contabilizzato nel deficit, che poi quello che devi portare a Bruxelles. Andiamo a Giorgetti.
1: Ritengo che l'affermazione che per cui l'aumento della spesa in difesa non sarebbe conciliabile con il raggiungimento di altri obiettivi di policy deve essere smentita sulla base sia della corretta perimetrazione degli interventi e del relativo riparto su un arco temporale pluriennale, sia del possibile ricorso a strumenti di flessibilità nei limiti consentiti dal vigente quadro di riferimento europeo. Mi riferisco non tanto al tema SAFE, che ricordo è e resta un prestito da valutare come tale, quanto alla possibilità di richiedere l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, che dovrà essere assunto ovviamente a livello parlamentare. E d'altronde è un dato di fatto che a seguito di un facile percorso l'Italia ha ottenuto a livello europeo la possibilità di utilizzare la flessibilità non solo per il settore della difesa ma anche per quello dell'energia, sì che si potrebbe ottenere una deviazione dal sentiero di spesa netta raccomandato dal Consiglio, effettuando quindi spesa aggiuntiva rispetto a quella prevista senza effettuare tagli ad altre voci del bilancio dello Stato, come quali ad esempio l'educazione e la sanità.

0: Oh, nel frattempo vedo che pizzicagnolo va bene anche in Toscana, mi riferisco all'intervista prima con il vicepresidente di Confcommercio, ma restiamo sul tema di Giorgetti. Allora, Gianni Trovati, buonasera innanzitutto.
1: Buonasera a voi.
0: Io non ho capito, allora ho capito benissimo che Giorgio ti dice: guardate, il SAFE è un prestito per quanto agevolato, con scadenze lunghe. Qui invece noi possiamo spendere 7 più 7, la dico male, 14 miliardi senza dover tagliare da altre parti, perché non vengono, diciamo, sono margini che, di bilancio aggiuntivi che non vanno a modificare il deficit PIL previsto. Ora, prima domanda, ma le accise possono rientrare in questi 7 miliardi? Quindi, perché abbiamo visto che sono costate più o meno 3 miliardi i vari interventi, no Gianni?
1: Buonasera, no, le accise non possono entrare in questi 7 miliardi, punto. Non possono entrare aiuti diretti, che so io, tagli alle sussidi per le bollette delle famiglie, delle persone fisiche, eccetera. Perché sono margini di flessibilità, cioè deficit aggiuntivo in italiano, diciamo, destinati a investimenti per aumentare la autonomia energetica dei paesi europei e favorire la decarbonizzazione, cioè in pratica ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, perché il petrolio, il gas, eccetera, ahimè, si trovano in larghissima parte fuori dai confini europei. Va anche aggiunto che poi la definizione puntuale di cosa tu potrai fare e cosa non potrai fare con questi 7 miliardi è ancora in corso, cioè la Commissione europea non ha stilato un elenco di misure, interventi a cui sono destinabili queste risorse, ma un fatto è certo: le accise no, gli aiuti alle bollette no.
0: E quindi, scusami, perché sulla difesa mi è più chiaro, dove potrebbero concentrarsi questi 7 miliardi?
1: Allora, in tutto quello che può favorire, come abbiamo visto anche nel PNRR, gli interventi per la decarbonizzazione, gli investimenti rinnovabili e così via, cioè interventi strutturali che non ti cambiano in verità la bolletta dall'oggi al domani, ma puntano, diciamo, a un orizzonte più ampio, a evitare che la prossima crisi internazionale, che sicuramente arriverà prima o poi, abbia le stesse ricadute che hanno avuto le crisi internazionali che abbiamo avuto fin qui, perché se tu hai maggiore capacità energetica su fonti nelle quali non dipendi dalle importazioni, dal Golfo Persico, dalla Russia o quel che vuoi, sei più resistente, sì, certo, diciamo così, agli shock internazionali. Questo è. Poi, naturalmente, su un piano politico, diciamo così, questo serve anche al governo per far vedere che non si occupa solo di legge elettorale e di ordine pubblico, mentre torna a crescere la preoccupazione per i prezzi energetici, la benzina, eccetera, eccetera. Certo. Ma non sono interventi né immediati nelle decisioni, perché un'eventuale attivazione dello scostamento arriverà solo in autunno, e né tantomeno immediati negli effetti.
0: Ecco Gianni, veniamo alle accise, perché dicevo, molti ascoltatori dicono: guardate, pur con tutti i limiti che anch'io ho evidenziato, che è regressiva, cioè avvantaggia anche chi non ne ha bisogno, è molto grezzo come meccanismo, però è il metodo più veloce, più efficace, perché la battuta che fanno molti non è che possa andare a fare benzina con l'ISEE, con la dichiarazione dei redditi. Io ho detto, si poteva pensare a interventi mirati su alcune categorie, chi utilizza la macchina per lavoro e quant'altro, però mi rendo conto che uno dice: sì, ma di fronte a un'emergenza lo strumento più veloce è il taglio delle accise. Ora, molti ascoltatori hanno obiettato una cosa: perché dite che sono costate 3 miliardi? Perché se, faccio l'esempio di prima, con la benzina 1,80 euro, lo Stato immaginava di incassare 100, se la benzina va a 2 euro e lo Stato, diciamo, calcolo un po' in un porto, guadagna più del 20%, lui rinuncia a questo 20%, guadagna sempre 100 e mi sterilizza alcune accise, e quindi rinuncia a incassare un extra gettito della benzina, del gasolio, incassa sempre 100, e allora perché dite che spende di più?
1: Beh, spende nel senso che, sai, non incassare o incassare meno o spendere di più alla fine è la stessa
0: però
1: cosa.
0: Però uno può anche dirti, Gianni, se non vi fosse stata la guerra in Iran, che non è che la puoi mettere in finanziaria, guerra in Iran, incasso di più, e lo Stato avrebbe incassato 100, quindi se va a rinunciare a 20 dovuti all'eccezionalità della guerra in Iran e di Hormuz, sterilizzando le accise, sempre 100 in cassa, no? Cioè, nella
1: No, per due ragioni. La prima, perché lo Stato rinuncia alla quota di IVA sull'extragettito e la gira, diciamo così, al taglio delle accise, ma questa quota di IVA sull'extragettito non è stata mai sufficiente per garantire lo sconto alle accise che abbiamo visto dal 18 marzo al 3 luglio. Larga parte è stata fatta con altri fondi. La prima volta, per esempio, hanno fatto tagli lineari ai ministeri. La seconda volta hanno tagliato altri fondi di finanza pubblica, quindi diciamo il 30%, adesso vado a memoria, ma la grandezza è quella, dell'onere finanziario per gli sconti è stata caricata direttamente sul bilancio pubblico, non dall'extragettito IVA, ma tagliando altre voci. Tagliare voci di un bilancio pubblico così tirato per regalare in larga parte sconti fiscali a chi caso non ha problemi per pagare alcuni centesimi in più al litro la benzina, non è esattamente una misura di politica economica, diciamo, né sostenibile a lungo termine né particolarmente equa.
0: Equa. Sì, no, questo siamo d'accordo, non avevo capito che non bastasse, diciamo, rinunciare all'extragettito per trovare i soldi. Ed ecco perché si spendono soldi in più, ed ecco perché hai ragione, il primo giro furono tagliate spese ai ministeri, poi altri tagli nei secondi interventi. Grazie a Gianni Trovati, adesso le 24 ore.

0: Allora, oggi e domani ci occupiamo anche di turismo. Le concessioni balneari, le concessioni demaniali, diciamo, dello Stato per gli stabilimenti balneari. Allora, ci sono più o meno 29.000, diciamo, concessioni demaniali marittime, più o meno adesso. I dati sono un po' vecchi, ci sono tre aspetti qui. Uno, quante sono le spiagge libere in Italia rispetto al resto d'Europa? In Francia ci sono dei numeri imbarazzanti, la durata delle concessioni non può andare oltre 12 anni, l'80% delle superfici della spiaggia deve essere libera da costruzioni per almeno 6 mesi l'anno e poi al massimo il 20% della superficie. In Grecia sono i comuni che hanno bandi di gara pubblici e quant'altro. Allora, in Italia abbiamo caso della Liguria, Emilia-Romagna e Campania, dove il 70% delle spiagge è occupato da stabilimenti balneari. Quindi c'è il primo tema, le spiagge libere, il secondo tema è le gare e il terzo tema è il demanio, cioè quanto incassiamo, perché anche qui i dati sono un po' vecchi, ma incassava lo Stato 115-120 milioni su 21.580 stabilimenti balneari che pagavano un canone inferiore ai 2.500 euro l'anno. Però questo non c'entra con le gare. Allora, perché lo dico che siamo in un casino? Perché in attesa che il Ministero delle Infrastrutture faccia il bando nazionale per uniformare le procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime, e Mitra ha detto, l'abbiamo presentato all'associazione di categoria, però va molto lentamente, mettiamolo così, e si attende la formalizzazione delle linee guida dell'ordine dei commercialisti. Sta succedendo che alcuni sindaci si sono già mossi, per esempio faccio la Liguria, è la regione più avanti nelle gare, anche perché il TAR si era espresso negativamente all'ultima proroga nazionale. E poi ci sono invece Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Marche, Emilia Romagna che si sono mosse, e anche Lazio, Campania e Sicilia. Dove sono state fatte le gare? Sono stati riconfermati i precedenti gestori nel 70% dei casi, anche perché molte volte si è presentato solo un concorrente. Nel restante 20-30%, nuovo gestore Arecco e Chiavari, una dozzina di concessioni, 5 hanno avuto un cambio. E poi non ho capito nulla sui ristori, perché il comune, per esempio Arma di Taggio a Sanremo, ha detto che se perdi la gara dovrai demolire a tue spese le opere non amovibili, ma avrai diritto a un indennizzo per il 20% versato già al passaggio testimone a carico del nuovo balneare per gli ultimi 5 anni di gestione e le opere non ancora ammortizzate e valutate con apposita perizia. E questo è il tema delle gare. Poi c'è il tema delle spiagge libere. A Spotorno il sindaco ha deciso che porterà il 40% della quota di litorale libero e ha ridotto gli stabilimenti da 34 a 25. E poi punta a restituire a uso gratuito l'80% dell'arenile. Anche a Posillipo, 50% libera. A Rimini, il nuovo piano punta a garantire il 40% di spiaggia libera, ma a parità di concessioni. E praticamente Lega Ambiente continua a dire che solo il 33%. Ha detto che il 70% delle spiagge non è libero in molte regioni. Allora, Maurizio Rustignoli, presidente di FIBA Confesercenti, buonasera.
1: Buonasera.
0: Partiamo dal primo aspetto, che le spiagge libere, quelle sono decisioni comunali, lì non c'entra tanto la gara. Se un sindaco decide di dare più spazio alla spiaggia libera, vale per tutti, no? Non è gara o non gara, ho capito bene, no?
1: Sì, questo è un tema che tendenzialmente sono le regioni che danno delle linee guida su quante spiagge libere ci devono essere a livello regionale. Poi i comuni possono allinearsi alle indicazioni della regione oppure decidere di stabilire dei loro parametri. Chiaro che il tema delle spiagge libere è un tema, no, se vogliamo, dibattuto da molto tempo e adesso è tornato molto di moda, secondo me anche cavalcando un po' una visione politica. Allora, le spiagge libere è giusto che ci siano, anzi, è importante ed è fondamentale che ci siano. Però prima di preoccuparci di quante ce ne devono essere, preoccupiamoci della qualità dei servizi delle spiagge libere. Perché fino ad oggi le spiagge libere che ci sono state, poco tante, tendenzialmente in tutti i comuni, anche di quei sindaci che oggi parlano tanto, erano spiagge poco belle, poco accessibili, con pochi servizi e tendenzialmente sporche. Allora, Sicuramente le spiagge libere devono essere ampliate, benissimo, è un concetto condivisibile fino a un certo punto.
0: Però adesso io non volevo parlare con lei delle spiagge libere, volevo parlare delle gare, perché qua in attesa del Ministero i vari comuni, chi vuole, si stanno muovendo per i fatti loro, no? Nel senso, Recco e Chiavari è un caso, ma non solo, anche ho visto Jesolo. Allora, non converrebbe anche a voi, invece di continuare a procrastinare, a temporeggiare, avere finalmente il bando tipo nazionale e capire come funzionano sti ristori?
1: Noi lì vogliamo arrivare. Cioè, oggi c'è una situazione, come lei ha descritto, caotica sotto tutti gli aspetti. C'è molto caos che sfocerà sicuramente in una montagna di contenzioso. È importante che arrivi il bando tipo che dà delle indicazioni ai comuni, delle indicazioni, sappiamo, lo dobbiamo dire, il bando tipo non sarà perentorio, ma darà indicazioni chiare ai comuni per dare un'omogeneità, che chiaramente non ci può essere su tutto il territorio.

0: adesso il 70% degli uscenti sono stati riconfermati. Io continuo a dire che se un bagno è ben gestito è difficile che riceva una grande offerta, perché come fai a marginare di più? Altra cosa se il bagno è gestito in maniera approssimativa, solo come eredità familiare, ed è giusto che si vada a gara perché ci sarà qualcun altro che lo gestirà meglio. Poi c'è il tema delle concessioni, però, perché a me risulta che in Francia si paga il 10% del fatturato, qui se, voi pagate 2000, in media 2500 euro l'anno, ma voglio dire...
1: Non è esattamente così, però siamo d'accordo, e questo lo stiamo dicendo da tempo, che le concessioni devono vedere un incremento. Però questo il governo, lo Stato, lo può fare in un qualsiasi momento, lo poteva fare 3 anni fa, 5 anni fa.
0: Quindi lei è d'accordo sull'aumento dei costi per voi delle concessioni, sull'aumento delle spiagge libere, sul bando messo in gara, ma è sicuro di rappresentare
1: gli stabilimenti balneari? Io rappresento la maggior parte degli stabilimenti balneari in Italia. Quando parliamo, esempio, di spiagge libere, ci dobbiamo ricordare che il sindaco che dice ci deve essere l'80% di spiagge libere è fuori dalla realtà, perché come si fa a pensare a una crescita dell'offerta turistica balneare senza i doverosi servizi?
0: Sa, dipende anche quanto costa l'offerta, perché se io non devo avere turisti perché non ho abbastanza soldi per permettermi il lettino, magari li ho perché ho la spiaggia libera e mi porto un asciugamano, no?
1: Guardi, tendenzialmente i prezzi li fa il mercato, e quando comunque si interviene a gamba tesa pensando di calmerare, di fare eccetera, a mio avviso si commette un errore. Io dico, gli equilibri ci devono essere, laddove oggi non ci sono le spiagge libere bisogna trovare il modo ovviamente di inserirle, però non si può pensare a un'offerta che sia solo spiaggia libera, perché allora facciamo un passo indietro.
0: Però una cosa, nel ringraziarla, perché l'offerta la fa il mercato, sì, se vogliamo andare alla teoria economica, quando il bene non è raro, però, nel senso che in questo caso c'è un bene limitato che si chiama il numero di spiagge che possono essere accessibili, non il famoso 33% del ministero che fa ridere i polli perché mette dentro i porti, le scogli e quant'altro. Se il bene è limitato e io voglio andare al mare, mica tanto quello fa il mercato, perché se tutti mi mettete a fare lettino 80 euro, io da qualche parte dove vado al mare? Ecco perché mi interessavano anche le spiagge libere. L'offerta la fa il mercato quando il bene è diffuso, non quando il bene è così raro come la spiaggia. Comunque, ho capito il vostro punto di vista, devo dire che alcune cose lo condivido anche. Grazie al presidente di FIBA Confesercenti Maurizio Rustignoli. Noi ci sentiamo domani, parleremo anche di turismo, ma non dal punto di vista dei balneari, ma dal punto di vista di come sta andando la stagione, prenotazioni, da quello che ci raccontano, molto molto sottodata. A domani.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Le borse europee mettono da parte le preoccupazioni per la

0: allargarsi del conflitto in Medio Oriente si concentrano sui buoni segnali provenienti dalla stagione delle trimestrali. Così Milano chiude a più 0,97%, più 0,9% per Parigi e più 0,65% per Francoforte. Le rinnovate aggressioni tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz e le minacce degli Houthi spingono però al rialzo i prezzi del petrolio, con il Brent che, dopo aver superato i $95 al barile, è sceso sui $94. Sull'azionario, a Piazza Affari spiccano proprio i titoli oil con Tenaris più 3 ed Eni più 2, mentre Saipem più 0,87% riduce i guadagni sul finale. In scia la notizia che la Commissione europea ha avviato un'indagine antitrust sulla proposta di fusione con Subsea 7. Rimbalza Inuit più 3,97% e fanno bene le banche con MPS in testa. In coda Prismia meno 1,6% colpita dai realizzi. Vola il gas ad Amsterdam sopra i €62 al megawattora. Martina Soligo da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
2: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
4: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
5: Il Papa,
6: sì,
5: a giugno,
6: sì,
5: inaugurerà la capitale mondiale degli Illuminati.
6: E dov'è?
5: Ad Astana. Oh, ad Astana,
6: no!
5: In Kazakistan.
6: No!
5: Chi è questo qua?
6: Ma è Parenzo, qua? È impazzito. Appena sente Astana, appena sente Astana, impazzisce.
7: Non ne posso allora, più di ste cazzate.
5: Io ti esorcizzo nel nome di Gesù Cristo.
6: Sì.
5: Smettila.
7: Ma tu devi andare a fare il culo.
8: La zan

0: l'ultima settimana della zanzara. Ma state scherzando, spero. Toccherà ascoltare i podcast che appena dicono cazzo lo bippano. Vaffanculo!
1: Sto parlando con la segreteria del generale Vannacci, quello schifoso unto di Cruciani?
2: Pronto.
3: Salve, la segreteria centrale delle nuove destre che avanzano?
2: Pronto.
4: Il dramma di questa trasmissione non sono i comunisti, i fascisti, i travettoni, gli scambisti. Il dramma è nella circolarità della cosa, che tu ascolti la trasmissione, ti incazzi, ti parte l'embolo e inizi a mandare i messaggi a ruota. Poi il giorno dopo vai a risentire la puntata successiva perché dici sono stato preso, mi hanno mandato in onda, ho fatto una figura di merda. Ed è lì che ti accorgi che non ti hanno preso e dici ah, non sono da DSO. Però che succede? Che ti rincazzi, rimandi altri messaggi e ricomincia la ruota.
2: L'ascolto per addormentarmi in replica.
5: Usare questa trasmissione che è adrenalinica, gente che urla, musica incalzante.
2: Ah, mi consiglio il sonno, non so. Mi piace, non ne posso fare a meno.
6: È tutta gente che hai cresciuto tu, tu c'hai la responsabilità di un disfacimento nazionale. Tu ti devi dare la responsabilità di quello che hai fatto.
2: Mi piace, non ne posso fare a meno.
6: Pronto? Mi sono in linea?
7: Sì, fino a prova contraria.
8: Purtroppo sì. Purtroppo sì.
6: Perfetto. Ok, che no.

0: Potete interpretare come volete questa mia proposta shock che sto per fare, ma è arrivato il momento di fare questa proposta. Polizia e carabinieri, le forze dell'ordine, incrocino le braccia. In realtà sono lavoratori come gli altri, a cui però è negato il diritto di sciopero, come sappiamo, no? Però qualche gesto eclatante prima o poi lo devono fare. Per se stessi, per il massacro che subiscono e per la stragrande maggioranza del popolo italiano che è dalla loro parte, che è dalla loro parte. Non ci si può arrendere di fronte alla minoranza infame, criminale che vuole il caos e vuole abbattere le forze dell'ordine, odia le forze dell'ordine. Quelli che abbiamo visto in piazza a Bologna, ce lo dicessero qua, chiamassero. Se polizia, carabinieri, insomma tutte le forze dell'ordine incrociassero le braccia tutti insieme in tutta l'Italia, anche solo per 5 minuti, la gente scenderebbe in piazza ad applaudirli. Ci vogliono 5 minuti di sciopero, ovviamente non ufficiale perché non possono, e tutta l'Italia ad applaudire per metterla in culo ai criminali. Forse è impossibile, però vedremo cosa potrà succedere. Io faccio una proposta, uno sciopero per 5 minuti di polizia e carabinieri dopo lo scempio di Bologna. Polizia e carabinieri incrocino le braccia. In alternativa, caro David, l'altra proposta che si può fare dopo lo scempio, la vergogna di poliziotti inermi, 70 feriti, aumentato il bilancio, è quella di una grande manifestazione, altro che manifestazione per Fakir, che per carità è morto e siamo tutti dispiaciuti, o le manifestazioni di solito indette dalla sinistra. Bisogna fare una grande manifestazione, enorme manifestazione in supporto delle forze dell'ordine. Assolutamente.
1: Beh, oggi non c'è bisogno.
0: Una grande manifestazione in supporto silenziosa. Ti ricordi negli anni 70, no? Le manifestazioni dei colletti bianchi.
1: La marcia dei 40.000 di Rovigo.
0: Bravissimo,
1: cioè,
0: bravissimo. Una marcia
1: non
0: pacifica.
1: Sai che cos'era,
0: zitto,
1: tu.
0: Lo so benissimo.
1: Neanche
0: lo so molto più di te perché sono più grande di te. Allora, sì,
1: vecchio,
0: sono più vecchio di te, non c'è dubbio. Giù.
1: Ormai.
0: Una marcia dei colletti bianchi silenziosa, pacifica, senza che macchine rotte, senza macchine distrutte, senza macchine bruciate, in supporto delle forze dell'ordine. Qualcuno prende questa iniziativa e io ci sarò. Altra cosa che voglio dirti, sempre legata a Bologna, signori miei, beh, te lo posso dire in maniera tranquilla, se vuoi te lo dico in maniera tranquilla oppure te lo dico incazzato. Ti ricordi di Alessandro Ambrosio? Alessandro Ambrosio, un capotreno di 34 anni, ammazzato con una coltellata alla schiena nel parcheggio della stazione di Bologna, appunto a gennaio. Un ragazzo che andava a lavorare, ucciso da uno straniero, con precedenti su precedenti per porto d'armi, eccetera, eccetera. Uno che girava l'Europa praticamente con il coltello in tasca. Che cosa è successo dopo la morte di questo capotreno? Tu hai visto cortei?
1: Ecco,
0: hai visto centri sociali?
1: No, visto
0: mobilità?
1: Cortei.
0: Hai visto bandiere? Hai visto gente che bloccava la tangenziale per Ambrosio? Zero! Zero! Zero, zero, come al solito, due pesi e due misure. Vi mobilitate solamente per chi cazzo volete voi. Altra cosa, mi dispiace moltissimo che il capogruppo del Partito Democratico a Piacenza, che ha osato dire bisogna capire il gioielliere, ripeto, il capogruppo del PD a Piacenza ha osato dire bisogna capire il gioielliere, ed è anche un ascoltatore fisso della Zanzara, è venuto ai miei spettacoli, forse questo l'ha punito, forse questo l'ha penalizzato. Tu ti rendi conto, tu del PD confessi pubblicamente di ascoltare la Zanzara, appoggi il gioielliere, sei capogruppo dal PD e praticamente lo fanno fuori. Lo fa, io l'ho conosciuto di persona, sono orgoglioso di conoscere questa persona, una persona aperta al confronto, sono più abituati al confronto questi qua, sono diventati altro che fascisti, sono diventati intolleranti, fascisti è una parola che non c'entra nulla. Dunque, ripetiamo, ascoltatore della Zanzara, frequentatore dei miei spettacoli, ma persona aperta con cui non sono d'accordo su tante cose, capogruppo del PD in una città importante come Piacenza, osa dire che Roggero non dice che ha fatto bene, non è a favore del Far West, ma che bisogna capire. Il gioielliere si schiera dalla sua parte, fatto fuori, fatto fuori, fatto fuori. Pazzesco. Pazzesco. Ora voglio dire ancora una cosa, è lunghissimo oggi, è lunghissimo oggi.
1: Un comizio.
0: Il precedente di Roggero, a cui tutti si appigliano, cioè il fatto che 21 anni fa è andato con la pistola dall'ex fidanzato, non ha nessun peso di nessun tipo. Ti spiego perché. La questura, la prefettura, gli hanno rinnovato a Roggero ogni anno il porto d'armi. Se fosse successo qualcosa di clamoroso, la questura, la prefettura sono molto rigidi su questa cosa qua. Questo bisogna dire a tutti quegli stronzi che continuano a chiamarlo pistolero, pericoloso, è chiaro? E che usano questo argomento contro Roggero. Da Roma, David Parenzo, poi parleremo anche del dottor Iacchetti. Del
1: allora,
0: dottor Iacchetti.
1: No, Iacchetti me ne sbatto.
0: Dottor
1: la notizia è che me ne sbatto di Iacchetti, me ne sbatto.
0: Leggo qui il compagno Iacchetti per far ridere,
1: adesso,
0: augura la morte al ministro, al dottor Schillaci. Al dottor Schillaci.
1: Iacchetti si deve vergognare, Iacchetti. Miau, micio, si deve vergognare.
0: Vabbè.
1: La notizia che più devo dire in queste ore mi ha colpito sono due. La prima riguarda Ilaria Salis, che è stata condannata perché ha licenziato senza giusta causa due suoi collaboratori,
0: cazzi,
1: e deve pagare 300.000 euro. Perché
0: frega,
1: mi colpisce?
0: Dai.
1: Perché l'onorevole Salis, che è molto attenta al genocidio a Gaza, alla Palestina, eccetera, sembra essere poco attenta rispetto ai suoi collaboratori.
0: Adesso te la prendi con la Salis su queste cazzate,
1: no,
0: dai, su.
1: Ma figuriamoci, questo mi dispiace.
0: Queste cazzate,
1: mi dispiace
0: adesso
1: moltissimo.
0: Stai notando questa piccola. Persino io non mi accanisco con queste cose. I collaboratori, anche tu avrai avuto dei collaboratori non in regola. Lo so, ne sono certo. Certo di questa cosa qua.
1: Lo so,
0: ne sono a conoscenza.
1: Cose?
0: Me l'hai raccontato più volte.
1: Via, tu cosa hai detto? Vergognati! Io ho tutto in regola, schifoso che lo sei altro. Tu invece, come hai ereditato quella casa in Umbria con l'abuso edilizio che è stato fatto sulla cappella di Don Cruciani? Era una cappella del 1200 ed è stata trasformata in una sala da ballo. Come è stato possibile? Chiedo l'intervento della sovrintendenza.
0: Con la notizia,
1: con la notizia
0: non hai messo in regola alcuni tuoi collaboratori nel passato.
1: Ma vergognati, ti licenzio io, tutto in regola. Maledetto, Renzi, rilancia la sfida con il generale.
0: Ma chi se ne fotte? Ma solo te interessa quello che dice Renzi.
1: Che quel Ganassa,
0: solo a te interessa.
1: No, a me interessa quello che dice Vannacci.
0: Ma chi se ne fotte? Interessa la gente, la sfida atletica tra Renzi e Vannacci,
1: certo,
0: interessa i cittadini,
1: quel
0: non gliene frega un
1: di
0: cazzo, chiaro?
1: Quel ramollito di Vannacci.
0: Ma che sei il portavoce di Renzi? Sei il portavoce di Renzi, sei diventato. Sei il portavoce, lo sciacquapalle di Renzi, sei. Sei lo sciacquapalle. Sì,
1: ma
0: che fai? Stai lì a pulire
1: Renzi
0: le gambe a Renzi?
1: A oliare
0: le gambe? Che fai? Il massaggiatore.
1: Renzi è uno statista.
0: Quello c'ha il 10%, quell'altro c'ha il 2%, sarà pure statista.
1: Perché se dice. Allora ti spiego, in questo paese se dici stronzate, cioè che è legittimo sparare ovunque, allora prendi il 10%. Se dici delle stronzate non puoi realizzare.
0: Fammi sentire gli
1: Achetti. Secondo, Torino ha negato a Roggero, i giudici di Torino. Forse l'avrei visto, visto che tu sei.
0: Certo che l'ho visto.
1: O no?
0: Hanno negato la scarcerazione. Era scontato.
1: Ora io mi auguro che la destra non cavalchi anche questa vicenda per dire che i giudici sono poco umani.
0: Ma cavalcate qualsiasi cosa contro la polizia, contro chiunque. Avete cavalcato per una vita qualsiasi cosa e adesso rompete il cazzo.
1: Ma va, voi farete scoppiare la guerra civile in questo paese.
0: Iacchetti su Schillaci, senti Iacchetti su Schillaci, senti.
2: Vorrei vedere il ministro della sanità andare in un ospedale e avere bisogno di un attack, avere bisogno di una risonanza magnetica e sentirsi rispondere: ci dispiace, la prima libera è fra 8 mesi e allora voglio vederlo morire prima.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food. vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovati in nostra compagnia. A causa di un incidente sulla statale 36 Milano Lecco è chiusa la corsia di marcia all'altezza di Briosco in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Venezia per un incidente risolto. Si verificano lunghe code di circa 7 km tra Peschiere e Desenzano in direzione Venezia. Nella stessa direzione per un altro incidente si verificano code a tratti tra Padova Ovest e Padova Est. Code di 4 km per incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Rovigo e Occhiobello in direzione Bologna. Infine sulla diramazione per Pisa si viaggia incolonnati per 2 km a causa di un incidente tra Gello e Cascina in direzione Pisa. Questi maggiori disagi, buon viaggio.
3: La Zanzara.
5: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
6: La verità è che se il marocchino morto fosse stato italiano, non gliene fregava un cazzo a nessuno!
7: Siete delle merde, stamattina mi sono svegliato pensando che questa è l'ultima settimana. Merde.
8: Perché se comunista vuol dire difendere i poveretti, aiutare i bisognosi,
0: sentiamo,
8: parlare male di chi governa uno Stato che lo sta riducendo in poltiglia, parlare male di gente che assassina bambini, ma non due, tre, migliaia e migliaia, parlare male di eserciti, guerrafondai, parlare male di pedofili che governano gli Stati Uniti d'America, allora io sono comunista, cazzo!
1: Ma tu sei un delirio, tu sei un delirio, un comunista non avrebbe mai detto dei deliri simili.
0: Allora, signor Iacchetti dice che i pedofili governano, sei tipo Landi, i pedofili governano gli Stati Uniti.
1: E peggio ancora, Iacchetti. Perché Landi potrebbe fare striscia la notizia, effettivamente.
0: Signor Iacchetti, la cosa incredibile è l'elogio del comunista. Cioè,
1: ma
0: tra l'altro,
1: no, ma dici tu,
0: ma
1: che l'elogio del comunista,
0: ma hai libertà di pensiero, può dire quello che vuole, che me ne frega. Ma chi è denuncia? Ma non dire cazzate, ma non diciamo cazzate. Ma tu vuoi denunciare chiunque, ma non diciamo puttanate.
1: Ma è un antisemitismo schifoso, proprio.
0: Vabbè, ma dice che c'è un popolo che stermina i bambini, non è antisemitismo, questa è una visione.
1: Antisemitismo schifoso, antisemitismo. Ma non è.
0: Allora, Iacchetti,
1: malefico, è una persona malefica.
0: Iacchetti dice anche: senti, al di là di quelli uccisi da Stalin non ho conosciuto più un delinquente nel Partito Comunista. Cioè, per lui, ma la cosa, ragazzi, dai su, c'è l'elogio del comunismo, c'è l'elogio, vabbè, uno dei regimi più terrificanti, ha ammazzato milioni di persone, il comunismo, e lui senti che dice, senti Iacchetti.
8: Al di là delle milioni di persone che ha ucciso Stalin,
0: al di là.
8: Io non ho mai più conosciuto un delinquente che facesse parte del Partito Comunista.
0: Beh, insomma, non ho capito, beh, l'unico delinquente era Stalin, che peraltro dice, beh, al di là delle milioni di persone che ha ammazzato, no?
1: Così, sì, al di là di quello,
0: al di là di
1: Pol Pot.
0: Sì, ma non lo sa, ma non sa manco chi è Pol Pot, non lo sa chi non è Pol Pot, dai, non lo sa.
1: Mao Zedong.
0: Dai, ragazzi, su, dai, ma di che stiamo parlando? Torniamo sulla terra dopo questa lezione di storia da parte del dottor Iacchetti,
1: Ma sei tu che assecondi queste
0: il dottor Iacchetti, porro sulla vicenda di Bologna. Di Bologna, vai.
9: Muore una persona a Bologna che non è stata, bisogna dire chiaro, non è stata malmenata, non è stato utilizzato il taser, non è stata ferita da un poliziotto, è stata bloccata da un poliziotto. Uno dei due poliziotti è a 12 giorni di ospedale per morsi sulla gamba. 12 giorni, porca di quella puttana! Quindi non c'è stata nessuna violenza nei confronti di questa persona. Cerchiamo di dire le cose come stanno. È stata bloccata.
0: Ripeto per l'ennesima volta. Giuseppe Cruciani, sindaco di Milano, indice una manifestazione pubblica, dopo, ma che ne so, aspetta, indice una manifestazione pubblica dopo l'accoltellamento di una, aspetta, di io dico un'ipotesi.
10: Ma chi sei? Cofferati?
0: Aspetta,
10: sei?
0: Se io dico, oddio, sto dicendo, se l'ipotesi, mettiamo uno come me, Giuseppe Cruciani, sindaco di Milano, indice una manifestazione pubblica perché c'è stato un accoltellamento di un militante della destra da parte di gruppi dei centri sociali. Indice una manifestazione di solidarietà a cui si aggregano persone di estrema destra, eccetera, che danno, che mettono a ferro e fuoco la città. Che cosa mi avrebbero fatto? Mi avrebbero spolpato vivo. Invece siete lì a dire lepore, lepore, che rincara la dose. Ho ripreso un pezzo da te che tutti hanno ignorato. Lepore, shock, senti il sindaco di Bologna. Da ieri, no, da shock, ieri. Lepore, shock, non l'avete manco valorizzato voi perché andava
10: page.
0: giù.
10: Era sulle homepage del
11: questa rabbia va gestita e le istituzioni devono prendere posizione. Perché gli
0: rabbia va gestita,
11: sono stati anche la sera prima con gli urli.
0: La rabbia va gestita, senti.
11: Ci saranno. Senti. Anche nelle giornate successive, se le istituzioni non fanno il loro dovere.
0: Cioè, se le istituzioni non fanno il loro dovere, ci saranno ancora scontri. Ma qual è? Che vuol dire questa cosa qua?
10: Ma da me l'ha
0: cosa
10: detto.
0: Vuol dire? Oh,
10: da
0: giù, hai rotto il cazzo, l'abbiamo capito che l'ha detto a te. Non ci rompere i coglioni, che non interessa a nessuno, dai. Se le istituzioni facessero il loro dovere, cazzo. Le istituzioni fanno il loro dovere. Perché se le istituzioni fanno. C'è un sospetto da parte del sindaco che non lo faccia nel loro dovere? Giustifica la violenza? Giustifica, punto interrogativo. Giustifica la violenza?
10: Attento,
0: no, punto interrogativo.
10: Che il fatto che. Ah, punto interrogativo. Lui dice il fatto che le istituzioni vigilano.
0: Sì,
10: è un modo per tenere accesa, attenta, allora, accesa l'attenzione.
0: Tommasino Cerno torna all'attacco, dice: in Italia un pedofilo prende 8 anni se gli va male.
10: Tommasino,
0: a proposito
10: Cerno,
0: della vicenda Roggero,
10: mancava gente di destra da citare, no? Oggi mancava.
0: Senti, senti, senti.
12: Vivo in Italia dove un pedofilo prende 8 anni se gli va male. Ho visto processi per stupri di gruppo con condanne minori di 7 anni.
0: Però sono reati diversi, Cerno, adesso dobbiamo essere anche onesti, cioè sono reati diversi che secondo me andrebbero puniti molto più severamente. Sono pochissimi 7-8 anni per quei reati lì, per me dovrebbero prendere 20 anni. Vedi come sono io, per lo stupro ci vorrebbero 20 anni di galera, 20 anni, non 7-8, 20 anni.
10: Scusa, ma perché non buttiamo via il codice che abbiamo, facciamo un codice Cruciani?
0: Ottimo, eh? Ottimo, Giuseppe da Cesena.
10: Anni di studio del diritto. Ma che senso
0: ha? Ma perché per te uno stupratore Cruciani merita solo 7-8 anni rispetto a 20?
10: No,
0: dillo.
10: Cosa
0: dillo
10: vuol dire solo?
0: Dillo.
10: Cosa
0: dillo
10: vuol dire solo? Cosa
0: Parenzo,
10: dici?
0: Due punti.
10: Cosa
0: per uno stupratore
10: no,
0: vanno bene
10: punti,
0: anche 7 anni.
10: Ma due
0: no,
10: punti niente, quello previsto dal codice penale.
0: Ma quelli sono, dunque, vanno bene anche 7 anni per uno stupratore. Questo dice Parenzo, Giuseppe da Cesena, vergognati. Giuseppe da Cesena, sì. Ma dillo che ci vogliono 20 anni per gli stupratori. Per me ci vogliono 20 anni. Scusi, dalla del vetro, la signora Briganti. Che cazzo vuole la signora Briganti? Gli stupratori non meritano 20 anni? Non meritano 20 anni gli stupratori? No, no, sì o no? Meritano 20 anni o no? Gli stupratori, sì o no? No, la signora Briganti, femminista, dice che gli stupratori non meritano 20 anni. Ti rendi conto
10: ma
0: o no?
10: No, ma come non
0: vergogna, si vergogni. Se lo Stato di diritto dice, mandasse a fare in culo. Giuseppe da Cesena, dimmi, dai, Giuseppe, dimmi.
13: Ecco l'ipocrita del cazzo di Cruciani. Eccoci che difende qua. Roggero, hai capito? Allora,
0: capito.
13: Ti faccio una premessa.
0: Non ho capito, Giuseppe.
13: Io
0: che
13: se fossi
0: non
13: stato
0: novità,
13: il Roggero.
0: Non è una novità comunque che io difenda
13: aspetta,
0: Roggero.
13: Aspetta, che adesso voglio,
0: faccio,
13: vedere come ti, voglio vedere come ti metti adesso. Io se fossi stato il Roggero a quei due, avrei fatto come i nazzo ebrei. Gli avrei tagliato la testa, li avrei ammazzati come i cani. Li avrei tagliati a pezzi.
0: Questo bisogna andarci cauto con questo qua, David, bisogna andarci cauto. Chi sarebbero i nazzo? Chi sarebbero
13: aspetta,
0: i nazzo ebrei?
13: Fammi parlare,
0: chi
13: che ti spiego.
0: Aspetta,
13: fammi parlare,
0: aspetta,
13: che ti spiego.
0: Giuseppe, devi
13: il
0: stare
13: problema sai
0: ti devi calmare un attimo però. Chi sono i nazzo ebrei? Chi sarebbero? Specifichiamo, chi sarebbero?
13: No, sarebbero quelli che commettono i reati, come fanno gli ebrei nazisti, no?
0: Ma chi sarebbero gli ebrei nazisti? È uno simbolo.
13: Quelli che ammazzano i palestinesi sono, no? Quello che c'è della guerra, che sparano in testa ai bambini inermi, no? Sono quelli.
10: Fino
13: cosa,
10: a prova
13: no?
10: contraria, chi uccide è Hamas. Israele si difende, si
13: sì, vabbè, ammazza, sì, i video li vediamo tutti della gente che ammazzano. I progressisti
10: no,
13: come te lo dicono.
10: No, no.
13: Ma come ti metti te che tutti i progressisti difendano la Palestina? Ma come sei messo? No, va, là, ma bellissimo. Tutti? Comunque, voglio tornare sulla storia di Rogero. Scusami, mi fai finire? Allora, siccome tu difendi Rogero, va benissimo, tu fai bene a difenderlo tutto quanto, ma il problema è che tu, siccome sei per le regole, io se avessi fatto, io avrei fatto peggio di Rogero.
0: Vabbè,
13: e la galera
0: capito, allora...
13: la cago tutta, ti faccio due ergastoli, hai capito?
0: Vabbè, ma
13: e non che vai a fare il senza palle, vai a fare il senza palle e non vuoi andare in galera, muto,
0: dunque,
13: in galera.
0: Dunque tu hai ammazzati, hai la schiena dritta, Giuseppe da Cesena ha la schiena dritta,
13: no,
0: giusto?
13: No, bello, non è questione di schiena dritta,
0: dritta
13: è che
0: lui.
13: Tu
0: lui
13: le regole le vuoi fare come tutti quelli di destra di merda come te.
0: Io non sono di destra,
13: fare.
0: Io non sono di destra, ti segnalo che non sono di destra. Ma tu puoi dire, ma tu puoi dire quello
13: le
0: che vuoi,
13: come
0: ma che
13: cazzo
0: me ne frega
13: mi pare piace a voi. Quando un reato conviene bisogna assolverlo. No, va dai.
0: Non faccio parte di questa schiatta di persone che tu descrivi.
13: Ma che cazzo Raffaele, stai dicendo? Vai, scusa, fammi
0: adesso
13: capire.
0: Vai a casa, prendi un tè caldo, come dice un mio
13: ma
0: amico.
13: Vai
0: che,
13: a
0: che
13: fare in ipocrita.
0: Bravo,
13: ipocrita.
0: L'hai detto, ti sei sfogato, ti sei sfogato? Ti sei sfogato?
13: No, perché mi stai sul cazzo che racconti sempre delle minchiate.
0: Raffaele da Milano, molto bene, Raffaele da Milano.
14: Parlo con il ministero della disinformazione, perché tu sei
0: su
14: il
0: che cosa, dimmi, su che cosa?
14: Su che cosa? Te lo dico subito, è da 3-4 mesi che stai dicendo ha subito 5-6 rapine Rogero. Una rapina ha subito prima
0: una
14: di quella.
0: È quella certificata,
14: una,
0: dice
14: una
0: forse solo una, non si
14: quello, disinformatore.
0: Va bene che sia stata solo una di rapina?
14: Non va bene.
0: Allora che cazzo vuoi? Che sta a fare il computo delle rapine?
14: Se me lo fai dire,
0: stai
14: lo dico,
0: facendo il computo
14: stronzo.
0: Delle rapine, imbecille.
14: Se me lo fai dire, lo dico, brutto stronzo. Se me lo fai dire, lo dico. Il punto è che tu vuoi alzare questi subumani che ti chiamano e che dicono sì, bravo,
0: come te,
14: bravo,
0: come
14: Rogero.
0: Te, come
14: e quindi
0: te,
14: tu devi fare,
0: come te,
14: tu devi
0: come
14: fare
0: te.
14: Questo.
0: Ti
14: devi
0: stai
14: dire
0: descrivendo.
14: 3 milioni di risarcimento.
0: Ti stai descrivendo.
14: Quando non ha avuto.
0: Ti stai descrivendo.
14: Quando non ha avuto risarcimento, brutto stronzo.
0: Fermo là, cretino, giù.
15: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
17: Deghi arredare il tuo giardino?
18: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
17: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
18: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
19: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
18: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
17: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
18: Deghi provare.
17: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Ufficio cose smarrite?
21: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
20: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
21: Mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.
22: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
23: Ehi, amico!
24: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
23: evviva!
24: Vai su agenti.it.
22: Agenti.it,
23: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
25: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
26: SNP Assicura, con noi puoi.
27: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
26: SNP Assicura, con noi puoi.
27: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
26: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
28: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
29: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
30: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo 1 euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
31: Le 19 d'un minuto.
32: GR24, il Sole 24 Ore.

Il Tribunale di Torino dice no alla scarcerazione per Ruggero. La figlia chiede i domiciliari. La morte di Fachera a Bologna, meno di un minuto per il soccorso, chiarisce la Croce Rossa. Le foreste del Pollino colpite dagli incendi, danni da maltempo anche nelle Marche. Il

0: Maxi furto al Louvre, riaperta la galleria di Apollo, ma 8 gioielli mancano all'appello. Roberta Frisani in regia, Gigi Donelli al microfono in primo piano. Dunque, la vicenda Roggero, il gioielliere in carcere dalla scorsa settimana. Credo che si debba innanzitutto abbassare i toni, così il procuratore di Milano Marcello Viola, commentando le polemiche sulla legittima difesa, gli attacchi contro i magistrati che hanno condannato appunto il gioielliere Roggero, respinta intanto l'istanza della difesa per la sua scarcerazione.
1: Nessuna sospensione della pena per Mario Roggero, respinta l'istanza di differimento della scarcerazione, e cioè la richiesta di posticipare l'inizio dell'esecuzione della pena in attesa della conclusione dell'iter della domanda di grazia. Secondo il magistrato di sorveglianza Elena Massucco, non ci sono le circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare un intervento cautelare immediato. La giudice sottolinea inoltre che tali elementi non sono stati indicati dalla difesa. Inoltre precisa che questo tipo di istanze è funzionale per pene detentive brevi e che la sospensione è applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata. Roggero invece si è costituito al carcere di Bollate poche ore dopo la presentazione dell'istanza. Ora il fascicolo sarà trasmesso alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano, che proseguiranno l'esame. Quindi non è detta l'ultima parola. Sul caso è intervenuto anche il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, che ha invitato tutti ad abbassare i toni e a lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: In condizioni disperate, ma era vivo. I sanitari che hanno immobilizzato il 42enne poi morto a Bologna domenica sera in un cortile del Pilastro raccontano la loro parte di verità.
2: Fakir era ancora vivo quando i poliziotti hanno terminato le manovre di contenimento. Aveva funzioni vitali ancora rilevabili, ma le sue condizioni erano già disperate. Lo affermano i 4 volontari della Croce Rossa intervenuti, si apprende in meno di un minuto per soccorrere Abderrahim Fakir. I sanitari sono iscritti insieme ai 2 poliziotti che hanno immobilizzato il 42enne nel fascicolo modello 45 bis, aperto per omicidio colposo ma senza indagati. L'autopsia dovrebbe essere effettuata venerdì, ha fatto sapere Fabio Anselmo, legale della famiglia di Fakir, il quale afferma di aver avuto a riguardo però solo una comunicazione informale. Difende l'operato delle forze dell'ordine, definite vittime di pregiudizio, il ministro dell'interno Piantedosi.
3: Esiste questo pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova. Noi non abbiamo timore di nulla.
2: Giorgia Meloni intanto critica come irresponsabile l'idea del sindaco di Bologna Lepore di chiamare la piazza all'indomani della tragedia. È importante che quella piazza ci sia stata, ma non lasceremo più spazio ai violenti e agli antagonisti. Le parole del sindaco Lepore, difeso dal PD e da AVS, ma attaccato anche da Forza Italia e dal leghista Salvini, che è tornato ad evocare la cauzione per chi organizza eventi pubblici.
4: Tutti noi aspettiamo verità e giustizia scientifica e non di piazza, e leggere sui muri sbirri assassini è qualcosa che fa male.
2: Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, il ristoratore romano detenuto per mafia, una decisione che ha alimentato dure proteste da parte dell'opposizione.
5: Il no della maggioranza alla richiesta della Procura di Roma riaccende lo scontro politico su Andrea Del Mastro. L'esponente di Fratelli d'Italia era stato costretto alle dimissioni da sottosegretario alla giustizia proprio per i suoi rapporti d'affari con Caroccia, ritenuto un prestanome del clan senese. Spetterà all'Aula della Camera il 30 luglio la decisione definitiva sull'uso delle loro chat, ma il voto della Giunta per le autorizzazioni ha fatto insorgere il centro-sinistra, le cui proteste sono arrivate anche a Palazzo Madama, dove i senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo, costringendo la presidente di turno a sospendere la seduta.
6: Questo governo sta aiutando la mafia e non si può continuare a lavorare come se nulla fosse.
7: Sospendiamo la seduta. Sospendiamo la seduta per 5 minuti.
5: La smettano di dire che si ispirano a Borsellino, incalza il leader pentastellato Conte. Dure critiche arrivano anche dal PD, che accusa Meloni di continuare a proteggere i suoi compagni di partito, mentre da AVS Bonelli parla di casta meloniana degli intoccabili. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: OpenAI parla di un incidente cyber senza precedenti. Sentiamo.
8: OpenAI, la società produttrice di ChatGPT, ha dichiarato che i suoi avanzati modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al controllo durante un test di sicurezza, hackerando in autonomia una nota piattaforma per programmatori. La società stava cercando di valutare le capacità di hacking dei modelli, assegnando loro compiti all'interno di un ambiente di test digitale rigorosamente controllato, in cui l'accesso a internet era limitato per motivi di sicurezza. Ma a quel punto i modelli hanno impiegato una quantità sostanziale di potenza di calcolo per trovare un modo di ottenere l'accesso libero a internet nel tentativo di risolvere il problema di valutazione. L'attacco è terminato quando il team di sicurezza di Hugging Face, la piattaforma hackerata, e i suoi stessi agenti di intelligenza artificiale hanno individuato e bloccato l'attività anomala. OpenAI e Hugging Face hanno annunciato un'inchiesta congiunta. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'Iran pagherà caro prezzo l'uccisione dei soldati americani, così Donald Trump prima di salire a bordo dell'Air Force One diretto alla base aerea di Dover nel Delaware per accogliere le salme dei militari americani morti negli attacchi iraniani della scorsa settimana in Giordania ed Iraq.
9: Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte o una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco della Repubblica Islamica contro una nave nello stretto di Hormuz. Parole di Donald Trump nel giorno del rientro in patria delle salme dei militari americani morti negli attacchi in Giordania e Iraq. L'Iran colpirà con più forza gli interessi di Stati Uniti e alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Il monito che arriva intanto dal comando centrale iraniano dopo la minaccia di Trump di bombardare le infrastrutture nucleari del regime come quella di PKX Mountain, in cui però Teheran nega di avere attività nucleari in corso. Il fuoco incrociato continua anche sul campo dopo l'undicesima notte di attacchi americani anche sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz, e nuovi missili intercettati in direzione Giordania. Mentre la Casa Bianca prepara un vertice Trump-Netanyahu a Washington per la prossima settimana, il ministro degli esteri italiani annuncia: ospiteremo a Roma il 4 agosto una nuova sessione di dialogo tra Libano e Israele.
10: Siamo convinti che la diplomazia resti l'unica strada percorribile.
9: Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Non c'è ancora accordo tra le capitali dell'Unione Europea sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, oggetto di negoziati oggi a livello dei 27 ambasciatori presso l'Unione Europea. Intanto a Kiev è stato di fatto completato, apparentemente completato, il cambio della guardia ai vertici della difesa.
11: Volodymyr Zelensky formalizzerà oggi le decisioni che dovrebbero completare il cambio della guardia generazionale ai vertici della difesa in Ucraina. Mikhailo Drapati, 43 anni, è il nuovo comandante delle forze armate al posto del controverso Oleksandr Sirsky, finito al centro di uno scontro con l'ex ministro della difesa, il 35enne Mikhailo Fyodorov. Scontro tra diverse scuole di pensiero, tradizione e innovazione su come condurre la guerra contro la Russia. Trovatosi in mezzo, all'inizio il presidente Zelensky ha costretto Fyodorov alle dimissioni, per poi piegarsi alle proteste di piazza e silurare Sirsky. La scelta di Drapati al comando dell'esercito è stata definita da Fyodorov una boccata d'aria fresca, la voce del cambiamento che non poteva essere ignorata. Un cambiamento di cui Fyodorov intende essere protagonista in un ruolo che l'esperto di trasformazione digitale sta trattando con Zelensky per continuare la sua rivoluzione tecnologica delle forze armate. Anche se i droni non sono tutto, avverte Sirsky andandosene. Consegno al mio successore un esercito che non solo tiene la linea, ma che sta avanzando. Mi auguro che l'offensiva prosegua. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
0: E adesso parliamo del maltempo in Italia nel mezzogiorno, con da un lato degli incendi violentissimi, il Pollino in particolare, dall'altro però dei fenomeni, l'abbiamo visto un po' in tutte le aree italiane, quali le piogge violente, le grandine, che stanno segnando anche con danni importanti. Sentiamo.
12: L'emergenza incendi sta mettendo in ginocchio il sud Italia ed è la Calabria a vivere le ore più difficili. Sul Pollino, a Morano Calabro, le fiamme minacciano ancora il centro abitato tra Monte Calcinaia e Campizzi. Canadere, squadre a terra sono impegnate senza sosta. Migliora invece la situazione a Frascineto, mentre sul Tirreno cosentino torna la paura a Praia a Mare, dove il rogo sul Monte Vingiolo, divampato domenica, è ripartito e si valuta se si tratti di un nuovo incendio doloso. Intanto fanno discutere le rivelazioni della Protezione Civile regionale. Tra gli inneschi trovati anche gatti vivi, ai quali sarebbero stati legati alla coda stracci imbevuti di liquido infiammabile per propagare le fiamme. Su questa vicenda sono state annunciate denunce da parte delle associazioni animaliste e anche una ricompensa a chi contribuirà all'individuazione dei responsabili. Situazione critica anche in Sicilia. Oltre 100 persone sono state evacuate a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, dove il fuoco minaccia abitazioni, una clinica, un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio. In Puglia gli incendi hanno devastato il parco dell'Alta Murgia, distruggendo raccolti e pascoli. Il caldo estremo e il vento continuano ad alimentare un'emergenza che resta altissima in tutto il Mezzogiorno. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Continua la conta dei danni provocati dall'ondata di maltempo che ha colpito in particolare il centro Italia. Nelle Marche, dopo le violente grandinate e le raffiche di vento che hanno causato centinaia di interventi dei vigili del fuoco e numerosi feriti, resta critica la situazione nelle aree del cratere sismico. A Pieve Torina, nel Maceratese, la grandine ha devastato le soluzioni abitative d'emergenza, tetti sfondati, infiltrazioni d'acqua e circa 70 persone coinvolte tra le frazioni Appennino e Casavecchia. La grandine ha inoltre danneggiato automobili e impianti fotovoltaici, ha abbattuto alberi e creato disagi alla viabilità, allagamenti e alberi caduti anche nel pesarese. Pesantissimo anche il bilancio per l'agricoltura. In Emilia-Romagna la situazione più grave è stata registrata in provincia di Ferrara, dove grandinate, trombe d'aria e forti raffiche di vento hanno messo in ginocchio aziende agricole con vigneti, ortaggi e seminativi devastati, frutteti abbattuti e strutture gravemente danneggiate. Nel modenese compromesse le produzioni di frutta come angurie, meloni e pere, danni anche in altre regioni, in particolare in Lombardia e in Abruzzo, soprattutto nel Teramano, dove sono stati colpiti vigneti, oliveti e numerose colture estive. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Si è sentito male mentre era in piscina assieme a dei compagni in un centro estivo. È accaduto questa mattina a Monterotondo, provincia di Roma, un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bambino si trovava all'interno della piscina assieme ad altri 15 compagni di giochi. Il personale è intervenuto immediatamente con l'ausilio di un elisoccorso, ha tentato di salvarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Cause e dinamica dell'evento sono in corso di accertamento. Oltre 1,5 milioni di visite, esami in più erogate nei tempi di garanzia, seppure con differenza tra regioni e tra prestazioni. Così l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, cui è stata affidata dalla legge Schillaci la gestione della piattaforma nazionale che monitora il fenomeno. Sull'argomento è intervenuto a Focus Economia Angelo Tanese, direttore generale Agenas.
14: È un primo risultato, no, che direi importante, proprio della piattaforma nazionale, perché le regioni, vuol dire, ad armi pari si confrontano con gli stessi problemi e alcune dimostrano maggiori capacità, altre meno. E come noi abbiamo più volte detto, l'obiettivo non è certo quello di fare classifiche, ma di rilevare, no, dei dati che ci consentono poi di capire anche insieme alle regioni dove andare a migliorare. Alcune sono stabilmente con percentuali molto elevate di rispetto dei tempi di garanzie, altre sotto.
0: Ilaria Salis, europarlamentare di AVS, è stata condannata a risarcire poco più di 300.000 euro di danni a due ex collaboratori, ai quali nel 2025 ha comunicato il recesso anticipato del contratto senza giusta causa. Lo ha deciso il giudice del Tribunale del Lavoro di Milano dopo il ricorso di due ex assistenti. E infine una notizia che richiama alla memoria uno dei furti più clamorosi degli ultimi anni. Il Museo del Louvre riapre la Galleria d'Apollo 9 mesi dopo lo spettacolare furto dei gioielli, ma i visitatori di fatto trovano la sontuosa sala spogliata dei beni più preziosi. anche perché alcuni non sono mai tornati. Il direttore del museo, Christophe Leribaud, ha spiegato che i preziosi saranno d'ora in poi custoditi in un caveau privo di finestre e che 8 preziosi gioielli, un valore stimato di circa 100 milioni di euro, non sono mai tornati, rubati dunque. La polizia su questo indaga ancora. Ecco, questo è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 21.
15: GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.
16: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
17: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
18: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
19: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
20: La Zanzara.

0: Guaiu, si vuole parlare al telefono con Zanzara da fare l'80024 0024, oppure se vuole mandare un i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Ma ancora che ci sono dubbi, Compatangelo è ovviamente caduto sotto i fluidi nefasti e sfigheri di Parenzo, mio Dio.
2: Vaffanculo.
1: D'altronde guardatelo Parenzo, può solo portare sfiga e far finta di fare il giornalista. Vai a fare in culo, coglione, cornuto!
3: Ma tu lo sai che stamattina mi ha chiamato il dottor Barboni, che ha una sua tesi sulla morte di Compatangelo, dicendo che è stato ucciso, no, sicuramente. Dottor Barboni, dottor
2: gente
3: Barboni.
2: Schifosa, gente.
3: Vabbè, è una sua teoria, una sua teoria. Adesso non è che stanno. Non è che stanno sputando su un cadavere, dai, adesso non esageriamo, cioè. Non, stanno,
2: non è una non... sua teoria, è gente vergognosa che specula su una tragedia.
3: Ma sì, ma infatti.
2: È gente schifosa.
3: Beh,
2: gente,
3: è una legittima opinione, però.
2: No, chi? Non è una legittima, è gente infame, è gente infame.
3: Chi è gente infame?
2: Questi qua hanno tantissimo.
3: Oh, pensavo
2: tempo,
3: ti riferissi a qualcuno tanto, che è collegato tanto con noi adesso, non so come lo
2: non
3: consideri
2: lo so,
3: tu.
2: Chi
3: no?
2: C'è? Io non so chi c'è, non ho idea di chi c'è.
3: Mirko, lo vuoi sentire Mirko Oro dicendo Roggero no, è d'accordo con no, te? Ti posso
2: è
3: segnalare? È d'accordo
2: è
3: con te, Roggero ha sparato alla schiena e infamato. Senti, è esattamente d'accordo con te, dottor Mirko Oro, senti.
4: Babbe di minchia, Roggero ha sparato alla schiena, ha sparato in testa, gli ha dato i calci in testa mentre stavano morendo. Questa è un'infamata,
2: Un'infamata.
3: Però
2: la parola
3: in...
2: infamata è il linguaggio che usano i criminali, la parola infamata.
3: Dottor Mirko Oro. Poi sostiene che a bollate non dura una settimana, senti.
4: A bollate Roggero non dura una settimana, e lo sapete, ma perché a bollate sono quelli seri, non sono mica scappati di casa.
3: Ma che vuol dire?
4: Ci sono ergastolani, ci sono i rapinatori seri, ci sono serial killer.
3: I rapinatori seri. Però in collegamento dal litorale romano, beh amico mio, è un grande rientro, non so perché ha avvelenato con me, Giuseppe Ricci, buonasera dottor Ricci, come sta?
5: Ma che la festa d'esordio, è un quarto d'ora che sto aspettando qua.
3: Ma come la festa d'esordio, come si fa?
5: Sì,
3: ma perché
5: sì,
3: ti esprimi
5: sì,
3: in questo modo? Ma che roba è?
5: Ma fammi capire una cosa, ma l'amico tu, il pappagallo,
3: c'è.
2: In italiano, coglione, parla in italiano, coglione, italiano.
5: Ma finisce la pezza di merda, finisce, lo coglione. A me coglione, tu sei uno stronzo.
3: Scusami Ricci, non ho capito, il pappagallo c'è, ma io non ho capito bene. Sì, c'è, sta qua il pappagallo, c'è, sta qua.
5: L'ho sentito.
3: Sì, scusami, voglio capire.
5: Avanti, che cosa vuoi parlare? Che fino a ieri c'avevi la maglia di Mannacci, adesso ti sei messo la maglia dell'Orefice, come va?
3: No,
5: non sai nemmeno più tu dove cazzo devi alleccare.
3: Stai alleccando solo merda. Sì, ma non è alleccare, leccare.
5: Quella, l'hai capito?
3: Sì, abbiamo capito, per carità, ma va benissimo, anche l'ignoranza va bene, perché diciamo la verità, tu sei una bestia ignorante, Ricci, diciamocela.
2: Ma va bene.
5: Ma come stai a pigliare invece di questo stronzo che sta a fianco a te?
3: No, pure per
5: quella,
3: carità.
5: Pure quella ha detto che io sono ignorante. Ma voi vi siete fatti da solo, però.
3: Sì, noi ci siamo fatti da solo, no, da solo.
5: Bravo.
3: Sì. Noi ci siamo fatti da solo.
5: Ti sei messo in mezzo alla sporca dozzina, com'è?
3: No, non mi sono messo in mezzo alla sporca dozzina.
5: No, ma portavi la maglia addosso. No.
3: Ma la maglia era di Roggero per solidarietà all'Orefice.
5: Era di Vannacci, quello di Roggero ce l'hai adesso.
3: Non c'è,
5: quella
3: non
5: prima
3: mai,
5: era di Vannacci.
3: Ma non ho mai
5: stavi tu e Vannacci.
3: Sì, ma non ho mai indossato una maglia di Vannacci, imbecille di un imbecille.
5: Parte di uomini di merda come te, come quest'altro stronzo che c'hai a fianco. Sì. E parte degli italiani.
2: Avete messo la fessa a mano alla creatura.
5: È semplicemente un bambino.
3: Non ho capito. Vannacci è un bambino.
5: La fessa a mano alla creatura.
3: Sì, vabbè, mette la festa adesso, che espressione, che vuol dire? Parla in italiano, non si capisce
5: come
3: un cazzo.
5: Come sarebbe a dire? Io ti sento parlare, tu tu parli di cazzo, parli di fesse, parli di questo, ma è l'espressione, com'è? Ti fai in culo adesso.
3: Ma lei, Ricci, non aveva fondato un partito politico? Che fine ha fatto questo partito politico?
2: Ma quale partito? È un mentecatto.
5: Ancora sta in poppa il mio partito. Sì, Movimento Italia, ancora sta in poppa.
3: Ancora sta in poppa, diciamo.
2: Con la speranza,
5: di voler rompere il culo un po' a voi.
3: Sì,
5: con la speranza di rompere il culo a voi.
3: In teoria avrebbe il vento in poppa, no? Stai comunque va bene anche questa idea, è ancora in poppa, vabbè, va benissimo anche così. Scusi, lei come risolverebbe il problema dell'immigrazione clandestina, diciamo? Adesso vediamo.
5: Ma per me l'immigrazione clandestina se ne vanno, stanno qui, fanno quello che cazzo gli pare e piace. Tanti, l'amico tuo fa quello che gli pare e piace, ma e non lo possono fare gli altri.
2: L'amico tuo chi? Che io parezzo, dico sei immigrato, ma di che cazzo parla questo idiota?
3: No, però sta dice sì, ho capito, ma come
5: adesso cretino che ogni tanto
3: Parenzo, è Parenzo.
2: Tu, no, esce, parla, non è che esce, parla, idiota.
5: Parla, ogni tanto, pare. Ma tu sei quello che Sallustri e company ti mandano a fanculo, ti chiamano cretini, ti chiamano stronzi in televisione o no?
2: Ma chi?
5: Adesso che cosa vuoi fare? Stai a
2: io
5: parlare
2: non capisco
5: con me, vuoi fare il professore?
2: Che dici, sei un analfabeta, non capisco quello che dici.
3: Scusi un attimo, io voglio capire una cosa, lei come risolverebbe, lo ripeto,
2: cosa
3: per l'ennesima
2: nella vita, ricordiamolo, una Ricci
3: sarà pensionato, sarà un
2: ma
3: pensionato.
2: Perché devo pagare la pensione a questo stronzo io? Per quale motivo devo pagare la pensione a questo qua?
5: E noi italiani paghiamo il mensile a te alla 7, esatto. A te quei 4 bituine,
2: no,
5: che
2: quello
5: stanno
2: lo paga la 7, non tu, idiota.
3: È privato quello,
5: sì,
3: è privato.
5: Ma la 7 chi la mantiene, tu?
3: No, è privato.
5: Chi
3: no,
5: la mantiene?
2: Il privato, no. La pubblicità, il mercato, idiota.
5: Appunto, la pubblicità e il mercato, che noi vediamo, andiamo a spendere soldi e lui fa la pubblicità, no. E vi manteniamo a
2: chi?
5: Voi.
2: Sì,
5: no, se noi non spendessimo un cazzo,
3: sì, questo
5: tu,
3: è bello,
5: tu dovrei andare a rubare.
3: Questo è bello, questa
2: lezione di economia.
3: Questo è vero. Lei conosce, lei sa chi è l'editore della 7, signor Ricci?
5: Ma se passa manca per il cazzo, chi cazzo è?
3: Ma ho capito, però
2: ma come si permette sto stronzo?
5: Non mi interessa, perché sono tutte le stofante lì, non
3: ma sono le stofante,
2: no, le stofante è lei, ma come si permette?
5: Ah, le stofante sono io adesso.
3: Ma scusi, ma perché sono le stofante alla 7?
5: Allora se io sono un le stofante, voi siete megalomani.
2: Tu sei un megalomani.
3: Scusi, ma lei per chi voterà? Per chi voterà? Per chi voterà?
5: Un attributo che va bene.
3: A chi voterà? Chi voterà lei le prossime elezioni? Scusi, ha delle preferenze?
5: A sto cazzo voto.
3: Vabbè, ho capito, questo va benissimo. Questo
5: perché... E allora sta a posto.
3: Scusi, le piace?
5: Senti,
3: lei...
5: senti Cruciani, sì, io dì. Sento parlare di sì. Quello orifice, no?
3: Sì, esatto.
5: Tutti
3: bravo.
5: Quanti state facendo i buon sì. Samaritani.
3: Sì.
5: Quello di quello, una famiglia, la sì. Figlia, la
3: sì.
5: Moglie.
3: Eh beh, sì, siamo un dato di fatto.
5: Quello si è salvato.
3: In che senso?
5: Quello si è salvato perché se quei... Se quei poveracci stronzi fessi avevano una pistola in mano quando sì. Quello gli è andato appresso
3: sì.
5: Si giravano e sparavano a lui
3: sì.
5: Allora era legittima difesa
3: sì, vabbè, ma
5: così
3: questo...
5: Invece adesso si deve fare in culo, anzi ha trovato un giudice molto bravo, molto buono, onesto.
3: Addirittura, ma lei dunque non è dalla maggior
5: parte gli ha dato 15 anni di casa. C'era Movimento Italia, ce ne davo 30 e se ci stava la pelle di morte lo portavo
2: Italia.
5: Sul patibolo.
2: Ma cos'è Movimento Italia?
5: Stronzi animali,
2: sul
5: uomini
2: patibolo.
5: Di merda che siete.
3: Ma quelli sono
2: dei... Movimento Italia.
5: Siete un branco di uomini di merda.
3: Ma si vergogni.
5: Alecchini di culo e alecchini di merda.
3: Ma si
5: ma non vi vergognate.
3: Ma si vergogni.
5: Ma si butta della faccia nella merda, stronzo.
3: Ma lei sta dando...
5: Ma lei sta dando addosso...
3: Lei sta dando addosso a un gioielliere, un padre di famiglia, una persona per bene. Che ha reagito.
5: Non mi si passa mai. No, quello è un serpente senza sangue.
3: Un

0: Hai detto gli stranieri, hai detto.
1: Ma vabbè, straniero.
0: Perché non sai un,
1: non
0: sai un cazzo.
1: Io
0: di
1: non so un cazzo, come sarebbe a dire? È il cazzo che sai tu.
0: Scusami un attimo, Ricci, voglio capire una cosa. Tu sai, tu che pensiero hai, che giudizio dai del dottor Netanyahu, il leader del governo israeliano?
2: Ma
0: dottor
2: cosa
0: Netanyahu.
2: Ne sa? Che cazzo ne sa lui di chi è
1: come,
2: Bibi?
1: Come quello lì. Quando agisce così, con gente, uomini di merda come voi,
2: ma
1: va
2: chi?
1: Bene.
2: Quando
1: ottimo.
2: Agisce così chi?
1: Ottimo.
2: Manca il soggetto.
1: Ottimo.
0: Ma ottimo chi?
1: Ottimo. Perché quando si va a che fare con stronzi ci vuole Netanyahu, come dici tu. Ecco che ci vuole quello.
0: Cioè, scusi,
1: ci vuole Putin con quei stronzi.
0: Ci vuole Putin.
1: Di cosa?
0: Come ci vuole Putin? Come ci vuole Putin? Lei è impazzito, Putin. Putin è un dittatore.
2: Ricci.
0: Putin è un dittatore.
1: Come te l'amico tuo.
0: Ma non dire cazzate.
1: Tu pure
2: se
1: tu
2: quanto
1: sei un
2: prende
1: dittatore.
2: Di pensione,
1: stai
2: Ricci?
1: Sempre nella
2: scusi,
1: radio.
2: Quanta pensione, Ricci?
1: A rompi il cazzo alla gente. Tu non sei un dittatore, tu.
0: Ma non rompere i coglioni, imbecille di un imbecille.
1: Ma non rompere i coglioni. Tu sei, ma tu sei peggio di un
2: Ricci,
1: dittatore.
2: Quanto prende di pensione lei, Ricci?
0: Esatto.
1: A te sono cazzi che poco ti riguardano.
0: Quanto prendi di pensione?
2: No,
0: come campi? Come campi tu?
1: Sono cazzi che poco ti riguardano.
0: Ma dai, ma di quanto prendi
1: ma
0: di pensione? Dai, che paghiamo noi, ti abbiamo pagato.
1: A te non interessa.
0: Incredibile, guarda. Vabbè, salutiamo Giuseppe Ricci. Vai a fare in culo, Ricci.
1: No.
0: Ciao.
1: Io?
0: Sì.
1: Vai a fare in culo tu.
0: Ciao.
1: Firenze è la sporca dozzina.
0: Ciao.
1: Pezzi di merda, stronzi. Farabutto che siete.
0: Ma tu sei un farabutto. Ma
2: abbiamo detto tutto.
0: Tu sei un farabutto. Fermi tutti.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto! Partiamo!
7: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su BYD.com.
5: Hai prenotato?
6: No.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta... Borse in diretta.
13: Le borse europee mettono da parte almeno per il momento le preoccupazioni per l'allargarsi del conflitto in Medio Oriente e si concentrano sui buoni segnali provenienti dalla stagione delle trimestrali appena iniziata. Così i listini europei chiudono in rialzo con il FTSE MIB di Milano che termina la seduta in progresso dello 0,97%, Parigi a più 0,9% e Francoforte più 0,65%. A livello azionario chiude da prima della classe Inuit in progresso del 4%, ma i protagonisti della giornata sono stati i titoli dell'Oil con Tenaris più 3% ed Eni più 2% che hanno guidato i rialzi. Il comparto ha beneficiato della fiammata del prezzo del petrolio con il Brent che supera i 93 dollari al barile e il WTI oltre gli 86 dollari. In forte rialzo anche il gas che ad Amsterdam è oltre la soglia dei 62 euro al megawattora. Laura Bonadies da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione.

0: italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
2: Grazie.
1: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
2: Faccio del mio meglio.
1: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
2: Aspetta.
1: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
6: La Zanzara.

0: Scusa Crociani, ma ci racconti di quella storia del tuo amico Roggero e dei 50.000 euro che aveva trasferito su un suo conto in Tunisia? Ci dici un po' che cosa successe? Ce lo dici?
1: Non dico nulla, sono cose che non mi interessano. Uno può trasferire i soldi su qualsiasi conto, non me ne frega assolutamente nulla. Comunque li hanno sequestrati perché erano stati forse. E comunque se lui sottrae i suoi soldi al risarcimento fa benissimo, in qualsiasi modo faccia.
2: Beh, grave.
1: Questo lo dico io. Ma sì, sarà grave per te, per me no. Allora, ho sottovalutato un po' quello che...
2: Ha un curriculum non indifferente.
1: Ha un curriculum specchiato.
2: Diciamo allora, che è il classico vicino di casa che magari qualcuno
1: potrebbe
2: avere.
1: Vi sta sui coglioni perché è un provinciale, un piccolo provinciale che non va in televisione, che non frequenta le persone importanti, non conta un cazzo e dunque non conta nulla secondo voi. Non me ne frega un cazzo di Roggero, questo è il punto. Allora, voglio dirti che ho sottovalutato quello che mi stavi dicendo effettivamente su la vicenda di Ilaria Salis condannata a risarcire i suoi collaboratori. Ma lo sai perché l'ho sottovalutata? No, a me non me ne frega niente di queste cose qua, perché le cause di lavoro sono anche difficilmente interpretabili, le ragioni sono da una parte e dall'altra. Però la sinistra, che dovrebbe, no, lei è di AWS, la sinistra dovrebbe proteggere i lavoratori. Esatto. Proteggere i lavoratori. Come la mettiamo con una sentenza? Come la mettiamo? Vabbè, andiamo avanti, dai. Andiamo avanti. Voglio farti sentire un signore che si chiama, beh, amico mio, numero uno, Filippo, anzi Pippo SGB. Poi se riusciamo a chiamarlo più tardi, beh, un signore molto complottista. Senti, lui dice: noi nasciamo, sta qua vicino. Noi nasciamo sulla terra e dobbiamo pagare. Siete dei coglioni, l'acqua non va pagata. Vai.
3: Noi nasciamo sulla terra e dobbiamo pagare l'acqua. Siete una massa di coglioni. Non me la tagliano l'acqua. Sono 25 anni che non pago l'acqua.
1: È 25 anni che non paga l'acqua perché si nasce sulla terra e dunque l'acqua è un nostro diritto inalienabile. Sai che ragionandoci bene, posso dirti la verità?
2: No, ti prego.
1: No, però posso dirti.
2: C'è nulla di cui ragionare. No, è semplicemente un delirio.
1: No, però
2: non c'è nulla su cui ragionare. Se tu inizi a ragionare
1: però posso
2: sui
1: dire,
2: deliri dei complottisti,
1: lo diceva Grillo, ti ricordi? L'acqua è un bene comune, ti ricordi? Un bene. Ma bisogna certo imbottigliarla, bisogna incanalarla, certo. Capisco.
2: E allora le aziende che producono acqua cosa sono? Vanno sequestrate perché è un bene comune? Ma tu sei un
1: distruttore di aziende, sei pazzo. Lui dice l'acqua corrente, non l'acqua imbottigliata.
2: E allora le imbottigliasse lui.
1: Vai.
3: Formaggio non si può mangiare.
1: Stanno vaccinando.
3: Hanno vaccinato tutti i polli.
1: Poi?
3: E le mucche stanno vaccinando. Tutti i vitelli. mRNA. Datele il culo a 360 chi mangia la carne.
1: Molto forte questo, è molto forte.
2: No,
1: sulla
2: molto
1: luna,
2: forte, molto scemo.
1: Sulla luna non siamo mai stati.
2: No, ma no, questo è un classico, vabbè.
3: Sulla luna non ci sono mai stati, rincoglioniti di merda. Peseremo 300 kg a centimetro quadrato. Testicoli che non siete altro. Nello spazio non sono mai andato. Su tutte le robe finte che fonano i capelli. Sul vicino elettricista.
1: Con
3: la carta di Stagnola, l'astronave della luna, gli americani sono andati. Col Commodore 64 gli Atari.
1: Sai che mi hai fatto venire un'idea? Un grande incontro tra Pippo SGB e il dottor Zanasi sulla Luna. Bellissimo.
2: Ah, beh, è un convegno Aspen Institute. Workshop Ambrosetti proprio.
1: Adriano da Milano, vai.
4: Oh, un pensierino su quella merda di Roggero.
1: No,
4: me
1: ma non
4: consenti.
1: Si può. Roggero
2: no,
1: sta in galera.
2: Non occorre definire.
4: Allora, una volta
1: si ha subito rapine, vergognati. Adriano,
4: una volta per tutte, a me di Roggero non me ne frega.
1: Vabbè, questo è legittimo
4: è
1: che non te ne freghi un cazzo.
4: È un cittadino che ha subito una rapina. Nessuno al mondo sta difendendo i ladri. Ma gli ha rincorsi per strada e gli ha ammazzati.
1: Ma lo sappiamo questo.
4: Per la legge italiana è omicidio,
1: ma non c'è
4: legittima
1: ma
4: difesa.
1: Ma infatti per questo l'hanno condannato. Ma allora che vuoi? Ma si può discutere.
4: Stanno facendo diventare una nazione da terzo mondo, oltre
1: ma
4: che ridicola. Francamente di Roggero, ribadisco, non me ne frega un cazzo, se non che sconti fino all'ultimo minuto.
1: Ma perché questo accanimento? Perché sei accanito su Roggero?
4: Giustamente combinato, anzi 14 anni e 9 mesi sono niente, sono pochissimi. perché per due
1: vai a farti solo una settimana in carcere, poi ti voglio vedere dopo una settimana in carcere.
4: Io non ho ammazzato nessuno,
2: io non ho ammazzato nessuno. Un giorno è tanto.
4: Lui deve marcire in carcere,
1: ma
4: per
1: perché?
4: Quello che ha fatto.
1: Ma non diciamo cazzate, dai su.
2: No, nessuno deve marcire in carcere.
1: Questo qua, ex vigile urbano, ex ghisa, questo Adriano da Milano in pensione, che si accanisce nei confronti di un onesto cittadino rapinato in casa, sconvolto per quella rapina.
2: Condannato perché è un assassino.
4: È stato rapinato come tanti altri.
1: Ma vergogna, ti aspetta. Salvatore da Napoli, resta lì. Salvatore da Napoli, vai. Dimmi Salvatore.
5: Allora, io non voglio premettere che non sono di destra, non potrò mai mannacce Meloni.
1: Hai sentito Adriano?
5: Sono con Roggero. Sì, Adriano è un coglione, può farmi le multe, fai la multa a chi si mette in divieto di sosta, demente. Quello puoi fare.
1: Adriano io. È così, Adriano.
4: Vergogna dell'Italia intera. Napoletano,
1: questo non c'entra nulla.
5: Io voglio attaccare Parenzo, il nano
1: sì, su che cosa?
5: Nano che dice, nano. Dice la parola, nano, dice sempre. Fammi finire, nano. Ma che ha sangue freddo? Non è che uno mette un piede fuori dalla gioielleria, è tutto a posto, il mogliettino, andiamo a mangiare, è passato tutto.
2: No, bastava chiamare la polizia, visto che non c'era più pericolo.
5: La polizia arriva.
1: Ma chi sei? Ma che hai vissuto una rapina? L'hai vissuta una rapina? Dai, bastava chiamare, ma vergogna.
5: E mo che fai, vuoi scavare nel passato di Roggero, e invece, perché non scavi un po' nelle persone a cui lecchi il culo, a Renzi, i fondi di Bin Salman?
2: Che ha fatto Renzi?
5: Ma
2: di che parli, imbecille? Idiota.
1: Adriano, che
2: tu
1: volevi dire?
2: Un millimetro dell'intelligenza politica di Renzi, invece sei un povero coglione.
4: L'amico napoletano sta parlando, non c'entra un cazzo quello che sta dicendo. Il tema è un altro. E poi volevo dire allo scodellato che ho sentito che l'altro ieri si è accanito contro Lepore. Contro Lepore deve lasciarlo stare, perché
2: Lepore ha sbagliato a fare la manifestazione. Ha sbagliato perché bastava andare in questura con i parenti della vittima.
4: Scodella, la manifestazione era autorizzata dalla questura.
2: Scodella, se lo dici a tua sorella, forse mi fai una cortesia e fai un favore anche a lei. Se la chiami Scodella, tua sorella,
1: allora è pro palla. Adriano è pro palla.
2: Ma questo non c'è dubbio. È a favore delle rotture di palla, non pro palla. A favore delle rotture di palla.
1: Vabbè, avete rotto il cazzo tutte e due. Giorgio da Napoli, vai.
6: Buonasera, Luciani. Ascolta. Giuseppe, io ti seguo da 20 anni, però tu devi fermare, come si dice a Napoli, devi fermare questo caso Ruggero.
1: Perché?
6: Mollare.
1: Tu sei pericoloso, stai diventando pericoloso,
6: tu stai toccando delle corde, dei nervi scoperti della società italiana.
1: Ma quali nervi scoperti?
6: Tu hai capito quante rapine al giorno?

0: vengono in Italia, testa di cazzo, pezzo di merda.
1: Ma questo è impazzito.
0: Non capisci, non
1: questo,
0: capisci.
1: Ma che sei, un rapinatore tu? Cosa sei tu?
0: Testa di cazzo, quale rapinatore? Io sono un badante 24 ore su 24 di mio fratello.
1: Ah, già,
0: disabile.
1: È vero, sì. 9 italiani
0: pezzo
1: su
0: 10.
1: 9 italiani su 10 stanno con l'orefice.
0: Non è
1: certificato
0: vero,
1: pure da Parenzo, dai sondaggi fatti da Parenzo.
0: Tu 9, sei una merda,
1: 9 italiani su 10 stanno con l'orefice.
0: Merda,
1: 9 italiani
0: cruciato,
1: su 10 ci stanno con l'orefice.
0: È una merda sta gente.
1: Me, lo, 90% degli italiani è con l'orefice.
0: L'ombelico all'ano.
1: Sì, invece tu invece tu fai parte di quel 10% che ragiona.
0: Sì. Quello è il posto dove ragionano. Hai capito?
1: Sì,
0: è tratto dall'ombelico all'ano.
1: Tu pensa a badare. Pensa a badare.
0: Testa di cazzo. Sì. Tu stai toccando i nervi di una società che è al limite. Testa di cazzo. Hai letto la prima pagina di oggi del Sole 24 Ore, il giornale per cui lavori?
1: Non lo so, l'ho letta, non me la ricordo qual è.
0: Cos'è? I redditi, come c'è scritto, i redditi italiani sono crollati.
1: Tu parli
0: di Roggero.
1: Io parlo di quello che voglio.
0: Roggero,
1: io parlo di quello che voglio, cretino. Vabbè, tu sei convinto di questo. L'hanno deciso i giudici, dunque.
0: Di rapine. Ogni giorno
1: sarebbe
0: un far west.
1: Ma quale far west, cretino?
0: Uno cammina con un bambino, poi succede una sparatoria, gli arriva un proiettile di fronte al bambino.
1: Viva il fatto che ognuno reagisce come vuole. Ognuno può reagire come vuole. Una rapina,
0: una merda.
1: Vai, torna a badare.
0: Una grande merda. Io sono vent'anni che ti seguo, ma tu stai sprofondando, tu stai toccando dei nervi.
1: Ciao amico mio, vai a fare in culo.
0: Fai una brutta morte, Cruciano.
1: Ma ti è mortacci
0: su.
1: Musica. Allora ragazzi, adesso cambiamo un po', dai, parliamo di prostituzione. E David, lo sai quanto genera in Italia il mercato della prostituzione? Lo sai quanto genera? Non lo sai, perché tu i conti non li fai. Li fai solo quando ti interessa.
2: È un argomento economico che tratto.
1: È un argomento fondamentale. 4,7 miliardi di euro. Sai quanti italiani sono interessati a questo mercato? Sai quanti italiani? 3 milioni. Sai quante mignotte ci sono in giro? 90.000. Sai quanto sono quelle occasionali? Quelle lo fanno una volta ogni tanto? 20.000. Ti possono interessare questi numeri? Incredibile.
2: Non mi interessa. Mi interessa quanto fa l'industria del turismo, mi interessa quanto fa l'industria militare, Leonardo, mi interessa.
1: È un'attività economica come un'altra, produce comunque questi miliardi. Certamente, alla mia sinistra, proprio in conclusione di stagione, caro David, una delle nostre escort di riferimento. Possiamo dire così, una delle nostre escort di riferimento. Una di quelle che ci accompagna, che ci racconta le sue peripezie, la sua vita, cosa fa? Io la voglio soprannominare la escort col POS. Luana Absoluta, buonasera. Un applauso.
3: Grazie.
1: Eccola qua. Tu sai perché è col POS? Perché qui si presenta sempre con i suoi strumenti. Cioè, lei ha 4-5 POS e fa pagare i clienti con il POS. Dunque lei sostanzialmente dichiara quasi tutto, giusto, signora Luana?
3: Sì,
1: su 100% quanto dichiari? 60?
3: Io cerco di dichiarare tutto.
1: Cerchi, significa che alla fine qualcosina scappa, diciamo. Non è che tutti pagano con la carta di credito, tutti col banco.
3: Ma anche quelli che non pagano con la carta di credito, ciò è il modo di fare lo scontrino.
1: Sì, fai lo scontrino, però qualcosina resta, dai.
3: Cioè, se uno mi paga 300, poi mi dà una mancia da 20, quella mancia lì
1: non la calcoli.
3: Sincera,
1: ma se qualcuno c'ha il black, dice guarda ti voglio pagare 300 euro 400 euro, non è che tu dici
3: faccio lo scontrino, non so mai chi è.
1: Però ragazzi, ma perché non esalti questa attività, diciamo, regolare? Paga le tasse e probabilmente ne paga più di te. cioè contribuisce alla costruzione di strade, alla costruzione di scuole,
2: nulla
1: dici,
2: contro,
1: molto
2: però
1: più
2: non
1: di
2: mi
1: te.
2: Potete rompere i coglioni.
3: Possiamo dire che adesso sono ferma.
1: Normale. Non è la stessa cosa. Cioè,
3: possiamo dire che adesso sono ferma.
1: Ecco, sì, adesso lo dico perché oggi la caratteristica di Luana.
2: Un'azienda ferma.
1: Si è fermata l'azienda Luana. Si è fermata l'azienda. Lo sai perché? Perché è qua anche qui una primizia assoluta, uno scoop assoluto.
3: Sì.
1: La signora Luana Absoluta con un polso rotto e con un braccio.
3: La spalla sinistra rotta, frattura la spalla sinistra e il pulso destro.
1: Lei non se l'è fatta,
3: sono caduta.
1: Non se l'è fatta scopando, no?
3: No, mi hanno già fatto queste battute mille volte. Però
1: per cui lei è ferma in questo momento.
3: Sì, sono ferma.
1: È ferma, la sua attività è ferma, come
3: è
1: un'azienda che si ferma.
3: Sì, come un'azienda, adesso
1: come
3: tutte
1: un'azienda
3: le carte.
1: Che si ferma. Si può dire un'azienda,
2: no,
1: un'azienda. Un'azienda.
3: Sì.
2: Non è un'azienda.
1: Ferma,
3: adesso
1: ferma.
3: Metto tutte
2: non
3: le carte insieme per dare inizio all'agenzia dell'entrata.
1: Ma senti questa cosa qua, cioè tu sei ferma per quanto tempo dovresti stare ferma dopo questo
3: minimo
1: incidente?
3: 21 giorni, poi devo fare un'altra radiografia per vedere, però nell'agenzia dell'entrata una che c'è una partita IVA come la mia,
1: sì,
3: si può fare la gestione separata, si paga la gestione separata e adesso mi metto in malattia come qualsiasi
1: cioè,
3: altro lavoratore.
1: La puttana
3: ma
1: che
3: io
1: si
3: sono,
1: mette in malattia?
3: Sì,
1: la puttana
3: perché non posso lavorare.
1: Cioè prendi dei soldi?
3: Certo.
1: Beh,
2: come,
3: ma io contribuisco, allora è mio diritto come qualsiasi altra persona normale.
2: Privata,
3: no, la gestione separata INPS.
1: Lei ha la Teco, lei è codice Teco, dunque è regolare,
3: codice.
1: È
3: certo.
1: Una puttana regolare, perché
3: sì,
1: noi le puttane le possiamo regolarizzare. Scusa,
3: certo,
1: io dico
3: no,
1: puttana,
3: no,
1: ma
3: va
1: tanto
3: benissimo,
1: non ti offendi, no?
3: Non mi offendo.
1: Non ti offendi perché sei una puttana, diciamo, questa,
3: certo,
1: sei tante cose, ma sei anche una
3: certo,
1: puttana.
3: Certo, anche.
1: Benissimo, allora, siccome è una delle poche che si è totalmente regolarizzata, questa signora, c'ha il POS davanti, ha un'attività regolarissima, dichiara quasi praticamente tutto, eccetera, lei col codice Teco riesce a mettersi in malattia, siccome si è fatta male, mettersi in malattia, prendere dei quattrini finché è malattia. Noi, cioè, lo Stato paga la prostituta.
2: Vabbè,
1: altro
2: furbata,
1: paradosso.
2: Dai, è
1: ma non è una
2: furbata.
3: No, non è una è tutto vero.
1: Ma se paga le tasse, perché non dovrebbe mettersi in malattia? Spiegami. Cioè, perché non si dovrebbe paga le tasse,
2: sì,
1: perché non la vuoi far andare in malattia? Non ho capito. Cioè, non ho capito. Cosa
2: no,
1: ti stupisce?
2: No, per me può andare. Non è che mi stupisce il fatto che fa un lavoro che non è comunque riconosciuto.
1: No,
3: ma
2: è
3: un lavoro riconosciuto.
1: Il paradosso
3: il
1: è questo, che non lo vogliono dire. Non lo vogliono dire, ma c'è un codice Ateco, è tutto regolare. Annalita Briganti, buonasera, un applauso.
4: Buonasera a tutti.
1: Allora,
4: io spero che non prenda
2: non
4: un euro e delocalizzerei l'azienda direttamente in questura.
1: No, no,
4: proprio è tutto illegale. Assurdo.
3: È tutto legale.
4: E io
1: no,
4: vorrei
1: ma cosa
4: anche
1: è illegale?
4: Aggiungere,
1: non ho capito.
4: Se una precaria si fa male, rimane non senza la malattia, ma a casa, perché i datori di lavoro sono spietati, ti lasciano a casa
1: adesso
4: senza
1: i datori
4: motivo
1: di lavoro qui alla radio della Confindustria, ma che stai
4: niente
1: dicendo? Sono spietati
4: così,
1: i datori di lavoro, voi permetti?
4: Io trovo indecente.
1: Ma digli qualcosa, tu dici, sei amico dell'azienda.
4: Però è importante che io lo dica, che una precaria non è tutelata e
2: una
4: persona che fa un
2: lavoro
4: illegale debba chiedere dei soldi allo Stato. È vergognoso.
1: Ma che vuol dire?
2: È un po' paradossale.
3: I soldi che io chiedo sono quelli che pago con la mia contribuzione.
4: Ma non le daranno nulla, stia tranquilla. Chieda pure. Faccia pure il modulino.
1: Scusa un attimo, ma la signora Luana, che cosa hai da rimproverargli? Paga allo Stato. Paga lo Stato.
4: Dovrebbe essere legale. Io non credo neanche a tutti questi scontrini.
1: No, è vero.
4: Perché
1: è
4: quanti mariti
3: vero
4: vogliono pagare con lo scontrino per le mogli? Ma lei non pensa alle mogli di questi clienti?
3: Io penso.
4: Non pensa alle famiglie che
1: rispondi,
4: si sfasciano?
3: Io penso assolutamente. Proprio ieri una moglie mi ha scritto, mi ha chiesto proprio così: mi puoi dire se il mio marito è venuto da te perché ho trovato il suo numero? Ho detto per la privacy non ti dico, ma signora, non preoccuparti con me, perché io non sarò e non sono mai una sua
4: certo
3: rivale.
4: Che bella
3: se
4: cosa
3: lui
4: che
3: mi ha cercato
4: per le famiglie
3: o se lui è venuto da me, non cambia niente, perché lui ti ama, lui sta con te. Io sono solo un sfogo, solo un divertimento e basta. Non c'entra assolutamente niente.
4: Certo.
3: Questa signora ha capito benissimo. È stato ottimo.
4: Io spero che questa signora apra gli occhi.
1: Ma qual è il
4: perché
1: problema?
4: Uno è ridicolo.
1: È
4: mi fa ridere questa signora, fa tutte le leggi e poi fa qualcosa che in un paese civile dovrebbe essere illegale. Una
1: detto
4: moglie disperata la chiama e la invoca la privacy. Glielo dica che suo marito è uno dei suoi migliori clienti.
3: No, ma non cambia niente, perché io non sono mai una rivale.
4: Se dalla parte delle donne dovrebbe dire: signora, suo marito viene una volta alla settimana,
1: e
4: lo
1: allora
4: lasci e lo spegni con un divorzio salatissimo.
1: Ma perché? Scusa,
4: perché
1: non ho capito.
4: Un uomo che va con una prostituta, preferisco usare questa parola,
1: sì,
4: la odia la sua compagna.
3: No,
4: la
3: non è
4: odia,
3: vero.
4: La è un violento.
1: Fermo, è un violento.
2: No, no. Violento non lo sapevo, violento sì. Non credo.
3: Un marito che va con una prostituta a volte va per chiedere un consiglio, per un momento di relax, per non fare, non rispondere male a casa. Relax, bro, sì, sì, certo.
2: Ma per parlare di geopolitica, non rispondere male a casa, ma sì, dalla prostituta. Infatti, però signora mia, dai,
4: che vergogna.
2: Su. No. Ogni volta che uno risponde male, dice no, guarda, non voglio rispondere male. Scusami amore, non ti voglio rispondere male. Vado a farmi fare un pompino da una. Ma
3: no,
2: ragazzi,
3: assolutamente.
2: Ma
3: un esempio,
2: scusami,
3: se una donna è incinta, ci do un esempio, parecchio, una donna è incinta,
1: aspetta,
3: eppure non c'è dei rischi. Allora

0: Invece di cercare un amante, che è peggio ancora e avrà tantissimi problemi.
1: Ma esiste la fedeltà.
0: Allora,
2: aspetta,
0: la fedeltà,
1: questa notizia,
0: allora,
1: esiste
0: il
1: la
0: sentimento è diverso del
1: smetta
0: bisogno.
1: Smetta di sfasciare le famiglie con quegli aggeggi davanti.
2: Ma scusa un attimo.
1: Esiste
2: però,
1: la monogamia, sì. Cruciani, fattene una
0: però,
1: ragione.
0: Il sentimento
2: scusate,
0: è diverso.
2: Fermatemi un attimo. Ci sta dando la signora Luana Ramaglio, ci sta dando, detta Luana Assoluta, una grande lezione, che è quella, il bagno di realtà, sia a Parenzo, sia alla signora Briganti. Cioè, voi vivete in un mondo che ha a che fare con le vostre esperienze, ma basta, ma lo sapete benissimo, basta mettere il naso al di fuori della vostra privacy, del vostro privato, del vostro particolare, pensate un po' come parlo, del vostro particolare, e guardate, osservate il mondo che va esattamente ferma nella direzione che dice la signora Luana Assoluta, cioè molto semplice. E la stragrande maggioranza degli uomini all'interno delle coppie c'ha voglia di trombacco altre donne.
1: Mamma mia.
2: E lei dice è meglio che questo avvenga con una prostituta, ma lo dice perché ci parla con gli uomini. Che cosa dicono gli uomini, oltre a quello che ha chiamato alla qua, alla fine poi che è successo con questa
0: gli uomini quando sono quelli
2: con questa moglie
0: io non sapevo nemmeno chi è suo marito, perché io non ho voluto ricevere il suo numero, perché io ho cercato di spiegarla che non cambia assolutamente niente il fatto di aver trovato il numero, perché io non rovino nessun matrimonio.
1: Anzi, lei sfascia le famiglie, quindi si assume la responsabilità, è quello che fa.
2: Ma è esattamente il contrario.
1: Ma gli uomini che ci stanno ascoltando,
2: le famiglie,
1: non sono offesi dalle tue parole, Giuseppe.
2: Perché?
1: Gli uomini che ci stanno ascoltando, ma ci saranno uomini per bene che se la loro compagna è incinta non hanno bisogno di andare con un escort?
2: Ma
1: io chiedo, chiamateci.
2: Allora,
1: ci sarà un uomo per bene?
2: Allora ferma un attimo, perché ti è capitato molte volte di uomini che hanno le donne incinta,
0: e che
2: ovviamente.
0: E io do dei consigli di essere più dolce con lei,
1: ginecologa,
0: tutte queste cose, perché io sono una madre, io capisco questa situazione.
2: Adesso ci torneremo sul fatto che sei madre, perché lei contesta moltissimo questa cosa, la signora Briga. Però tu stai dicendo ti capitano molti uomini con donne che sono in gravidanza, diciamo, no? E che naturalmente magari non fanno sesso,
0: hanno paura. Io cerco anche di togliere tutta questa paura.
2: E dici, poi vai anche con tua moglie,
0: anche le posizioni che devi fare a casa.
2: Cioè, scusami, spiegami questa cosa qua. Tu stai dicendo che mentre trombano con te, perché poi vengono da te, fanno sesso con te, tu suggerisci, ma guarda che puoi fare sesso anche con tua moglie.
0: Per la mia esperienza è che io sono madre, quindi facevo mentre ero incinta, io cerco anche di spiegare quali sono le migliori posizioni. Veramente così
1: dovrebbe
0: gentile.
1: Dovrebbe vergognarsi.
0: No,
1: nessuna donna è incinta. Magari questa donna è sola all'ottavo mese.
0: E per questo mi avvicino ancora.
1: Le si stanno rompendo le acque e questo cretino, che non posso chiamare in altri modi, va con la escort. Ma io spero che tutti questi matrimoni abbiano dei divorzi salatissimi, rovinati. Gli dovete portare via anche le mutande a questi che non si possono definire uomini.
2: Però scusami, voi vivete veramente nel
3: mentre
2: mondo.
3: La moglie è incinta va con un'altra per giunta prostituta, è una roba terribile.
0: Meglio che trovare un'altra amante.
2: Scusate, ma voi veramente
0: è la stessa
1: fedeltà.
0: Cosa di fare la sega da solo, la speranza che fa
3: compagnia. Vi posso dire, se vi posso dire, cara Briganti, qui introduco un altro elemento. Se per me è inconcepibile l'uomo che con la moglie a 9 mesi in gravidanza va con una prostituta, è anche vero che ci sono dei casi documentati di donna incinta che, nonostante il marito, ha dei rapporti con l'amante mentre lei è incinta del marito. Ci sono
1: credo.
3: Anche queste storie.
2: Come mai l'hai sentito questa storia? Scusa,
3: cosa vuol dire? No, adesso non posso. Cosa vuol dire?
2: Evidentemente qualcuno che conosci.
3: No, ma come dire? Io faccio il giornalista. Io, a differenza che intervisti solo Vannacci, io faccio anche il giornalista.
1: Ma è stata un'eccezione questa storia di Davide.
3: Ma guarda.
2: Fermi tutti che torniamo.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23.

0: alle 7 e nei festivi, paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai ai ai,
3: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Deghi aprire la pagina deghi.it.
7: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi deghi solo cliccare.
7: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non si credi.
9: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
10: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
11: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
12: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
13: La Zanzara.

0: David Decimo Parenzo, comandante degli eserciti di La Sette. Combatti tigre, combatti!
1: Parenzo, ma con una discendenza così importante di 9 avvocati, l'unico coglione che non si è laureato sei tu.
2: Però devo dirvi la verità, io conosco fior di manager, non fior, però diversi manager anche di altissimo livello che non si sono laureati. Sono i casi della vita, naturalmente. Ci si può cimentare in tantissime imprese anche senza laurea, diciamoci la verità.
3: E poi dirti di più,
2: no, ti aggiungo, no, ti aggiungo una cosa.
3: Nella mia famiglia leggevano e scrivevano già all'inizio dell'Ottocento, quando molti di questi ascoltatori non sapevano cavarsi un dito dal buco del culo. Cioè, la differenza tra la famiglia Parenzo e la famiglia Caracciolo, quella di mia madre, voglio dire, c'è una differenza abissale con la gente. I miei genitori, ti confesso, ascoltano la trasmissione, ma ogni tanto mi dicono: ma quello che hai studiato, per carità, non tantissimo, liceo classico, le cose che va, ma perché l'hai fatto se poi devi confrontarti, lo sanno anche loro, con quella gente che chiama che non sa fare la O col bicchiere. Oggettivamente sentire un Parenzo, e i miei ne hanno più titoli di me, ma anche mio nonno,
2: che si confronta con un quisque de popolo,
3: ma il mio
2: trisnonno,
3: che è stato avvocato della Casa Reale,
2: ma io ti stavo difendendo, che cazzo vuoi,
3: senatore del regno, quello poveretto si fa cancellare il nome dalla tomba, Cesare Parenzo si fa togliere, e mi dispiace, Cesare Parenzo.
2: Ma io ti stavo difendendo, ma che vuoi, ma ti stavo difendendo,
3: ma i miei parenti erano degli editori, i Parenzo da
2: appunto
3: Parenzo,
2: quell'ascoltatore dice tu invece non ti sei laureato,
3: ma quello lì non sa togliersi il dito dal buco del culo prima di telefonare qua, imbecille.
2: Allora,
3: lui, ma non è solo lui, è l'epifenomeno di chi chiama.
2: Davide da Milano, Davide, abbiamo sempre alla mia sinistra la grandissima escort Luana Absoluta, un po' malconcia, la cosa incredibile che ha chiesto i soldi per la malattia,
4: la prostituta
2: che chi è colposa e che chiede i soldi per la malattia,
3: ma
2: ragazzi,
3: chi pensi di essere, Pasolini, tu? Abbiamo la prostituta qua, ma per carità,
5: allora guarda che
3: tu non sei
5: questo
3: Pasolini,
5: posto
3: tu sei
5: per me è molto speciale, Parenzo, perché qui proprio ho trovato la libertà di essere me stessa. Io amo questo posto.
2: Benissimo, questo è un posto
6: e
2: di libertà.
6: Avrai soldi.
2: Questo è un posto di libertà.
6: Pure il modulo.
2: Perché
6: non
2: li avrà i soldi? Perché
6: se
2: ha pagato le tasse, il modulo li avrà.
6: Io chiedo una verifica su quello che
2: ma che chiedi una verifica?
6: Perché lei non ha bisogno di questi soldi e non può sfruttare.
5: Ma se io non posso lavorare per quasi un mese,
6: che dovrebbe essere legale. E quando sarà tutto illegale?
5: Ma dove?
6: È
5: tutto legale, è illegale.
6: Perché io lo renderò
5: quando
6: legale
5: uno sfrutta, ma la mia libera scelta è libera.
6: È civile che le donne si possano prostituire nel 26 quando noi abbiamo lottato per evitarlo.
2: Allora ferma, scusi un attimo signora Luana, ma è vero che lei fa anche delle, Parenzo sbroccherà su questo, fa ha anche delle carte fedeltà,
5: sì,
2: come i supermercati.
5: Sì, perché io ho
2: ai clienti dà delle carte
5: le
2: fedeltà, sai, supermercati,
5: io ho un 80% di tassa di ritorno,
2: cioè,
5: quindi le persone quando vengono da me ritorno.
2: Ma come
5: io
2: cazzo
5: lavoro
2: per queste statistiche,
5: sì,
2: che,
5: perché
2: che
5: io lavoro
3: l'ufficio studia.
5: Come io tratto bene una persona, la possibilità che quella persona torni invece di cercare un altro che non conosco, io vado sul sicuro, perché è più facile vendere un servizio
2: dunque,
5: a chi già c'è già
6: quindi
5: comprato.
6: Quindi lei si considera un qualcosa da vendere?
5: Io mi considero un
6: punti,
5: servizio.
6: Cioè se compri tre mozzarella ai punti, se vai tre volte con lei e dei punti, è una cosa degradante.
5: Quando vedi,
6: ma non si sente in imbarazzo.
2: È vero che lei non riesce a sopportare ormai le prenotazioni per lo squirting, perché lei fa
5: allora,
2: lo squirting
5: su prenotazione. Allora, da quando sono venuto qui, io facevo gli squirting in videochiamata e anche di persona, ma da quando sono venuta qui io semplicemente ho tolto la videochiamata, perché altrimenti non ce la faccio, perché a volte capita una videochiamata la mattina presto, allora è rovinata tutta la giornata,
2: perché non puoi fare più,
5: certo, perché io non faccio finta, quindi
2: una volta al giorno
5: allora,
6: ma non
5: ridurre.
6: Esiste questa roba che non voglio pronunciare, non esiste, è scientificamente provato,
2: ma che dici, al contrario,
6: sarà qualche trucchetto che usa.
5: No, io non uso trucchetto.
2: Musica. la carta fedeltà,
6: la tessera
2: carta.
6: Punti
2: la,
6: sì.
2: la tessera poi è una tessera,
6: sì, la tessera punti,
2: punti
6: della Escort è fantastico.
2: Ah, certo, quarto bollino leggo,
5: quarto
2: qua
5: bolino,
2: 50%
5: di sconto, 7 bollini
2: se
5: gratis,
2: ci vai qua, però è buono, però 7 bollini dopo 7 c'è l'ottava scopata gratis. Ah, non è buona questa
5: sì,
2: cosa
5: sì, ci sono
2: qua.
5: Persone che hanno proprio questo piacere di dire sono venuto gratis,
6: cioè lei non solo si vende ma si svende.
5: Ma ragazzi,
6: ancora
5: no, ma dopo che mi ha pagato 7 volte
6: prima ha detto la mancia di 20 euro, la mancia di 20 euro non la dai neanche quando mangi una pizza.
2: Ma è il mercato,
5: ma lei si svende, sette volte
6: lei non
5: qualcosa.
6: Si vende, si svende. Vabbè, ancora ferma. Peggio.
2: Eravamo con Davide da Milano, vai, dimmi.
4: Cruciani, ascolta, è inutile che inviti l'escort, quella roba lì non ti interessa più, è palese.
2: Vabbè Davide, dimmi che vuoi, dai, non mi interessa fare le speculazioni,
4: allora,
2: la sociologia sulla zanzara,
4: no,
2: dai Davide, dimmi.
4: Ormai tu sei eccitato solo dalle armi, dai generali, dalla polizia che ammazza, ormai sei diventato quella roba lì, quindi è inutile che cerchi di mascherare ancora la tua virilità da uomo forte.
2: Hai fatto la tua sociologia, l'introspezione della mia mente, l'hai fatta tu, hai fatto l'introspezione del mio cervello, sono quasi lusingato che Davide da Milano abbia fatto un'indagine sul mio cervello, su cosa mi piace di più. Ma che cazzo ne sai tu? Che ne sai tu?
4: Il tuo cervello non c'è più.
2: A me piace la signora Ramaglio, la signora Ramaglio la bacerei tutta, la abbraccerei tutta, tutta morbida, morbida, morbida, è morbida, la signora Ramaglio è morbida, è morbida, è anche grossetta un po', eh.
4: Non con la signora Ramaglio,
2: fai il culo, dai. Massimiliano da Roma, Massimiliano da Roma.
7: Ecco, allora volevo dire, volevo ritornare sul discorso della decima marcia.
2: Detto questo, a me la donna a pagamento non attira, devo dirvi la verità, la donna a pagamento non mi eccita, che devo dire?
6: Meno male.
2: Però gli altri sono liberi di andarci, certo. Gli altri sono, a me non mi eccita l'idea di pagare qualcuno, che
6: la
2: ti devo dire?
6: La tessera punti.
2: Ma no, tessera punti è una sua iniziativa di marketing. Sì, dimmi Massimiliano, dimmi che c'è.
7: Allora, volevo dire, no, mi ricollego con Parenzo e il suo grado di istruzione.
2: Tu ci vai a
7: volevo
2: puttane dire, ogni tanto? Apparenzo... Ci vai a puttane tu?
7: Ma regolare, ma sempre.
2: Lei è un ammiratore della decima.
7: Della vita, ma sei della vita.
3: Siamo
7: ma certo,
3: a livelli,
7: certo,
3: tutti quelli
7: ma...
3: che chiamano qui sono ma dei puttanieri.
7: Quello, ma non è un
2: lei è un ammiratore della decima massa? È un ammiratore.
7: Sono un grande ammiratore e sono uno studioso della decima massa, a differenza del diplomato di Parenzo.
2: Allora, scusami,
7: ma sono laureato in giurisprudenza e ho approfondito della decima massa.
3: Non dica dove.
7: Una figura di merda
3: rischia di fare. Una figura di merda. Non dica dove, caro.
7: Comunque, decima massa, sono stati i fascisti della decima massa, i reduci della Repubblica di Salò, hanno addestrato le tecniche di combattimento e riparti gli incursori della Marina israeliana.
2: Beccati questa, 1946.
7: Parenzo, non capisci un cazzo, non
2: beccati
7: sai niente.
2: Questa. Mario da Chieti, grazie Massimiliano, grazie. Mario da Chieti, vai Mario, dimmi.
8: Oh, Cruciani, lecchino de fascio lecchino di merda.
2: Altra domanda per lei, perché qui abbiamo un parterre de roi. Lei va a puttane? Lei va a puttane, Mario?
8: No, non ho bisogno, grazie. Mia moglie è una grandissima scopatrice,
6: ma,
8: mi soddisfa
6: mia,
8: la
6: ma
8: grande.
6: Ma non si dice.
8: Perché? L'intesa sessuale.
6: Ma si rivolge alla sua signora per rispetto.
8: Lei soddisfa me.
2: E allora che vuoi da me?
8: Che sei un lecchino, sei un fascio lecchino di merda. Adesso hai invitato la troia di turno.
2: Ma come ti permetti?
8: Dove sono i fasci?
2: Ma vattene a fanculo, va, fermo. Troia in senso negativo, lo dici, per me è positivissimo. Grazie a tutti, fermi là.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: La Zanzara.

0: Molto bene, caro David. Allora, io benissimo. Proverei a fare un collegamento con la Switzerland. Diciamo così, Switzerland.
1: Perché devi portare dei soldi, devi aprirti un conto.
0: Non cominciare a infamarmi. Non cominciare. Io non
1: devi
0: ho alcun conto
1: della
0: in Svizzera.
1: Io non ho alcun conto
0: ma nelle banche svizzere.
1: Ma cosa devi fare? Devi comprare della cioccolata? Ti devi comprare una casa a St. Moritz? Cosa devi fare esattamente?
0: Io non ho alcun conto nei forzieri elvetici.
1: Vabbè, lo spiegherai ai
0: questo
1: giudici.
0: Questo è un collegamento, semplicemente
1: lo spiegherai ai giudici.
0: È un collegamento con una signora che è una poetessa.
1: Lo spiegherai ai giudici. Cruciani chiama la Svizzera, lo spiegherai ai giudici. Stai chiamando la Svizzera o no?
0: Ma sto chiamando la Svizzera, sì, una signora che è svizzera, non una banca.
1: Stai chiamando la Svizzera, lo spiegherai ai giudici, poco male intanto. Andiamo avanti,
0: sempre
1: dai.
0: Fissati con i giudici. Allora, stiamo parlando con una poetessa esoterista e una filosofa pagana che si è convertita al cattolicesimo. Si chiama Lilian Jessica Tami. Buonasera. Mi sente?
2: Buonasera, un saluto. Sì? Sì, con orgoglio sono svizzera, quindi extracomunitaria, fuori dall'UE.
0: Perché lei non sopporta.
2: Sono felice di essere più
0: perché lei non sopporta l'Unione Europea, dottoressa, no? O sbaglio?
2: No, sì, sono abbastanza allergica a questa cosa.
0: Certo.
2: Perché comunque io credo nella sovranità delle nazioni e nella neutralità della Svizzera, che è una cosa fondamentale.
0: Assolutamente. Io amo la Svizzera. Scusi, è vero che lei sta prendendo i voti per entrare nell'ordine domenicano della Santa Inquisizione dei Predicatori?
2: Sì, ma io in realtà ho già fatto voto di castità. Guardate che meraviglia, questo è il mio voto.
0: Cioè, quello...
2: con la firma del prete più bello di Lugano.
0: No, però scusi, mi faccia capire bene, siccome io la vedo adesso, per chi è collegato col podcast, che chi sta ascoltando il podcast eccetera, non, magari non riesce a percepire, mi pare che lei sia anche, scusi se glielo dico, può essere sessismo, ma mi pare che lei sia anche una bella donna, mi scusi se oso parlare in questo modo. Cioè, lei veramente sta dicendo che ha firmato un voto di castità?
2: A me il catcalling piace perché è un apprezzamento da parte degli uomini. Sono graziosa e sì, però ho deciso di vivere in castità. È
0: da
2: una
0: quanto
2: cosa
0: tempo?
2: Molto bella.
0: Da quanto tempo, scusi?
2: 4 anni, da quando mi sono separata.
0: Cioè, lei da 4 anni non tocca palla.
2: L'amore è composto da tanti elementi, non solo Eros. Esiste anche la possibilità, di stare abbracciati a una persona a cui si vuole bene senza tirarsi giù i pantaloni in vista di pensare a un fidanzamento. Infatti, i mormoni si fanno le coccole da vestiti e godono tantissimo.
0: Questo è interessante. Lei sta dicendo sostanzialmente, lei consiglia di non togliersi i vestiti anche quando si pratica la sessualità prima del matrimonio, naturalmente, no?
2: Sì. Nel sud Italia le ragazze facevano anche l'amore con i futuri fidanzati vestite per non perdere la verginità. Questa è una cosa bellissima.
0: Ma
2: io dico provare per credere.
0: Ma scusi, però abbia pazienza. Io sono va bene tutto, ma lei dice che la pratica di fare l'amore o comunque di strusciarsi i vestiti è meglio anche della pelle, della carne, del contatto fisico.
2: Fuori dal matrimonio l'atto sessuale è sconsigliato e può succedere che con una persona con cui poi ci si voglia sposare possa venire il desiderio di un contatto fisico, quindi in questo caso.
0: Ma scusi, mi fa rivedere un attimo quel certificato che c'ha, che è un certificato di castità, cioè, a parte che non è, scusi, la masturbazione è esclusa da questo oppure è compresa? Mi scusi se io lo chiedo in maniera così esplicita, dottoressa. È importante, è importante saperlo, perché lei mi dice sono casta da 4 anni, c'ha il certificato firmato dal prete, benissimo, dell'ordine domenicano dove lei vuole entrare, però poi mi deve dire se è tutto compreso, cioè il pacchetto è completo oppure no.
2: Si cerca di tenere in ordine le passioni, perché la santità non è una grazia che arriva così, è uno sforzo, uno streben, quindi io alla tentazione cerco di rispondere con l'autocontrollo. Nella Bibbia masturbazione è denunciata.
0: È denunciata, cioè è proibita, come anche nella Torah. L'onanismo meglio di no. Comunque lei mi sta dicendo, perché diciamola tutta, confessiamola tutta, signora Tami, lei non prova un orgasmo, mi scusi se insisto su questo aspetto così, no, si fa da quattro anni.
2: Sto per svenire.
0: Ho capito, ho detto.
2: Non si può dire così.
0: Perché?
2: Brutalmente. No,
0: brutalmente. Ci siamo arrivati piano piano, ci siamo arrivati passo dopo passo. E per capire, poi andiamo al motivo per cui io lo chiedo. Perché lei pensa che oggi il mondo è travolto dalla lussuria, no? Lei sostanzialmente.
2: Sì, no, io ho provato momenti di piacere anche È fisico, intensissimo durante la Santa Messa, perché quando si capisce che l'Eucaristia è Dio, io lì ho quasi avuto un orgasmo dell'anima.
1: Bellissimo, benissimo.
2: È
1: una schifezza, è una cosa orribile quello che sto ascoltando, un'immagine agghiacciante.
2: No,
1: questo
2: è bellissimo.
1: No, è orribile.
2: È qualcosa di più grande del corpo.
1: Ma sì,
0: no, però
1: ma...
0: scusami, io voglio tornare su questa cosa qua tra poco, però allora lei mi sta dicendo che da 4 anni è completamente casta, non siamo ancora riusciti a capire se è esclusa, ma mi pare di capire di sì dal suo atteggiamento, se è esclusa, diciamo, l'onanismo, cerca di non cascarci. È molto complicato oggi, signora, bisogna dire la verità, siamo travolti, siamo
2: travolti. Porno zero.
0: Abbiamo anche zero. Quest'altro tassello, diciamo. Ecco, si può dire che per lei il sesso è l'oppio dei popoli.
2: Il sesso, come viene fatto oggi in pubblico, come strumento per vendere pillole anticoncezionali e come strumento di pornografia online, perché ricordiamoci che i film fanno guadagnare soldi, certo, a Mindgeek, a Brothers, a delle aziende multimiliardarie e anche ad aziende come la Durex, sì. Lì è l'oppio dei popoli, perché la gente viene rimbecillita dal wokismo e dalla licenziosità,
0: no, però, scusi,
2: attraverso
0: però,
2: il sesso.
0: Però scusi un attimo, lei ha citato aziende che sono benemerite, se non ci fossero per esempio i signori della Durex, che Dio li benedica, da un certo punto di vista sarebbe un inferno in giro per il mondo. Cioè, ci sarebbe. Lei è contro i contraccettivi?
2: Allora, all'interno di un matrimonio cristiano non ha senso usarli, e poi esistono anche i metodi di contraccezione naturale, come il metodo Onginoknaus, certo. Però bisogna essere elevati spiritualmente per poter usare
1: Onginoknaus. Quello scendere in corsa dall'autobus, si dice. Te lo spiego io. Lo Onginoknaus è sostanzialmente, detto in modo molto semplice, scendere in corsa dall'autobus. Hai capito cosa intendo?
0: Beh, sì, ho capito. Insomma, vuol dire
1: scendere in corsa dall'autobus vuol dire che tu hai un rapporto non protetto.
2: Grazie di Dio.
1: Sì, però scendi in corsa dall'autobus. Quante volte è capitato ad ognuno di noi di scendere in corsa dall'autobus?
0: Sì,
1: questa è l'immagine.
0: Tanto tempo
1: l'autobus corre e tu devi scendere in corsa.
2: Bisogna che parla con una persona
0: che si ama. Scusi,
2: parli l'amore vestiti?
0: Sì. Ma non si può fare l'amore vestiti. Adesso io le voglio bene già dopo pochi minuti di conversazione.
1: Io non le voglio bene in alcun modo.
0: Però non si può. Non si
2: Deus.
0: Come, scusi?
1: Come dice?
0: Che ha detto?
1: Non ho capito.
2: Benedicat tibi omnipotens Deus in nomine Pater, Filii e Sancto Spiritus. Sì. Perché mi hai detto,
1: amen,
2: che mi vuoi bene, allora ti ho dato una benedizione.
0: Sì,
2: in
0: ma le voglio bene dal punto di vista. Amen, le voglio bene. Amen. È un'espressione radiofonica mia personale che si dice le voglio bene perché mi pare molto convinta
1: perché
0: di quello che dice.
1: Perché lei ha detto una cazzata e quindi questa è una, come una radio,
2: no,
1: di mostri, avendo lei detto una cazzata.
2: Però, dobbiamo amarci gli uni gli altri. Gesù,
1: scusi,
2: è amore.
1: Ma questa è una trasmissione. Non è una trasmissione di gente che si ama, è una trasmissione di gente che si manda a fanculo, signora. Ma ha capito dove è finito? No.
2: Il turpiloquio.
1: Sì, ma io le voglio bene davvero. Io le voglio bene davvero. Ma questa è una trasmissione dove ci si manda a fanculo, porca troia.
0: Allora, scusi un attimo. No, perché Parenzo avrebbe la tentazione di mandarla a fanculo per quello in cui crede lei, perché Parenzo non so poi. Io invece sono molto più tollerante, anche delle persone come lei, che sono delle persone, come dire.
2: Uno può essere un tupamaro sovversivo come Cruciani, che getta il caos nel mondo, ma magari animato da buone intenzioni. Non bisogna essere maleducati.
1: Solo dallo share, dall'ascolto determinato, dall'ascolto. Non ha nessuna buona intenzione. Lui deve fare il suo spettacolino di merda.
0: No, però scusi.
1: Non c'è nessuna buona intenzione, signora.
2: Dio denaro, il vitello d'oro.
0: Scusi un attimo, signora Tavi.
1: Allora... Esattamente il vitello d'oro. È un perverso maledetto. Fa tutto in funzione dell'ascolto, signora. Non c'è nessun amore.
0: Scusa, la sua indicazione è non fatevi cadere i pantaloni.
2: Non ho detto F fatturato.
0: Scusi, lei o fatturage. Lei non vuole farsi cadere. Lei dice, la sua indicazione è non fatevi cadere i pantaloni ogni settimana, giusto?
1: A me cadono i coglioni.
2: Esatto.
0: A Parenzo cadono i coglioni a sentire queste cose. Sì, però signora, adesso oggettivamente, lei non può dire che siamo nel tempo di Sodoma e Gomorra. Quali sono le indicazioni?
2: Ma basta aprire la finestra e vedere in giro, non so, in Maranza, che si alcolizzano ascoltando Anna Pepe. E io vedo queste cose, mi vengono le carie e
0: non
2: voglio
0: chiudermi
2: in una
0: cosa. Lasciamo perdere i Maranza, ma Sodoma e Gomorra è un'altra cosa, però, Sodoma e Gomorra. Cioè, se fosse per lei...
2: Sodoma e Gomorra riguarda tanti peccati, ad esempio il gay pride. Ricordiamoci che è funzionale all'industria della medicina che sta dietro alle operazioni di genere. È una cosa ributtante, Anzi, io spero che arrivi presto l'apocalisse.
0: Cioè, lei spera che arrivi. Cioè, certo. se lei fosse Dio, avrebbe già distrutto l'umanità.
2: Se io fossi Dio, avrei già passato a fuoco e fiamme tutto il mondo, perché non sono santa come Dio. Invece, Dio è buono e misericordioso e non ha ancora fatto estinguere l'Occidente. Che bello che sta affondando alla Oswald Spengler. Però Dio è buono e ci lascia ancora qui a sguazzare nelle nostre perversioni, tipo l'LGBTQ, il wokismo, eccetera.
0: Per cui, secondo lei, gli omosessuali sono deviati? Che cosa sono gli omosessuali?
2: Sono delle persone che tengono in disordine le proprie passioni.
0: Ma scusi, ma anche gli etero tengono in disordine le proprie passioni, esattamente come gli omosessuali.
2: Sono colpevoli. Ho capito, ma esatto, tutti devono tenere in ordine,
0: cioè,
2: le
0: l'omosessualità
2: proprie
0: è contro natura, lei sta dicendo. L'omosessualità è contro l'ordine naturale delle cose.
2: A San Paolo l'omosessualità non piaceva e la accusava. San Paolo diceva che compiere atti di sodomia per il puro piacere personale, pazzesco, non è una bella cosa, perché quello è amore di cupidigia, non amore di
0: caritas. Questo io ho un sacco di gente che conosco, omosessuali che si amano, però Parenzo, non è straordinario che ancora esistano?
2: Non è straordinario che possano esistere
0: persone come Lilian Jessica Tami, che vuole entrare in un ordine, ha fatto giuramento di castità per iscritto,
1: benissimo,
0: pure ce l'ha fatto vedere.
1: No,
0: ho capito, dice sostanzialmente,
2: fosse
0: per lei gli omosessuali devono rimanere casti, gli omosessuali secondo lei, ma d'altra parte per lei devono rimanere casti tutti, per cui non è mica un problema.
2: In generale tutti sono chiamati.
0: Scusi,
2: alla
0: però lei, ma,
2: anche
0: ma lei è stata sposata, si è separata, mi ha detto prima. Dunque lei ha praticato fino a 4 anni fa. Che cazzo è? Ha gettato al mare tutta la vita precedente sua?
2: Dopo aver visto il maschietto, ho detto sì, è una cosa bella, ma è più importante la salvezza dell'anima.
0: Pazzesco.
2: E
0: guarda,
2: quindi cerco di autocontrollarmi.
0: Pazzesco. Cioè, su di lei il demone. Qual è il demone della lussuria? Scusi.
2: Asmodeo.
0: Te lo ricordi Asmodeo?
1: Come dimenticare?
0: Asmodeo, il mitico Asmodeo. Scusi, non c'è un po' di satanismo nel mondo di oggi? Dov'è che risiede il satanismo?
2: Tipo? Epstein è un emblema del satanismo, oppure la Ursula von der Leyen. Guardate, lei è Satana incarnato in terra, è malvagissima.
0: Perché lei pensa che sia satanica, scusi?
2: Perché lei ha anteposto i suoi interessi economici alla salute pubblica, al benessere di tutti. E poi ricordiamoci che nel Parlamento dell'Unione Europea ci sono rappresentate delle immagini di bambini pedofilati e cose molto losche.
0: Ma adesso questo è molto grave. Questo non credo.
1: La von der Leyen.
0: Questo non credo.
1: Ma questa è pazza globale, ma come si fa? Pazza globale sei, una pazza globale.
0: Scusi un attimo, signora Tami.
2: Io sono un paresiasta.
0: Scusi, signora
1: Tami. Cos'è lei?
0: Non lo so che cos'è.
2: Un paresiasta.
0: E chi è il paresiasta?
2: Il paresiasta è quello che dice la verità, molto semplicemente, quello che dice il re è nudo. Io adesso dico, il re, i governi stanno compiendo gravissimo peccato.
0: Però
2: si possono regalare, non si possono usare i soldi pubblici per fare aborti così a caso nelle cliniche, è una cosa terribile.
1: Il paresiasta, con due R, non paresiasta, paresiasta.
0: Però scusi un attimo, anche per lei anche la pillola, che cosa porta la pillola anticoncezionale?
2: La pillola anticoncezionale aumenta la probabilità di tumore al seno.
0: Ma non è possibile.
1: Ma come si permette, che è testata da tutti? Ed è l'AIFA ha dato l'ok e anche i vertici europei per introdurre. Ma no, non mette in discussione.
2: Corrotti!
1: Ma corrotta è lei!
2: Sì, ci sono un sacco. Corruzione nel mondo è Satana, nel mondo della medicina.
0: E i lubrificanti,
2: guardate le uova. Le uova fanno benissimo, per anni le hanno demonizzate.
0: E i lubrificanti dei preservativi?
2: Che usate l'olio di cocco, figlioli. Scusa.
0: Non ho capito. Ma che c'entra? I lubrificanti dei preservativi, che problemi danno?
2: Sono pieni di PFAS, quindi di sostanze chimiche che vi fanno molto molto male, perché vi abbassano la produzione di testosterone.
0: Non è mai stato provato, signora mia, perché
2: nessuno finanzia queste ricerche. Comunque, allora, se siete sposati e volete fare l'amore col marito, usate il burro di cocco, è molto meglio. Questo è un consiglio per vivere al meglio i vostri momenti di intimità con un prodotto naturale.
1: Ma io non uso
3: uso nessun burro di cose. Uso il burro salato sul pane tostato. Il burro salato sul pane tostato.
0: Però, signora Tami, io vorrei concludere. Lei mi faccia vedere un'altra volta questa scritto. Guardate. Questa cosa. Questa qua sarebbe, scusi un attimo, ripetiamo bene: questa sarebbe la carta che prova il fatto che lei vuole, che sostanzialmente è in una situazione di.
3: Di infermità mentale.
0: No, di infermità mentale, no. Scusa, no, ma sostanzialmente di castità. Folle che mio. Cos'è? Che c'è scritto esattamente? Me lo legga la prima riga, mi legga sopra la prima riga.
2: Voto di castità. Per motivi personali, da inizio Quaresima 2022 ho deciso di astenermi a tempo indeterminato dal compiere qualsiasi atto di natura sessuale.
0: Qualsiasi
2: a
0: atto,
2: meno che questi.
0: Qualsiasi atto, a meno che questi.
3: C'è sempre la clausoletta.
2: Non siano
3: vedi?
2: Supportati davvero, comprovato, duraturo amore reciproco finalizzato all'edificazione di un matrimonio cristiano.
1: Vabbè, la famosa clausoletta salva ingroppata, la chiamiamo noi, si chiama clausoletta salva ingroppata.
0: Ma scusi, lei non ha, ma lei non ha nostalgia di una bella... Come dire, di una bella trombata, amica mia. Scusi, si faccia il segno della cosa.
2: Onestamente, tantissime, sono finita a mettere il cilicio. Mi innamoro dai preti e ho messo il cilicio. Allora lì ho scritto le mie poesie più belle, con prefazione di un esorcista.
0: Non ho capito, ma non ha voglia, ma non ha... Ma no, sì, vabbè, ma non ha voglia di farci una bella trombata, signora mia.
2: La voglia tutti ce l'hanno, Dio
0: però
2: santissimo.
0: Se messa,
2: sì,
0: però se
2: maschi e femmina Dio ci creò. Io sono una lussuriosa repressa, ma il mio animo è lussurioso, ma uso l'intelletto per dominare le mie pulsioni.
0: Pazzesco.
2: Anche le persone LGBTQ devono usare la ragione per dominare le pulsioni sessuali
0: ma
2: disordinate.
0: Grazie, grazie, a presto, arrivederci.
2: Benedizioni.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Le borse europee mettono da parte, almeno per il momento, le preoccupazioni per l'allargarsi del conflitto in Medio Oriente e si concentrano sui buoni segnali provenienti dalla stagione delle trimestrali appena iniziata. Così i listini europei chiudono in rialzo con il FTSE MIB di Milano che termina la seduta in progresso dello 0,97%, Parigi a più 0,9% e

0: TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
2: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
3: La Zanzara.
4: Allora ragazzi, ho sudato come un pazzo, puzzo come una bestia, mi cambio la maglietta, aspettate un attimo, musica, musica. Cambio maglietta, cazzo di musica mi avete messo, che siete impazziti.
5: Giuseppe Cruciani.
6: Eri un buon Brunello, eri un buon Brunello.
4: Ah, la regia mi prende per il culo. Allora, cerchiamo di chiamare Pippo SGDB, TikToker in missione per risvegliare l'umanità. Vai col numero.
7: Sì, pronto?
4: Pippo?
7: Sì, chi è?
4: Sono Cruciani, come andiamo?
7: Mamma mia, ragazzi, veramente siete voi?
4: Beh, sì.
7: Andiamo tutto bene, andiamo tutto bene. Qui ci sono gli svegliati che sono scesi dalla branda. E voi siete scesi dalla branda, ragazzi.
4: Allora, aspetta, fermo. Ci parlo io con Pippo, perché sennò su gli fai girare i coglioni subito a Pippo. Cioè, tu sei oppure il contrario.
7: Se non ti seguissi sarei un rincoglionito, ok? Perché non seguire te vuol dire essere veramente deficienti. Come si fa a non seguire una voce della verità? Un viso, una presenza, che tu sei un leader, ma per le cose che dici, per come le dici.
4: Beh,
7: e quindi sei una fonte di ispirazione per tutti, che te lo dico a fare.
4: Allora, Pippo SGDB, così ti firmi su TikTok, se non sbaglio.
7: Sì, a me che io sono Filippo,
4: cos'è questa sigla SGDB? Spiega l'apparenza, che non capisci un cazzo.
7: Beh, tu lo sai benissimo, ma io la spiego a chi non la sa, però purtroppo c'è gente che se la sta tatuando, fanno i murales.
4: Addirittura.
7: Mi hanno fatto le magliette. E mio padre mi svegliava così, sveglia, giù dalla branda. È una sveglia un po' militare, sembra detta quasi in maniera autoritaria, no? Militare.
4: Ma questo perché tu vuoi svegliare l'umanità, vuoi svegliare il mondo, vuoi svegliare...
7: Ma ragazzi, magari il mondo, siamo una piccola percentuale, nel mio piccolo sono contento di quello che sto facendo.
4: La prima cosa, caro Parenzo, devi sapere che lui dice, poi non so se sia vero, che lui e altre 6 persone, in tutto 7, sarebbero i capisquadra di un team per occuparci di un'elite che comanda il mondo. Cioè, voi siete sostanzialmente quelli che volete salvare l'umanità. Esiste una astronave madre?
7: Ragazzi, è gigantesca, è enorme, praticamente è quasi il loro pianeta. È lunga 27 km e mezzo ed è larga 2 km e mezzo. Loro lì ci vivono. Si alimentano con il subatomico, che non è l'atomico nostro, il subatomico è l'energia solare.
4: Ecco, ma quando tu dici loro, a chi ti riferisci?
7: Ai nostri creatori, a coloro che ci hanno fatto quasi a loro immagine e piacimento, nel senso abbiamo questa ghiandola pineale che è la nostra coscienza, che se liberata e non soppressa da cibi chimici, dall'aria che respiriamo, dai vestiti che indossiamo, che tappano le nostre energie, ma la prima cosa sono le scarpe di gomma che ci tappano energia, la gomma.
4: Addirittura la gomma.
7: Beh, ci isola dal terreno. Una volta le scarpe erano tutte in cuoio. La frequenza, noi siamo, il sole è elettrico, la terra è magnetica, noi siamo esseri elettromagnetici, ossia prendiamo energia dalla terra e dal sole, dalla vitamina D.
4: E dunque la gomma impedisce, diciamo, questo passaggio.
7: La gomma è fatta da dove? La gomma viene dal petrolio, la gomma è fatta dal petrolio come gli occhiali da sole, plastica.
4: Dunque non
7: gomma.
4: Bisognerebbe indossare le scarpe con la gomma, sostanzialmente.
7: Una volta indossavano, era tutto cuoio fino ai primi del Novecento, poi dal 1916, quando Rockefeller dichiarò: li avveleneremo nei loro cibi, nei vestiti, e avveleneremo la loro acqua.

0: aria, loro lo faranno
1: ma
0: con gioia
1: no,
0: perché crederanno che sarà per il loro bene.
2: C'è sempre un Rockefeller
0: del 1916. Chi è che sta rispondendo
1: non
0: di là?
1: C'è
0: il nome,
2: Parenzo, è Parenzo.
1: Rockefeller che ha avvelenato nessuno. E la suola di gomma la puoi mettere o non mettere come cazzo ti pare. Io ho alcune scarpe con la suola di gomma, altre con la suola di cuoio. Me ne sbatto i coglioni se lo vuole sapere.
0: Ma è molto bello, la tua ghiandola pineale rimane lì dov'è, fratello, nessuno ti obbliga. Sono molto contento, non è per tutti, sai. Anzi, ti consiglio, continua a mettere occhiali da sole, creme protettive, perché il sole è malato, lo stanno oscurando perché per il nostro bene. È tutto per il nostro bene. Continuiamo a mettere scarpe de gum, scarpe de gum, scarpe de tense e via.
2: Torniamo all'astronave. Tu che cosa hai visto su questa astronave? Quando, in che modo ci sei andato su questa astronave?
1: Quale astronave?
2: L'astronave madre, dove ci sarebbero i buoni, diciamo, no?
0: Ma questo è un dibattito televisivo alla mo' di Canale 5 Media, se dove c'è altra gente che dice minchiate sotto, o sono domande a me personali?
2: No, domande a te.
0: Perché allora il testicolo che sta rispondendo lì di fianco a me, fagli le domande che l'ascolto, non lo interrompo. Se mi deve commentare o c'è uno apposta per dibattermi.
2: No, non commenta.
0: Allora è un dibattito e ci sto, allora è un gioco e ci stiamo, siccome io non sto giocando e mi sembra che
1: lui vuole un'intervista,
0: sia un gioco, perché l'intervista io ti stimo. Però questa mi sembra un po' una piccola pagliacciata.
2: No, ma io ti sto chiedendo
0: le domande, e di là c'è un testicolo che mi contrasta ogni cosa che dico. Allora prima faccio parlare il testicolo e lo ascolto, e poi fai le domande a me.
2: Sta sbuffando un po'.
0: La ceretta e camosci, mi sa qua.
2: No. Spiegami una cosa di questa astronava madre. Io leggo qua, mi occupo di chi mangia i bambini e li tortura e li rapisce con l'adrenocromo. Che legame c'è con questa astronave madre? Sono cose che hai visto, che hai intuito su questa astronave madre?
0: Un legame con l'adrenocromo, chi ormai mangia i bambini, ma questo lo fanno da una vita, ragazzi, sacrifici umani, non è che abbiamo scoperto l'acqua calda, da quant'è? E i Maya, agli Aztechi, c'era una piramide apposta,
2: quello d'accordo.
0: Riprodotta, la stessa piramide, è stata riprodotta la partita di inaugurazione dei mondiali quest'anno, era al centrocampo. E attenzione, i Maya hanno tre piramidi, di cui una era solo per i sacrifici. Quella a centrocampo che è stata messa la prima partita, l'inaugurazione, con la cantante che esce con la piramide, l'occhio, si copre l'occhio, no? I simboli ormai sono dappertutto, anche nei puffi c'erano messaggi gender, anche in Pollon. Ragazzi, quando abbiamo un forum da sago pieno con Lady Gaga che fa sette cambi scena, ok? Sette costumi, quindi sette cambi costumi, in sette canzoni con i sette diavoli diversi, che io manco
2: sette
0: sapevo
2: diavoli.
0: Fossero sette, io manco sapevo fossero sette diavoli, credevo fosse uno, e invece poi sono andato a vedere che sono sette, quello più potente, quello che comanda tutti i diavoli. Così dice la storia, così dicono loro. E Bull che è quello a cui si fanno i sacrifici infantili degli infanti.
2: Ecco, ma quindi, oggi chi è che fa questi sacrifici?
0: Beh, ma dai, ragazzi, lo sappiamo, stiamo parlando di Aston File, stiamo parlando di gente. Lì i bambini avevano il numero sulla maglietta, tu andavi lì e li sceglievi. Di che cazzo stiamo parlando? Non è più un film, ma neanche nel film più horror e più splat in cui l'essere umano potrebbe immaginare. Solo che c'è Hollywood, ragazzi, Hollywood lavora per loro, naturalmente. Hollywood, famiglia Holly. Legno della famiglia Holly, che era un clan, il clan degli Holly, scappati dall'Inghilterra nel 1720 perché condannati per cannibalismo e stregoneria. Ci fanno vedere il film degli sbarchi alieni da 40 anni, ci sarà un motivo.
2: Allora cosa significa
0: ci
2: tutto questo?
0: Ci fanno vedere il film dei vampiri, a riga, ci sarà un motivo. Quella giugolare, quell'adrenocromo lo devi mordere alla giugolare vivo, il bambino morto, l'adrenocromo muore subito.
2: Ho capito, ma quanti bambini vengono fatti fuori in questo modo per rubare l'adrenocromo? Cromo.
0: Amico mio, se potessi avere le statistiche, io sento in giro alcune statistiche, ogni tanto vengono fuori questi numeri e la cosa è terrorizzante. Solo in America ne spariscono 1200-1300 all'anno, quelli denunciati, poi ci sono tutte le scomparse non denunciate.
2: Molto grave questo, è molto grave che questi delinquenti non vengano portati davanti alla giustizia, non vadano...
0: 3 milioni di file, non è stato denunciato nessuno e nessuno è
2: stato indagato. E come mai, secondo te? Come mai? FBI.
0: L'FBI sono dei burattini, però che venere il diavolo e poi mi sacrifichi i bambini e sei così malato affinché tu ti debba mangiare o succhiare l'adrenocromo, perché scientificamente provando ringiovanisce.
2: Ma tu sai che io questa storia,
0: morire,
2: scusami,
0: ragazzi,
2: Pippo, questa
0: storia, che ha paura di andare di là perché sa che di là non ci può.

0: questa storia dell'adrenocromo che io ancora veramente non me ne faccio una ragione.
1: Sì, cioè, no, è una roba scioccante, una roba,
0: no,
1: è
0: ma
1: una roba
0: che ci siano dei Rockefeller.
1: Scientificamente però purtroppo è un dato di fatto.
0: No, ma che ci siano dei Rockefeller o dei potenti o un'elite che sacrifica dei bambini, perché questa è la tesi, caro Parenzo, sacrifica dei bambini per sostanzialmente succhiare l'adrenocromo e dunque ringiovanire, eccetera, eccetera, scusa, guarire. Mi sembra una tesi nello stesso tempo tremenda ma anche affascinante.
2: Allora, non è una tesi né tremenda né tantomeno affascinante, è una tesi delirante. Ma non si può, ma io non sarei neanche per discutere. Cioè, uno quando dice queste cose qui dovrebbe dire: ma questo è pazzo, mandarlo a fanculo, chiudere il telefono e passare a un altro argomento, mandare la pubblicità, fare qualunque altra cosa.
0: Ma perché vuoi? Ma non
1: vuoi cabina, regia, pronti, 5, 4, 3, 2, 1, vai con lo
2: perché
1: stacchetto.
2: Questo è pazzo, è oltre la pazzia,
1: io do dei dati riportati dall'FBI, su online, Parenzo, puoi guardare su
0: guarda online i dati dell'FBI, mica Pippo sveglia giù dalla branda, parla per caso, porta dei dati dell'FBI.
2: I dati dell'FBI, non ha un cazzo dell'FBI questo qui. Perché dovrebbe avere Pippo 44 rotto in culo i dati dell'FBI? Per quale motivo sto idiota dovrebbe averli?
1: No, i dati, sono dati che hanno pubblicato, Parenzo.
2: Ma
1: Parenzo,
2: chi?
1: Parenzo, stai sereno, fatte una canna se la vita t'affanna. Parenzo, stai tranquillo. Guarda su Google, magari non ci sei, guarda col dittino indice, puoi schiacciare Google.
0: A me, devo dire la verità, posso dire
1: anche vocalmente, se non riesci a scrivere anche vocalmente. File di Epstein, file pubblicati, hanno pubblicato 3.200.000, tu guardi i primi due e
0: tu ti svegli,
1: Parenzo, non mi sembra che c'hai 20 anni, non mi sembra che tu abbia 20 anni, Parenzo, quindi mi sembri una persona anche abbastanza adulta, o sei stato messo lì apposta per contestare,
2: sono stato messo qua,
1: la cosa ci sta, è molto più logica.
2: No, volevo dire questo, sono stato messo qui, sono stato messo qui dai Rothschild,
1: non è sintomo sinonimo di
2: sono stato messo qui dai Rothschild, i Rothschild hanno chiamato Radio 24. Io sono qui a nome dei Rothschild. Io sono qui perché i Rothschild mi hanno detto di stare qui. Io sono qui perché i Rothschild mi hanno detto di stare qui.
1: Ah, ok, è tutto molto più chiaro adesso. Beh, allora ti capisco. Allora, ma fai esattamente quello che devi fare, ok?
0: Scusami, Pippo. È vero.
1: Le tue negazioni, è tutto molto chiaro. I Rothschild, tutta Italia ha sentito che stai lavorando per i Rothschild. Minchia, ti hanno messo il radio. Minchia, schiavetto che sei. Spero che un paio di milioni con la villa Porto Cervo almeno te l'abbiano data.
2: Ma secondo te, se avessi un paio di milioni, ma secondo te, se mi avessero dato un paio di milioni, ma sarei qui con uno stronzo come te a parlare di alieni? Se avessi un paio di milioni, non sarei qui con te.
1: Mica sei pesante, fai brutto. Allora sei un massone. Lavori per i Rothschild, tanta roba. Adesso tutta Italia lo sa. Occio a uscire da quella radio perché mezza Italia. Si sa che se Massone ha sentito questa trasmissione, fratello, non lo so.
0: Pippo, scusami un attimo, è vero che tu ti svegli in lacrime pensando ai bambini morti per l'adrenocromo?
1: Io vedo ogni volta. E non è un sogno, io vedo ogni volta le facce di questi bimbi e sono sempre loro, di questi tre ragazzini in panico che mi chiamano. Sono in questo pozzo dove loro girano da spirale, io cerco di prenderli con le braccia, ma mi scivolano tutti via. E gli ultimi tre ti posso fare i disegni di questi bambini. Uno è, sembra quasi un bambino pakistano, tutto riccio, moro, pelle olivastra, due occhi meravigliosi, avrà sui 6-7 anni. L'altro è un bambino di 8-9 anni, biondo, capelli a paggetto, dilaniato, che mi chiama disperato e grida il mio nome e io non riesco a prenderlo. E l'ultima è questa ragazzina bellissima, bionda, 12 anni, che mi grida proprio in lacrime: Pippo, aiutaci. E io la piglio e lei scivola giù in questo cacchio di pozzo.
0: Mi sembra di capire che per te non siamo mai andati sulla Luna.
1: Ma amico mio, avevamo il Commodore 64 e gli Atari, io e te, c'era il telefono quello che girava con i tasti.
0: E beh, allora...
1: L'astronave fatta di stagnola, mi sembra un po' strano, non tornano i conti. Kubrick era bravo, era appena uscito 2001 Odissea nello spazio, ragazzi.
0: Dunque, cioè, è un film di Kubrick quella roba là.
1: Una settimana prima di morire aveva dichiarato: vi spiego come ho girato l'allunaggio nelle segrete di Hollywood.
0: Senti,
1: e anche negli studi, ha detto nelle segrete, lui, parole sue.
0: Chi sono quelli che prima hai detto dei mangia bambini? Chi sono i mangia bambini secondo te?
1: Ma ormai Hollywood fa parte di una schiera, c'è il Pizzagate, questo

0: famoso Pizza Gate. Si danno l'Oscar tra di loro chi cucina meglio il bambino, ogni tipo
1: vabbè,
0: di pizza.
1: Adesso dai, addirittura.
0: Si crede, l'ho già detto in un video e mi aspettavo denuncio, qualcuno che mi bussasse, non viene nessuno a bussarmi mai, cazzo, non mi danno mai sta gioia, no, te lo giuro, non mi danno mai sta gioia, almeno una gioia di TikTok, no, nessuno mi viene a bussare.
1: Cioè, secondo te a Hollywood adesso, mangiano i bambini?
0: Si dice adesso che sì, che George Clooney sia il più bravo, quindi gli abbiano dato l'Oscar tra di loro. Ogni pizza è una pizza, è un bambino diverso, la pizza margherita è un
1: ma
0: bambino.
1: Ma perché dovrebbero mangiare i bambini?
0: La pizza quattro...
2: Ma scusa, ma...
0: Adrenocromo. Stiamo parlando sempre di adrenocromo, è gente che ha paura di morire, è gente che ha paura di morire, perché uno che fa una roba del genere così malata, e anche se scientificamente è provato che l'adrenocromo ringiovanisce, cioè punto, ne ringiovanisce, scientificamente provato, da quando c'è in giro sta notizia, la gente è impazzita, ricerca in farmacia una roba.
2: La gente è impazzita, tipo... questa è l'unica cosa corretta che ho sentito, la gente, ma in particolare tu sei impazzito, non è che sei, sì, tu puoi, sei
0: però
2: nato
0: senti
2: pazzo.
0: Come dico le cose con estrema calma.
1: Sì, questo è vero.
2: E questo è ancora più agghiacciante. E questo è ancora peggio.
1: Voglio tornare a una delle cose che tu hai detto. Cioè, tu non paghi l'acqua da 25 anni. Perché non paghi l'acqua?
0: Ma siamo nati su questa terra?
1: Allora?
0: Di chi è l'acqua? Acqua di chi è, ragazzi?
2: Cosa vuol dire di chi è l'acqua?
1: Ma questo è interessante, però questo è interessante.
0: L'acqua di chi è l'acqua? Domandando semplicissima.
1: No.
0: Un essere umano e sei nato
2: ma
0: su questa terra.
2: Di chi è l'acqua?
1: Questo è vero. Questo è vero. Questo è vero.
0: No, devi bere. Ok, l'acqua non è un bene primario. Non è
2: una fontanella, bevi, che cazzo vuoi? Vai qualunque fontanella, Roma è pieno di fontanelle, vai e bevi, che cazzo vuoi? Non ho capito.
1: No, però scusa.
0: Quindi l'acqua non è un bene primario, non è una cosa.
2: Tu, Cruciani, perché gli dici no? È interessante. Cos'è interessante?
1: Perché uno dice
2: a casa tua a Milano, ma quello che dice lui sono strozzate di merda! A casa tua, Cruciani, hai l'acqua! Apri l'acqua, ti fai la doccia, chiudi l'acqua e paghi l'acqua, porca troia!
0: Ma come stai scherzando? Non sclerare,
2: stai sclerando
0: tranquillo io.
2: Perché Cruciani
0: non
2: dice no, interessante, interessante
0: che
2: un cazzo interessante.
0: Coi tre vaccini rischi lo schioppone, stai tranquillo, Paranzo, non ti vogliamo perdere, sei fondamentale per noi italiani, quindi stai sereno, non farti venire uno schioppone. Beviti l'acqua in plastica, Paranzo, come cazzo ti chiami?
1: Ciao,
0: beviti l'acqua in plastica.
1: Ciao Pippo, ciao. Mamma mia, ragazzi, italiani!
3: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
1: Lo so,
3: alle 8,
1: lei ha ragione, lo dica a voce alta.
3: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Efficienza, qualità e convenienza. Tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vi presenta Strade in diretta.
3: Ben trovati all'ascolto. Al nord la strada statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, per un incidente in cui sono rimasti coinvolti più veicoli, risulta al momento chiusa all'altezza di Gallarate in direzione della 8. Per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso, chiusa al momento anche la carreggiata in direzione della 4. Andiamo ora sulla 7 Milano-Genova, qui code per un veicolo fermo tra Busalle e Genova-Bolzaneto in direzione Genova. A causa di un incidente invece al centro sul grande raccordo anulare, traffico incolonnato prima dello svincolo per la via Prenestina in carreggiata interna. Ed è tutto, a più tardi.
4: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
5: Buonasera, benvenuti a Smart City. Dunque, la prima cosa che si fa quando ci si vuole fare un quadro del proprio stato di salute, quasi certamente, è un esame del sangue. Nelle piante non circola sangue, ma linfa, e la sua composizione è altrettanto indicativa dello stato di salute di una pianta. Ebbene, c'è una startup, si chiama PlantBit, è uno spin-off del CNR IMEM di Parma, e questa startup ha creato un nuovo tipo di sensore che è chiamato BioRestore. Tecnicamente è un transistor elettrochimico organico. Ebbene, di fatto questo sensore è in grado di monitorare in tempo reale lo stato fisiologico delle piante tramite delle misurazioni elettrochimiche, appunto, della linfa vegetale. Queste informazioni di fatto offrono informazioni abbastanza precise sui fabbisogni idrici, sul fabbisogno di nutrimento, piuttosto che altri segnali di stress e di malattia. Ebbene, PlantBit, ricordo, è stata selezionata tra le altre cose tra le finaliste dell'Italian Master Startup Award 2025, e facciamo la conoscenza di PlantBit con l'aiuto di Filippo Vurro, che è ex ricercatore del CNR, cofondatore e CEO della startup. Benvenuto a Smart City.
6: Ciao Maurizio, grazie per l'invito.
5: Partiamo da questo sensore, no? Che cosa puoi dirci di come funziona, cosa misura, come viene installato? Forse possiamo partire da qui.
6: Sì, come dicevi correttamente tu, il BioRestore è un transistor elettrochimico organico, quindi effettua misure elettrochimiche, viene inserito all'interno dei fusti delle piante orticole o dei rami delle piante arboree, quindi piante con corteccia. Viene effettuato un forellino di circa 0,7 mm e il sensore viene inserito proprio all'interno per bagnarsi con la linfa.
5: È un po' come infilare un ago, diciamo, no? A proposito dell'esame,
6: corretto,
5: del sangue,
6: esatto,
5: in qualche misura, anche perché appunto 0,7 mm le dimensioni sono quelle.
6: Assolutamente. Grazie al fatto che appunto si bagni, siamo in grado di analizzare la linfa in termini di volume della linfa stessa della pianta, della variazione di concentrazione di ioni positivi, quelli più importanti, sodio, calcio, potassio, ammonio.
5: Quelli che troviamo appunto sui fertilizzanti, no? È un po' come misurare la glicemia piuttosto che, no, altre misure simili sul sangue umano.
6: Esatto, o eventualmente la presenza di alcune molecole organiche di interesse fisiologico.
5: Ecco, questi sono in qualche modo i dati grezzi. Da questi dati grezzi, da queste misure di concentrazione, volume, eccetera, eccetera, che tipo di informazioni riuscite a ricavare e a offrire evidentemente all'agricoltore, perché voi offrite un servizio, no? Non vendete sensori.
6: Esatto. Grazie all'analisi e agli algoritmi che abbiamo sviluppato noi con le nostre competenze trasversali, perché siamo chimici, fisici, biologi, agronomi, riusciamo a restituire all'agricoltore delle informazioni particolarmente semplici da gestire, come ad esempio quanti millimetri di acqua dare alle proprie piante, quanti grammi litro di fertilizzante somministrare o eventualmente quando effettuare trattamenti fitosanitari preventivi, perché essendo all'interno del flusso traspiratorio delle piante, siamo in grado di monitorare la qualità anche di questo flusso e appunto le risposte fisiologiche di base delle piante stesse. Secondo poi delle stagioni produttive siamo in grado di ottenere sia per orticole sia per arbore, per esempio un incremento delle rese intorno al 15%, un incremento delle pezzature per esempio su pero tra il 15 e il 20%, un incremento del grado Brix attorno anche questo tra il 15 e il 20%.
5: Che cos'è?
6: Tutto questo,
5: il grado Brix,
6: la concentrazione di zuccheri all'interno, per esempio, del pomodoro, quindi quanto è più buono il pomodoro sostanzialmente.
5: Beh, dici, la pianta sta bene, produce buona frutta e anche qualche risparmio, se ho ben capito.
6: Esattamente. Esattamente, esattamente. Quindi otteniamo questi risultati pur utilizzando, per esempio, meno acqua. Tendenzialmente facciamo risparmiare tra il 10 e il 45% di acqua, che vuol dire che quindi deve essere
5: Certo.
6: pompata da pompe a diesel o a luce meno acqua per irrigare. Puntiamo a un risparmio rispetto ai fertilizzanti tra il 10 e il 20%.
5: Ecco, a che punto è lo sviluppo della vostra startup?
6: Allora, noi come startup, diciamo che il Bioristor è a TRL 7, cosa significa? Vuol dire che sostanzialmente abbiamo già validato, largamente validato dal punto di vista tecnico-scientifico il sistema, dato che il brevetto risale poi al 2018, abbiamo fatto tanta ricerca su questo
5: Tanta
6: sistema,
5: sperimentazione, sì.
6: fatta anche, assolutamente sì, pubblicato tanti paper su riviste internazionali di settore in peer review. Ad oggi quello che dobbiamo fare è scalare industrialmente rispetto alla produzione e incrementare il network commerciale. A questo proposito, stiamo lavorando a un round di finanziamento in seed da circa 600 mila euro che vorremmo chiudere tra il primo e il secondo quarter del 2026.
5: Allora, in bocca al lupo, grazie ancora a Filippo Vurro e buon lavoro.
6: Crepi il lupo, ciao Maurizio, ciao a tutti.
5: Allora, cari ascoltatori, è tutto per questa puntata di Smart City, ci risentiamo domani. A presto.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: La sicurezza stradale non è solo un elenco di divieti e di regole da rispettare, ma anche il risultato di una pianificazione urbana strategica e di riforme che tra l'altro non sono più rimandabili, tematiche che sono state al centro del quinto forum di The Urban Mobility Council a Milano, tra incontri istituzionali, ricerche scientifiche e soluzioni concrete per migliorare la mobilità urbana. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Stefano Genovese, direttore affari istituzionali di Unipol e coordinatore di The Urban Mobility Council. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
2: Buonasera.
1: Allora, i dati del vostro ultimo rapporto che è stato presentato in occasione di questo evento evidenziano un costo sociale degli incidenti pari a 20 miliardi di euro, tantissimo. Quali riforme sono urgenti per cercare di invertire questa rotta?
2: Ma oltre ai 20 miliardi di euro, la cosa che ci preoccupa e ci angoscia sono i oltre 3.000 morti l'anno che si continuano a registrare sulle strade italiane. Allora, le riforme normative, per rispondere a questa sua domanda, mi viene in mente un esempio. Qualche giorno fa Unipol ha firmato con la Polizia Stradale e con l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale un protocollo finalizzato proprio a campagne di educazione e formazione sulla sicurezza stradale e a ogni iniziativa necessaria per accrescere la sicurezza sulle strade. E l'inviato speciale delle Nazioni Unite è in realtà Jean Todt, una persona che molti di noi ricordano per i suoi successi sportivi con la Ferrari. È stato il direttore sportivo che ha vinto di più nella storia della Ferrari. Prima di allora è stato un pilota di corse, ha fatto 5 Parigi-Dakar negli anni in cui era veramente una corsa pericolosissima, e oggi è l'inviato delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale nel mondo. E quando abbiamo firmato il protocollo, è venuto in Italia, abbiamo incontrato anche nella sede della Polizia Stradale, che gli ha fatto vedere tutte le sale di controllo, abbiamo fatto delle esperienze nei posti di blocco, e a lui è venuta un'idea interessante che mi fa rispondere alla sua domanda. Sarebbe interessante applicare le norme che già esistono oggi, quindi quelle in termini di limiti di velocità urbani e extraurbani, o la guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti, o la guida al cellulare, o l'evasione dell'obbligo assicurativo, eccetera, applicare per un anno in una zona d'Italia tutte le norme in modo molto sistematico e misurare alla fine dell'anno i risultati in termini di incidenti, morti, feriti, eccetera. Questo credo che sia un'ottima...
1: Un banco di prova interessante. Insomma, lei mi sta dicendo le norme ci sono, basta applicarle sostanzialmente.
2: Sostanzialmente esistono, cioè se applicassimo queste dovremmo
1: avremmo già risolto una parte del problema. Certo, è
2: sì, dovremmo avere però un approccio integrato alla sicurezza stradale, certo. Cioè noi dovremmo promuovere i comportamenti virtuosi e forse ognuno di noi dovrebbe anche premiarli, sia le amministrazioni ma anche le assicurazioni dovrebbero essere in condizione di premiare ognuno a suo modo, diciamo, i comportamenti virtuosi alla guida.
1: A proposito di questo, a proposito di comportamenti virtuosi, un altro elemento che è emerso dalla vostra ricerca e dal dibattito in occasione dell'evento è come l'urbanistica, la realizzazione, la costruzione, la manutenzione delle strade possano influenzare in qualche modo questi comportamenti. Perché?
2: Questa è una ricerca che è stata fatta dal Massachusetts Institute of Technology di Boston, l'MIT, con cui Urban Mobility Council collabora già da molti anni. Nella ricerca è emerso che il livello di rischio non dipende solo dall'intensità del traffico, ma anche dal modo in cui gli spazi urbani sono progettati e percepiti dagli utenti della strada. Loro sono partiti dall'analisi di milioni di dati telematici rilevati dalle scatole nere che sono installate sulle auto assicurate con Unipol, e hanno evidenziato come le strade più larghe e aperte, no, dove la visuale è ampia, tendono ad associarsi a comportamenti di guida un po' più aggressivi, sportivi o a maggiore velocità, mentre dei contesti che definiamo più densi, no, cioè più arredati con alberi, aiuole, parapetti o dissuasori più ristretti, dove la visuale è più ristretta, tendono portare a dei livelli di rischio inferiori. Quindi l'urbanistica diventa quasi una leva di prevenzione che
1: Certo.
2: influenza in modo naturale il comportamento degli utenti senza mettere ogni 2 metri dei cartelli con il limite di
1: Ovviamente.
2: velocità se poi questo non è rispettato.
1: Genovese, siamo in chiusura. Un'ultima battuta, però non possiamo non farla sulla intelligenza artificiale generativa, uno strumento che può venire in aiuto sicuramente, al tema della sicurezza stradale. Come?
2: Ma questo è l'oggetto di un'altra ricerca fatta dal Politecnico di Milano nell'ambito dei lavori di Urban Mobility Council. Anche loro hanno analizzato i dati della telematica che vengono dalle scatole nere di Unipoltec e hanno capito come si possono analizzare sia gli incidenti già avvenuti, ma anche le strade dove si creano delle situazioni di rischio. Quindi anziché, diciamo, fare il conto degli incidenti che sono successi, si può adottare una logica predittiva. Una strada, diciamo, ha una pericolosità non stabile o continua, ma cambia anche nel corso della giornata e al variare delle condizioni di traffico. Quindi alle amministrazioni locali è possibile fornire dei dati per conoscere meglio la loro infrastruttura stradale e intervenire negli snodi dove più sistematicamente si verificano o gli incidenti o anche quei
1: Certo.
2: cosiddetti near misses, no? Cioè diciamo quelle situazioni di rischio che in italiano tradurrei con c'è mancato poco,
1: Ah, ecco.
2: prima di
1: Beh, che
2: fare.
1: sono però da monitorare attentamente, perché poi non sempre
2: Sì.
1: purtroppo possiamo dire c'è mancato poco,
2: Eh
1: in
2: no, perché
1: quelle
2: quello è il numero
1: occasioni,
2: proxy
1: ovviamente.
2: dell'incidente.
1: Bene, e grazie allora a Stefano Genovese, direttore affari istituzionali di Unipol, per averci raccontato i contenuti di questa Urban Mobility Council di Milano, l'edizione di quest'anno, tema ovviamente centrale, quello della sicurezza stradale. Termina qui questa puntata di Smart Car che torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
7: Senpi assicura, con noi puoi.
8: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
7: Senpi assicura, con noi puoi.
9: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
7: Senpi assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpi, si scrive CNP. Senpi assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
10: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
11: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
1: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
2: E continua il dibattito politico, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, sul caso del 42enne marocchino Fakir morto a Bologna domenica dopo l'intervento, un intervento di polizia. L'avete sentito il ministro Piantedosi che dice ci sono dei pregiudizi nei confronti delle forze dell'ordine e questo è un botta e risposta in realtà appunto tra opposizioni e maggioranza di centrodestra. Dopo che appunto c'è questa indagine in corso, ancora tutto da chiarire, i video sono stati diciamo diffusi ampiamente, un po' tutti abbiamo visto queste scene, poi oggi in realtà ci sono stati trasmessi altri pezzetti di video precedenti a quello che in questi giorni circolava, però insomma, come anche diversi ascoltatori hanno detto, è meglio che la politica taccia e vadano avanti invece le indagini per chiarire bene tutto quello che è avvenuto e se vi sono delle eventuali appunto responsabilità. Ma questa sera ne parleremo nel corso della sintesi della giornata, ma per quanto riguarda invece gli approfondimenti con gli ospiti, torneremo sul caso del giornalista morto a Eboli in provincia di Salerno, un caso davvero molto misterioso. Ieri c'è stata l'autopsia fino a tarda sera e oggi ci sono alcune novità. E poi, fra gli altri temi, l'intelligenza artificiale. Si potrebbe materializzare l'incubo che fino a poco tempo fa sembrava solo fantascienza? Ne parleremo con un esperto. Per i vostri messaggi, commenti, riflessioni, come sempre la pagina Facebook di Effetto Notte oppure un numero per i messaggi WhatsApp che è sempre lo stesso, 349-238-6666. Intanto andiamo con la sintesi della giornata. Intelligenza artificiale, un modello di OpenAI evade dal circuito di sicurezza e attacca autonomamente la piattaforma Hugging Face. Il colosso americano dice un attacco informatico senza precedenti. Il giornalista ucciso a Eboli, escluso che sia stato ammazzato con un'arma da fuoco, ma picchiato a morte, soffocato e bruciato. Si privilegia la pista della vita privata. Il furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Due custodi del nosocomio indagati per la sottrazione di 80 fiale. La morte di Fakir a Bologna. La Croce Rossa difende i volontari e dice meno di un minuto per il soccorso. Caso Roggero. Il Tribunale di Torino dice no alla scarcerazione per il gioielliere. La figlia chiede i domiciliari. Meteo. Violenta grandinata nelle Marche, nel Ferrarese auto danneggiate sulla 13 con chicchi come palle da tennis, mentre in Sicilia continua l'emergenza incendi. Parigi, dopo il maxi furto al Louvre, riaperta la galleria d'Apollo, ma 8 gioielli mancano all'appello. Partiamo quindi proprio dall'incidente occorso a OpenAI. Il colosso americano parla di un incidente cyber senza precedenti. Un agente di intelligenza artificiale fuori controllo ha hackerato autonomamente un'azienda.
3: OpenAI, la società produttrice di ChatGPT, ha dichiarato che i suoi avanzati modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al controllo durante un test di sicurezza, hackerando in autonomia una nota piattaforma per programmatori. La società stava cercando di valutare le capacità di hacking dei modelli, assegnando loro compiti all'interno di un ambiente di test digitale rigorosamente controllato, in cui l'accesso a internet era limitato per motivi di sicurezza. Ma a quel punto i modelli hanno impiegato una quantità sostanziale di potenza di calcolo per trovare un modo di ottenere l'accesso libero a internet nel tentativo di risolvere il problema di valutazione. L'attacco è terminato quando il team di sicurezza di Hugging Face, la piattaforma hackerata, e i suoi stessi agenti di intelligenza artificiale hanno individuato e bloccato l'attività anomala. OpenAI e Hugging Face hanno annunciato un'inchiesta congiunta. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E tra poco, come vi dicevo, ne parleremo con un esperto. Intanto passiamo invece alla morte del marocchino di 42 anni a Bologna durante un intervento di polizia. Abbiamo parlato molto anche qui effetto notte, chiarendo cos'è lo scudo penale e anche qual è la procedura di intervento in questi casi. Ora parlano i sanitari che hanno immobilizzato l'uomo domenica sera in un cortile del Pilastro e dicono le condizioni erano disperate, ma era vivo.
4: Fakir era ancora vivo quando i poliziotti hanno terminato le manovre di contenimento. Aveva funzioni vitali ancora rilevabili, ma le sue condizioni erano già disperate. Lo affermano i quattro volontari della Croce Rossa intervenuti si apprende in meno di un minuto per soccorrere Abderrahim Fakir. I sanitari sono iscritti insieme ai due poliziotti che hanno immobilizzato il 42enne nel fascicolo modello 45 bis, aperto per omicidio colposo ma senza indagati. L'autopsia dovrebbe essere effettuata venerdì, ha fatto sapere Fabio Anselmo, legale della famiglia di Fakir, il quale afferma di aver avuto a riguardo però solo una comunicazione informale. Difende l'operato delle forze dell'ordine definite vittime di pregiudizio il ministro dell'interno Piantedosi.
1: Esiste questo pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova. Noi non abbiamo timore di nulla.
4: Giorgia Meloni intanto critica come irresponsabile l'idea del sindaco di Bologna Lepore di chiamare la piazza all'indomani della tragedia. È importante che quella piazza ci sia stata, ma non lasceremo più spazio ai violenti e agli antagonisti. Le parole del sindaco Lepore, difeso dal PD e da AVS, ma attaccato anche da Forza Italia e dal leghista Salvini, che è tornato ad evocare la cauzione per chi organizza eventi pubblici.
5: Tutti noi aspettiamo verità e giustizia scientifica e non di piazza, e leggere sui muri sbirri assassini è qualcosa che fa male.
4: Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E dal caso di Fakir al caso Ruggero, io credo che bisogna abbassare i toni da parte di tutti e lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro. Questo lo dice il procuratore di Milano Marcello Viola, commentando le polemiche sulla legittima difesa e gli attacchi contro i magistrati che hanno condannato il gioielliere Mario Ruggero, respinta intanto l'istanza della difesa per la sua scarcerazione.
6: Nessuna sospensione della pena per Mario Ruggero, respinta l'istanza di differimento della scarcerazione, e cioè la richiesta di posticipare l'inizio dell'esecuzione della pena in attesa della conclusione dell'iter della domanda di grazia. Secondo il magistrato di sorveglianza Elena Massucco, non ci sono le circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare un intervento cautelare immediato. La giudice sottolinea inoltre che tali elementi non sono stati indicati dalla difesa. Inoltre precisa che questo tipo di istanze è funzionale per pene detentive brevi e che la sospensione è applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata. Ruggero invece si è costituito al carcere di Bollate poche ore dopo la presentazione dell'istanza. Ora il fascicolo sarà trasmesso alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano, che proseguiranno l'esame. Quindi non è detta l'ultima parola. Sul caso è intervenuto anche il procuratore capo di Milano Marcello Viola, che ha invitato tutti ad abbassare i toni e a lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
2: Il giornalista ucciso a Ebole, ancora avvolto dal mistero questo delitto, escluso però intanto con l'autopsia che si è protratta fino a ieri sera tardi, escluso che sia stato ucciso con un'arma da fuoco, ma in realtà sarebbe stato picchiato a morte, soffocato e bruciato. Si privilegia nell'indagine la pista della vita privata, dopo ci torneremo su questo caso. Ancora la cronaca, un ragazzo italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato trovato morto a Ibiza la mattina del suo compleanno, lunedì 20 luglio. A confermarlo oggi all'ANSA è suo fratello Antonio Forzieri, di 38 anni, Francesco, originario di Lucera, in provincia di Foggia, era residente a San Benedetto del Tronto, vicino Ascoli Piceno, e lavorava sull'isola come cameriere, ma sognava una carriera da DJ. Sul corpo trovato senza vita nei pressi del ristorante Rigatoni sarebbe stata eseguita l'autopsia, i cui esiti però sono ancora ignoti. E siamo alla politica, tra politica e questioni giudiziarie. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, il ristoratore romano detenuto per mafia, una decisione che ha alimentato dure proteste da parte delle opposizioni.
7: Il no della maggioranza alla richiesta della Procura di Roma riaccende lo scontro politico su Andrea Del Mastro. L'esponente di Fratelli d'Italia era stato costretto alle dimissioni da sottosegretario alla giustizia proprio per i suoi rapporti d'affari con Caroccia, ritenuto un prestanome del clan senese. Spetterà all'Aula della Camera il 30 luglio la decisione definitiva sull'uso delle loro chat, ma il voto della Giunta per le autorizzazioni ha fatto insorgere il centro-sinistra, le cui proteste sono arrivate anche a Palazzo Madama, dove i senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo, costringendo la presidente di turno a sospendere la seduta.
8: Questo governo sta aiutando la mafia e non si può continuare a lavorare come se nulla fosse.
9: Sospendiamo la seduta.
8: Occupiamo i banchi.
9: Sospendiamo la seduta per 5 minuti.
7: La smettano di dire che si ispirano a Borsellino, incalza il leader pentastellato Conte, dure critiche arrivano anche dal PD che accusa Meloni di continuare a proteggere i suoi compagni di partito, mentre da AVS Bonelli parla di casta meloniana degli intoccabili. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Ricordate nelle settimane scorse il maxi furto di fentanyl avvenuto a Roma? Iniziano a emergere i primi dettagli dell'inchiesta. Due custodi dell'ospedale israelitico risultano indagati dalla procura per la sottrazione delle 80 fiale dell'oppioide sintetico dalla cassaforte della farmacia ospedaliera. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco, forse non allo spaccio come inizialmente pensato. Dell'inchiesta si occupano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo di Roma, ma anche i tecnici del Ministero della Salute. E non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in

0: In terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salima El Kudri, ferendo 8 persone. La donna, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita in ospedale, all'ospedale civile di Baggiovara, nell'azienda ospedaliera universitaria di Modena, dove è deceduta purtroppo questa mattina. Un punto sul Medio Oriente: l'Iran pagherà a caro prezzo l'uccisione di soldati americani, così ha detto Donald Trump prima di salire a bordo dell'Air Force One diretto alla base aerea di Dover nel Delaware per accogliere le salme dei militari americani morti negli attacchi iraniani della scorsa settimana in Giordania e Iraq.
1: Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte o una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco della Repubblica Islamica contro una nave nello stretto di Hormuz. Parole di Donald Trump nel giorno del rientro in patria delle salme dei militari americani morti negli attacchi in Giordania e Iraq. L'Iran colpirà con più forza gli interessi di Stati Uniti e alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Il monito che arriva intanto dal comando centrale iraniano dopo la minaccia di Trump di bombardare le infrastrutture nucleari del regime, come quella di PKX Mountain, in cui però Teheran nega di avere attività nucleari in corso. Il fuoco incrociato continua anche sul campo dopo l'undicesima notte di attacchi americani anche sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz, e nuovi missili intercettati in direzione Giordania. Mentre la Casa Bianca prepara un vertice Trump-Netanyahu a Washington per la prossima settimana, il ministro degli esteri italiani annuncia: ospiteremo a Roma il 4 agosto una nuova sessione di dialogo tra Libano e Israele.
2: Siamo convinti che la diplomazia resti l'unica strada percorribile.
1: Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Parliamo del meteo: violenta grandinata nelle Marche e nel Ferrarese, auto danneggiate sulla 13 con chicchi come palle da tennis, mentre in Sicilia continua l'emergenza incendi. Tra poco torneremo a parlarne nel corso di questa puntata. Ora invece a Parigi, dove il Museo del Louvre ha riaperto la Galleria d'Apollo 9 mesi dopo lo spettacolare furto di gioielli, ma i visitatori troveranno la sontuosa sala spogliata dei preziosi e dei tesori d'arte che un tempo la riempivano. Il direttore del museo, Christophe Leribaud, ha spiegato che i preziosi saranno d'ora in poi custoditi in un caveau privo di finestre. 8 preziosi gioielli, il cui valore è stimato intorno a circa 100 milioni di dollari, sono stati rubati dalla galleria durante l'irruzione avvenuta a metà ottobre 2025 e non sono ancora stati recuperati. In chiusura lo sport: l'Olanda ha ceduto sotto i colpi delle azzurre, che con un netto 3-0 si sono aperte la strada per la semifinale della Volley Nations League a Macao. Nel primo match a eliminazione diretta dell'anno, l'Italia di mister Giulio Velasco ha staccato il pass per l'incontro in programma sabato contro il Brasile.

0: porta all'isola che non c'è. Forse
1: quando
0: questo...
1: sarò grande, il titolo scelto per il tour estivo era già uno sberleffo dei suoi. Edoardo Bennato, Peter Pan eterno e mai allineato, festeggerà proprio domani 80 anni, reduce dal trionfo del Circo Massimo, 46 anni dopo aver fatto la storia della musica negli stadi. Pirata del rock, ribelle e sognatore, è stato il primo artista italiano a riempire San Siro. Era il 19 luglio del 1980 e quell'anno magico segnò un altro record inattaccabile. 15 stadi in un mese, l'effetto speciale di quel ragazzo che mischiava rock, blues e punk con testi urticanti e geniali.

0: realtà.
1: Verso l'isola che non c'è, il pubblico navigò in un mare di accendini. Oggi gli schermi luminosi dei smartphone catturano le stesse emozioni di un canzoniere ricchissimo. Prossime tappe a settembre a Empoli, Pompei, Milano. Il cantautore, che ha saputo prendere in giro anche la sua onorata categoria con Sono solo canzonette, parla da sempre a più generazioni. Ogni suo ricordo da Bagnoli è da sempre la sua mamma.

dalla mamma anche, scrisse che affidò quei ragazzi, il fratello Eugenio, era raffinato musicista, a un insegnante di musica per tenerli impegnati durante l'estate. Poi la favola quasi americana di un artista testardo e instancabile, laurea in architettura a Milano, la delusione per Non farti cadere le braccia, poche copie vendute e chi lo definì con una voce inconfondibile sgraziata, il colpo di genio di trasformarsi in one man band per Strada a Roma, chitarra armonica e tamburelli a pedale. E finalmente il successo con gli album capolavoro Buoni e i Cattivi, Burattino senza fili, perché le sue non sono mai state solo canzonette, anche se scalavano le classifiche.

0: E facendo i migliori auguri a Edoardo Bennato per i suoi 80 anni, pausa pubblicitaria, poi cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
1: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
0: 60 minuti sempre ricchissimi di aggiornamenti, naturalmente puntualmente in diretta, la sintesi della giornata vi ho appena raccontato per avere un quadro esauriente delle cose più importanti da sapere dall'Italia e dall'estero, e poi adesso gli approfondimenti con gli ospiti su alcuni dei fatti in primo piano che avete sentito appunto nella prima parte. Per i vostri messaggi e riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure i messaggi via WhatsApp 349 238 6666. Scrive un ascoltatore, Alberto da Bologna: lei è bravissima, dottoressa Giordano, grazie. Cioè, io non sono un fanatico del politically correct, però ha parlato di morte del marocchino, credo si possa rivedere la locuzione, grazie, l'ascolto sempre volentieri. No, ho detto la morte del 42enne marocchino domenica a Bologna, altre volte ho detto del cittadino di origini marocchine, a volte ho detto dell'uomo di 42 anni morto. Insomma, non mi sembra un'offesa dire morte del 42enne marocchino, così come il ragazzo morto italiano a Ibiza. Non lo so, magari qualcuno ha una sensibilità particolare, però diciamo la definizione l'ho definito in vari modi in questi giorni, parlandone anche mi sembra con molta delicatezza, però per carità. Passiamo al primo tema.

0: ma qui si sbaglia invece, forse si sbaglia ad affidarci troppo, a dare troppa fiducia all'intelligenza artificiale. Sentite che cosa è successo. OpenAI, insomma, se vogliamo fare un po' una crasi, se così si può dire, e ha denunciato un fatto decisamente preoccupante. Sapete che la società produttrice di ChatGPT, tutti ormai la conoscono, tutti la interpellano per qualsiasi argomento. Bene, OpenAI ha dichiarato che i suoi avanzati modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al controllo durante un test di sicurezza. E che cosa hanno fatto? Hanno praticamente hackerato in autonomia un'azienda che è un'azienda che ha praticamente si chiama Hugging Face ed è la più grande piattaforma open source, quindi aperta, dedicata all'intelligenza artificiale. E che cosa dice l'azienda di San Francisco? L'ha definito un incidente cyber senza precedenti. La società stava cercando, con quel test che stava facendo, la capacità di valutare la capacità di hackeraggio dei modelli, assegnando loro compiti all'interno di un ambiente di test digitale rigorosamente controllato. Era rigorosamente controllato, ma questi modelli sono andati fuori controllo e appunto hanno hackerato questa azienda. Dice: mentre operavano nel nostro ambiente di test isolato, i nostri modelli hanno impiegato una quantità sostanziale di potenza di calcolo per trovare un modo di ottenere l'accesso libero a internet nel tentativo di risolvere il problema di valutazione. Quindi, dopo essersi connessi a internet, i modelli hanno deciso di prendere di mira questa piattaforma Hugging Face alla ricerca di informazioni segrete che potessero aiutarlo a eludere la valutazione. Il sistema di OpenAI ha concatenato molteplici vettori di attacco, compreso l'uso di credenziali rubate. Tutto, cioè, questi modelli che autonomamente hanno fatto tutto questo. E c'è un docente di informatica dell'Università di Canberra, Hussein Abbas, che ha dichiarato che l'incidente è stato sorprendente sotto molti aspetti. Non si è limitato, dice, a attaccare Hugging Face, ha attaccato persino il proprio sistema interno per sfruttarne la vulnerabilità. E questo fa paura, se lo dice lui, diciamo, non è che possiamo sembra che intanto saluto con molto piacere Massimo Temporelli, fisico, divulgatore di tecnologia, scienza e innovazione. Buonasera Temporelli, grazie.
1: Buonasera.
0: Ecco, questo docente di informatica dell'Università di Canberra dice: questo fa paura e sembra, ci dica lei, che si materializzi davvero quell'incubo che molti hanno in qualche modo prospettato di qualcosa dell'intelligenza artificiale che a un certo punto sfugga al controllo degli esseri umani. Allora, vorrei che intanto ci spiegasse bene, io ho cercato di spiegarlo in modo sintetico, che cosa è successo e se questo davvero è un precedente davvero molto pericoloso, molto importante.
1: Sì. Allora, tutto molto interessante da un punto di vista della divulgazione, perché ci permette di capire un passaggio, chiamiamolo così, di paradigma che sta avvenendo in questi mesi, e lei giustamente ha parlato di modelli. In realtà, nel senso che noi siamo stati abituati fino adesso a chiamare modelli, no? Cioè GPT, dobbiamo ricordare che, e forse anche per questo sta succedendo tutto questo patatrac, non c'è più solo OpenAI sul mercato dell'intelligenza artificiale, c'è Anthropic con Claude, c'è Gemini di Google, ci sono i cinesi, quindi lo dico perché secondo me vale la pena capire che ci sono anche delle mosse per far un po' buttare del fumo sul mercato. Adesso mi spiego perché. Stiamo passando in questi mesi da interpellare le macchine, gli LLM così chiamati, Large Language Model, per cui mi dici la ricetta per il risotto allo zafferano e lui te la dice, a un modello, non più per modelli ma per agenti che si appoggiano sui modelli ma che agiscono autonomamente. Se io sono stato recentemente a San Francisco in Silicon Valley, lì tutti parlano di agentic intelligence, artificial intelligence, per cui non parlano più solo di modelli ma di questi agenti che, datogli un task, quindi un compito, un obiettivo, lo risolvono in autonomia prendendo tutte le risorse che possono trovare per risolvere il compito assegnato. Quindi non è tanto strano che questo agente all'interno di quella che i tecnici chiamano sandbox, quindi una sorta di area riservata e limitata e confinata, a un certo punto abbia sentito la necessità di scardinare queste regole interne a OpenAI, uscire a cercarsi degli strumenti che permettessero a lui, a questo agente, di risolvere il problema che gli era stato assegnato. Ora, non so se vi è chiaro il meccanismo, per cui OpenAI sta per lanciare un modello agentico e chiede all'interno di un recinto di risolvere un problema di sicurezza. La macchina in autonomia cerca tutti gli strumenti, come se avessimo una cassetta degli attrezzi senza un cacciavite. Andremmo in ferramenta a cercarcelo. Ecco, la macchina è uscita da questo recinto è andato a cercarsi il cacciavite che non era presente nella cassetta degli attrezzi ed è andato su un sito open source di sviluppatori che lavora proprio sull'intelligenza artificiale e i modelli di machine learning. Tutto questo in autonomia, senza avvisare nessuno.
0: È proprio questo che ci preoccupa Temporelli.
1: Però gli è stato assegnato quel compito. Cioè, allora io sono preoccupato quanto voi, naturalmente, non tanto per la questione diciamo etica o che le macchine ci attaccheranno, una questione proprio di stabilità dell'economia, perché

0: capitata per caso. Solo per dire che la situazione è veramente complessa. Stiamo cambiando il paradigma di quello che abbiamo usato fino ad oggi come intelligenza artificiale quasi giocosa, no? Per cui, ah, ma raccontami cosa potrei fare a Vienna se ho 2 giorni di vacanza. Sta entrando nelle aziende con questa nuova modalità che è chiamata agentica, per cui io insegno a un agente o richiedo a un agente di risolvermi un problema o di entrare in un processo aziendale. Questo in autonomia agisce prendendo tutte le risorse che può prendere in rete, dentro l'azienda, per risolvere quel problema, come se fosse un umano. Il fatto che non è eticamente, diciamo, stato addestrato bene, non gli si è detto quali sono i vincoli che deve rispettare. Questo è entrato nel sito, che probabilmente ha scoperto in autonomia essere quello con più risorse, si è accreditato in modo illegale, quasi come un amministratore, ed è entrato diciamo, nei documenti privati per trovare la soluzione al problema che gli era stato proposto, è tornato indietro e ha risolto il problema. Il tema è che appunto ha infranto delle regole per farlo. Forse dovremmo, ma lo chiedono in tanti, rallentare, dare delle regole a queste macchine e poi metterle sul mercato. Ma di fatto era quello che stava facendo OpenAI in quel momento, cioè era dentro una sandbox, cioè una sorta di confine o di ambiente confinato in cui la macchina può giocare e l'umano può controllare se gioca bene. È stata più furba dell'umano che controllava, è uscita dalla sandbox e ha fatto il danno che ha fatto. Però ripeto, tenete conto che stiamo parlando di, poi questa è una radio che si occupa di questo, di economie enormi, cioè chi vincerà questa battaglia tecnologica andrà al forziere del tesoro o ai forzieri del tesoro e quindi dimostrare di essere più sicuri, di essere più bravi, di essere più attenti o meglio, di essere dalla parte giusta, da qualunque essa sia, dalla parte di qua dell'oceano o meno, è una strategia che nei prossimi anni poi si svilupperà in affiliazioni, mercati, prodotti venduti alle nazioni, alle multinazionali, alle aziende. Quindi è una, non sto dicendo che sia una messa in scena, dico solo che è molto complesso capire cosa sta succedendo in questo ambito.
1: Però ha detto molte, molte cose interessanti, naturalmente, Massimo Temporelli. Allora, intanto che gli era stato affidato un compito a questo modello, a questo agente, come meglio dice che
0: Agente.
1: si chiama, questo agente come l'agente segreto che va e fa quello che deve fare e poi torna indietro con la soluzione. Poi dice anche quest'altra cosa, è sorprendente per chi appunto non se ne occupa, ma comunque estremamente interessante, che dice potrebbe essere anche una mossa strategica proprio per la competizione tra i grandi colossi, tra gli Stati Uniti, tra la Cina e tra i grandi produttori di intelligenza artificiale. Però, detto tutto questo, ritiene che sia comunque necessario porre dei vincoli, perché adesso questo agente ha fatto questa cosa che era,
0: Si
1: cioè,
0: moltiplicheranno, lei si immagini che nelle aziende, allora io sono un promotore e sono felice che un paese come l'Italia senta queste cose che stiamo dicendo e che sempre di più nelle conferenze, nei dibattiti questa intelligenza artificiale venga discussa, criticata, progettata, fondamentale per passare a un altro tipo di società che comunque sarà la norma tra qualche anno. Quindi parliamone, discutiamone. È chiaro che però il problema c'è, cioè adesso non sono più gli umani che interpellano la macchina, gli umani danno un compito alla macchina e la macchina lavora da sola, ha le capacità, l'intelligenza, la visione, la strategia, le tattiche per arrivare là dove l'umano chiede di arrivare. Qual è il percorso che farà la macchina per arrivare a dare la risposta? Oggi è oscuro a tutti, perché a meno che tu non metti dei vincoli, dei paletti, ma come avete visto, questi poi li scavalcano pure, la macchina fa di tutto, è come un animale a cui dici di non mangiare il biscotto, ma a un certo punto lo mangia, no? Perché il suo istinto è stato programmato dalla natura per mangiare, hai voglia di educarlo. La macchina è un po' una roba così in questo momento.
1: Sì,
0: La vedo come un animale un po' randagio, no? Che si muove sul web e cerca di.
1: vedo che il docente di Canberra, docente di informatica in Australia, Hussein Abbas, aggiunge poi dopo le cose che avevo detto, che avevo letto sulle sue dichiarazioni, dice: l'intelligenza artificiale avanzata si trova normalmente nelle mani di persone etiche e responsabili, ma sarà catastrofico se dovesse finire nelle mani di qualcuno con l'intenzione rischiano di causare danni. Anche questo è in realtà è un fatto.
0: Beh, le aziende, come sai, Anthropic e OpenAI hanno, sulle questioni della difesa americana, hanno preso due strade diverse.

0: Di nuovo, siamo sempre lì. Dipende, no, ad esempio, il mondo Meta, invece ha una soluzione open source in cui dichiara tutti i pesi della macchina, come vengono programmate. Allora, siamo davanti a una rivoluzione, ognuno la interpreta come meglio crede. È chiaro che queste multinazionali, io voglio fidarmi, altrimenti saremmo spacciati. Guardando al mercato non possono fare stupidate, quindi io non credo che nessuno di questi possa proporre a chiunque sia, a meno che non sia la difesa degli Stati Uniti o la difesa dell'Europa, questa macchina come strumento di attacco, ma piuttosto come strumento di difesa. È chiaro però che queste macchine sono di dominio pubblico, cioè gli agenti non è che, come ha dimostrato questo caso, sono controllabili, uno li può programmare per fare qualunque cosa. Poi sicuramente ci sono dei vincoli che l'azienda può osservare se sono scardinati, ma come ha dimostrato questo esempio, non è così semplice da fare. Ci hanno messo qualche giorno prima di accorgersene,
1: Già.
0: no? Questa era una settimana che lavorava sotto per risolvere il problema
1: Per i cavoli
0: e si
1: suoi,
0: sono
1: diciamo.
0: accorti prima gli attaccati che non gli attaccanti. Cioè, è stato il sito Hugging Face a segnalare l'attacco da un agente e poi OpenAI ha dichiarato che era il suo agente, no? Come se fosse un pacco bomba che viene in qualche modo poi insomma viene assegnato un nome a chi è stato a metterlo. Insomma, ripeto, è una situazione complessa,
1: Sì, molto.
0: affascinante. Da divulgatore scientifico e da uomo che si occupa di questi temi, devo dire che sembra di vivere un film di
1: E
0: fantascienza.
1: infatti.
0: Però non possiamo rischiare che l'economia sia legata alla fantascienza, no? Perché abbiamo bisogno di sicurezza. Quindi pensate alle fabbriche, alle macchine che stanno per essere attaccate, alla rete per ricevere istruzioni dall'intelligenza artificiale. Non possiamo rischiare che questa venga hackerata domani mattina da un
1: Certamente.
0: agente che decide di far girare il tornio al contrario e rompere la macchina stessa, no? Quindi siamo
1: Quindi
0: davanti a un momento critico, ma allo stesso tempo affascinante.
1: affascinante. Grazie Massimo
0: Grazie
1: Temporelli, fisico
0: a lei.
1: divulgatore di tecnologia, scienza e innovazione. Diciamo, la situazione oltre che complessa è molto aperta. Grazie e alla
0: Grazie a voi.
1: prossima, prossimo aggiornamento su
0: Buonasera.
1: questo ambito affascinante, anche con i suoi aspetti d'ombra. Bene, ci fermiamo giusto per una pausa di riflessione, c'è da riflettere, ma torno come sempre ratta come la folgore.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 23 luglio. Pressione in aumento, tempo in gran parte soleggiato. Da segnalare soltanto alcuni rovesci o temporali piuttosto irregolari sulle Alpi, specie orientali e sugli Appennini. Infine, nel corso della sera e notte, altri episodi piovosi raggiungeranno Marche meridionali, Molise e Puglia centro-settentrionale. Scarica l'app deilmeteo.it.
8: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
9: Grazie.
8: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
9: Faccio del mio meglio.
8: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
9: Aspetta.
8: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
9: perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo 1 euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
15: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: E se state ascoltando Effetto Notte, diciamo la verità, se non ci fosse questa trasmissione bisognerebbe inventarla, ma siccome c'è, buon ascolto da Roberta Giordano, anche perché è la terz'ultima puntata prima della pausa estiva. Abbiamo parlato di questo incidente cibernetico denunciato da OpenAI, che dei modelli, degli agenti, come l'ha chiamato il nostro esperto, in realtà, che a un certo punto, per compiere l'azione, il compito che gli era stato assegnato, sono andati un po' fuori controllo, hanno fatto delle ricerche autonomamente. Questo, dice, è affascinante, ma anche una cosa molto complessa, e quali prospettive potrebbe avere. Ha anche, diciamo, valutato l'ipotesi che potrebbe essere una mossa strategica da parte di uno dei grandi colossi produttori di intelligenza artificiale, per dire: attenzione, mettiamo delle frontiere, dei muri, per esempio, rispetto alla Cina. Insomma, però la questione è estremamente complessa e ancora molto aperta. Adesso invece andiamo sulla cronaca nera. Torniamo su questo omicidio misterioso di un giornalista sportivo, Luigi Esposito, che si faceva chiamare Luca, che è stato trovato carbonizzato la notte in un'auto, la notte tra sabato e domenica, in un terreno agricolo a Eboli, in provincia di Salerno. La procura della città sta passando al setaccio ogni dettaglio. L'uomo, 53 anni, lavorava come giornalista sportivo ed era molto conosciuto nell'ambiente salernitano e avellinese. Però la cosa di cui abbiamo parlato anche ieri, una cosa un po' particolare, è che diceva un po' a tutti, ai conoscenti eccetera, che lui lavorava anche per l'ARPAC, che è l'azienda regionale di protezione ambientale, in questo caso appunto della regione Campania, e invece l'azienda ha assolutamente escluso che lavorasse per lei. Quindi già questa è una cosa piuttosto strana. Ieri ci eravamo aggiornati con l'autopsia in corso sul corpo dell'uomo, che è durata, insomma, fino a tardi. E la cosa che è venuta già fuori ieri è che aveva tutte le ossa rotte. Quindi ci si chiedeva: è stato perché è stato picchiato selvaggiamente, oppure perché invece l'esplosione, l'incendio, il calore hanno dato questo risultato. E tra l'altro, domenica notte era stato trovato anche un proiettile vicino alla sua macchina, e quindi si è pensato che fosse stato ucciso con un'arma da fuoco. Invece pare che non sia così, e ce lo confermerà Ersilia Giglio, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, in collegamento da Salerno. Buonasera Ersilia, e grazie molte per la disponibilità.
16: Buonasera, grazie a te naturalmente, anche grazie per l'invito. Sì, io confermo esattamente tutti i particolari che hai dato finora. È stato trovato un bossolo di un proiettile a circa 100 metri più o meno dal luogo in cui è stato ritrovato il corpo di Luca, chiamiamolo così perché in realtà nell'ambiente era conosciuto da tutti come Luca, tant'è che quando ti dico questo piccolo particolare, si è diffusa la notizia della morte di un giornalista, tutti quanti nell'ambiente ci siamo chiesti chi fosse Luigi Esposito, perché nessuno lo conosceva. nasceva come tale, ma come Luca. Quando poi si è diffusa la notizia, naturalmente capirai anche il clamore, che è cresciuto poi di momento in momento, praticamente man mano che abbiamo aggiunto dettagli a questa storia, che dir misteriosa. Abbiamo iniziato a dire chiaroscuro, ma in realtà adesso è molto più scuro che chiaro. Tornando al bossolo, pare non c'entri nulla, perché l'autopsia avrebbe confermato, autopsia dopo, ma tac, che era stata fatta qualche ora prima, che non ci sono segni evidenti di un foro di proiettile, quindi sostanzialmente quel bossolo non c'entrava nulla, così come non ci sono segni di strangolamento. Quindi gli investigatori hanno eliminato, diciamo, queste due possibili cause del decesso, restando a quella di un violentissimo pestaggio, perché come giustamente tu dicevi, ha gran parte delle ossa rotte, soprattutto sul volto, la clavicola, il bacino, parte degli arti inferiori, e questo lascia ipotizzare che sia stato veramente picchiato con una violenza che sembra essere spinta da un odio veramente ferocissimo.
1: E tra l'altro, quindi, proprio per questo, Ersilia, sembra che si stia privilegiando la pista della vita personale e non quella professionale.
16: Esattamente, in realtà gli investigatori quasi da subito hanno escluso un possibile collegamento con il suo lavoro di commentatore sportivo, per il quale era anche abbastanza divisivo, ma semplicemente proprio perché amava dire le cose come erano, insomma, non si lasciava fermare e stoppare da nessuno. Però il discorso è che poi le indagini hanno scoperchiato una sorta di pentolone, insomma, io così vorrei definirlo, facendo scoprire una sorta di doppia, di tripla, di quadrupla vita di Luca, che praticamente nessuno sapeva. Come tu ben dicevi, Luca aveva raccontato da sempre, perfino alla sua famiglia, alle sue sorelle, le uniche rimaste perché i genitori sono morti tempo fa, aveva raccontato di essere un esperto in ispezioni ambientali all'interno delle aziende agricole della regione Campania. Un lavoro che diciamo gli sarebbe stato consentito grazie ad una laurea in scienze tecnologiche per l'ambiente e territorio, che avrebbe conseguito all'Università di Salerno nel 2002, che poi è l'anno in cui figura una, diciamo così, fantomatica assunzione alla regione Campania, collegata appunto all'ARPAC. Come ben dicevi, l'ARPAC ha negato, l'ordine dei biologi successivamente ha negato di averlo mai conosciuto, Luca, o meglio Luigi Esposito, quindi all'anagrafe, non era mai stato iscritto nemmeno all'ordine dei biologi. Quindi questo ha portato gli investigatori verso una strada decisamente diversa da quello che si era immaginato all'inizio.
1: E tra l'altro, Ersilia, per chiudere, purtroppo non è stato trovato il cellulare, che potrebbe contenere tanti elementi utili, no? A far luce sulle sue ultime ore, almeno.
16: Sì, non è stato trovato il suo cellulare personale, ne sono stati trovati altri in verità a casa, nella Valle dell'Irno, sempre in provincia di Salerno. Ultimissimo aggiornamento: una delle telecamere, che si trova su una strada che l'auto di Luca avrebbe percorso per arrivare al luogo dell'omicidio, avrebbe registrato un piccolo frame in cui, a quanto pare, con lui in auto, forse, ma mettiamoci veramente tante virgolette, tanti condizionali, in auto con lui ci sarebbe stata una seconda persona, sulla quale, proprio questa è veramente un'ultimissima ora, si stanno concentrando le ricerche dei carabinieri. Chi è questa persona? Probabilmente un uomo, ma è l'assassino? È colui che lo ha attirato in una trappola? È un testimone scomodo che magari è fuggito via per paura di essere in qualche modo coinvolto? Vedremo.
1: Eh sì, ci sono ancora tante domande veramente a cui rispondere. Grazie molte, Ersilia Giglio, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, collegamento da Salerno. Buon lavoro allora, grazie del tuo lavoro.
16: Grazie altrettanto, buonasera.
1: Grazie, c'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
17: Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Vi presenta Strade in diretta.
19: Buonasera e bentrovati. In Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, per lavori segnaliamo code tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese. Vi informiamo che è stata riaperta la strada statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, precedentemente chiusa per incidente a Gallarate, in entrambe le direzioni. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, qui per traffico intenso, rallentamenti tra Valdarno e Incisa, in direzione Milano. Sempre sulla 1 in direzione Napoli, vi informiamo che per lavori è chiuso il tratto tra Lignano dall'inizio della Complanare di Piacenza e Fiorenzuola fino alle 5 di domani mattina. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
15: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Roberta Giordano, sempre in vostra compagnia. Ushang scrive: cara Roberta, parliamo anche dei salari. Mentre la media europea cresce di 22%, in Italia c'è un calo del 4%. Non che tutti questi fatti di cronaca siano un'arma di distrazione di massa. Allora, sono fatti che avvengono. Poi che invece la politica si debba occupare di queste questioni così importanti è un altro paio di maniche. Ma noi raccontiamo anche quello che avviene attraverso la cronaca. Tra l'altro, in realtà in Europa sentivo oggi negli anni 90 sono cresciuti in vari paesi, la Germania, la Francia eccetera, del 35% gli stipendi, da noi invece addirittura forse ha perso l'1% dagli anni 90 i salari dei lavoratori dipendenti. Però adesso andiamo su un'altra questione. Abbiamo parlato in parte ieri, ma ci ritorniamo sull'emergenza incendi che non danno tregua, soprattutto in Sicilia. Sono state sgomberate tante abitazioni, decine di ettari di boschi e di vegetazione bruciati, poi anche in Calabria, in Molise, abbiamo parlato anche della Sardegna ieri, in parte anche Puglia, Umbria e Toscana, però davvero è in Sicilia sicuramente la situazione più critica. E saluto per questo con molto piacere Salvatore Cucina, dirigente generale del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sicilia. Buonasera Cucina.
20: Cucina, buonasera.
1: Cucina,
20: ragazzi.
1: Mi scusi, grazie della disponibilità. Prego. Scusi. È vero che appunto è in Sicilia la situazione più pressante, l'isola è sotto pressione sia per il gran caldo che non dà tregua. Ho visto 49 gradi anche sono arrivate le temperature.
20: Siamo all'ottava giornata di un'ondata di calore molto pressante, con circa il 30% dei comuni sopra i 40 gradi, quindi 30% sì, sopra i 40 gradi e diversi sopra i 45 gradi. E per fortuna non ci sono state condizioni di vento forte, perché altrimenti gli incendi sarebbero divampati ancora più forti di come sono oggi. Oggi, tanto per darvi dei numeri, abbiamo avuto circa 350 incendi, alcuni, una decina, hanno interessato, diciamo, centri urbani, e quindi ci sono state evacuazioni preventive di case, in autostrada interrotta. Sono queste le zone interessate, quelle, diciamo, a margine dei boschi, zone quindi in montagna, collina, l'Agrigentino, il Palermitano, sono zone, diciamo, con cui c'è ancora una vegetazione. Purtroppo i danni ai boschi sono stati notevoli.
1: Ma Cucina, quanto è dovuto alle roventi temperature, allo scirocco, e quanto invece la percentuale di incendi dolosi?
20: Guardi, le alte temperature, le condizioni di secchezza della vegetazione, il fatto che abbia piovuto tanto, per fortuna quest'inverno e in primavera hanno prodotto tanta vegetazione combustibile, ma l'innesco è dovuto in grandissima parte alla mano umana, o a delinquenti o a malati, piromani o incendiari. E questo quello che è il dato che viene fuori da tante considerazioni. Incendi proprio poco fa, nel pomeriggio, innescati intorno alle 15 di pomeriggio, prima ancora che la pattuglia andasse via, ma in tempo, perché gli aerei non potessero operare, perché alle effemeride gli aerei staccano, non possono più operare. E una mano criminale, come è stata purtroppo svelata, ma in pochi casi, ecco. Quindi a questo punto l'idea che ci siamo fatti, diciamo, lo dico con molta amarezza, è che vi è un esercito di persone, si parla di quasi 10.000 operativi in questi giorni, tra protezione civile, vigile del fuoco, forestale, ma anche le forze dell'ordine, che vanno a inseguire gli incendi, vanno a spegnere questi incendi. E qualcuno si è fatto male, oggi è morto un vigile del fuoco per malore, non per incendio, ma per un malore probabilmente connesso allo stress durante lo spegnimento. Ma ricordiamo che nel 2023 in Sicilia morirono 5 persone, E tutto ciò perché per una, non so, un centinaio di delinquenti, non saprei come dire. Il discorso, quindi, a mio avviso, si sposta su quello della prevenzione, ma prevenzione come deterrenza, come presidio del territorio. Lo ha detto anche il mio collega della Calabria oggi, in modo più esplicito, con le esche dei gatti, le candele, ma anche in Sicilia sono state trovate queste cose. E quindi è un problema a questo punto che si sposta sull'ordine pubblico.
1: E lei, Salvatore Cocina, ha detto bene.

0: ha ulteriormente confermato che c'è veramente dietro tutto questo. Non è soltanto il caldo, non è soltanto il vento, ma ci sono i delinquenti veri che così distruggono gran parte delle nostre bellezze, delle ricchezze delle nostre regioni e tutta la fauna, la vegetazione, e poi diventa anche una perdita economica enorme. Però come prevenzione sembra di essere senza difese contro questi criminali.
1: Ma guardi, la prevenzione, quella tradizionale, è stata fatta, non possiamo dire che non è stata fatta, sia pulendo sotto bosco dove è possibile. Chiaramente non si può pulire tutto sotto bosco, tutti i boschi, mantenendo le scarpate, però guardi, io ho visto anche uliveti trattorati, quindi senza vegetazione, o vigneti addirittura, che hanno preso fuoco sotto le alte temperature con queste nubi, queste foglie di vento caldissimo, e l'innesco comunque quello umano. Un'altra tipologia di innesco, che è quella dei contadini, è la prassi della regione sud meridionale, che puliscono i terreni dando fuoco alla paglia, agli arbusti, e questo diventa pericoloso quando poi esce fuori controllo.
0: Quella è un'assurdità proprio. Grazie intanto per questi aggiornamenti, questo quadro così chiaro e drammatico. Salvatore Cocina, ricordo direttore generale del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sicilia, le auguro davvero buon lavoro.
1: Volevo cogliere
0: Prego Cocina, dica.
1: Volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutta la macchina che si è mossa, dai forestali che sono regionali, ai vigili del fuoco, ma anche i nostri volontari di protezione civile. Abbiamo 2000 volontari formati sull'antincendio che hanno dato una mano notevole in questi giorni. Guardate che lavorare in queste condizioni di caldo, i 40 gradi sono facili da superare.
0: Immaginiamo,
1: veramente col fumo,
0: un lavoro encomiabile,
1: uno sforzo notevole.
0: Un lavoro encomiabile, davvero.
1: E questo
0: grazie
1: va il nostro ringraziamento.
0: Grazie di nuovo. Grazie Cocina.
1: Grazie
0: molte. E intanto ringrazio moltissimo l'ascoltatore Antonio. Dal caldo, dagli incendi, dalla Sicilia che brucia, passiamo ad altro. Sentite questo rumore così inquietante, sono chicchi di grandine, veramente hanno raggiunto anche dimensioni come palle da tennis, quindi il fuoco nel sud e al centro nord invece la grandine che ieri si è accanita in modo particolare sull'Emilia Romagna, nel Ferrarese, appunto questi chicchi enormi che hanno danneggiato vetri, perforato tetti, pannelli fotovoltaici, hanno colpito le macchine che percorrevano la 13, l'autostrada che congiunge Bologna con Padova, e automobilisti appunto si sono dovuti fermare. E poi una violentissima grandinata anche nelle Marche, tra le Marche anche l'Abruzzo, in particolare nelle zone di San Benedetto del Tronto e del Teramano, danneggiate persino anche le case del post terremoto. Ci sarebbero anche 60 persone che sono rimaste ferite. E, c'è con noi in collegamento Gianmaria Ricanantini, giornalista del Corriere Adriatico e di ETV Marche. Gianmaria, eccoci, grazie per i tuoi aggiornamenti.
2: Grazie a voi, Roberta, buonasera ai radioascoltatori.
0: Gianmaria, quindi è una situazione anche qui piuttosto impressionante. Dal fuoco siamo passati alla grandine che ha distrutto anche buona parte, insomma, di zone agricole.
2: Sì, Roberta, purtroppo siamo sempre più abituati a questi fenomeni estremi, che si passa appunto da un caldo afoso terribile come quello delle scorse settimane a fenomeni appunto atmosferici di forte impatto come le grandinate che ci sono state nelle zone dell'entroterra. Partiamo dal fronte più delicato, appunto quello dell'entroterra maceratese, perché a Pieve Torina la grandine non ha colpito solamente auto e vetrate, ma è arrivata, come hai detto giustamente tu, dritta sulle ferite ancora aperte del terremoto del 2016. Ricordiamo appunto che quest'anno il 24 agosto ricorrerà il decennale della scossa nella frazione appunto di Appennino, dove sorgono le SAE, le cosiddette casette di emergenza. Sono stati chicchi descritti grandi quanto albicocche, o come hai detto tu precedentemente, come palline da tennis, e hanno sfondato appunto i tetti, forato le guarnizioni e fatto entrare l'acqua dentro le abitazioni. Sono circa 70 le persone coinvolte tra Appennino, la zona più colpita con una, 50 di con una cinquantina di residenti è Casa Vecchia, appunto le frazioni dove i danni hanno riguardato un'altra ventina di famiglie. E il sindaco di Pieve Torino, Alessandro Gentilucci, che tra l'altro è anche il presidente della provincia di Macerata, ha usato delle parole nette, una situazione mai vista. Ha detto, appunto, aggiungendo che questi eventi improvvisi hanno rimesso in ginocchio una popolazione che già viveva appunto in condizioni emergenziali.

0: appunto il comune ha attivato subito la protezione civile locale e ha chiesto appunto l'intervento della struttura nazionale per ripristinare al più presto l'agibilità delle casette, perché ovviamente da questa mattina i tecnici comunali sono al lavoro per rimettere in sicurezza, perché come puoi immaginare come dire, l'infiltrazione di acqua sono sicuramente le cose più
1: pericolose. Certo.
0: Esattamente, ma spostandoci anche sulla costa, perché come dicevi tu prima le Marche sono state avvolte completamente su tutte le province da questo fenomeno diciamo terribile. Sulla costa, ci spostiamo a San Benedetto, siamo sulla riviera delle Palme, dove il pronto soccorso dell'ospedale Madonna del Soccorso ha medicato circa 60 persone per ferite lacero-contuse causate accidenti, appunto da clicchi di grandine.
1: Ecco. Come dicevamo, insomma, quindi persino i feriti, è veramente una grandinata terribile di quelle che raramente si sono viste. Grazie intanto Gianmaria Recanatini, giornalista, ricordo, del Corriere Adriatico e di ETV Marche, per questi importanti aggiornamenti. Grazie molte, grazie per il tuo lavoro. Ciao Gianmaria. Prossimi aggiornamenti a tra poco.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
2: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
3: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
8: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Auto Bank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
6: Hai prenotato?
7: No.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Sono le 22:03 minuti.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: E a questo punto della giornata questi fatti principali: intelligenza artificiale, un modello di OpenAI evade dal circuito di sicurezza e attacca autonomamente la piattaforma Hugging Face. Il colosso americano dice è un attacco informatico senza precedenti. Il giornalista ucciso a Eboli, escluso che sia stato ammazzato con un'arma da fuoco, ma picchiato a morte e poi bruciato. Si privilegia la pista della vita privata. Il furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, due custodi del nosocomio indagati per la sottrazione di 80 fiale. La morte di Fakir a Bologna, la Croce Rossa difende i volontari e dice è occorso meno di un minuto per

il soccorso. Caso Ruggero, il Tribunale di Torino dice no alla scarcerazione per il gioielliere e la figlia chiede i domiciliari. Meteo, violenta grandinata nelle Marche e nel Ferrarese, auto danneggiate sulla 13 con chicchi come palle da tennis, mentre in Sicilia continua l'emergenza incendi per lo più dolosi. Parigi, dopo il maxi furto al Louvre, riaperta la Galleria d'Apollo, ma 8 gioielli mancano all'appello. E su questo Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie ad Alessandro Schirano, alla parte tecnica Carlo Salvatore. Domani è un altro giorno, ma quel che resta sempre uguale, alle 21 l'appuntamento con Effetto Notte.

0: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
1: Senti, assicura. Con noi puoi.
2: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
1: SNP Assicura. Con noi puoi.
2: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
1: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
3: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
4: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
5: Così?
4: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
5: Stai zitto!
6: Perché mi ha fatto riflettere.
5: Ah.
6: Ed è per questo che sono tornato.
5: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
6: Credo di averti violentato.
5: No, non mi hai violentata.
7: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
8: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:10 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, andando come sempre dall'ultimo tema a passo di gambero, ci occuperemo, oggi ci sono vari dati di carattere economico, però ci occuperemo soprattutto tra oggi e domani del settore turismo. Perché? Beh, da un lato perché sono le ultime puntate non in diretta, perché poi anche la prossima settimana il programma entrerà in versione estiva e durerà un'ora, ma sarà in diretta, però iniziamo a fare i primi bilanci di previsione sul settore turismo. E l'altro tema è tutto il tentativo che il governo sta facendo di recepire la direttiva europea, e mi riferisco, scusatemi, al tema balneari e quindi stabilimenti balneari. Da un lato manca ancora il bando tipo nazionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per uniformare le procedure di assegnazione delle concessioni dei balneari marittimi. Il modello è stato presentato alle associazioni di categorie, fatto sapere il Ministero, e si attende la formalizzazione delle linee guida dell'Ordine dei Commercialisti. E anche ANCI ha detto: stiamo attendendo il varo definitivo del bando nazionale. Nell'attesa, ANCI intesa come Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, nell'attesa si procede in ordine sparso, perché ci sono alcuni sindaci che stanno fermi in attesa appunto che vengano uniformate le procedure, altri hanno scelto di non rinviare. C'è sostanzialmente la Liguria, per esempio, una delle regioni più avanti nelle gare, una decisione presa tra l'altro per evitare strascichi dopo la sentenza del TAR regionale, che non è stata favorevole all'ultima proroga nazionale per le validità delle concessioni fino al 30 settembre. E la Regione Liguria quindi ha stilato un vademecum non vincolante per fare ordine. E ci sono altri enti che invece hanno scelto una durata fino all'anno prossimo provvisoria, quindi Veneto, Friuli, Toscana, Marche, Emilia Romagna, Lazio, Campania. E tra l'altro lì abbiamo visto gli uscenti sono stati riconfermati nel 70% delle assegnazioni. In alcuni lotti si è presentato un solo concorrente, quindi l'attuale gestore. Nel restante 20-30% dei casi ha vinto un nuovo gestore. Questi sono i dati però relativi solo a quei comuni che hanno messo in gara gli stabilimenti balneari, perché Areco e Chiavari, scusatemi, per esempio, su una dozzina di concessioni 5 hanno avuto un cambio. Non mancano però le incertezze, e poi c'è tutto il tema dei ristori. Più o meno tutti li prevedono, no, ma non è detto che passino il vaglio delle regole europee. Per esempio, ad Armaditaggio, nel Sanremese, il comune ha previsto che il concessionario uscente, se perde la gara, dovrà demolire a sue spese le opere non amovibili, ma avrà diritto a un indennizzo per il 20% versato già al passaggio di testimone a carico del nuovo balneare per gli ultimi 5 anni di gestione e le opere non ancora ammortizzate. Il problema è che queste, come capite già da questa descrizione, è che in attesa dell'intervento del Ministero si sta andando in ordine sparso, cioè ogni comune decide, appunto Armaditaggio ha deciso in questo modo, altri hanno deciso di non decidere, altri hanno messo a gara, Spotorno, il sindaco ha detto che porterà il 40% la quota di titolare libero e libero attrezzato, tagliando gli stabilimenti da 34 a 25. E poi invece a Bacoli il sindaco punta a restituire l'80% di uso gratuito dell'Arenile. A Posillipo pure sono stati ampliati gli spazi, quasi 50%. A Rimini il nuovo piano punta a garantire il 37% di sabbia libera, ma a parità di concessioni. In sostanza, l'ISPRA ha individuato in 644 i comuni costieri. Il Ministero dei Trasporti ne classifica 654 a vocazione marittima prevalente. Legambiente fa notare che solo il 33% delle coste italiane è oggetto di concessioni. Questo lo dice il Ministero, però il calcolo è stato effettuato sul totale delle coste, lo sappiamo, è una cosa ridicola. Anche i porti o zone non balneari, zone rocciose non accessibili. Perché? Perché c'è un altro
aspetto di cui poi parleremo, questa necessità di andare a gara arriva dalla Bolkestein di 20 anni fa, però c'è tutto il tema anche delle spiagge libere, perché le percentuali con altri paesi sono imbarazzanti. In Francia, per esempio, tu hai un accesso alle spiagge libere che è più che doppio in molti casi rispetto a quello italiano. In Emilia-Romagna, Campania e Liguria gli stabilimenti balneari occupano più del 70% degli arenili, mentre le differenze appunto con la Francia e con la Corsica e con altri paesi, anche con la spiaggia, sono oggettivamente incontestabili, ma ne parleremo. Questo è un aspetto, domani toccherà il turismo. Invece, andando sempre a ritroso, parleremo del tema petrolio, accise, perché c'è di nuovo polemica sul tema delle accise, nuovi tagli di carburanti. Il ministro Giorgetti oggi ha detto valuteremo, c'è il meccanismo delle accise mobili, quando entrerà in funzione lo valuteremo, al momento non le ho. Da quello che capiamo c'è da un lato la delega data al governo per andare a negoziare in Europa l'utilizzo dei margini di bilancio aggiuntivi. Dall'altra poi c'è tutta la parte che riguarda l'introduzione delle accise mobili. Cosa vuol dire accise mobili? Vuol dire che nel momento in cui il prezzo del petrolio, del sottostante, della benzina quindi, aumenta molto, avendo tu sul prezzo finale un terzo legato al prodotto, tutto il resto sono accise e IVA. Ora, l'IVA è una percentuale, se aumenta molto il valore su cui si applica, lo Stato va a incassare di più. Allora, le accise mobili vengono ridotte, come abbiamo visto nel passato, perché? Perché tanto lo Stato incassa quello che avrebbe incassato con un benzina 1,8 e un gasolio 1,9, tutto il resto invece che incassare di più lo sterilizzi come? Riducendo le accise che invece sono fisse. I famosi 20 centesimi di inizio di prima misura. E parleremo anche di questo. Nel frattempo poi c'è tutto il tema di quello che abbiamo ottenuto a Bruxelles, perché a Bruxelles abbiamo ottenuto, diciamo, sostanzialmente di avere un impegno per un totale di 14 miliardi, sono più o meno mezzo punto percentuale, un po' più di mezzo punto percentuale di PIL, 7 miliardi per la difesa da un lato, e dall'altro lo 0,6 dovrebbe essere di PIL, 7 miliardi per la difesa e 7 miliardi per energia. In questo caso vi sarebbe la possibilità appunto di non considerarli all'interno del deficit, però questo non bisogna capire se si potrà, ma ne parleremo, utilizzare questi 7 miliardi da destinare alle misure sull'energia al taglio delle accise, perché Bruxelles non è di questo orientamento, le dice no, sono iniziati 7 miliardi per aumentare per esempio l'efficienza della rete elettrica, aumentare la quota di rinnovabili e quant'altro, ma non per intervenire una tantum sulle accise, perché quello non è un intervento sull'energia. Fermo restando che sulle accise, così qualcuno si arrabbierà subito, c'è molta polemica perché sono un costo alto, noi abbiamo speso già 3 miliardi, che viene distribuito in maniera non progressiva, cioè anzi è quasi regressivo, ne gode molto chi ha automobili potenti, consuma molta benzina o gasolio, ma potrebbe anche permettersi, diciamo, di sopportare l'aumento del pieno, e ha un vantaggio in proporzione più alto perché consuma di più rispetto al cittadino che invece ha un'utilitaria e ha difficoltà di carattere economico. In questo senso si dice che sono quasi regressive perché aiutano chi in realtà, visto il tipo di automobile, potrebbe resistere o reggere un aumento del prezzo del carburante. So già l'obiezione che mi viene fatta, c'è tutto il mondo di chi lavora, penso ai rappresentanti di commercio, ma non solo, di chi usa la macchina come strumento di lavoro perché si sposta in continuazione, magari non ha un'automobile di altissima cilindrata, ma consuma e macina tanti chilometri. Vabbè, alcuni suggeriscono di dire fate misure mirate, se tu hai un utilizzo della macchina per motivi di lavoro, si può pensare a degli incentivi o degli sconti lì.
È molto grezzo come meccanismo quello delle accise, perché costa tanto ai contribuenti, alle casse dello Stato, e va a dare un beneficio anche a chi oggettivamente non ne ha alcun bisogno, ed è un beneficio inutile in quel caso. Però ne parleremo, e questo per quello che riguarda i temi di questa puntata. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre, in apertura, quindi tra pochissimo, invece il rapporto di Confcommercio oggi diffuso sull'andamento dei negozi soprattutto, ma parleremo anche di dell'andamento dei consumi. Cioè, sono stati persi dal 2018 al 2025 96.000 esercizi commerciali.

Allora, partiamo come sempre dai mercati finanziari, per quello che riguarda la giornata, di nuovo ottimismo. Qualcuno mi sta già scrivendo sull'intelligenza artificiale, adesso vi arriverò, guardate un attimo. Allora, questa mattina l'Asia era invece più incerta, perché Hong Kong, però sappiamo che Hong Kong in questo momento non è così indicativo, però ha perso l'1,1%, Tokyo meno 0,34%. Invece in apertura gli indici europei erano molto incerti, addirittura Milano ha aperto anche in calo, meno 0,30%, verso le 10 di mattina hanno girato in positivo a partire da Milano, che adesso infatti guadagnano 0,90%, sostenute tutte le borse dai titoli dell'energia, per cui ha girato in positivo non solo Milano ma anche Parigi, più 1%, Francoforte più 0,60%. L'America, l'America è invariata sull'S&P, invariata sul Nasdaq, leggermente positiva sul Dow Jones, più 0,20%. Euro su dollaro, che un po' che non lo diamo, qualche giorno è sempre a 1,14, è fermissimo. E allora andiamo sui titoli, visto che citavo i titoli del comparto energetico, ma non solo, perché in realtà abbiamo Inwit che guadagna il 4,22% in Italia, poi Tenaris più 2,80, Mediolanum più 2,1, Eni più 2, Unipol più 1,90, Monte dei Paschi più 1,70, come Enel, Campari più 1,5, Leonardo più 1,60%. Ancora STMicroelectronics è l'1,5% di rialzo, Fineco pure, e Italgas anch'essa più 1,5%. Fronte opposto di chi perde invece, devo dire la verità, oggi non c'è una direzione chiara del mercato. Abbiamo Prysmian nei cali che perde l'1,40%, poi l'automatica meno 0,50%, Poste pure, Diasonic meno 0,40%, Banco BPM meno 0,35%. Ancora notizie che riguardano il gruppo Fincantieri, perché la controllata norvegese, la Vard, che è tra i principali costruttori di navi speciali, ha firmato un contratto per progettare e costruire due navi multifunzione destinate alla manutenzione di boe e fari per l'autorità generale dei fari per l'Inghilterra, Galles, Isola del Canale e Gibilterra. 220 milioni di euro è il valore del contratto, non è tantissimo rispetto ad altre operazioni che abbiamo visto fare da Fincantieri, ma continua ad andare avanti come contratti di carattere internazionale. Per quello che riguarda sempre contratti di carattere internazionale, segnalo che Saipem si è aggiudicato un nuovo contratto di perforazione offshore in Eni Côte d'Ivoire per 260 milioni di dollari. Parliamo di Saipem, ma adesso andiamo sul petrolio, la parte meno bella. Perché? Perché il Brent è ampiamente sopra i 90 dollari al barile, a 94, più 3%, come il WTI a 87. Questo vuol dire che dal 27 febbraio il rialzo del petrolio è stato, a questo punto, rispetto al 27 febbraio, siamo a un più 29% sul Brent, più 30% sul WTI. E Teheran ha detto che l'attacco ai siti nucleari iraniani espanderà la guerra nella regione. C'è stato un attacco americano, secondo la stampa iraniana, contro l'isola di Larak, situata nello stretto di Hormuz. Trump ha detto che ogni volta che l'Iran sparerà a Hormuz verrà colpito un ponte o una centrale elettrica iraniana. I prezzi, allora, la benzina questa mattina in media 1,949 euro al litro, siamo un più 16,5% rispetto al costo del 27 febbraio. Il gasolio in modalità self-service è 2,124 euro al litro, più 23,5% sul 27 febbraio.

0: Dunque, qualcuno mi sta scrivendo già delle spiagge, i costi. Dunque, mi scrivono vari ascoltatori, guardate che io faccio 100.000, faccio 35.000 chilometri all'anno e l'impatto è importante per lavoro. Io non ho detto che non si debba intervenire, però ho detto che è molto grezzo come intervento quello sulle accise, cioè voglio dire, tu puoi farlo a fronte come c'è stato dopo l'attacco all'Iran, ricorderete l'impennata dei prezzi, si era arrivati sul petrolio che tuttora, e spero che non venga battuto, resta il record di questo periodo, $126 il barile tra il 29 e il 30 aprile. Per carità, A, non puoi pensare di continuare a usare questo strumento perché costa tanto. B, sull'efficacia ho parecchi, sull'efficacia, sull'atteggiamento regressivo ho parecchi dubbi, perché avvantaggia chi ha meno bisogno e non dà un grande beneficio a chi ha molto bisogno. C, c'è anche chi fa osservare che con un prezzo calmierato, quindi ridotto grazie alle accise, il consumatore tende a non risparmiare, nel senso che vede un prezzo sostanzialmente uguale e non ha la percezione del caro energia e quindi dover ridurre i suoi consumi, un po' il tema che viene spesso evocato per l'acqua quando costa troppo poco. Sì, è vero che c'è anche questo effetto di magari dire vabbè, ma a questo punto non mi costa tanto di più il pieno. Mi sembrano i primi due quelli più importanti, cioè il costo complessivo, quanto può andare avanti e in generale anche la regressività dell'intervento. Bene, andrebbe bene, si fa per dire, perché il gas è a €62 megawattora ad Amsterdam, più 5%, un anno fa era la metà, 32, così come era 32 il 27 febbraio, tant'è che insomma questo prima o poi andrà a ripercuotersi. Oggi non lo si vede sul PUN, però insomma che è a 100, oddio, lo si vede anche sul PUN, scusatemi, che è a 181 euro a megawattora, e quindi l'elettricità domani verrà venduta questa cifra, un anno fa era 113, e allora se tu prendi questi 65-67 euro in più è più o meno il 50-60%, che è più o meno quello che è un po' di meno, ma insomma rispecchia l'aumento del costo del gas ad Amsterdam, perché l'elettricità ha come prezzo di riferimento base, diciamo così, il gas. E con questa carrellata di notizie non belle sul fronte energetico andiamo su velocità, poi qualche altra notizia di carattere generale, e iniziamo col primo approfondimento. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
2: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona, bene, se no, arrivederci, grazie. Next.
3: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica, e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Da mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia.

0: farlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
9: Focus Economia.

17:34 minuti. Altre notizie di carattere internazionale. Dunque, guardate, vedo molti messaggi di chi mi dice: io faccio 80.000 chilometri e non sono ricco. Chi se ne frega se ne... il taglio delle accise avvantaggia anche i ricchi, intanto favoriscono anche quelli come me. Altri mi scrivono: sono tassisti. Guardi che io faccio il tassista e non recupererò mai i costi che sto avendo. Per carità, non ho detto, e altri obiettano: mi scusi, ma perché si dice che c'è un costo per le casse dello Stato se le accise mobili in realtà vanno solo a sterilizzare gli aumenti? Devo dire che questa obiezione la girerò volentieri a Gianni Trovati. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu con la benzina a 1,80 euro immaginavi di incassare tra accise e IVA, poniamo 100, se la benzina aumenta del 20%, tu hai due possibilità: o incassi 120, quindi più di quello che avresti incassato senza la guerra in Iran, oppure dici no, continuo a incassare 100 e quel 20 in più vi rinuncio sterilizzando alcune accise. E allora il ragionamento che fanno alcuni ascoltatori è: ma perché ci dovrebbe essere un esborso in più se diciamo in assenza di guerra tu avresti comunque incassato 100? Questo è anche molto interessante, adesso vi arriviamo. Volevo restare ancora sull'economia internazionale qualche minuto. Nuovi, il Canada ha annullato la cerimonia con gli Stati Uniti prevista per venerdì per celebrare l'inaugurazione del ponte internazionale Gordie Howe che collega Detroit e Windsor in Ontario. Beh, te credo, Trump ha annunciato un dazio del 50% sulla maggior parte dei prodotti canadesi. Cosa si aspettava? I fiori? E poi il Brasile ha detto: la nostra risposta non sarà la vendetta sui dazi di Trump, ipotizzati al 25%. Nel frattempo Messico e Stati Uniti continuano a rivedere l'accordo commerciale nordamericano al NAFTA. Però nel frattempo Ferrero ha investito in America, ma in Messico, 86 milioni di dollari nel suo impianto che è a San José Iturbide, nello stato di Guanajuato. Dati europei: rallenta anche in Gran Bretagna l'inflazione. Continua a dire che rispetto alle attese stiamo vedendo che l'inflazione non... noi abbiamo avuto un dato anche di inflazione ferma, sempre al 3%. In Francia e in Germania è andata anche un po' in calo. Ha rallentato in Gran Bretagna a giugno al 2,6 contro il 2,8% di maggio. Motivi? Varie ipotesi. Alcuni

segnalano che magari a giugno il petrolio è iniziato un po' a raffreddarsi. In realtà a me sembra che da tutti i dati che riceviamo non si stia generando inflazione interna, cioè l'inflazione che noi vediamo è tutta importata dai beni energetici, che sono aumentati molto. Non la vedi nel carrello della spesa, non la vedi nei beni di largo consumo, perché immagino uno stia, sia la grande distribuzione che i produttori che tutti gli altri stiano molto cauti prima di aumentare i prezzi dopo le mazzate che sono arrivati in questi anni, un più 20%, ma nel caso del calo della spesa siamo andati anche al più 40% dal 22 adesso, e continuiamo a ripetere che il potere d'acquisto, il reddito è sotto il livello del 2020, forse c'è anche si è molto cauti prima di ritoccare i listini. E comunque scende al 2,6%. Nel frattempo il nuovo governo britannico di Andy Burnham ha annunciato che da gennaio verrà ripristinato il tetto massimo di 2 sterline, 2,35 euro per le tariffe degli autobus nella maggior parte dell'Inghilterra. 349-238-6666 per sms WhatsApp.

0: 18 e 9 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, accise, benzina che ha toccato di nuovo ampiamente sopra i 2 euro il gasolio, 2,124 euro al litro, e la benzina 1,949 euro, siamo a più 23,5% rispetto a 27 febbraio per il gasolio, più 17 per la benzina. Il ministro Giorgetti in audizione al Parlamento, perché il governo ha chiesto alla vigilia della pausa estiva vi sarà il voto in Parlamento per dare al governo il mandato a negoziare in Europa l'utilizzo di maggiori margini di bilancio aggiuntivi. E allora il governo ha fatto sapere che chiederà uno scostamento dello 0,3% per le spese all'energia e dello 0,3% per le spese alla difesa. E sono 14 miliardi, 7 miliardi per l'energia, 7 miliardi per la difesa. E poi, ora su questo anche perché molti hanno visto in questa mossa un modo per far digerire, diciamo così, anche le spese per la difesa, affiancando una somma equivalente di spese per l'energia. Ora uno si chiede, va bene, allora questi 7 miliardi potranno essere utilizzati per le accise? Mica tanto. Comunque sentiamo intanto il ministro Giorgetti chiedere da un lato ci sarà maggiore flessibilità nell'Unione Europea, quindi poter spendere in difesa energia senza tagliare da altre parti, perché questo, diciamo, non verrà contabilizzato nel deficit che poi quello che devi portare a Bruxelles. Andiamo a Giorgetti.
1: Ritengo che l'affermazione che per cui l'aumento della spesa in difesa non sarebbe conciliabile con il raggiungimento di altri obiettivi di policy deve essere smentita sulla base sia della corretta perimetrazione degli interventi e del relativo riparto su un arco temporale pluriennale, sia del possibile ricorso a strumenti di flessibilità nei limiti consentiti dal vigente quadro di riferimento europeo. Mi riferisco non tanto al tema SAFE, che ricordo è e resta un prestito da valutare come tale, quanto alla possibilità di richiedere l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, che dovrà essere assunto ovviamente a livello parlamentare. E d'altronde è un dato di fatto che a seguito di un facile percorso l'Italia ha ottenuto a livello europeo la possibilità di utilizzare la flessibilità non solo per il settore della difesa ma anche per quello dell'energia, sì che si potrebbe ottenere una deviazione dal sentiero di spesa netta raccomandato dal Consiglio, effettuando quindi spesa aggiuntiva rispetto a quella prevista senza effettuare tagli ad altre voci del bilancio dello Stato, come quali ad esempio l'educazione e la sanità.

0: Oh, nel frattempo vedo che pizzicagnolo va bene anche in Toscana, mi riferisco all'intervista prima con il vicepresidente di Confcommercio, ma restiamo sul tema di Giorgetti. Allora, Gianni Trovati, buonasera innanzitutto.
1: Buonasera.

0: era voi.
1: Io non ho capito, allora ho capito benissimo che Giorgio ti dice: guardate, il SAFE è un prestito per quanto agevolato con scadenze lunghe, qui invece noi possiamo spendere 7 più 7, la dico male, 14 miliardi senza dover tagliare da altre parti, perché non vengono, diciamo, sono margini che, di bilancio aggiuntivi che non vanno a modificare il deficit PIL previsto. Ora, prima domanda, ma le accise possono rientrare in questi 7 miliardi? Quindi, perché abbiamo visto che sono costate più o meno 3 miliardi i vari interventi, no Gianni?
0: Buonasera, no, le accise non possono entrare in questi 7 miliardi, punto. Non possono entrare aiuti diretti, che so io, tagli alle sussidi per le bollette delle famiglie, delle persone fisiche, eccetera, perché sono margini di flessibilità, cioè deficit aggiuntivo in italiano, diciamo, destinati a investimenti per aumentare l'autonomia energetica dei paesi europei e favorire la decarbonizzazione, cioè in pratica ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, perché il petrolio, il gas, eccetera, ahimè, si trovano in larghissima parte fuori dai confini europei. Va anche aggiunto che poi la definizione puntuale di cosa tu potrai fare e cosa non potrai fare con questi 7 miliardi è ancora in corso, cioè la Commissione europea non ha stilato un elenco di misure, interventi a cui sono destinabili queste risorse, ma un fatto è certo: le accise no, gli aiuti alle bollette no.
1: E quindi, scusami, perché sulla difesa mi è più chiaro, dove potrebbero concentrarsi questi 7 miliardi?
0: Allora, in tutto quello che può favorire, come abbiamo visto anche nel PNRR, gli interventi per la decarbonizzazione, gli investimenti rinnovabili e così via, cioè interventi strutturali che non ti cambiano in verità la bolletta dall'oggi al domani, ma puntano, diciamo, a un orizzonte più ampio, a evitare che la prossima crisi internazionale, che sicuramente arriverà prima o poi, abbia le stesse ricadute che hanno avuto le crisi internazionali che abbiamo avuto fin qui, perché se tu hai maggiore capacità energetica su fonti nelle quali non dipendi dalle importazioni, dal Golfo Persico, dalla Russia o quel che vuoi, sei più resistente, sì, certo, diciamo così, agli shock internazionali. Questo è. Poi, naturalmente, su un piano politico, diciamo così, questo serve anche al governo per far vedere che non si occupa solo di legge elettorale e di ordine pubblico, mentre torna a crescere la preoccupazione per i prezzi energetici, la benzina, eccetera, eccetera. Certo. Ma non sono interventi né immediati nelle decisioni, perché un'eventuale attivazione dello scostamento arriverà solo in autunno, e né tantomeno immediati negli effetti.
1: Ecco Gianni, veniamo alle accise, perché dicevo, molti ascoltatori dicono: guardate, pur con tutti i limiti che anch'io ho evidenziato, che è regressiva, cioè avvantaggia anche chi non ne ha bisogno, è molto grezzo come meccanismo, però è il metodo più veloce, più efficace, perché la battuta che fanno molti, non è che posso andare a fare benzina con l'ISEE, con la dichiarazione dei redditi. Io ho detto, si poteva pensare a interventi mirati su alcune categorie, chi utilizza la macchina per lavoro e quant'altro, però mi rendo conto che uno dice, sì, ma di fronte a un'emergenza lo strumento più veloce è il taglio delle accise. Ora, molti ascoltatori hanno obiettato una cosa: perché dite che sono costate 3 miliardi? Perché se, faccio l'esempio di prima, con la benzina 1,80 euro, lo Stato immaginava di incassare 100. Se la benzina va a 2 euro e lo Stato, diciamo, calcolo un po' in un porto, guadagna più del 20%, lui rinuncia a questo 20%, guadagna sempre 100 e mi sterilizza alcune accise, e quindi rinuncia a incassare un extra gettito della benzina, del gasolio, incassa sempre 100, e allora perché dite che spende di più?
0: Beh, spende nel senso che, sai, non incassare o incassare meno o spendere di più alla fine è la stessa
1: però
0: cosa.
1: Però uno può anche dirti, Gianni, se non vi fosse stata la guerra in Iran, che non è che la puoi mettere in finanziaria, guerra in Iran, incasso di più, e lo Stato avrebbe incassato 100, quindi se va a rinunciare a 20 dovuti all'eccezionalità della guerra in Iran e di Hormuz, sterilizzando le accise, è sempre 100 in cassa, no? Cioè,
0: nella, beh, nella, no, No, per due ragioni. La prima perché lo Stato rinuncia alla quota di IVA sull'extragettito e la gira, diciamo così, al taglio delle accise, ma questa quota di IVA sull'extragettito non è stata mai sufficiente per garantire lo sconto alle accise che abbiamo visto dal 18 marzo al 3 luglio. Larga parte è stata fatta con altri fondi. La prima volta, per esempio, hanno fatto tagli lineari ai ministeri. La seconda volta hanno tagliato altri fondi di finanza pubblica, quindi diciamo il 30%, adesso vado a memoria, ma la grandezza è quella, dell'onere finanziario sì. per gli sconti è stata caricata direttamente sul bilancio pubblico, non dall'extragettito IVA, ma tagliando altre voci. Tagliare voci di un bilancio pubblico così tirato per regalare in larga parte sconti fiscali a chi caso non ha problemi per pagare alcuni centesimi in più al litro la benzina, non è esattamente una misura di politica economica, diciamo, né sostenibile a lungo termine né particolarmente equa.
1: Equa. Sì, no, questo siamo d'accordo, non avevo capito che non bastasse, diciamo, rinunciare all'extragetto per trovare i soldi. Ed ecco perché si spendono soldi in più, ed ecco perché hai ragione, il primo giro furono tagliate spese ai ministeri, poi altri tagli nei secondi interventi. Grazie a Gianni Trovati adesso da 24.
2: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
3: Questa sarà la domanda che vi rivolgerò da lunedì 27 luglio alle ore 18 su Radio 24. Dal 27 luglio al 6 settembre, dalle 18 alle 19.30 ci sarà Come stai? E non rispondere tutto bene, perché molto spesso la risposta è sempre tutto bene, tutto a posto, ma come stai davvero? A me interessa sapere come stai. Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 7221, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.

Allora, oggi e domani ci occupiamo anche di turismo. Le concessioni balneari, le concessioni demaniali, diciamo, dello Stato per gli stabilimenti balneari. Allora, ci sono più o meno 29.000, diciamo, concessioni demaniali marittime, più o meno adesso. I dati sono un po' vecchi, ci sono tre aspetti qui. Uno, quante sono le spiagge libere in Italia rispetto al resto d'Europa? In Francia ci sono dei numeri imbarazzanti, la durata delle concessioni non può andare oltre 12 anni, l'80% delle superfici della spiaggia deve essere libera da costruzioni per almeno 6 mesi l'anno e poi al massimo il 20% della superficie. In Grecia sono i comuni che hanno bandi di gara pubblici e quant'altro. Allora, in Italia abbiamo caso della Liguria, Emilia-Romagna e Campania, dove il 70% delle spiagge è occupato da stabilimenti balneari. Quindi c'è il primo tema, le spiagge libere. Il secondo tema è le gare. E il terzo tema è il demanio, cioè quanto incassiamo, perché anche qui i dati sono un po' vecchi, ma incassava lo Stato 115-120 milioni su 21.580 stabilimenti balneari che pagavano un canone inferiore ai 2.500 euro l'anno. Però questo non c'entra con le gare. Allora, perché lo dico che siamo in un casino? Perché in attesa che il Ministero delle Infrastrutture faccia il bando nazionale per uniformare le procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime, e il MIT ha detto, l'abbiamo presentato all'associazione di categoria, però va molto lentamente, mettiamolo così, e si attende la formalizzazione delle linee guida dell'ordine dei commercialisti. Sta succedendo che alcuni sindaci si sono già mossi, per esempio faccio la Liguria, è la regione più avanti nelle gare, anche perché il TAR si era espresso negativamente all'ultima proroga nazionale.

0: regionale. E poi ci sono invece Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Marche, Emilia Romagna che si sono mosse, e anche Lazio, Campania e Sicilia. Dove sono state fatte le gare, sono stati riconfermati i precedenti gestori nel 70% dei casi, anche perché molte volte si è presentato solo un concorrente, nel restante 20-30% nuovo gestore. A Recco e Chiavari, una dozzina di concessioni, 5 hanno avuto un cambio. E poi non ho capito nulla sui ristori, perché il comune, per esempio Arma di Taggio a Sanremo, ha detto che se perdi la gara dovrai demolire a tue spese le opere non amovibili, ma avrai diritto a un indennizzo per il 20% versato già al passaggio testimone a carico del nuovo balneare per gli ultimi 5 anni di gestione e le opere non ancora ammortizzate e valutate con apposita perizia. E questo è il tema delle gare. Poi c'è il tema delle spiagge libere. A Spotorno il sindaco ha deciso che porterà il 40% della quota di litorale libero e ha ridotto gli stabilimenti da 34 a 25. E poi punta a restituire a uso gratuito l'80% dell'arenile. Anche a Posillipo, 50% libera. A Rimini il nuovo piano punta a garantire il 40% di spiaggia libera, ma a parità di concessioni. E praticamente Lega Ambiente continua a dire che solo il 33% dite che il 70% delle spiagge non è libero in molte regioni. Allora, Maurizio Rustignoli, presidente di FIBA Confesercenti, buonasera.
1: Buonasera.
0: Partiamo dal primo aspetto, che le spiagge libere, quelle sono decisioni comunali, lì non c'entra tanto la gara. Se un sindaco decide di dare più spazio alla spiaggia libera, vale per tutti, no? Non è gara o non gara, ho capito bene, no?
1: Sì, questo è un tema che tendenzialmente sono le regioni che danno delle linee guida su quante spiagge libere ci devono essere a livello regionale. Poi i comuni possono allinearsi alle indicazioni della regione oppure decidere di stabilire dei loro parametri. Chiaro che il tema delle spiagge libere è un tema, no, se vogliamo, dibattuto da molto tempo e adesso è tornato molto di moda, secondo me anche cavalcando un po' una visione politica. Allora, le spiagge libere è giusto che ci siano, anzi, è importante ed è fondamentale che ci siano. Però prima di preoccuparci di quante ce ne devono essere, preoccupiamoci della qualità dei servizi delle spiagge libere. Perché fino ad oggi le spiagge libere che ci sono state, poco tante, tendenzialmente in tutti i comuni, anche di quei sindaci che oggi parlano tanto, erano spiagge poco belle, poco accessibili, con pochi servizi e tendenzialmente sporche. Allora, sicuramente le spiagge libere devono essere ampliate, benissimo, è un concetto condivisibile fino a un certo punto.
0: Però adesso io non volevo parlare con lei delle spiagge libere, volevo parlare delle gare. Perché qua, in attesa del Ministero, i vari comuni, chi vuole, si stanno muovendo per i fatti loro, no? Nel senso, Recco e Chiavari è un caso, ma non solo, anche ho visto Jesolo. Allora, non converrebbe anche a voi, invece di continuare a procrastinare, a temporeggiare, avere finalmente il bando tipo nazionale e capire come funzionano sti ristori?
1: Noi lì vogliamo arrivare. Cioè, oggi c'è una situazione, come lei ha descritto, caotica, sotto tutti gli aspetti. C'è molto caos che sfocerà sicuramente in una montagna di contenzioso. È importante che arrivi il bando tipo che dà delle indicazioni ai comuni, delle indicazioni, sappiamolo, dobbiamo dire, il bando tipo non sarà perentorio, ma darà indicazioni chiare ai comuni per dare un'omogeneità, che chiaramente non ci può essere su tutto il territorio nazionale, perché le caratteristiche dell'Emilia Romagna sono diverse da quelle della Calabria, da quelle della Sicilia o da quelle del Veneto. E quindi le regioni e i comuni devono avere la possibilità di andare a, no, tagliare un vestito su misura, perché questo diversamente andrebbe a compromettere il servizio futuro turistico balneare. Il bando tipo è fondamentale, noi diciamo assolutamente che deve arrivare, deve essere emanato nel più breve tempo possibile, per cercare appunto di dare un indirizzo. Noi non siamo assolutamente contrari al bando tipo, anzi lo abbiamo caldeggiato, lo stiamo sostenendo.
0: Molti ascoltatori mi fanno notare, vabbè, vedremo come andranno, il bando tipo servirà a dare le indicazioni ai comuni su come muoversi. Devo dire, per quello che vediamo adesso, il 70% degli uscenti sono stati riconfermati. Io continuo a dire che se un bagno è ben gestito è difficile che riceva una grande offerta, perché come fai a marginare di più? Altra cosa se il bagno è gestito in maniera approssimativa, solo come eredità familiare, ed è giusto che si vada a gara perché ci sarà qualcun altro che lo gestirà meglio. Poi c'è il tema delle concessioni, però. Perché a me

0: risulta che in Francia si paga il 10% del fatturato, qui se, voi pagate 2000, in media 2500 euro l'anno, ma voglio dire
1: non è esattamente così, però siamo d'accordo, e questo lo stiamo dicendo da tempo, che le concessioni devono vedere un incremento, però questo il governo, lo Stato lo può fare in un qualsiasi momento, lo poteva fare 3 anni fa, 5 anni fa.
0: Quindi lei è d'accordo domani sull'aumento dei costi per voi delle concessioni, sull'aumento delle spiagge libere, sul bando di messa in gara, ma è sicuro di rappresentare gli stabilimenti balneari?
1: Io rappresento la maggior parte degli stabilimenti balneari in Italia. Quando parliamo, esempio, di spiagge libere, ci dobbiamo ricordare che il sindaco che dice ci deve essere l'80% di spiagge libere è fuori dalla realtà, perché come si fa a pensare a una crescita dell'offerta turistica balneare senza i doverosi servizi?
0: Sa, dipende
1: senza...
0: anche quanto costa l'offerta, perché se io non devo avere turisti perché non ho abbastanza soldi per permettermi il lettino, magari li ho perché ho la spiaggia libera e mi porto un asciugamano, no?
1: Guardi, tendenzialmente i prezzi li fa il mercato, e quando comunque si interviene a gamba tesa pensando di calmerare, di fare eccetera, a mio avviso si commette un errore. Io dico, gli equilibri ci devono essere, laddove oggi non ci sono le spiagge libere bisogna trovare il modo ovviamente di inserirle, però non si può pensare a un'offerta che sia solo spiaggia libera, perché allora facciamo un passo indietro.
0: Però una cosa, nel ringraziarla, perché l'offerta la fa il mercato, sì, se vogliamo andare alla teoria economica, quando il bene non è raro, però, nel senso che in questo caso c'è un bene limitato che si chiama il numero di spiagge che possono essere accessibili, non il famoso 33% del Ministero che fa ridere i polli perché mette dentro i porti, le scogli e quant'altro. Se il bene è limitato e io voglio andare al mare, mica tanto quello fa il mercato, perché se tutti mi mettete a fare lettino 80 euro, io da qualche parte dove vado al mare? Ecco perché mi interessavano anche le spiagge libere. L'offerta la fa il mercato quando il bene è diffuso, non quando il bene è così raro come la spiaggia. Comunque, ho capito il vostro punto di vista, devo dire che alcune cose lo condivido anche. Grazie al presidente di FIBA Confesercenti Maurizio Rustignoli. Noi ci sentiamo domani, parleremo anche di turismo, ma non dal punto di vista dei balneari, ma dal punto di vista di come sta andando la stagione, prenotazioni, da quello che ci raccontano, molto molto sottodata. A domani.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
11: Sono le 23.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: La morte di Abdelrahim Fakir, attesa per i risultati dell'autopsia, emergono nuovi video. Bufera sul sindaco di Bologna, il centrodestra ne chiede le dimissioni, 35 sindaci firmano un appello in suo favore. Il giornalista trovato morto a Eboli, ancora mistero su quello che pare un omicidio. Buonasera da Marta Cagnola e dalla redazione. Attesa per i risultati dell'autopsia sul corpo di Abdelrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. L'esito degli esami sarà determinante per capire le cause del decesso. Intanto emergono altri video della scorsa domenica. Uno di 1 minuto e 14 secondi è stato visionato dall'agenzia ANSA e mostra le manovre di rianimazione sull'uomo. La rianimazione avviene mentre ancora legato, dice il legale Fabio Anselmo. Nelle altre immagini mostrate dal TG La 7 si documentano i momenti precedenti alla morte dell'uomo. Nel filmato, girato da un residente, l'uomo appare sdraiato supino in terra in evidente stato confusionale. La polizia è già sul posto e si sente un agente che gli dice di stare calmo, ma Fakir lo zittisce. Poco dopo, invece, il 42enne si scaglia contro un uomo che stava parcheggiando l'auto e a quel punto gli agenti intervengono. Intanto è bufera sul sindaco Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per avere convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Matteo Salvini.
13: Un centinaio di poliziotti hanno fronteggiato 3.000 delinquenti, con mesi di prognosi in ospedale e gente che esce dalla questura in stampelle. Questo non vuol dire che tutti quelli che erano in piazza erano violenti, per fortuna. Questo non vuol dire che il sindaco di Bologna ha organizzato, auspicato o istigato alle violenze, per fortuna. Ma è altrettanto chiaro che se invochi una piazza senza avere gli elementi per capire cosa è successo, lasciando supporre che la Polizia di Stato possa essere corresponsabile di una morte di un innocente, E se poi qualcuno sfascia la città, spero che qualcuno ci pensi due volte la prossima volta.
11: Ma il sindaco Lepore condanna i manifestanti violenti e incalza affermando che chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. Un appello in favore del primo cittadino di Bologna arriva dai sindaci di 35 città italiane, il sindaco di Milano Giuseppe Sala.
14: Lepore ha convocato un momento di incontro e vicinanza ai familiari della vittima durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua a dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Dopodiché i tempi sono difficili, è chiaro che oggi le piazze sono molto calde, però io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
11: La cronaca con la vicenda del giornalista trovato morto in Campania.
15: Dopo l'autopsia sono ancora tanti gli interrogativi e sarà necessario attendere l'esito delle indagini anatomopatologiche, tossicologiche e genetiche. Ci vorrà poco più di un mese, considerata anche la quantità e la qualità dei campioni prelevati dal corpo, la cui identità può essere attribuita quasi certamente a Luigi Esposito, giornalista sportivo ritrovato quasi completamente carbonizzato in un campo isolato nel comune di Eboli, nel Salernitano. Un omicidio, probabilmente premeditato, commesso con un corpo contundente non ancora ritrovato o a mani nude e cospargendo l'uomo con liquido infiammabile. Non si esclude che prima di appiccare il fuoco la vittima sia stata avvolta in materiale plastico e che fosse ancora viva. Molteplici le ipotesi al vaglio mentre si cerca ancora il cellulare di Luigi Esposito. I carabinieri indagano anche nella vita privata del giornalista che in più occasioni si è detto dirigente dell'ARPAC richiamando una finta omonimia e un'attività smentita dall'agenzia regionale. Anche questo un rebus da risolvere. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
11: Candidarmi alla tanta gente che me lo chiede per strada, io rispondo che sì, io ci penso. Lo ha detto Mario Calabresi in merito alla possibilità di correre come sindaco della città di Milano alle prossime amministrative nel corso di un dibattito alla festa dell'Unità Milano Sud-Est. Sul come ci si arriverà, ha detto, se ci saranno o meno le primarie, tutto questo lo capiremo dopo l'estate. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima mezzanotte.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Anche oggi continua il nostro speciale estate con consigli e qualche idea utile per partire più sereni e restare in forma. L'estate, lo sappiamo, è sinonimo di vacanze, viaggi, nuove esperienze, anche a tavola. Ma sappiamo anche che cambiare alimentazione, mangiare fuori più spesso, affrontare anche degli spostamenti o cambiamenti, visitare paesi con abitudini diverse, può mettere un po' in difficoltà il nostro intestino, che è abitudinario, ha un carattere tutto suo, ma condiziona, quanto sappiamo bene, la salute generale. Ne parliamo oggi con il professor Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista, che è tornato a trovarci. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a te, Nico, e a tutti gli ascoltatori.
1: Perché il nostro intestino è così sensibile a tutti i cambiamenti? E in modo particolare
2: perché? È un comodone.
1: È proprio così.
2: Quello che succede è che il nostro intestino, in particolare la sua composizione del microbiota, è abituato a dei ritmi alimentari, è abituato a ricevere certi cibi, e nel contesto ambientale, familiare, cittadino al quale noi lo sottoponiamo, è più o meno sempre uguale a se stesso, per cui gli alimenti che abitualmente mangiamo sono gli stessi. Cosa succede se noi, come succede con i viaggi, cambiamo abitudini, cambiamo orari? A volte basta anche solo cambiare il ciclo circadiano legato ai fusi orari a scombinare la funzionalità del nostro intestino. Poi c'è il classico rischio di andare a affrontare l'assunzione di alimenti che vengono manipolati in un contesto di batteri completamente diverso dal nostro, e quindi ci possono essere dei batteri ai quali noi non siamo abituati ad affrontare, e invece ce li troviamo anche senza che questo implichi un alimento contaminato, ma semplicemente la manipolazione, soprattutto se andiamo magari a mangiare in paesi dove l'attenzione igienica nei mercatini o nello street food non è così attenta, rischiamo di avere un ingresso del nostro intestino di batteri che non sono consoni alle nostre abitudini, che possono avere il sopravvento su quelli che abbiamo nell'intestino.
1: Professore, come possiamo aiutare il nostro intestino, questo amico comodone, come lei l'ha definito?
2: Amico comodone lo possiamo aiutare cercando, nel limite del possibile, almeno di rispettare più o meno gli orari ai quali siamo abituati a mangiare, nel limite del possibile. Dobbiamo evitare assolutamente i cibi crudi. Stiamo attenti all'acqua, perché soprattutto d'estate, che tendiamo a bere tanto perché fa molto caldo, l'acqua è un veicolo di batteri, quindi il consiglio è quello di utilizzare sempre bottigliette sigillate chiuse, non bere dai rubinetti, e soprattutto attenzione al ghiaccio, perché il ghiaccio viene fatto con l'acqua del rubinetto. Certo. Quindi rischiamo di stare attenti a prendere la bibita chiusa sigillata, poi ci mettiamo il ghiaccio e il ghiaccio è il veicolo dei batteri. Quindi attenzione ai crudi, attenzione all'acqua, all'acqua, alle bevande in genere, e al rispetto degli orari.
1: Professore, grazie per essere stato con noi, buone vacanze, ci sentiamo a settembre.
2: Grazie, buone vacanze
1: anche a lei. E lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog, vi auguro una buona giornata e un buon ascolto. Un saluto da Nico.

0: suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi e devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
1: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.

0: this world.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Oggi vi ripropongo una puntata che secondo me è fondamentale per capire il nostro rapporto con l'immagine che di noi abbiamo. Un'immagine costante, ripetuta, reiterata, un'immagine che naturalmente sulla quale ogni volta noi interveniamo per renderla migliore di quello che siamo. Usiamo dei filtri, usiamo delle inquadrature, ci mettiamo sempre in degli scorci o in dei set che possono valorizzare la nostra presenza, il nostro carisma. Beh, il problema è che noi ci abituiamo troppo a questa nostra immagine artefatta e verrà un giorno in cui ci guardiamo allo specchio e diciamo chi è quella persona.
3: Quanto è distorta l'immagine corporea sui social e quali danni crea? Le immagini proposte sui social possono essere davvero molto dannose, perché non stiamo solo guardando delle foto, ma interiorizziamo un modello. Il cervello non distingue sempre tra il reale e quello costruito, e se vede qualcosa tante volte si abitua e la considera vera.
4: Non devono effettuare il trattamento per forza, ma devono saper consigliare, devono saper gestire la persona, perché molte volte l'immagine è falsata. Siccome abbiamo più il cellulare in mano che vederci allo specchio, bisogna far capire che la nostra immagine reale è diversa.
2: Oggi parliamo di percezione della propria immagine. Avete sentito parlare una psicologa da medicina.it, un medico estetico preso da Rai, Storie Italiane. Il problema, i medici estetici sono quelli che per primi l'hanno percepito, della errata percezione che abbiamo di noi quando ormai siamo sovrastati da nostre immagini che produciamo digitalmente. Io della mia vita, dai primi 30 anni della mia vita avrò 10-15 foto, degli ultimi 3 giorni della mia vita avrò 200 foto, perché sto in vacanza con mio figlio, quindi facciamo tante foto. Questo significa che noi siamo sovrastati da una molteplice massa enorme di immagini di noi stessi che passano però attraverso uno smartphone che vuole farci contenti, che pubblichiamo le nostre foto su delle piattaforme che vogliono farci contenti, ci danno mille possibilità di farci sembrare diversi da quelli che siamo. Quindi noi ci innamoriamo dell'immagine che vediamo riprodotta con il giusto punto luce, con il giusto filtro, con l'obiettivo che ci accarezza e ci rende migliori, e quindi pensiamo che quella sia la nostra faccia. Un amico mio, chirurgo estetico, mi dice: certo, se le donne, o le donne, non generalizziamo, nel senso i miei pazienti avessero una reale percezione di quello che sono dopo che ci ho messo le mani io non lavorerei più, perché chiaramente loro seguono un modello, e proprio per questo, soprattutto le generazioni ultime, sembrano fatti tutti con lo stampino, tutti uguali, perché c'è un modello, un prototipo, che è un modello artificialmente costruito attraverso appunto delle alterazioni della realtà alle quali tutti si stanno in qualche maniera. La maggior parte delle persone, soprattutto quelli abituati a percepirsi digitalmente sin dalla più tenera età, si stanno adeguando. Vi faccio un esempio, entrando ancora una volta nel personale, poi non parlerò più di me, parleremo con il nostro ospite, per farvi capire esattamente cosa significa. Io fra i tanti interventi che mi sto facendo in questo periodo, un periodo sfigato, mi faccio praticamente un'operazione al mese più o meno, mi sono anche fatto le cataratte ad entrambi gli occhi, un intervento semplicissimo, però un intervento meraviglioso. Il fatto che mi abbiano messo dei cristallini bionici mi fa vedere la realtà come non l'ho mai vista in vita mia. Vedo il mondo come lo vedessi in un film in 4K, colori mai visti, la natura mai vista, sto in montagna, vedo un cielo come me lo immaginavo soltanto nei sogni, l'intensità dei colori, l'intensità delle immagini, non porto più occhiali, leggo benissimo, ma il rovescio di questa medaglia è che le persone mi circondano, ne vedo anche il minimo punto nero che non avrei mai visto, vedo ogni ruga, ogni rughetta, ogni alterità. E poi la cosa più terribile, la prima volta che mi sono guardato allo specchio con i miei occhi bionici, dico: ma chi è questo vecchio putrefatto? Ho visto me come non mi ero mai visto. E perché? Perché le cataratte che coprivano i miei cristallini putrefatti mi danno di me un'immagine tutto sommato come se avessi avuto un filtro Instagram, che in qualche maniera mi dava un me migliore, meno deteriorato dal passare del tempo. Adesso mi vedo implacabilmente in ogni mia ruga e mi rendo conto che io ho viaggiato, probabilmente da quando ho messo la prima volta gli occhiali, 11 anni, in una realtà alterata. la realtà concreta, reale, la vera visione oggettiva del mio volto è quella che vedo adesso, con i cristallini sintetici. 800240024, siete anche voi innamorati della vostra immagine riprodotta? Vi rendete conto? La vostra faccia è un'altra cosa? Beh, chi mi ascolta ha un'età media che va sui 50, 60, 70 anni, quindi probabilmente è un problema come ha dietro le spalle, ma le generazioni più giovani come usciranno dal trip del filtro di Instagram? Professor Giuseppe Riva, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti.
2: Allora, professor Giuseppe Riva è professore di psicologia generale e psicologia della comunicazione all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove dirige lo Human Technology Lab. Autore del libro, cito il suo ultimo libro, Crescere connessi, una sfida per genitori e figli, il Mulino 2026, che è un libro che dà la guida in quella che dovrebbe essere una mediazione nella conoscenza del mondo digitale da parte soprattutto dei genitori. Ma andiamo al punto che più mi interessa, per cui ho fatto certo. questa lunga presentazione. Allora, lei, un gruppo guidato da lei, appunto, nel campus di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, ha messo a punto uno studio che in qualche maniera è la trasposizione sul digitale della mia banalissima e senile espressione organica. Più o meno la stessa cosa di me con i cristallini nuovi, che mi vedo finalmente come sono, e un ragazzo o una ragazza che è abituato a vedersi su Instagram filtrato e non conosce più la realtà del suo corpo.
0: Quello che è venuto fuori dagli studi che abbiamo fatto, abbiamo preso un campione di circa 95 giovani adulti, sia uomini che donne, e con un'età media di 26 anni, e le abbiamo fatto fare delle illusioni corporee, che è un po' l'equivalente del cristallino, cioè le abbiamo fatto sperimentare un corpo diverso da loro e un volto diverso da loro, una cosa che si può fare grazie alla realtà virtuale. Noi qui in Cattolica abbiamo uno dei centri più avanzati in Europa per questo tipo di tecnologia.
2: E cioè, mi vedo con una faccia che non è la mia, completamente diversa da quello che
0: normalmente. Cosa succede normalmente? Me ne accorgo. Ecco, quello che noi abbiamo verificato è che queste ragazze, più passavano il tempo più su Instagram, più riuscivano con difficoltà a distinguere correttamente che l'immagine che vedevano non era loro. Quindi, da un certo punto di vista, è come se lo stare sui social ci svuotasse della nostra identità corporea.
2: Lo studio che è stato guidato dalla dottoressa Maria Sanzoni parla proprio di erosione digitale dell'identità corporea, cioè il nostro corpo concreto, reale, oggettivamente riconosciuto da tutti. Non esiste una realtà assoluta, ma come ci vedono gli altri nella maggior parte dei casi, viene eroso da quella che è l'immagine che noi ci sovrapponiamo, che è quella che conosciamo, filtrata, messa nella luce giusta, con l'espressione giusta, mai presi impreparati. È questo?
0: È proprio così, cioè quello che emerge chiaramente è che quando noi pensiamo al corpo pensiamo a qualcosa di fisico, di oggettivo, ma in realtà le neuroscienze hanno mostrato che il corpo è una costruzione mentale che il nostro corpo costruisce utilizzando una serie di segnali interni, il battito cardiaco, le informazioni che la temperatura del nostro corpo, con una serie di segnali esterni. Ecco, quello che sembra da questi studi è che progressivamente i social ci staccano dai segnali interni del nostro corpo, perdiamo la sensazione di capire cosa sta succedendo al nostro corpo, l'interocezione, come la chiamiamo noi psicologi, e invece prevale la dimensione esterna, l'immagine che arriva dai social. È come se questi social
2: non ci sentiamo più dentro, il nostro corpo è fatto di un dentro e di un fuori, no? Il fuori lo percepiamo con la vista e anche con gli altri sensi quando entriamo a contatto con altre realtà materiali, il dentro lo percepiamo soltanto noi, sentiamo che c'è qualcosa dentro, il dentro scompare, rimane solo, diciamo, la skin, la parte esteriore, che però è molto condizionata dall'immagine che abbiamo.
0: Esattamente così. E questo l'altra cosa interessante è che c'è un effetto dose, cioè più la gente, più il giovane passa il tempo sui social, più questo effetto aumenta. Quindi, diciamo, è la prima volta che emerge una chiara connessione tra il tempo che si passa sui social e un'alternazione significativa della propria esperienza corporea.
2: Questa è una cosa abbastanza singolare e nuovo, perlomeno mai stata così approfondita e studiata con una sperimentazione. Ai social abbiamo dato tutte le possibili responsabilità del mondo, di cambiare il nostro punto di vista, di essere assoggettati, avere un algoritmo che si impone sulle nostre scelte, dandoci l'illusione di avere sempre quello che noi vogliamo e via dicendo. Però adesso parliamo proprio di una mutazione concreta, reale. Noi abbiamo parlato tante volte della fase evolutiva attuale, che è una fase velocissima, percepita, è una fase che dura da 2 decenni più o meno e ne abbiamo tutti esperienza. Non è mai accaduta una cosa del genere. Le fasi della nostra evoluzione non erano mai percepite da una sola generazione e noi la stiamo percependo. Non è soltanto una mutazione nella capacità di relazionarsi, nel cambiare l'equazione spazio-temporale perché è tutto più veloce, possiamo gestire tante relazioni, ma stiamo anche modificando proprio la nostra percezione di noi stessi. 800-24-0024, vorrei che chi mi ascolta ci trasferisse la sua esperienza. Vi guardate ancora allo specchio o vi guardate soltanto nel riflesso del vostro telefono? Questo accade a tutte le generazioni, vedo persone settantenni che continuano a farsi immagini, a fare foto, a scambiare foto, a guardare gli altri attraverso le foto anche dei nipotini, anche dei figli, viste attraverso le immagini che ci mandano, sono una visione alterata. Vedendoli poi nella visione reale, siamo comunque condizionati da questa visione, come io sono condizionato dai miei nuovi cristallini. Vediamo di capire un pochino meglio qual è l'effetto, un effetto particolare che hanno questi ragazzi proprio sottoposti a uno stress visivo di un'immagine che non è la loro. Quanto ci mettono e come cominciano a percepirsi diversi? Perché questa è soltanto la fase sperimentale che avete fatto voi, ma poi ci saranno delle conseguenze sulla psiche, sull'insoddisfazione, la frustrazione. Chi si vede diverso la propria immagine digitale a questo punto farà di tutto per rifar combaciare la realtà con la visione alterata e quindi dai con chirurgia estetica, dai con senso di insoddisfazione di se stessi, immagino.
0: Assolutamente, cioè, se io non mi riconosco, non riesco a capire chi sono, è chiaro che questo genera in me un senso forte di insoddisfazione che può portare a depressione. Noi sappiamo che molti giovani oggi soffrono di questo senso di depressione, ansia, perché non mi sento all'altezza. Se non sono il modello a cui aspiravo di arrivare, da una parte appunto cerco di arrivarci usando la tecnologia, quindi diciamo i filtri se devo fare un post sui social, oppure la chirurgia estetica se devo entrare nel mondo reale. E quindi questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è che però io non sento più i miei segnali corporei, e questo è l'altro punto che non è meno importante. I segnali corporei sono fondamentali per capire

0: capire le emozioni che noi abbiamo, per riuscire a capire se stiamo bene o stiamo male. E quello che succede se noi perdiamo la capacità di cogliere questi segnali, molto, molto probabilmente non ci accorgiamo di quello che sta succedendo, ossia quello che di solito succede è che gli effetti degli stati emotivi vengono o spenti del tutto e quindi si cade in una sensazione di apatia, oppure vengono amplificati. E il soggetto non ha più la capacità di cogliere diciamo i momenti di gioia, di infelicità, la fame, la sete, cioè sono tutti quei segnali che ci dicono che abbiamo un corpo e che dobbiamo gestirlo, in qualche modo vengono progressivamente spenti.
1: Adesso non so se è materia della ricerca di cui stiamo parlando, però anche i disturbi alimentari che secondo una varia disposizione, un vario livello di serietà, di intensità, scolgono molte persone oggi. In parte possono avere radice anche in questo fatto, perché 20 anni fa si parlava comunque di disturbi alimentari, ma non c'era questo tipo di problema. Oggi si aggiunge a questo tipo di problema, vedo un corpo naturalmente perfetto, perché i filtri me lo fanno meraviglioso, e quando poi nella realtà me lo vedo diverso, comincio allora a intervenire, smetto di mangiare pensando di poter raggiungere quella dimensione ideale.
0: Beh, i disturbi alimentari sono disturbi complessi dove entrano in gioco anche dimensioni familiari, relazionali, però è indubbio che non riuscire a sentire il segnale del proprio corpo e soprattutto non essere soddisfatti del corpo che abbiamo è alla base, diciamo, del senso di diciamo esperienze di disturbi dell'immagine corporea che sono spesso collegati diciamo al mondo dei disturbi alimentari. Chiaramente i disturbi alimentari sono temi complessi, però è indubbio che i social possono creare un contesto in cui questi disturbi possono, diciamo, svilupparsi.
1: Una cosa mi interessa, nello studio, il vostro campione, è indifferente sì. Il genere delle persone sottoposte appunto all'esperimento o ci sono delle differenze fra maschi e femmine?
0: No, per quanto riguarda la dimensione del volto, no, non c'è differenza, cioè entrambi i soggetti hanno questa incapacità, cioè di solito si pensa appunto che il fuoco sul corpo sia una prerogativa tipicamente femminile. In realtà quello che ci dice lo studio è che questo senso di, diciamo, separazione dalla propria identità è qualcosa che non dipende necessariamente dal sesso.
1: Ma sentiamo Andrea da Varese, prima telefonata molto veloce che siamo vicini alla chiusura della prima parte. Andrea.
2: Ok. Buongiorno Gianluca. Ascolta, innanzitutto tutto buongiorno. Ascolta, io ti dico la verità, quando mi guardo nelle foto che faccio sui social mi vedo molto bene.
1: Quanti anni ha Andrea?
2: Quando passo da una vitrina,
1: quanti
2: mamma
1: anni
2: mia, dico aia. Capito?
1: Andrea, quanti anni ha? Le sto domandando.
2: Io 51.
1: Ah, 51. Quando passa
2: 51.
1: Davanti a una vitrina?
2: Dico, allora te l'ho detto, se mi guardo sulle foto dei social, perfetto, tutto qua. Mi passo da una vitrina e dico, quello sono io. Mamma mia, dico, speriamo che non mi incontri nessuno. Ti devo dire la verità, quando faccio le foto per i social, anche se ho 51 anni, mi comporto come un ragazzino, mi faccio fare tipo 150 foto, lo sai, e poi mi metto come un ragazzino a cercarle tutte. No, proprio più, dall'immagine come dici te, digitale, tutto perfetto, ma nella realtà quando mi vedo è terribile. È vero che dicono anche che esiste il morfismo, cioè tu mi vedi in una maniera e quell'altro mi vede in un'altra maniera, però io non mi ci vedo proprio, capito?
1: Allora, Andrea, la prima telefonata ci è arrivata, è perfettamente combaciante con il risultato dello studio dello staff del professor Giuseppe Riva. Andrea ha 51 anni, quindi non è un ragazzino, quindi evidentemente questa sensazione omologa anche le varie generazioni, non soltanto ragazzino, ha 51 anni, si fa centinaia di foto per trovare quella giusta da pubblicare e si innamora come Narciso della propria immagine digitale e quando si vede realmente riflesso in una vetrina prova lo sconcerto, dice quello non sono io. Ci fermiamo qua e riprendiamo tra un istante.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua

0: tempo in diretta.
1: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 23 luglio. Pressione in aumento, tempo in gran parte soleggiato. Da segnalare soltanto alcuni rovesci o temporali piuttosto irregolari sulle Alpi, specie orientali, e sugli Appennini. Infine, nel corso della sera e notte, altri episodi piovosi raggiungeranno Marche meridionali, Molise e Puglia centro-settentrionale. Scarica l'app di ilmeteo.it.
2: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
3: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.

0: vlog.
1: Avere una foto non ritoccata sul telefono significa che tu ti vedi bene solo vista modificata così. Io sono ricorsa all'archeologia dopo che me la sono rivista rifatta da un filtro. Io continuo ancora tuttora dopo averlo fatto a modificarmelo perché lo vorrei sempre più piccola. Non c'è nessun chirurgo che su questo aspetto mi potrà mai rassicurare.
2: Lei è venuta da noi proprio con la foto dicendo che voleva quello e il dottore gli ha detto che poteva tranquillamente continuare a utilizzare le applicazioni perché nel suo caso, per esempio, l'idea di naso che lei voleva non era fattibile per quelle che sono le caratteristiche comunque del suo volto.
0: È molto interessante perché mentre stiamo presentando uno studio importante fatto dal team diretto dal professor Giuseppe Riva, che abbiamo in collegamento, che insegna psicologia generale e psicologia della comunicazione alla Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Uno studio interessante che parla proprio dell'erosione digitale corporea. Hanno preso un gruppo di giovani adulti, l'hanno sottoposti a una, diciamo, dieta digitale in cui vedono il loro corpo rappresentato diversamente da quello che era, attraverso un visore immagine di realtà virtuale, e si vedono con volti e corpi che non erano i loro. Si è notato che alla fine uno non vede più la differenza e si abitua al corpo digitalmente ricostruito, dimentica quello che è il suo corpo di origine. Questo spalmato nella realtà quotidiana di giornate, ore, mesi, anni, nel culto alla propria immagine digitale, che deve essere sempre perfetta, sempre rispondente a un modello estetico corrente, a un certo punto non si riconosce più il proprio corpo. Questa signora vuole un naso come lo vede rappresentato nelle versioni digitali, taglierà, non sarà mai contenta. Altri, come dice appunto il professor Giuseppe Riva, perdono anche l'ascolto del proprio corpo. Il nostro corpo è una parte esteriore, una skin, una pelle, che è quello che vediamo quando ci vediamo allo specchio, è una parte che sentiamo. Io in questo momento mi è uscita un'ernia, che opererò dopo domani, tanto per fare l'elenco dei miei interventi, e me la sono sentita. Sentivo quando tossivo, c'era qualcosa che non andava, cioè il mio corpo mi dava un segnale, e questo è importante. Ma quando uno si ferma all'aspetto esteriore e insegue un modello che non esiste, si perde anche la cognizione dei segnali interiori, e questo fa parte di una mutazione non soltanto cognitiva, ma reale, concreta, che si comincia dalla percezione e si prosegue nel trascurare appunto alcuni segnali. Siamo diversi per 20 anni.

0: anni di emancipazione digitale, che bella, ma però va tenuta sotto controllo. Sentiamo Luca da Bologna velocemente.
1: Grande Nicoletti, sei grandissimo, guarda, era solo una piccola considerazione. Il punto è molto semplice, sai, io non ho i social, sono un tecnico fotovoltaico e lavoro, ma vedo che da una parte aumentano le cose di estetica e dall'altra parte, camminando per la strada, vedi delle facce da social, gli occhi rifatti, le ciglia, e vedi queste facce che sono tutte lì pronte per essere social, quindi le due realtà si stanno mischiando, perché
0: è molto interessante, perché si perde la cognizione di quale sia il prototipo e quale sia la riproduzione.
1: Ho incontrato una cliente l'altro giorno, aveva la faccia da social, due grandi labbra, gli occhi, ma dico, ma chi è? Ma cosa fa? Poi vedi sui social, è il social. Quindi, scusami, è solo una cosa che una sta entrando nell'altra. E non è più due, ma è una sola, il social, la faccia da social.
0: Ma esattamente quello che sono le conclusioni dello studio del professor Giuseppe Riva, stavo dicendo, si perde la cognizione, quale sia il prototipo, quale sia la riproduzione. La riproduzione prevale, si sovrappone al prototipo e c'è questa corsa, questo affanno a tornare nuovamente somiglianti alla propria riproduzione, quindi si interviene sul corpo. Arturo da Palermo.
2: Sì, ciao Luca, ti seguo dai tempi di Golem, perciò sono un tuo fan. Allora, io sono un fotografo di jazz, mi occupo di fotografia jazz da molti anni, ho fotografato grandi artisti e mi è capitato alcune volte che ci sia stata in alcuni artisti sicuri del proprio essere, quindi della loro personalità, mi hanno ringraziato, altri invece addirittura rifiutavano l'immagine. Pur non essendoci nulla di tecnicamente non valido, magari per le locandine promozionali ricorrevano a fotografie alterate con intelligenza artificiale per apparire più belli. Quindi il dilemma è sempre: è meglio apparire o essere? E in fotografia questo ora si sta amplificando, questo dubbio.
0: Diciamo che apparire appaga molto e paga sul piano delle relazioni e della propria successo sociale. Ben apparire dà successo sociale. Benessere, bisogna in qualche maniera trovare il canale giusto e trovare qualcuno che dia valore a quello che tu sei. Sappiamo che la società è ingiusta e il mondo è giusto.
2: I grandi artisti ti garantisco che non avevano questi problemi. Uno fra tutti, Ron Carter, che ho fotografato e che mi ha abbracciato per la gratitudine, cioè era sicuro del suo essere e non gli interessava apparire. Quindi dipende anche dallo spessore della persona e della personalità.
0: Sì, oggi grandi artisti, il fiorfiore dei nostri letterati, discutono in un pulmino su una frase detta da uno di loro riguardo l'aspetto esteriore di una collega morta. Questo è il livello oggi dell'arte letteraria, almeno nel nostro paese, quindi non ci meravigliamo. Allora, torniamo al professor Giuseppe Riva. Professore, ha sentito alcune testimonianze prese tra le telefonate che ci stanno arrivando, confermano in realtà che il vostro studio non solo è applicabile a giovani adulti, ma è estensibile a tutta l'umanità che in qualche maniera ormai fa parte di questa fase evolutiva digitale.
3: Ma in effetti è quello che notiamo anche noi, cioè noi ci siamo concentrati sui giovani adulti perché apparentemente è l'età in cui è più visibile questo effetto, cioè ormai un giovane adulto che ha 25-26 anni ha fatto 6, 8, 10 anni di social. Quello che emerge è che non è un problema di età, in questo periodo si discute molto, bisogna far entrare i social ai 16, 14, 18, ma qui quello che in età ci accorgiamo è che indipendentemente dall'età il modo con cui usiamo i social rappresenta un cambiamento del nostro essere corporeo, quindi forse non è soltanto un problema di vietare ai minori, ma probabilmente dobbiamo spiegare a tutti gli utenti, non solo i sedicenni, che usare i social va fatto in maniera ponderata.
0: Una volta lanciai la provocazione e ebbi anche su questo reazioni potenti quando dissi: cominciamo a vietare i social agli anziani, parlavo delle truffe, degli innamoramenti impropri con truffatori, via dicendo, che forse anche loro sono abbastanza sprovvisti della capacità congenita di gestire il digitale. Questo però rientra con quelli che sono gli studi più importanti che lei ci ha trasmesso, quello proprio della mediazione del mondo digitale nelle nuove generazioni, ma non soltanto le nuove generazioni. Serve a questo punto una mediazione concreta e reale, perché noi stiamo parlando come fosse un fenomeno divertente, interessante, ma stiamo parlando di giovani adulti che hanno davanti la porzione ancora più interessante e più cospicua della propria vita. Come gestiranno la propria vita schiavi di questo progetto irreale, la loro realtà?
3: Questo è la grande sfida dell'uso delle tecnologie, cioè l'obiettivo del nostro studio è segnalare questo tipo di problemi, cioè, perché quello che normalmente passa l'idea, sì, i social, ma in realtà il problema principale è, non so, la dipendenza da social, le truffe online, le fake news. In realtà quello che emerge dagli studi che stiamo facendo qui in Cattolica è proprio la dimensione dell'esperienza di sé che viene alterata da queste tecnologie, e questo ci fa pensare che occorra una formazione specifica su come usare la tecnologia e sui suoi effetti. Io da tempo spingo per cercare di far entrare l'idea della patente digitale, perché l'idea che a 16 anni un giorno uno improvvisamente abbia la consapevolezza di cosa vuol dire essere sui social è un'illusione. Probabilmente è molto più efficace dire: vuoi entrare sui social? Studia, cerca di capire che cosa ti può capitare, quali sono i rischi e quali sono le soluzioni possibili, in modo tale da evitare dei problemi, perché indubbiamente...
0: Pensa esattamente quello che disse Karl Popper 30 anni fa riguardo la televisione: ci vuole una patente per cominciare a fare la televisione, allora è lo strumento più potente di diffusione della realtà. Oggi la televisione non esiste più, se non con i telefilm, le piattaforme digitali e i poveretti che ancora guardano i telegiornali. Ma detto questo, oggi mi sembra molto più importante e profondo, perché la televisione tutt'al più creava ipnosi e poteva in qualche maniera omologare i punti di vista. Oggi io sto capendo, ascoltando lei, che parliamo proprio di una rivoluzione e di un cambiamento fisiologico, perché nel giro di una o due generazioni questa percezione ci cambierà anche la compagine generale, tutto il nostro apparato neurale. Ci sentiamo diversi, diventiamo diversi a tutti gli effetti.
3: L'altro effetto che ha indiretto questo processo riguarda la dimensione relazionale, cioè se io non mi sento a posto con me stesso, ho voglia di incontrare personalmente gli altri, e questo è un tema oggi importante. Ci sono persone che preferiscono stare online piuttosto che incontrare l'altro faccia a faccia. Perché? Perché non c'è più il tema del controllo, cioè uno degli strumenti più potenti che offre i social al soggetto è la possibilità di controllare come appare, controllare quello che dice. Questo nel mondo reale, nel faccia a faccia, non c'è più. E in effetti quello che notiamo è che il numero di interazioni, anche tra i più giovani, sta scendendo.
0: Allora, ci fermiamo un istante, professore, dobbiamo dare le informazioni del traffico, riprenderei fra un istante proprio su questo fatto. La modificazione della relazione, quando manca il redde rationem della risposta corporea, l'odore che sentiamo, l'effetto che ci faccia al tatto, la risposta dei nostri apparati sessuali, beh, in realtà è tutto più facile, assolutamente, si fa a distanza e interagiscono i nostri avatar, non interagiamo più noi con la nostra mente e il nostro corpo. Un istante.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
10: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
11: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.

0: comincio con ringraziare Anna Riva e Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonte e Alessandro Chiappini a Roma, sono i colleghi che mi seguono in questa diretta. Ricordo che io sono collegato con il professor Giuseppe Riva, che insegna psicologia generale e psicologia della comunicazione alla Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che presenta lo studio di un team da lui coordinato che parla di questa digitale, dell'erosione digitale dell'identità corporea, quanto il contatto con la nostra immagine digitale eroda la percezione che abbiamo del nostro corpo, sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista dei segnali che ci dà il nostro corpo, e questo porta sicuramente a una proposizione in umanità, non soltanto nella percezione di sé e degli altri, ma in tutte a cascata le circostanze che in qualche maniera condizionano la nostra relazione. Ci sono lasciato il mio professore in cui lei diceva che questo incide molto sulla relazione. È un trend che ormai stiamo seguendo da vari anni. Le persone stanno sovrapponendo una relazione basata su le nostre costruzioni digitali piuttosto sui nostri aspetti corporei. Perché? Perché è meno impegnativa, non c'è mai un red rationem, e si percepisce una persona in fondo come questa vuole essere in qualche maniera rappresentata, e come noi amiamo che sia rappresentata una persona che suscita le nostre emozioni. Mi viene da pensare che il vostro studio logicamente è legato alla realtà, al momento più percepita e più seguita dai ragazzi o anche dalle persone, che è l'immagine digitale che va nelle varie piattaforme, tra cui Instagram, che però già comincia a essere una piattaforma che non è più al centro delle tante attenzioni. Perché? Perché da pochi anni a questa parte è sempre più popolare e più generalizzato l'uso di sistemi di intelligenza artificiale anche per costruire realtà che si vedono. Ormai chiunque può fare e costruire un proprio alter ego, una skin digitale di se stessi, e chiunque può essere illuso che quello che vediamo sia realtà quando è una costruzione sempre più perfetta. State valutando anche di allargare il vostro studio a quello sarà l'effetto della intelligenza artificiale nella sua capacità di costruire realtà assolutamente simili e verosimili rispetto alla realtà che riproducono?
1: Assolutamente sì, anche perché ci siamo accorti a partire dai nostri studenti che oggi l'intelligenza artificiale è diventato una specie di psicologo disponibile 24 ore al giorno. Cioè, quello che notiamo è che se oggi i giovani adulti, ma anche gli adolescenti, devono chiedere qualcosa, un'informazione banale, come gestire la lite con la mia fidanzata, una volta lo chiedevano l'amico, adesso lo chiedono a ChatGPT. E sempre più spesso l'intelligenza artificiale sta diventando un amico digitale a cui parlare di sé, chiedere consigli, con tutta una serie di effetti. Adesso non abbiamo ancora completato lo studio che abbiamo in corso, ma quello che emerge chiaramente è che rispetto a un amico l'intelligenza artificiale tende a essere molto più compiacente. Un'intelligenza artificiale non ti critica mai, non ti dice mai è sbagliato. E questo cosa fa?
0: È fatta rende per assecondarci, almeno i sistemi che vengono messi a disposizione, a cui si può usufruire, non ci vogliono contraddire, vogliono in qualche maniera farci contenti.
1: Assolutamente, per cui anche quando un soggetto sbaglia in maniera radicale viene sempre rassicurato. Questo è stato un problema a un certo punto, perché quando i soggetti con manie suicide si confidavano all'intelligenza artificiale per lungo tempo, l'intelligenza artificiale non diceva no, vai da uno specialista, fatti aiutare, diceva ah, no, che bella idea, ma perché? Cerchiamo di capire.
0: Suggeriva
1: come
0: sistemi di suicidio più efficaci.
1: Esattamente.
0: Sono ancora cause in corso su queste cose.
1: Sono
0: qua.
1: Cause in corso su questo. Quindi quello che emerge
0: questo, in tutti i campi, noi interroghiamo ormai l'intelligenza artificiale se abbiamo mal di testa per capire cosa abbiamo.
1: Certo.
0: Prima di chiamare un medico, chiunque va a guardare l'intelligenza artificiale, che sarà questo: uno deve fare un'operazione, chiede all'intelligenza artificiale esattamente cosa accade, non lo chiede più al medico, poi ti arriva in pochi istanti, non hai nemmeno il minimo di timore di chiedere a uno specialista qualcosa per magari passare da pauroso, da passare da persona che pone problemi. Ma tutto questo, tutto quello di cui abbiamo parlato, compresa l'intelligenza artificiale, a questo punto lo dico a una persona che studia la psiche umana, crea realmente anche in questa fase della nostra evoluzione un mutamento fisiologico? Cioè noi in fasi passate ci è venuto il pollice opponibile, ci sono caduti i peli, abbiamo cambiato la dentatura, abbiamo cambiato la postura, abbiamo cambiato tante cose. Il cambiamento che avviene probabilmente molto più velocemente che nelle epoche precedenti, in questa fase evolutiva, che è l'evoluzione digitale, sarà un cambiamento forse non visibile se non in forme estetiche non determinate da aspetti naturali, dall'alimentazione, dalla maniera di porsi, così, ma da un modello che ci siamo creati da noi, ma nel nostro cervello cambierà qualcosa, avremo un cervello diverso da quello che avevano semplicemente i nostri genitori, i nostri nonni?
1: Io sinceramente penso di sì, cioè anche perché l'intelligenza artificiale oggi anticipa molto spesso l'attività del cervello. Noi psicologi sappiamo che il cervello è diviso in due, c'è una parte intuitiva, automatica, e una parte razionale. Ecco, oggi prima ancora che queste due parti del nostro cervello entrino in gioco, abbiamo l'intelligenza artificiale che ci fornisce una visione del mondo che è sicuramente parziale, non è completa, cioè rispetto al passato in cui noi eravamo personalmente a scegliere il mondo che ci interessava e a cercare di capire che cosa di questo mondo fosse rilevante, oggi questo lavoro ce lo fa l'intelligenza artificiale. Se io vado su Google, una volta mi veniva data una lista di indirizzi a cui andare a guardare, oggi mi viene fornito un testo in maniera strutturata che di fatto rappresenta la mia visione del mondo. E l'altra cosa che fa la tecnologia, che non ci accorgiamo, è proprio lavorare per la massimizzazione del comfort. Cioè nella vita di tutti i giorni, gli psicologi hanno sempre detto che una delle caratteristiche per il cambiamento più importante è uscire dalla zona di comfort, mettersi in gioco, provare ad essere diversi. Ecco, quello che oggi fa la tecnologia in realtà è cercare di minimizzare l'attrito, lo sforzo. L'intelligenza artificiale ci fa pensare di meno, i social media ci permettono di essere senza doverci mettere in gioco. Ecco, quello che avviene anche nel nostro cervello è che progressivamente lo sforzo, l'attrito viene percepito sempre di più come un problema e non come un'opportunità per essere diversi.
0: Io la ringrazio, professor Giuseppe Riva, la sigla ci distacca drasticamente e con gli ascoltatori ci sentiamo domani.

0: City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, benvenuti a Smart City. Dunque, la prima cosa che si fa quando ci si vuole fare un quadro del proprio stato di salute, quasi certamente, è un esame del sangue. Nelle piante non circola sangue, ma linfa, e la sua composizione è altrettanto indicativa dello stato di salute di una pianta. Ebbene, c'è una startup, si chiama PlantBit, è uno spin-off del CNR IMEM di Parma, e questa startup ha creato un nuovo tipo di sensore che è chiamato BioRestore. Tecnicamente è un transistor elettrochimico organico. Ebbene, di fatto questo sensore è in grado di monitorare in tempo reale lo stato fisiologico delle piante tramite delle misurazioni elettrochimiche, appunto, della linfa vegetale. Queste informazioni di fatto offrono informazioni abbastanza precise sui fabbisogni idrici, sul fabbisogno di nutrimento, piuttosto che altri segnali di stress e di malattia. Ebbene, PlantBit, ricordo, è stata selezionata tra le altre cose tra le finaliste dell'Italian Master Startup Award 2025, e facciamo la conoscenza di PlantBit con l'aiuto di Filippo Vurro, che è ex ricercatore del CNR, cofondatore e CEO della startup. Benvenuto a Smart City.
2: Ciao Maurizio, grazie per l'invito.
1: Partiamo da questo sensore, no? Che cosa puoi dirci di come funziona, cosa misura, come viene installato? Forse possiamo partire da qui.
2: Sì, come dicevi correttamente tu, il BioRestore è un transistor elettrochimico organico, quindi effettua misure elettrochimiche, viene inserito all'interno dei fusti delle piante orticole o dei rami delle piante arboree, quindi piante con corteccia. Viene effettuato un forellino di circa 0,7 mm e il sensore viene inserito proprio all'interno per bagnarsi con la linfa.
1: È un po' come infilare un ago, diciamo, no? A proposito dell'esame, corretto, del sangue, esatto, in qualche sì, misura, anche perché appunto 0,7 mm le dimensioni sono quelle.
2: Assolutamente. Grazie al fatto che appunto si bagni, siamo in grado di analizzare la linfa in termini di volume della linfa stessa della pianta, della variazione di concentrazione di ioni positivi, quelli più importanti, sodio, calcio, potassio, ammonio.
1: Quelli che troviamo appunto sui fertilizzanti, no? È un po' come misurare la glicemia piuttosto che, no, altre misure simili sul sangue umano.
2: Esatto, o eventualmente la presenza di alcune molecole organiche di interesse fisiologico.
1: Ecco, questi sono in qualche modo i dati grezzi. Da questi dati grezzi, da queste misure di concentrazione, volume, eccetera, eccetera, che tipo di informazioni riuscite a ricavare e a offrire evidentemente all'agricoltore, perché voi offrite un servizio, no? Non vendete sensori.
2: Esatto, grazie all'analisi e agli algoritmi che abbiamo sviluppato noi con le nostre competenze trasversali, perché siamo chimici, fisici, biologi, agronomi, riusciamo a restituire all'agricoltore delle informazioni particolarmente semplici da gestire, come ad esempio quanti millimetri di acqua dare alle proprie piante, quanti grammi litro di fertilizzante somministrare, o eventualmente quando effettuare trattamenti fitosanitari preventivi, perché essendo all'interno del flusso traspiratorio delle piante, siamo in grado di monitorare la qualità anche di questo flusso e appunto le risposte fisiologiche di base delle piante stesse. Secondo poi delle stagioni produttive siamo in grado di ottenere sia per orticole sia per arbore, per esempio un incremento delle rese intorno al 15%, un incremento delle pezzature per esempio sul pero tra il 15 e il 20%, un incremento del grado BRICS, attorno anche questo tra il 15 e il 20%.
1: Che cos'è?
2: Tutto questo,
1: il grado BRICS?
2: La concentrazione di zuccheri all'interno, per esempio, del pomodoro, quindi quanto è più buono il pomodoro sostanzialmente.
1: E beh, dici, la pianta sta bene, produce buona frutta e anche qualche risparmio, se ho ben capito.
2: Esattamente, quindi otteniamo questi risultati pur utilizzando per esempio meno acqua, tendenzialmente facciamo risparmiare tra il 10 e il 45% di acqua, che vuol dire che quindi deve essere pompata da pompe a diesel o a luce meno acqua per irrigare. Puntiamo a un risparmio rispetto ai fertilizzanti tra il 10 e il 20%.
1: Ecco, a che punto è lo sviluppo della vostra startup?
2: Allora, noi come startup diciamo che il BioRestore è a TRL7. Cosa significa? Vuol dire che sostanzialmente abbiamo già validato, largamente validato dal punto di vista tecnico-scientifico il sistema, dato che il brevetto risale poi al 2018, abbiamo fatto tanta ricerca su questo sistema,
1: e
2: fatta anche, assolutamente sì, pubblicato tanti paper su riviste internazionali di settore in peer review. Ad oggi quello che dobbiamo fare è scalare industrialmente rispetto alla produzione e incrementare il network commerciale. A questo proposito, stiamo lavorando a un round di finanziamento in seed, da circa 600 mila euro che vorremmo chiudere tra il primo e il secondo quarter del 2026.
1: Allora, in bocca al lupo, grazie ancora Filippo Vurro e buon lavoro.
2: Crepi il lupo, ciao Maurizio, ciao a tutti.
1: Allora, cari ascoltatori, è tutto per questa puntata di Smart City, ci risentiamo domani. A presto!

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché?
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
7: È mezzanotte.
8: GR24, Il Sole 24 Ore.
7: La morte di Abderrahim Fakir, attesa per i risultati dell'autopsia, emergono nuovi video. Del Mastro no dell'aula alla richiesta di acquisire le chat, bagarre in aula. Incendi e maltempo in Italia, la

0: allarme soprattutto al centro-sud. Saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Attesa per i risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. L'esito degli esami sarà determinante per capire le cause del decesso. Intanto emergono altri video della scorsa domenica, uno di 1 minuto e 14 secondi. È stato visionato dall'agenzia ANSA e mostra le manovre di rianimazione sull'uomo. La rianimazione avviene mentre ancora legato, dice il legale Fabio Anselmo. Nelle altre immagini mostrate dal TG di La 7 si documentano i momenti precedenti alla morte dell'uomo. Nel filmato, girato da un residente, l'uomo appare sdraiato supino in terra in evidente stato confusionale. La polizia è già sul posto e si sente un agente che gli dice di stare calmo, ma Fakir lo zittisce. Poco dopo invece il 42enne si scaglia contro un uomo che stava parcheggiando l'auto e a quel punto gli agenti intervengono. Esiste un pregiudizio per cui si rovescia e si inverte l'onere della prova quando c'è qualcosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
1: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
0: Intanto è bufera sul sindaco Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato alla manifestazione da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma Matteo Lepore condanna i manifestanti violenti e incalza affermando che chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. Un appello in favore del primo cittadino di Bologna arriva dai sindaci di 35 città italiane, da Roberto Gualtieri a Beppe Sala, a Gaetano Manfredi e Silvia Salis. Io credo che bisogna abbassare i toni da parte di tutti e lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro. Lo afferma il procuratore di Milano Marcello Viola, commentando le polemiche sulla legittima difesa e gli attacchi contro i magistrati che hanno condannato il gioielliere Mario Roggero. Respinta intanto l'istanza della difesa per la sua scarcerazione.
2: Nessuna sospensione della pena per Mario Roggero, respinta l'istanza di differimento della scarcerazione, e cioè la richiesta di posticipare l'inizio dell'esecuzione della pena in attesa della conclusione dell'iter della domanda di grazia. Secondo il magistrato di sorveglianza Elena Massucco non ci sono le circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare un intervento cautelare immediato. La giudice sottolinea inoltre che tali elementi non sono stati indicati dalla difesa. Inoltre precisa che questo tipo di istanze è funzionale per pene detentive brevi e che la sospensione è applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata. Roggero invece si è costituito al carcere di Bollate poche ore dopo la presentazione dell'istanza. Ora il fascicolo sarà trasmesso alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano, che proseguiranno l'esame. Quindi non è detta l'ultima parola. Sul caso è intervenuto anche il procuratore capo di Milano Marcello Viola, che ha invitato tutti ad abbassare i toni e a lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, il ristoratore romano detenuto per mafia. Una decisione che ha alimentato dure proteste da parte delle opposizioni.
3: Il no della maggioranza alla richiesta della Procura di Roma riaccende lo scontro politico su Andrea Del Mastro. L'esponente di Fratelli d'Italia era stato costretto alle dimissioni da sottosegretario alla giustizia proprio per i suoi rapporti d'affari con Caroccia, ritenuto un prestanome del clan senese. Spetterà all'Aula della Camera il 30 luglio la decisione definitiva sull'uso delle loro chat, ma il voto della Giunta per le autorizzazioni ha fatto insorgere il centro-sinistra, le cui proteste sono arrivate anche a Palazzo Madama, dove i senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo, costringendo la presidente di turno a sospendere la seduta.

0: Sospendiamo la seduta per 5 minuti.
1: La smettano di dire che si ispirano a Borsellino, incalza il leader pentastellato Conte, dure critiche arrivano anche dal PD che accusa Meloni di continuare a proteggere i suoi compagni di partito, mentre da AVS Bonelli parla di casta meloniana degli intoccabili. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Svolta in Medio Oriente con il via libera di Trump a un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile. Un segnale all'Iran ma anche a Israele. Il presidente americano torna poi a minacciare Teheran.
3: Ogni volta che l'Iran sparerà contro una nave a Hormuz, bombarderemo un ponte o una centrale. Donald Trump torna ad alzare i toni contro l'Iran mentre proseguono i raid incrociati con Teheran. L'Iran risponderà con la stessa moneta, ha replicato il ministro degli esteri Araghchi. La nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio. Al termine della giornata di commemorazione dei 4 soldati uccisi in Medio Oriente, il presidente americano ha poi ribadito la promessa di vendetta.
4: They're getting hit so hard. And they want to make a deal.
3: Stiamo colpendo duramente l'Iran, vogliono fare un accordo ma non sono ancora pronti, ha detto nel corso di un comizio in Georgia. I media americani intanto rivelano Trump ha approvato l'accordo con l'Arabia Saudita che potrebbe fornire al regno la capacità di arricchire l'uranio per il proprio programma nucleare civile. L'intesa, una sfida a Russia e Cina, avrebbe una durata di 30 anni e coinvolgerebbe anche aziende statunitensi nello sviluppo del programma. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Incendi e maltempo in Italia, allarme soprattutto al centro-sud.
5: L'emergenza incendi sta mettendo in ginocchio il sud Italia ed è la Calabria a vivere le ore più difficili. Sul Pollino, a Morano Calabro, le fiamme minacciano ancora il centro abitato tra Monte Calcinaia e Campizzi. Canadere e squadre a terra sono impegnate senza sosta. Migliora invece la situazione a Frascineto, mentre sul Tirreno cosentino torna la paura a Praia a Mare, dove il rogo sul monte Vingiolo, divampato domenica, è ripartito e si valuta se si tratti di un nuovo incendio doloso. Intanto fanno discutere le rivelazioni della Protezione Civile regionale. Tra gli inneschi trovati anche gatti vivi, ai quali sarebbero stati legati alla coda stracci imbevuti di liquido infiammabile per propagare le fiamme. Su questa vicenda sono state annunciate denunce da parte delle associazioni animaliste e anche una ricompensa a chi contribuirà all'individuazione dei responsabili. Situazione critica anche in Sicilia. Oltre 100 persone sono state evacuate a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, dove il fuoco minaccia abitazioni, una clinica, un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio. In Puglia gli incendi hanno devastato il parco dell'Alta Murgia, distruggendo raccolti e pascoli. Il caldo estremo e il vento continuano ad alimentare un'emergenza che resta altissima in tutto il mezzogiorno. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Continua la conta dei danni provocati dall'ondata di maltempo che ha colpito in particolare il centro Italia. Nelle Marche, dopo le violente grandinate e le raffiche di vento che hanno causato centinaia di interventi dei vigili del fuoco e numerosi feriti, resta critica la situazione nelle aree del cratere sismico. A Pieve Torina, nel Maceratese, la grandine ha devastato le soluzioni abitative d'emergenza, tetti sfondati, infiltrazioni d'acqua e circa 70 persone coinvolte tra le frazioni Appennino e Casavecchia. La grandine ha inoltre danneggiato automobili e impianti fotovoltaici, ha abbattuto alberi e creato disagi alla viabilità, allagamenti e alberi caduti anche nel Pesarese, pesantissimo anche il bilancio per l'agricoltura. In Emilia-Romagna la situazione più grave è stata registrata in provincia di Ferrara, dove grandinate, trombe d'aria e forti raffiche di vento hanno messo in ginocchio aziende agricole con vigneti, ortaggi e seminativi devastati, frutteti abbattuti e strutture gravemente danneggiate. Nel modenese compromesse le produzioni di frutta come angurie, meloni e pere, danni anche in altre regioni, in particolare Lombardia e in Abruzzo, soprattutto nel Teramano, dove sono stati colpiti vigneti, oliveti e numerose colture estive. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: I want Europe to do great. I want UK to do great.
1: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
2: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
3: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
4: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
6: Il Papa
7: sì.
6: A giugno
7: sì.
6: Inaugurerà la capitale mondiale degli Illuminati.
7: E dov'è?
6: Ad Astana, oh, ad Astana, in Kazakistan.
7: No!
6: Ma chi è questo qua?
7: Ma è Parenzo, qua? È impazzito. Appena sente Astana, impazzisce.
8: Non ne posso allora, più di ste cazzate.
6: Io ti esorcizzo nel nome di Gesù Cristo. Sì. Smettila.
8: Tu aspetta, devi andare a fare il culo.
5: La zan

0: ultima settimana della zanzara. Ma state scherzando, spero. Toccherà ascoltare i podcast che appena dicono cazzo lo bippano. Vaffanculo!
1: Sto parlando con la segreteria del generale Vannacci, con quello schifoso unto di Cruciani?
2: Pronto.
3: Salve, la segreteria centrale delle nuove destre che avanzano?
2: Pronto.
4: Il dramma di questa trasmissione non sono i comunisti, i fascisti, i travettoni, gli scambisti. Il dramma è nella circolarità della cosa, che tu ascolti la trasmissione, ti incazzi, ti parte l'embolo e inizi a mandare i messaggi a ruota. Poi il giorno dopo vai a risentire la puntata successiva perché dici sono stato preso, mi hanno mandato in onda, ho fatto una figura di merda. Ed è lì che ti accorgi che non ti hanno preso e dici ah, non sono da DSO. Però che succede? Che ti rincazzi, rimandi altri messaggi e ricomincia la ruota.
5: L'ascolto per addormentarmi in replica.
6: Usare questa trasmissione che è adrenalinica, gente che urla, musica incalzante.
5: Ah, mi consiglio il sonno, non so. Mi piace, non ne posso fare a meno.
7: È tutta gente che hai cresciuto tu, tu c'hai la responsabilità di un disfacimento nazionale. Tu ti devi dare la responsabilità di quello che hai fatto.
5: Mi piace, non ne posso fare a meno.
7: Pronto? Mi sono in linea?
8: Sì, fino a prova contraria.
9: Purtroppo sì.
8: Purtroppo sì.
9: Purtroppo sì.
7: Perfetto. Ok, che no.

Potete interpretare come volete questa mia proposta shock che sto per fare, ma è arrivato il momento di fare questa proposta. Polizia e carabinieri, le forze dell'ordine, incrocino le braccia. In realtà sono lavoratori come gli altri, a cui però è negato il diritto di sciopero, come sappiamo, no? Però qualche gesto eclatante prima o poi lo devono fare. Per se stessi, per il massacro che subiscono e per la stragrande maggioranza del popolo italiano che è dalla loro parte, che è dalla loro parte. Non ci si può arrendere di fronte alla minoranza infame, criminale che vuole il caos e vuole abbattere le forze dell'ordine, odia le forze dell'ordine. Quelli che abbiamo visto in piazza a Bologna, ce lo dicessero qua, chiamassero. Se polizia, carabinieri, insomma tutte le forze dell'ordine incrociassero le braccia tutti insieme in tutta l'Italia, anche solo per 5 minuti, la gente scenderebbe in piazza ad applaudirli. Ci vogliono 5 minuti di sciopero, ovviamente non ufficiale, perché

0: non possono, e tutta l'Italia ad applaudire per metterla in culo ai criminali. Forse è impossibile, però vedremo, vedremo cosa potrà succedere. Io faccio una proposta, uno sciopero per 5 minuti di polizia e carabinieri dopo lo scempio di Bologna, polizia e carabinieri incrocino le braccia. In alternativa, caro David, l'altra proposta che si può fare dopo lo scempio, la vergogna di poliziotti inermi, 70 feriti, aumentato il bilancio, è quella di una grande manifestazione, altro che manifestazione per Fakir, che per carità è morto e siamo tutti dispiaciuti, o le manifestazioni di solito indette dalla sinistra. Bisogna fare una grande manifestazione, enorme manifestazione in supporto delle forze dell'ordine. Assolutamente.
1: Infatti, beh, oggi non c'è bisogno.
0: Una grande manifestazione in supporto silenziosa. Ti ricordi negli anni 70, no? Le manifestazioni dei colletti bianchi.
1: La marcia dei 40.000 di
0: Roviti. Bravissimo, certo. Bravissimo. Una marcia
1: non
0: pacifica.
1: Sai che cos'era,
0: zitto,
1: tu.
0: Lo so benissimo, neanche lo so molto più di te perché sono più grande di te. Allora, sì,
1: vecchio,
0: sono più vecchio,
1: vecchio
0: di te, non c'è dubbio, giù.
1: Ormai.
0: Una marcia dei colletti bianchi, una marcia dei colletti bianchi, silenziosa, pacifica, senza che macchine rotte, senza macchine distrutte, senza macchine bruciate, in supporto delle forze dell'ordine. Qualcuno prende questa iniziativa e io ci sarò. Altra cosa che voglio dirti, sempre legata a Bologna, signori miei, beh, te lo posso dire in maniera tranquilla, se vuoi te lo dico in maniera tranquilla oppure te lo dico incazzato. Ti ricordi di Alessandro Ambrosio? Alessandro Ambrosio, un capotreno di 34 anni, ammazzato con una coltellata alla schiena nel parcheggio della stazione di Bologna, appunto a gennaio. Un ragazzo che andava a lavorare, ucciso da uno straniero, con precedenti su precedenti per porto d'armi, eccetera, eccetera. Uno che girava l'Europa praticamente con il coltello in tasca. Che cosa è successo dopo la morte di questo capotreno? Tu hai visto cortei?
1: Ecco,
0: hai visto centri sociali?
1: Visto
0: mobilità?
1: Cortei.
0: Hai visto bandiere? Hai visto gente che bloccava la tangenziale per Ambrosio? Zero! Zero! Zero, zero, come al solito due pesi e due misure. Vi mobilitate solamente per chi cazzo volete voi. Altra cosa, mi dispiace moltissimo che il capogruppo del Partito Democratico a Piacenza, che ha osato dire bisogna capire il gioielliere, ripeto, il capogruppo del PD a Piacenza ha osato dire bisogna capire il gioielliere, ed è anche un ascoltatore fisso della Zanzara, è venuto ai miei spettacoli, forse questo l'ha punito, forse questo l'ha penalizzato. Tu ti rendi conto, tu del PD confessi pubblicamente di ascoltare la Zanzara, appoggi il gioielliere, sei capogruppo dal PD e praticamente lo fanno fuori. Io l'ho conosciuto di persona, sono orgoglioso di conoscere questa persona, una persona aperta, una persona aperta al confronto. Sono più abituati al confronto questi qua, sono diventati altro che fascisti, sono diventati intolleranti. Fascisti è una parola che non c'entra nulla. Dunque, ripetiamo, ascoltatore della Zanzara, frequentatore dei miei spettacoli, ma persona aperta con cui non sono d'accordo su tante cose, capogruppo del PD in una città importante come Piacenza, osa dire che Roggero non dice che ha fatto bene, non è a favore del Far West, ma che bisogna capire. Il gioielliere si schiera dalla sua parte, fatto fuori, fatto fuori, fatto fuori. Pazzesco. Pazzesco. Ora voglio dire ancora una cosa, è lunghissimo oggi, è lunghissimo oggi.
1: Un comizio.
0: Il precedente di Roggero, a cui tutti si appigliano, cioè il fatto che 21 anni fa è andato con la pistola dall'ex fidanzato, non ha nessun peso di nessun tipo. Ti spiego perché. La questura, la prefettura, gli hanno rinnovato a Roggero ogni anno il porto d'armi. Se fosse successo qualcosa di clamoroso, la questura, la prefettura sono molto rigidi su questa cosa qua. Questo bisogna dire a tutti quegli stronzi che continuano a chiamarlo pistolero, pericoloso, è chiaro? E che usano questo argomento contro Roggero. Da Roma, David Parenzo, poi parleremo anche del dottor Iacchetti. del dottor Iacchetti.
1: No, Iacchetti me ne sbatto.
0: Dottor
1: la notizia
0: Iacchetti.
1: È che me ne sbatto di Iacchetti, me ne sbatto.
0: Leggo qui il compagno Iacchetti per far ridere adesso. Augura la morte al ministro, al dottor Schillaci, al dottor Schillaci.
1: Iacchetti si deve vergognare, Iacchetti. Miau miau micio, si deve vergognare.
0: Vabbè.
1: La notizia che più devo dire in queste ore mi ha colpito sono due. La prima riguarda Ilaria Salis, che è stata condannata perché ha licenziato senza giusta causa due suoi collaboratori e deve pagare 300.000 euro. Perché
0: frega,
1: mi colpisce? Perché l'onorevole Salis, che è molto attenta al genocidio a Gaza, alla Palestina, eccetera, sembra essere poco attenta rispetto ai suoi collaboratori.
0: Adesso te la prendi con la Salis su queste cazzate,
1: ma figuriamoci, questo mi dispiace.
0: Queste cazzate,
1: mi dispiace
0: adesso
1: moltissimo.
0: Stai notando questa piccola, persino io non mi accanisco con queste cose, i collaboratori. Anche tu avrai avuto dei collaboratori non in regola, lo so, ne sono certo di questa cosa qua, lo so, ne sono a conoscenza, me l'hai raccontato più volte.
1: Via, tu cosa hai detto? Vergognati, io ho tutto in regola, schifoso che lo sei altro. Tu invece, come hai ereditato quella casa in Umbria, con l'abuso edilizio che è stato fatto sulla cappella di Don Cruciani? Un abuso edilizio, sicuro? Era

0: che non hai messo in regola alcuni tuoi collaboratori nel passato.
1: Ma vergognati, ti porti, ti licenzio io, ti porto io tutto in regola, maledetto.
0: Vabbè,
1: Renzi rilancia la sfida con il generale.
0: Ma chi
1: Mannacci
0: se ne fotte? Ma solo te interessa quello che dice Renzi, solo a te interessa.
1: A me interessa quello che dice Vannacci.
0: Ma chi se ne fotte? Interessa la gente la sfida atletica tra Renzi e Vannacci,
1: certo,
0: interessa i cittadini,
1: quel
0: non gliene frega un cazzo, chiaro?
1: Quel ramollito di Vannacci.
0: Ma che sei il portavoce di Renzi? Sei il portavoce di Renzi, sei diventato. Sei il portaborse, lo sciacquavalle di Renzi, sei. Sei lo sciacquavalle. Sì, che fai? Stai lì a pulire le gambe a Renzi, a oliare le gambe. Che fai? Il massaggiatore
1: Renzi è uno statista.
0: Quello c'ha il 10%, quell'altro c'ha il 2%, sarà pure statista.
1: Perché se dice, allora ti spiego, in questo paese se dici stronzate, cioè che è legittimo sparare ovunque, che deve, allora prendi il 10%. Se dici delle stronzate,
0: fammi sentire gli
1: che non puoi realizzare.
0: Fammi sentire gli
1: secondo, Torino ha negato, negato a Roggero, i giudici di Torino. Forse l'avrei visto, visto che tu
0: sì,
1: sei.
0: Certo che l'ho visto.
1: No?
0: Hanno negato la scarcerazione. Era scontato.
1: Ora io mi auguro che la destra non cavalchi anche questa vicenda per dire che i giudici sono poco
0: ma
1: umani.
0: Ma cavalcate qualsiasi cosa contro la polizia, contro chiunque, avete cavalcato per una vita qualsiasi cosa e adesso rompete il cazzo.
1: Indegni. Ma va, voi farete scoppiare la guerra civile in questo paese.
0: Iacchetti su Schillaci, senti gli iacchetti su Schillaci, senti.
2: Vorrei vedere il ministro della sanità andare in un ospedale e avere bisogno di un attack, avere bisogno di una risonanza magnetica e sentirsi rispondere: ci dispiace, la prima libera è fra 8 mesi e allora voglio vederlo morire prima.
3: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire, chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
4: La verità è che se il marocchino morto fosse stato italiano, non gliene fregava un cazzo a nessuno!
5: Siete delle merde, stamattina mi sono svegliato pensando che questa è l'ultima settimana. Merde.
2: Perché se comunista vuol dire difendere i poveretti, aiutare i bisognosi,
0: sentiamo,
2: parlare male di chi governa uno Stato che lo sta riducendo in poltiglia, parlare male di gente che assassina bambini, ma non 2-3, migliaia e migliaia, parlare male di eserciti, guerrafondai, parlare male di pedofili che governano gli Stati Uniti d'America, allora io sono comunista, cazzo!
1: Ma che tu sei un delirio. Tu sei un delirio. Un comunista non avrebbe mai detto dei deliri simili.

0: La signora Iacchetti dice che i pedofili governano. Sei tipo Landi. No. I pedofili governano gli Stati Uniti.
1: E peggio ancora, Iacchetti. Perché Landi potrebbe fare striscia la notizia, effettivamente.
0: Signor Iacchetti, la cosa incredibile è l'elogio del comunista. Cioè,
1: ma
0: tra l'altro,
1: no, ma dici tu, ma che l'elogio del comunista.
0: Ma hai libertà di pensiero, può dire quello che vuole, che
1: denuncia,
0: me ne frega. Ma chi è denuncia? Ma non dire cazzate, ma non diciamo cazzate. Ma tu vuoi denunciare chiunque, ma non diciamo puttanate.
1: Ma è un antisemitismo schifoso, proprio.
0: Vabbè, ma dice che c'è un popolo che stermina i bambini, non è antisemitismo, questa è una visione.
1: Antisemitismo schifoso, antisemitismo.
0: Ma non è. Allora, Iacchetti.
1: Malefico, è una persona malefica.
0: Allora, Iacchetti dice anche: senti, al di là di quelli uccisi da Stalin, non ho conosciuto più un delinquente nel Partito Comunista. Cioè, per lui. Ma la cosa, ragazzi, dai su. C'è l'elogio del comunismo. C'è l'elogio, vabbè, uno dei regimi più terrificanti. Ha ammazzato milioni di persone. Il comunismo. E lui, senti che dice. Senti, Iacchetti.
2: Al di là delle milioni di persone che ha ucciso Stalin,
0: al di là
2: io non ho mai più conosciuto un delinquente che facesse parte del Partito Comunista.
0: Beh, insomma, non ho capito bene. L'unico delinquente era Stalin, che peraltro dice: beh, al di là delle milioni di persone che ha ammazzato, no?
1: Così, sì, al di là di quello.
0: Di là di Pol quello. Pot. Al di là di
1: Pol Pot.
0: Sì, ma non lo sa, ma non sa manco chi è Pol Pot, non lo sa chi
1: non
0: è Pol
1: importa,
0: Pot,
1: dai,
0: non lo sa, non lo sa.
1: Mao Zedong.
0: Dai, ragazzi, su, dai. Ma di che stiamo parlando? Torniamo sulla terra dopo questa lezione di storia da parte del dottor Iacchetti,
1: Ma sei tu che assecondi queste
0: il dottor Iacchetti, porro sulla vicenda di Bologna. In Bologna, vai.
3: Muore una persona a Bologna che non è stata, bisogna dire chiaro, non è stata malmenata, non è stato utilizzato il taser, non è stata ferita da un poliziotto, è stata bloccata da un poliziotto. Uno dei due poliziotti è a 12 giorni di ospedale per morsi sulla gamba. 12 giorni, porca di quella puttana! Quindi non c'è stata nessuna violenza nei confronti di questa persona. Cerchiamo di dire le cose come stanno. È stata bloccata.
0: Ripeto per l'ennesima volta, Giuseppe Cruciani, sindaco di Milano, indice una manifestazione pubblica. Indice una manifestazione pubblica dopo l'accoltellamento di una. Aspetta,
1: di
0: io dico un'ipotesi.
1: Ma chi sei? Cofferati?
0: Aspetta,
1: sei?
0: Se io dico.
1: Oddio,
0: sto dicendo, se nell'ipotesi mettiamo uno come me, Giuseppe Cruciani, sindaco di Milano, indice una manifestazione pubblica perché c'è stato un accoltellamento di un militante della destra da parte di gruppi dei centri sociali. Indice una manifestazione di solidarietà. A cui si aggregano persone di estrema destra, eccetera, che mettono a ferro e fuoco la città. Che cosa mi avrebbero fatto? Mi avrebbero spolpato vivo. Invece siete lì a dire lepore, che rincara la dose. Ho ripreso un pezzo da te che tutti hanno ignorato. Lepore, shock, senti il sindaco di Bologna. Da ieri, da
1: shock,
0: ieri. Lepore,
1: shock,
0: non l'avete manco valorizzato voi perché andava
1: page.
0: giù.
1: Era sulle homepage del.
4: Questa rabbia va gestita e le istituzioni devono prendere posizione. Perché gli
0: rabbia
4: scontri
0: va gestita,
4: c'erano stati anche la sera prima con gli urli.
0: La rabbia va gestita, senti.
4: Ci saranno anche nelle giornate successive se le istituzioni non fanno il loro dovere.
0: Cioè, se le istituzioni non fanno il loro dovere, ci saranno ancora scontri. Ma qual è? Che vuol dire questa cosa qua?
1: Ma da me l'ha
0: cosa
1: detto.
0: Vuol dire? Oh,
1: da
0: giù, hai rotto il cazzo. L'abbiamo capito che l'ha detto a te. Non ci rompere i coglioni, che non interessa a nessuno, dai. Se le istituzioni facessero il loro dovere, cazzo. Le istituzioni fanno il loro dovere. Perché se le istituzioni fanno. C'è un sospetto da parte del sindaco che non lo faccia nel loro dovere? Giustifica la violenza? Giustifica, punto interrogativo. Giustifica la violenza?
1: Attento.
0: No, punto interrogativo.
1: Che il fatto che. Punto interrogativo. Lui dice il fatto che le istituzioni vigilano.
0: Sì,
1: è un modo per tenere accesa, attenta,
0: allora,
1: accesa l'attenzione.
0: Tommasino Cerno torna all'attacco. Dice: in Italia un pedofilo prende 8 anni se gli va male.
1: Tommasino
0: a proposito
1: Cerno.
0: Della vicenda Roggero.
1: Mancava gente di destra da citare, no? Oggi mancava.
0: Senti.
5: Vivo in Italia dove un pedofilo prende 8 anni se gli va male. Ho visto processi per stupri di gruppo con condanne minori di 7 anni.
0: Però sono reati diversi, Cerno, adesso dobbiamo essere anche onesti, cioè sono reati diversi che secondo me andrebbero puniti molto più.

0: anni. Scusi, dall'altra del vetro, la signora Briganti, che cazzo vuole la signora Briganti? Gli stupratori non meritano 20 anni? Non meritano 20 anni gli stupratori? No, no, sì o no? Meritano 20 anni o no? Gli stupratori, sì o no? No, la signora Briganti, femminista, dice che gli stupratori non meritano 20 anni, ti rendi conto o no? Vergogna, si vergogni. C'è lo Stato di diritto, dice, ma andasse a fare in culo. Giuseppe da Cesena, dimmi, dai, Giuseppe, dimmi.
1: Ecco l'ipocrita del cazzo di Cruciani. Eccoci che difende qua. Ruggero, hai capito? Allora,
0: capito.
1: Ti faccio una premessa.
0: Non ho capito, Giuseppe.
1: Io se fossi stato
0: novità,
1: il Ruggero.
0: Non è una novità, comunque, che io difendo
1: aspetta,
0: Ruggero.
1: Sono, aspetta, sono che adesso voglio, faccio, vedere come ti, voglio vedere come ti metti adesso.
0: Dimmi,
1: io se fossi stato il Ruggero a quei due, avrei fatto come i nazzo ebrei. Gli avrei tagliato la testa, li avrei ammazzati come i cani. Li avrei tagliati a pezzi.
0: Aspetta, questo bisogna andarci cauto con questo qua, David. Chi sarebbero i nazzo ebrei? Fammi parlare, ti spiego.
1: Giuseppe,
0: devi stare,
1: problema,
0: ti devi calmare un attimo però. Chi sono i nazzo ebrei? Chi sarebbero? Specifichiamo, chi sarebbero?
1: No, sarebbero quelli che commettono i reati, come fanno gli ebrei nazisti, no?
0: Ma chi sarebbero gli ebrei nazisti? È uno simbolo.
1: Quelli che ammazzano i palestinesi sono, no? Quello che c'è della guerra, che sparano in testa ai bambini inermi, no? Sono quelli.
2: Fino a prova
1: cosa,
2: contraria,
1: no?
2: Chi uccide è Hamas. Israele si difende,
1: sì, vabbè, ammazza, sì, i video li vediamo tutti della gente che ammazzano, i progressisti come te lo dicono, ma come ti metti te che tutti i progressisti difendano la Palestina, ma come sei messo, va là, bellissimo, comunque voglio premettere una storia di Ruggero, scusami, mi fai finire? Allora, siccome tu difendi Ruggero, va benissimo, tu fai bene a difenderlo tutto quanto, ma il problema è che tu, siccome sei per le regole, io se avessi fatto, io avrei fatto peggio di Ruggero.
0: Vabbè,
1: e la galera
0: capito, allora...
1: la cago tutta, vi faccio due ergastoli, hai capito?
0: Vabbè, ma tu
1: e non che vai a fare senza palle, vai a fare senza palle e non vuoi andare in galera, muto,
0: dunque,
1: in galera,
0: dunque, tu hai la schiena
1: in
0: dritta,
1: galera.
0: Hai la schiena dritta, Giuseppe da Cesena ha la schiena dritta,
1: no,
0: giusto?
1: No, bello, non è questione di
0: schiena dritta,
1: è che tu le regole le vuoi fare come tutti quelli di destra di merda come te,
0: io non sono di destra, io non sono di destra, ti segnalo che non sono di destra. Ma tu puoi dire, ma tu puoi dire quello che vuoi,
1: come
0: che
1: cazzo mi pare piace a voi. Quando un reato conviene bisogna assolverlo, no, va dai.
0: Non faccio parte di questa schiatta di persone che tu descrivi.
1: Ma che cazzo
0: Raffaele,
1: stai dicendo? Scusa, fammi
0: adesso
1: capire.
0: Vai a casa, prendi un tè caldo, come dice un mio
1: ma
0: amico,
1: vai
0: che
1: a
0: che
1: fare in ipocrita.
0: Bravo,
1: ipocrita.
0: L'hai detto, ti sei sfogato?
1: No, perché mi stai sul cazzo che racconti sempre delle minchiate.
0: Raffaele da Milano, molto bene, Raffaele da Milano.
3: Parlo con il ministero della disinformazione, perché tu sei
0: su
3: il
0: che cosa, dimmi, su che cosa?
3: Su che cosa? Te lo dico subito, è da 5 mesi, 3-4 mesi che ti stai dicendo ha subito 5-6 rapine Ruggero. Una rapina ha subito prima
0: una
3: di quella.
0: È quella certificata,
3: una,
0: dice
3: una
0: forse solo una, non si
3: Va bene che sia stata solo una
0: di rapina?
3: Non va bene.
0: Allora che cazzo vuoi? Che stai a fare il computo delle rapine?
3: Se me lo fai dire,
0: stai facendo il computo delle rapine, imbecille.
3: Se me lo fai dire, lo dico, brutto stronzo. Se me lo fai dire, lo dico. Il punto è che tu vuoi alzare questi subumani che ti chiamano e che dicono sì, bravo,
0: come te,
3: bravo,
0: come
3: zero.
0: Te, come
3: e quindi
0: te,
3: tu devi fare,
0: te,
3: tu devi
0: come
3: fare
0: te,
3: questo.
0: Ti stai
3: devi dire 3 milioni di risarcimento.
0: Ti stai descrivendo.
3: Quando non ha avuto.
0: Ti stai descrivendo.
3: Quando non ha avuto risarcimento, brutto stronzo.
0: Fermo là, cretino, giù.

0: Scusa Cruciani, ma ci racconti di quella storia del tuo amico Ruggero e dei 50.000 euro che aveva trasferito su un suo conto in Tunisia? Ci dici un po' che cosa successe? Ce lo dici?
1: Non dico nulla, sono cose che non mi interessano. Uno può trasferire i soldi su qualsiasi conto, non me ne frega assolutamente nulla. Comunque li hanno sequestrati perché erano stati forse. E comunque se lui sottrae i suoi soldi al risarcimento fa benissimo, in qualsiasi modo faccia.
2: Beh, grave.
1: Questo lo dico io. Ma sì, sarà grave per te, per me no. Allora, ho sottovalutato un po' quello che...
2: un curriculum non indifferente.
1: Ha un curriculum specchiato.
2: Diciamo allora, che è il classico vicino di casa che magari qualcuno
1: potrebbe
2: avere.
1: Vi sta sui coglioni perché è un provinciale, un piccolo provinciale che non va in televisione, che non frequenta le persone importanti.

0: cazzo e dunque non conta nulla secondo voi, non me ne frega un cazzo di Rogero, questo è il punto. Allora, voglio dirti che ho sottovalutato quello che mi stavi dicendo effettivamente sulla vicenda di Ilaria Salis condannata a risarcire i suoi collaboratori. Ma lo sai perché l'ho sottovalutata? No, a me non me ne frega niente di queste cose qua, perché le cause di lavoro sono anche difficilmente interpretabili, le ragioni sono da una parte e dall'altra. Però la sinistra, che dovrebbe, no, lei è di AWS, la sinistra dovrebbe proteggere i lavoratori. Esatto. Proteggere i lavoratori, come la mettiamo con una sentenza? Come la mettiamo? Vabbè, andiamo avanti, dai. Andiamo avanti. Voglio farti sentire un signore che si chiama, beh, amico mio, numero uno, Filippo, anzi Pippo SGB. Poi se riusciamo a chiamarlo più tardi, beh, un signore molto complottista. Senti, lui dice: noi nasciamo, sta qua vicino. Noi nasciamo sulla terra e dobbiamo pagare. Siete dei coglioni, l'acqua non va pagata. Vai.
1: Noi nasciamo sulla terra e dobbiamo pagare l'acqua. Siete una massa di coglioni. Non me la tagliano l'acqua. Sono 25 anni che non pago l'acqua.
0: È 25 anni che non paga l'acqua perché si nasce sulla terra e dunque l'acqua è un nostro diritto inalienabile. Sai che ragionandoci bene, posso dirti la verità?
2: Non c'è nulla su cui ragionare. Se tu inizi a ragionare sui dire, deliri dei complottisti,
0: l'acqua è un bene comune, ti ricordi? Ma bisogna certo imbottigliarla, bisogna incanalarla, certo. Capisco.
2: E allora le aziende che producono acqua cosa sono? Vanno sequestrate perché è un bene comune? Ma tu sei
0: no, lui dice l'acqua
2: di
0: corrente, lui
2: pazzo.
0: Dice l'acqua corrente, non l'acqua
2: e allora le imbottigliasse lui. E allora le imbottigliasse
0: vai,
2: lui.
0: Vai. Sì.
1: Formaggio non si può mangiare. Hanno vaccinato tutti i polli.
0: Poi?
1: E le mucche stanno vaccinando.
0: Tutti
1: i vitelli. mRNA. Datene il culo a 360 chi mangia la carne.
0: Molto forte questo, è molto forte.
2: No,
0: sulla
2: molto
0: luna,
2: forte, molto scemo.
0: Sulla forte. Luna non siamo mai stati.
2: No, ma no, questo è un classico, vabbè.
1: Sulla luna non ci sono mai stati, rincoglioniti di merda. Peseremo 300 kg a centimetro quadrato. Testicoli che non siete altro. Nello spazio non sono mai andato. Su tutte le robe finte che fonano i capelli. Sotto c'è un elettricista.
0: Come
1: la carta di Stagnola, l'astronave della luna, gli americani sono andati. Col Commodore 64 e gli Atari.
0: Sai che mi ha fatto venire un'idea? Un grande incontro tra Pippo SGB e il dottor Zanasi sulla Luna. Bellissimo.
2: È un convegno. Aspen Institute. Workshop Ambrosetti proprio.
0: Adriano da Milano, vai.
3: Oh, un pensierino su quella merda di Rogero.
0: No,
3: me
0: ma non
3: consenti.
0: Si può. Rogero
2: no,
0: sta in galera.
2: Non occorre definire.
3: Allora, una volta
0: si ha subito rapine, vergognati.
3: Adriano, una volta per tutte, a me di Rogero non me ne frega.
0: Vabbè, questo è legittimo
3: è
0: che non te ne freghi un cazzo.
3: È un cittadino che ha subito una rapina. Nessuno al mondo sta difendendo i ladri. Ma gli ha rincorsi per strada e gli ha ammazzati.
0: Ma lo sappiamo questo lo sappiamo.
3: Per la legge italiana
0: lo
3: è omicidio,
0: ma non, c'è
3: non legittima
0: ma
3: difesa.
0: Ma infatti per questo l'hanno condannato. Ma allora che vuoi? Ma si può discutere?
3: Si stanno facendo diventare una nazione da terzo mondo, oltre
0: ma
3: che
0: chi?
3: Ridicola. Francamente di Rogero, ribadisco, non me ne frega un cazzo, se non che sconti fino all'ultimo minuto.
0: Ma perché questo accanimento? Perché sei accanito su Rogero?
3: È giustamente combinato. Anzi, 14 anni e 9 mesi sono niente, sono pochissimi. Perché per
0: sì,
3: due
0: vai
3: domicili
0: a farti solo una settimana in carcere, poi ti voglio vedere dopo.
2: Beh,
0: una settimana in carcere.
2: Ma perché non
3: nessuno
2: ha fatto nulla,
3: io non
2: anche
3: nessuno.
2: Un giorno è tanto.
3: Lui deve marcire in carcere,
0: ma
3: per
0: perché?
3: Quello che ha fatto.
0: Ma non diciamo cazzate, dai su.
2: No, nessuno deve marcire in carcere.
0: Questo qua, ex vigile urbano, ex ghisa, questo Adriano da Milano in pensione, che si accanisce nei confronti di un onesto cittadino rapinato in casa, sconvolto per quella rapina.
2: Condannato perché è un assassino.
0: Ma
3: è stato rapinato come tanti altri.
0: Ma vergognati, aspetta, Salvatore da Napoli, resta lì. Salvatore da Napoli, vai. Dimmi, Salvatore.
4: Allora, io non voglio premettere che non sono di destra, non potrò mai mannacci Meloni.
0: Hai sentito Adriano?
4: Ma sono con Rogero. Sì, Adriano è un coglione, può farmi le multe, fai la multa a chi si mette in in come si chiama là, in divieto di sosta, demente. Quello puoi fare.
0: Ecco, Adriano. Io. È così, Adriano, Adriano.
3: Vergogna dell'Italia intera. Napoletano,
0: sì, sì, questo, questo bravo, che bravo, c'entra, bravo, però scusa, questo, questo non c'entra nulla.
4: Parenzo, ma io voglio attaccare Parenzo, il nano
0: sì, sionista. Su che cosa?
4: Nano che sionista. Dice, che dice, so dice la parola, nano, dice sempre, fammi finire, nano. Dice vabbè, sempre,
2: allora nano, no, nano, no, sionista, a sangue sì,
4: fritto.
2: Nano, no.
4: Ma che ha sangue fritto? Che ha sangue fritto? Cioè, esatto, non è che bravo. Uno fa un piede mette un piede fuori dalla gioielleria, oh è tutto a posto, mogliettina, andiamo a mangiare, è passato tutto.
2: No, bastava chiamare la polizia, visto che non c'era più pericolo.
4: La polizia, il tempo che arriva,
0: bastava. Ma chi sei? Ma che hai vissuto una rapina, te? L'hai mai vissuta una rapina? Dai, bastava chiamare, ma vergognati.
4: E mo che fai, che fai, vuoi scavare nel passato di Roggero, e invece, perché non scavi un po' nelle persone a cui lecchi il culo, a Renzi, i fondi di Bin Salman?
2: Chi ha fatto Renzi? Ma di che parli, imbecille? Idiota.
0: Adriano, che
2: tu
0: volevi dire?
2: Avere un millimetro dell'intelligenza politica di Renzi, invece sei un povero coglione.
3: Sta parlando l'amico napoletano, sta parlando, non c'entra un cazzo quello che sta dicendo. Il tema è un altro. E poi volevo dire allo scodellato che ho sentito che l'altro ieri si è accanito contro Lepore. Contro Lepore deve lasciarlo stare, perché Lepore,
2: no, ho detto che Lepore ha sbagliato a fare la manifestazione. Ha sbagliato, ma perché bastava andare in questura con i parenti della vittima.
3: Scodella, Lepore, la manifestazione era autorizzata dalla questura.
2: Scodella, se lo dici a tua sorella, forse mi fai una cortesia e fai un favore anche a lei. Se la chiami Scodella, tua sorella,
0: è pro palla. Adriano è pro palla.
2: Ma questo non c'è dubbio. È a favore delle rotture di palla, no pro palla, a favore delle rotture di palla.
0: Vabbè, avete rotto il cazzo tutte e due. Giorgio da Napoli, vai.
5: Buonasera, Luciani. Ascolta. Giuseppe, io ti seguo da 20 anni,
0: allora, dimmi.
5: Però tu ti fermi, come si dice a Napoli, ti devi fermare ma questo caso Ruggero.
0: Perché?
5: Devi mollare.
0: No, io non mollo mai, io non mollo mai.
5: Tu sei pericoloso, stai diventando pericoloso, tu stai toccando delle corde, dei nervi scoperti della società italiana.
0: Ma quali nervi scoperti?
5: Tu hai capito quante rapine al giorno avvengono in Italia? Pezzo di cazzo,
0: e allora,
5: pezzo di merda.
0: Ma questo è impazzito.
5: Non capisci,
0: ma che sei un rapinatore tu? Cosa sei tu?
5: Pezzo di cazzo, quale rapinatore? Io sono un badante 24 ore su 24 di mio fratello.
0: Ah, già
5: disabile.
0: È vero, sì. 9 italiani
5: pezzo
0: su
5: 9
0: italiani su 10 stanno con l'orefice.
5: Non è
0: certificato
5: vero.
0: Pure da Parenzo, dai sondaggi fatti da Parenzo.
5: Tu 9
0: italiani su 10 stanno con l'orefice.
5: 9
0: italiani su 10 stanno con l'orefice.
5: È una merda sta gente.
0: Ah, me, 90% degli italiani è con l'orefice.
5: Sì,
0: invece tu invece tu fai parte
5: tra
0: di quel 10% che ragiona.
5: Sì. Quello è il posto dove ragionano. Hai capito?
0: Sì,
5: è tratto da l'ombelico all'ano.
0: Tu pensa a badare.
5: Di cazzo. Sì. Tu stai toccando i nervi di una società che è al limite, testa di cazzo, non lo
0: testa
5: capisci?
0: Testa di cazzo.
5: Hai letto la prima pagina di oggi del Sole 24 Ore, il giornale per cui
0: pagina. Non lo so, l'ho letta, non me la ricordo.
5: I redditi, come c'è scritto, i redditi italiani sono crollati.
0: E tu parli
5: di Roggero.
0: Io parlo di quello che voglio. Cretino. Tu sei convinto di questo? L'hanno deciso i giudici, dunque.
5: Di rapine e allora, ogni giorno.
0: E allora
5: sarebbe un Far West.
0: Ma quale Far West, cretino?
5: Uno cammina con un bambino, poi succede una sparatoria, gli arriva un proiettile in fronte al bambino.
0: Viva le viva il fatto che ognuno reagisce come vuole. Ognuno può reagire come vuole a una rapina.
5: Una merda,
0: vai, torna a badare.
5: Una grande merda. Io sono vent'anni che ti seguo, ma tu stai sprofondando, tu stai toccando dei nervi.
0: Ciao amico mio, vai a fare in culo.
5: Tu fai una brutta morte, Cruciano.
0: Ma ti è mortacci su.
5: Tu fai una
0: musica,
5: brutta morte.
0: Musica. Allora ragazzi, ragazzi, adesso cambiamo un po', dai, parliamo di prostituzione. E David, lo sai quanto genera in Italia il mercato della prostituzione? Lo sai quanto genera? Non lo sai, perché

0: cui i conti non li fai. I conti non li fai, li fai solo quando ti interessa. Li fai solo quando ti interessa.
1: È un argomento economico che tratto.
0: È un argomento fondamentale. 4,7 miliardi di euro. Sai quanti italiani sono interessati a questo mercato? Sai quanti italiani? 3 milioni, 3 milioni. Sai quante mignotte ci sono in giro? Sai quante mignotte? 90.000. Sai quanto sono quelle occasionali, quelle lo fanno una volta ogni tanto? 20.000. Ti possono interessare questi numeri? Ti possono interessare o no?
1: Zero, incredibile. Non me ne frega niente. Incredibile. Zero. Mi interessa quanto fa l'industria del turismo, mi interessa quanto fa l'industria l'industria militare, Leonardo, mi interessa.
0: È uguale. È un'attività economica come un'altra, se produce comunque questi miliardi. Certamente alla mia sinistra, proprio in conclusione di stagione, caro David, una delle nostre escort di riferimento. Possiamo dire così, una delle nostre escort di riferimento. Cioè, una di quelle che ci accompagna, che ci racconta le sue peripezie, la sua vita, cosa fa. Io la voglio soprannominare la escort col POS. Luana Absoluta, buonasera.
2: Buonasera.
0: Un applauso.
2: Grazie.
0: Eccola qua. Tu sai perché è col POS? Perché qui si presenta sempre con i suoi strumenti. Cioè, lei ha 4-5 POS. 4-5 POS e fa pagare i clienti con il POS. Dunque lei sostanzialmente dichiara quasi tutto, giusto, signora Luana?
2: Sì, cerco
0: su 100% quanto dichiari? 60?
2: Io cerco di dichiarare tutto.
0: Cerchi, significa che alla fine qualcosina scappa, diciamo. Non è che tutti pagano con la carta di credito, tutti col banco.
2: Non tutti, ma anche quelli che non pagano con la carta di credito, ciò è il modo di fare lo scontrino.
0: Sì, fai lo scontrino, però non qualcosina resta, dai.
2: Cioè, se uno mi paga 300, poi mi dà una mancia da 20, quella mancia lì
0: non
2: scappa.
0: Non la calcoli.
2: Sostendo sincera.
0: Ma se qualcuno c'ha il black, dice guarda ti voglio pagare 300 euro, 400 euro, non è che tu dici
2: io
0: no.
2: Io faccio lo scontrino, non so mai chi è.
1: Può fare lo scontrino.
0: Però ragazzi, ma perché non esalti questa attività, diciamo, regolare? Paga le tasse e probabilmente ne paga più di te. Cioè contribuisce alla costruzione di strade, alla costruzione di scuole,
1: nulla
0: di,
1: contro,
0: molto
1: però
0: più
1: non
0: di
1: mi
0: te.
1: Potete rompere i coglioni.
2: Possiamo dire che adesso sono ferma.
1: Normale.
0: Non è la stessa cosa.
2: Possiamo dire che adesso sono ferma.
0: Così adesso lo dico, perché oggi la caratteristica di Luana.
1: Un'azienda ferma.
0: Si è fermata l'azienda Luana. Si è fermata l'azienda. Lo sai perché? Perché è qua anche qui una primizia assoluta, uno scoop assoluto.
2: Sì.
0: La signora Luana Absoluta con un polso rotto e con un braccio.
2: La spalla sinistra rotta, frattura alla spalla sinistra e il polso destro.
0: Lei non se l'è fatta,
2: sono caduta.
0: Non se l'è fatta scopando, no?
2: No, mi hanno già fatto queste battute mille volte. Però
0: per cui lei è ferma in questo momento.
2: Sì, sono ferma.
0: È ferma, la sua attività è ferma. Come
2: è
0: un'azienda
2: ferma.
0: Che
2: sì,
0: si ferma.
2: Sì, come un'azienda, adesso
0: come
2: tutte
0: un'azienda
2: le carte.
0: Che si ferma. Si può dire un'azienda?
1: Ma
0: un'azienda.
1: Sì.
0: Un'azienda.
2: Sì.
1: Un'azienda.
0: Ferma,
2: adesso
0: ferma.
2: Metto tutte le carte insieme per dare inizio all'agenzia dell'entrata.
0: Ma senti questa cosa qua, cioè tu sei ferma per quanto tempo dovresti stare ferma dopo questo
2: minimo
0: incidente?
2: 21 giorni, poi devo fare un'altra radiografia per vedere, però nell'agenzia dell'entrata, una che c'è una partita IVA come la mia, si può fare la gestione separata, si paga la gestione separata e adesso mi metto in malattia come qualsiasi altro lavoratore.
0: Sì, la puttana
2: ma
0: che
2: io
0: si mette in malattia.
2: Sì,
0: la puttana
2: perché non posso lavorare.
0: Cioè prendi dei soldi.
2: Certo.
0: Beh,
2: ma io contribuisco, allora è mio diritto come qualsiasi altra persona normale.
1: No,
2: no, la gestione separata INPS.
0: Lei ha la Teco, lei è codice Teco, dunque è regolare, codice. È
2: certo.
0: Una puttana regolare, perché noi le puttane le possiamo regolarizzare. Scusa,
2: certo.
0: Io dico
2: no,
0: puttana,
2: no, va benissimo,
0: non, offendi, no?
2: Non mi offendo.
0: Non ti offendi perché sei una puttana, diciamo,
2: certo.
0: Questa, sei tante cose, ma sei anche una puttana.
2: Certo,
0: va benissimo. Allora, siccome è una delle poche che si è totalmente regolarizzata, questa signora c'ha il POS davanti, ha un'attività regolarissima, dichiara quasi praticamente tutto, eccetera, lei col codice Teco riesce a mettersi in malattia, siccome si è fatta male, mettersi in malattia prendere dei quattrini finché è in malattia. Noi, cioè, lo Stato paga la prostituta.
1: Vabbè,
0: altro
1: furbata,
0: paradosso.
1: Dai, è una
0: ma non
1: furbata,
0: è una furbata.
2: No, non è una
0: furbata.
2: È tutto vero.
0: Ma se paga le tasse, perché non dovrebbe mettersi in malattia? Spiegami. Cioè, perché non si dovrebbe paga le tasse,
1: sì,
0: perché non la vuoi far andare in malattia? Non ho capito. Cioè, non ho capito. Cosa
1: no,
0: ti stupisce?
1: No, per me può andare. Non è che mi stupisce il fatto che fa un lavoro che non è comunque riconosciuto.
0: No,
1: è
2: ma
1: prostituta.
2: È un lavoro riconosciuto.
0: Il paradosso
2: il
0: è questo, che
2: adesso.
0: Non lo vogliono dire, ma c'è un codice Ateco, è tutto regolare. Annalita Brigata, Santi, buonasera, un applauso.
3: Buonasera a tutti. Allora, io spero che non prenda non un euro e delocalizzerei l'azienda direttamente in questura.
0: No,
3: è tutto illegale. Assurdo.
2: È tutto legale.
3: E io vorrei anche aggiungere,
0: non ho capito.
3: Se una precaria si fa male, rimane non senza la malattia, ma a casa, perché i datori di lavoro sono spietati, ti lasciano a casa
0: adesso
3: senza
0: i datori
3: motivo
0: di lavoro. Qui alla radio della Confindustria, ma che stai
3: niente
0: dicendo? Sono spietati i datori di lavoro, voi
3: quindi
0: mi permetti?
3: Io trovo indecente,
0: ma digli qualcosa,
3: verso
0: dice,
3: la precaria,
0: delle aziende.
3: Però è importante che io lo dica, che una precaria non è tutelata e una persona
1: una precaria,
3: che fa un
1: lavoro
3: illegale debba chiedere dei soldi allo Stato. È vergognoso.
0: Ma che vuol dire?
2: I soldi che io chiedo sono quelli che pago con
3: ma
2: la mia contribuzione.
3: Nulla,
2: sia
3: tranquilla. Chieda pure.
0: No,
3: faccia
0: però,
3: pure
0: scusa,
3: il modulino.
0: Scusa un attimo, ma la signora Luana, che cosa hai da rimproverargli?
3: Non
0: paga
3: è un
0: lo
3: lavoro.
0: Paga lo
3: dovrebbe essere
0: legale. Diglielo allo
3: dovrebbe
0: Stato.
3: Essere, io non credo neanche a tutti questi scontrini.
0: No, è vero.
3: Perché
0: è
3: quanti mariti
2: vero
3: vogliono pagare con lo scontrino per le mogli? Ma lei non pensa alle mogli di questi clienti?
2: Io penso.
3: Non pensa alle famiglie che
0: rispondi,
3: si sfasciano?
2: Io penso assolutamente. Proprio ieri una moglie mi ha scritto, mi ha chiesto proprio così. Mi puoi dire se il mio marito è venuto da te perché ho trovato il suo numero? Ho detto per la privacy non ti dico, ma signora non preoccuparti con me, perché io non sarò e non sono mai una sua rivale. Se lui mi ha cercato o se lui è venuto da me non cambia niente, perché lui ti ama, lui sta con te, io sono solo un sfogo, solo un divertimento e basta. Non c'entra assolutamente niente. Questa signora ha capito benissimo, è stato ottimo.
3: Io spero
2: la conversazione
3: che questa signora apra gli occhi, perché uno è ridicolo. Mi fa ridere questa signora, fa tutte le leggi e poi fa qualcosa che in un paese civile dovrebbe essere illegale. Una
0: detto?
3: Moglie disperata la chiama e la invoca la privacy. Glielo dica che suo marito è uno dei suoi migliori clienti.
2: No, ma non cambia niente, perché io non sono mai una rivale.
3: Se dalla parte delle donne dovrebbe dire: signora, suo marito viene una volta alla settimana,
0: e
3: lo
0: allora
3: lasci e lo spegni con un divorzio salatissimo.
0: Ma perché? Scusa,
3: perché
0: non ho capito.
3: Un uomo che va con una prostituta, preferisco usare questa parola,
0: sì,
3: la odia la sua compagna.
2: No, non è vero.
3: È un violento.
0: Fermo.
1: Violento, non lo sapevo.
2: Sì,
1: violento, non credo.
2: Un marito che va con una prostituta a volte va per chiedere un consiglio, per un momento di relax, per non fare, non rispondere
1: per
2: male a casa.
1: Relax,
2: sì, certo.
1: Per ma
3: parlare
1: lei che uno
3: di geopolitica.
1: Per non rispondere
3: certo
1: male a casa, ma
3: sì,
1: dalla prostituta,
3: infatti,
1: però, signora mia, dai.
3: Che vergogna.
1: Su. Ogni volta che uno risponde male, dice: no, guarda, non voglio rispondere male. Scusami, amore, non ti voglio rispondere male. Vado a fammi fare un pompino da una. Ma
2: no,
1: ragazzi,
2: assolutamente.
1: Ma
2: un esempio.
1: Scusami.
2: Se una donna è incinta, ci do un esempio, Parenzo, una donna è incinta
0: eppure
2: non c'è dei rischi, allora invece di cercare un amante, che è peggio ancora e avrà tantissimi problemi,
3: ma esiste la fedeltà,
2: allora,
0: aspetta.
2: La fedeltà,
3: notizia,
2: allora
3: esiste
2: il
3: la
2: sentimento è diverso del
3: smetta
2: bisogno
3: di sfasciare le famiglie con quegli aggeggi davanti.
0: Ma scusa un attimo,
3: esiste
0: però, mettete
3: la monogamia,
0: sì,
3: Cruciani, fattene una
0: però
3: ragione,
2: il sentimento
0: scusate,
2: è diverso.
0: Fermatemi un attimo, ci sta dando la signora Luana Ramaglio, ci sta dando, detta Luana assoluta, una grande lezione, che è quella, il bagno di realtà, sia a Parenzo sia alla signora Briganti. Cioè, voi vivete in un mondo che ha a che fare con le vostre esperienze. Ma basta, ma lo sapete benissimo, basta mettere il naso al di fuori della vostra privacy, del vostro privato, del vostro particolare, pensate un po' come parlo, del vostro particolare, e guardate, e osservate il mondo che va esattamente...
3: Ma non è vero!
0: Ferma nella direzione che dice la signora Luana Absoluta, cioè, molto semplice, la stragrande maggioranza degli uomini all'interno delle coppie c'ha boia di trombacco altre donne.
3: Mamma mia.
0: E lei dice è meglio che questo avvenga con una prostituta, ma lo dice perché ci parla con gli uomini. Che
2: certo.
0: Cosa dicono gli uomini, oltre a quello che ha chiamato questo
2: sì
0: qua alla fine, poi che è successo con questa
2: gli uomini quando sono quelli
0: con questa moglie
2: questa moglie io non sapevo nemmeno chi è suo marito, perché io non ho voluto ricevere il suo numero, perché io ho cercato di spiegarla che non cambia assolutamente niente il fatto di aver trovato il
0: Ma
2: mio
0: certo
2: numero,
3: no,
2: perché io non rovino nessun matrimonio.
3: No,
2: anzi,
3: lei sfascia le famiglie. Quindi si assume la responsabilità e quello
0: ma
3: che
0: è
3: fa.
0: È esattamente
3: e io
0: il contrario.
3: Ma gli uomini che ci stanno
0: le
3: ascoltando,
0: le famiglie,
3: non sono offesi dalle tue parole, Giuseppe.
0: Perché?
3: Gli uomini che ci stanno ascoltando, ma ci saranno uomini per bene che se la loro compagna è incinta non hanno bisogno di andare con un escort?
0: Ma
3: io chiedo,
0: lei...
3: chiamateci. Allora, ci sarà un uomo per bene?
0: Allora, ferma un attimo, perché ti è capitato molte volte di uomini che hanno
2: sì,
0: le donne incinte.
2: Sì, certo.
0: E che ovviamente.
2: E io do dei consigli di essere più dolce con lei.
3: Ginecologa.
2: Tutte queste cose, perché io sono una madre, io capisco questa situazione.
0: Adesso,
2: cioè,
0: adesso ci torneremo sul fatto che sei madre, perché lei contesta moltissimo questa cosa. La signora Briga.
3: Ferma là.
0: Però tu stai dicendo che ti capitano molti uomini con donne che sono in gravidanza, diciamo, no? E che naturalmente magari non fanno sesso.
2: Hanno
0: loro...
2: paura. Io cerco anche di
0: tu
2: togliere tutta questa paura.
0: E dici, poi vai anche con tua moglie.

0: posizione che devi fare a casa.
1: Cioè, scusami, sì, spiegami questa cosa qua. Tu stai dicendo che mentre trombano con te, perché poi vengono da te, fanno sesso con te, tu suggerisci, ma guarda che puoi fare sesso anche con tua moglie.
0: Esperienza che io sono madre, quindi facevo mentre ero incinta, io cerco anche di spiegare quali sono le migliori posizioni. Certo, io sono veramente così
2: dovrebbe vergognarsi.
0: No, nessuno
2: è incinta. Magari questa donna è sola all'ottavo mese,
0: e per questo li avvicino ancora.
2: Le si stanno rompendo le acque e questo cretino, che non posso chiamare in altri modi, va con la escort. Ma io spero che tutti questi matrimoni abbiano dei divorzi salatissimi, rovinati. Gli dovete portare via anche le mutande a questi che non si possono definire uomini.
1: Però scusami, voi vivete veramente nel mondo.
3: Uno mentre la moglie è incinta va con un'altra per giunta prostituta, è una roba terribile.
0: Meglio che trovare un'altra amante.
1: Scusate, ma voi veramente
0: è la stessa cosa di fare la sega da solo. La differenza che fa
3: se vi posso dire. Se vi posso dire, cara Briganti, qui introduco un altro elemento. Se per me è inconcepibile l'uomo che con la moglie a 9 mesi in gravidanza va con una prostituta, è anche vero che ci sono dei casi documentati di donna incinta che, nonostante il marito, va ha dei rapporti con l'amante mentre lei è incinta del marito.
2: Ci
3: sono
2: credo.
3: Anche queste storie.
1: Come mai l'hai sentito questa storia? Scusa,
3: cosa vuol dire? No, adesso non posso. Cosa vuol dire? No,
1: evidentemente adesso, qualcuno che conosci.
3: No, ma come dire? Io faccio il giornalista. Io, a differenza tua, che intervisti solo vannacci, io faccio anche il giornalista.
2: Ma è stata un'eccezione questa storia, David.
3: Ma guarda.
1: Fermi tutti che torniamo.
4: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
5: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
4: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
5: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sulla app e sul sito di Radio 24
4: e sulle principali piattaforme audio.
6: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
7: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo, non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
6: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
7: Io sono Paolo Benanti.
6: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
7: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
8: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
9: GR 24 di mezzanotte.
10: La morte di Abderrahim Fakir, attesa per i risultati dell'autopsia, emergono nuovi video. Del Mastro no dell'aula alla richiesta di acquisire le chat, bagar in aula. Incendi e maltempo in Italia, allarme soprattutto al centro-sud. Saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Attesa per i risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. L'esito degli esami sarà determinante per capire le cause del decesso. Intanto emergono altri video della scorsa domenica. Uno di 1 minuto e 14 secondi è stato visionato dall'agenzia ANSA e mostra le manovre di rianimazione sull'uomo. La rianimazione avviene mentre ancora legato, dice il legale Fabio Anselmo. Nelle altre immagini mostrate dal TG di La 7 si documentano i momenti precedenti alla morte dell'uomo. Nel filmato, girato da un residente, l'uomo appare sdraiato supino in terra in evidente stato confusionale. La polizia è già sul posto e si sente un agente che gli dice di

0: stare calmo, ma Fakir lo zittisce. Poco dopo invece il 42enne si scaglia contro un uomo che stava parcheggiando l'auto e a quel punto gli agenti intervengono. Esiste un pregiudizio per cui si rovescia e si inverte l'onere della prova quando c'è qualcosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
1: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
0: Intanto è bufera sul sindaco Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato alla manifestazione da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma Matteo Lepore condanna i manifestanti violenti e incalza affermando che chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. Un appello in favore del primo cittadino di Bologna arriva dai sindaci di 35 città italiane, da Roberto Gualtieri a Beppe Sala, Gaetano Manfredi e Silvia Salis. Io credo che bisogna abbassare i toni da parte di tutti e lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro. Lo afferma il procuratore di Milano Marcello Viola, commentando le polemiche sulla legittima difesa e gli attacchi contro i magistrati che hanno condannato il gioielliere Mario Roggero. Respinta intanto l'istanza della difesa per la sua scarcerazione.
2: Nessuna sospensione della pena per Mario Roggero, respinta l'istanza di differimento della scarcerazione, e cioè la richiesta di posticipare l'inizio dell'esecuzione della pena in attesa della conclusione dell'iter della domanda di grazia. Secondo il magistrato di sorveglianza Elena Massucco non ci sono le circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare un intervento cautelare immediato. La giudice sottolinea inoltre che tali elementi non sono stati indicati dalla difesa. Inoltre precisa che questo tipo di distanze è funzionale per pene detentive brevi e che la sospensione è applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata. Roggero invece si è costituito al carcere di Bollate poche ore dopo la presentazione dell'istanza. Ora il fascicolo sarà trasmesso alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano, che proseguiranno l'esame. Quindi non è detta l'ultima parola. Sul caso è intervenuto anche il procuratore capo di Milano Marcello Viola, che ha invitato tutti ad abbassare i toni e a lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, il ristoratore romano detenuto per mafia. Una decisione che ha alimentato dure proteste da parte delle opposizioni.
3: Il no della maggioranza alla richiesta della Procura di Roma riaccende lo scontro politico su Andrea Del Mastro. L'esponente di Fratelli d'Italia era stato costretto alle dimissioni da sottosegretario alla giustizia proprio per i suoi rapporti d'affari con Caroccia, ritenuto un prestanome del clan senese. Spetterà all'Aula della Camera il 30 luglio la decisione definitiva sull'uso delle loro chat, ma il voto della Giunta per le autorizzazioni ha fatto insorgere il centro-sinistra, le cui proteste sono arrivate anche a Palazzo Madama, dove i senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo, costringendo la presidente di turno a sospendere la seduta.
4: Questo governo sta aiutando la mafia e non si può continuare a lavorare come se nulla fosse.
5: Sospendiamo la seduta. Sospendiamo la seduta per 5 minuti.
3: La smettano di dire che si ispirano a Borsellino, incalza il leader pentastellato Conte. Dure critiche arrivano anche dal PD, che accusa Meloni di continuare a proteggere i suoi compagni di partito, mentre da AVS Bonelli parla di casta meloniana degli intoccabili. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Svolta in Medio Oriente con il via libera di Trump a un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile. Un segnale all'Iran, ma anche a Israele. Il presidente americano torna poi a minacciare Teheran.
6: Ogni volta che l'Iran sparerà contro una nave a Hormuz, bombarderemo un ponte o una centrale. Donald Trump torna ad alzare i toni contro l'Iran mentre proseguono i raid incrociati con Teheran. L'Iran risponderà con la stessa moneta, ha replicato il ministro degli esteri Araghchi. La nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio. Al termine della giornata di commemorazione dei 4 soldati uccisi in Medio Oriente, il presidente americano ha poi ribadito la promessa di vendetta.
7: They're getting hit so hard. And they want to make a deal.
6: Stiamo colpendo duramente l'Iran, vogliono fare un accordo ma non sono ancora pronti, ha detto nel corso di un comizio in Georgia. I media americani intanto rivelano Trump ha approvato l'accordo con l'Arabia Saudita che potrebbe fornire al regno la capacità di arricchire l'uranio per il proprio programma nucleare civile. L'intesa, una sfida a Russia e Cina, avrebbe una durata di 30 anni e coinvolgerebbe anche aziende statunitensi nello sviluppo del programma. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Incendi e maltempo in Italia, allarme soprattutto al centro-sud.
8: L'emergenza incendi sta mettendo in ginocchio il sud Italia ed è la Calabria a vivere le ore più difficili. Sul Pollino, a Morano Calabro, le fiamme minacciano ancora il centro abitato tra Monte Calcinaia e Campizzi. Canadere e squadre a terra sono impegnate senza sosta. Migliora invece la situazione a Frascineto, mentre sul Tirreno cosentino torna la paura a Praia a Mare, dove il rogo sul monte Vingiolo, divampato domenica, è ripartito e si valuta se si tratti di un nuovo incendio doloso. Intanto fanno discutere le rivelazioni della Protezione Civile regionale. Tra gli inneschi trovati anche gatti vivi, ai quali sarebbero stati legati alla coda stracci imbevuti di liquido infiammabile per propagare le fiamme. Su questa vicenda sono state annunciate denunce da parte delle associazioni animaliste e anche una ricompensa a chi contribuirà all'individuazione dei responsabili. Situazione critica anche in Sicilia. Oltre 100 persone sono state evacuate a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, dove il fuoco minaccia abitazioni, una clinica, un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio. In Puglia gli incendi hanno devastato il parco dell'Alta Murgia, distruggendo raccolti e pascoli. Il caldo estremo e il vento continuano ad alimentare un'emergenza che resta altissima in tutto il Mezzogiorno. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Continua la conta dei danni provocati dall'ondata di maltempo che ha colpito in particolare il centro Italia. Nelle Marche, dopo le violente grandinate e le raffiche di vento che hanno causato centinaia di interventi dei vigili del fuoco e numerosi feriti, resta critica la situazione nelle aree del cratere sismico. A Pieve Torina, nel Maceratese, la grandine ha devastato le soluzioni abitative d'emergenza, tetti sfondati, infiltrazioni d'acqua e circa 70 persone coinvolte tra le frazioni Appennino e Casavecchia. La grandine ha inoltre danneggiato automobili e impianti fotovoltaici, ha battuto alberi e creato disagi alla viabilità. Allagamenti e alberi caduti anche nel Pesarese. Pesantissimo anche il bilancio per l'agricoltura. In Emilia-Romagna la situazione più grave è stata registrata in provincia di Ferrara, dove grandinate, trombe d'aria e forti raffiche di vento hanno messo in ginocchio aziende agricole con vigneti, ortaggi e seminativi devastati, frutteti abbattuti e strutture gravemente danneggiate. Nel modenese compromesse le produzioni di frutta come angurie, meloni e pere, danni anche in altre regioni, in particolare Lombardia e in Abruzzo, soprattutto nel Teramano, dove sono stati colpiti vigneti, oliveti e numerose colture estive. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Stai zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: La Zanzara.

0: molto bene, caro David. Allora, io proverei a fare un collegamento con la Switzerland. Diciamo così, Switzerland.
1: Perché devi portare dei soldi, devi aprirti un conto.
0: Non cominciare a infamarmi. Non cominciare. Io non
1: devi
0: ho alcun conto
1: della
0: in Svizzera.
1: Io non ho alcun conto
0: nelle banche
1: svizzere. Ma cosa devi fare? Devi comprare della cioccolata? Ti devi comprare una casa a St. Moritz? Cosa devi fare esattamente?
0: Io non ho alcun conto nei forzieri elvetici.
1: Vabbè, lo spiegherai ai
0: questo
1: giudici.
0: Questo è un collegamento, semplicemente.
1: Lo spiegherai ai giudici.
0: È un collegamento con una signora che è una poetessa.
1: Lo spiegherai ai giudici. Cruciani chiama la Svizzera. Lo spiegherai ai giudici. Stai chiamando la Svizzera o no?
0: Ma sto chiamando la Svizzera, sì. Una signora che è svizzera, non una banca.
1: Stai chiamando la Svizzera. Lo spiegherai ai giudici. Poco male, intanto.
0: Giudici,
1: andiamo avanti.
0: Sempre fissati con i giudici. Allora, stiamo parlando con una poetessa esoterista e una filosofa pagana che si è convertita al cattolicesimo. Si chiama Lilian Jessica Tami. Buonasera. Mi sente?
2: Buonasera, un saluto. Sì? Sì, con orgoglio sono svizzera, quindi extracomunitaria, fuori dall'UE.
0: Perché lei non sopporta.
2: Sono felice di essere qui con
0: perché
2: voi.
0: Lei non sopporta l'Unione Europea, dottoressa, no? O sbaglio?
2: No, sì, sono abbastanza allergica a questa cosa.
0: Certo.
2: Perché comunque io credo nella sovranità delle nazioni e nella neutralità della Svizzera, che è una cosa fondamentale.
0: Assolutamente. Io amo la Svizzera. Scusi, è vero che lei sta prendendo i voti per entrare nell'ordine domenicano della Santa Inquisizione dei Predicatori?
2: Sì, ma io in realtà ho già fatto voto di castità. Guardate che meraviglia, questo è il mio voto.
0: Cioè, quello...
2: con la firma del prete più bello di Lugano.
0: No, però sono scusi, mi faccia capire bene, siccome io la vedo adesso per chi è collegato col podcast, che chi sta ascoltando il podcast eccetera, no, magari non riesce a percepire, mi pare che lei sia anche, scusi se glielo dico, può essere sessismo, ma mi pare che lei sia anche una bella donna, mi scusi se oso parlare in questo modo, cioè lei veramente sta dicendo che ha firmato un voto di castità?
2: A me il catcalling piace perché è un apprezzamento da parte degli uomini. Sono graziosa e sì, però ho deciso di vivere in castità. È
0: da
2: una
0: quanto
2: cosa
0: tempo?
2: Molto bella.
0: Da quanto tempo, scusi?
2: 4 anni, da quando mi sono separata.
0: Cioè lei da 4 anni non tocca palla.
2: L'amore è composto da tanti elementi, non solo Eros.
0: D'accordo,
2: e esiste anche la possibilità, di stare abbracciati una persona a cui si vuole bene senza tirarsi giù i pantaloni in vista di pensare a un fidanzamento. Infatti i mormoni si fanno le coccole da vestiti e godono tantissimo.
0: Questo è interessante. Lei sta dicendo sostanzialmente, lei consiglia di non togliersi i vestiti anche quando si pratica la sessualità prima del matrimonio, naturalmente, no?
2: Sì. Nel sud Italia le ragazze facevano anche l'amore con i futuri fidanzati vestite per non perdere la verginità. Questa è una cosa bellissima.
0: Ma
2: io dico provare per credere.
0: Ma scusi, però abbia pazienza. Va bene tutto, ma lei dice che la pratica di fare l'amore o comunque di strusciarsi i vestiti è meglio della pelle, della carne, del contatto fisico.
2: Fuori dal matrimonio l'atto sessuale è sconsigliato e può succedere che con una persona con cui poi ci si voglia sposare possa venire il desiderio di un contatto fisico, quindi in questo caso.
0: Ma scusi, mi fa rivedere un attimo quel certificato che c'ha, che è un certificato di castità, cioè a parte che non è, scusi, la masturbazione è esclusa da questo oppure è compresa? Mi scusi se glielo chiedo in maniera così esplicita, dottoressa.
2: Però
0: è importante, è importante saperlo, perché lei mi dice sono casta da 4 anni, c'ha il certificato firmato dal prete, benissimo, dell'ordine domenicano dove lei vuole entrare, però poi mi deve dire se è tutto compreso, cioè il pacchetto è completo oppure no.
2: Si cerca di tenere in ordine le passioni, perché la santità non è una grazia che arriva così, è uno sforzo, uno streben, quindi io alla tentazione cerco di rispondere con l'autocontrollo. Nella Bibbia masturbazione è denunciata.
0: È denunciata, cioè è proibita come anche nella Torah.
2: L'onanismo
0: meglio di no. Comunque lei mi sta dicendo, perché diciamola tutta, confessiamola tutta, signora Tami, lei non prova un orgasmo, mi scusi se insisto su questo aspetto così, no, si fa da quattro anni.
2: Sto per svenire.
0: Ho detto così. Perché?
2: Brutalmente.
0: Ci siamo arrivati piano piano, ci siamo arrivati passo dopo passo. E per capire, poi andiamo al motivo per cui io lo chiedo, perché lei pensa che oggi il mondo è travolto dalla lussuria. No, lei sostanzialmente
2: Io ho provato momenti di piacere anche è fisico intensissimo durante la Santa Messa, perché quando si capisce che l'Eucaristia è Dio, io lì ho quasi avuto un orgasmo dell'anima.
1: Bellissimo,
2: ma
1: benissimo.
2: Per vado sempre a me.
1: È una schifezza. È una cosa orribile quello che sto ascoltando. Un'immagine agghiacciante.
2: No, questo è bellissimo.
1: No, è orribile.
2: È qualcosa di più grande del corpo.
1: Ma sì.
0: No, però
1: ma...
0: scusami, io voglio tornare su questa cosa qua tra poco. Però allora lei mi sta dicendo che da 4 anni è completamente casta. Non siamo ancora riusciti a capire se è esclusa, ma mi pare di capire di sì dal suo atteggiamento, se è esclusa,
2: sì, se cerco
0: diciamo,
2: di non cascarci.
0: L'onanismo, cerca di non cascarci, è molto complicato oggi, signora, bisogna dire la verità, siamo travolti, siamo
2: travolti. Porno zero.
0: Abbiamo anche zero. Quest'altro tassello, diciamo. Ecco, si può dire che per lei il sesso è l'oppio dei popoli.
2: Il sesso, come viene fatto oggi, in pubblico, come strumento per vendere pillole anticoncezionali e come strumento di pornografia online, perché ricordiamoci che i film fanno guadagnare soldi, certo, a Mindgeek, a Brothers, a delle aziende multimiliardarie e anche ad aziende come la Durex, sì. Lì è l'oppio dei popoli perché la gente viene rimbecillita dal wokismo e dalla licenziosità,
0: no, però, scusi,
2: attraverso
0: però,
2: il sesso.
0: Però scusi un attimo, lei ha citato aziende che sono benemerite, se non ci fossero per esempio i signori della Durex, che Dio li benedica, da un certo punto di vista sarebbe un inferno in giro per il mondo. Cioè, ci sarebbe... Lei è contro i contraccettivi?
2: Allora, all'interno di un matrimonio cristiano non ha senso usarli, e poi esistono anche i metodi di contraccezione naturale come il metodo Oginok-Naus, certo. Però bisogna essere elevati spiritualmente per poter usare
1: Oginok-Naus è quello scendere in corsa dall'autobus, si dice, te lo spiego io. Oginok-Naus è sostanzialmente detto in modo molto semplice, scendere in corsa dall'autobus, hai capito cosa intendo?
0: Sì, ho capito, insomma, vuol dire
1: scendere in corsa dall'autobus vuol dire che tu hai un rapporto non protetto,
2: grazie di Dio.
1: Sì, però scendi in corsa dall'autobus. Quante volte è capitato ad ognuno di noi di scendere in corsa dall'autobus?
0: Sì,
1: questa è l'immagine.
0: Tanto tempo
1: l'autobus corre e tu devi scendere in corsa.
2: Bisogna che una persona che si ama.
0: Scusi,
2: fanno l'amore vestiti?
0: Sì, ma non si può fare l'amore vestiti. Adesso io le voglio bene già dopo pochi minuti di conversazione.
1: Non le voglio bene in alcun modo.
0: Però non si può. Non si
2: Deus.
0: Come, scusi?
1: Come dice?
0: Che ha detto?
1: Non ho capito.
2: Benedicat tibi omnipotens Deus in nomine Pater, Filii e Sancto Spiritus. Perché mi hai detto che mi vuoi bene, allora ti ho dato una benedizione.
0: Sì, ma le voglio bene dal punto di vista. Quindi le voglio bene. Amen. È un'espressione radiofonica mia personale che si dice le voglio bene perché mi pare molto convinta
1: perché
0: di quello
1: lei
0: che
1: ha
0: dice.
1: Detto una cazzata, e quindi questa è una, come una radio di mostri, avendo lei detto una cazzata.
2: Dobbiamo amarci gli uni gli altri. Gesù,
1: scusi,
2: è amore.
1: Ma questa è una trasmissione. Non è una trasmissione di gente che siamo, è una trasmissione di gente che si manda a fanculo, signora. Ma ha capito dove è finita o no?
2: Il turpiloquio.
0: Sì, il turpiloquio.
1: Sì, ma io le voglio bene davvero. Io le voglio bene davvero. Ma questa è una trasmissione dove ci si manda a fanculo, porca troia.
0: Allora, scusi un attimo. No, perché Parenzo avrebbe la tentazione di mandarla a fanculo per quello in cui crede lei, perché Parenzo non so. Io invece sono molto più tollerante anche delle persone come lei, che sono delle persone, come dire.
2: Può essere un tupamaro sovversivo come Cruciani, che getta il caos nel mondo, ma magari animato da buone intenzioni. Non bisogna essere maleducati.
1: Solo dallo share, dall'ascolto determinato, dall'ascolto. Non ha nessuna buona intenzione. Lui deve fare il suo spettacolino di merda.
0: No, però scusi,
1: non c'è nessuna buona intenzione, signora.
2: Denaro, il vitello d'oro.
0: Scusi un attimo, signora Tavi.
1: È esattamente il vitello d'oro. È un perverso maledetto. Fa tutto in funzione dell'ascolto, signora. Non c'è nessun amore.
0: Scusa, la sua indicazione è non fatevi cadere.
2: Non dico F fatturato.
0: Scusi, lei o fatturage. Lei non vuole farsi cadere. Lei dice la sua indicazione è non fatevi cadere i pantaloni ogni settimana, giusto?
1: A me cadono i coglioni.
2: Esatto.
0: A Parenzo cadono i coglioni a sentire queste cose. Sì, però signora, adesso oggettivamente, lei non può dire che siamo nel tempo di Sodoma e Gomorra. Quali sono le indicazioni?
2: Ma basta aprire la finestra e vedere in giro, non so, in Maranza che si alcolizzano ascoltando Anna Pepe. E io
0: lasciamo perdere i Maranza, ma Sodoma e Gomorra è un'altra cosa, però Sodoma e Gomorra. Cioè, se fosse per lei
2: Sodoma e Gomorra riguarda tanti peccati, ad esempio il gay pride, ricordiamoci che è funzionale all'industria della medicina che sta dietro alle operazioni di genere, è una cosa ributtante. se io spero che arrivi in presto l'apocalisse.
0: Cioè, lei spera che arrivi. Certo. Cioè, se lei fosse Dio, avrebbe già distrutto l'umanità.
2: Se io fossi Dio, avrei già passato a fuoco e fiamme tutto il mondo, perché non sono santa come Dio. Invece, Dio è buono e misericordioso e non ha ancora fatto estinguere l'Occidente. Che bello che sta affondando alla Oswald Spengler. Però Dio è buono e ci lascia ancora qui a sguazzare nelle nostre perversioni, tipo l'LGBTQ, il wokismo, eccetera.
0: Per cui, secondo lei, gli omosessuali sono deviati? Che cosa sono gli omosessuali?
2: Sono delle persone che tengono in disordine le proprie passioni.
0: Ma scusi, ma anche gli etero tengono in disordine le proprie passioni, esattamente come gli omosessuali.
2: Sono colpevoli.
0: Ho capito, ma
2: esatto, tutti devono tenere in ordine,
0: cioè,
2: le proprie
0: l'omosessualità
2: passioni.
0: È contro natura, lei sta dicendo. L'omosessualità è contro l'ordine naturale delle cose.
2: A San Paolo l'omosessualità non piaceva e la accusava. San Paolo diceva che compiere atti di sottodomia per il puro piacere personale, pazzesco, non è una bella cosa, perché quello è amore di cupidigia, non amore di
0: caritas. Questo io ho un sacco di gente che conosco, omosessuali che si amano, però Parenzo, non è straordinario che ancora esistano?
2: Quello lo giudicherà di giusto.
0: Non è straordinario che possano esistere persone come Lilian Jessica Tani, che vuole entrare in un ordine, ha fatto giuramento di castità per iscritto.
1: Benissimo,
0: pure ce l'ha fatto vedere.
1: Fattacci suoi.
0: No, ho capito, dice sostanzialmente fosse per lei gli omosessuali devono rimanere casti, gli omosessuali secondo lei, ma d'altra parte per lei devono rimanere casti tutti, per cui non è mica un problema.
2: In generale tutti sono chiamati.
0: Scusi,
2: alla castità, anche l'omosessuale.
0: Ma lei è stata sposata, si è separata, mi ha detto prima. Dunque lei ha praticato fino a 4 anni fa. Che cazzo è? Ha gettato al mare tutta la vita precedente sua?
2: Dopo aver visto il maschietto, ho detto sì, è una cosa bella, ma è più importante la salvezza dell'anima.
0: Pazzesco.
2: E quindi cerco di autocontrollarmi.
0: Pazzesco. Cioè, su di lei il demone. Qual è il demone della lussuria? Scusi.
2: Asmodeo.
0: Te lo ricordi Asmodeo?
1: Sì, come dimenticare.
0: Asmodeo, il mitico Asmodeo. Scusi, non c'è un po' di satanismo nel mondo di oggi? Dov'è che risiede il satanismo?
2: Epstein è un emblema del satanismo, oppure la Ursula von der Leyen. Guardate,
1: poverina,
2: lei è Satana incarnato in terra, è malvagissima.
0: Perché lei pensa che sia satanica, scusi?
2: Perché lei ha anteposto i suoi interessi economici alla salute pubblica, al benessere di tutti. E poi ricordiamoci che nel Parlamento dell'Unione Europea ci sono rappresentate delle immagini di bambini pedofilati e cose molto losche.
0: Adesso questo è molto grave. Questo non credo.
1: La von der Leyen.
0: Questo non credo.
1: Ma questa è pazza globale, ma come si fa? Pazza globale sei, una pazza globale.
0: Scusi un attimo, signora Tami.
2: Un paresiasta.
0: Scusi, signora
1: cos'è
0: Tami.
1: Cos'è lei?
0: Non lo so che cos'è.
2: Un paresiasta.
0: E chi è il paresiasta?
2: Il paresiasta è quello che dice la verità, molto semplicemente, quello che dice il re è nudo. Io adesso dico, il re e i governi stanno compiendo gravissimo peccato.
0: Però
2: si possono regalare, non si possono usare i soldi pubblici per fare aborti così a caso nelle cliniche, è una cosa
1: il
2: terribile.
1: Paresiasta, con due R, non paresiasta, paresiasta.
0: Però scusi un attimo, per lei anche la pillola, che cosa porta la pillola anticoncezionale?
2: La pillola anticoncezionale aumenta la probabilità di tumore al seno.
0: Ma non è possibile.
1: Ma lo dice lei, ma che cazzo sta dicendo?
2: Ma la Bayer ne guadagna.
1: Ma come si permette, che è testata da tutti? Ed è l'AIFA ha dato l'ok e anche i vertici europei per introdurre. Ma non mette in discussione.
2: Corrotti!
1: Ma corrotta è lei!
2: Sì, anche ci sono un sacco. La corruzione nel mondo è Satana, nel mondo della medicina.
0: E i lubrificanti?
2: Guardate le uova. Le uova fanno benissimo, per anni le hanno demonizzate.
0: E i lubrificanti dei preservativi?
2: Che scherzo, usate l'olio di cocco, figlioli. Scusa.
0: Non ho capito. Ma che c'entra? I lubrificanti dei preservativi, che problemi danno?
2: Sono pieni di PFAS, quindi di sostanze chimiche che vi fanno molto molto male, perché vi abbassano la produzione di testosterone.
0: Ma non è mai stato provato questo, signora mia.
2: Perché nessuno finanzia queste ricerche.
0: Comunque.
2: Allora, se siete sposati e volete far l'amore col marito, usate il burro di cocco, è molto meglio. Questo è un consiglio per vivere al meglio i vostri momenti di intimità con un prodotto naturale.
1: Ma io non uso
3: uso nessun burro di cottura. Uso il burro salato sul pane tostato. Il burro salato sul pane tostato.
0: Però, signora Tami, io vorrei concludere. Lei mi faccia vedere un'altra volta questa scritto. Guardate. Questa cosa. Questa qua sarebbe, scusi un attimo, ripetiamo bene, questa sarebbe la carta che prova il fatto che lei vuole, che sostanzialmente è in una situazione di.
3: Di infermità mentale.
0: No, di infermità mentale, no. Scusa, no, ma sostanzialmente di castità. Folle che cos'è? Dio. Che c'è scritto esattamente? Me lo legga la prima riga, mi legga sopra la prima riga.
2: Voto di castità. Per motivi personali, da inizio Quaresima 2022 ho deciso di astenermi a tempo indeterminato dal compiere qualsiasi atto di natura sessuale.
0: Qualsiasi atto.
2: A meno che
0: questi. Qualsiasi atto. A meno che questi.
3: C'è sempre la clausoletta.
2: Non siano,
3: vedi,
2: supportati davvero, comprovato duraturo amore reciproco finalizzato all'edificazione di un matrimonio cristiano.
1: Vabbè, è la famosa clausoletta. Salva ingroppata, la chiamiamo noi, si chiama clausoletta salva ingroppata.
0: Ma lei non ha nostalgia di una bella, come dire, di una bella trombata, amica mia? Scusi, si faccia il segno della croce.
2: Onestamente, tantissimo, sono finita a mettere il silicio. Sono in

0: Sì, vabbè, ma non ha voglia di farci una bella trombata, signora mia.
1: La voglia tutti ce l'hanno, Dio santissimo.
0: Però si è messa
1: maschi e femmina Dio ci creò. Io sono una lussuriosa repressa, ma il mio animo è lussurioso, ma uso l'intelletto per dominare le mie pulsioni.
0: Pazzesco.
1: Anche le persone LGBTQ devono usare la ragione per dominare le pulsioni sessuali
0: ma disordinate. Grazie, grazie, a presto, arrivederci. Arrivederci, arrivederci.
1: Benedizioni.
0: Allora ragazzi, ho sudato come un pazzo, puzzo come una bestia, mi cambio la maglietta, aspettate un attimo, musica, musica. Cambio maglietta, cazzo di musica mi avete messo, che siete impazziti.
2: Giuseppe Cruciani.
3: Eri un buon Brunello, eri un buon Brunello.
0: Ah, la regia mi prende per il culo. Allora, cerchiamo di chiamare Pippo SGDB, TikToker in missione per risvegliare l'umanità. Vai col numero.
4: Sì, pronto?
0: Pippo?
4: Sì, chi è?
0: Sono Cruciani, come andiamo?
4: Mamma mia, ragazzi, veramente siete voi?
0: Beh, sì.
4: Andiamo tutto bene, andiamo tutto bene. Qui ci sono gli svegliati che sono scesi dalla branda. E voi siete scesi dalla branda, ragazzi.
0: Allora, aspetta, fermo. Ci parlo io con Pippo, perché sennò su gli fai girare i coglioni subito a Pippo. Cioè, tu sei oppure
4: ecco tu. Se non ti seguissi sarei un rincoglionito, ok? Perché non seguire te vuol dire essere veramente deficienti. Come si fa a non seguire una voce della verità? Beh. Un viso, una presenza, che tu sei un leader, ma per le cose che dici, per come le dici.
0: Beh,
4: e quindi sei una fonte di ispirazione per tutti, che te lo dico a fare.
0: Allora, Pippo SGDB, così ti firmi su TikTok, se non sbaglio.
4: Sì, che io sono Filippo,
0: cos'è questa sigla SGDB? Spiega l'apparenzo.
4: Beh,
0: che non capisci un cazzo.
4: Benissimo, ma io la spiego a chi non la sa, però purtroppo c'è gente che se la sta tatuando, fanno i murales.
0: Addirittura.
4: Mi hanno fatto le magliette. E mio padre mi svegliava così, sveglia, giù dalla branda. È una sveglia un po' militare, sembra detta quasi in maniera autoritaria, no? Militare.
0: Ma questo perché tu vuoi svegliare l'umanità, vuoi svegliare il mondo, vuoi svegliare...
4: Ma ragazzi, magari il mondo, siamo una piccola percentuale, nel mio piccolo sono contento di quello che sto facendo.
0: La prima cosa, caro Parenzo, devi sapere che lui dice, poi non so se sia vero, che lui e altre 6 persone, in tutto 7, sarebbero i capisquadra di un team per occuparci di un'elite che comanda il mondo. Cioè voi siete sostanzialmente quelli che volete salvare l'umanità. Esiste una astronave madre?
4: Ragazzi, è gigantesca, è enorme, praticamente è quasi il loro pianeta. È lunga 27 km e mezzo ed è larga 2 km e mezzo. Loro lì ci vivono, si alimentano con il subatomico, che non è l'atomico nostro, il subatomico è l'energia solare.
0: Ecco, ma quando tu dici loro, a chi ti riferisci?
4: Ai nostri creatori, a coloro che ci hanno fatto quasi a loro immagine e piacimento, nel senso abbiamo questa ghiandola pineale che è la nostra coscienza, che se liberata e non soppressa da cibi chimici, dall'aria che respiriamo, da

0: che sarà per il loro bene.
1: C'è sempre, c'è sempre un rock fest.
0: 1916, chi è che sta rispondendo
2: non
0: di là?
2: C'è
0: il nome, io
2: nessun
1: Parenzo, è Parenzo.
2: Rockefeller che ha avvelenato nessuno. E la suola di gomma la puoi mettere o non mettere come cazzo ti pare. Io ho alcune scarpe con la suola di gomma, altre con la suola di cuoio. Me ne sbatto i coglioni se lo vuole sapere.
0: Molto
2: tutta.
0: Bello, la tua ghiandola pineale rimane lì dov'è, fratello. Nessuno ti obbliga, sono molto contento, non è per tutti, sai, anzi ti consiglio, continua a mettere occhiali da sole, creme protettive, perché il sole è malato, lo stanno oscurando perché per il nostro bene, è tutto per il nostro bene, continuiamo a mettere scarpe de gum, scarpe de gum, scarpe de tense e via.
1: No, torniamo all'astronave, tu che cosa hai visto su questa astronave, quando, in che modo ci sei andato su questa astronave?
2: Quale
1: dove astronave? L'astronave madre, dove ci sarebbero i buoni, diciamo, no?
0: Ma questo è un dibattito televisivo alla mo' di canali 5 media, se dove c'è altra gente che dice minchiate sotto, o sono domande a me personali?
1: No, domande
0: perché
1: a te.
0: Perché allora il testicolo che sta rispondendo lì di fianco a te, fagli le domande che l'ascolto, non lo interrompo. Se mi deve commentare o c'è uno apposta per dibattermi.
1: No, non commenta.
0: Allora è un dibattito e ci sto, allora è un gioco e ci stiamo, siccome non lo sto giocando e mi sembra che
2: lui vuole un'intervista,
0: un gioco, perché le interviste io ti stimo. Però questa mi sembra un po' una piccola pagliacciata.
1: No, ma io ti sto chiedendo
0: le domande e di là c'è un testicolo che mi contrasta ogni cosa che dico. Allora prima faccio parlare il testicolo e lo ascolto e poi fai le domande.
1: No, sta sbuffando un po', sta sbuffando un po'.
0: La ceretta e camosci mi sa qua.
1: No. Spiegami una cosa di questa astronava madre. Io leggo qua, mi occupo di chi mangia i bambini e li tortura e li rapisce con l'adrenocromo. Che legame c'è con questa astronave madre? Sono cose che hai visto, che hai intuito su questa astronave madre?
0: Un legame con l'adrenocromo, chi ormai mangia i bambini, ma questo lo fanno da una vita, ragazzi, sacrifici umani, non è che abbiamo scoperto l'acqua calda, da quant'è? E i Maya, agli Aztechi, c'era una piramide apposta,
1: quello d'accordo.
0: Riprodotta, la stessa piramide, è stata riprodotta la partita di inaugurazione dei mondiali quest'anno, era al centrocampo. E attenzione, i Maya hanno tre piramidi, di cui una era solo per i sacrifici. Quella a centrocampo che è stata messa la prima partita, l'inaugurazione, con la cantante che esce con la piramide, l'occhio, si copre l'occhio, no? I simboli ormai sono dappertutto, anche nei puffi c'erano messaggi gender, anche in Pollon, ragazzi, quando abbiamo un forum da sago pieno con Lady Gaga che fa 7 cambi scena, ok? E 7 costumi, quindi 7 cambi costumi, in 7 canzoni con i 7 diavoli diversi, che io manco sapevo fossero sette diavoli, credevo fosse uno, e invece poi sono andato a vedere che sono 7, quello più potente, quello che comanda tutti i diavoli, così dice la storia, così dicono loro, e Bull è quello a cui si fanno i sacrifici infantili degli infanti.
1: Ecco, ma quindi, oggi chi è che fa questi sacrifici?
0: Beh, ma dai ragazzi, lo sappiamo, stiamo parlando di Aston File, stiamo parlando di gente, lì i bambini avevano il numero sulla maglietta, tu andavi lì e li sceglievi, di che cazzo stiamo parlando? Non è più un film, ma neanche nel film più horror e più splat in cui l'essere umano potrebbe immaginare, solo che c'è Hollywood, ragazzi, Hollywood lavora per loro naturalmente, Hollywood famiglia Holly.
2: Legno
0: della famiglia Holly, che era un clan, il clan degli Holly, scappati dall'Inghilterra nel 1720 perché condannati per cannibalismo e stregoneria. Ci fanno vedere il film degli sbarchi alieni da 40 anni, ci sarà un motivo.
1: Allora cosa significa
0: ci
1: tutto questo?
0: Ci fanno vedere il film dei vampiri, a riga, ci sarà un motivo. Quella giugolare, quell'adrenocromo lo devi mordere alla giugolare vivo, il bambino morto, l'adrenocromo muore subito.
1: Ho capito, ma quanti bambini vengono fatti fuori in questo modo per rubare l'adrenocromo? Cromo.
0: Amico mio, se potessi avere le statistiche, io sento in giro alcune statistiche, ogni tanto vengono fuori questi numeri e la cosa è terrorizzante, solo in America ne spariscono 1200-1300 all'anno, quelli denunciate, poi ci sono tutte le scomparse non denunciate.
1: Molto grave questo, è molto grave che questi delinquenti non vengano portati davanti alla giustizia, non vadano...
0: 3 milioni di file, non è stato denunciato nessuno e nessuno è stato...
1: E come mai
0: indagato,
1: secondo te? Come mai?
0: L'FBI sono dei burattini, però che venere il diavolo e poi mi sacrifichi i bambini e sei così malato affinché tu ti debba mangiare o succhiare l'adrenocromo perché scientificamente provando ringiovanisce.
1: Ma tu
0: quindi
1: sei sai, ma tu sai che io questa storia, morire, scusami, ragazzi, Pippo, questa storia
0: gente che ha paura di andare di là perché sa che di là non ci può
1: questa
0: andare.
1: Storia dell'adrenocromo che

0: io ancora veramente non me ne faccio una ragione.
1: Sì, cioè, no, è una roba scioccante, una roba,
0: no,
1: è
0: ma
1: una
0: roba che ci siano però, dei Rockefeller.
1: Scientificamente però purtroppo è un dato di fatto.
0: No, ma che ci siano dei Rockefeller o dei potenti o un'elite che sacrifica dei bambini, perché questa è la tesi, caro Parenzo, sacrifica dei bambini per sostanzialmente succhiare l'adrenocromo e dunque ringiovanire, eccetera, eccetera, scusa, guarire. Mi sembra una tesi nello stesso tempo tremenda ma anche affascinante.
2: Allora, non è una tesi né tremenda né tantomeno affascinante, è una tesi delirante. Ma non si può, ma io non sarei neanche per discutere. Cioè, uno quando dice queste cose qui dovrebbe dire: ma questo è pazzo, mandarlo a fanculo, chiudere il telefono e passare a un altro argomento, mandare la pubblicità, fare qualunque altra cosa.
0: Ma perché vuoi? Ma non
1: vuoi pot- cabina, regia, pronti, 5, 4, 3, 2, 1, vai con lo
2: perché questo è pazzo, è oltre la pazzia,
1: io do dei dati riportati dall'FBI, su online.
0: Esatto, sì.
1: Parenzo puoi guardare su
0: guarda online i dati dell'FBI, mica Pippo sveglia giù dalla branda, parla per caso, porta dei dati dell'FBI.
2: I dati dell'FBI, non ha un cazzo dell'FBI questo qui. Perché dovrebbe avere Pippo 44 rotto in culo i dati dell'FBI? Per quale motivo sto idiota dovrebbe averli?
1: No, i dati,
2: perché?
1: Sono dati che hanno pubblicato, Parenzo.
2: Ma
1: Parenzo,
2: chi?
1: Parenzo, stai sereno, fatte una canna se la vita t'affanna. Parenzo, stai tranquillo. Guarda su Google, magari non ci sei, guarda col dittino indice, puoi schiacciare Google.
0: A me, devo dire la verità, posso dirti.
1: Anche vocalmente, se non riesci a scrivere, anche vocalmente. File di Excel, file pubblicati, hanno pubblicato 3.200.000. Tu guardi i primi due e
0: tu ti svegli
1: Parenzo,
0: lacrime.
1: Non mi sembra che c'hai 20 anni, non mi sembra che tu abbia 20 anni, Parenzo. Quindi mi sembri una persona anche abbastanza adulta. O sei stato messo lì apposta per contestare?
2: Messo
1: la
2: qua,
1: cosa
2: sì.
1: Ci sta, è molto sì. Più logica.
2: No, volevo dire questo. Sono stato messo qui. Sono stato messo qui dai Rothschild.
1: Non è il sintomo sinonimo di
2: sono stato messo qui dai Rothschild. I Rothschild hanno chiamato. Hanno chiamato Radio 24. Io sono qui a nome dei Rothschild. Io sono qui perché i Rothschild mi hanno detto di stare qui. Io sono qui perché i Rothschild mi hanno detto di stare qui.
1: Ah, ok, è tutto molto più chiaro adesso. Beh, allora ti capisco. Allora, ma fai esattamente quello che devi fare, ok?
0: Scusami, Pippo. È vero.
1: Le tue negazioni è tutto molto chiaro. I Rothschild, tutta Italia ha sentito che stai lavorando per i Rothschild. Minchia, ti hanno messo in radio. Minchia che schiavetto che sei. Spero che un paio di milioni con la villa Porto Cervo almeno te l'abbiano data.
2: No, ma secondo te se mi avessi un paio di milioni, ma secondo te se mi avessero dato un paio di milioni, ma sarei qui con uno stronzo come te a parlare di alieni? Se avessi un paio di milioni non sarei qui con te.
1: Mica sei pesante, fai brutto allora, sei un massone. Lavori per i Rothschild, tanta roba adesso tutta Italia lo sa. Occio a uscire da quella radio perché mezza Italia si sa che se massone ha sentito questa trasmissione, fratello, non lo so.
0: Pippo, scusami un attimo, è vero che tu ti svegli lacrime pensando ai bambini morti per l'adrenocromo?
1: Io vedo ogni volta e non è un sogno, io vedo ogni volta le facce di questi bimbi e sono sempre loro, di questi tre ragazzini in panico che mi chiamano. Sono in questo pozzo dove loro girano da spirale, io cerco di prenderli con le braccia, ma mi scivolano tutti via. E gli ultimi tre ti posso fare i disegni di questi bambini. Uno è, sembra quasi un bambino pakistano, tutto riccio, moro, pelle olivastra, due occhi meravigliosi, avrà sui 6-7 anni. L'altro è un bambino di 8-9 anni, biondo, capelli a paggetto, dilaniato, che mi chiama disperato e grida il mio nome e io non riesco a prenderlo. E l'ultima è questa ragazzina, bellissima, bionda, 12 anni, che mi grida proprio in lacrime, Pippo aiutaci, e io la piglio e lei scivola giù in questo cacchio di pozzo.
0: Mi sembra di capire che per te non siamo mai andati sulla Luna.
1: Ma amico mio, avevamo il Commodore 64 e gli Atari, io e te, c'era il telefono quello che girava con i tasti.
0: E beh, allora...
1: L'astronave fatta di stagnola, mi sembra un po' strano, non tornano i conti. Kubrick era bravo, era appena uscito 2001 Odissea nello spazio, ragazzi.
0: Dunque, cioè, è un film di Kubrick quella roba là.
1: Una settimana prima di morire aveva dichiarato: vi spiego come ho girato l'allunaggio nelle segrete di Hollywood.
0: Senti,
1: e anche negli studi, ha detto nelle segrete, lui, parole sue.
0: Chi sono quelli che prima hai detto di mangia bambini? Chi sono i mangia bambini secondo te?
1: Ma ormai Hollywood fa parte di una schiera, c'è il Pizzagate, questo famoso Pizzagate, si danno l'Oscar tra di loro chi cucina meglio il bambino, ogni tipo
0: vabbè,
1: di pizza.
0: Adesso dai, addirittura.
1: Si crede, l'ho già detto in un video e mi aspettavo denuncio, qualcuno che mi bussasse, non viene nessuno a bussarmi mai, cazzo, non mi danno mai sta gioia, no, te lo giuro, non mi danno mai sta gioia, almeno una gioia di TikTok, no, nessuno mi viene a bussare.
0: Cioè, secondo te a Hollywood adesso, mangiano i bambini?
1: Si dice adesso che sì, che George Clooney sia il più bravo, quindi gli abbiano dato l'Oscar tra di loro. Ogni pizza è una pizza, è un bambino diverso, la pizza margherita è un bambino.
0: Ma perché dovrebbero mangiare i bambini?
1: La pizza quattro...
2: Ma scusa, ma...
1: Adrenocromo. Stiamo parlando sempre di adrenocromo, è gente che ha paura di morire, è gente che ha paura di morire, perché uno che fa una roba del genere così malata, e anche se scientificamente è provato che l'adrenocromo ringiovanisce, cioè punto, ringiovanisce, scientificamente provato, da quando c'è in giro sta notizia, la gente è impazzita, ricerca in farmacia una roba.
2: La gente è impazzita, tipo... questa è l'unica cosa corretta che ho sentito, la gente, ma in particolare tu sei impazzito, non è che sei, sì, tu sei nato
1: pazzo.
2: Però
1: senti come dico le cose con estrema calma.
0: Sì, questo è vero.
2: E questo è ancora più agghiacciante. E questo è ancora peggio.
0: Voglio tornare a una delle cose che tu hai detto. Cioè, tu non paghi l'acqua da 25 anni. Perché non paghi l'acqua?
1: Ma siamo nati su questa terra?
0: Allora?
1: Di chi è l'acqua? Acqua di chi è, ragazzi?
2: Cosa vuol dire di chi è l'acqua?
0: Ma questo è interessante, però questo è interessante.
1: L'acqua di chi è l'acqua? Una domanda non semplicissima.
0: Ma
1: un essere umano e sei nato su questa terra.
0: Ma questo è vero. Questo è vero.
1: No, devi bere. Ok, l'acqua non è un bene primario. Non è
2: una fontanella, bevi, che cazzo vuoi? Vai qualunque fontanella, Roma è pieno di fontanelle, vai e bevi, che cazzo vuoi? Non ho capito.
0: No, però scusa.
1: Quindi l'acqua non è un bene primario, non è una cosa.
2: Tu, Cruciani, perché gli dici no, è interessante? Cos'è interessante?
0: Perché uno dice
2: a casa
0: l'acqua,
2: tua a Milano, l'acqua ma quello che dice lui Arancio. Sono strozzate di merda! Arancio, a casa tua, Cruciani, hai l'acqua! Apri l'acqua! Siamo. Ti fai la doccia, chiudi l'acqua
1: Arancio,
2: e paghi l'acqua, porca troia!
1: Ma come stai sclerando? Non sclerare,
2: stai sclerando, tranquillo io. Perché Cruciani
1: non
2: dice no, interessante un cazzo interessante.
1: Con i tre vaccini rischi lo schioppone, stai tranquillo, Paranzo, non ti vogliamo perdere. Sei fondamentale per noi italiani, quindi stai sereno, non farti venire uno schioppone. Beviti l'acqua in plastica, Paranzo, come cazzo ti chiami?
0: Ciao.
1: Beviti l'acqua in plastica.
0: Ciao Pippo, ciao. Mamma mia, ragazzi, italiani!
3: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
0: Lo so,
3: alle 8,
0: lei ha ragione, lo dica a voce alta.
3: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Euroreportage.
1: Bulgaria, il dilemma dell'euro, di Sergio Nava.
2: Entrare nell'euro nel pieno di una crisi di governo, con una parte della classe politica che fino all'ultimo chiede un referendum sulla moneta unica e il più che fondato sospetto di manovre russe per ostacolare la transizione monetaria. Non è stato un avvio semplice, almeno sulla carta, quello della moneta unica in Bulgaria lo scorso 1 gennaio. Poi però, come ascolterete a breve, dopo tanta tensione e tanto dramma, la transizione è avvenuta nel modo più liscio possibile. L'audio che avete ascoltato all'inizio risale a metà dicembre, quando le proteste contro il governo del premier Zeliatskov, a trazione conservatrice e supportato da una bizzarra coalizione con socialisti e populisti, ne hanno provocato la caduta. Fino a 100.000 persone sono scese in piazza nelle settimane precedenti il Natale per protestare sia contro una manovra finanziaria che proponeva un incremento delle tasse e dei contributi al welfare per finanziare la spesa pubblica, sia una corruzione percepita come endemica tra l'elite politica. A metà gennaio, tre tentativi da parte del presidente Radev di assegnare un mandato ad altrettanti partiti per formare un nuovo esecutivo sono falliti. La Bulgaria si avvia in primavera all'ottava elezione parlamentare in 5 anni. Se non è un record mondiale, poco ci manca. Ma andiamo con ordine, partendo dalle istituzioni europee. In un edificio ristrutturato nel centro di Sofia hanno sede sia la rappresentanza della Commissione sia quella dell'Europarlamento. Circa un anno fa l'edificio fu oggetto di proteste da parte di movimenti anti-euro e filorussi, in particolare dei sostenitori del partito Rinascita. Diedero fuoco all'ingresso, lanciarono molotov e uova contro il palazzo, imbrattando di rosso le vetrate per far sentire la loro voce dopo l'annuncio dell'intenzione del governo di chiedere l'adesione alla moneta unica.
3: The transition of Bulgaria to the euro.
2: Yordanka Ciobanova è capo rappresentanza della Commissione a Sofia. La transizione della Bulgaria nell'euro sta andando bene, afferma Radio 24. È stata preparata bene, tutti gli step necessari per la conversione monetaria sono stati completati in tempo. Abbiamo anni di preparazione e riforme alle spalle, insieme a una disciplina fiscale molto stretta. La Bulgaria è stata per anni un modello di disciplina nell'Unione. Non sempre è stato facile. Negli anni 90 abbiamo avuto una difficile transizione economica con una elevata inflazione che portò come risultato all'ancoraggio del lev bulgaro, prima al marco tedesco, poi all'euro. 6 anni fa Sofia è entrata nell'Unione bancaria. Tutti questi sforzi hanno portato a una progressiva convergenza dell'economia bulgara con quella dell'Eurozona. Il PIL pro capite qui era il 40% di quello europeo 20 anni fa, ora è il 66%.
3: And now it is more than 66%.
2: La Bulgaria è il 21esimo paese europeo a entrare nell'Eurozona. L'ultimo Eurobarometro, a novembre, se ne lava un 49% di bulgari contrari all'euro, con appena un 42% a favore e il 9% di indecisi.
3: It's very similar to what was in the Baltic States.
2: Si tratta di percentuali simili a quelle presenti nei paesi baltici alla vigilia dell'adesione all'euro, si affretta a chiarire Ciobanova. Nei prossimi mesi ci aspettiamo un cambio positivo del trend grazie alla mobilità, ai pagamenti transfrontalieri, alla fine dei tassi di cambio, a una maggiore trasparenza nei prezzi e infine a un aumento degli investimenti stranieri. Non ho dubbi a riguardo.
3: This trend will change positively, I have no doubts.
2: Un ruolo nella scarsa popolarità dell'euro l'ha giocata la disinformazione russa, come ci spiega Goran Georgiev, senior analyst nella task force per lo scudo democratico del Centro per lo studio della democrazia, uno dei più longevi think tank bulgari. La disinformazione russa ha sempre preso di mira l'integrazione della Bulgaria nelle strutture euroatlantiche, ci spiega Georgiev, in particolare Schengen e l'Eurozona. Per quest'ultima Mosca ha fatto circolare la fake news che il debito e l'inflazione sarebbero saliti del 1000%, portando esempi falsi di altri paesi europei. Più ci siamo avvicinati all'ingresso nell'euro, più la disinformazione si è fatta intensa. Questo non solo da parte del Cremlino, ma anche da parte di attori politici interni, quali il partito Rinascita, connesso a Mosca, oppure il presidente Radev, che sta ancora chiedendo un referendum sull'euro, qualcosa nei fatti impossibile. E più quest'opera di disinformazione cresceva, più calavano le opinioni positive sull'euro tra la gente, fa notare Georgiev. Bogomil Nikolov è direttore esecutivo della maggiore associazione di consumatori bulgara. Si chiama Active Consumer e ha sede non lontano dall'università. Con lui abbiamo affrontato la questione del rischio inflazione. La Bulgaria ha approvato il bando di un anno sull'aumento dei prezzi, qualora questo incremento non trovasse una motivazione economica alla base o comunque un fattore comprovato, spiega Nikolov. Se un commerciante alza i prezzi e non può dimostrare che questo è motivato da fattori sottostanti, rischia una multa fino a 50.000 euro. Penso che questa norma contribuirà alla stabilità dei prezzi nei prossimi mesi. Il problema è che quando annunci una norma i commercianti possono pensare di alzare preventivamente i prezzi e questo può provocare un'inflazione preventiva. Penso che prima dello scorso agosto, mese di entrata in vigore della legge, alcuni servizi e merci siano diventati più costosi. Sui controlli, beh, penso che ora funzionino, ma non hanno funzionato all'inizio proprio a causa di speculazioni preventive.
4: This is an effect that you cannot avoid, unfortunately.
2: Gheorghi Ganev è un economista bulgaro, professore presso la facoltà di economia di Sofia, nonché membro del board del Centro per le Strategie Liberali, uno dei principali think tank economici. A Radio 24 spiega come la Bulgaria è approdata nel club dell'euro a partire dagli anni 90.
5: The major reason is the monetary regime.
2: I fattori principali sono stati il regime monetario e la grande crisi degli anni 90. La Bulgaria ha sperimentato una normale politica monetaria dopo l'era socialista, ma se ne è presto abusato, il che ha portato a una iperinflazione all'inizio del 97. Il paese è praticamente finito in bancarotta. Di conseguenza, l'opinione pubblica per una generazione si è mostrata contraria al deficit e al debito. Ciò ha portato a una sequenza di governi che non hanno mai superato l'asticella del 3% del deficit, a parte la grande recessione dei primi anni 10. La Bulgaria è riuscita insomma a controllare le sue spese dell'ultimo quarto di secolo. Voglio ricordare che il debito ha raggiunto il 200% del PIL nel periodo di iperinflazione, prima di scendere rapidamente al 20%. Al momento dell'ingresso nell'euro, mi riferisco alle statistiche 2024, il deficit era al 3% del PIL e il debito intorno al 23%. Lo scorso anno abbiamo registrato una maggiore sofferenza quando il governo è andato sui mercati finanziari a fare debito. Il sospetto è che l'esecutivo uscente lo abbia fatto per tornare a vecchie pratiche, come la spesa per

0: obiettivi poco chiari a favore di soggetti poco chiari con procedure poco chiare. Krasen Stanchev è presidente del board di un altro importante think tank economico di Sofia, l'Institute for Market Economics, ed è professore di economia all'Università di Sofia. Con lui siamo partiti dal primo giudizio sull'introduzione dell'euro nel paese e dallo scetticismo strisciante nella popolazione. Forse più della metà dei bulgari era contro l'euro a maggio dell'anno scorso, quando il presidente Radev ha cominciato la sua campagna contro la moneta unica. Ora stiamo un 60% a favore e un 40% contro. Entro fine mese sarà probabilmente un 80-20% perché la transizione è stata molto liscia. Il problema dei prezzi lo ha generato il governo quando ha promesso un monitoraggio capillare pur non avendone le capacità. L'annuncio dello scorso maggio ha portato a un incremento dei prezzi prima dell'autunno e prima dell'arrivo dell'euro. Con Stanchev approfittiamo per una digressione sulla trasformazione dell'economia bulgara da economia pianificata socialista a economia di mercato. Lo shock economico qui è arrivato addirittura prima dell'89. L'economia non funzionava, la Bulgaria è stata in questo senso un campione. Abbiamo registrato 3 default sul nostro debito estero già durante l'era socialista. L'inflazione è stata un'eredità del sistema precedente. Abbiamo avuto 2 transizioni economiche, dall'economia pianificata a quella di mercato. La prima, di grande successo, nel 91. Facemmo persino meglio della Polonia. Poi le elezioni furono vinte dall'ex partito comunista che reintrodusse l'economia pianificata. Nel 94, 3 anni dopo, il nuovo default bulgaro sul debito domestico stavolta. La povertà estrema tra il 95 e il 97 passò dal 9 al 40% della popolazione. Il salario medio nel 97 era $16, la pensione $6. Per questo gli ultimi 30 anni hanno rappresentato il periodo più lungo di prosperità e crescita economica mai registrato in Bulgaria dal 1870. L'ultima mattina a Sofia la trascorriamo in pieno centro nella sede della Camera di Commercio italiana in Bulgaria. Lo facciamo per verificare quanto stia incidendo l'arrivo dell'euro e lo abbiamo chiesto proprio agli imprenditori italiani e bulgari che operano a cavallo tra i due paesi. Anselmo Caporossi, segretario generale della Camera di Commercio, ci presenta per iniziare il quadro degli interscambi commerciali.
1: L'Italia, diciamo, rappresenta il 6,2, il 6,4% di tutto l'interscambio che la Bulgaria ha con l'estero. Quindi è abbastanza consistente. L'interscambio verte soprattutto in alcuni settori molto specifici che da sempre hanno ancora delle oscillazioni, alcuni anni di più, alcuni anni di meno, ma sono sempre bene o male quelli, che sono la meccanica e l'elettromeccanica, quindi tutto quello che concerne macchinari di precisione, ma anche ad esempio macchinari ad esempio d'uso agricolo. Il medicale è un settore molto forte e continua ad esserlo, l'abbigliamento e l'agroalimentare.
0: Ma quali saranno gli effetti più probabili dell'introduzione dell'euro a Sofia per gli interscambi Italia-Bulgaria? Sentiamo ancora Caporossi.
1: Dal mio punto di vista personale io ritengo che questo spingerà ulteriormente gli scambi commerciali con l'Italia, soprattutto il riferimento, anche perché assolutamente tutto era molto chiaro, tutto funzionava molto bene, ma lei si immagini soprattutto le esportazioni di piccole aziende italiane che hanno dei prodotti di eccellenza però non sono abituate ad esportare, quindi diciamo l'impatto con una moneta diversa giustamente potrebbe causare o generare delle piccole incomprensioni, ecco, questo certamente faciliterà questo tipo di esportazione, quindi conseguentemente vi sarà un aumento soprattutto da parte dell'Italia verso la Bulgaria e viceversa anche.
0: Roberto Santorelli è presidente EAD dell'omonima azienda agroalimentare basata a Plovdiv, specializzata nella trasformazione della frutta, in particolare delle ciliegie. La sua analisi sull'arrivo dell'euro apre una finestra interessante sul tema dei prezzi, dei salari e più in generale della situazione occupazionale nel paese.
2: Nel nostro settore stiamo prestando attenzione con i fornitori ai prezzi, per ora non ci sono aumenti, però già almeno noi comunque abbiamo messo a budget un aumento dei salari, perché comunque ci sono stati, ecco, degli aumenti di prezzo.
3: Il suo riferimento agli aumenti dei salari mi fa venire in mente che c'è un problema di manodopera qui, perché c'è una disoccupazione molto bassa, quindi anche immagino gli stessi dipendenti, lavoratori, siano molto ricercati.
2: Sì, infatti il tasso di disoccupazione in Bulgaria è uno dei più bassi in Europa, intorno al 3,5%. Come imprese stiamo importando comunque manodopera anche da paesi terzi, ma nonostante i paesi come Uzbekistan, Kirghizistan, Bangladesh, Nepal, e nonostante l'aumento quindi di importazione di manodopera dall'estero, comunque c'è molta carenza di manodopera.
0: Per Ivo Ivanov, imprenditore attivo nel settore fotovoltaico e della produzione di vino, l'impatto dell'euro non ha rappresentato una

0: grande cesura col passato, almeno per chi opera nel business.
1: Noi eravamo legati all'euro già da tanti anni. Nel business specificamente tutto si faceva in euro. Avendo questo cambio fisso era la facilitazione che ci stava dando anche adesso l'euro. Adesso ci saranno degli sbalzi, perché la produttività dell'operaio è estremamente importante. Ci sarà un po' un periodo di transito difficile, in questo sono convinto. Sarà un periodo difficile per stipendi e valutazione del lavoro, però nello stesso tempo le cose si setteranno in una tranquillità media, quella che è la tranquillità media europea.
0: La Mendilkov è un imprenditore attivo nel settore ingegneristico e degli impianti di energia rinnovabile. Nel suo racconto, i primi giorni a diretto e concreto contatto con l'euro.
2: Per il mio business io ho gli esempi proprio diretti, perché da poco abbiamo aperto l'anno dopo le festività e le prime cose sono stati incontri con le banche per quanto riguarda finanziamenti. Pur lavorando anche prima con banche internazionali, le filiali bulgare, tutto è cambiato. Cioè loro adesso sono completamente integrati nel sistema europeo e sostanzialmente tu hai un bacino per il credito e per gli strumenti e così via che è molto più ampio, non come prima, perché l'entrata nell'euro non è l'entrata semplicemente, la moneta non è più l'EF che circola fra la popolazione, ma è euro. Questa è entrata praticamente sotto le regole della Banca Centrale Europea, che sostanzialmente garantisce che di fronte tu hai organismi di finanziamento che hanno un volume d'affari che rispetto alle banche bulgare è chiaramente imparagonabile.
3: Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.
4: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono a prescindere solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo due posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere nel...
5: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
6: Molto brave.
4: quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui.
5: Però
4: sei brava, ci sono arrivata.
5: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
6: In onda ogni domenica alle 6.30.
5: E in podcast con qualche contenuto in più.
6: Tante voci diverse quindi.
5: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
6: E due che non cambiano mai.
5: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. GR24 di mezzanotte.
7: La morte di Abderrahim Fakir, attesa per i risultati dell'autopsia, emergono nuovi video. Del Mastro no dell'aula alla richiesta di acquisire le chat, bagar in aula. Incendi e maltempo in Italia, allarme soprattutto al centro-sud. Saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Attesa per i risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. L'esito degli esami sarà determinante per capire le cause del decesso. Intanto emergono altri video della scorsa domenica. Uno di 1 minuto e 14 secondi è stato visionato dall'agenzia ANSA e mostra le manovre di rianimazione sull'uomo. La rianimazione avviene mentre ancora legato, dice il legale Fabio Anselmo. Nelle altre immagini mostrate dal TG di La 7 si documentano i momenti precedenti alla morte dell'uomo. Nel filmato, girato da un residente, l'uomo appare sdraiato supino in terra in evidente stato confusionale. La polizia è già sul posto e si sente un agente che gli dice di stare calmo, ma Fakir lo zittisce. Poco dopo invece il 42enne si scaglia contro un uomo che stava parcheggiando l'auto e a quel punto gli agenti intervengono. Esiste un pregiudizio per cui si rovesce e si inverte l'onere della prova quando c'è qualcosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
8: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza